0: che la gente ci ha dato come credito, insieme abbiamo spinto la nostra squadra in finale, adesso dobbiamo fare tutti insieme l'ultimo sforzo.
1: Hai messo, sembra, nei giocatori un dosatore di energia, perché per larghi tratti il Brescia ha controllato come se si stesse amministrando, rallentato il gioco, preferiva magari il passaggio indietro per tenere di più il possesso del pallone, anche perché a un certo punto la Salernitana non pressava altro, si è messa a pressare alto soprattutto alla fine. E mi è piaciuta anche molto la lucidità alla fine con cui il Brescia in due o tre situazioni è uscito da, con triangoli stretti dal cuore dell'area, poi su una di queste è arrivato il 2-0, cioè una gara molto intelligente, complimenti.
0: Sì, perché anche all'andata il concetto del palleggio è stato fondamentale, più vanno avanti le partite, avete visto che caldo c'era in questi giorni, abbiamo giocato tre giorni fa, tra l'altro giocando alle 8 faceva ancora molto caldo, dunque il controllo del gioco e il dominio della palla in certe situazioni era fondamentale per recuperare energie, togliere linee di pressione all'avversario, anche stancarlo, farlo correre, e io penso che nei 180 minuti abbiamo affrontato una squadra di grande valore, allenata bene, ma penso che abbiamo meritato di passare questo turno.
2: Ciao Eugenio.
0: Ciao.
2: Complimenti. Magari in una serata così parlare dei singoli può sembrare fuorviante, però chi osserva sport o ha fatto sport da una vita sa che è difficile saltare e prenderle di testa quando si hanno i crampi. Io credo che Silvestri questa sera sia stato un esempio eccezionale da questo punto di vista. Altri giocatori al suo posto si sarebbero messi in un angolo, avrebbero chiesto il cambio, lui svettava e poi si piegava per i campi.
0: Ma un ragazzo che è cresciuto tanto, un giocatore che in C ha sempre giocato per vincere, ma nel tratto che io sono arrivato l'ho visto migliorare su tantissimi aspetti. Oggi vedo un giocatore solido, vedo un giocatore centrato, vedo un giocatore su cui la squadra si può appoggiare. Come vi ho detto, abbiamo gestito durante l'anno veramente lo svuotamento dell'attacco, poi del centrocampo e adesso del reparto difensivo, e se vedete come abbiamo affrontato questa doppia sfida contro una squadra che negli attaccanti centrali si definisce e porta le migliori caratteristiche, è stato molto importante, ha fatto una grandissima partita Gigi come reparto difensivo, e non dimentico Stefano Gori, Bale e Alberto Rizzo come Moretti nel tratto di partita che è entrato, hanno fatto molto bene i quinti, i centrocampisti si sono fatti il culo lavorando, combattendo, e questo per me è un po' il sunto di quello che dobbiamo essere per portare questa squadra nella maniera più lucida a giocarsi questa doppia finale contro una squadra che capiremo adesso fra pochi minuti quale sarà. Ma non è mai finito il calcio, dunque aspettiamo. È novantesima, allora penso che sarà l'altra.
3: Dovrebbe essere fatta, sì. Ciao Eugenio, complimenti ovviamente. È chiaro che adesso sei in finale, la vuoi vincere, però a prescindere da come andrà questa finale, Ciro ti ha fatto giustamente i complimenti dal punto di vista tattico, te li faccio anch'io, te li fanno tutti. Complimenti vanno fatti però anche ad Andrea Ferretti, perché ha fatto un mercato di gennaio dove le sliding doors, Crespi, Lescano, l'ha vinta lui. Ilamesta. Ma poi torniamo ancora anche Mallamo, lo stesso Moretti, torniamo ancora a gennaio, andare a pescare un giocatore come Mercati, è vero che poi ci sono stati tutti gli infortuni, però Ferretti è andato veramente a prendere i giocatori giusti, no?
0: Ma il direttore è giovane ma è molto capace, capisce le caratteristiche dei giocatori e prevedo per lui un futuro luminoso, perché capisce di calcio, conosce i giocatori e di conseguenza è una fortuna per noi averlo, perché quando hai direttori che sanno riconoscere anche l'idea dell'allenatore, sanno trovare giocatori adatti a quello che vuol mettere in campo, diventa qualcosa di importantissimo, e penso che Andrea veramente, da quando poi è diventato direttore sportivo nella sua carriera, ha fatto ottime cose e le sta facendo anche quest'anno qui a Brescia.
4: Diciamo che è finita e puoi metterci quel pizzichino di onestà in più che comunque metti solitamente nelle tue risposte. Ti aspettavi di passarla non in maniera facile, perché non è stato facile e perché la Salernitana ha comunque dimostrato di essere un avversario di valore, però nella doppia sfida credo per l'80% del tempo di gioco effettivo c'è stata una superiorità secondo me indiscutibile. Ecco, ti immaginavi che la tua squadra che avevi preparato per tre settimane durante la sosta potesse imporsi in questo modo, o ti aspettavi comunque una doppia sfida un po' diversa?
0: Guarda, siamo cresciuti tanto, secondo me manca un pezzo che è quello di definire le partite, perché anche questa sera l'abbiamo tenuta viva fino all'ultimo minuto, e dunque è un pezzo che a volte sancisce la differenza tra essere una squadra che quando deve chiudere le partite le chiude. A me siamo cresciuti tanto, abbiamo una percezione del gioco totalmente diversa, delle conoscenze diverse in cui

0: ragazzi si riconoscono. L'appunto è, come vi ho detto, prima di questa partita, nel 91esimo a Salerno, nonostante oggettivamente una grande partita, perdavamo 1-0. E questa sera, nonostante un'altra grande partita, al netto dei tre giorni, del caldo, di tutto quello che sancisce, dunque sicuramente un po' più sporca rispetto alla partita d'andata, perché le energie mi sono venute un po' meno, dovevamo sicuramente cercare di fare più gol e portare la partita in sicurezza prima. E questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare, perché andando, non è finita, ma insomma, se affronteremo l'Ascoli, da questo punto di vista, squadra molto qualitativa, che gioca un ottimo calcio, probabilmente il migliore visto in Serie C quest'anno, e dunque sarà un avversario ostico, e dunque dobbiamo consolidare quelle che sono le nostre certezze e cercare sempre quel miglioramento che, dico ai ragazzi, non è mai finita, bisogna sempre spingere oltre il limite, e dovremo cercarlo anche in questa doppia sfida con l'Ascoli.
1: Le parole di mister Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, una delle due finaliste dei play-off di Serie C, l'altra sarà l'Ascoli, il 2 e il 7 giugno il doppio confronto. Si parte il 2 in casa del Brescia al Rigamonti, ritorno in casa dell'Ascoli il 7 giugno con la gara di ritorno, che sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport, quindi non avete scuse per poter assistere a questo doppio confronto per sancire chi sarà l'ultima promossa in Serie B. Noi siamo arrivati alla conclusione invece del nostro ultimo appuntamento pomeridiano. Dopo di noi ovviamente il TMV News e poi storie di calcio. Noi torniamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 con A Tutta C. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Intanto do il buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
3: Ciao Nick, buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: No, dicevo, chiudo, Stefano, poi lascio a voi un commento veloce su questa questione. Penso che non è possibile che poi, con tutto il rispetto, lo dico, i tifosi possano fermare le partite, gli eventi. No, ci sono delle autorità preposte che devono garantire la sicurezza, che devono garantire i soccorsi, quindi non è una cosa fattibile. Non è una cosa ammissibile anche che i giocatori poi siano costretti ad andare a parlare con i tifosi e da lì creare una situazione di cortocircuito totale, anche perché qualcuno dice: perché non hanno fermato anche le altre partite? Ma vi immaginate voi tenere fermi le altre partite per un'ora e più? Con quale motivazioni? Per quale motivo? Cioè tu tieni quasi in ostaggio altri campi?
7: Sono
3: in attesa?
7: D'accordo, cioè, c'è poco altro da aggiungere.
3: Una situazione che non è possibile.
7: Siamo tutti d'accordo.
3: Sì. Sì, non so, Daniele, tu che,
6: guarda,
3: insomma, da nostro... Vai.
6: Mi è sembrato di rivedere quel derby famoso,
3: sì,
6: di Roma, no?
3: Bravissimo.
6: Quando i tifosi dicono: non si gioca, se deve, decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa: pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, fosse qualificata per la Champions. Immaginate cosa sarebbe successo?
3: Sì, no.
6: La regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
3: Sì.
6: Non c'era più. Cioè, non è possibile una cosa del genere. I tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere? Solo in Italia può succedere una cosa così.
3: No, è inammissibile, dai. Anche il ministro, prima abbiamo mandato un pezzo, ha detto che... Poi sentiremo anche Malagò, che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. E da Nick.
5: Ma cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutto da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene. Però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni e sulle riforme del calcio, ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci devono essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito, però bisogna farle le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti, io sono di questo avviso.
3: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Buonanni.
8: Ma sono fatti che, come diceva insomma bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio, mi dispiace, perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico, che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano. Quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia allo stato puro.
3: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi 30.
5: Speriamo davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
3: Sì, questo è importante. È importante. Sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente, che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo, andiamo avanti. Partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
7: Beh, insomma, dedicate alle quattro squadre, chi per un motivo e per un altro hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League. E poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan e Juventus. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
3: assolutamente sì,
7: c'è chi festeggia e c'è chi deve poi spiegarci qualcosa, insomma, che non è andato per
3: che cosa è successo,
7: perché io sono d'accordo con la tua tesi, possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo. No,
3: assolutamente. Garbo,
7: grandi responsabilità.
6: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo di Fabregas, che ha detto: devo pensarci, devo stare molto attento, devo lavorare a fondo, perché insomma non voglio andare in Champions League e andare a Santiago Bernabeu a prendere 6 gol, voglio cercare di essere competitivo. Mi sembra un segnale molto, molto importante alla società.
3: Bellissima storia di calcio, assolutamente. E vado da Niccolò Ceccarini.
9: Guarda, io vado un po' controcorrente, perché ieri ho visto, l'altra sera ho visto la domanda di Guido De Angelis, che non era una domanda, era un ringraziamento a Maurizio Sarri, e ho visto la faccia di Sarri. Io li dedico a loro questi 30 secondi, perché quello che ha detto Guido e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri, a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri la coerenza, la passione, l'interpretazione di quello che vuol dire il mondo di un'altra tifoseria, di un'altra squadra, quando gli ha fatto il passaggio: ti sei informato sulla nostra storia. Mi fa tanto piacere per Maurizio, e quindi questa cosa mi ha molto colpito. L'ho vista 3 volte, ti dico la verità, perché tutte e 3 le volte mi emozionava sentire un giornalista che comunque a Roma conoscete tutti, e che insomma è una voce storica, no, della Lazio, sì, e un allenatore che è stato così tanto apprezzato, a maggior ragione che un mio regionale, vorrei quasi dire un mio concittadino, apprezzato anche a Roma. Mi fa tanto piacere.
3: E vado da Massimo Bonanni.
8: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per Eusebio Di Francesco, che dopo 3 retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione. E sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è. E quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
3: Eh sì, ci è riuscito.
7: Due,
3: dopo...
7: eh. Era pioppata un'altra, due, dai.
3: Due, una Venezia e Frosinone. Frosinone. Sì, sì.
8: Venezia che non aveva avuto mezza un'altra. Verona?
7: Esonerato?
8: No. Esonerato, ma stava
7: vabbè, però,
8: male.
3: Vabbè,
7: no,
3: sì,
7: sì, sì, no, no, no,
3: diciamo che
7: Samp,
3: gli toglie amarezza, un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
8: Sì,
3: che
8: stava pure
3: avuto.
8: A Cagliari,
7: bravo,
8: sì,
7: pure
8: sì. A Cagliari.
7: Le stai proprio sì, scartabellando tutti.
3: Bene,
7: tutto.
3: Bene.
7: No, proprio nel giorno del suo...
3: poi tiri fuori tutti,
7: tiri fuori
3: così, va bene.
7: E noi cercavamo un attimo, e tu sei a tirar fuori tutti. Vabbè,
3: vabbè, dai. No, poi sentite...
8: l'ho detto,
3: sì, scherziamo. No, ma poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco
7: questa
3: dei pronostici.
7: Questa è una cosa...
6: ah, ci picchia.
3: Sì, non è mai successa la targa, cosa... alla quarta edizione. Allora no, qui io sono...
7: Due premi o un...
3: Vi chiedo a voi, facciamo una
7: ma
3: sorta...
7: Ma due premi, dai. Due
3: no,
7: premi.
3: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi,
7: sì, io direi.
3: Oppure...
7: se
3: oppure
7: la, gioca
3: se la giocano
7: League.
3: Con la finale di Champions League.
7: Io
3: che
7: sarei
3: dite?
7: Per due premi.
3: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
7: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
3: Certo. Anche questo è vero. Non, dice...
6: non lo so, io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi farei giocare la finale di Champions.
3: Allora, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
6: Sono arrivati a pari merito Orlando
3: e Bonanni, 67 punti.
6: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
3: Vabbè, ma che facciamo vincere così, però senza un... allora bisogna fare un...
7: Io sarei per due premi.
6: Allora, ho capito, e allora facciamo la finale.
3: Vedi,
6: ragazzi, ci dici la classifica finale, ragazzi?
3: Sì, la classifica...
6: Bonanni deve vincere perché fa il doppio.
3: Ah, ho capito. Ah, ecco. No, la classifica finale ci chiedeva Garbo, Bonanni, Orlando 67, Piccari 66, Garbo 63, Ceccarini 61.
7: Io sono retrocesso.
3: Braglia 60, De Paola 58, in Palomini
6: chiude. Ha fatto una grande rimonta, ho fatto.
3: Ha fatto una grandissima rimonta, proprio da campione che all'ultimo
7: voleva. La remontata di Garbo.
3: Ha fatto una remontata clamorosa proprio. Sei arrivato in Champions, hai capito? Zona Champions.
6: Hai capito?
3: Zona Champions. Va bene, quindi...
8: Io e Orlando ci chiamiamo Massimo tutti e due.
3: Esatto.
8: Siamo tutti e due mancini.
3: Esatto.
8: Abbiamo fatto gli stessi punti. Cioè, ci dice male in tutto, se no potremmo fare anche tranquillamente due premi. Però io ho detto, per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
7: Vabbè, dai, no. Fai un po' come il Sharawi e Dybala ieri. Sul... Miglior giocatore, visto?
3: No, dai, facciamo... Lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
7: Esatto.
3: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria, e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di... facciamo un po' un giro su una serie di temi dove vogliamo cominciare, ma ce ne so veramente tanti.
7: Cominciare?
3: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di...
7: Beh,
3: di
7: brutta
3: Allegri.
7: La parola,
3: ho capito, però c'è bisogno pure...
7: l'ora
3: no,
7: di...
3: io non vedo l'ora.
7: Poi dopo si arrabbiano Spalletti, Conte,
3: ma questo
7: Conte
3: è fallimento,
7: detto,
3: ragazzi.
7: Questi falliti.
3: Ho capito, però Conte, su Conte ci andiamo.
7: Vabbè. Troviamo un sinonimo.
3: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so.
7: Questo imbarazzo, diciamo.
3: Una motivazione. Una motivazione.
7: Un imbarazzo
3: dai.
7: Del. Cioè, ecco.
3: Dai, una motivazione. Una motivazione di questo.
7: Guarda, la motivazione, secondo me, l'ho visto nei voti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato. Adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo. Ma hai visto Guardiola? Sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare,
3: sì.
7: È trasfigurato il volto, anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo. Ecco, vedi, quando poi vedi il volto di Gasperini, di Fabregas, sono due persone molto allegre, quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se fai bene oggi non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa, è un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati, secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché ti consuma. Vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati.
3: Quindi lo stress
7: è uno stress che ti divora, ti divora.
3: Quindi come motivazione, diciamo.
7: Quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri.
3: Allora, parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
7: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, okay, da una pressione che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dà in te, cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi
3: okay,
7: attenzione a questi allenatori super pagati, rischiano di saltare fuori. Cioè, le società non andranno, non medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente. Poi a un certo punto dice: ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni, e gli altri ti hanno fatto il sorpasso all'ultimo perché sono più freschi, più leggeri, più okay, energici.
3: Le pressioni, allora.
7: Sì.
3: Nicolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente ricordiamo il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. Pensate,
9: guarda,
3: nelle...
9: Marco, io,
3: ti dico solo
9: io
3: questo dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico: le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
9: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più. Perché se oggi vanno via tutti, vuol dire che la società era su basi zero. Cioè, nel senso, vuol dire che la società non era solida. Perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non toglie le responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti ma non determinanti.
3: Vado da Garbo.
10: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del Milan è più spiegabile, perché il Milan aveva cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto. Ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se sei mina di Zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società, questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente. Però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il girone di ritorno, in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate. Da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente questo non me l'aspettavo.
3: Buonanni.
11: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
3: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della partita.
7: Fatto un po' tutte, sì.
11: Io diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e Jimenez, non li ha mai fatti giocare. Si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic, entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine, e questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un divertivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe, così come ai giocatori, così come alla società. Quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions, dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori,
3: sì,
11: da parte dello staff.
3: Tutto giusto, no, insomma, io però non penso. Cioè, in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio, cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
11: Ma che scherzi, no?
3: Ma chi di voi?
7: Io ti avevo detto partita segnata, infatti. Abbiamo visto, sì, al contrario. Cioè,
3: quindi io adesso capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani, cioè quello che volete. Però giochi col Cagliari, salvo che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio ragazzi, ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita, tutta la partita. È stata una partita inguardabile,
7: possiamo parlare
3: inguardabile.
7: Di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società, ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori sono, alcuni sono svuotati, non danno niente, se tu li senti parlare sono analisi non aggrappate e aderenti alle azioni che devono,
3: ieri,
7: poi fanno le
3: ce
7: loro
3: l'abbiamo
7: squadre.
3: Allegri ieri ce l'abbiamo.
7: Sono tutte analisi da Maracanã, insomma, come sì. Possiamo fare noi, cioè, invece sì. Gli allenatori devono pensare invece a parlare, vedi, con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu, cioè sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente, perché non sanno cosa dire, poverini. Cioè, io li comprendo, perché posso dirti una cosa, perché manca equilibrio, cioè le loro squadre, nei momenti magari che fai 3 partite vittorie consecutive ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni quello non ci sta più, non fai 2 passaggi di fila e dici, e parli sempre allo stesso modo, tipo ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo, e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante, il nostro obiettivo è la Champions League, mentre gli altri una volta parli di scudetto, ma poi parli di roba, no, ma guarda che avete detto voi, e voi dovete fare così, e voi dovete fare colà. È già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risente, perché se ha una mano e tu gli devi dare una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
3: Allora.
7: Cioè, questa parola a me non piace, poi concludo. Fallimento, diciamo, questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti, cioè, la Fiorentina, caro Niccolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica. E ora, questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci in punto, poi ci mettiamo Furlani, Tare, Comolli, Gilili, Tototi, ma tu hai fatto cioè, nella parte finale. Ma come fai a non andare in Champions League?
3: Dipendeva da te, dipendeva tutto.
7: Bravo.
3: Da te, non
7: allora,
3: è che erano gli altri.
7: Separiamo le cose, perché se no poi diciamo qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? Per 3 mesi si è andato avanti a dire no, ma questa squadra si riprende, Pioli ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica è stata risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chivu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League. Sì. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco. Che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché Comolli, Furlani, hanno sbagliato. Poi può succedere, sono bravi. Sono bravissimi, sono bravissimi, ma lo devono dimostrare, pure loro, nella prossima stagione.
3: Nick, volevo aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
12: No, Vanoli ha fatto, sono d'accordo, Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro, è chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato, però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere, cioè nel senso bisogna
7: ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio, sì. però se no tu non raggiungi, hai ragione Marco, se tu non batti il Verona e la Fiorentina in casa, vai un punto su due, ma di che cosa vogliamo parlare?
12: Certo, sono d'accordo.
7: Se tu perdi col Cagliari, salvo. Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella partita, o no?
3: Veramente,
7: ma come si fa a dire è colpa di cosa?
3: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
13: Purtroppo dato ormai il risultato lo possiamo cambiare. Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti. Pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata come è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi, non assolutamente a rimproverare niente, perché quello che hanno, avuto, che dovevano mettere in campo, ci hanno messo in tutto l'anno.
3: Fate voi, queste sono le sue parole. Non abbiamo difeso bene.
7: Allora ha dilapidato 10 punti di vantaggio, sì, sul gruppo. Il discorso è questo qui. Anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo, però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto? Noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia la dialettica? Sì, ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, tu non sei, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare alle prime 4. Ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo. Anche le dichiarazioni sono importanti. Mm-hmm. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli. Spalletti, no, ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati, è poco da fare.
3: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
12: Sì, voglio dare a Stefano una notizia, non so se ti piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà la Roma. La Roma secondo me è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò io credo di potermi sbilanciare, possa diventare un giocatore giallo-rosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando a me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
3: Allora vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! Allora, vai con i top, vai, prima diamo le cose belle, i tre top, vai!
12: Ho messo anche i giocatori, allora, top, Fabregas, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop, Allegri, Lukaku, Jonathan David.
3: Bene, ce li prendiamo.
7: Beh, a me non mi sono preparato, però.
3: No, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto a loro, poi c'è una cosa che ha fatto anche Massimo, poi la discutiamo io e te, perché ha fatto la sua top 11, dopo la mettiamo in grafica. Me l'ha mandata ieri sera, vogliamo discutere con lui. Va bene, Nick, ci fermiamo.
7: Ciao Nick, un abbraccio.
3: A presto.
7: Ciao,
3: a presto.
7: Buon lavoro.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Dunque, Matteo Mosconi è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
7: Ciao Matteo.
3: Ciao
14: ragazzi, buon pomeriggio.
3: Ben trovato Matteo, stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio Stefano, anche il collegamento con Simone Braglia video, E dobbiamo anche dire che insomma lui esce a testa altissima da questa stagione, perché aveva ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori. Aveva detto anzi tempo.
7: Vero.
3: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti. Non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da tutto mercato web. Allegri verso addio al Milan. Per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive tutto mercato web. Quindi stiamo in attesa poi di un'eventuale ufficialità, però insomma Allegri è un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
7: Direi sì, probabilmente.
15: Ma io ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile e devo dirvi la verità anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con, ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione, ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza e dico anche di tre quarti di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
3: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
7: Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri sera durante disastro del Milan.
16: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como, esatto, che si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente per quello che insomma hanno fatto gli ultimi due mesi, ma il Milan secondo me insomma ha combinato qualcosa di incredibile, in negativo ovviamente, cioè non si può in 10 partite, 6 sconfitte se non sbaglio,
3: 3 pareggi,
16: una vittoria, insomma dei numeri assurdi, tenendo conto insomma che giocavi una volta alla settimana, la squadra è arrivata stanca, ma io credo sia arrivata stanca di testa più che fisicamente, perché non me lo spiego che una squadra che è seconda in classifica, che c'ha sempre il sold out tutte le partite in casa, aveva solo quello come obiettivo. Allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna diciamo di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno. E niente, il Milan.
3: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è secondo te? Se dovessimo trovare una motivazione,
16: Marco, guarda, allora, guarda, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, l'abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece ha avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
3: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali a dare...
16: Ma sì, Marco, dai, cioè, non voglio essere questa. Non voglio essere cattivo,
3: no,
16: però
3: no, vabbè, ognuno dice quello che
16: no, non voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus, cioè, e anche quella col Milan era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato, perché comunque al Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
3: Ti stava ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
7: Noi lo accogliamo a braccia aperte.
3: Ciao Simone.
7: Ciao Simone.
3: Lui è quasi una sorta di vincitore, perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era ripreso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone? Quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo.
17: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
3: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
7: Non sappiamo,
3: dai,
7: se è competenza oppure veramente
3: una
7: un gufo.
3: Una botta di fortuna.
7: Beh, no. Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
3: Che dici?
17: Perché mica ho gufato io.
7: No, ma scherzavo.
3: No, stiamo
17: io
3: scherzando.
17: Ho fatto il gufo. Cioè,
7: ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
17: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario. Quindi in ogni società che si rispetti, ma l'abbiamo visto con la Roma, cioè quando è stato allontanato Ranieri per le vicissitudini all'interno della squadra, quando è stato preso alla Juve Spalletti, quando nel Milan non si sapeva chi sceglieva i giocatori. Cioè, nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che era uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi. Nella Juve e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
3: Beh, per me sì.
17: Se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
3: Molte responsabilità. Però ragazzi, stanno dando Allegri in direzione Napoli.
17: Buon viaggio. No.
3: Non ci credete? Silenzio totale.
7: Buon viaggio,
3: dice Stefano.
15: No, io ci posso anche credere, perché so, Matteo, che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone. Sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo 2 minuti. Cioè, sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, non dimentichiamocelo. Il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa, arrivando in finale di Coppa Italia. Quest'anno il Milan arriva quinto uscendo agli ottavi di Coppa Italia, al primo turno in Supercoppa e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè, io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
3: No, vabbè, però,
15: la cosa no, però è
3: uno può sbagliare, non è che voglio dire.
15: Io, no ma certo assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
3: Sì.
15: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli, dopo quello che è successo ieri, come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè, sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. Però ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è uno psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinante.
3: Come?
17: Per me ci sta invece. Cioè, io, per amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché L'altra, diciamo, l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
3: Cioè, beh, questo è vero.
17: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
3: Ma i giocatori secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
7: Ma no.
3: No?
15: Secondo me no.
3: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
17: No, il problema...
3: Braglia nemmeno per te?
17: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio, non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. Esatto. Quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
3: Quindi se va lì fa bene, dai.
17: Secondo me, trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra ed è una squadra già
3: quindi
17: forte.
3: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene, intraprendere un percorso come la Juventus.
7: Tra le prime quattro.
3: Pure quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi ha visto
7: vincere, non lo so, insomma, poi dipende dagli campagna.
3: C'è un impegno a settimana solo dopo lì, eh? Lì no. Bisogna giocare, eh? C'è Champions.
7: Vabbè, mica Allegri l'ha fatte,
3: Coppe? No, apposta dopo lì.
7: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli?
3: No, di certezza no. Non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
7: Però sono d'accordo con libera. Simone, cerchiamo un po' di separare le due cose. Cioè non è che adesso Allegri, io ripeto, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore, la prima cosa che debba avere in questo calcio molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato. Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto, insomma sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne, Marco. Io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico. Fabregas altrettanto. Poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio. Però insomma, Gasperini dice nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
3: Ci sono riusciti.
7: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra, insomma cerchiamo perché...
3: Il minestrone pure parlare.
7: No, cerchiamo un attimo di conservare sapo perché no, non vabbè. Siamo pronti, infatti. Borobum, sei uscito fuori.
3: Esatto,
7: no?
17: Però sono Marco, scusami, sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini che ha fatto Mancini ieri sera. Praticamente
3: Mancini, il giocatore della Roma,
17: Mancini della Roma, se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano. È quello che è la freschezza mentale dell'allenatore che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
7: È come il Fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
17: secondo me.
7: E se no, di che parliamo? Se volete, parliamo delle società.
17: Però
7: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a 4 giorni dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, perché ragazzi, allora ci mettiamo Matteo Furlani, chi ti pare a te, perdi 2-1 col Cagliari, poteva finire tanto a poco ieri, colpa di Ibrahimovic che commenta i mondiali. Io non lo so, a me mi sembra di sognare.
15: Mi sembra di sognare. La gestione cardinale con Furlani eccetera eccetera è disastrosa. Dal momento in cui Redbird è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per tre volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23, io me lo ricordo molto bene, con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto, quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto, su quattro anni tre volte fuori dalla Champions, quindi il disastro dirigenziale e di Cardinale è un dato di fatto, però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto due derby, dopo il secondo derby è crollata.
7: Però perdonami Matteo, perdonami,
15: cioè, la dirigenza ha un peso, ragazzi.
7: Matteo, non perdonami se ti interrompo.
15: La colpa principale. Certo, dimmi.
7: No, dicevo, quando tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era un fondo, c'era Berlusconi, c'era Colombo, chi c'era? Oh, c'erano Maldini e Massara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. Allora alla fine, ma chi è che Cardinale sceglie? Ma Cardinale sceglie i calciatori, che non credo, con tutto il rispetto, se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
15: Quindi,
7: e allora ho capito, però Maldini e Massara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
15: No, chiaro.
7: Allora,
15: infatti, per me l'errore nasce da lì.
7: Chapeau a Maldini e a Massara che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo prima della partita di Champions League, ha detto Maldini, ha detto vabbè, basta, non ce ne posso più. Certo. Perché così non c'è continuità, però hanno fatto dei miracoli, ha vinto uno scudetto, ha andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo me,
15: d'accordissimo, tanto ma infatti l'errore è aver
7: però,
15: tolto degli uomini di
7: però
15: calcio,
7: adesso i risultati non arrivano e la colpa adesso è la colpa di Cardinale. E se non arrivavano prima con Maldini e Massara, di chi era la colpa?
15: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da quattro anni. Sì, poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti. Questa è la realtà.
3: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi. Vai.
18: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. Guarda caso, però, sono due allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio ed è più facile.
3: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
18: Sì, a loro due. È più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri,
3: che devi arrancare un po', sì.
18: Ad arrancare tutta la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
3: Sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando. Parto da Braglia: il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo, come lo vedi in Champions?
19: Ma a mio modo di vedere, ha le idee chiare. Beh, è una società dalla quale
3: non te buttan pronostici che stiamo ancora lontano dal mercato. Dai.
19: Non te lo giocare adesso.
3: Scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
19: Io parlo anche con largo anticipo.
7: Aspetta, largo anticipo.
3: Facci
7: devi fare otto partite di Champions League e poi dove giocheranno? A Reggio Emilia.
3: E dai, aspetta un attimo.
7: Devi anche riempire lo stadio.
3: Facci gustare il finale, la polemica, il traguardo, piano piano. Abbiamo tutta un'estate qui ancora.
19: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo e secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico,
7: non arriverà a trentesimo.
3: Hai capito qui, attenzione.
19: E invece mi sa che ti
3: una bordata a Conte hai lanciato in Pallomeni
7: No, quale Conte?
3: Come
7: detto, non arriverà
3: Napoli è arrivato trentesimo
7: e non mi ricordavo chiedo scusa al Napoli, ma non era proprio voglio dire oltre che ne sono 25esimo,
3: ventottesimo. Orlando, tu che dici, come lo vedi? Ti chiedevo anche a te, dai.
18: Vedo un Como che almeno a parte ci farà far bella figura, perché gioca a calcio e fa divertire. Poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente, io la vedo così, poi dopo sai, quando sì, si sì. va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
3: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, si scrive un nostro amico, sulla quinta la colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo. Arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra. Arriva Allegri, che ha palesemente fallito, e la colpa è della società, scrive il nostro amico. Vedi, Matteo, non so se vuoi rispondere.
15: Ma ha ragione.
3: Io mi sono stancato poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa. Cioè, ok, mancherà, è vero. Le squadre non sono perfette, no, tutte le squadre non sono perfette.
15: Marco, ma guarda però, che quest'anno Milan non ha alibi. Ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno. Cioè, aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio, ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte, ma è un ruolino di marcia imbarazzante, non è accettabile una cosa del genere.
3: No,
15: io lo dico veramente, mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza, perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse nato in Champions. Certo, avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo. Ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0. Per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto. E invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo. Ha anche perso la partita, e con questa attenzione il dito va anche contro i giocatori. Perché è chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi...
3: Non c'è dubbio, Matteo.
15: Aberranti. Non c'è dubbio. Sentite, serve un repulisti totale.
3: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo: Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore. Che cosa ne pensate, Stefano? Un pensiero flash.
7: Ma servono allenatori lavoratori, cioè bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento. Quindi Gattuso italiano, questo è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo, non so che poi ciclo sarà, però insomma devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
3: Gattuso, tu lo approvi?
7: Casa molto vicina al campo.
3: Vabbè, ho capito. Orlando,
18: in bocca al lupo.
3: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta.
18: Bocca al lupo. Tanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato, perché è così, sì. Con entusiasmo, la Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club insomma non ha fatto grandi cose. Fra l'altro, questo secondo me è anche un segno di debolezza del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sta a fare bene Gattuso, ma è poco.
3: Braglia, chiudi tu.
20: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio. Non
3: è per lui,
20: non, secondo me no. Se ci pensa, se ci pensa bene, è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda io non è la piazza di Ringhio.
3: Bene, va bene, mi devo fermare, voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi.
7: Ciao, Matteo.
3: Grazie, buon lavoro come sempre. Ragazzi, a te, alla redazione di Netflix.
2: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: C'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
7: Ciao Massimo.
3: Ci sei Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
7: Sì. Ciao Simone.
3: Allora, si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
7: Ciao Gianni.
21: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Allora, stiamo richiamando intanto... c'è Massimo? Perdonami Massimo, non ti sentivo. Sentite, approfitto della presenza di Gianni. Ne parlavo adesso prima, mentre stavamo andando in diretta, qui a microfoni spenti io e Stefano. Io, ne abbiamo sempre parlato, ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corsa e comunque qualcosa ha portato a questa squadra, però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no? Nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera eccetera. C'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale. Non vorrei che, guarda, non so, eccessiva pressione.
7: Semplificherei il tutto. Si rosica. È un competitivo, molto bravo Luciano Spalletti. Quindi, secondo me, dovremmo valutare il suo lavoro il prossimo, nella
3: prossima stagione. Tu dici il prossimo anno.
7: Gli è sfuggito qualcosa di mano. Magari
3: però ha qualche responsabilità in
7: ha qualche
3: finale.
7: Responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport.

0: deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
1: Ho detto garante, garante.
0: È il garante, questo... è il garante.
1: Gianni,
0: nuovo,
1: sei d'accordo
0: rilancio.
1: Anche tu? È il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
2: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori, non ultimo per esempio la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito. Per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato. Quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane con Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
1: Braglia, è fuori discussione?
3: Sì, sono d'accordo anch'io, anzi in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti. Però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra. Perché comunque, come diceva Azzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve, e quindi per cui chi li ha scelti...
1: non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
3: Ma sai, ma l'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa. E se vuoi, e se vogliamo anche il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro. Certo. E anzi, secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, ok, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona, o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi per amor del cielo ci sono tutte,
1: non è per forza, però dai ragazzi, non è il discorso di per forza.
3: Sì, doveva vincere,
1: ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata
2: posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Allora cioè, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore, ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale. Cioè, quando Locatelli dice, parlando da capitano, non si è stati capaci di reagire alla pressione, ecco che il discorso si sposta totalmente dal punto di vista tattico a quello mentale, di gente che non è in grado di reggere la pressione.
1: Ok, e mentalmente l'allenatore non incide mai?
2: Ma
1: è una domanda, è una domanda.
2: No, Spalletti, no, non ci preoccupare, no, siccome me la sono sentita fare questa domanda. Spalletti ha fatto un'ora a parlare alla squadra prima che partissero in pullman dalla Continassa allo stadium, e ha parlato un'ora alla Continassa perché il tragitto è di solo 5 minuti, non poteva farlo in pullman, no? Parlando dell'importanza di questa partita con la Fiorentina, e questi sono entrati in campo con le gambe che tremavano.

0: Col Verona è stata la stessa cosa, cioè la devi vincere, è una specie di finale, vai a ipotecare la Champions e giochi nel tuo stadio, quindi con tutti gli occhi puntati addosso, questi crollano. Dopo il Verona, come si chiama? Cambiaso dice una frase allucinante e apprezzo la sincerità nell'averla detta, ma è allucinante. Non abbiamo la percezione del pericolo e io per primo. E lo dice sorridendo,
1: Beh,
0: sorridendo.
1: aspetta,
0: Cioè,
1: ma, vado un attimo da
0: ragazzi,
1: Orlando.
0: hai voglia a parlare ai giocatori? Se poi reagiscono così,
1: Ah
0: tu
1: no, questo è
0: puoi
1: vero.
0: parlarci delle ore.
1: Orlando, c'è un amico al nostro messaggio, ai nostri messaggi ci manda, l'unica cosa che dovrebbe garantire a Spalletti la Juve sono le sue dimissioni. C'è solo un uomo per ripartire e per storia e DNA può sedere sulla panchina della Juventus. Puntini puntini, maiuscolo scritto Antonio Conte.
0: E tra 2 anni
2: No,
0: ti lascia lì
2: vabbè,
0: perché dopo 6 mesi si lamenta della campagna acquisti.
2: È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque, insomma, si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann, che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto sesto posto, cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato.
1: Certo.
2: Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
1: Metti mano
2: fare,
1: al portafoglio, dai, avrà detto è ora.
2: piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando.
1: Certo.
2: Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra. Perché è vero che ha fatto 52 punti, però io ti potrei anche dire: preso 5 gol a Istanbul, è uscito col Galatasaray, ha perso 3-0 con l'Atalanta, è uscito in Coppa Italia, ha pareggiato col Cagliari, ha pareggiato, cioè, ha fatto dei risultati assurdi. Anche lo stesso Spalletti ha sbagliato tanto anche lui, ma sono convinto della sua bravura. A patto che la società capisca che ci vuole qualità nei giocatori, non si può più sbagliare la scelta dei giocatori, perché questa Juventus è una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
1: Vale l'Europa League, secondo Massimo Orlando.
3: No, è
1: Stefano,
3: corretto quello che dice
1: sì.
3: Massimo, eh.
1: No, no, no, per carità, io.
3: È più che corretto. Più che altro, secondo il mio punto di vista, dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti. Meno persone ci sono, è meglio, eh. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini, che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto
1: Aspetta, chiedo a Gianni soltanto se andrà.
3: Troppe persone,
1: Gianni,
3: bisogna
1: andranno.
3: troppe
1: Troppe persone, dice Braglia, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
0: persone. Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto come lì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate e quindi dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini
1: È
0: pian piano
1: importante,
0: emergerà.
1: emergerà.
3: Posso fare una domanda a Balzarini?
1: Sì, aspetta, fammi sentire un
0: Sì.
1: audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente. Dai, vai.
4: Buon pomeriggio, sono Marco di Torino.
1: Sì,
4: Complimenti per la trasmissione, come
1: grazie.
4: sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Balzarini. Io assolutamente non partirei con Spalletti. È un
1: Vedi.
4: allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati. non ha preparato le partite, non sa leggere le partite, durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
1: C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, è vicino al Milan. Attenzione, attenzione.
0: No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il fruttivendolo. Quindi, cioè, se non,
1: sono d'accordo, non esageriamo, se no passiamo sempre da un eccesso all'altro. Hai ragione, Gianni, sono con te.
0: È stata tutta una serie di critiche per cui sono d'accordo, non fa l'allenatore.
1: Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso. Insomma, adesso non esageriamo. Insomma, che...
0: Assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono. C'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray. Come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto. È stata la mancanza di continuità. Questo atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando quando si dovesse trovare un filo logico, perché il problema di Spalletti è questo: quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva alla vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto. Questa è una squadra ondivaga, un po' anche schizofrenica, se mi passate il termine. Anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui gioca da provinciale impaurita.
1: Sono d'accordo, e il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, per esempio pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
5: Comprensibile la delusione da parte dei tifosi, quindi questa è da registrare e anche da rispettare. Detto questo, sono d'accordo con Gianni. Voglio dire, secondo me è un punto di ripartenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita, cioè tutta questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
1: Di leggerezza, tu dici?
5: Deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però mi sono curioso di vedere che squadra sarà allestita, ha bisogno di 5-6 giocatori, lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè. Non ha detto bene la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere giocatori di carattere, se no la squadra non la fai. Cioè, lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo. Però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così, sta patina, non c'è chiarezza sugli obiettivi. Io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi. Siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui. Però se non hai i giocatori adatti, siamo sempre le solite.
1: Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
0: No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus. Anche perché,
1: e dove va, al Milan?
0: Ma insomma, non lo so, questo non lo so, sinceramente forse andrà in nazionale, che ne so. Allora, lo dite a uno che ha vissuto il Conte calciatore e il Conte allenatore e che lo ha praticamente messo nell'Olimpo personalmente, anche per conoscenza personale e tutto. Ma la sua storia parla chiaro, lui ha fatto 3 anni solamente nella Juventus, in tutte le altre esperienze ha fatto 2 anni,
1: è vero.
0: Perché già a metà del primo anno qualcosa comincia a logorarsi, poi porta a casa l'obiettivo e nel secondo anno la crisi diventa praticamente irreversibile. E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato,
1: quello no, tu antifoso della Juve, allora... adesso se gli dici guarda facciamo una programmazione, potresti cercare di dire subito con Conte, che ti dici?
0: Ma in realtà la programmazione salta, cioè se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo, massimo terzo anno come succede nella Juve, qualcosa si rompe inevitabilmente. Per cui
1: no, ma io cerco sempre di fare la zanzara fastidiosa, quindi
0: no, ma certo, per carità.
1: No, no, no, perché
2: no, ma Marco, ma sai cos'è? Anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? E la Juventus lo ha finito già da un po', poi si è trascinato, come poi è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
1: Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno appunto, più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono questo... più di sentire di aspetta ancora un altro anno, è dal 2020 che non vincono. Lottano per lui, c'hanno le palle piene, c'hanno ragione, scusami,
2: ma
1: no, non
2: ragione,
1: però
2: sì,
1: tu,
2: ma
1: io, cioè, dai, stiamo parlando della Juve,
2: e tu gli, anche
1: ma, no, no, ma hai ragione, stiamo parlando della Juve, quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma gli girano ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi,
2: ragione,
1: progetto, costruzione, tutto quello
2: davanti,
1: che volete, però stiamo a parlare della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve, e questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. Però capisco pure i tifosi.
2: Ma no, ma io certo, no, io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, no, perché il prossimo anno, se tu... dopo due giornate di campionato hai fatto due pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diversa come situazione, perché il Milan ha vinto tanto,
1: certo,
2: però i tifosi del Milan hanno capito un po' di più,
1: però ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso.
2: Va bene il quarto posto, il tifoso da Juve il quarto posto non l'accetta.
1: Attenzione, vado su tutto mercato web, perché c'è una fumata bianca clamorosa. La Lazio c'ha due allenatori in questo momento, il nuovo allenatore sarà Gattuso, c'è la fumata bianca, tutti i dettagli scrivono. Allora, un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito, che appunto ha chiuso, secondo tutto mercato web, dalle ultimissime raccolte da TMV, l'accordo fra la Lazio e l'ex CT è ormai imminente, di fatto già raggiunto per quello che saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia, e tutto quello che è successo. Abbiamo commentato prima, io vi do. C'è Orlando che fa boh, io non dico niente, lascio a voi.
2: No, ma dico
1: forma di commento e di analisi.
2: Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, voglio dire.
1: Un anno sabbatico. Chi se doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico forse.
2: Ma no, lui ha anche qualcosa in più, secondo me. ma Gattuso viene fuori da una battuta del genere, subito ti ributti, sinceramente.
1: Aspetta, che c'era Braglia che voleva fare una domanda a Balzarini, che stava voleva ultimare una cosa. Gianni, vai.
6: Sì. No, dopo perché... ti devo lasciare, ragazzi, rispondo a questa domanda.
3: Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve, perché comunque Spalletti è stato scelto da Chiellini e per me Comolli, Modesto e Ottolini non lo so, e non so se Spalletti possa essere cioè è per me la personaggio che se lo lasciano lavorare è il personaggio
1: quindi
3: che,
1: quindi chi vuoi chieda, Gianni, se vanno via gli altri?
3: Il problema è che dai, se Spalletti dovesse rimanere, e la Juve Exor ha la disponibilità per accontentare Spalletti,
1: ma chi devono comprare?
7: Modesto aveva contattato Palladino a suo tempo, quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà. Quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor, nei quali non viene nominato Comolli, ma viene nominato Spalletti. Quindi più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, effettivamente c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere è Spalletti.
1: Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? E ti saluto.
7: Allegri?
1: Anche questo lo conosci bene.
7: Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo, perché sapevo di... ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi, allora ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
1: Va bene, Gianni, grazie. Grazie, un abbraccio a Gianni Balzarini e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11? La mettiamo a confronto con quella precedente. Quasi simile però, Vedi? Sempre Fabregas scelgono come allenatore. Chivu che ha vinto lo scudetto non lo scegliete, ma com'è possibile?
2: Ho capito, ma non sapeva la squadra... di Kivu.
1: Fabregas.
2: Dai.
1: Mignan tra i pali.
2: Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Balzarini, però non può venire a dirmi che il Milan in attacco, il Milan gli attaccanti ce l'aveva.
1: Non gliela fa passare questa cosa.
2: No, io sono d'accordo con te. C'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Fulkrug, c'aveva Di Venez, c'aveva Nkunku. Non sono giocatori scarsi,
1: No. Ma pure Vlahovic segnava poco con
2: sì, però già ricordo. Ti ripeto, c'aveva con te Ciao Ildiz, che comunque Milan, ma io non lo so, adesso ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
1: Aspetta, vai, formazione velocissima. Lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1. Mignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley, Akanji, Bremer, coppia centrale. Bremer sono così e così, non sono molto convinto, convinto. Di Marco centrale, Da Cugni e Coné davanti alla difesa, quindi i due mediani. Poi i trequartisti, Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
5: C'è poca Inter,
1: cioè non c'è pure Malen che ha fatto...
2: Volevo metterlo, ero indeciso.
1: Ma
2: però...
1: gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando. Tu l'hai fatto, bravissimo.
5: Però insomma, un'ottima squadra, una buona squadra. Manca Braglia in porta, però.
1: Manca Braglia in porta, che questo, insomma, sì. Potevamo
5: avrei messo Braglia in porta.
1: A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece. Mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i 3 migliori e i 3 peggiori. Vai.
8: Allora, da dove parto? Dai migliori?
1: Vai.
8: Per me Svilar è il numero uno, il miglior portiere. Meignan, e poi per me non è né il tuo preferito, Marco. Guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
1: Sei tu l'esperto, mica io. E i flop invece?
8: Chi?
1: I flop, i peggiori.
8: No, i flop. Ah, i flop Israel del Torino, ha fatto le prime partite, che è un disastro. Non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino. Audero e Di Gregorio.
1: Di Gregorio non benissimo. Va bene, va bene. Grazie a Simone Braglia. Ci sentiamo venerdì. Preparati. torneremo ancora a parlare.
5: Ciao Simone.
1: Simone. Massimo, grazie.
5: Ciao Massimo.
1: Vediamo che effetto farà la tua top 11 sui social. A presto.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Franco, c'è. Ah, c'è Franco. Stiamo parlando male di te, insomma. Ciao, buon pomeriggio.
5: No, insegnaci a dare i voti agli altri, io non sono capace, capito?
1: Sì, Piantanida che non è azzeccata.
10: Sai qual è il problema? Innanzitutto, come in Champions, prima giornata, sempre a Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallini, dico c'è come in Champions, punto numero uno. Poi sul Milan abbiamo sbagliato tutti, quindi grande serenità. Poi no, i voti, no, ma
1: questo è vero, è problema... Piantanida, no, però voglio dire, i voti fanno discutere come sempre, Franco, no? Quello è l'obiettivo dei voti.
10: Oggi sono 50 anni che fanno discutere per quello che funzionano sempre.
1: Certo.
10: No, ma il problema dei voti, questi qui di fine stagione, sono, per me sono infattibili, io li odio, cioè odio il voto alla stagione, perché ci sono 7.000 componenti. Ovviamente sulla partita è più facile dare sia 0 che 10, perché... Cioè, la valutazione su, diciamo, una cosa, due cose, ma sulla stagione sono veramente, boh, ma che ne so, però si possono dare, ma ovviamente sono molto più complicati, questo sicuro, perché ci sono 100 componenti da tenere in ballo, in gioco, e quindi è più complicato.
5: Ho dovuto dare due insufficienze, una grave ad Allegri e una, cioè, adesso ti dico, mediocrità a Spalletti, ma insomma avrei dato anche la sufficienza a loro per come sono fatto io. Avrei dovuto fare invece un discorso diverso. Sei politico e poi
1: ma
5: a salire.
1: Ma che sei politico?
5: Però non
1: sei
5: stato credibile.
1: Ma non sei credibile, sei politico, non ne dà più, sei politico ormai. Pier Vincenzi, buon pomeriggio.
5: Ciao Andrea.
11: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Adesso te li chiedo a te i voti pure. C'è pure Di Benedetto? C'è Lorenzo? Non risponde. Vabbè, speriamo che arriiva.
10: Come non risponde? Alle 2:30 ogni martedì, tutta la stagione,
1: no,
10: non risponde.
1: Ma è una roba, ma c'ha paura. Perché
10: sono 50 puntate che stiamo qua alle 2:30 non risponde.
1: Ma perché non ne ha presa una nelle... Allora, qui c'ho i punti, caro Franco, caro Pier Vincenzi.
10: Siamo tutti messi male, mi sa.
1: Allora, Di Benedetto nelle ultime i punti delle ultime tre partite di Milan, Juve, Roma e Como non ha indovinato nessuna. E aveva detto che sarebbero andati in Champions in base ai suoi punti Milan e Juve, quindi è toppato completamente. Piantanida ha preso solo il Como. Però aveva detto che andavano in Champions in base alle ultime tre partite Milan e Juve, quindi pure tu zero.
10: Ok.
1: Pier Vincenzi ha preso come punti Roma e Como, ha messo 9 punti, hanno fatto 9 punti nelle ultime, Però ha preso solo la Roma in Champions.
5: Io?
1: Tu,
5: Milan e Juve, ho detto.
1: Tu avevi detto 9 punti, avevi messo la Juve, 9 punti la Roma, 9 punti il Como. Alla fine hai preso i 9 punti del Como e della Roma, hai preso solo la Roma in Champions perché avevi pronosticato insieme alla Roma, avevi pronosticato la Juve in Champions.
5: Sì, Juve e Roma.
1: Juve e Roma. Sì, sì. Io ho preso la Roma in Champions e avevo messo anch'io la Juve, però ho preso i 9 punti del Como. Quindi i 9 punti del Como abbiamo presi tutti, tranne Di Benedetto che aveva detto 6. Quindi ecco perché
5: temeva la trasferta di Cremona
1: e temeva queste trasferte. Va bene, adesso se ci risponderà gli rinfacceremo questa cosa, però facciamo il gioco anche con voi, visto che ci hanno contestato il 6,5 a Conte dato da Impallomeni. Piantanida, quanto gli daresti tu a Conte?
10: No, adesso qual è il problema? Devo ricordarmi quanto ha dato a qualcun altro che mi ha chiamato e mi ha chiesto i voti, perché sennò sembro matto.
1: Comunque
10: gli ho dato più alto a Conte. Secondo me questa della stagione, visto tutto, sì. Ok? Secondo me comunque per me almeno è 7.
1: Per
5: me è 7. Mezzo punto in più, sì.
1: Mezzo punto in più.
10: È mezzo punto in più perché comunque
1: alza la media il mezzo punto delle volte.
10: Essere arrivato là,
5: 7 non è 6 e mezzo, c'ha ragione. Sì.
10: Essere arrivato secondo.
5: Vabbè, ho capito, quella squadra là non dico che il mio.
10: No, però non l'ha avuta la squadra là.
5: Infatti l'ho detto io. Se ci fosse stato un altro al posto suo, probabilmente Napoli avrebbe fatto peggio.
10: Però il problema di un voto del genere sulla stagione potrebbe essere un altro.
5: Però la Champions League, ho capito, il 30° posto in Champions League
10: è stata disastrosa. È stata disastrosa. Però
5: gli infortuni?
10: Bravo, infatti è quello il problema. Il problema di dare un no, ma aspetta, sarebbe molto più basso di 6,5 allora. Cioè, visto che il Conte è il responsabile degli infortuni, inutile che ci giriamo attorno, perché chi è responsabile?
1: È bravo, e di chi è? Chi è responsabile? Il presidente, non ho capito.
10: È lui il responsabile.
5: Beh, questo non lo sappiamo, però.
1: Ma io gli do un 6, ragazzi.
5: Se è direttamente responsabile, non lo sappiamo. Può essere con partecipazione
10: di quella struttura lì, sì, cioè, sì, comunque. Sì, sì. Poi dopo che risponde, cioè è ovvio che risponde Conte e non risponde il fisioterapista di Conte, perché voglio dire, adesso parliamoci chiaro, perché sennò sarebbe un po', è come gli allenatori pagano, Allegri paga perché i giocatori hanno fatto male e è responsabile comunque lui, comunque. Quindi anche degli infortuni è responsabile lui, allora se devo guardare gli infortuni, vabbè, a Conte gli devo dare due, cioè se devo guardare gli infortuni.
5: Ma la, si fa la media, quindi se è mezzo tu di 7, io se è mezzo, Andrea che dà?
11: 6,
5: vedi, ancora più severo.
1: Io pure do 6.
5: Pure tu 6? Allegri quanto gli date? Ad Allegri quanto gli dai, Frank?
10: No, ma tu voi pensate Allegri con, no, Allegri con 40 infortuni, arriva 18° il Milan, no? Cioè, questo è il problema, e quindi è quello secondo me è stato Conte molto bravo.
1: Allegri 4.
5: Guarda, io ho evitato, perché Marco mi ha detto, dai il voto e la motivazione, io ho evitato di dire... Con impegni a settimana di una buona, cioè, questa cosa veramente io non la so.
1: 4 senza un'idea, io avrei detto così.
10: No, ma che c'è?
5: Vabbè, no, mi sembra, 4 senza un'idea. Mi sembra perentorio, anche abbastanza offensivo. Invece 4
1: Spalletti,
5: è perché
1: 5
5: tu sei,
1: col fiato corto.
5: Tu che sei amante delle cose, sai, due giri, un giro avanti gli altri, c'hai 20 secondi sul secondo e perdi il gran premio. Cioè, al Milan è successo sta roba qua, capisci? 4 inesorabile.
10: Esattamente, ma certo, ma è così. Ma il problema di Allegri è che per un gol, ragazzi, cioè per un gol, questo 4, facciamo questo giochino qua, scusami Marco, faccio il tuo ruolo, ma per un gol, perché di un gol stiamo parlando, un gol, come e quindi il Milan in Champions League, quel 4 cosa diventa? Onestamente
1: 6, non più di 6.
10: Quindi
5: e quanto gli daresti tu, Franco? Non ho capito.
10: Sì, no,
5: cioè, se uno, fa due, allora, due col Cagliari,
1: però adesso
5: League,
1: noi dobbiamo essere sinceri, uno che fa mezzo, scusami, poi
5: vabbè, ma non puoi perdere con il Cagliari,
1: però perdonami,
5: Franco,
1: perdonami,
5: dai,
1: Franco, uno che fa un girone di ritorno
5: non si può,
1: di una mediocrità pazzesca, le ultime 10 partite fa 10 punti,
5: no, ma 10 punti
1: faceva...
5: di vantaggio a 7 giornate dal termine, cioè, sulla quinta,
1: anche
5: oh,
1: se c'entrava la zona Champions, che io volevi da 7. Ma gli dicevi, gli davi 6, e 6 politico gli davi, perché sei arrivato a prendere la Champions. E quindi ci sta che gli dai un 6 politico, ma la stagione, cioè ripeto, il Milan con un impegno a settimana sarà banalità o meno, quello doveva fare, no, è riuscito fino all'ultimo 90 minuti,
5: Marco, facendo,
1: a sta aggrappata a sta cosa.
5: Per carità, per carità. Però il 4 è lo motivo meglio, perché non ho avuto tempo. Cioè, sei in Milan, lascia perdere quella. Hai 10 punti di vantaggio, correggimi se sbaglio, Marco.
1: Sì,
5: a 6 giornate,
1: avanti,
5: sulla
1: avanti,
5: quinta,
1: sì,
5: hai questo vantaggio, sì, con tutti, sì, i problemi. E non hai fallito l'obiettivo della Champions,
1: cioè,
5: League.
1: No, è così, non c'è.
5: Che hai avuto per tutto l'anno.
10: 4-4, cioè.
5: Sì, cioè, sì, capito? Come fai a non dare?
1: Voglio sentire anche Pier Vincenzi. Pier, quanto avresti dato?
11: Ma perché Marco, secondo me, sta facendo, cioè, il giudizio suo è sul lavoro sul campo, perché quello passa da 4 solamente a 6, perché non lascia niente almeno ogni volta che fa.
5: Ah, ecco,
11: purtroppo se avessi centrato la Champions League era una delusione per tutti uguali, non sapevi da dove ripartire, quindi ti prendeva un 6. Io sono d'accordo con Marco.
5: Quanto gli avresti dato?
11: In Champions 6, pure meno, no, forse.
5: Adesso invece che voto gli dà? Adesso?
11: Ah no, ma non senza voto, cioè,
5: come
1: senza voto, mi sembra.
5: Senza voto come? Perché?
1: No, senza voto è brutto. Dai,
11: tre,
1: voto.
11: Tre, ragazzi,
5: tre.
11: Cioè,
5: tre. Addirittura tre.
11: Giocatori.
5: Tre. Alla pianta,
11: allora,
5: vita, hai dato un voto.
11: Il problema del Milan con il Cagliari non è essere o non essere andato in Champions League. Chi ha visto tutta la partita si è reso conto che il Cagliari ha preso pallonate del Milan. Questa è la verità.
1: Sì, sì.
11: Scusa, non è accettabile, vuol dire che la squadra svuotata, senza idee. I giocatori sono responsabili quanto Allegri, perché se non riesci un minimo a compattarsi e a portare via quella partita in qualche modo, anche i giocatori, poca cosa. Questo va detto, non diamo tutto la responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
1: Allora, aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
11: Sì, 6, 6 e mezzo, non di più.
1: Io pure sono su questa...
5: Ancora più severi di me e di Frank.
1: Frank
11: è molto
1: sette,
11: forte, secondo me.
1: Però adesso vi facciamo una riflessione velocissima.
10: Non c'è stata la squadra.
1: Che non c'è stata?
10: La squadra non c'è stata. No, e quindi io con quello che ha avuto.
1: Lui c'è stata, ma...
5: No, io gli riconosco che nel momento di difficoltà ha tenuto botta.
1: Ha tenuto botta, va bene. Però,
5: c'è stava un altro, il Napoli,
1: la domanda
5: però
1: è come mai
5: botto,
1: tutti questi infortuni? Questa è una domanda che non troveremo mai una risposta.
10: Ma questo ce lo
1: dirà lui. Ma non troverà mai una risposta.
5: Il 6 e mezzo è di grande stima.
1: Per me va bene, io sono severo, ma preciso, molto,
5: mi sembra,
1: molto preciso. Vabbè. No, però a questo punto facciamo un attimo una riflessione. C'è stata questa conferenza stampa congiunta, no? dove c'era grande trasporto di Conte nel stare lì, perché se voleva sbrigare diceva: adesso fatemi questa domanda finale, io me ne vado e poi state qui col presidente quanto volete. E io l'ho trovata, non so Franco che ne pensi, ma a me non mi è piaciuta come conferenza, ti devo dire la verità, proprio una così.
10: Completamente inutile,
1: voto 4 e mezzo, cioè proprio ecco,
10: no, inutilità totale, cioè nel senso inutilità totale, anche perché voglio dire, cioè almeno queste cose qui secondo me voi vi ricordate, e credo che i tifosi della Juve se la ricorderanno, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, quando Allegri dopo il primo giro, quindi per carità 5 scudetti, quindi un'altra vita, un'altra cosa, un'altra situazione, va via, fa la conferenza stampa con Andrea Agnelli, piangono, sono padre e figlio, ok, allora lì faccio una conferenza stampa congiunta, perché viene fuori un momento storico, iconico, bello, abbracci, lacrime, due giganti che piangono, bellissimo. Questa roba qua è stata una cosa inutile, non c'era bisogno di farla, bastava che uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop. Uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop. Ma poi sembrava quasi non essero neanche veramente litigato.
1: Poi ripeto, gli infortuni coinvolgono tutti, non è che esentano l'allenatore, coinvolgono tutti, perché quando ci sono 31, 35 infortuni, quello che è un problema di tutto lo staff, quindi pure dell'allenatore, e siccome chissà queste cose, sa benissimo.
11: Marco, gli infortuni li ha avuti l'Inter,
1: No, ma molti infortuni muscolari, però Andrea, tu che sei più dentro di noi, sai quanto gli allenatori influiscono nella preparazione? Soprattutto alcuni proprio.
11: È uscita un'intervista di Lange l'altro ieri.
1: Alcuni proprio mettono proprio bocca su quello che è il lavoro atletico che devono fare le squadre e fanno delle richieste ben precise anche sui tempi di recupero dei giocatori. Non ci dice, cioè, se vogliamo raccontare un'altra cosa, raccontiamoci. Allora, questa è la verità.
11: Se vogliamo andare sul tecnico, Marco, Stefano lo sa, Conte è un allenatore che con lo staff della preparazione atletica lavora molto a secco. In gergo, molta poca palla durante il ritiro, tante corse in linea, quindi non c'è la componente tecnica, lavora molto sul fondo. Però l'ha sempre fatto, per quello non mi sento di dire di uno che ha 500
1: No, però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare.
11: No, faccio fatica perché c'hanno tutti i dati, c'hanno tutto.
1: Allora vabbè, facciamo così, casualità.
11: Non è possibile fare un errore così grave rispetto all'anno precedente.
1: Però mi dite una cosa, facciamo una cosa adesso, noi abbiamo due panchine in questo momento che sono libere, ragazzi, due panchine. Una è il Napoli, che è la squadra vice campione d'Italia, e l'altra è il Milan, cioè non so, due panchine da poco. Proviamo un attimo a individuare chi potrebbe andare, per quale motivo secondo voi a guidare queste squadre. Si fanno un sacco di nomi, partiamo dal Napoli un attimo, perché oggi leggo che c'è una sorta di, ci sono dei candidati, Motta italiano sembrerebbe prendere molto quota, nell'ombra rimane sempre, non so se l'ombra di più, Massimiliano Allegri. Partiamo un attimo dal Napoli, ditemi la vostra su questa panchina. Stefano, parto da te. Quale potrebbe essere in questo momento la figura più idonea?
5: Come si dice in questi casi, anche il recente passato, insomma, ha visto protagonista il faraone De Laurentiis fare il casting, no?
1: Non so se siamo
5: così nel periodo del casting, quindi ci sarebbe, non lo so, da quello che leggo, italiano a pochi passi da qua, a Roma, in attesa. Gli agenti sicuramente parleranno con Manna o De Laurentiis, su Manna e De Laurentiis. Detto questo, italiano sembra in vantaggio sul resto del gruppo, Allegri lo escluderei. Se dovesse andare male, diciamo, l'accordo, non dovessero trovare l'accordo con italiano, secondo me la strada, il colpo alla De Laurentiis sarebbe Simone Inzaghi. E chiudo dicendo, perché De Laurentiis, se mi ricordo, subito dopo a caldo i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Conte, si lasciò andare, ma adesso io mi aspetto che Conte si cimenti meglio nella campagna europea, perché il Napoli deve, eccetera, eccetera. Ma chi meglio di Simone Inzaghi può fare un percorso del genere? Cioè accontentare, tra virgolette, De Laurentiis per dire: oh, io voglio essere protagonista in Europa, perché là ci sono i soldi veri, no? E poi soprattutto la vetrina internazionale, eccetera,
1: profilo
5: eccetera.
1: Europeo, ecco, dai. Piantanida.
10: Guarda, ti do le parole chiave, facciamo solo Napoli, ti do le parole
1: adesso
10: chiave.
1: Adesso Napoli, poi andiamo al Milan.
10: Allora facciamo così, la parola d'ordine per l'allenatore del Napoli, secondo me, è certezza o certezze, l'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me, per gestire il dopo Conte. Questo vuol dire che italiano, andrebbe benissimo, ma sarebbe secondo me qualche certezza in meno rispetto per esempio a Simone Inzaghi, sarebbe il profilo perfetto. Anche uno come Allegri, anche se questa stagione qui secondo me potrebbe lasciare un po' di dubbi a De Laurentiis, però di profili del genere. Italiano è una certezza, secondo me, sotto alcuni punti di vista, sotto altri no, perché a livello di Napoli non c'è mai stato, però prima o poi ci deve andare, quindi andrebbe benissimo, certezza, ecco, però evitando, come dire, dei voli pindarici, andando a cercare fenomenismi vari in giro.
1: Pier Vincenzi, profilo Napoli in questo momento.
12: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Allison e Fenni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti e quasi sempre ha giocato anche lui. Beh, l'italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale. In Europa ha fatto sempre benissimo, merita uno step, prima o poi va pure testato ad alti livelli. Credo che sia pronto, secondo me. L'altro, Simone Inzaghi, è tornato a giocare a 4 dopo circa 10 anni quasi in Arabia, e grandi certezze, uno che le squadre che sa costruire, però costa di più. Io credo che l'italiano sia in vantaggio, beh, De Laurentiis l'ha cercato già 2 anni fa.
1: Sì, questo è vero, e aggiungo, noi abbiamo sentito un 20-25 giorni fa Inzaghi che aveva detto che insomma lì stava benissimo, poi le ultime situazioni qui ci parlano di un così, qualche incertezza c'è intorno alla panchina in Arabia di Inzaghi per questo finale di stagione che c'è stato, quindi attenzione. Pastorello aveva confermato, mi sembra una settimana fa, intercettato da Niccolò Ceccarini, aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di tornare in Europa, però ripeto, lo scenario è un po' cambiato negli ultimi giorni, staremo a vedere se verrà interpellato o meno. Andiamo adesso in casa Milan, perché qui c'è una rivoluzione totale, via tutti, è rimasto solo Ibra, e leggo dei nomi. Li prendiamo un attimo al volo in grafica, leggo dei nomi, eccoli qui: Glasner, Iraola, Pochettino, Xavi, tutti stranieri in questo momento, dopo l'addio di Allegri. Stefano, una scelta, se, per quale motivo potrebbe andare bene uno di questi nomi oppure nessuno?
5: Al Milan
1: di questi
5: serve un allenatore che possa, cioè deve riorganizzarsi, non soltanto a livello di organigramma, ma a livello di gioco, di campo, di idea, disciplina, di tattica, di principi, di lavoro. Iraola,
1: vai per Iraola, che è molto gettonato, che ha fatto molto bene in Premier in questa stagione. Vado da Pier Vincenzi.
12: Ah, guarda, il Milan deve ritrovare, ha ragione, uno stile di gioco che deve essere la fondamenta per ripartire. Non si può cambiare sempre, puntare tanto sui giocatori che non hai, tra l'altro, perché sono giocatori normali, buoni, ma non hai che campioni. E quindi ho visto che i nomi vanno su un allenatore di principi, uno che comunque ti trasmette tanto dal punto di vista tattico. Io non andrei su un allenatore straniero, ti dico la verità. Prenderei comunque, ecco, io sia al Milan che a Napoli, italiano lo vedo anche lì. Forse proverei a dare un'occasione a Thiago Motta, non so se al Milan, perché mi sembra tanto, però credo che possa tornare. È difficile, non ho ovviamente il
1: Va bene, tu non andresti su un profilo.
12: Poco, ho visto qualche partita, e l'altro viene dal mondo Red Bull, quindi è tutta intensità, è un allenatore particolare.
1: Bene, tu dici.
12: Io sono sempre su
1: per Thiago Motta, perfetto.
12: Poi anche Grosso, ragazzi, si può provare una volta anche a Grosso a dare un'opportunità. È l'altro allenatore che quest'anno insieme.
1: Guarda, a me, io ti dico una cosa: sposo l'idea di Stefano di Iraola o di uno di questi qua, ad esempio anche Xavi, a me non dispiacerebbe. Vorrei un allenatore,
5: però,
1: un allenatore che porta anche culturalmente qualcosa di nuovo. Cioè diamogli la possibilità, arriva uno.
5: Cioè Iraola ti allena.
1: Iraola
5: ti allena,
1: vediamo,
5: anche il carnea, cioè, capisci?
1: Vediamo,
5: lo sconosciuto, quello che
1: almeno a 3 anni
5: non
1: cambia
5: poco,
1: subito,
5: e serve
1: niente.
5: Un allenatore così, ma non che dico che Iraola è un fenomeno.
1: No, hai detto.
5: Serve un allenatore così.
1: Esatto. Aspetta, Piantanida, manca la tua scelta.
10: Sul Milan, ragazzi, siamo nella classica situazione in cui quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, no? Se dice così. Perché il problema dell'allenatore del Milan è: benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta. Il problema è uno solo: quando arriva Iraola e Iraola dice voglio il numero 10 Marco Piccari, ok? Si va con il numero 10 Marco Piccari. Fine della storia. Se questo vuol dire che il numero 10 Marco Piccari poi la partita buona per la prima la fa a novembre, perché il Milan ingrana a novembre, perché c'è tutto un sistema dietro da supportare, va supportato. Ma il problema del Milan è la luna, e in questo momento la luna è spenta. e non si può prendere Iraola se dietro non c'è un direttore sportivo, un amministratore delegato, uno scouting che sia completamente dedicato a Iraola, nel senso, o a chi per lui. Perché se io sento dire serve un allenatore alla Fabregas, sì, Fabregas quando chiede lo sconosciuto giocatore greco o mezzo sconosciuto, bisogna prenderlo, e tutti ci devono credere. Se c'è anche solo una persona che non ci crede, e a parte che adesso manco ci sono queste persone qua, a parte Ibra, viene fuori un casino. Ed è questo che succede al Milan e che rischia di succedere un'altra volta. Quindi io direi, ovvio che poi Iraola è l'allenatore che stuzzica, ma qui bisogna, partire, cioè stiamo mettendo un come dire, il tetto senza le fondamenta e senza i muri. E se facciamo così anche l'anno prossimo, il Milan cadrà.
1: Sentite, però, siccome abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questo blocco, ci andiamo adesso tra poco con Stefano. Spalletti è rimasto alla Juve, poi bisogna vedere sto patto con Comolli se funziona o non funziona, io ho dei grossissimi dubbi, ma staremo a vedere. Ma Conte può rimanere fuori? Cioè qui abbiamo due squadre che secondo me, adesso faccio l'avvocato del diavolo, devono tornare a vincere. Se penso di tornare a vincere mi viene solo un nome in questo momento, Antonio Conte. È da escludere, lo escludete?
5: In questo momento o Nazionale sta fermo, perché Spalletti resta la Juve fermo, secondo me.
1: Piantanida, sarebbe una follia?
10: Ma allora il Milan si dovrebbe rimangiare tutto quello che aveva detto, perché cercano un Fabregas, se poi prendono Conte vuol dire che non vogliono lasciare all'allenatore delle capacità decisionali e manageriali, e anche Antonio Conte se viene comanda. Sarebbe la cosa giusta, ci hanno provato l'anno scorso con Allegri e poi è andata inevitabilmente male.
1: E la Juve?
10: Che si allontana. Secondo me la Juve, Spalletti resta, e Conte valuterà se stare fermo un anno e tornare alla Juve l'anno prossimo oppure andare in nazionale, perché poi lui è inutile che si gira intorno, Conte prima o poi vuole tornare alla Juve, perché la Juve non vince, cioè quanta voglia potrebbe avere uno come Conte di far tornare la Juve, la sua Juve contro tutti, che vince lo scudetto? Io credo che quello sia la mira della sua carriera in questo momento. Bisogna capire, però tra Spalletti e Comolli alla fine resterà Spalletti, cioè anche tra i due, o tutte e due o resta Spalletti, ma che resti Comolli e arrivi Antonio Conte
1: non ci credo.
10: Oggi non ci credo, poi abbiamo visto di tutto, quindi
1: te Andrea e chiudiamo.
12: No, per me la stagione di Spalletti è più che sufficiente, io non gli do responsabilità neanche sulle ultime partite. Non mi sento, secondo me lui gioca, la squadra gliel'ha dato, gli ha messo in condizioni i giocatori di fare bene. Per me la responsabilità di chi è andato in campo, te lo dico chiaramente. Lui il suo l'ha fatto e forse anche di più, perché in poco tempo ha fatto questo. Secondo me è un grande allenatore, la Juve deve ripartire da Spalletti.
1: Aspetta, punto. Che devo salutare, mi sembra Franco. Giusto, Franco, ti devo salutare. A presto.
5: Ciao, Franco.
1: Martedì prossimo, un abbraccio. Ciao, Franco. Vai.
12: Quindi se Spalletti ha una richiesta che può essere un giocatore, va accontentato, la Juve veramente va costruita intorno a lui, è un allenatore che ha grande esperienza, io non cambierei mai. Su Conte ti dico che secondo me aspetta la nazionale, perché ti dà riposo proprio a livello psicofisico, ma secondo me è un progetto che a lui può piacere rilanciare gli azzurri, e poi se mi dici al Milan prenderesti Conte, forse sì, senza almeno una garanzia, come dici te, se devo tornare a vincere.
1: Io faccio fatica a pensare che sia fuori dal giro Conte il prossimo anno, però vediamo, perché io ho poche convinzioni anche sulla nazionale.
5: Però ha dato tanto, bello stato.
1: Va bene, vediamo un attimo. Tanto Cardinale, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini di questa mattina, ha detto che tra 10 giorni deciderà tutto. Vedi, andava via e insomma hanno raccolto Milan News e le informazioni, tra 10 giorni deciderà entro 10 giorni tutto quanto, allenatore, struttura, tutto, quindi capiremo le mosse del Milan, staremo a vedere. Va bene, allora Andrea, ci dobbiamo fermare, grazie come sempre, a presto.
5: Ciao Andrea.
12: Ciao Marco, un abbraccio.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, c'è anche Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo, ben trovato.
5: Ciao Michelangelo.
13: Marco.
1: Ciao sempre.
13: Stefano, buon pomeriggio.
1: Cioè, ci sono collegati anche Francesco Repice e Gianni Bezzi con noi questo pomeriggio. Gianni, vengo da te,
13: ti faccio la stessa
1: domanda di questa eventuale patto, e poi così la butto lì, no? Ma con Conte libero in questo momento non può venire uno strano pensiero alla Juve? O al Milan? Non lo so.
13: ma non sarebbe stato serio. Perché? Per un club come la Juventus, che appena ha rinnovato il contratto a Spalletti, per intavolare un rapporto, diciamo un progetto più lungo, che mi sembra fondamentale per la crescita di un club, di una società, di una squadra. È vero che poi il campionato è finito come sappiamo, e quindi ovviamente è deprimente per questa Juventus trovarsi fuori dalla Champions League, però da lì deve ripartire, perché non puoi fare un'altra rivoluzione e poi dopo chiami Conte e poi i ritorni non si sa mai se sono i cavalli di ritorno, non si sa mai se sono quelli giusti. Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli, adesso deve dare un segno della continuità, perché è su quello che deve lavorare e cercare di rinsaldare, rinforzare anche una rosa se ha dei punti che sono ovviamente un po' carenti rispetto diciamo a squadre che voglio dire stanno davanti, ma il progetto come un allenatore è fondamentale.
1: Fondamentale. Repice.
14: No, io non lo so se ci sia stato o meno un patto, non, veramente non ne ho idea, non lo so, non potrei dirti se sì, se no, eccetera. Vi posso dire che, come diceva Gianni, giustamente andare adesso a interrompere un rapporto con un allenatore che hai rinnovato poche settimane fa, difatti mi sembrerebbe una follia. Cioè, anche lì bisognerà fare una scelta, secondo me, come sarà fatta a Roma. Se questo patto c'è stato, e vabbè, che provino a lavorare insieme, eccetera, ma se questo patto non c'è stato, bisogna che qualcuno arrivi da sopra a dire vabbè, chi decide qua? Decidi tu. E prendo una direzione, come è stato fatto dai Friedkin a Roma.
1: Una direzione, sì, chiara, no? Per mettere poi l'allenatore nella miglior modo di lavorare. Michelangelo Rampulla.
15: Eccomi qua.
1: Tu che dici?
15: Di cosa parliamo?
1: Stiamo parlando di Spalletti, di questa...
15: No, dico che sì, sono d'accordo con Francesco, perché credo che rivoluzionare adesso sarebbe... Non idoneo, no? per ripartire. Credo che Spalletti sia un allenatore di grandissimo spessore e la Juve faccia bene a ripartire dall'inizio con un allenatore del genere. Assolutamente sì.
1: Se rimane...
15: diciamo che io da un certo punto di vista, no? dalle batoste, questa è una batosta importante. Perché
1: sì,
15: la Juve che non partecipa alla Champions League non è che ha perso punti contro squadre che lottavano per qualcosa, contro squadre che già una retrocessa, l'altra è già salva, e quindi dimostra il valore di questa squadra, sinceramente. Credo che partecipare alla Champions League a questo livello significava essere una comparsa della Champions League. Allora tanto vale ripartire dal basso, ricominciare con un allenatore, come dicevo prima, di un certo spessore qual è Spalletti, e porre le basi per cercare di fare in futuro fare delle competizioni ad altissimo livello. Credo che sia faccio un esempio stupido, quello di Sinner l'anno scorso, quando ha perso Roland Garros, si pensava adesso molla tutto, no? Invece da lì, da quello sguardo, se vi ricordate alla premiazione di Alcaraz, da lì è ripartito, ha vinto Wimbledon e ha vinto tutto quello che c'era da vincere, quindi dalle sconfitte, dalle grandi sconfitte si può ripartire con grande entusiasmo, si spera.
1: Io non ci credo a sto patto che hanno fatto, non ci credo.
15: No, guarda,
1: se
15: io
1: patto,
15: sono stato,
1: non patto,
15: sono stato,
1: incontro, non incontro, perché poi dice che...
15: No, siamo stati... Come
1: a me
15: sai,
1: mi sembra come...
15: Venerdì siamo stati insieme a loro. Siamo stati insieme a loro venerdì.
1: Sì.
15: Ed erano tutti abbastanza tranquilli. Sì. Certo, erano delusi dall'andamento della situazione, però sia Comolli che Spalletti si parlava tranquillamente qui con tutti, quindi credo che, non so se è un patto o non un patto, però insomma è giusto che una grande società debba ripartire con delle idee ben chiare.
1: Stefano, volevi aggiungere?
14: Ha detto un centravanti. Prego. Però
1: sì, ci vuole un centravanti, sì. Non solo un centravanti, però...
15: ci vogliono tre, secondo me 3-4 buoni acquisti adesso.
14: Sì, è chiaro che ci vogliono 3-4 buoni acquisti, però come dice giustamente qualcun altro, datemi un portiere che para e un centravanti che fa gol e voglio dire, già sono sulla buona strada. E lì il portiere che para e il centravanti che fa gol, sebbene lui li abbia chiesto, li chiesti non sono arrivati.
16: Ma senza i soldi comunque della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato, eh? Perché qui mancano certo. Tanti soldi.
1: Ora questo è vero.
14: Certo.
15: Bisogna tornare a essere quelle che si era una volta, no? Cercare certo. Di scoprire dei talenti senza andare a rincorrere i procuratori.
16: Esatto.
14: È una parola.
15: È una parola, no? Però bisogna tornare lì, eh? Quando non ci sono soldi,
14: io sono d'accordo, perché la necessità però... virtù. Oramai io sono d'accordo, figurati con te, sempre, però non è difficile, il pallone ce l'ha in mano loro adesso, cioè, se
15: arriva... lo so, sì, sì. Beh, questo purtroppo è così.
1: Vabbè. Stefano, stavi appuntando di qualcosa?
5: No, ma molto semplicemente, secondo me bisogna guardare in faccia la realtà senza sì? colpevolizzare nessuno, e con lucidità all'interno della Juve devono fare questo tipo di riflessione. 4 sessioni di mercato sballate. 3 allenatori di cui la scelta più illuminante è stata quella di Spalletti, che rappresenta un po' la luce in fondo al tunnel, punto. Da qui ripartire. Sono state toppate 4 sessioni di mercato, no 2, 4. Quindi è questo il risultato della Juve. I tifosi capiscono la delusione, ma bisogna essere molto lucidi, nessuno deve avere...
1: Sai, i tifosi scrivono, se vuoi vincere vai a prendere punti.
5: Ma hai perso 2 anni, mi collego, ma hai perso 2 anni. Dai, l'allenatore ha cambiato 3 allenatori, la colpa è dell'allenatore. Hai perso 2 anni in cui ti sei superato, Michelangelo. Cioè, dopo il primo anno pensavi che invece... quindi arriva l'allenatore Spalletti, già è incavolato nero, perché non, che può dire tutto quello che pensa? 3 allenatori di cui Spalletti è l'unica fonte, l'ultima luce di speranza. Perché se tu mi dici, Diego Motta, tu, Spalletti, io dico Spalletti. Ecco, forse è l'arrivo di Spalletti, no, è l'unica cosa che rappresenta un po'. Ma tu non è che poi, tu devi lucidamente, quando fai una chiacchierata all'interno, detto, allora...
1: È lucidamente quello che mi preoccupa.
5: No, ho capito, ma senti dire, mamma, ho preso quell'altro. La Juventus ha sbagliato 4 sessioni di mercato, di calcio, perché no, questa è la mia opinione. Poi non vi voglio convincere, ma questo è il dato di fatto. Poi l'allenatore, perché Thiago Motta non riesce? Perché Tudor... E perché Spalletti...
1: Quindi per battere Verona e Fiorentina serviva a fare un supermercato?
5: No, vabbè, adesso no, tu così. Provochi e lo sai come la penso, no. Quindi Spalletti ha le sue responsabilità, per carità. Però riparti da Spalletti, sono d'accordo con Francesco, con Gianni, con Michelangelo, siamo tutti d'accordo. Però se ti trovi a questo punto è perché tu hai sbagliato il calcio o no?
14: Esatto.
5: No, l'hai indovinato? Se l'hai indovinato non stavi a sto punto, ragazzi, ma è molto semplice.
14: Allora, chi c'era a Madrid in conferenza stampa di Tudor quella sera? Quando ha una domanda di Guglielmo Buccari, semplice, una domanda innocua, è partita una filippica di 25 minuti a spiegare, guardate che qua non andiamo da nessuna parte, anche se cacciano me, ormai mi hanno cacciato, che si era capito che l'avevano cacciato. E chi si prende la responsabilità mai di questi errori? Non si può dar
5: sì, Francesco, ma nemmeno tanto io devi capisco. Riflettere, perché si va di corsa.
14: Ma certo,
5: tu se ti chiami Juventus devi ripartire, poi quello che è stato, però devi capire perché ti ritrovi dopo 2 anni in queste condizioni, questo lo devi capire.
14: Perché se no, bisogna capire chi ha sbagliato, deve alzare la mano e dire però cioè, anche la colpa è mia, perché non è possibile che Thiago Motta abbia avuto tutte le colpe, non è possibile che tu abbia avuto tutte quelle colpe, non è possibile che Spalletti, che non è un allenatore, è un top allenatore a livello mondiale, abbia solo con... cioè, voglio dire, è chiaro che basta per battere la Fiorentina in casa, il Verona, eccetera.
16: Io su questo però non sono vero. D'accordo, caro
1: su che cosa, Gianni, su che cosa?
16: Che è un allenatore mondiale. Spalletti ha vinto un campionato in Russia. Che ha vinto? Ha vinto niente qua.
1: Ha vinto il campionato italiano con Napoli.
16: Con Napoli. Ho scritto, vabbè, ho capito, una grandissima squadra. ma l'allenatore mondiale, se mi parli di Ancelotti ti dico hai ragione, ma non mi dica Spalletti è un allenatore mondiale, scusami.
17: No, per me sul campo, il lavoro sul campo Spalletti è il numero, lo metto nel lavoro sul campo, lo metto vicino ai più grandi in assoluto.
16: Però allenatore mondiale, insomma, cioè, voglio dire, Conte ha vinto molto di più, Allegri ha vinto molto di più.
17: Figurati, io lo sai che lo come la penso Gianni, però se tu devo pensare al lavoro che fa lui sul campo e da come fa a giocare le squadre, non ce n'è. Poi ci sono altri problemi e magari, però un allenatore come questo non può prendersi la responsabilità di una, di una roba che è andata male, insomma, di due partite andate
18: Francesco,
17: male.
18: Francesco, però tocca andare anche oltre.
16: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse tra l'altro. Quindi,
1: ma quindi tu che mi stai dicendo che prenderesti Conte?
18: Francesco, però tocca andare anche oltre.
16: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse tra l'altro.

0: voglio dire, ha fallito da tutti i punti di vista. Cioè, il signor cardinale
1: fallito pure Allegri, ha fallito Solomini.
0: Lo dovrebbero si fa diventata cardinale amparrocchiano per tutti gli errori che ha fatto lui insieme a Ibrahimovic.
1: Aspetta, poi
0: anni.
1: Ci andiamo un attimo al Milan, perché
0: vabbè, dai.
1: Ci andiamo. Però ha fallito pure Allegri, non ha fallito solo cardinale.
0: Sì, alla fine sì, anche lui.
1: Fallito però, pure Allegri. Dire, però qui ogni volta noi dobbiamo santificare i curriculum, la storia e bla bla bla. Ha fallito pure lui. Cioè, non è lesa maestà se uno dice che ha sbagliato pure Allegri. Cioè, non stiamo offendendo.
2: Ma Gianni, capita Allegri anche ai più bravi di farti incappare in stagioni un po' sfortunate.
1: No, facciamo capito
3: Gianni? Posso dirvi, perché figuratevi se Gianni è con Allegri, figuratevi quanto lo sia io, cioè, perché lo adoro. Però
0: grazie,
3: ragazzi, cioè, nel senso che, ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan?
0: Bravo,
3: il miracolo
0: bravo.
3: è che sia stato lì tutti quei mesi. Poi è chiaro che aveva sbagliato anche lui, perché qui chi è che non commette errori, ragazzi? Solo il Padre Eterno. Però caspita, cioè anche lì ti chiede un centravanti, arriva Fulkrug, ma quello c'ha tre giocatori lui là, c'ha il portiere, Modric in mezzo al campo e Rabiot. Dopodiché, ragazzi, si fa fatica a pensare che i giocatori gli
1: quindi fatemi capire, nella prima parte che fa un girone sempre praticamente addosso, certo, alle prime, quasi all'Inter, è un fenomeno, certo, Allegri. La seconda parte che fa
2: è
1: colpa dei cardinali e dei giocatori che hanno fatto ridere. A me me la state incartando così, io non l'accetto.
0: È l'unico che c'ha personalità, è scoppiato. Leao non è stato mai un leader.
1: No, c'è qualcosa che non torna, ragazzi. Perché prima parte.
2: Diamo la parola a Michelangelo.
1: Michelangelo, tu che dici?
4: No, io dico una cosa, che quando si fanno le squadre, in questo caso anche le parole di Spalletti mi sembrano perfette, quando si fanno le squadre, i direttori sportivi fanno le squadre, non le devono fare con i procuratori, o almeno le squadre vanno fatte con la consulenza del proprio allenatore, perché è così che si fa. Cioè, io voglio prendo un allenatore Spalletti, prendo Allegri, prendo chiunque prendo, io mi confronto con l'allenatore.
1: E quindi non si sono mai confrontati con Allegri? Cioè, Allegri gli hanno detto questo, perché chi è, allenalo.
4: Allora, il discorso... No, beh, ti ricordi, era una squadra un po' variegata in Milan, cioè sì, abbiamo sempre detto, però un po'
2: il variegato di Michelangelo, sì.
4: Esatto, però il discorso è che io devo fare una squadra insieme all'allenatore, cioè ho delle priorità, l'allenatore lo devo mettere in condizione di poter esprimere le sue idee calcistiche con i giocatori che vuole lui. Se io non riesco a prendere, perché
1: ma qual è l'idea calcistica di Allegri? Però io parliamo allora dell'idea calcistica,
4: quella di vincere, perché l'idea calcistica,
1: questa è un'idea, vincere è un'idea. Vincere,
4: certo,
1: un'idea
4: è una splendida idea, che poi
1: e quindi Fabregas non ce l'ha, Gasperini non ce l'ha, che ne so, De Zerbi non ce l'ha, giocano tanto per giocare.
3: 50 milioni è andato a comprarsi i giocatori che gli che voleva.
1: Chi? Non ho capito.
4: L'idea di calcio ce l'hanno tutti, tutti hanno un'idea di calcio, poi sta, non è che per forza tu la mia idea la metto nel calcio, gioco 11 contro 0 e funziona, ma io gioco con altri 11, per cui magari la mia idea non me la fanno attuare, nel senso che trovo un'altra squadra che mi mette là, io mi devo difendere. Non è che dire Allegri va là e dice mettiamoci tutti e 10 lì e poi partiamo.
2: Però Michelangelo, perdonami, quello che dice Marco non è tanto distante dalla realtà. Allora siamo tutti d'accordo con te, con Francesco, con Gianni, non è? Che è vero che ci sono società che sono discutibili, lasciano desiderare.
4: Sì. No, ma
2: però se
4: lui
2: poi,
4: c'ha ragione.
2: Però se
4: no,
2: poi,
4: Marco, c'ha ragione,
2: però
4: no,
2: se
4: no,
2: poi,
4: scusa, Stefano,
2: tu perdi in casa l'Udinese, no, tu perdi in casa col Cagliari alle ultime partite, certo, c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, a 7 giornate al termine,
4: Stefano,
2: c'è qualcosa che non va.
4: Anche tu, Stefano.
2: E B. E con la Verona e con la Fiorentina fa un punto in due partite in casa,
4: sì,
2: c'è qualcosa che
4: Stefano,
2: non va.
4: Ma tu dai, scusa, sei stato un calciatore anche tu.
2: Lo so,
4: l'allenatore che è colpa. Io l'ho detto anche l'altra volta.
2: Ma infatti l'abbiamo detto, però è colpa dell'allenatore, ho capito. Però allora,
4: scusa, o il Milan non vince col Cagliari.
2: Però Michelangelo, tu sei stato un giocatore importante, la squadra di campioni.
1: Allora, è colpa dei cardinali, allora, non vinci col Cagliari,
2: è anche il manico che te deve dire, ti deve far fiutare il pericolo. Guardate le cose.
4: Scusami, Stefano, ma tu fai l'allenatore, metti nel panno dell'allenatore.
2: Allora, che vuol dire che sto Milan
4: devi dire ai giocatori che perdono col Cagliari prima della partita? Mica gli devi dire adesso giochiamo tranquilli, non facciamo. No,

0: Va in campo per vincere.
1: E come mai quella prestazione? Ma la prestazione però, perché?
0: Ma poi sono i giocatori, scusate, non mi fai dire che i giocatori sono scarsi, oh, per l'amor del cielo. Però i giocatori che non vincono certe partite, di testa non sono...
1: Ma ha perso sei nelle ultime 10, perché? Uno si può chiedere perché.
0: Perché
1: i giocatori sono diventati tutti brocchi? Perché?
2: Io ti posso dire, ma
0: non ce l'ho, non lo so.
1: Io non ci credo.
3: Aspetta, una alla volta, fate sentire Ribice che stava dicendo perché.
2: No, io ti posso dire quello che mi ha risposto lui dopo Milan Atalanta. Mi ha detto, noi fino a quando ha retto la difesa e poi lì davanti in qualche modo vinciamo le partite. Quando abbiamo cominciato, perché è il succo del discorso, il senso, diciamo così, intrinseco del discorso, noi questi siamo. Se reggiamo dietro, in qualche modo facciamo un gol e magari andiamo avanti così. Nel momento in cui non reggiamo più dietro, è finita la
1: storia.
2: Allora
1: il problema è che ha fatto troppo bene prima.
2: Sì, certo, secondo me.
0: Poi Stefano, poi subentra anche la stanchezza.
1: No, per carità, però stai lì a un filo dal traguardo, devi portare a casa, il risultato, Michelangelo, dai.
0: Esatto. Infatti lì la stanchezza finisce, se io devo vincere, come la Juve con la Fiorentina, io devo vincere,
1: Ma un punto col Cagliari, stavi in Champions League.
0: All'allenatore noi diamo la colpa all'allenatore, che colpa ne ha l'allenatore? In campo ci vanno 11 ragazzi che sanno che devono vincere. Ma che giochi a 4, giochi a 5, giochi a 10 davanti alla difesa, devi vincere. In qualche modo devi vincere, punto.
3: Aspetta, fatto.
0: Non è che giochi contro Real Madrid per devi vincere, lì sì, ti do ragione, però giochi contro squadre già retrocesse o già salve, e tu. Vabbè, comunque ti posso dire una cosa: quando c'è la tensione, e io ne so qualcosa, quando c'è la tensione, una squadra che noi, se giochiamo 20 volte con la partita, ne vinciamo 22. Abbiamo preso la partita perché c'è la tensione che ci
1: Michelangelo, nessuno adesso qui vuol fare il fenomeno, quindi, perché siamo seduti.
0: C'entra poco,
1: Allora, nessuno toglie il valore ad Allegri, che resta un allenatore formidabile, però l'aggravante è che tu c'hai a 7 giornate dal termine un vantaggio enorme sulla quinta. Enorme! Tu non puoi non andare in Champions League. Dai, su, Michela, ci siamo a girare intorno, dai, su.
0: Ma noi diamo la colpa ad Allegri.
1: Ma no, io non è che ti sto dando la colpa, ma sarà pure responsabilità di tutti.
0: Doveva far giocare i ragazzi della primavera, che
3: no, scusate.
1: No, di tutti, dai.
3: Allora, siccome siamo per andare in pausa,
0: quando le cose non vanno, le colpe sono un po' di tutti.
3: Aspetta, c'è una domanda.
2: La domanda che voglio farvi è: se Gasperini, se non succede alla Roma quello che è successo, e se Gasperini non alza il telefono e convince Malen a venire in 48 ore, come va a finire il campionato della Roma?
4: Che non va in centro.
2: Spalletti e Allegri hanno chiesto proprio.
3: Gasperini ha fatto 36 punti nel girone d'andata e 37 nel girone di ritorno con Malen, un punto in più.
1: E senza Malen 36.
2: Senza Malen 36.
3: Senza Malen 36.
1: Miglior difesa del campionato senza Malen.
2: Poi erano tutti fuori, però.
1: È bravo, Ferguson, bravo.
2: Tutti fuori, quindi Roberto, a me non mi poteva convocare, anche perché io gioco mezz'ala, quindi non faccio la punta. Però cioè, la cosa è questa: quei due ti hanno chiesto un centravanti, te l'hanno chiesto esplicitamente, ti hanno chiesto un centravanti, uno che butta la palla dentro.
1: A Francesco, io ti voglio bene. Vlahovic è tornato, ha fatto 4 gol nelle ultime 5, a Juve non è andata in Champions League. Che
2: ma Vlahovic
3: è pure tornato.
2: Gol nelle ultime 5,
1: che ti sono servito? Ma sei andato in Champions League?
2: Ma sei stato infortunato?
1: No, ma ha segnato decisivo. Con l'attaccante, ha segnato. Cioè, ma la verità.
2: Sì, ma ha segnato, ma è stato fuori tutto l'anno. Cioè, se uno ti chiede un caspita di centravanti,
1: e no, siamo, no, siamo Francesco, sfondi una porta aperta, siamo d'accordo. Ma per fare, ripeto, un po' un discorso, forse da bar o terra terra, però non lo so. Qui abbiamo un campione, Michelangelo, tu hai commentato un miliardo di partite, Gianni pure. Allora io dico, per fare un punto, per fare tre punti, per fare quattro punti in casa all'Allianz Stadium, gremito.
2: Ma io non ho detto che lui non
1: col Verona e Fiorentina, ti sembri viva Pelé?
2: Certo.
1: No, infatti, secondo me non lo so, parliamone.
2: Locatelli è andato al dischetto e si è fatto parare il rigore, per esempio. Cioè, magari quei due punti ti avevano cambiato la storia, no?
3: Vide. Sì, sì.
4: Ma che cosa stiamo parlando?
3: Dimmi Gianni, che poi vado in chiusura, ci fermiamo
4: Allegri,
3: un attimo. Dai.
4: Allegri, ma perché non parliamo di D'Aversa, che ha fatto un grande campionato col Torino, e ancora devo capire da qualcuno perché lo mandano via. Ma parliamo anche del Torino. Ma che è il Torino? La squadra che non punta, che non esiste. D'Aversa ha fatto una grandissima stagione. quando è arrivato.
1: Appunto, allora
3: anche, anche Vanoli ha fatto una grande stagione.
1: Allora ti stai smentendo. Allora,
3: anche
1: cioè,
3: Vanoli ha fatto qualcosa di incredibile, eppure va via.
1: Può essere importante, questo stai dicendo.
3: Quindi
1: già.
3: Vedi, allenatori quindi, poi alla fine pure loro incidono. Allora, quindi,
4: infatti,
3: pure...
4: Guarda che c'è, questa cosa delle panchine è un manicomio. Sarri ha fatto il fenomeno con la Lazio.
2: Esatto.
4: Quando voglio dire, sì, perché voi non guardate quanti punti ha fatto Sarri, la Lazio è arrivata nona. Ha fatto una finale di Coppa Italia e chi va a prendere adesso Gattuso che non allena da 6 anni?
3: No, vabbè,
4: ha bucato il mondiale.
1: Ma che stava a dire? Ma neanche voglio dire corretto.
4: Ma che stava a dire?
3: Scatenato
4: Bizzo. Parliamo delle cose vere.
3: E allora, scusa, aspetta, poi ci arriviamo subito perché devo, sì, mi devo fermare. Francesco, prima
4: parliamo
3: di
4: salutare. Allegri ancora, parliamo di Allegri e di Spalletti che ha già rinnovato.
3: Allegri è stato
1: che dobbiamo
3: ieri,
1: parlare allora decidi stato... tu di quello che dobbiamo parlare Gianni che
3: si è parlato di esonero quello di Allegri non è una
1: allora
3: cosa...
1: parliamo che voi che parlate cosa... grosso parliamo di grosso
4: ma
3: è stato esonerato
1: il Milan e la Juve non c'entra la Champions League e te che parli del zio Arduino
4: cardinale Ibrahimovic loro sono stati i principali responsabili.
3: Sì.
4: Senza una campagna acquisti, come ha detto prima Francesco, senza un attaccante,
3: sì.
4: Ma che stiamo a dire? Ha giocato con Modric 40 anni e Rabiot, basta, stop.
1: Va bene.
4: Ma
2: non solo, posso dire una cosa?
3: Sì.
2: Ma perché, e qui ha ragione assolutamente, secondo me Gianni. Cioè, ma perché non
1: ma non glielo dire perché peggio.
2: No, ma perché qualcuno si prende la responsabilità di dire io sono quello che ha mandato via Paolo Maldini?
4: Ecco.
2: Ma io di qua. Ma cioè, ma vi rendete conto?
1: Là è un po',
2: cioè, sì. Uno mandava uno che l'ha portato in Champions e ha fatto vincere un campionato con Pioli in panchina, con tutto. Cioè, voglio dire, ma di che cosa? Ma veramente siamo alla pazzia totale. Cioè, nessuno che alzi la mano in società un responsabile dica scusate, ma nemmeno ma dire almeno scusate.
3: Ma questo non avviene dappertutto, chiede scusa.
2: Cioè, voglio dire, oh, ma possibile.
3: Senti, Francesco, prima di salutarti ti chiedo una cosa, qual è il profilo secondo te ideale per andare sulla panchina del Napoli? Perché c'è un'altra panchina vuota, oltre a quella del mio.
2: Ma ti chiedi a me?
3: Sì, a Francesco, poi ci fermo.
2: Massimiliano, Allegri, va benissimo.
3: Lo vedi proprio Allegri. Ideale per il
2: sì.
3: Napoli?
2: Ma certo. Ma ideale per tutti Allegri, Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, del padre eterno, però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta, cioè voglio dire l'unica, però, però insomma io se fossi De Laurentiis non me lo lascerei mai scappare.
3: Michelangelo, sei d'accordo anche tu? Oppure no, non so, si parla anche di italiano, si parla anche di italiano.
0: No, dipende, in questo caso noi parliamo da detti lavori, però molto, molto al di fuori. Io credo che dipende dalle scelte della società, come vuole impostare la squadra e tutto, ma credo che con Allegri sbaglierebbe poco. Allegri è un allenatore vincente, il Napoli è una buonissima squadra, credo che potrebbe essere il posto ideale per Massimiliano.
3: Gianni, attento, chiedo per niente, insomma... voteresti pure tu Allegri?
4: Ma guarda, io mi sarebbe piaciuto anche l'idea del ritorno di Sarri, che io poi tra l'altro questa cosa poi non l'ho capita di Sarri, perché alla sua età davvero andrà all'Atalanta, cioè io mi aspettavo da Sarri che scegliesse una squadra dove poteva anche cercare di puntare a qualche obiettivo importante. Tu vai all'Atalanta, ma lì diventi una sorta di manager che per far ripartire un progetto, boh, non lo so. Comunque,
3: ha fatto un anno formativo qua.
4: Voi Allegri.
3: Come anche tu Allegri? Quindi sì, non italiano, sì. Ma Allegri. Vedi Allegri.
4: Sì, sì.
3: Va bene, mi devo fermare un attimo. Francesco, grazie.
1: Ciao Francesco.
3: Un abbraccio.
4: Grazie a voi. Ciao,
3: un abbraccio.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Ciao Gianni, ben trovato. Gianni Bezzi.
4: Ciao Marco.
3: Ti voglio far arrabbiare oggi. Allora,
1: ciao, Gianni.
3: Michelangelo Rampulla è collegato con lui, Michelangelo, ti riprendo al volo, lo dovrei anche vedere in video, eccolo qui, già sorride. E poi mi fa tanto piacere perché è con noi anche Alberto Cerruti. Ciao Alberto, ben trovato.
1: Ciao Alberto.
6: Buon pomeriggio a voi che ascoltate MV Radio, un saluto a Rampulla che ricorda i tempi del Varese.
0: Ciao Alberto, ciao.
3: Era giovane, vero? Era un po' di tempo fa, è vero.
6: Qualche settimana fa. quando il Milan vinceva.
3: Ecco, quando il Milan vinceva, infatti, Alberto. Senti, Alberto, io stavo leggendo un po' alcuni punti dell'incontro di ieri, no? Me ne è saltato uno all'occhio così, ieri Cardinale che si è incontrato, fissato dei punti, poi dopo ha spazzato via tutti, ha tenuto solo Ibrahimovic, non so se siete d'accordo o meno con questa scelta. Però ha detto anche una cosa: Allegri gioca per non vincere, guarda specchietto retrovisore. Se ieri avessimo vinto, avremmo perso un anno. Vabbè, che dici Alberto?
6: Ma io dico che Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi.
3: Addirittura.
6: Quindi... Certo, certo, perché lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo, non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori, perché i giocatori sono più importanti degli allenatori.
3: Vabbè.
4: Come vedi, sono d'accordo. Marco, quello che ha detto adesso abbiamo ascoltato, l'ha già sentito prima.
3: Ma io non sono d'accordo, tu lo puoi dire anche, lo puoi mettere anche a ritornello.
4: È
3: questo discorso.
4: Il responsabile Cardinale che dovrebbe
3: non
4: essere...
3: trovare una responsabilità Allegri è qualcosa di poco obiettivo e diciamo così eccessivamente difensivo nei confronti di un allenatore che ha fallito, che ha fallito. Non riconoscere anche il fallimento di Allegri. Non lo trovo obiettivo, ma lo dico con grande sincerità. Come fai a non riconoscere ultime 10 partite fa 10 punti, ne perde 6? Andate a vedere con chi ha perso.
4: Ma di certo anche lui, dobbiamo un'altra volta ripeterci, certo anche lui ha delle responsabilità, ma la sua rosa, se l'avete vista bene, che è stata competitiva fino a metà marzo, fine marzo, poi ha avuto questo crollo, perché sono venuti a mancare dei giocatori importanti come rendimento, compreso Modric che aveva dato tantissimo, ma a 40 anni, e quindi non disponendo di un Lautaro, non disponendo di un Malen, tu dai Malen ad Allegri e poi vediamo se Allegri ci va in Champions League. Quindi non diciamo sciocchezze.
1: Sarebbe così facile.
4: Il Cardinale che dovrebbe essere a fare il parrocchiano da Cardinale. Le responsabilità sono tutte le sue e quelle dell'Ibrahimovic che è sempre stato uno sopravvalutato. Capito?
3: No, ma io la cosa che mi fa impazzire quando sento questo ragionamento è che non c'è mai, si parla sempre... di quello che è la società, non del campo. La Juve non va in Champions, la colpa è di Como lì. Il Milan non va in Champions, la colpa è di Cardinale. Vai a vedere poi il campionato, la Juve aveva tutto per poter conquistare la Champions, l'ha cestinata con due partite, Verona e Fiorentina. Però la colpa è della società. Il Milan fino a pochi minuti, fino all'ultima partita, aveva la Champions in mano. La cestina è colpa di Cardinale. Allegri non c'aveva i giocatori, Spalletti non c'aveva i giocatori, Conte, Poraccio, tutti gli infortunati. Ma come si fa a trovare giustificazioni sempre agli allenatori strapagati? Io questo dico, strapagati.
4: La verità è che comunque una società, l'esempio è stato la Roma, intanto questi americani che vengono a fare il cosiddetto business non sanno niente di quello che veramente serve, che ne sanno loro di quello? Ma che il soccer è uno sport che loro conoscono? Questa è una Philadelphia, ma che ne sa? Allora la Roma a un certo punto ha fatto una scelta con i fricchi, l'ha mandato via Ranieri, ha dato la situazione in mano a Gasperini, è arrivato un attaccante importante che è stato stravoluto, l'ha detto prima, l'abbiamo sentito anche da Francesco, e la Roma alla fine ha preso la Champions. Cardinale, Ibrahimo, e ci stavano a giocare a padel, capito?
3: Va bene.
4: O uno stava a giocare non so a che cosa.
3: Va bene, va bene. E Alberto, proprio giro, e chi si siederà secondo te adesso sulla panchina del Milan? Che profilo, che allenatore, chi ci andrà?
6: Il problema è che non lo sanno nemmeno loro, quindi non possiamo saperlo noi. Ma io dico che il problema dell'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi. Lo stesso discorso vale per la nazionale. Se non c'è uno staff che sceglie i giocatori che decide quali sono i giocatori e che decide chi è l'allenatore, il Milan non andrà da nessuna parte. Io ho seguito il Milan anche in Serie B, ma uno sfascio dirigenziale come questo non l'ho mai visto. Il signor Cardinale ha licenziato tutti tranne il signor Ibrahimovic, che non conta nulla, che se ne va per i fatti suoi. Questo deve preoccupare in prospettiva, perché se siamo nelle mani di Cardinale e Ibrahimovic, chi oggi critica Allegri lo rimpiangerà.
3: Vabbè, staremo a vedere. E quindi questi nomi che abbiamo letto, fra Michelangelo, Iraola, Xavi, un allenatore...
4: Iraola che è il basco.
3: Sì.
4: Quello che ha giocato nel...
3: In Premier.
4: Nel soccer con Pirlo.
3: No, in Premier ha fatto molto bene nell'ultimo anno.
4: No, in Premier ha giocato nel campionato statunitense.
3: Vabbè, però ha fatto l'allenatore nell'ultimo soccer, campionato.
4: Sì, l'ho detto. Sì, poi ha ottenuto l'Europa League, sì, col Bournemouth. Sì.
3: Vorresti...
1: Anche Corraio Vallecano ha fatto molto.
3: Michelangelo, non ti piacciono questi profili?
0: Assolutamente nemmeno uno.
3: Nemmeno uno di questi forse, che abbiamo messo.
0: No, forse, l'unico che potrebbe insomma, la curiosità di vederlo in un campionato italiano potrebbe essere Xavi, perché è stato un grandissimo calciatore, ha delle idee, non dico come Fabregas, però più o meno. Mi piacerebbe vederlo confrontarsi con il calcio italiano. Se l'unico sarebbe Xavi, però anche lì non è per guidare certe squadre, ci vuole gente di una certa esperienza, ci vuole gente che sappia il calcio e soprattutto farsi valere in società, perché ripeto, come ho detto prima, quando costruisci una squadra devi costruire insieme all'allenatore e l'allenatore deve avere delle idee, ben precise, non allenare una squadra fatta da altri e poi alla fine della squadra vengo esonerato. È assurdo questo.
3: Alberto,
0: quindi io
6: dico che nella storia recente del Milan soltanto Lidl è stato un allenatore straniero che ha vinto, tutti gli altri hanno fallito. Penso a Terim, a Tabárez, l'anno scorso Fonseca con Seisao. Perché bisogna prendere un allenatore straniero che non conosce il campionato italiano, non conosce i giocatori italiani? Io dico che la prima persona da prendere è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha portato il Chievo in Champions League, che ha fatto grande l'Atalanta, che ha portato il Bologna in Europa. Lui è l'uomo giusto per ricostruire, per scegliere l'allenatore, per scegliere i giocatori. L'allenatore è una pedina, ma non è determinante l'allenatore. Se l'allenatore non può decidere, non ha uno staff del quale si fida, non ha i giocatori, l'allenatore non farà niente. Io ricordo Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario, ha vinto tutto con il Milan, quando è stato richiamato è arrivato all'11° posto, peggior piazzamento dei 31 anni della gestione di Berlusconi. Sacchi non era rimbambito, però non aveva più i grandi giocatori di prima. E ripeto, la differenza la fanno i giocatori. Quindi chi sceglie i giocatori e chi poi li fa giocare in campo. Ma se si prende un allenatore e non c'è niente intorno, non succederà niente. Il Milan ricomincerà da capo e vedremo che cosa farà l'anno prossimo.
3: Però un allenatore bisognerà prenderlo, quindi un profilo,
6: certo,
3: qualcuno bisogna
6: prenderlo. Però basta prendere l'allenatore a caso e pensare di aver risolto i problemi. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato Allegri, fossero tutti d'accordo sul nome di Allegri. Fino a qualche settimana fa qualcuno pensava che il Milan potesse addirittura lottare per lo scudetto, e allora mettiamoci d'accordo. Non è che Allegri è rimbambito nelle ultime settimane.
3: Stefano, tu profilo hai detto prima, mi sembra già
1: Iraola.
3: Ti piacerebbe insomma vedere?
1: No, non è che mi piacerebbe. Io penso invece a una tesi diversa, che anche se a dispetto di un grande curriculum, adesso il calcio ti trita, ti entra dentro, ti aggredisce la testa. Abbiamo visto Guardiola svuotato, non reggi. E se tu non ti metti in discussione e pensi di essere più bravo degli altri e poi scopri che ti giri e
3: ma un Guardiola in Italia non ci sarebbe mai stato, Stefano.
1: No, ma uno ti frega, perché poi alla fine Chivu è la storia di Chivu, la storia di Fabregas è sta roba qua. Cioè tu pensi di essere più bravo di loro, lo devi dimostrare sul campo ogni anno. E il curriculum se lo porta via, cioè non ci fai niente. Perché sono esperienze del calcio di 20 anni fa, di 10 anni fa, di 30 anni fa, non sono replicabili. Questo è un calcio da PlayStation, schizofrenico, folle, a volte anche contraddittorio, va alla velocità della luce, e quindi molti allenatori sono provati. La figura, perché adesso è tutto spostato sugli allenatori? Perché il materiale umano tecnico è deprimente, non ci sono più fenomeni, è cambiata la gestione del calcio, sulla tattica, sulla gestione del gruppo, sono in 45 negli staff. No, Michelangelo vi ricorderà, insomma, voglio dire che è un esercito, 20 persone al seguito, cioè, ma ci domandiamo del perché. Allora diciamo, il calcio è una cosa semplice, sì, allora l'hanno complicata, facciamo così, mettiamola così. E allora l'allenatore, pur bravo che sia, deve considerare che può fallire domani, dopodomani. Se non lo mette in cantiere è un impreparato, è uno sprovveduto. E allora, perché tu sai che la competizione è molto più alta e un Fabregas o un Chivu o un Iraola o un Pincopallo ti può dare la paga. È come nel... è così, non c'è niente da fare, perché secondo me è un discorso di energia, di impatto, di dialettica che funziona all'interno dello spogliatoio. Non è che voglio fare il fenomeno, però nemmeno mi divido tra giochisti e risultatisti, però se Allegri e Spalletti non hanno raggiunto, se non farti sorprendere, è una colpa lieve? Grave? Decidete voi. È una colpa. È una colpa, perché tu sei forte, sei bravo e tu non ti devi far sorprendere, anche se stai con una squadra costruita male, e se le responsabilità sono della società, e se non c'è società, e se è colpa di quello, se è colpa di quell'altro, c'è un campo, manca un mese alla fine del campionato, tu devi portare la nave in porto. Se non ci riesce, è colpa tua. Io la vedo così. Poi, detto questo, restano due formidabili allenatori. Però non è che uno può... è prosciutto sugli occhi e dire no, ma quello è bravo a prescindere, perché è bravo, perché quello ha vinto. Ma che vuol dire? Ma questo è proprio il calcio, le lezioni che apprendiamo a livello europeo, a livello nazionale, è che se non stai su Gasperini alla soglia di 70 anni c'è un entusiasmo di un ragazzino, è questa la differenza, e il gruppo lo assorbe, lo recepisce e ti dà in cambio, ti ricambia. Se tu invece magari fai non lo so, aneddoti e cose, sei un discorso, oppure io dico in generale, non mi riferisco ad Allegri e Spalletti, però se dentro lo spogliatoio Michelangelo c'è stato, cominci a parlare a vuoto e vedi che non c'è grip, e vedi che le partite non le vinci, e vedi che il giocatore non dice vabbè, ma questo che sta a dire? Io non lo seguo. Ma non è che non lo seguo perché non lo voglio seguire, perché sta fuori pure lui, come noi. E non raggiungi l'obiettivo, poi certo. Facciamo un discorso di identità, di calcio di proposta, poi tu puoi giocare al calcio in mille modi, a me piace il calcio in tutte le sue espressioni, però ci dobbiamo mettere d'accordo qua, cioè quando tu non c'entri, Alberto, un traguardo del genere, c'è una grande responsabilità. Alberto, tu sei stato un fior di professionista, una firma storica eccezionale, lo sei stato perché,
7: no, ma io
1: perché
7: no,
1: è così,
7: io non nego,
1: cioè non è che
7: non
1: puoi,
7: le
1: ma non puoi, ma tu hai 10 punti a 6 giornate dalla fine sulla quinta e non vai in Champions League, ti basta un pari col Cagliari e tu non vai in Champions League. È cardinale, mettici qui chi ti pare, mettici la società più disorganizzata del mondo degli ultimi 60 anni della storia del Milan, ma tu devi andare in Champions League. Alberto, ci dobbiamo mettere d'accordo, dai.
7: Benissimo, ma lui ha delle responsabilità, nessuno le nega. Però io vi dico, quando Gasperini si lamentava che non aveva attaccanti, dov'era la Roma, in che posizione di classifica era la Roma? Poi è arrivato Malen e ha fatto tutti i gol che hanno portato la Roma avanti. Se Malen
1: no, è arrivato Malen, la Roma ha fatto peggio,
7: la Juventus sarebbero in Champions.
1: No, Malen ha segnato, la Roma perdeva e non vinceva, andate a vedere i campionati.
7: Ma quanti gol ha fatto Malen?
1: Ma lascia perdere, sì, però ha vissuto la crisi con Malen, titolare.
7: Ma chi ha preso Fulkrug invece di Malen? Chi ha preso
1: Fulkrug? Malen ha fatto bene, ma non è che Malen ti ha portato in Champions. La Roma ha costruito gran parte delle sue fortune senza Malen.
3: Girone d'andata 36 punti, girone di ritorno 37 punti, ha fatto un punto in più nel girone di ritorno.
1: Miglior difesa del campionato era.
3: Quindi voglio dire, è stato importante, ma il conteggio totale c'è un punto in più sul girone di ritorno.
1: È stato importante,
3: ma c'è un punto in più complessivamente.
1: Come
3: nel
1: Dybala
3: girone
1: è stato nelle ultime tre partite, esatto, che ha giocato.
3: Aspetta, Alberto, ti faccio concludere perché voglio che Gianni, mi mancava però il tuo pensiero sulla panchina del Milan. Chi vedi a questo punto? Hai un'idea? Insomma, perché sti nomi non ti piacciono nemmeno a te, quindi.
8: Ah, guarda, io in questo momento non sono molto interessato a chi andrà sulla panchina del Milan, considerando che prima bisognerebbe capire come viene riformata tutta la società. Non lo so.
3: Tra 10 giorni dovremo sapere, secondo quello che ha detto Cardinale, un po' tutto.
8: Sì, si parla. Ogni giorno c'è un nome, viene fatto un nome, si vanno a cercare quelli che soprattutto il nome di Italiano.
3: Italiano conteso anche dal Napoli, perché sta pure nella lista del Napoli.
8: Dal Napoli. Non lo so, ma lì sai, dipende, l'abbiamo detto prima.
3: C'è l'incontro oggi.
8: In più occasioni, è la ricostruzione della società, come riparte, a chi affida il mercato. Prima giustamente è stato fatto il nome di Sartori, che è uno dei più bravi direttori che ci sono in circolazione, che ha fatto le fortune dal Chievo, Verona, fino poi ad Atalanta, Bologna, eccetera, eccetera. Ma se tu non hai queste figure qui all'interno della società, il Ibrahimovic e Cardenale, certo, secondo me, possono prendere anche l'allenatore base. Ma
1: su quello siamo d'accordo, che il Milan si debba dare una sistemata. Alberto ha straragione, cioè, non è che pensare di improvvisare fino a... Però io ho detto, sicuramente al campo...
8: Anche Trapattoni, che è stato il più vincente, uno degli allenatori più vincenti, poi quando andava a Cagliari ha fallito, perché poi comunque ci vuole
1: l'organizzazione. Ma può succedere, ma perché dobbiamo dire che Allegri e Spalletti non sono formidabili? Restano formidabili, ma può succedere di sbagliare, di non centrare l'obiettivo. Ma che male c'è? Cioè, ma che male c'è? Ma quando Sarri fa autocritica e dice: sono stato forse mai empatico come in quest'anno, alla soglia dei 70 anni, a 40 anni ero diverso, ma ha fatto una autocritica, ma io non ho sentito autocritica da altre parti. Boh, io non lo so, secondo me non c'è niente di male a dire: guardate, è andata male.
3: Prima di chiudere, Michelangelo, che ne pensi della scelta della Lazio di Gattuso?
9: Questo lo dirà il campo, perché dopo all'inizio siamo tutti convinti delle scelte che si fanno, no? E tutte le società fanno. Gattuso, quando era andato a Napoli, era fantastico e tutto qua. Poi adesso dipende da quello che incontra, dall'ambiente, dalla società e da chi ti mette a disposizione per, ritorniamo sempre al solito ritornello di prima, che il giocatore ti mette a disposizione per le tue idee di calcio. Se ti mette dei giocatori che tu non hai idea di come farli giocare, o di fallisci sicuramente. Però io credo che, insomma, dare un'altra chance a Gennaro, a Gattuso, sia importante. La Lazio è una società importante, una squadra importante, credo che possa essere un profilo giusto.
3: Alberto Cerruti, Gattuso Lazio e Sarri Atalanta.
7: Ma penso che Gattuso sia un ottimo allenatore e, come ho detto prima, dipende sempre dai giocatori che avrà a disposizione. Questo vale per tutti, quindi è importante il fatto che sia stato preso subito, quindi ha il tempo per incidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri un in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente, questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la nazionale.
3: Gianni Bezzi, che conosci molto bene l'ambiente di Roma.
8: Sì, infatti questo è l'aspetto principale. Io so che Gattuso avrà accettato, perché ovviamente non avrà più una panchina da molti anni, a parte la breve esperienza negativa in nazionale. E la Lazio, ho letto che punta su di lui per il suo desiderio di rivalsa. Però qui a Roma c'è un'atmosfera che bisogna conoscerla per capire, e se non si cambia registro, nel senso, se non si torna a un discorso di dialogo tra tifoseria e squadra e campionato, eccetera, ma si resta con lo stadio vuoto, siccome il calcio è fatto per vedere i tifosi, perché sennò è di una malinconia e di una tristezza infinita, qui a quel punto non è più il discorso del nome di Gattuso o di un altro. Qui il problema è che c'è un problema che qualcuno forse pensa che si possa cambiare registro, ma qui non cambia niente, perché il presidente della Lazio, Claudio Lotito, andrà avanti per la sua strada. Il presidente si conosce come persona e come agisce, e gli piacciono le sfide. I tifosi hanno fatto questa scelta: non bisogna andare ad abbonarsi, non bisogna andare allo stadio. E quindi in questa atmosfera io non lo so chi ha il coraggio, ovviamente, poi di affrontare una situazione. Qui bisognerebbe prima di tutto cambiare qualche cosa a livello di ambiente.
3: Stefano, ti faccio chiudere a te un pensiero su questa...
1: Ma io la penso come Michelangelo. Io capisco che poi magari non è per il tifoso laziale, insomma, è intontito, stordito, disorientato, incavolato, deluso, c'è una spaccatura, c'è una disaffezione totale, non c'è una non presenza costante dentro lo stadio. Io credo che la questione ambientale debba essere risolta in un Cioè, la vedo durissima. In ogni caso, beh, è da lì. E poi si parte, perché ci puoi mettere Gattuso, Italiano, palla di, cioè, dopo Sarri, che ti pare a te? Adesso sì, magari Gianni oppure...
8: Dopo il derby, io ho parlato con diversi tifosi della Roma, mi ha molto colpito che alcuni di loro mi hanno detto... Dice, guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva della Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché comunque certo, non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
1: Ma è evidente, cioè, Gianni, che vada risolto, risolto questo nodo ambientale, questo discorso, questa spaccatura che non so quanto possa essere, chissà quanto sanabile.
8: Ma è unica al mondo, non è mai successa nella del calcio mondiale.
1: Ha fatto il giro del mondo. Quindi...
8: Dalle Alpi alle piramidi. Da Manzanarra al Reno non è
1: però Gattuso, io sposo la tesi di Michelangelo, è un allenatore lavoratore, poi non è, voglio dire, preparato, serve l'elmetto e serve soprattutto casa e lavoro, perché questo deve fare magari con qualche risultato riesci a fare, ma insomma
3: vediamo.
1: Dipende da
8: voglio aggiungere è che il prossimo anno le tre squadre della Regione Lazio sono in primis la Roma, poi il Frosinone e la terza
1: va bene, ma queste sono le tue solite esagerazioni.
3: Vabbè, dai, esageriamo, perché sennò così veramente non facciamo però
1: va bene, va bene, rivendichi pure questa cosa che avevi detto
3: del maestro che è andato. Vabbè,
1: avevi detto,
3: fermiamoci qua. Michelangelo, grazie.
1: Ciao Michelangelo,
3: un abbraccio, a presto.
0: Ciao Marco, ciao Stefano,
3: ciao a tutti.
1: Ciao Michelangelo,
3: un saluto ad Alberto Ceruti. Grazie Alberto.
7: Grazie, buon pomeriggio a voi che ci ascolta.
3: Un saluto anche a Gianni Bezzi.
1: Ciao Gianni, a presto.
3: Ciao
8: ragazzi, a presto.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulle panchine perché non mancano le novità. Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli, dunque dopo l'esperienza negativa al Milan ripartirà dai partenopei, che peraltro giocheranno quella Champions che ad Allegri e al Milan è sfuggita proprio in extremis. Parliamo di questo ed altro con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Milan, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti chiedo innanzitutto che cosa pensi di Allegri al Napoli. Insomma, l'affare sembra praticamente fatto. Dopo Conte al Napoli arriva Allegri. Che ne pensi?
1: Ma io credo che sia l'allenatore giusto per una squadra già formata e già da un punto di vista anche come giocatori, quei giocatori che a livello di valorizzazione non hanno bisogno di dover avere un miglioramento tecnico, perché sono già giocatori tutti affermati, tutti di un certo spessore e valore internazionale. Allegri ha dimostrato in passato che con queste squadre lui ci sa fare, perché è un buon gestore da un punto di vista di gruppo. Diverso è se fosse un allenatore che dovrebbe valorizzare la rosa, come è stato l'anno scorso e come abbiamo visto. Non è un allenatore alla Fabregas, ma è un allenatore diverso e che quindi nel Napoli potrebbe essere la sua squadra giusta, ecco.
0: Quindi sono questi fondamentalmente i motivi per i quali Allegri alla fine è riuscito a battere la concorrenza di Italiano?
1: Ma io penso di sì. Al di là della negatività di quest'anno, lui con le squadre Juve e Milan, dove c'era una proprietà e dove c'erano dei giocatori che da un punto di vista di gioco e di espressione di gioco non penso avessero bisogno di un allenatore che gli dicesse cosa fare, sapevano già loro che cosa dover fare. Quindi per cui l'anno scorso al Milan non era una squadra di queste caratteristiche, il Napoli lo è, perché i giocatori che ci sono nel Napoli sono tutti giocatori che giocano nelle nazionali e a livello internazionale, quindi credo che potrebbe essere la scelta giusta.
0: E secondo te la piazza di Napoli accoglierà bene Allegri, cioè riuscirà a trovare il consenso generale Allegri?
1: Beh, questo è un'altra bella domanda da un milione di euro. Cioè, secondo me no. Secondo me, dopo l'esperienza milanista l'anno scorso, diciamo che la piazza di Napoli non ambirebbe a un Allegri, avrebbe forse preferito un italiano, un De Rossi, un allenatore che potesse essere diverso da quelle caratteristiche che ha Allegri. Però devo dire, anch'io preferisco, se mi dite Allegri o Fabregas, tutta la vita Fabregas, o Allegri De Rossi o Grosso, questa, perché a mio modo di vedere, secondo me, il calcio sta cambiando e il cambiamento del calcio è dettato anche da un discorso di avvento di quella new generation dei nuovi allenatori che così bene hanno fatto l'anno scorso. Mi riferisco ai Fabregas, ai Chivu, ai Grosso e ai De Rossi.
0: Restando sugli allenatori, per la nazionale, Conte o Mancini, chi vedi?
1: Io dico Conte. Però non mi dispiacerebbe nemmeno Baldini, guarda cosa ti dico. Perché anche qui, per quanto mi riguarda, io conosco Baldini, io l'ho visto allenare quando c'era un mio vecchio amico e compagno di squadra Gianluca Azzori, col quale giocavo a Perugia, che era andato a Empoli, e a me Baldini piace. A me Baldini piace perché è un allenatore sanguigno, è un allenatore che praticamente dà un'identità e valorizza quello che deve valorizzare. Noi in questo momento a livello di nazionale abbiamo bisogno di coraggio, perché non abbiamo coraggio, lo vediamo anche nei nostri allenatori più affermati, che non c'è il coraggio di lanciare giovani. Per la nostra nazionale abbiamo bisogno di un allenatore che i giovani li valorizzi, e Conte è sicuramente la miglior per esperienza, per per quanto riguarda il suo curriculum, un allenatore, però a me non dispiacerebbe non mi dispiacerebbe la conferma di Baldini.
0: Senti, invece tornando al Bologna, ha detto che Italiano ha salutato il club emiliano, potrebbe esserci Tedesco a prendere il suo testimone, è un'ipotesi forte, però ecco, Italiano a tuo parere aveva davvero terminato il suo lavoro al Bologna?
1: Ma io credo che le sorti di un allenatore dipendano anche da quello che direttore sportivo e direttore generale in quel di Bologna hanno come motivazioni, perché l'allenatore ha sempre bisogno comunque di essere sostenuto da chi è nello staff dirigenziale di una società. Credo che coloro che sono a Bologna e il tempo che lui milita nel quale lui ha militato nel Bologna sia arrivato a un discorso di fine mandato, e quindi credo che forse le motivazioni per un allenatore e per Italiano, che ritengo comunque un allenatore valido, siano da ritrovare altrove.
0: Il Como, come te lo immagini in Champions?
1: Il Como avrà un futuro roseo, a mio modo di vedere, perché ha una società che ha il rispetto, diversamente da tutte le altre società, fa invidia alle big. E secondo me il Como è da considerarsi una big. Primo perché come società ha delle potenzialità enormi. Secondo perché c'è una rosa che da un punto di vista di valorizzazione è una rosa che è stata valorizzata con questo percorso nel tempo da parte di un allenatore che ha anche lui la brama di dover arrivare a determinati vertici. E in terzo luogo perché nelle potenzialità il calcio per gli imprenditori che sono a capo delle proprietà calcistiche è sempre stato un lancio di marketing per le proprietà, e qui in Como, io abito a Como, la proprietà sta investendo tantissimo sulla città in merito al comparto turistico alberghiero. Per cui, a mio modo di vedere, il calcio avrà lunga vita in quel di Como con questa proprietà, non da meno stanno rifacendo lo stadio. E secondo me il Como entrerà a far parte delle big italiane, innanzitutto, e anche secondo me nel percorso di Champions League avrà lunga vita.
0: Ecco, un Como che cerca naturalmente di rinforzarsi anche in vista della Champions. In attacco si parla di Leppol del Rennes, capocannoniere in Ligue 1.
1: Ma sul Como c'è un allenatore che, oltre ad essere bravo a valorizzare la rosa, c'è uno staff che lo coadiuva, e c'è un discorso di conoscenza di quel mercato che serve per arrivare a quei livelli in cui è arrivato il Como. E io, per mio modo di vedere, del progetto del Como, siamo all'inizio di un percorso. Perché è il primo anno, 3 anni fa non si pensava neanche, all'inizio del campionato nessuno avrebbe ipotizzato che il Como arrivasse in Champions, ci è arrivato per meriti, e io credo che è solo un inizio di un ciclo che va ad aprirsi e sarà un ciclo prestigioso per quanto riguarda l'aspetto calcistico.
0: Senti, parlando di un'altra tua ex squadra, il Genoa si va avanti con De Rossi, non dovrebbero esserci novità clamorose, anche se De Rossi resta un tecnico apprezzato da tanti club, è la soluzione più giusta, è l'ideale, insomma, continuare con De Rossi dopo il buon lavoro che ha fatto in questa stagione che si è da poco conclusa.
1: Sì, io credo che De Rossi incarni quello che è l'aspetto di ambiente, l'aspetto ambientale del tifoso genoano. Cioè è un personaggio, è un allenatore sanguigno, è un allenatore che rispecchia in quello che è l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente stesso, e a mio modo di vedere, salvo casi eclatanti che dovesse essere per mancanza di quegli acquisti che magari lui richiede, ma credo che sia l'allenatore anche lì per una piazza importante. Io mi auguro che il Genoa possa arrivare in un contesto dove io sono stato con quella squadra, perché il tifoso, dopo lungo tempo, dovrebbe e potrebbe meritare qualcosina in più rispetto agli anni passati.
0: E allora Simone, grazie per il tuo intervento, buona giornata, a presto.
1: Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori, arrivederci alla prossima volta.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con quella a Valentino Lazzaro, che praticamente dà l'addio al Torino dopo questa stagione in Granata. Il suo contratto scade il 30 di giugno, dopodiché appunto sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione. È stato intervistato a Monte Carlo, a margine della festa per i 30 anni dell'agenzia PMP Sport Management, l'agenzia di Federico Pastorello. A Monte Carlo, come detto, c'era per noi il nostro inviato, inviato di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto.
2: Compagnia di Valentino Lazzaro, per prima cosa ti chiedo com'è stata quest'ultima stagione per te al Torino?
3: Non è stato facile, è stata una stagione difficile per tanti motivi, no? Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, con il mister Baroni. Dopo 2 o 3 partite abbiamo subito cambiato la formazione, non sono arrivati i risultati. L'atmosfera è diventata un po' negativa, no? Poi durante la stagione abbiamo cambiato di nuovo l'allenatore, direttore. E non è stato, anche della squadra abbiamo cambiato tanto. Allora non è stato facile per tutti noi, anche per i tifosi che si meritano molto di più. Allora, alla fine, da quando è arrivato D'Aversa, abbiamo veramente cercato di spingere di più sui risultati. E fortunatamente i risultati sono arrivati, abbiamo fatto meglio, ma secondo me c'è tanto potenziale per questo club, per i tifosi, come la storia, no? Di fare meglio, e si deve fare meglio quando giochi al Torino. Allora, io spero solo tutto il meglio per questo club.
2: Il tuo contratto scadrà il 30 giugno, vorresti restare al Torino?
3: Io non posso parlare di cose che sono successe nel mio contratto, no? Ma è un fatto che adesso è in scadenza. E, come ho detto, io spero solo io auguro tutto il meglio per il club. E io penso che seguo il club Torino da adesso come tifoso, per sempre.
2: E ti faccio una domanda anche sul club che ti ha portato in Italia, ovvero l'Inter, no? È un Inter che continua a vincere, un Inter che quest'anno ha fatto il double, ha vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. C'è qualche rimpianto per te, per la tua parentesi all'Inter?
3: Sì e no, ovvio che quando sono arrivato all'Inter, no, volevo vincere il scudetto, la Coppa e tutte le cose, ma è successo così, no? Ho avuto un infortunio dall'inizio e non ho giocato, poi la squadra ha fatto bene, ho parlato tanto con Conto, è arrivata la Coppa d'Europa con la Nazionale, ho detto devo cercare di giocare di più, sono andato al Newcastle, ho fatto bene lì all'inizio, ho fatto il mio primo gol nella Premier League, nell'FA Cup, e poi è arrivato Covid, non ho giocato di più dopo Covid, tornato anche Coppa d'Europa, si è spostato un anno e veramente non si è mai trovato un d'accordo da restare in una squadra, no? E con Torino finalmente ho trovato continuità. Con Juric che mi ha dato fiducia, anche Vannoli, ho giocato tanto e mi sono trovato benissimo. E Torino è stato e resterà sempre la mia seconda casa.
2: Qual è il tuo obiettivo per il futuro, per la prossima stagione? Che cosa cercherai nel club che andrai a trovare?
3: Sono un giocatore, allora è sempre voglio trovare una bella squadra dove gioco, dove sento la fiducia e dove c'è uno spirito da vincere, no? Questo è l'obiettivo, vediamo cosa succederà, ma lo parlo quando tutto è confermato.
0: Anche Tamezze lascerà il Torino e dunque sentiamo le sue parole a commento di questa annata dei Granata e anche a commento della sua situazione per l'immediato futuro. Le sue parole.
2: Parto da questa stagione col Torino che è finita con il pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby. Insomma, che stagione è stata per te e per il Toro?
4: No, prima di tutto è sempre importante di non perdere un derby che per noi. Per me personalmente, quando sono arrivato al Torino, il mio obiettivo era, uno degli obiettivi era di vincere contro la Juve, no? Quindi non perderlo era una cosa importante per me, soprattutto a casa. Poi è stata una stagione difficile con tutto quello che è stato, con il cambiamento di direttore, di allenatore, che, l'ambiente anche con i tifosi, che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me, però sì, diciamo che è stata una stagione complicata.
2: E adesso il contratto scadrà il prossimo 30 giugno. Cosa ne sarà di Tamez nella prossima stagione?
4: Una bellissima domanda. Poi oggi, stasera, siamo in questa serata fatta dal mio procuratore, dove ci sono tanti gente importante dal calcio, sia italiano che anche internazionale. Quindi ci valuterò le opzioni, anche se sì, ho passato dei momenti difficili, però sono comunque, e secondo me, rimanerò legato con il Torino per tutto quello che è successo, perché anche nelle cose male, quando sono delle cose così, rimane, no? Quindi no, valuterò tutte le opzioni e poi sceglierò.
2: Ma l'obiettivo è quello di rimanere in Italia, o magari dopo tanti anni comunque che sei in Italia, prima a Bergamo poi a Torino, vorresti andare a giocare in un altro campionato?
4: Veramente non lo so, perché adesso mi arrivano comunque, non lo so se sono delle cose concrete o no, però delle opzioni o chiacchiere importanti con diverse squadre, sia in Francia sia in Italia, anche fuori dall'Italia. Quindi voglio veramente prendere il tempo di pensare e di valutare tutte le opzioni per prendere una decisione.
2: Ma la voglia di Tamez sarebbe quella di restare in Italia o magari di tornare a casa?
4: La mia voglia personalmente è di andare alla fine di un percorso che ho avuto, dove io personalmente non mi sento di aver fatto il massimo a livello del mio potenziale, no? Penso che ho ancora tante cose da dare, e quindi al mio livello personale è di trovare un progetto dove posso raggiungere questo obiettivo.
0: Nella nuova Serie A ci sarà il Frosinone, che con Alvini alla guida è riuscito a guadagnarsi la promozione, e dunque sentiamo tutta la soddisfazione del direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
5: Allora, non facciamo falsa modestia, perché sarebbe assurdo e stupido. Abbiamo fatto una stagione bella, bella, diciamo inaspettata, e ci ha dato soddisfazione, perché abbiamo preso un allenatore che aveva avuto gli ultimi anni, non aveva fatto bene, siamo stati coraggiosi, però sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato, devo essere sincero, a Frosinone un buon materiale, abbiamo completato la squadra e poi abbiamo fatto una stagione bella, perché abbiamo vinto col gioco, e questa è stata la soddisfazione più bella.
2: Adesso viene ancora la cosa ancora più difficile, ovvero mantenerla la categoria. Che estate sarà quella del Frosinone dal punto di vista del mercato?
5: Allora, noi dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto precedentemente, perché il gap tecnico sicuramente non lo possiamo mettere a posto col mercato. Quindi noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato, con l'entusiasmo, con i giovani, sapendo di avere una buona struttura, e ce la giochiamo in questa maniera. Non abbiamo altre armi per poter fare altro. Quindi siamo sereni, siamo tranquilli, vogliamo far bene, perché voglio dire, dobbiamo avere fiducia, essere coraggiosi, e all'allenatore e ai giocatori dirò di essere coraggiosi. Dobbiamo giocarsela contro tutto e contro tutti.
6: Quando si fa bene si vince giocando con qualità, con i talenti, poi inevitabilmente il telefono comincia a squillare con più insistenza. Quanto è difficile resistere alle sirene che arriveranno, sono già arrivate, per i vostri gioielli?
5: Ma guarda, noi siamo un club che, se ci chiedono i giocatori e ci soddisfano, noi giocatori siamo costretti a farli andare via. L'importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere ancora giovani che abbiano delle qualità, e questo è il lavoro che dobbiamo fare.
2: Ha parlato del talento di Alvini, la conferma è già arrivata. Quanto puntate anche per il futuro su questo allenatore? L'ha detto lei prima, l'avete preso e veniva da un momento difficile, adesso vi ha portato in Serie A, puntate e continuerete a puntare su di lui.
5: Guarda, parlavo col presidente l'altro giorno e mi diceva che lui dice guarda, io posso andare avanti con Alvini sempre, al di là dei risultati, quindi non è, Alvini non è un discorso di risultati. Finché vuol stare a Frosinone e finché starà bene a Frosinone, Alvini starà con noi.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di serata.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Amici ed amiche di TV Radio, ben ritrovati con una nuova puntata di Storie di Calcio. Siamo abituati a far parlare i grandi calciatori, grandi allenatori o dirigenti. Stavolta parliamo noi perché la storia di calcio è una storia particolare, fatta sì di grandi campioni, uno in particolare, ma è fatta anche di grandi giornalisti. E non sto sicuramente parlando del sottoscritto, perché c'è chi ha raccontato giorni, emozioni, partite incredibili, ma anche esperienze professionali che rimangono nella memoria. Questa storia di calcio è una storia speciale. Non vi vado a spoilerare nient'altro, vi dico soltanto che si chiamerà Maradona e quell'intervista inutile. Sì, perché sapete, ci sono storie di calcio che iniziano con un gol all'ultimo minuto, altre con una finale, una coppa alzata al cielo, un'esultanza che resta nella memoria, e poi ce ne sono alcune che partono da qualcosa che sembra quasi insignificante, un'attesa davanti a uno spogliatoio, un microfono allungato e anche un'intervista che nessuno ascolterà mai. Questa puntata l'abbiamo chiamata Maradona e quell'intervista inutile, ma in realtà di inutile dentro questa storia, fidatevi, c'è davvero pochissimo. A guidarci oggi sarà il giornalista Daniele Garbo, attraverso un episodio raccontato nel suo libro, Un inviato poco speciale, un ricordo personale che però, pagina dopo pagina, smette di essere il racconto di un singolo episodio e diventa il ritratto di un'intera epoca. Siamo nel 1989, Diego Armando Maradona, appena ha portato il Napoli sul tetto d'Europa, vincendo la Coppa UEFA, doveva essere il momento più bello, una città in festa, un re idolatrato dal suo popolo, e invece qualcosa si rompe perché dietro i trionfi, dietro le immagini delle coppe e delle celebrazioni, esistono sempre tensioni, promesse, rapporti che si incrinano. C'è la volontà di Diego di cambiare aria, c'è il Marsiglia che prova a portarlo via, c'è il rapporto sempre più complicato con Corrado Ferlaino e soprattutto c'è Napoli, una città che in quegli anni non viveva il calcio semplicemente come uno sport, lo respirava, lo trasformava in appartenenza, in orgoglio, quasi in una questione personale. Ma dentro questa storia c'è anche un altro viaggio che vale la pena fare, quello nell'Italia del pallone di allora, un calcio diverso da quello che conosciamo oggi, un calcio fatto di aeroporti, trasferte. C'è anche un altro viaggio che vale la pena fare, quello nell'Italia del pallone di allora, un calcio diverso da quello che conosciamo oggi, un calcio fatto di aeroporti.

0: avvicinarsi, viene respinto, sembra finita. Poi Diego, quel Diego, si gira, guarda Daniele e dice: voglio parlare con questo signore. E da quel momento comincia una delle interviste più incredibili che nessuno però avrebbe mai visto. Questa è la storia di calcio di Diego Armando Maradona, ma anche di Daniele Garbo. Daniele, grazie per essere con noi e grazie in anticipo per condividere con noi questa bellissima storia di calcio. Ciao Dani.
1: Grazie a te Francesco, grazie dell'invito, è un piacere sempre, come sai.
0: Allora, questa qui non è una storia che, come ho detto nella premessa, non è una storia di calcio, perché non ci, diciamo, poniamo nel ruolo di raccontarvi Diego Maradona, ma ci poniamo nel ruolo di raccontarvi anche un giornalismo che non esiste più e un rapporto con dei calciatori che non esiste più. E anche poi arriveremo al cuore della vicenda, perché tutti vi starete chiedendo perché questa intervista di fatto l'ha vista soltanto Daniele Garbo e pochi altri illustri colleghi. Però partiamo un po', introduciamo Dani il contesto di quello che parliamo, che Napoli era, che Italia era e soprattutto che giornalista all'epoca era ed eri all'epoca dei fatti.
1: Ma guarda, il rapporto fra i giornalisti e i calciatori era molto diverso rispetto a quello di oggi, era molto più semplice, era molto più diretto. Per darti un'idea, quando io dovevo andare a Napoli perché il mio direttore mi mandava a intervistare i giocatori del Napoli, magari volevo fare Maradona, e allora come funzionava? Si chiamava casa di Maradona, perché all'epoca non c'erano i cellulari che, come sai, arrivarono ai mondiali di Italia 90, e quindi si chiamava casa di Maradona, via Scipione Capece a Posillipo. Si parlava di solito con Cecilia, che era la sua governante, ma era un po' anche la sua segretaria. Allora si diceva: Cecilia, domani dovrei venire giù a Napoli a fare un'intervista, gli dici a Diego se è disponibile. Allora lei andava a parlare con Diego. Sì, Diego ha detto ok, domani, allora domani alle 2:30 ti aspetta a Soccavo. Soccavo era un posto inimmaginabile. Oggi, quando i centri sportivi delle società sono dei gioielli, perché sono pieni campi da calcio, 7-8 campi da calcio, tribune, spogliatoi, centro medico e così via. Quello era un posto incredibile, dove il Napoli ha costruito due scudetti, è una cosa assolutamente impensabile all'epoca d'oggi. Era un posto infernale in un quartiere povero di Napoli, insomma, anche fuori, abbastanza fuori Napoli, ed era un posto piccolissimo, c'era solo un campo da calcio, c'era uno spogliatoio piccolo, c'era una parvenza di sala stampa, una parvenza di foresteria, e lì avveniva tutto. Lì Napoli ha costruito due scudetti, quindi si prendeva appuntamento, si arrivava lì e si intervistava quello che abbiamo poi negli anni scoperto essere il giocatore più forte della storia del calcio.
0: Daniele, ci dai un po', per te che l'hai vissuta e per noi che siamo un po' più giovani, perché Maradona ha cambiato l'Italia pallonara, ma perché ha cambiato anche il giornalismo sportivo calcistico?
1: Guarda, Diego era un personaggio straordinario, perché non faceva praticamente pesare a nessuno il fatto di essere il numero uno del mondo. Non lo faceva pesare ai suoi compagni, che lo adoravano perché lui era sempre accanto a loro quando c'era una rivendicazione, non si faceva mai sentire un fenomeno, era molto umile, si faceva sentire come se fosse un giocatore normale. E così avveniva anche con gli avversari, che lo rispettavano molto. Lui interrompe la sua vita spagnola, lui giocava nel Barcellona, perché Goicoechea gli fa un'entrata assassina, gli spezza tibia e perone, e lui ha capito che lì in Spagna non poteva più giocare. In Napoli si inserisce, anticipando tutti, in questa vicenda, e porta Maradona a Napoli, facendo un colpo pazzesco, perché poi negli anni avremmo scoperto chi era veramente Maradona. E quindi Maradona arriva a Napoli, ovviamente una squadra che non era ancora una squadra da scudetto, e poi lo diventa un po' alla volta grazie a lui. E quando dicevo che gli avversari lo rispettavano perché Maradona non simulava mai. Prendeva un sacco di botte, anche se in Italia ne ha prese molto meno rispetto a quelle che ha preso in Spagna. Prendeva un sacco di botte, ma non si lamentava e soprattutto non simulava. Per questo gli avversari lo rispettavano, e per questo nessuno stadio lo ha mai fischiato in Italia. È sempre stato applaudito dovunque.
0: No, no, bello. E invece dal punto di vista giornalistico, Dani, quando vi siete resi conto che eravate davanti a quella che poi oggi la vediamo come una divinità calcistica, però come ha cambiato anche il vostro modo di fare giornalismo? Perché l'episodio che ci hai raccontato all'inizio è passato in sordina, ma è straordinario quello di chiamare, di parlare con la governante per farlo, per sì, intervistarlo. Però ecco, quello è un esempio. Come però è cambiato secondo te il vostro modo di fare giornalismo calcistico?

0: Ma guarda, ci siamo resi conto molto presto che Maradona era un fenomeno. Io abitavo a Roma, ma di fatto stavo più a Napoli che a Roma, tanto è vero che quando arrivavo a Napoli in stazione trovavo un tassista che subito mi riconosceva, incredibilmente mi riconosceva. E quindi avere a che fare con Maradona, con quel Napoli, la cosa più divertente è che in quel periodo il grande avversario del Napoli era il Milan di Berlusconi per cui io lavoravo. Ciononostante questo, nonostante ci fosse questa grande rivalità, i rapporti con il Napoli sono sempre rimasti eccellenti, al punto che dico una cosa che ovviamente pochi sanno, ma anche nell'epoca in cui c'era lo scontro scudetto, il duello per lo scudetto fra il Napoli e il Milan, noi andavamo a soccavo tranquillamente come se nulla fosse. Addirittura il direttore sportivo allora era Luciano Moggi, ci apriva le porte di soccavo la domenica mattina. Quindi entravamo nel ritiro prima della partita per fare un'intervista o con un giocatore o con l'allenatore per Guida al campionato, che è una trasmissione che andava in onda a mezzogiorno e mezzo su Italia 1. E quindi pensate com'era diversa l'epoca, insomma, rispetto a oggi. C'era una facilità di rapporti, ma anche una grande disponibilità da parte delle società, devo dire. È sempre stato così con Ottavio Bianchi prima, ma anche quando arrivò poi Albertino Bigon dopo di lui, insomma.
1: Fantastico, no? Stupendo perché è roba d'altri tempi che chi come me, come tanti altri colleghi magari della mia generazione, neanche immagina come possibile, ecco, visto il modo in cui tanti campioni, ma soprattutto tanti club, si chiudono, no, a riccio nei propri centri sportivi. Ma va bene, non facciamo i nostalgici, Dani, arriviamo anche un po' al punto della situazione, perché a un certo punto, come ho raccontato nell'intro, quando hai capito che c'era qualcosa da raccontare, che qualcosa stava cambiando dopo i trionfi, dopo che Maradona era già Maradona, tu da inviato, da bordocampista, da corrispondente, insomma, da grande quale sei e quale sei stato. Quando hai annusato l'odore della notizia che qualcosa stesse cambiando tra Maradona e Ferlaino?
0: Ma guarda, in quell'estate dell'89, quando lui va in vacanza in Argentina, dopo aver litigato con Ferlaino, che gli aveva promesso che nel caso in cui il Napoli avesse vinto la Coppa UEFA dell'89, appunto battendo in finale la doppia finale, all'epoca c'era la doppia finale, andata e ritorno, battendo lo Stoccarda di Gaudino, scusami, un giocatore di origini chiaramente italiane, e dopo quella finale Maradona aveva avuto, almeno così sostiene lui, da Ferlaino l'assicurazione che gli avrebbe dato via libera. In quell'estate cominciano le grandi manovre. Come hai ricordato giustamente tu, cominciano le trattative con Marsiglia di Bernard Tapie, che era proprietario del Marsiglia e anche dell'Adidas all'epoca, e sembra che sia tutto molto vicino alla conclusione. In realtà, all'appuntamento che avrebbe dovuto siglare il passaggio di Maradona al Marsiglia, Ferlaino da buca, non si presenta. E quindi continua la lotta. Maradona parte per l'Argentina, dice non torno più, va a Pesca di Dorados, lo fotografano mentre è a Pesca di Dorados, mentre il Napoli sta faticando nella preparazione estiva in altura. Insomma, la situazione è abbastanza complicata a Napoli, ecco. E quindi cosa succede? Che a un certo punto io vado da Moggi e dico Luciano, ma questo non torna più. E mi ricordo benissimo, come se fosse oggi, ma Luciano Moggi mi disse: Maradona torna e gioca nel Napoli, te lo dice Luciano. Cerco di imitare ovviamente il modo di
1: Fantastico.
0: parlare di Luciano Moggi. E aveva ragione lui, perché Maradona poi fu costretto a tornare, ma in una situazione esplosiva, perché il 6 di settembre, se non ricordo male, dopo che lui ha saltato tutta la preparazione, ovviamente torna quindi con la squadra già pronta per cominciare il campionato, inizia il campionato, le prime due partite, Maradona non c'è. E praticamente cosa succede? Che il mattino di Napoli, credo il 6 settembre, pubblica delle foto di Maradona con un boss della camorra. E non erano foto recenti, erano foto di qualche tempo prima, ma la tempistica della pubblicazione è abbastanza sorprendente. Sembra quasi che qualcuno abbia indotto il giornale, il più importante giornale di Napoli, a pubblicare queste foto per mettere in difficoltà Maradona. Sta di fatto che Maradona torna e il Napoli inizia la Coppa UEFA con una trasferta non agevole a Lisbona contro lo Sporting Lisbona, al vecchio stadio João Avalade.
1: Fermo lì, perché se no mi spoileri troppo e tra poco ci arriviamo. Mi dici però, dal tuo punto di vista, il rapporto che c'era tra Ferlaino e Maradona, perché dobbiamo spiegare che era un rapporto anche piuttosto speciale. Quindi Ferlaino, che fa quello che tu ci hai appena raccontato, ovvero dare buca all'appuntamento, era qualcosa di abbastanza insolito per quello che ha sempre, è sempre stato il loro rapporto. Quindi ripartiamo dal loro rapporto e poi entriamo nello spogliatoio di Lisbona.
0: Eh sì, guarda, il loro rapporto si interrompe quando Maradona sostiene che Ferlaino non rispetta il patto. Lui voleva andarsene perché riteneva che il suo percorso a Napoli fosse completato, aveva vinto 2 scudetti, aveva vinto una Coppa UEFA, voleva cercare una nuova avventura, probabilmente avrebbe guadagnato, anzi senza probabilmente, avrebbe guadagnato di più al Marsiglia, ma Ferlaino si impunta e non riconosce questa promessa, sempre che, ripeto, sia giusto quello che raccontava Maradona, ma penso di sì. Ferlaino si impunta e sostanzialmente fa cadere ogni trattativa e dice: Maradona deve giocare nel Napoli, perché lui aveva vinto il primo scudetto nell'87-88, poi perse quello successivo, no, 86-87, perse quello successivo col Milan, vi ricorderete probabilmente il 1° maggio che il Milan va allo stadio, allora non si chiamava ancora Maradona, al San Paolo, e batte il Napoli e si avvia verso lo scudetto. Ma il Napoli non è ancora finito, perché Ferlaino vuole che Maradona rimanga per rivincere lo scudetto, e lo scudetto lo rivince nel campionato 89-90, la stagione di cui stiamo parlando, l'inizio di questa stagione, la famosa molettina di Alemão a Bergamo, lo ricorderete, insomma ci furono molte polemiche, sta di fatto che il Milan sembrava avviato verso la conquista dello scudetto facile e invece inciampò su una monetina di Alemão, la vittoria a tavolino a Napoli, a Bergamo, e il Napoli vinse lo scudetto.
1: Torniamo allora proprio a Lisbona, perché accade quello che nessuno immaginava. Vai Dani, cosa vuoi raccontare di quella notte?
0: Allora, Maradona viene portato a Lisbona, aggregato alla squadra, ovviamente sapendo che doveva ancora fare tutta la preparazione, quindi la partita finisce 0-0, una partita complicata, ma Napoli comunque porta a casa un pareggio che le va bene in vista del ritorno, e Maradona fa un po' di giri di campo alla fine della partita. Dopodiché, lì all'epoca c'era anche adesso c'è un'ora di differenza di fuso orario, quindi lì è un'ora in meno rispetto a noi, ma si giocava molto tardi, cominciavano alle 10 le partite, quindi in Italia erano le 11 praticamente.
1: Addirittura.
0: E quindi, cominciavano alle 10 locali, in Italia erano alle 11. E quindi cosa succede? Che praticamente io non so nulla di quello che accade in Italia, ripeto, non c'erano i cellulari. E a fine partita il collega Salvatore Biazzo della RAI, che aveva la diretta di quella partita, la telecronaca di Bruno Pizzul, e Salvatore Biazzo era a bordo campo. E intervista Maradona brevemente, gli fa 2 o 3 domande, era la prima volta che Maradona parlava dopo essere rientrato dall'Argentina con la polemica che cui abbiamo accennato prima. Finisce la partita, quindi fa questa intervista. Io vado nello spogliatoio dello stadio e non trovo stranamente nessun collega. Dico, beh, certo, in effetti, data l'ora, staranno tutti scrivendo, i giornali forse hanno già chiuso, non fanno in tempo a mandare le interviste, quindi daranno soltanto la cronaca della partita. Quindi sono da solo. Aspetto, a 00:15 circa, si apre la porta dello spogliatoio e verso di me arriva una testuggine formata dai poliziotti portoghesi. All'interno di questa testuggine c'è Diego Armando Maradona e Carlo Giuliano, compianto capo ufficio stampa del Napoli di allora. Allora io cerco di allungare il microfono e un poliziotto mi dà una gomitata che non era cartellino giallo, era forse da cartellino rosso. Quindi praticamente mi dà una gomitata sulle gengive, io mi sposto, Maradona mi vede, mi riconosce e dice: no, voglio parlare con quel signore. Si apre la testuggine, miracolosamente io mi metto vicino a Maradona e comincia a fare questa intervista che dura 7-8 minuti, in cui Diego spiega tutte le sue ragioni, perché è arrabbiato con Ferlaino, perché voleva andarsene e così via. Quindi un'intervista bellissima, perché ovviamente anche per noi era uno scoop praticamente. Io il giorno dopo viaggio su Milano, perché dovevo montare il servizio nella redazione milanese a Milano 2, allora era Milano 2, quindi mi presento in redazione tipo all'1:30, le 2, una cosa del genere, saluto tutti con la mia cassetta in mano, dico: c'è un'intervista esclusiva a Maradona. Dice: certo, peccato, momento, faccio un passo indietro. In aereo,
1: sì,
0: trovo accanto a me, allora si viaggiava in business quando eravamo ricchi, e accanto a me, prima fila, io al posto centrale, alla mia sinistra c'è Azeglio Vicini, CT dell'Italia, che poi qualche mese dopo l'avrebbe guidata ai mondiali d'Italia 90, e alla mia destra c'è Bruno Pizzul, il telecronista della Rai.
1: Caspita. Allora
0: Bruno mi fa...
1: Mica male, dice, scusami Daniele, com'è?
0: Mica male, l'unico intruso ero io, ma erano tutti e due personaggi importanti. E allora Bruno mi fa, ma lo sai che siamo in sciopero? Sciopero, dico, da quando? È da mezzanotte di ieri. Ah, dico, bene, io ho fatto un'intervista a Maradona, a che ora l'hai fatta? Mezzanotte un quarto. Dice, speriamo che te la mandino in onda, perché in effetti eravamo in sciopero. Io ovviamente non sapevo nulla. Quindi arrivo in redazione sapendo di quello sciopero e con la sensazione che probabilmente la mia intervista era inutile, sarebbe stata inutile. E infatti, come mi presento con la cassetta dicendo, ho fatto un'intervista a Maradona, mi dico, quando l'hai fatta? Sarà stata a mezzanotte un quarto. Quindi da noi l'una e un quarto. E dice, purtroppo c'è lo sciopero dei giornalisti per 3 giorni per il rinnovo del contratto nazionale e non possiamo andare in onda questa intervista.
1: Allora, ecco, aspetta questa... perché ho da farti delle domande. La prima, per capire meglio. Cioè, il fatto che ti chiedessero a che ora l'avessi fatta cambiava che cosa? Cioè, se tu l'avessi fatta a mezzanotte meno 10?
0: Se l'avessi fatta a mezzanotte meno 10 l'avrei fatta prima dello sciopero e quindi sarebbe stata regolare. In realtà non avrei potuto farla perché in Italia era l'una meno 10, quindi non sarei stato comunque in tempo, però se l'avessi fatta prima della mezzanotte italiana sarebbe stata normale, sarebbe stata giusta, corretta, e si sarebbe potuta, no, non si sarebbe neanche potuta mandare in onda lo stesso, perché c'erano comunque 3 giorni di sciopero, quindi le trasmissioni non andavano in onda, molto semplice.
1: Ok, la seconda domanda che ti faccio è, poi era bruciata 3 giorni dopo a sciopero finito?
0: Evidentemente hanno ritenuto che fosse bruciata, ma soprattutto hanno ritenuto che, essendo stata realizzata in un periodo, in un orario in cui i giornalisti italiani hanno sciopero, hanno ritenuto che non potesse andare in onda.
1: Vabbè, io devo fare quello che ti dice che, Daniele, avresti potuto dare una bugia bianca e dire che forse ne valeva la pena dire che...
0: Allora, se anche io avessi detto una piccola bugia... Ma era impossibile perché gli orari si sapevano benissimo, li giocavano alle 10, quindi. Ma anche se avessi detto una bugia, non... poteva andare in onda al quarto giorno, dopo 3 giorni di sciopero.
1: Ah,
0: Certo. Quello sì, ma nei 3 giorni di sciopero no, perché non c'era una trasmissione.
1: E come l'hai pressa? Com'è stata? Insomma, è stato il tuo, immagino, il tuo più grande rimpianto della carriera,
0: sì.
1: Vero?
0: È stato un grande rimpianto, è stata una grande delusione. Anche se ho capito il momento e ho capito che non si poteva decidere diversamente.
1: Certo.
0: Però insomma, immaginati, insomma, intervistare Maradona, essere l'unico che ha un'intervista di 7-8 minuti con Maradona, che dopo tanto tempo torna a parlare e vota il sacco col Napoli, con Ferlaino, con tutto quanto, pensa che roba. Per me è stata una delusione tremenda.
1: Incredibile. Come poi quella la storia con Maradona, ci vuoi ricordare com'è finita poi dopo quelle dichiarazioni, quando tornò magari a parlare, com'è andata? Cioè,
0: Lui dopo lui fa la preparazione, rientra in campionato, trascina il Napoli al secondo scudetto, campionato 89-90, poi gioca i mondiali e c'è quella famosa semifinale contro l'Argentina San Paolo, che io ricordo bene, perché tra l'altro ci fu anche lì un episodio che adesso vi racconto. Un'Argentina che secondo me io la seguivo tutti i giorni, perché era in ritiro a Trigoria, no? Io seguivo l'Italia e poi ho seguito l'Argentina fino alla finale, però mi capitava di andare spesso anche a Trigoria e loro non si allenavano mai, scendevano verso le 7, facevano mezz'oretta di palleggi, partitella così molto blanda, non si allenavano praticamente mai. Maradona alla vigilia della partita fu molto abile, perché disse: napoletani, ricordatevi che l'Italia si accorge che Napoli è italiana soltanto adesso che ci sono i mondiali, ma durante l'anno nessuno si ricorda di Napoli. Fu molto abile e quindi trascinò dalla parte sua, dalla parte dell'Argentina, una parte del pubblico del San Paolo. Ma è una leggenda metropolitana che il pubblico del San Paolo abbia fatto il tifo per l'Argentina, non è vero assolutamente, io c'ero quella notte. Il pubblico del San Paolo fece il tifo per l'Italia, c'era una parte che tifava Maradona ovviamente, quindi Argentina, ma era una sparuta minoranza. Poi l'Italia riuscì a perdere i calci di rigore, con i rigori sbagliati, ricorderete, da Aldo Serena e da Donadoni, se non ricordo male, e uscimmo dal mondiale. L'Argentina poi perse in finale, in una finale scippata contro la Germania qui all'Olimpico a Roma, e così finì. Però dopo quella finale, Maradona credo giocò un altro anno in Italia e poi se ne andò.
1: Ce l'hai ancora quell'intervista, per curiosità? L'hai conservata?
0: No, io non ce l'ho perché la cassetta l'ho data all'archivio di Milano, quindi se esiste ancora ce l'avranno loro da qualche parte, a parte che è tutto digitalizzato, quindi immagino sia stata riversata su un supporto digitale, ma francamente non so che fine abbia fatto quell'intervista.
1: Fantastico. Senti, quando è stata l'ultima volta che hai incrociato Maradona?
0: È stata quando ci fu quella famosa vicenda, quando lui praticamente viene beccato positivo al doping, all'antidoping, in una partita, non mi ricordo quale, credo col Bari, e qualcuno dice che c'è stata un'imboscata, e in realtà lui viene condannato, lui lascia l'Italia proprio in seguito a questa vicenda. Quindi io lo incontro all'Acqua Acetosa quando ci furono le controanalisi di quelle urine che risultarono poi, lui risultò positivo alla cocaina, se non ricordo male, e finì la sua avventura italiana in quella maniera molto brutta davvero, perché è chiaro che lui aveva dei vizi, ma non usava la cocaina per migliorare le sue prestazioni atletiche, la usava per fini personali, per scopi personali, e la usava di solito lontano dalle partite, però lì lo incastrarono, probabilmente lo incastrarono come lo avevano incastrato anche i mondiali poi del 94, come ricorderai, quando l'Argentina, lui fu convinto da Blatter ad andare ai mondiali, che lui non aveva nessuna intenzione di andare ai mondiali, e i mondiali in America non avevano suscitato grandissimo entusiasmo, serviva un grande personaggio, il grande personaggio era Maradona. Quindi Blatter convince Maradona a fare una preparazione, a presentarsi ai mondiali, quindi lui si presenta ai mondiali con l'Argentina, l'Argentina comincia a inanellare una vittoria dietro l'altra e comincia a essere un pericolo. E lì, improvvisamente, quando Blatter gli aveva detto stai tranquillo che non ti facciamo nessun controllo antidoping, perché lui comunque prendeva delle cose, un'alga, non mi ricordo, che conteneva una sostanza che l'avrebbe fatto risultare positivo all'antidoping, ma era una cosa che lui prendeva per dimagrire sostanzialmente, per tornare in forma. E quindi gli fecero questa imboscata, ovviamente lui sapeva che sarebbe stato trovato. Nel momento in cui c'è l'immagine bellissima in cui la ragazza della Croce Rossa, di quelle addetti all'antidoping, lo prende per mano alla fine della partita con la Grecia, se non ricordo male, e lui sorridendo va verso la telecamera e capisce che quella è la sua ultima partita con la nazionale argentina, perché in effetti viene trovato positivo e viene squalificato e l'Argentina esce dal mondiale.
1: Che brividi, Daniele, che bello. Senti, siamo arrivati praticamente alla fine, però la domanda di rito qui è sempre la stessa. La storia di calcio che abbiamo raccontato e che stiamo raccontando, che non è una, è una storia di uomini, professionisti diversi, artisti, se vogliamo, l'uno nel proprio settore, nel proprio campo. Questa storia di calcio che cosa insegna ai più giovani, anche a quelli come me, della mia generazione, che ci stanno ascoltando, tra giornalisti e campioni d'altri tempi di un calcio che non esiste più?
0: Ma sai, è cambiato tutto, lì siamo alla preistoria, oggi i rapporti con i calciatori sono molto diversi, si passa sempre dagli uffici stampa e così via, però insegna secondo me che se un giornalista è corretto, si comporta correttamente, riesce a stabilire un rapporto di fiducia con un calciatore o con un allenatore, alla fine prima o poi in qualche maniera viene ripagato, ecco, perché la credibilità del giornalista è un patrimonio fondamentale di ognuno che faccia questo mestiere. Ci vogliono anni per costruire la credibilità di un giornalista, bastano pochi secondi per distruggerla, ma se un giornalista riesce ad essere sempre credibile, questo patrimonio non andrà mai disperso.
1: Di sicuro da quel giorno in poi avrei visto gli scioperi in un altro da un altro punto di vista.
0: Ovviamente sì, ovviamente sì.
1: Dani, grazie infinite per aver condiviso con noi questa storia, che tra l'altro ritrovate queste insieme a tante altre nel libro di Daniele Garbo, Un inviato poco speciale, e che, promettici Daniele, ne racconteremo tante altre qui su TMV Radio, perché come vedete sono tutte speciali, hanno tutti degli aneddoti meravigliosi, ok?
0: Volentieri, grazie a te dell'invito, Francesco, grazie. Quando vuoi sono a tua disposizione.
1: Grazie infinite, grazie a Daniele Garbo, noi ci rivediamo alla prossima storia di calcio, ciao, grazie.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Sembra tanto paradossale, perché voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna, se si separa è perché è certo di andare a Napoli e quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
2: Lavorare a quattro mani tra l'area tecnico-sportiva, composta dal direttore e dall'allenatore in primis, che sono affiatati, aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso.
3: La sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata ma anche diciamo giusta, per cui oltretutto con un direttore sportivo così di qualità è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre lì ai vertici.
4: Non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse, e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non lo devi mettere mica mai. Se metti lo scotch poi viene via dopo poco tempo. Fra l'altro con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti.
5: Ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomeni di Ragnik, lo sceglierà lui. Chiaro che sarà un Milan Red Bulliano, tedesco, certo. Tedesco austriaco, non lo so.
3: Io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia / stima tra Allegri e De Laurentiis.
6: Sì.
3: Io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi 3 anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate. Maracanã.

0: Bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã in studio Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovato, avete sentito dei passaggi nel diciamo così anteprima, dove ieri si parlava con Massimo e ancora non era arrivata l'ufficialità naturalmente del passaggio dell'arrivo, anzi, di Massimiliano Allegri al Napoli. E quindi
1: divide un po',
0: divide un po',
1: no, diciamo, a Napoli non divide perché all'anima del po', praticamente c'è quasi un plebiscito al contrario.
0: Al contrario, quindi oggi analizzeremo però anche questo. Vabbè, ieri ne abbiamo parlato tanto perché comunque era nell'aria, ne abbiamo parlato un po' di questo sprint tra Italiano e Allegri. Tra l'altro, quando eravamo qui in diretta era arrivata anche la separazione consensuale tra Italiano e il Bologna. Quello aveva aperto una finestra, vuol dire che Italiano va al Napoli, invece
1: sembrava logico,
0: invece no, invece. Sembrava logico, ma di logico nel calcio non c'è mai nulla. Io quando ci sono delle notizie logiche o degli scenari logici nel calcio, io tendo sempre ad andare dalla parte opposta. Come ad esempio adesso continuo a pensare che tutti dicono Conte sarà la CT della nazionale. È troppo scontato anche questo, troppo logico anche questo, e quindi ci credo poco, ma insomma avremo tempo e modo anche di affrontare questo tema. E tra le altre cose voglio dire, siamo anche alla vigilia della finale di Champions League.
1: Mamma mia,
0: che domani si giocherà in un orario che anche questo di calcio, una finale roba da matti,
1: alle 18,
0: però vabbè, ci dobbiamo adattare a tutto. E quindi un fine settimana di sport. Peccato ieri per il nostro Sinner, che si è arreso purtroppo per un problema ed è stato battuto. Ieri abbiamo vissuto qui in diretta tutto il momento veramente di grande difficoltà e quindi apprensione nei confronti di questo grande campione, che avrà modo e tempo per rifarsi. Purtroppo
1: è un super umano, ma è pur sempre un umano.
0: Purtroppo non sono dei robot, mentre c'è anche il Mugello, con un robot che invece è ritornato in pista, che è Marc Márquez, dopo due operazioni, dopo 10 giorni è di nuovo in pista, oggi nelle prove libere così e così, ma è stato praticamente vicino ad esempio a Marco Bezzecchi, che invece non ha problemi fisici. Quindi vedete, sarà un fine settimana di sport, dai, come sempre.
1: Sì, allora seguiremo tutto.
0: Sì, sì. Allora, detto questo, caro Lucio, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che sono sul canale 61 come sempre, sulla nostra app, salutiamo Andrea Magliocca e Giorgio Sorani in cabina di regia, tutti coloro che ci hanno preceduto per questo venerdì. Vi ricordo come sempre un po' la programmazione, naturalmente dopo Maracanã il secondo appuntamento con A Tutta C, poi il Tempo News e poi Storie di Calcio. Oggi non perdete Storie di Calcio, perché Francesco Tringali, insieme ad un giornalista che è un amico della radio, ossia Daniele Garbo, si è fatto raccontare una serie di aneddoti legati alla professione di Daniele, che però coinvolgono tutta una serie di personaggi, tra cui Maradona.
1: Ce n'è da raccontare,
0: tra
1: Daniele,
0: cui Maradona, tra cui Maradona ci racconterà una cosa su Maradona bellissima, che era uno scoop che aveva fatto lui. Che però c'è una storia particolare dietro questo scoop, quindi è una storia di calcio legata però a quello che insomma è stata poi la vita e l'attività di un giornalista.
1: Le storie di calcio di Daniele,
0: assolutamente, che però si intrecciano con quelle dei grandi campioni. Vabbè, tutto questo alle 18:30 nella nostra app, quindi per gli amici della TV, dici come faccio io a vederla, a sentirla? Semplicissimo, vi scaricate l'app e andate sull'app e vi potete seguire la programmazione, quindi Storie di Calcio 18:30. Detto questo, caro Lucio, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi apriamo un po' anche le dirette, andiamo a recuperare anche un po' di news perché ci sono degli aggiornamenti, quindi dai, si comincia per questo venerdì. Beh, io qua potrei fare un giorno all'improvviso. È arrivato Max, quindi al Napoli arriva Massimiliano Allegri. Abbiamo un po' forzato, però pure qui spunta un italiano al Milan, perché insomma qualcuno dà anche italiano in questo casting della panchina, anche se le indicazioni che arrivano sono di un profilo straniero, staremo a vedere. Juventus, clima teso, e le due foto riguardano Comolli da una parte, Spalletti dall'altra. Oggi abbiamo anche le immagini della commemorazione delle vittime dell'AISL, dopo ve le facciamo vedere. È una tregua armata questa, ragazzi, che però non so dove possa portare. Inter e Roma, mosse di mercato, alcune si intrecciano, altre no. Ne parliamo, insomma, perché si sta preparando la prossima stagione di due allenatori che hanno vissuto una bella stagione: Chivu, campione d'Italia, e Gasperini, che ha raggiunto la zona Champions. Juventus, Fiorentina, intanto i complimenti vanno alla Fiorentina Primavera, che è tornata campione d'Italia, e oggi avremo un approfondimento proprio con Radio Firenze Viola. Però c'è questa grosso attesa Viola.

0: La Champions atto finale, ossia la finalissima tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Beh, anche qui nella finale sembrerebbe un po' tutto apparecchiato per dire vince il Paris Saint-Germain. Però, come
1: però,
0: sappiamo benissimo,
1: attenzione, le finali all'Arsenal.
0: Sono finali e quindi può succedere di tutto.
1: Però,
0: e quindi
1: Alma dare già tutto per scontato.
0: No, no, no, no, assolutamente. Sarà una bella partita che ci gusteremo domani in un orario, ripeto, fastidiosissimo.
1: Avremmo preferito però, tutti vederla come sempre si faceva di sera. Però per garantire, sai, fusi orari più disponibili in tante parti del mondo.
0: Figurami.
1: Si è deciso di spostarla alle 18 e penso che ormai sarà una cosa fissa per tutte le prossime stagioni, tutte le prossime finali, quindi abituiamoci.
0: Sì, sì, ormai dobbiamo cambiare tutto. Poi dopo si lamentano che magari ci sono degli atleti che vanno in sofferenza, come quella di Sinner ieri, che insomma la partita è giocata, è iniziata.
1: Sì, non è stato neanche l'unico peraltro, Marco, perché abbiamo visto altri giocatori. Menšić pure è collassato sul campo.
0: Ma va bene così, cioè, finché non ci scappa veramente qualcosa di molto grave, continuiamo con queste cose che con lo sport veramente cozzano in maniera... in maniera impressionante,
1: evidente,
0: però andiamo avanti così e quindi va bene. Caro Lucio, torniamo a noi perché abbiamo un po' di cose da affrontare, insomma. Leggo qui anche alcune situazioni, diciamo così, su tutto mercato web di mercato. Ad esempio, ieri si è liberata la panchina del Bologna e sembra il Bologna puntare dritto su Domenico Tedesco.
1: Sì.
0: Da un italiano al tedesco.
1: Sì, peraltro la cosa divertente è che italiano è nato in Germania, tedesco è nato in Italia. Quindi c'è questa particolarità anche, insomma, divertente. Scelta interessante, qui c'è l'approfondimento.
0: Sì, c'è l'approfondimento che ci possiamo subito andare perché il Bologna
1: punta dritto su di lui.
0: Eccolo qui.
1: Insomma, sembra stia sciogliendo un po' le riserve. Sono girati tanti nomi, Marco, fra ieri, le ultime ore addirittura. C'è stato un momento in cui era stato avvistato questa a Casteldebole. Ieri ci aveva detto anche Leonardo Revischi. Tu eri rimasto leggermente spiazzato. Certo, sarebbe stata una scelta singolare, con
0: ma
1: tutto rispetto per questa.
0: Bologna, insomma,
1: sì,
0: dai.
1: Tu dici da Parma a Bologna, effettivamente non è che ci sia troppo a livello di distanza.
0: Voleva visitare Bologna, che è una città molto bella, e quindi è andato a fare un giro. Non credo,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, una passeggiata. Comunque, quanto viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, le parti in questo momento starebbero lavorando alacremente per chiudere l'accordo sia al Bologna e Domenico Tedesco e permettere così la definitiva fumata bianca. Tedesco sembra dunque aver sbaragliato la concorrenza, soprattutto di Eusebio Di Francesco, che sembrava essere il suo principale avversario in questa corsa. Poi c'erano stati appunto tutti gli altri nomi, Palladino, Pioli, eccetera. Per Tedesco si tratterebbe della prima esperienza in un club italiano. Lui ha fatto tanta Germania, insomma, prima a livello giovanile, Stoccarda, Hoffenheim, poi ha allenato nel Erzgebirg, che è una delle squadre delle serie inferiori tedesche, poi Schalke, Spartak Mosca, nel 2021 Lipsia, dove ha fatto benissimo, Marco, soprattutto nel primo periodo. Poi CT del Belgio è andata, insomma, leggermente meno. In questa stagione ha preso le redini del Fenerbahce, ha sostituito Mourinho, gioca con il 4-2-3-1, ha un calcio offensivo, ha un calcio moderno, sembra rispondere a tutte le caratteristiche, quindi Domenico Tedesco dovrebbe essere il tecnico del Bologna. A mio modo di vedere, ottima scelta.
0: Pensa che oggi ho letto anche che comunque rimane la candidatura di Di Francesco, che è un allenatore anche lui propositivo, che io mi sono sbilanciato l'altro giorno, ho detto, beh, secondo me meriterebbe un'attenzione Di Francesco, di guidare, meriterebbe di guidare una squadra non più di, con tutto il rispetto,
1: no, medio-bassa classifica,
0: ma una squadra che, insomma, di medio-alta. Ecco, il Bologna mi sembra una squadra strutturata che potrebbe anche accogliere un allenatore come Di Francesco. È chiaro che lui si porta dietro le ultime vicende non brillantissime dal punto di vista della sua carriera, però dobbiamo anche dire
1: quest'anno
0: ha salvato il Lecce dopo, diciamo, due retrocessioni che aveva, diciamo, purtroppo gli erano capitate precedentemente. Personalmente penso che meriterebbe una squadra un po' più ambiziosa, un po' più, diciamo, strutturata.
1: Con tutto il rispetto, di una fascia superiore. Non dimentichiamoci quello che ha fatto Sassuolo, quando il Sassuolo iniziò ad affacciarsi sulla medio-alta classifica. L'ha portata in Europa Di Francesco, eh? quindi anche questo.
0: Allora, cosa vi avevo detto, Massimo, questi messaggi mi fanno impazzire, cosa vi avevo detto che l'allenatore più vincente d'Italia virava verso Napoli, casomai il Napoli ad aver virato verso Allegri, non Allegri verso il Napoli, altro che italiano, dove si presentava con quella difesa che schiera italiano a Napoli. Aspettatevi altre sorprese. Occhio a Sarri, di sicuro e certo non c'è nulla. Sarri va all'Atalanta. Sta iniziando.
1: In carità, non è ufficiale, però Marco è praticamente ufficioso.
0: Sì, vabbè, poi se vogliamo fargli indovini un altro
1: discorso.
0: No,
1: tutto può essere, diciamo sempre che nel calcio le cose possono cambiare da un momento all'altro, però sì, per quello che sappiamo noi, Marco, Sarri è praticamente mi sento di dire al 99,5%.
0: Sì, sì, poi vediamo adesso la scelta del Napoli.
1: Povero italiano, neanche a denigrarlo così.
0: Vabbè, ma che sì, ti ripeto, no, certi vabbè, messaggi insomma, lasciano il tempo che trovano, come dico sempre.
1: Povero italiano, è in realtà anche cresciuto nel corso di questa stagione. A Bologna secondo me è maturato, rispetto a quando era la Fiorentina ha cambiato delle cose.
0: Vediamo, vediamo. La scelta di Allegri fa molto discutere. Fa molto discutere. Napoli praticamente inizia già con diciamo un pubblico contro, perché di fatto tutti i sondaggi sono altissimi, diciamo, nel non volere o comunque nel non accettare Allegri alla guida del Napoli. Quindi parte in salita, come partì anche qualche anno fa con la Juventus. Allora è chiaro che adesso si torna sempre indietro a quel passaggio, no? E perché si torna indietro a quel passaggio, Lucio? Perché sostituì Conte, entrò praticamente con l'opinione pubblica contro, e quindi tutti vedono, no, dei contatti con quella vicenda, prende una squadra strutturata e quindi c'è addirittura, ho letto, qualcuno potrà iniziare un lungo ciclo vincente. Però io mi permetto di fare un'osservazione: c'è questa coincidenza? Però prima di tutto sono passati un sacco d'anni, primo, da quella situazione lì.
1: Più di 10.
0: Secondo, quel Napoli lì aveva vinto 3 scudetti, quella Juve lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi. E quindi già prendi una squadra
1: la base era diversa,
0: la cui base, certo, era fortissima. E in quel momento non aveva rivali, o comunque pochissimi. Sono passati tanti anni da quella Juventus lì e da quell'Allegri lì. Gli ultimi 4 anni di Allegri, mettiamoci anche che è stato fermo un anno, sono degli anni molto ombrosi. Ci sono state anche delle vicende che hanno portato a rendere un po' più la vita difficile ad Allegri, no?
1: Sì, beh, le gestioni non erano semplici.
0: Esatto. Però la domanda che mi faccio io è una sola: a che livello è oggi Allegri come allenatore? Cioè, che Allegri è? Non può essere quello della Juventus, di quella Juventus lì, della prima Juventus lì, e ha dimostrato, insomma, negli ultimi anni di essere un Allegri in questo momento, possiamo dire, in difficoltà, o comunque non Allegri
1: di quello che
0: non
1: era
0: brillantissimo,
1: prima,
0: non brillantissimo, ancora anche un po' in difficoltà nel trovare delle idee nuove. Per esempio, io oggi leggevo questa cosa del 4-3-3 di Allegri, che a me fa sorridere. Che vuol dire 4-3-3? Hanno messo la formazione 4-3-3 da Allegri, come se a Napoli adesso arriva lui, fa il 4-3-3 che abbiamo visto negli anni a Napoli. No, niente, 4-3-3 sono, prendi i pupazzi del Subbuteo, li metti 4-3-3 e fanno il truccia in 4-3-3. Ma poi il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Li avete visti questi movimenti con Allegri con il 4-3-3 negli ultimi anni o con un diverso modulo? Non sono proprio avvicinabili ad un ipotetico 4-3-3. Quindi metti giù i giocatori così, e questo è il 4-3-3 di Allegri, che mi sembra una forzatura clamorosa. Io non ci andrei su questa strada, aspetterei di vederlo.
1: Ma cioè, tu ti aspetti un Napoli diverso, quindi?
0: Ma no, non mi aspetto. Prima di tutto voglio capire, ti ripeto, a che livello è Massimiliano Allegri.
1: Sì, quello è l'interrogativo principale.
0: Questo è l'interrogativo principale. Lasciamo perdere giochista, non giochista, a me non me ne frega niente, perché la ritengo sempre una divisione molto creata mediaticamente, e adesso tutti, anche coloro che stanno difendendo in maniera feroce, anche giornalisti importanti, Allegri, secondo me gli fanno un danno, non gli fanno un beneficio. la difesa così, no, dichiarata, spudorata, ostentata. Non c'ha bisogno di difese uno che ha vinto scudetti, ha fatto due finali di Champions.
1: Le analisi vanno fatte...
0: fa parte sul campo, e quello che è l'allenatore,
1: sì, non
0: quello
1: a prescindere,
0: che fa,
1: né da una parte né dall'altra.
0: È inutile ogni volta mettere, diciamo così, il curriculum delle vittorie fatte, perché uno potrebbe mettere gli ultimi 4 anni d'allenatore e comunque, al di là delle difficoltà, sono 4 anni più negativi che positivi. Più negativi
1: con
0: che positivi.
1: Più ombre probabilmente.
0: Più ombre che luci.
1: Certo,
0: quindi...
1: sarà strano, perché Allegri va in una piazza, comunque Marco, Napoli negli ultimi anni, anche per composizione della squadra, è una piazza che teoricamente deve puntare a lottare per lo scudetto. Questo non c'è dubbio. E poi ci sarà Mourinho, che invece ritorna in sella al Real Madrid. Quindi anche questo, due che sono stati molto criticati nelle ultime stagioni, che in realtà con i risultati un po' hanno dimostrato di avere una parabola calante rispetto al loro apice.
0: Però sai, Real Madrid c'ha i giocatori molto forti.
1: Vero, però quest'anno con i giocatori molto forti
0: non
1: è andata
0: non
1: bene.
0: È andata, non
1: quindi
0: è andata,
1: sono curioso quindi... di capire che cosa combineranno tutti e due, perché
0: ma guarda,
1: fanno parte di,
0: me,
1: di una generazione un po' precedente.
0: Si è
1: ormai
0: preso un grosso rischio il presidente del Napoli.
1: Il patron.
0: Sì, si è preso un grosso rischio, perché ti spiego, perché quando prende Conte tu avevi l'idea, e comunque c'era da tutti la percezione di aver preso un allenatore che era vincente, perché comunque aveva vinto, e comunque sapevi che dove è andato
1: quasi
0: ha ricostruito e ha vinto, e quindi c'era, anche non facendo un calcio scintillante, perché Conte non è che faccia un calcio scintillante di quello che magari avevamo visto in passato da altre parti, no? Però c'era la cosa di dire, oh, comunque ha preso quello che ha vinto con l'Inter, ha vinto con la Juve, ha risollevato il Tottenham, insomma,
1: ha vinto col Chelsea.
0: Dove è andato, tu dici, oh, questo ha vinto. Adesso prendi, e quindi eri un po' anche protetto da Conte, cioè il presidente alla fine era anche un po' protetto da Conte, era una protezione, no? Dicevo, vi ho portato quello che comunque negli ultimi anni, dove è andato, ha vinto, che volete? Ora tu porti un allenatore la cui stima tra i due c'è sempre stata, perché questo l'abbiamo raccolto,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, ma infatti quante volte è stato accostato a Napoli,
0: esatto.
1: Allegri?
0: Però porti uno che negli ultimi 4 anni ha vinto una Coppa Italia. Attenzione, vinto una Coppa Italia, piazzamenti non eccelsi, 2 esoneri.
1: Sì, poi no, più che quello, sai,
0: capito,
1: che
0: però conta pure quello.
1: Sì, certo,
0: conta pure quello.
1: Certo, probabilmente quelli a Juventus e quel Milan non avevano le potenzialità per vincere qualcosa di importante. Più che altro è sul percorso tecnico-progettuale. Io sai che non sono un anti-allegriano, tutt'altro.
0: Ma non
1: io
0: è questione di essere anti.
1: Sì, no, però sai che c'è chi non lo apprezza per niente, giustamente, comprensibilmente. Io non sono uno di quelli. Lo stimo, secondo me rimane comunque un tecnico di alto livello che ha fatto grandi cose, però gli ultimi anni ci hanno raccontato che non è forse un tecnico di primissima fascia, mentre il Napoli in Italia è diventato un club di primissima fascia.
0: Esatto.
1: Quindi sono curioso di capire se possa elevarsi lui a livello della squadra da primissima fascia, o se invece possa risentirne un po' la squadra stessa.
0: Va bene, questo poi sarà uno dei punti che analizzeremo, no? Ad esempio, anche se dopo diciamo questi 4 anni e l'ultimo finito così, se Allegri meritava di guidare una squadra come il Napoli, perché stiamo parlando di uno dei club più importanti,
1: paradossalmente un salto in avanti,
0: certo, però se lo meritava visto quello che diciamo aveva ottenuto sul campo, no? Dunque, andiamo.
1: Vedo gli audio di Luigi, che ho già non oso immaginare
0: Luigi.
1: Quali
0: Luigi
1: siano
0: è quello della parte un po', perché vedi, si va sempre da una parte all'altra.
1: Sì, no,
0: non
1: ma io
0: c'è mai un po' di
1: grande Luigi.
0: Allora, andiamo anche, abbiamo detto del Bologna, e
1: sì,
0: andiamo anche un attimo al volo su quello che riguarda la Fiorentina, perché noi abbiamo fatto anche il titolo sulla Fiorentina, poi andremo anche a parlare della Fiorentina, caro Lucio, perché c'è da festeggiare anche questo scudetto della primavera, che però io lo dico subito,
1: 43 anni dopo,
0: guardate, quello che serve è capire di questo gruppo, ce lo faremo dire poi da chi segue la Fiorentina, ma di questi ragazzi che hanno ottenuto questo obiettivo, sono quanti possono arrivare in prima squadra? Perché poi è quello che deve interessare. Oggi non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina, non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina campione d'Italia della primavera. La festa sarebbe quella da fare è quanti di questi ragazzi arrivano in prima squadra, cioè quanti possono essere utili già dalla prossima stagione, perché quello che dovrebbe fare la primavera, bisognerebbe sottolineare questo, non il fatto che sia campione d'Italia dopo più di 40 anni. Grosso sta risolvendo con il Sassuolo gli ultimi dettagli burocratici, poi la Fiorentina, ieri avevamo parlato di una frenata, poi ci ritorneremo anche con più tardi per analizzare un po' il tutto, però ecco, sta arrivando la risoluzione del contratto che è in essere. Ad oggi le parti coinvolte per la risoluzione di Grosso con il Sassuolo hanno fatto degli ulteriori passi in avanti, la definizione dell'accordo appare davvero ormai vicina, i club e i rappresentanti dell'allenatore stanno sistemando la parte burocratica, quella relativa alla documentazione necessaria per l'operazione. Non appena Grosso si sarà liberato dal Sassuolo potrà diventare a quel punto il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco, ci sono dei tempi tecnici in questo momento.
1: Certo, sì, leggevo che comunque potrebbe portarsi dietro vari giocatori dal Sassuolo, perché ci sono tanti elementi che piacciono, Volpato, Pinamonte sulla lista, Torsvet, Kone, Lorientè, insomma la lista è veramente lunga. Intanto ti do un'ultima ora però, Marco, perché era già più o meno si era già intuito, ma ti posso confermare che l'operazione Alisson-Juventus è saltata definitivamente, pare, per volontà del Liverpool. Non c'è apertura all'uscita del brasiliano. Alisson aveva un accordo verbale su base triennale con la Juventus, però il Liverpool ha posto un veto sostanzialmente. E quindi ti dico che al momento solo un clamoroso colpo di scena potrebbe portare le cose a rimescolarsi, ma al momento, ecco, l'ultima ora è che Juventus Alisson definitivamente saltata.
0: Bene, sarà molto contento Spalletti.
1: Sì, immagino.
0: Che poi abbiamo delle immagini
1: che l'aveva già avuto a Roma.
0: Era la commemorazione delle vittime dell'Aisel,
1: sì, 41 dire, anni.
0: Lo dico subito, c'era anche Comon lì, si sono praticamente ignorati.
1: Io devo dire, non ho visto.
0: Poi ve lo faccio vedere. Guarda, questa è la prima. Sono vicini. Adesso la camera si alla. Non si parlano. Non si guardano.
1: Ora non sappiamo se prima o dopo.
0: Vabbè,
1: se
0: questa è l'immagine che ci ha mandato.
1: Però devo dire, fa abbastanza ridere. Sembra una scena.
0: Sì, poi guarda, loro poi, poi dopo uno va da una parte. Vabbè, dobbiamo anche insomma commentare la cronaca di quello che stiamo vedendo. L'altro va dalla parte opposta. E sono lì, insomma. Nel rispetto delle vittime,
1: dai,
0: eccetera.
1: Poi c'è,
0: un'immagine, no? C'è un'altra, credo, che non so se. Allora, qui vede, passa come lì tra, penso, i parenti delle vittime, non saluta nessuno, tira dritto, mentre Spalletti, devo dire, molto bene, dà la mano a tutti i presenti, parenti appunto delle vittime, facendo ancora le condoglianze, stringendo le mani a tutti i presenti, quindi due approcci diversi, però vabbè, adesso non vogliamo fare.
1: Sì, non sappiamo
0: tutto,
1: anche perché qui è solo un pezzo,
0: però,
1: questo
0: è quanto.
1: Di quello che è accaduto.
0: C'è una settimana, saranno dei giorni particolari perché si parla di una tregua armata tra i due, vediamo come va a finire. Però ieri Camillo ci ha illustrato benissimo la situazione e non è delle più rose, insomma. Quindi,
1: beh, lo avevamo intuito, Marco, insomma,
0: non so dove possa portare
1: evidente
0: un clima del genere per preparare la stagione e tutto, però adesso noi ci fermiamo perché abbiamo sforato di due minuti e facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che si collegano adesso sul canale 11 del Digitale Terrestre Gol TV nel Lazio.
1: Ben ritrovati.
0: Ben trovati anche a voi che si uniscono a noi in questo pomeriggio di Maracanã. E allora ci sono un po' di audio da recuperare, quindi li andiamo subito a prendere, poi altri aggiornamenti che andremo subito a raccontarvi. Quindi vai Andrea.
2: Ciao, Max del Rotorua Pavia. Io lunedì vi dissi che Allegri sarebbe stato allenatore del Napoli. Voi mi avete detto di no, che era italiano, ma alla fine Allegri.
0: Vabbè, daremo un premio a Napoli, tutti quelli che hanno indovinato Allegri.
2: Ma lo ricordo, a parte quello che vi chiedo io, ma come mai De Laurentiis non ha visto gli ultimi 4 anni che ha fatto Allegri? 3 alla Juve e 1 al Milan? Boh, io non lo so. Un allenatore vecchio, sorpassato, senza gioco, senza idee, senza niente. Ma perché? Ma italiano non andava bene, non si fidava? No, non lo so, va bene. So. Buona giornata, fatemi sapere, ditemi voi qualcosa. Ciao, ciao.
0: Vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato. Io sinceramente sono un po'... No, stupito no, perché mi immaginavo, però sono un po' contrariato a questo negativismo presso Allegri a Napoli. È vero, Allegri ha fatto male nelle ultime esperienze, però ragazzi è anche vero che non mi sembra che dopo Allegri alla Juve sia andato benissimo, o il prima Allegri al Milan era così bello, eh? Cioè, è anche vero che i giocatori della Juve si sono dimostrati che non hanno troppo all'altezza, e quelli del Milan altrettanto, anche senza Allegri. Sicuramente può fare meglio con il gioco, ma io sono convinto che il Napoli, se resta questa squadra qui, è un'ottima squadra, e Allegri lotterà per il suo scudetto, e sicuramente in Champions andrà più avanti, almeno agli ottavi ci arriva.
0: Va bene, però perdonatemi, questione di negativismo, e qualcuno scrive astio, non mi cominciate a rompere le palle con sta storia dell'astio. Lo dico perché sono molto chiaro, qui non si tratta di astio, noi siamo personalmente, analizziamo quello che sono stati gli ultimi percorsi, e le perplessità ci possono stare. Se è una scelta che in questo momento raccoglie, diciamo, più negatività che positività, penso che ci sono anche legittime. Poi, se lui farà bene, saremo i primi a dirgli bravo. Però in questo momento è una scelta abbastanza sorprendente. Non possiamo dire il contrario. Cioè, una squadra che in questi ultimi anni ha vinto praticamente degli scudetti, è arrivata seconda, prende un allenatore che negli ultimi 4 anni vince una Coppa Italia, e non ci può ragionare che è solo colpa degli altri. Per me si nascondono delle cose, non può essere vero.
1: No, bisogna avere...
0: Allora, bisogna dire, se si fanno degli appunti anche sulla qualità di calcio che esprime, è la verità, non possiamo nascondere questo. Nel Milan, nel girone di ritorno, fa un disastro, non può essere solo colpa che non c'ha l'attaccante, perché, ripeto, hai perso la Champions perdendo l'ultima partita con il Cagliari, e non te ce vuole Maradona, Pelé, Xavi, Iniesta per battere il Cagliari all'ultima partita andando in vantaggio 1-0. Vuol dire che c'è dell'altro. Se tu nelle ultime 10 partite ne perdi 6 e andate a vedere con chi ha perso, se tu perdi con la Lazio rabberciata allo Stadio Olimpico 1-0, non puoi parlare sempre di quello che ti manca. Ma questo vale per tutti. Questo vale per tutti.
1: Certo,
0: so di che parliamo.
1: Bisogna avere, secondo me, insomma, giudizio. Io non credo che Antonio ce l'avesse con te o con noi, anche perché siamo stati...
0: No, ma questa storia dell'astio, del gioco, quando arrivò qualcuno, quando arrivò Conte, lo voleva solo, non lo cercava nessuno. È vero, quando Conte fu preso dal Napoli, c'era il Napoli, punto. In quel momento c'era il Napoli.
1: No, sì, questo è vero.
0: Non c'erano 200.000 squadre che volevano Conte, c'era il Napoli. È andata a Napoli perché c'era il Napoli, perché c'era una squadra forte, perché comunque la struttura di quella squadra, la stragrande maggioranza di giocatori che ha trovato Conte, avevano vinto lo scudetto con Spalletti.
1: Sì, sì, questo è vero, ma ripeto, non credo che ce l'avesse con noi,
0: ma voglio
1: credere,
0: però
1: Antonio.
0: La storia adesso del l'astio, questa, ripeto, è un allenatore che negli ultimi anni il suo calcio ha lasciato delle perplessità. Non è che lo diciamo noi, lo dicono tutti. Allora bisogna, lasciamo perdere, perché i difensori estremi fanno più danni di quelli che criticano e di quelli che dalla parte opposta, perché bisognerebbe avere l'equilibrio in certe situazioni.
1: Però ecco,
0: no?
1: Secondo me è proprio quello il problema, Marco. Il fatto che ci siano io mi sento di dire non da parte nostra, ecco, però spesso delle narrazioni un po' preconcettuali, Allegri o è il migliore o è il peggiore, e adesso sulle prospettive per Napoli pare che il Napoli o retrocederà o vincerà il campionato. Probabilmente, ecco, bisogna trovare un punto d'equilibrio. Allegri non è più quello di una volta, negli ultimi anni ha dimostrato di non esserlo.
0: Ma questo è un dato di fatto.
1: Questo è un dato di fatto.
0: Questo è un dato di fatto. Allora, se le perplessità ci sono, è perché ci sono dei dati che certificano le perplessità. Questo non vuol dire che farà male. Però chi si poteva immaginare che Massimiliano Allegri potesse guidare il Napoli? Adesso lasciamo perdere il pronostico. Io l'avevo detto, tu non l'avevi detto, quello l'aveva detto, perché sennò siamo tutti frati indovino qua, no? Lasciando perdere, diciamo, il pronostico, ma dopo un anno del genere e anche pensando a quello che il Napoli ha proposto in questi anni, dove c'è stata un'attenzione a voler fare un certo tipo di calcio, era difficile pensare di questo tipo di unione.
1: Mi sembra chiarissimo, Marco. No. Mi sembra solare, insomma, siamo stati molto chiari. Ecco, la nostra perplessità è una perplessità, un interrogativo, e lo dico appunto da non anti-allegriano, però ecco, io mi sento dire, non è che penso che con Allegri il Napoli possa finire al decimo posto, poi magari mi sbaglierò anche io, però ecco, una via d'equilibrio, non so quanto possa essere un progetto sul massimo livello a lungo termine.
0: Quello,
1: l'interrogativo,
0: no,
1: è quello
0: un'analisi.
1: Lì. Poi non mi aspetto francamente un disastro, non mi aspetto un Napoli in Conference League. Vedremo, il campo ci darà dei responsi.
0: Analisi,
1: poi non mi aspetto francamente un disastro, non mi aspetto un Napoli in Conference League. Vedremo, il campo ci darà dei responsi.

0: non ce l'ho con Spalletti, però l'anno scorso la Juventus cambia allenatore, va a Motta, arriva Tudor e Tudor manda praticamente in Champions la Juve. Quest'anno va via il carissimo Tudor, perché a me mi sta simpatico anche se non sono juventino, e arriva Spalletti, ma a ottobre già, e Spalletti non va in Champions, eppure quest'anno Spalletti è confermato. C'è confusione, c'è confusione nell'aria.
1: Però perdonami,
0: che furbacchioni.
1: Però perdonami un attimo. Ok, se cambi in corsa un allenatore vuol dire che tu che sei all'interno ti accorgi che qualcosa non va bene. Poi può essere giusto o sbagliata la decisione, però se lo fai vuol dire che ti accorgi. Non è che ti alzi una mattina e dici cambio Tudor. Evidentemente ci sono state delle valutazioni che sono state fatte, altrimenti io non ho la certezza che Tudor potesse andare in Champions. Non possiamo avere questa certezza. Tudor è stato cambiato in corsa, evidentemente qualche cosa non andava, ed era abbastanza, diciamo, anche visibile, no?
2: Beh, era le cose sotto gli occhi di tutti,
1: sì. Si decide di cambiare per dare una sterzata, prendi Spalletti, che una sterzata tutto sommato l'ha data, con rigenerando dei giocatori, dando il gioco, ma non ha raggiunto l'obiettivo. Ora la domanda è: lui si è trovato una squadra non sua, un attaccante che voleva non gliel'hanno comprato, un attaccante che non segnava nemmeno se gli spostavano la porta quando tirava, un attaccante che si è infortunato, cioè diciamo così che delle attenuanti a mio giudizio Spalletti le ha avute, anche se io lo dico, per me nell'ultima parte ci ha messo del suo pure lui.
2: Beh, qualche errore l'ha commesso.
1: Qualche errore l'hai commesso, se hai perso la Champions con squadre onestamente dove si poteva fare meglio, no? Un punto, ripeto, con Verona e Fiorentina è troppo poco, e lì forse hai perso la Champions, no? Forse l'hai persa lì perché stavi sopra ed era nelle tue mani. Dopo sei andato a dipendere dagli altri, e quando dipendi dagli altri devi pregare che succeda qualcosa agli altri, ma tu puoi far poco. Quindi poteva essere anche cambiato l'allenatore, sì, ci poteva stare. È stata fatta una scelta diversa nel voler ricostruire questa Juventus con Spalletti. Ora il problema lì è capire la sintonia che c'è tra
2: Comolli e Spalletti. Beh, quello è un altro
1: questo,
2: paio
1: questo,
2: di mani.
1: Questo è un altro problema che mi sembra, insomma, in questo momento forse la cosa più delicata che c'è nel contesto Juve.
2: È così.
1: Quindi bisognerà capire che cosa succede. Sì, vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ma io volevo esprimere un pensiero su Allegri a Napoli. Ma a dire la verità sono sorpreso di questa scelta di De Laurentiis. Lui che ha sempre bei pensieri rivoluzionari sul calcio italiano, poi è il primo che quando ha l'occasione prende Allegri. E complimenti.
1: Vabbè, ma potrebbe essere stata un'altra intuizione però, ragazzi, eh?
2: Per questo dico, non giudicare preconcettualmente. Noi giudichiamo sulla base di quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni, e quindi qualche perplessità c'è. Però ecco, io non mi sento di subito gettare addosso ad Allegri, perché poi è sempre così. C'è chi già dice, va bene, allora Allegri è esonerato alla decima giornata. E chi dice così, secondo me, sbaglia. Poi se avrà ragione nei fatti, chiederemo, sarò il primo a chiedere scusa. Però...
1: Ma che chiedi scusa? Ma questa storia delle scuse, ma che me ne frega a me di chiedere? Cioè, ripeto,
2: sì,
1: noi
2: sì, però se uno
1: facciamo un lavoro dove
2: zero,
1: parliamo,
2: insomma,
1: all'inizio, analizziamo i fatti all'inizio, poi in corso d'opera noi dobbiamo smettere di chiedere scusa a chi, ma io non generale, uno può dire,
2: le analisi devono essere
1: vedevo
2: fatte.
1: Vedevo un'analisi in un modo, si è sviluppata in un'altra. Ma che io le scuse, avevi detto, perché... Anche sto fatto che spesso arrivano messaggi, avevate detto, avevi detto, e tu che hai detto? Tu che
2: no,
1: fai,
2: cioè,
1: nella
2: dipende
1: vita?
2: Dipende come uno si esprime,
1: cioè, capisci?
2: La differenza
1: se
2: è
1: uno
2: lì.
1: Analizza un fatto e dice, guardate che adesso è una decisione, è una scelta che può lasciare dei dubbi. Non è che se poi succede il contrario, tu sei un pirla perché hai detto quelle cose, quello che arriva all'ultimo dice, hai visto?
2: Figurati,
1: ha vinto,
2: Marco.
1: Cioè...
2: È troppo facile parlare a posteriori.
1: Non funziona così. Questo è un discorso da tifosi. Lasciamolo fare i tifosi. I tifosi possono anche dire in corso d'opera quello che gli pare.
2: No, ma effettivamente hai detto, non chiedo scusa. Insomma, dico, ammetterò di aver sbagliato. Ecco, questo è diverso. È chiaro, anche qui dipende tutto come si comunica. Se dopo la terza giornata Chivu aveva una vittoria e due sconfitte, uno pensava di avere delle perplessità, era un conto. Certo, un altro è dire, fra una settimana è esonerato e lo vedo via.
1: Lo stesso discorso possiamo farlo per Chivu, no? Che all'inizio

0: La stragrande maggioranza aveva dei dubbi sulla guida di Chivu all'Inter per dei fattori che erano oggettivi.
1: Sì,
0: dopo
1: normali.
0: È stato bravissimo Chivu ad allontanare tutti quei dubbi che potevano avere chi aveva analizzato all'inizio l'Inter, ed è stato bravo lui. Ma non è che chi aveva dei dubbi era uno sprovveduto. Non è così, perché c'erano i presupposti per avere dei dubbi. E che cosa succede? Che in quel caso chi è sottoposto, diciamo così, ad un giudizio dubbioso deve demolire i dubbi, e lui li ha demoliti. E dopo gli devi dire bravo a lui, infatti, devi chiedere scusa a te che avevi dei dubbi all'inizio.
1: Dipende tutto,
0: eri bravo, mai convinto.
1: Certo, dipende tutto come si dà il giudizio. Ecco, se dopo quelle tre giornate c'era chi diceva Chivu è un incapace, vedrete.
0: Ma
1: che tra una settimana deve essere esonerato perché non sa allenare.
0: Ma è
1: chiaro che quella è un ragionamento sbagliato, superficiale, che quello sì meriterebbe anche delle scuse. Conto è analizzare razionalmente, avere dei dubbi, pensare che possa esserci un percorso. Ecco, dipende tutto anche da come si comunica,
0: assolutamente.
1: Quello fa
0: non
1: la differenza.
0: Andiamo a prendere qualche approfondimento, dai.
1: Sì, ci sono tante novità. Effettivamente ti porto anche a questo punto sull'Inter, perché si parla sempre del mercato, dei vari incastri. Sappiamo, e non è un segreto, che l'Inter voglia, insomma, fare un innesto di spessore anche sulle fasce. Dumfries potrebbe lasciare, e il primo sulla lista dei desideri di Chivu è Palestra, Marco Palestra, che è stato protagonista di una grande stagione con il Cagliari, classe 2005, e c'è un piano, Marco, per prendere Palestra. Perché? Perché l'Atalanta, che esatto, potrebbe accogliere Sarri, anzi dovrebbe accogliere Sarri, potrebbe di conseguenza passare al 4-3-3, potrebbe ricevere in scambio un giocatore che nell'Inter non ha vissuto, insomma, stagioni particolarmente esaltanti, per quanto abbia segnato anche dei gol molto pesanti. Però parliamo di Frattesi, e di conseguenza potrebbe essere intavolato uno scambio, quindi Palestra a Milano, Frattesi a Bergamo. Ovviamente un conguaglio economico da parte del ci dovrebbe essere un conguaglio economico da parte dell'Inter, insomma, Frattesi più un tot di milioni. Però ecco, potrebbe essere una sorta di sconto abbastanza importante sul cartellino molto oneroso di Palestra. Si parla almeno di 40 milioni di euro come valutazione, se non di più. Ecco, Frattesi potrebbe essere inserito come contropartita, e poi qualche decina di milioni, ma decisamente meno rispetto al prezzo del cartellino completo, per arrivare al giocatore. Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi, anche perché Frattesi è un giocatore, appunto, che piace molto, Marco, a Sarri. Non sarebbe così dispiaciuto, ecco, per usare un eufemismo, anzi, di lavorare sotto la guida dell'allenatore toscano, e quindi questa potrebbe essere una pista che potrebbe riscaldarsi nel prossimo futuro. Così veniva scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web.
0: Sì, stavo leggendo da stamattina che questa è una cosa che stava circolando.
1: Avrebbe senso, eh?
0: Sì, secondo me sì, avrebbe senso dal punto di vista tattico per entrambi. Poi a Sarri questi giocatori che si inseriscono, di inserimento, i centrocampisti di inserimento piacciono.
1: Poi quindi torna nel modulo che l'hai saltato, esatto, a Reggio Emilia, 4-3-3, 4-3-3-1.
0: Dunque, andiamo a prendere un altro audio, 331-8200-213. Vai.
2: Ciao Marco Luigi.
1: Eccolo.
2: Allegri al Napoli. Allora prepariamo i pomodori, perché saranno pomodori di quelli belli maturi. Ma voglio dire, ma con Allegri voleranno gli stracci. E Allegri ha il coraggio di andare al Napoli. Io me ne scapperei, me ne andrei a Lugano, me ne andrei a Lipiga.
0: Dai, vabbè, Luigi, tu sei troppo.
1: Vedi, Luigi è molto schierato.
0: Vabbè,
1: Luigi,
0: lui
1: tu puoi
0: schierato,
1: permetterti io. Tutto, chiaramente. Qui sei il padrone,
0: no, vabbè,
1: di casa.
0: I tifosi possono dire questo.
1: Però, ecco, questo molto netto, come
0: lui è molto netto, molto schierato da sempre. Non
1: noi
0: gli piace,
1: non abbiamo
0: appunto
1: un'idea differente. Io ho un'idea differente.
0: Io sono invece curioso di vederlo all'opera. E la domanda che mi sono fatto e che mi sono posto io è quello: a che livello è Allegri? Cioè, è l'Allegri che degli ultimi anni, oppure ritorna agli Allegri che avevamo visto ai tempi della Juventus,
1: anche in ambito internazionale,
0: anche in ambito internazionale.
1: Lui ha fatto molto bene con quella Juventus, però
0: dopo
1: bisogna
0: non
1: anche
0: ha
1: dire
0: fatto bene, però,
1: beh, le squadre erano meno attrezzate, però mi sento di dire che anche il calcio internazionale è cambiato,
0: esatto,
1: nell'arco
0: però anche il
1: degli
0: discorso delle
1: anni.
0: Squadre meno attrezzate, tu devi anche, diciamo, fare un po' di necessità virtù e quindi inventarti pure qualcosa.
1: Però ecco, per dire, per vincere non avrebbero potuto
0: non
1: vincere.
0: Non ci dimentichiamo che, nonostante gli infortuni che ha avuto il Napoli, e questo bisogna dirlo, tanti, attribuibili anche alla gestione tecnica, però con Conte sono rimasti sempre lì, eh.
1: Hanno mantenuto sempre la zona Champions.
0: Quindi non ci dimentichiamo questo. Magari un altro allenatore, di fronte a tutta una serie di infortuni, sarebbe crollato. Lui comunque è rimasto aggrappato lì a quel treno fino alla fine.
1: Sempre detto.
0: Questo bisogna sottolinearlo. Poi che gli infortuni siano attribuibili anche a lui, io non c'ho dubbi, perché fa parte dello staff e quindi evidentemente qualcosa è stato sbagliato. Però comunque il Napoli è rimasto lì. 331-82-00-213, vai.
3: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Per quanto riguarda Allegri a Napoli, io credo che De Laurentiis poi volesse Allegri da anni, da prima di Conte. Credo che Allegri fosse un paldino di De Laurentiis. E poi sinceramente non sono d'accordo su quello che dici tu sul 4-3-3, perché un conto è fare il 4-3-3 con Atecame, come si chiama, Gabbia, Bartesaghi, un conto è farlo con Di Lorenzo, Ramani, Bongiorno, Spinazzola o chi verrà al posto suo. Completamente diverso, completamente diverso.
0: Non sono d'accordo per un semplice motivo e mi spiego. Il 4-3-3 richiede un lavoro di campo, movimenti di campo. È un modulo che richiede un lavoro che con Allegri io non ho mai visto. Il 4-3-3, anche se tu lo fai con dei giocatori di basso livello, devi vedere i movimenti. Se non li vedi, significa metterli in campo con quel modulo, ma non significa vedere i movimenti da 4-3-3.
1: Tu dici più di altri moduli.
0: Esatto, cioè, capito? Il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Quando tu vedi il 4-3-3, a prescindere da chi lo possa, da chi sono i giocatori, devi vedere i movimenti. Se non vedi i movimenti senza palla, se non vedi un certo lavoro di copertura, vuol dire che non c'è il lavoro di campo, ma è stato scelto uno schieramento per fare che cosa? Per mettere qualche attaccante in più, per provare a fare qualcosa. È un discorso diverso.
1: Sì, posso che ormai nel calcio moderno tutti i moduli hanno bisogno di preparazione, di campo, non si può più pensare di improvvisarsi. Certo, il 4-3-3 per me rimane, per le caratteristiche del Napoli, l'unica strada veramente percorribile. Quindi io in realtà invece mi aspetto che giochi con quel modulo, perché
0: sì,
1: se no
0: depotenzieresti... Ma io mi aspetto di vedere però i movimenti.
1: Beh, quello
0: capisci?
1: È inevitabile.
0: Cioè,
1: sai,
0: il fatto che
1: Alisson
0: lui possa
1: Santos,
0: mettere quel modulo,
1: Neres, non si può...
0: sicuramente lo farà. Però dopo voglio vedere come lo interpreta quel tipo di modulo.
1: Tu dici che livello riesce a dare?
0: Che livello
1: a quel...
0: gli dà quel tipo di modulo scelto? Perché non è che se te fai il 4-3-3 sei diventato improvvisamente l'allenatore offensivo. Non funziona così, eh? Non funziona così. Io non sono un allenatore, ma basta vedere le partite. Se tu li metti in campo col 4-3-3, come ha fatto anche nel Milan, ma se andai a vedere che 4-3-3 era? Era di posizione.
1: Certo, poi il livello degli interpreti ti aiuta, Il Milan dietro, con tutto il rispetto dei nomi fatti, con la difesa a 4 ha fatto disastri, probabilmente anche per le caratteristiche degli interpreti, mentre a Napoli forse avrebbe dei giocatori con cui potrebbe lavorare meglio, anche se pure lì qualcuno, ecco, Buongiorno, un po' meno presente nella difesa 4, Rachmani quando è più coperto dà di più, quando è meno coperto qualcosa è meno, anche lì ecco bisognerà lavorare sicuramente.
0: Vediamo.
1: Il modulo dovrebbe essere
0: dammi l'ultima e ci fermiamo.
1: L'ultimo approfondimento, beh, sul Milan, inevitabile sulla panchina, perché ormai Ralf Rangnick si avvicina sempre di più con questo ruolo di direttore tecnico, anche se Marco, poi c'è il mondiale di mezzo con l'Austria, quindi anche quella è una variabile non di poco conto. Ci sono tanti nomi per la panchina, l'ultimo che sta uscendo fuori è quello di Matthias Eisl, che è all'Al-Ahly, è già da un po' uno dei tecnici più giovani, più emergenti fino a qualche anno fa del calcio tedesco, poi ha optato in maniera un po' sorprendente per l'Arabia Saudita. Sorprendente in realtà è stata una scelta prettamente economica, anche tecnica come l'ha detto lui, ma prettamente economica, sarebbe uno dei pupilli di Rangnick. Perché? Perché Jaisl è tedesco, ha smesso prestissimo di giocare per via degli infortuni, ma ha allenato in Austria, a scuola Red Bull, prima il Liefering, che è uno dei club satellite del Salisburgo, poi il Salisburgo, quindi sarebbe uno dei nomi che piacerebbero a Rangnick, allenatore molto moderno, calcio molto offensivo, pressing molto alto, lo ha sempre fatto, lo faceva con il Salisburgo, lo fa adesso alla Lali, certo, okay. Il Milan è un altro paio di maniche, ma questo è un nome che sta venendo fuori.
0: Bene, bene, ci dobbiamo fermare, termina qui l'anteprima, grazie Lucio come sempre.
1: Grazie a te Marco,
0: a presto,
1: buon fine settimana.
0: Adesso noi ci fermiamo, poi rientriamo con Stefano e con tutti gli ospiti, a tra poco.

0: Ciao Marco.
1: Ciao Stefano, ben trovato. Sei carico, sei pronto per questo venerdì?
0: Ma diciamo che sì, carico. Una parola grossa, carico.
1: Ma no, tu sei sempre carico, ci mancherà.
0: No, no, sì. Però aspetta, insomma, poi alla fine Allegri andò a Napoli.
1: Ti ricordi che c'era un giorno all'improvviso è arrivato Max. Così, tac.
0: No, complimenti a lui.
1: Questa scelta che sta dividendo,
0: Ma italiano, che dove sei?
1: Italiano si è perso, non lo so, sta cercando, sta girovagando. No, ma no, però, insomma, però ieri abbiamo dato la lettura giusta su Italiano.
0: Sì, sì, sì. Stato
1: Italiano aveva già deciso di andare via a prescindere, dai. Non credo
0: aveva
1: che...
0: deciso?
1: Secondo me sì.
0: Sì. E però pensava di andare a Napoli. Non lo so, in retroscena è
1: avrà
0: importante
1: sentito
0: saperlo.
1: Anche il Napoli avranno sentito una cosa, cioè si saranno sicuramente sentiti, però dopo evidentemente De Laurentiis ha virato su altro. Sai, io non so, adesso poi lo chiederò a Necker.
0: Comunque
1: però...
0: a me questi colloqui a ridosso del là dove sta lui, del Filmauro, a Roma, a ridosso proprio vicino al Quirinale, mi mettono veramente paura. Cioè nel senso che immagino, sai, uno va a fare un colloquio, pensa di essere il prescelto, invece non è così.
1: Però insomma i colloqui,
0: perché tu fai un colloquio e non è scontato che tu possa diventare allenatore del suo Napoli.
1: Sicuramente quindi avrà sentito anche loro. E
0: mi
1: poi
0: ricordo con Garcia quanti ne
1: aveva sentiti. Lasci fare, ho fatto,
0: no? No, ma con Garcia ne ha fatti, ne aveva sentiti 5.
1: Sì.
0: 4-5.
1: Dopo ha deciso lui, insomma, alla fine il presidente è lui e decide lui, giustamente, perché poi
0: giusto.
1: Si prende le responsabilità e decide.
0: E mica
1: lui.
0: Decidono i tifosi.
1: Assolutamente. I tifosi sono. Sto leggendo.
0: Sono contenti.
2: Signori, ci metto i soldi miei.
1: Quando ce li mette lui.
0: Però è importante che siano contenti, dai.
1: Sì. Lui è contento. I tifosi
2: i
1: meno.
2: Non vanno mai fatti perché portano sempre iella.
1: Va bene, presidente.
0: Presidente, noi allora, ci alliniamo. Alliniamo.
1: Buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Cecca se lo aspettava.
1: Te lo aspettavi, Cecca? Dai, di la verità.
0: Di teatro da parte del.
3: Ma questo colpo di teatro su Allegri lo sai perché non me l'aspettavo più di tanto? Perché io sapevo che aveva stima di Allegri e anche di Italiano, però avevo una mia percezione che forse volesse cambiare un po' la linea, perché Conte bene o male un po' si riallaccia alla linea di Allegri per tante cose, no? Per la gestione, per l'esperienza, per le vittorie. Io pensavo lui volesse passare di palo in frasca e tentare finalmente la carta vincente Italiano, e invece mi ha stupito, in questo mi ha stupito, ma forse perché ha avuto paura di correre un grande rischio, perché probabilmente forse Italiano avrebbe avuto una pressione enorme che invece magari Allegri sa gestire meglio.
1: Ci sta anche come chiave di lettura, il rischio forse era maggiore con Italiano. Daniele Garbo, te l'aspettavi e buon pomeriggio.
0: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio a voi. Ma guarda, la cosa che mi ha più sconcertato è la scelta fra due allenatori che sono agli antipodi l'uno rispetto all'altro. Cioè, tu mi dici, scelgo fra Italiano e De Zerbi, ti capisco. Ma se tu mi dici, scelgo fra Italiano e Allegri, non capisco cosa ha in testa. Tutto qui. Questo mi ha lasciato perplesso. Dopodiché, certo, lui fa i casting, essendo un produttore, fa i casting come quando si scelgono i protagonisti dei film, e ha scelto il suo protagonista. Mi sembra che l'accoglienza di Napoli nei confronti di Allegri sia molto simile a quella di Roma nei confronti di Gasperini l'estate scorsa.
1: No, forse peggio, forse peggio.
4: Forse addirittura peggio.
1: Peggio,
4: sì.
1: Peggio.
4: E quindi
1: peggio.
4: Sarà un ambiente caldo quello che lo accoglierà. Credo che dovrà
1: fare. Ma lui se ne frega, subito. Lui per me se ne frega.
4: No, certo.
1: Proprio.
4: No, certo, però voglio
1: a
4: dire.
1: Lui non gli tange Allegri proprio.
4: È uno scafato, però voglio dire, dovrà fare risultati subito, altrimenti andrà subito incontro a delle polemiche feroci, secondo me.
1: Buonanni!
0: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Non te l'aspettavi nemmeno tu, la verità. Buon pomeriggio.
5: Beh, no, non se l'aspettava nessuno, insomma, e in questo sono d'accordo con Daniele, ma in primis non me l'aspettavo perché credevo che Allegri potesse rimanere comunque al Milan.
1: Addirittura, questo, no, io no, lì no. Lì non me l'aspettavo e secondo me
0: vabbè,
1: non doveva.
0: Ma tu ci avevi chiesto prima dell'ultima partita, ma che pensavi che Cagliari potesse andare a vincere a San Siro, Marco? Dai,
1: questo
0: ma
1: è vero.
0: Sei bravo, dai.
5: Abbiamo sbagliato tutti con il Milan.
0: Che va a perdere l'ultima partita con Cagliari in casa, dai.
1: Dai.
0: Tutti avevamo detto Allegri di restare al Milan, pure lui pensava di restare al Milan, no? Diciamo battiamo il Cagliari, c'ha poco da dire.
5: Certo, ma difatti dopo sono successe delle cose che hanno portato a fare tante valutazioni, ma io ero convinto, insomma, che Italiano andasse al Napoli, e la scelta di Allegri, come ha detto Daniele, è un po' controtendente rispetto al pensiero che aveva prima con Italiano. Tutto qua, insomma.
3: De Rossi detto... resta al Genoa, Massimo?
0: Chi?
3: Una notizia ogni tanto.
1: Una notizia?
0: Sì, è che gli dice a lui, sì. Ma dai, ma lui è l'ultimo a sapere.
5: Che ne so.
0: Ma lui è bravo.
5: Daniele oggi ha altro a cui pensare, credo.
1: Ah sì?
5: In questo momento.
3: Deve pensare sicuramente all'ostia mare più che il Genoa, giustamente.
1: Certo. No, ma
3: mai una notizia, ragazzi. No,
0: ma neanche non lo mettere in difficoltà, perché appena cita dice qualcosa.
1: Hai sentito come cambia succede. Subito atteggiamento?
5: Sicuramente
0: una risata contratta.
5: Non
0: mi chiedete niente.
5: Ho saputo una cosa, che Gattuso va alla Lazio.
1: Sì, questo sì.
0: Sei contento?
1: Hai saputo, hai letto da un po'.
5: Questo ho saputo.
0: Sei questo contento?
5: Saputo. Poi il resto. Nel senso. Non mi fa né caldo né freddo.
0: Tu dici i problemi sono altri. Hai pure ragione.
5: Bisognerà
0: comunque
5: capire.
0: Scusami, Marco, a questo punto Allegri torna nel suo habitat, cioè voglio dire, a squadra forte.
1: È un'analisi. Infatti,
0: uomini forti, com'è? Destini forti. La frase
1: trova una squadra
0: di
1: strutturata. Ok.
0: Beh, insomma, adesso lotta per il titolo. O
1: però
0: no?
1: Adesso vi faccio una domanda.
0: A patto che non si cambi, non si
1: stravolga. Diciamo così,
0: sulla carta, con questa squadra qua.
1: Il mercato ci sarà per forza. Quindi, molto
0: Allegri ritrova il suo territorio, il suo terreno.
1: Ma il Napoli, che Allegri trova?
0: Beh, motivato. Ha messo 10 giorni a firmare, 8 giorni.
1: Ok, però gli ultimi 4 anni di Allegri.
0: Ma non significa
1: non sono stati esaltanti.
0: Lanciatissimo.
1: Quindi trova una.
0: Deve vincere lo scudetto. Deve lottare per vincere lo scudetto. Se è questa la squadra. ma che facciamo adesso? Ci giriamo intorno? Quindi lui che fa? Le conferenze state, ha detto no, ci dobbiamo piazzare tra le prime 4 a Napoli. Ma vedo difficile a Napoli,
1: Quindi tu vedi un Allegri formato,
0: un Allegri che
1: Juventus,
0: torna in corsa, cioè, come tu sei appassionato di motori, esperto di motori, dammi la macchina migliore, pilota migliore, devi vincere il titolo mondiale, o no? O quantomeno devi lottare, devi arrivare secondo, però insomma battagliando, non a 10 punti, a 6 punti di distanza.
1: Lo vedi, poi faccio il giro anche con gli altri, più da campionato o da Champions?
0: Non cominciamo a mischiare le
1: Champions
0: carte.
1: Viene preso
0: non
1: anche
0: cominciamo
1: per
0: a mischiare le carte. Se la squadra è questa, lui ha l'obbligo di lottare per il titolo. Se, non siamo d'accordo su questo?
1: Sì, ma figurati.
0: Oppure dice tra le prime 4, adesso vediamo un po'.
1: È la squadra che è arrivata
0: quarto posto, terzo posto.
1: È arrivata seconda.
0: Con tutti i problemi che ha avuto.
1: Con tutti i problemi, fai un lotti per il titolo. Mi sembra doveroso, insomma. Non è che puoi presentarti.
0: Per me restano ancora
1: cercheremo di andare sui primi 4.
0: Le più forti restano ancora Inter e Napoli.
1: Dai, vediamo. Facciamo un giro su questo. Nick, tu che ne pensi?
3: Io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Stefano, perché allora al Milan arrivi, sono stati decimi il campionato precedente, devi dire noi dobbiamo tornare ai nostri livelli, quindi l'obiettivo è la Champions League. Ma se vai al Napoli, che è arrivato secondo dietro l'Inter, non puoi dire confermiamo la Champions League e poi si starà a vedere, perché la gente non si aspetterà mai un discorso del genere. Quindi lui dovrà dire che siamo una squadra forte, come del resto lo è l'Inter, questa base c'era già anche l'anno scorso, cambieremo qualcosa, ma è chiaro che il nostro obiettivo sarà quello di lottare per il vertice. Cioè, se dice una cosa diversa, allora veramente vale tutto, e io allonerò l'ostia mare l'anno prossimo.
1: Daniele Garbo, voglio un tuo pensiero, perché poi io la domanda che si legava a quello che diceva Stefano, perché vi avrei chiesto che tipo di Allegri trova il Napoli. Perché il Napoli che sia forte, strutturato, io sono d'accordo con voi, però che Allegri trova il Napoli?
4: Ma allora troverà un Allegri molto, molto motivato, perché deve ovviamente cancellare il pessimo finale di stagione col Milan, l'obiettivo mancato della Champions, e quindi avrà voglia di dimostrare di essere ancora un top coach, un top allenatore. E dopodiché bisognerà anche vedere che tipo di squadra gli metteranno a disposizione. Siamo sicuri che il Napoli non venderà nessuno? siamo sicuri che Napoli,
1: vabbè, ma pure se vende qualcuno, capito, mica smonta Daniele, Napoli, insomma, voglio
6: anche
1: dire,
6: se
1: no?
6: Perde
1: no,
6: tre pezzi,
1: se no cominciamo già a trovare scusa Allegri,
7: no, e allora alzare le mani, cioè.
4: Un momento, allora se il Napoli rimane questo,
6: andiamo tutti a Napoli, allora.
4: Cioè, se il Napoli rimane questo, secondo me non è all'altezza dell'Inter, per esempio,
6: vabbè, ma comunque è la seconda squadra più attrezzata del campionato,
4: ho capito, ma se tu vuoi,
6: certo,
4: se
6: tu stravolgi tutto, no, siamo d'accordo, se stravolgi tutti, ma se partono, che ne so, Lobotka, Anghissà, li devi rimpiazzare, la squadra resta forte o no?
4: Allora, tu dici ad Allegri, io voglio che tu vinca lo scudetto, poi mi devi dire che giocatori acquisti.
6: Cioè, se viene Rabiot e va via Anghissà, facciamo un esempio, o Lobotka arriva un altro, non lo so, rimane
4: allora, secondo me il Napoli ha bisogno di un paio di ritocchi per essere competitivo per lo scudetto, a mio avviso, perché quest'anno è arrivato secondo, ma lontano dall'Inter. Quindi se vuole colmare questo gap con l'Inter, senza contare, bisognerà anche vedere cosa farà la Juventus, ad esempio, nel mercato. Immagino che Spalletti vorrà una squadra competitiva. Certo. Quindi se tu mi dici questo Napoli può lottare per lo scudetto, io dico ni. Ma tu mi dici Allegri vuole una squadra scudetta, ti dico sì, vediamo cosa fa De Laurentiis, perché è evidente che deve potenziare una squadra che è già forte di base.
6: Ma sì, Daniele, io mi riferivo adesso, seriamente, mi riferivo al fatto che va ad allenare un gruppo, no? Una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti e che l'ultimo anno ha vinto una Supercoppa italiana ed è arrivato secondo. Allora, se noi poi cominciamo a dire, certo, però insomma c'è di meglio, secondo me che cosa c'è di meglio? L'Inter.
1: Vedi, tu mi hai citato gli ultimi 4 anni del Napoli, mi prendi la scheda?
6: Hai preparato tutto?
1: No, ti faccio vedere gli ultimi 4 anni d'Allegri.
6: Ho sbagliato?
1: Quarto posto, vabbè, esonerato in Coppa Italia, quinto posto.
6: Allegri non va bene, dai.
1: Come no? È questo, 2024-25 fermo, questi sono gli ultimi anni, insomma, no?
6: Esonero.
1: Il settimo posto con 2 esoneri c'ha in questi anni,
6: Ma perché è stato esonerato? È vero, non lo ricordavo.
1: C'ha 2 esoneri, mica ce n'ha uno, ce n'ha 2.
6: La Juve l'hanno esonerato.
1: Juve e Milan sono 2 esoneri.
6: Non era finito il contratto?
1: No, no, che finito il contratto? O no, Nick, non so, 2 esoneri, perdonami.
3: Di Allegri? Allora, Allegri è stato esonerato al Milan ed è stato mandato via dalla Juventus. Certo, sì, 2 esoneri. Cioè, allora, però sono esoneri diversi.
1: Però sono 2.
6: Ecco perché non me lo ricordavo, però sono 2, sì.
1: Son 2.
6: Non me lo ricordavo perché mi ricordava il trionfo della Coppa Italia e mi sono dimenticato.
1: Aggiungi anche che in questi anni in Europa, non ha brillato. Aggiungiamo anche questo.
6: Comunque, vabbè.
3: Sì, sì. Però insomma voglio dire la Juventus
1: Perché chiedevo che Allegri trova. Io la domanda era che Allegri trova anche il Napoli. Cioè il Napoli abbiamo detto tutti che se rimane così e fa l'aggiunta di qualcosa.
6: Per me io sono d'accordo con Daniele, motivato.
1: Tu dici ma vicino a quello della Juve, la prima Juve.
6: No, ma lascia perdere la prima Juve, dai.
1: No, perché molti fanno il paragone, lo sai.
6: No,
1: perché subentra Conte.
6: No, ma c'è uno squadrone, la Juve è uno squadrone. Dai,
1: veniva da 3 titoli consecutivi.
6: Dopo sono arrivati altri calciatori forti. Dai.
1: Bonanni, tu che dici? Mi mancava il tuo pensiero.
8: Io, sul fatto che è stato esonerato dal Milan, di fatto sì, è stato esonerato, ma sostanzialmente la stagione è stata finita, poi è stato cambiato l'allenatore, cioè un esonero meno pesante rispetto a un esonero fatto durante l'anno, però che non sia che il Milan abbia fatto una scelta diversa perché secondo loro il lavoro che è stato fatto non era in linea con quello che erano gli obiettivi, è fuori discussione. Detto questo, secondo me il Napoli, sono d'accordo con Stefano, insomma il Napoli è al momento la squadra più pronta per poter giocarsi il campionato insieme all'Inter, quindi lo vedo, c'è l'Inter e poi il Napoli. Quanto possa essere secondo me giusto per il Napoli non lo so.
1: Vabbè, vediamo. Comunque, dai, è una mossa che incuriosisce e che dobbiamo poi aspettare naturalmente anche il mercato e tutto quello che sarà in queste settimane che ci porteranno poi al campionato successivo, il mercato, le scelte.
6: Questa è una mossa da scacchista consumato, quella di De Laurentiis.
1: Sì, per me si è preso anche un rischio.
6: Sì, perché è tutta psicologica. Ma io ti do una carta straordinaria, cioè fai quello che ti fa. Cioè, sei stato esonerato, arrivi quinto, pensavi di andare in vacanza, vieni a Napoli, divertiti. Dai, vedi un po' quello che puoi fare. secondo me c'è una buona squadra.
1: Posso chiedervi,
6: cioè,
1: se
6: è tutta psicologica su un allenatore che viene fuori tra virgolette un po' mortificato, perché
1: ma la meritava questa panchina?
6: Questo è un altro discorso, meritava,
1: sai, chiedi,
6: il calcio è bellissimo, è imprevedibile come la vita in generale, quindi
1: oddio.
6: Tu pensi, vabbè, adesso me ne vado al mare, vado a Livorno,
1: imprevedibile per alcuni, meno per altri, insomma, esatto. Diciamo così,
6: però lui c'ha lo stellone in questo senso, pensava, no, di essere l'uomo sconfitto, c'è fuori stravinto
1: o no? Beh, che cacchio, stravinto.
6: Cioè, tu trovi il Napoli, che è la seconda squadra più forte d'Italia, dopo essere arrivato quinto con un mio casino, cose, esonerato in troppo, un comunicato impiedo implacabile da parte della dirigenza rossonera, no? E invece ti ritrovi dopo 10 giorni che stai a Napoli con 2 anni di contratto e poi vai al posto di Antonio Conte. Antonio, cioè non è che quindi stai nella tua galassia, cioè dei migliori. Diciamo sempre che Max è allenatore top, adesso deve dimostrare. Ecco perché dico grande possibilità per lui,
1: grande possibilità,
6: e ritorna dove magari gli è mancato di questi 4 anni, ha dovuto barcamenarsi, in situazioni difficili.
1: Daniele, meritava questa panchina?
4: Ma sai, questa è una domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che se tu mi dici che Allegri è l'unico responsabile del fallimento del Milan, ti dico no, non meritava questa panchina. Però bisogna analizzare le cose bene come sono andate. Credo che il Milan abbia avuto problemi di scelta dei giocatori, abbia avuto problemi di società, abbia avuto disturbi all'interno della società, faccio un nome a caso, Ibrahimovic. Quindi molti tifavano per l'esonero di Allegri e alla fine è arrivato. Dopodiché la valutazione che spetta a chi lo ingaggia, cioè spetta a De Laurentiis. De Laurentiis ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che Allegri fosse l'allenatore giusto per questo Napoli e per rilanciare questo Napoli. Io credo che Allegri, che è stato dato più volte per bollito, non sia bollito. Sia, tra l'altro, faccio una parentesi, ieri mi ha emozionato molto vedere come si è commosso quando ha ricevuto il premio intitolato a Giovanni Galeone.
1: Certo.
4: Non mi aspettavo da uno come lui, che mi passa per essere uno insensibile, duro così.
1: Vabbè, là c'era un rapporto molto forte, però.
4: Certo, ma le lacrime sue sono molto belle, significa che è un essere umano, e questo
1: ci mancherebbe, è molto
4: bello.
1: Su questo non
4: gli rende onore. Quindi credo che sia una grande occasione per lui, e sono convinto che non se lascerà sfuggire.
1: Nicchera, meritava questa panchina? Voglio chiedere a tutte e quattro.
9: Allora, Allegri rimane un grande allenatore, per cui un grande allenatore va in grandi società, in grandi squadre. E, allora, se guardiamo il girone d'andata, forse meritava anche qualcosa in più. Cioè, nel senso, il girone d'andata con quella squadra l'ha portata sicuramente così in alto, dimostrando tanto. Il girone di ritorno gli ha tolto moltissimo del lavoro fatto nel girone d'andata. Quindi, sai, con Allegri un club casca in piedi. Cioè, siamo di fronte a un allenatore per il quale
1: insomma, Milan è che sia cascato in piedi quest'anno,
9: Cioè, capito, però è anche vero che non lo so, io non sono un estimatore di Allegri sotto il profilo di quella che può essere l'organizzazione del gioco, però se giochi a calcio e nessuno fa gol davanti, poi diventa un casino vincere le partite, perché è anche questo un problema, perché poi è tutto relativo. Ma secondo me non l'hanno indovinati gli attaccanti, c'è poco da fare. Anche quando hanno provato a rimediare, Fulkrug non mi sembra che abbia dato quel gran contributo. Ma Tetà non era una cattiva idea, perché ho visto che anche quando è ripreso a giocare a Crystal Palace ha cominciato a segnare e poi gli ha regalato anche la Conference League. Okay. Per cui secondo me ci sta la scelta. Devo dire che forse De Laurentiis non ha avuto, memore di quando è andato via Spalletti, il coraggio di puntare su un giovane emergente, anche se poi giovane emergente non l'è più, perché lo ha già dimostrato come italiano. Perché italiano, secondo me, sarebbe stata una scelta straordinariamente coraggiosa.
1: E Bonanni la meritava, e poi c'ho una cosa da chiedere a Nick. Vai.
10: Guarda, se la meritava o no, sono veramente l'ultimo a potertelo dire. Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso, probabilmente avrà fatto la scelta giusta, non lo so, però io pensavo che potesse essere l'occasione giusta, ecco, per Italiano, per proporre un calcio di un certo tipo, per portare a Napoli un allenatore da campo, come sulla falsa riga tra virgolette di Conte, con delle idee, con un supporto importante ai giocatori sul campo. Allegri è un gestore, quindi mi aspetto, oltre che il Napoli non venda nessuno, mi aspetto anche che faccia degli investimenti importanti a questo punto, perché sennò fare una squadra magari più giovane, vendere due o tre big non c'ha senso.
11: Va bene, saremo un po' a vedere. Senti Nick, ti posso chiedere che aria tira alla Juventus? Ci sarà presto questo incontro? Noi abbiamo le immagini di questa mattina della commemorazione delle vittime dell'Aisel. C'erano Spalletti e Como lì, in questa circostanza, in questa situazione, per rendere onore alle vittime. Tra l'altro Spalletti, c'è un'immagine che va a salutare i parenti di queste vittime stringendo la mano a tutti.
6: 39.
11: Però. Esatto, 39. E non si sono un po' ignorati, sono stati lì, però questo fa poco testo visto la circostanza, diciamo, che ricorreva. Che ci dobbiamo aspettare? C'è un clima teso, Nick?
9: Ma io credo che la strada intrapresa sia quella del tuo, del tandem Chiellini-Spalletti alla Juve, con magari l'arrivo di Tognozzi. Io credo che a Como lì sia stato ribadito soprattutto, cioè secondo me la Juventus, non si è, John Elkann probabilmente non si è sentito nelle condizioni di poter tagliare, voglio dire, il rapporto con Como lì, lo ha mantenuto potenziando quello di Spalletti, quello di Giorgio Chiellini, e quindi si andrà avanti così. Poi se questo rapporto sarà duraturo nel tempo io non lo so, però hanno scelto di non scegliere fondamentalmente, cioè di non cambiare nulla nell'assetto a livello di organico, però allo stesso tempo è chiaro che si sono affidati molto a Spalletti, e credo che Chiellini avrà ancora più peso nelle scelte della Juventus. Io non vedo altra soluzione, ecco, la spiegazione può essere questa, anche per non venire contro ad una scelta che è stata fatta in maniera ben precisa l'anno scorso, quando hanno deciso di cambiare il direttore sportivo, cioè Giuntoli con Como lì. Quindi io credo che la strada sia questa, che l'idea sia questa, e poi vedremo quello che accadrà. Certo, si dovranno inventare un paio di cessioni per cercare di rafforzare la squadra, e lì ci vuole tutta la bravura del mondo.
11: Questo rapporto, vi aspettate qualche cosa, Stefano? Non ieri,
6: guarda. No, secondo me ha detto bene Nick. Convivenza non sarà facile, perché insomma,
11: una tregua armata
6: no, forse eccessivo, però insomma siamo Chiellini con Spalletti a dialogare. Di
11: tu pensi che saranno un po' loro due a costruire?
6: Devono essere bravi, insomma, a trovare un punto d'incontro. Una situazione un po' tesa.
11: Vediamo, perché poi ci sarà questo incontro, che cosa succede. Daniele, vedendola così da fuori, ti aspetti, cioè leggevo anche che ci sono delle divergenze su alcune scelte, no? L'allenatore è una cosa, Como lì un'altra. Non è facile, ma credo.
4: No, non sarà facile, anche perché finora la Juventus, la carenza è stata il fatto che nella società, nel core business della società, di chi decideva, non c'era nessuno che capiva di calcio, a parte ovviamente Giorgio Chiellini, che però finora ha avuto un ruolo marginale. E il problema è che John Elkann, che sembra un remida al contrario, dopo il capolavoro della presentazione della Ferrari elettrica, che è un'eresia da qualunque punto di vista, e forse sta cercando di affossare oltre alla Ferrari anche la Juventus, insomma, voglio dire. Però so che i miei amici juventini sono molto preoccupati, ecco.
11: No, è vero, verissimo, insomma, in questo momento, diciamo così, che alcune scelte di Elkann lasciano un po' di perplessità. Massimo, tu pensi che si possa trovare una comunione di intenti? Si deve trovare, perché se rimane, insomma, tutte e due stanno lì.
10: Si deve trovare, sì, questo è poco ma sicuro. Però devo dire che in parte ammiro e apprezzo il lavoro che sta cercando di portare avanti la Juventus, nel senso che hanno scelto gli uomini, hanno scelto di dare in mano a delle figure la società, il discorso anche di un prospetto tecnico, e anche se quest'anno le cose non sono andate come avrebbero dovuto, hanno comunque continuato a dare fiducia a delle persone che avevano scelto.
11: Quindi tu dici andare avanti e provare a vedere se si trova la strada, ecco.
10: Guarda, non è semplice, probabilmente tanti non saranno d'accordo e non capiranno il discorso che sto facendo, ma per un dipendente di una società, sapere che la società, indipendentemente da tutto, ti sta vicino e ti dà modo di lavorare, che ne so, 2 anni di contratto, in quei 2 anni, e poi tu vieni giudicato durante il percorso e alla fine dei 2 anni, è un qualcosa di molto importante. Quindi credo ad oggi che alla Juve abbiano ragionato più in questa direzione.
11: Vediamo, vediamo. Io, sono, io devo dire la verità, sono un po', diciamo così, l'attenzione la rivolgo a questo rapporto tra Comolli e Spalletti, ma soprattutto non vorrei che Spalletti, insomma, se, possa, diciamo, perdere un po' la sua tranquillità, ecco, nel fare poi quello che deve fare. Se, beh, non, se non si trova magari non...
6: se hai Spalletti lo devi mettere in condizione di fare Spalletti,
11: esatto, di stare sereno,
6: se no altrimenti è inutile riconfermare.
9: Io ti dico una cosa, Spalletti secondo me quest'anno oltre a fare il mercato e cercherà di indirizzare il mercato, purtroppo per lui, perché purtroppo per lui dovrà combattere anche con l'ombra di Conte,
11: esatto,
9: perché
11: bravissimo.
9: Se Conte non va in nazionale questa ombra si allungherà sulla zona di Torino in una maniera impressionante, e c'è poco da fare, sarà inevitabile. Quindi vediamo, io scriverò stasera che Conte ha tre possibilità: la prima di andare in nazionale, la seconda di rimanere un anno fermo, la terza, se succede l'irriparabile, è che possa essere chiamato dalla Juventus. Avere l'ombra di Conte,
11: io la penso come te, Nick. Ieri, ieri noi abbiamo fatto un approfondimento di questo tipo, io mi sono gettato un po' in questa direzione, cioè l'ombra di Conte è un'ombra pesante se non trova una squadra. È inevitabile, quindi secondo me è un iniziare un po' storta la cosa, quindi vediamo.
10: Ma Spalletti ha rinnovato per quanti anni?
6: Due
10: non lo so, due anni dopo tre mesi, quattro mesi, cinque mesi che le cose non vanno bene lo cambi? Non lo so, difficile, cioè deve fare proprio,
11: no, io penso che lo devono mettere nella condizione di farlo lavorare il più sereno, cioè lui deve se questa figura di Comolli non è in linea con lui
6: o ma prende... perché secondo te Conte sarebbe in linea con Comolli? Facciamo allora anche andiamo oltre, anche beh, allora di che parliamo, dai, su.
11: Apposta ti dico che è una figura che può creare delle...
6: No, la figura è Comolli,
11: sì sì,
6: cioè,
11: sì,
6: nel senso che quello. Conte andrebbe d'accordo con Comolli secondo te? Che gli dice guarda l'algoritmo, oppure no. Prendiamo questo profilo, no. Del 2003, bravissimo, in Belgio ho fatto, cioè sì. Per dirti,
11: sì, sì, proprio, sì, sì. No, la butto lì. Hai ragione.
6: Sai che Conte ci mette a...
11: Vediamo, però l'ombra
6: dai,
11: di
6: ragazzi,
11: Conte
6: ma
11: pesa.
6: Il discorso è che stiamo parlando di allenatori top. Allora, se tu scegli di riconfermare Spalletti, devi metterlo in condizione di non renderlo nervoso, perché è un tipo,
11: esatto,
6: anche partito, dai,
11: esatto,
6: su.
11: Esatto,
6: non è che quindi... poi alla soglia del, cioè, con tutta la carriera fatta, però il carattere Spalletti è sta roba qua, allora o lo confermi e lo metti in condizione di
11: oppure
6: lavorare, oppure ciao, parlo. Grazie, arrivederci, sì, ma che roba,
11: hai ragione, hai ragione. Dai. Va bene, ci dobbiamo fermare, Nick, buon fine settimana,
6: ciao Nick.
11: Un abbraccio
9: a tutti, ciao.
11: E noi ci fermiamo, ritroveremo Massimo Bonanni e Daniele Garbo al rientro, tra poco.

0: Siamo tornati per il pomeriggio di Maracanà, sempre con voi, nel pomeriggio appunto con noi. Dobbiamo salutare anche gli amici di Italia 7 che si sono collegati con noi.
1: Caro saluto, 19 in ciao Toscana. Marco, ciao.
0: Caro saluto, ciao Stefano, ben ritrovato. Allora, dunque c'è Daniele Garbo con noi che saluto subito di nuovo, Massimo
1: ciao
0: Bonani.
1: Daniele, ciao
0: ragazzi.
2: Buongiorno, ben trovati.
3: Ciao ragazzi.
0: Allora, ci sono degli audio, prendiamoli al volo, dai, via, subito, dai.
4: Buon pomeriggio Maracanà, buon pomeriggio Stefano e Marco. Sono Alfredo, tifoso del Napoli. Volevo chiedervi umilmente una cortesia. E noi a Napoli già facciamo più. Ma chi sta allegre ce l'ha, ma proprio da lì. Voi che siete nel campo, non è che potete convincerlo ad andare un'altra parte. No, se no. Potete fare questo sacrificio per noi, vi ringraziamo tutta
1: Alfredo,
4: la vita.
1: Devi avere fiducia.
4: Grazie a Marco e a Stefano.
0: Grazie.
4: E buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
4: Forza
0: grazie.
4: Napoli.
0: Va bene. Devi avere pazienza e fiducia e vediamo quello che succede. Ormai la scelta è stata fatta.
5: E questa è una cosa molto bella.
0: Certo. Oh,
1: Max, vedi che...
0: Capito. Daniele, vuoi dire qualcosa tu al tifoso del Napoli che sei più...
2: Deve avere fiducia, deve avere pazienza. Il presidente De Laurentiis a volte ha fatto delle scelte discutibili, ma a volte ha fatto delle scelte oculate. E non a caso ha vinto 2 scudetti negli ultimi anni, insomma quest'anno è arrivato secondo, quindi ha sempre costruito una squadra competitiva, per cui credo ci sia bisogno di un po' di ottimismo anche in questo momento.
0: Poi bisogna pure aspettare, insomma adesso noi possiamo dare una valutazione su quello che è stato, ecco, gli ultimi anni dell'allenatore, quello che è la formazione del Napoli che verrà, però insomma poi sarà, dobbiamo aspettare il campo, insomma, no? C'è poco da fare. C'è anche Lorenzo Di Benedetto,
1: ciao, Lorenzo.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, stavamo discutendo ancora sulla scelta del Napoli che fa molto discutere, caro Lorenzo. Per esempio Maurizio ci scrive: il Napoli, a differenza del Milan, ha una società solida alle spalle e Allegri, con una società dietro che lo supporta, può anche aprire un ciclo come la Juve. Hai questa convinzione?
6: Ma io credo sia la speranza del Napoli più che altro. È chiaro che lavorare in un ambiente come è stato quello del Milan nell'ultima stagione, tant'è che appunto a fallimento avvenuto sono saltati tutti, cioè non è che è saltato soltanto Allegri, quindi vuol dire che la proprietà ha deciso di rifondare qualsiasi cosa. Non è stato facile chiaramente per Allegri, non sarebbe stato facile per nessuno. Detto questo, per arrivare quarto bastava anche tutto il caos che c'era, soprattutto per come si era messa la stagione del Napoli, no? Perché, scusatemi, del Milan, perché è sempre stato secondo, perché è stata l'unica antagonista dell'Inter, se poi di antagonismo si può parlare, perché comunque l'Inter poi alla fine ha staccato tutti e ha meritato di vincere lo scudetto. Però insomma, da lì ad arrivare quinto, puoi dire quello che vuoi, puoi dire che che mancava l'attaccante, puoi dire tutte le cose del mondo, ma il Milan e Allegri dovevano fare meglio e dovevano raggiungere la qualificazione in Champions League. Adesso cambia tutto, è chiaro, il Napoli è più forte del Milan, il Napoli è più strutturato del Milan, il Napoli ha giocatori migliori rispetto a quelli che ha il Milan, il Napoli ha giocatori migliori anche per quella che è l'idea calcistica di Allegri, questo è fuori discussione. Però insomma, per aprire un ciclo a come fece la Juve, cioè, Allegri vince 5 scudetti di fila,
0: dura. Io penso che io penso che quella sia una storia, secondo me, irraggiungibile.
1: Ma sì, dai,
0: cioè proprio un qualcosa che è veramente storico, che onestamente
6: ma sai,
0: mi sembra, cioè, un record quasi
1: irripetibile.
6: Secondo me, dai. No,
0: irripetibile.
6: Cioè, ma neanche, perché, cioè, non ci sbagliamo, l'Inter ha regalato uno scudetto al Milan, ha regalato uno scudetto al Napoli, quello dell'anno scorso. Quindi magari non doveva vincere soltanto quello dominato da Spalletti, poi gli altri li doveva vincere tutti l'Inter, perché l'Inter è più forte della
0: però
6: Juventus.
0: Se non l'hai vinti, vedi, perché poi alla fine devi...
6: Sì, certo, però
0: la
6: non
0: Juve
6: è
0: comunque
6: impossibile,
0: li ha vinti,
6: secondo me, non è impossibile.
0: Non lo so, ma vedo una cosa molto dura, però è chiaro che, insomma, va in una società che comunque negli ultimi anni il Napoli, al di là dell'anno... dell'errore lì di Garcia, però aveva sempre fatto, diciamo, certi percorsi, voglio dire, stabilmente in Champions, stabilmente nelle prime posizioni della Serie A, ha fatto sempre mercati importanti.
1: Non ci giriamo intorno, Allegri deve arrivare al minimo secondo.
0: Tu hai detto devi vincere lo scudetto,
1: no,
0: io sono d'accordo con te.
1: Ho detto deve lottare, per lo scudetto, sì. Però c'è una squadra più forte che l'Inter, ma il Napoli è la seconda, Cioè non ci giriamo intorno, dai su, non cominciamo sto giochino
0: Io sono
1: che deve piazzarsi tra le prime quattro. Milano. Sì, qui no, qui cambia tutto ragazzi.
0: Annuivi Lorenzo, sei d'accordo? No? Deve lottare per lo scudetto. Non c'è, dubbio.
1: Ma lo sa pure Max, se no che ha scelto Napoli per che fare, scusami.
6: Ma è per quello che dico io, che è un rischio, no? Quello che si è preso De Laurentiis e che si è preso anche Allegri, ma perché arriva in uno spogliatoio che è sfinito. Dopo i due anni di Conte e Allegri dall'altra parte si deve rifare, quindi o le cose vanno bene, nel senso spogliatoio sfinito, ha bisogno di nuovi stimoli, certo. Arriva Allegri, trova gli stimoli, il gruppo risponde e dà modo a Allegri di riscattarsi, e questa è una strada. E allora se tutto va così, tutto liscio, allora ok, le cose vanno bene, ma non è detto che vada così, perché lo spogliatoio sfinito che arriva Allegri e continua e ricomincia ad andare a 2000 all'ora con modi diversi, eccetera, se lo spogliatoio risponde male, è finita prima di cominciare la stagione del Napoli. Io c'è anche questa possibilità.
0: Daniele, volevi aggiungere qualcosa tu?
2: Guarda, la situazione di Allegri mi ricorda un po' quella di un po' di anni fa, adesso ho fatto le debite proporzioni, quando il Milan lasciò andare via Sacchi e chiamò Capello, no? I giocatori erano stanchi, non ne potevano più dei metodi pesanti, anche del modo di lavorare di Sacchi, che era molto impegnativo, ovviamente assomiglia molto a quello di Conte, e arrivò un allenatore come Capello che assomiglia per certi versi secondo me a Allegri, perché è un gestore che invece diede un po' più di libertà ai giocatori, un po' più di spazio alla fantasia, li stressò un po' meno, e quel Milan vince tutto praticamente. Quindi la situazione, ripeto, fatte le debite proporzioni, potrebbe essere anche simile a questa. Credo che i giocatori avevano bisogno di tirare un po' il fiato.
0: Sì. Di una gestione diversa, di una gestione diversa.
2: Quindi credo che Allegri sia l'uomo giusto da questo punto di vista, ecco.
0: Sì, ma potrebbe starci, no Massimo? E poi vado da Lorenzo su un altro argomento. Massimo, potrebbe starci questo tipo di chiave di lettura, no? Di una squadra che ha bisogno anche di una gestione differente dopo due anni belli tosti, ecco.
3: Sì, ma penso che sia stato l'unico motivo, ripeto, cioè tu passi da italiano, che è comunque un allenatore che ha delle idee importanti di calcio, che vuole far fare magari alla propria squadra una certa situazione, passi da lui a uno che invece è un gestore, che lascia spesso e volentieri fare ai big del gruppo, lascia gestire alcune cose, alcune situazioni, quindi sicuramente ad oggi è una bella scommessa. Mi ha un po', ripeto, mi ha un po' stupito, perché pensavo che ormai il Napoli andasse dritto, anche perché si parlava di Sarri e di italiano. Quindi il fatto che poi Allegri è andata così come è andata e si è cambiato in maniera repentina su di lui, significa che non era nemmeno chiara prima la situazione, insomma.
0: Assolutamente. Lorenzo, vengo da te. Senti, ma in chiave Milan la situazione, cioè italiano è proprio da escludere? Faccio questa domanda secca.
6: No, italiano non è da escludere assolutamente, anzi qualche colloquio, almeno un contatto tra Ibrahimovic e italiano ci sarà nei prossimi giorni e nelle prossime ore. C'è da capire, poi io rimango sempre della stessa idea, ok che Ibrahimovic può parlare con italiano, ma il Milan deve andare per step, cioè lì sono saltate tutte le teste,
0: esatto.
6: Quattro teste, Allegri per la panchina e in dirigenza Tare, Furlani e Moncada. Bene, quindi adesso c'è da ricostruire tutto, e secondo me non puoi partire dalla ricostruzione di tutto partendo dall'allenatore, cioè certo. Devi prima prendere il direttore sportivo e poi l'allenatore, quindi in base a quello che sarà il direttore sportivo allora capiremo anche quello che sarà l'allenatore, secondo me. Se poi il Milan fa il contrario, allora io alzo le mani e dico benissimo, fate quello che volete, chiaramente lo fanno, non è che glielo devo dire io di fare quello che voglio.
0: Certo, però
6: allora va tutto al contrario, va bene, scegliete prima l'allenatore e il direttore sportivo, e poi
0: Posto, sì, no, posto che ha ragione, che bisogna ristrutturare un po' tutto, Stefano, ma sarebbe un profilo giusto o sbagliato italiano a tuo giudizio? Perché poi, per esempio,
1: per il Milan,
0: sì.
1: Marco, voglio dire, bisogna vedere il Milan come si...
0: È chiaro, la struttura è fondamentale.
1: Certo.
0: Però lo vedi un allenatore, ecco, che possa, diciamo così...
1: Beh, sicuramente...
0: Entrare in un, stiamo parlando di un top club, dai.
1: Io ho sempre stimato l'italiano e le squadre le fa giocare bene.
0: Sì, sì. Però
1: e poi soprattutto fa lavorare molto durante la settimana. È un po' parente di Conte, forse De Laurentiis avrà scelto, optato per Allegri perché gli serve un'azione conservativa dopo due anni impegnativi, capisci? No, ma senza nulla, gli serve, magari avrà sentito Di Lorenzo, che ne pensi tu?
0: Sì.
1: Ha fatto un po' un sondaggio.
0: Sì, sì, sì.
1: Meglio mantenere le cose.
0: Meglio mantenere, conservare. Però insomma tu no. Italiano lo vedresti?
1: Beh, sì, lo vedrei bene.
0: Sarebbe pronto per fare un salto di questo tipo? Questo
1: merita
0: al di là di quello che dite che è giustissimo. Che
1: merita una possibilità.
0: Capire,
1: merita
0: ecco,
1: una possibilità.
0: Meriterebbe una possibilità. Massimo?
3: Sì, sì, secondo me sì.
0: Lo vedi pronto insomma?
3: Lo vedo sì, lo vedo che secondo me può giocarsela insomma. È un allenatore che comunque negli anni ha fatto bene, è venuto da un percorso da Firenze che ha fatto quattro finali,
1: non mi ricordo. Una di Coppa Italia e due di Conference.
3: Ha fatto tre finali con la Fiorentina, ha fatto una finale col Bologna. Secondo me è giusto dargli una possibilità, è uno degli allenatori più preparati in Italia, quindi secondo me è giusto darglielo.
0: Daniele?
2: Ma guarda, ho la sensazione che il Milan abbiano poche idee ben confuse. Hanno fatto piazza pulita di quasi tutti, sono rimasti Paolo Scaroni, presidente che percepisce uno stipendio di 600.000 euro l'anno, non si capisce bene per fare cosa, Ibrahimovic che è stato l'artefice poi dell'esonero di tutti gli altri, che non si è ancora capito che ruolo avrà, che non ha una gran esperienza di managerialità in una conduzione di una società, e il Milan ha deciso di puntare su di lui. Auguri, che ti devo dire? Poi la scelta dell'allenatore, secondo me, alla fine è tutto sommato secondaria. Ecco.
0: Sì, sì, no, ma io sono d'accordo su questo che state dicendo. Io mi riferivo solo al fatto se lui è un allenatore.
1: Ma lui è bravo, Marco, però insomma è imprescindibile l'aspetto, diciamo, della società. Io sono d'accordo con Daniele. Cioè, un allenatore catapultato in un ambiente in cui non ci sono pochi punti di riferimento, come fa a lavorare bene? Non è che voglia assolvere Allegri. Però non è facile, insomma, dai, su, no?
0: Sì, sì.
1: Poi sono d'accordo con te, a 5 giornate dal termine, hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, 6-7, adesso non mi ricordo, devi andare, devi portare la nave in porto, con le sirene.
6: Non è che sono arrivati stanchi, dice guarda, siamo arrivati in semifinale di Champions, poi siamo usciti,
1: esatto.
6: Però abbiamo messo tutto lì, no? Come l'Inter l'anno scorso.
1: Cioè, lì non è colpa di Cardinale, ecco. Poi che c'è da sistemare, tu lo sappiamo e condividiamo il pensiero della maggior parte dei tifosi dei rossoneri. Però se tu a 6 giornate dal termine c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta e non porti la nave in porto, c'è qualcosa che non va, non è colpa di Cardinale.
0: Assolutamente.
1: Perché allora nella prima parte che c'è il Cardinale non è nessuno o no?
0: Esatto, capito. Se nella prima parte c'hai i meriti, non è che dopo sottotitoli
1: allora,
0: i meriti degli altri.
1: Il campo bisogna analizzarlo.
0: Sono d'accordo. Senti Lorenzo, approfitto ancora, su tutto il mercato web si parla anche di Gasperini e Scamacca. Cioè Gasperini vuole Scamacca per la Roma, ma l'Atalanta ribadisce centrale nel progetto. E quindi si sta parlando molto di questa opportunità o meno, come stanno le cose, e poi è veramente così centrale Scamacca nel progetto Atalanta-Sarri, vi chiedo?
6: Ma allora, sono notizie a cui manca qualcosa, secondo me. Allora partiamo dal presupposto, dire che l'Atalanta ribadisce a centrare il progetto è normale, perché l'Atalanta ha anche un giocatore che non sarebbe magari, che non fosse centrale al progetto, per quale motivo dovrebbe dire no, guarda, non è centrale nel progetto, quindi prendetevelo voi, che fai, glielo regali? No, quindi qualsiasi giocatore sarà centrale al progetto, questo è fuori discussione, perché se la Roma lo vorrà lo dovrà pagare come sempre. Poi, e questa è la parte sicura di ciò che l'Atalanta dice o dirà alla Roma. Dall'altra parte, come si fa oggi a pensare che l'Atalanta possa intavolare delle trattative con Giuntoli, che ieri è entrato per la prima volta a Zingonia, non è ancora ufficiale, quindi va bene che può cominciare
0: non a ufficiale Sarri,
6: però appunto poi dall'altra parte non è ufficiale Sarri, anche lui arriverà all'ufficialità, ma prima facciamole arrivare l'ufficialità e poi ragioniamo del calciomercato. La Roma un attaccante lo deve prendere. Scamacca, secondo voi accetta di stare a far la riserva? Accanto lo deve prendere. Scamacca, secondo voi accetta di stare

0: cioè non è il calcio che tu dici, sai che faccio, la prossima stagione le faccio, sì, ne può fare anche 40, 30, ma non, il calcio non è così, gli allenatori lo sanno,
1: sì, sì,
0: quindi
1: sì. Annusano,
0: vado su Scamacca, ma io fa due forti che uno...
1: Bonanni, sei
2: sì,
1: d'accordo?
2: Però, scusami,
1: no?
2: Prego. Scusami Stefano, no, sì. Allora Scamacca a me è un attaccante che piace tanto, no? Quindi parti da questo presupposto, ma... tu Roma vai a spendere quanto ti posso
0: 25 30
2: bene,
1: ma
2: te
1: oggi
2: vai a spendere 25 30 milioni per un attaccante che sai già che si farà male.
1: Questa è una gufata, non sto dicendo che si fa male.
2: Cioè, la sua stagione è altalenante perché ti passa 10 partite in cui ti fa un gol a partita. Poi c'ha l'infortunio, sta fuori due settimane, altre due
0: questo non lo, in forma. Sullo stato cioè, suo non,
2: storia, non è che
0: io
2: lo
0: sto,
2: di lui,
0: sto valutando. Lo so, so. Vedremo, insomma.
1: Daniele,
0: mi sembra un ottimo calciatore.
1: Daniele, che dite voi?
3: No,
1: Daniele,
3: Non ho capito che quello che ha detto Lorenzo. Scamacca si fa Malen, ha detto?
2: sì.
3: No, a parte le battute. Tra l'altro la Roma non ha ancora deciso cosa fare di Dybala, pare che potrebbe rimanere. E quindi avrebbe in casa un altro giocatore a rischio infortuni, cioè io credo che in una stagione così importante in cui la Roma torna in Champions League dopo 7 anni abbia bisogno di giocatori integri, non di scommesse, e da questo punto di vista ha ragione Lorenzo, cioè Scamacca è uno che ultimamente ha avuto molti problemi, a me piace molto come attaccante, è uno che calcia molto bene anche da fuori area, ha tutto per essere un grande attaccante, ma il problema è che è fragile, si infortuna troppo spesso. E questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno la Roma, secondo me, l'anno prossimo.
1: Bonanni?
2: Napoli, scusa, un secondo. Napoli l'anno scorso Højlund l'ha pagato 35-40 milioni, Højlund. Quindi sì. Si tratta di aggiungere 5-10 milioni e prendi un giocatore però integro. Ora non ti dico che prendi Højlund, però con la stessa cifra, secondo me, si prende un giocatore totalmente integro. Io sto dicendo solo questo.
1: Perfetto. Massimo, tu saresti d'accordo? Operazione che ti convince?
4: Ma io credo che Scamacca sia anche un giocatore che ha fatto più di tre anni nel settore giovanile Roma, che quindi possa rientrare nel discorso degli slot dei ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile. Però detto questo è un po' una scommessa sotto il punto di vista fisico. Però sicuramente la Roma un attaccante lo deve fare. È normale che ad oggi tutti quanti sanno che a Roma c'è Malen. Quindi prendere un sostituto all'altezza non sarà per niente facile in questo momento, quindi ti dico sarà comunque difficile. Secondo me stanno pensando a Scamacca per il discorso della lista. Vado a memoria, ma credo che lui abbia fatto più di 3 anni nel settore
1: sì. No, ci può stare come scelta anche, poi comunque lo conosce pure Gasperini, quindi... No, però hai citato, mi sembra, Garbo ha citato Dybala, ti riporto queste parole che trovate anche sulla pagina Instagram di Tutto Mercato Web. Dybala, dice Totti, Dybala tecnicamente è un 10, ma per mettersi una maglia così pesante non bastano 2 stagioni, serve dimostrare continuità per almeno 10 o 15 anni. Vabbè, Dybala 10-15 anni ci può stare a Roma. Anche questioni anagrafiche, no? Totti.
0: Beh, però ha aggiunto Roma non è Torino, e poi Dybala praticamente
1: sì.
0: Che questo è importante. Hanno fatto la domanda, lui il 10 come la maglia, io sono d'accordo con Francesco, cioè Roma è, sai, la Roma è una storia particolare, Francesco l'ha fatta in lungo e largo, e quando lui dice 10-15 anni ha ragione.
1: Vero, però lui non li può giocare 10-15 anni.
0: Ma infatti questo, cioè, come sì, dire, sì. Che la diamo adesso? Cioè, magari neanche prima lo pensava.
1: Vabbè, io,
0: cioè,
1: io
0: è un fenomeno,
1: come giocatore
0: Paolito,
1: per me
0: Paolito
1: è un 10,
0: fenomeno,
1: però,
0: è un sì. fenomeno. L'ultima partita è stata una cosa stratosferico. Però poi quante ne fa così? Cioè, quello che dice Totti, sta 10 anni, 15 anni sulla cresta dell'onda, non è facile. Poi credo che questo sia un calcio molto difficile, ecco, tranne che ne so, Messi, un fenomeno, fenomeni sparsi pochi. Credo che la continuità ogni stagione, che devi andare a 1000, devi avere un rendimento altissimo, non è più il periodo di questi giocatori che possono essere continui e costanti per tanti anni.
1: Lorenzo, stavi aggiungendo qualcosa?
2: No, stavo dicendo, cioè, se ci aspettiamo che un

0: giocatore del livello di Dybala, del livello di Totti, del livello di questi grandissimi giocatori stia alla Roma 15 anni prima di prendersi la 10, toglietela. Cioè, che venga tolta la 10, perché ma è anche giusto magari togliere la 10. Poi non viene tolta perché? Perché è una maglia talmente importante che alla fine l'ha tolta solo il Napoli, dedicandola chiaramente a Maradona, e ci mancherebbe altro.
1: Ma io però non sono mai
0: Però allora
1: d'accordo.
0: togliamola, cioè se noi ci aspettiamo che possa arrivare un altro Totti alla Roma e che meriti di indossare la maglia numero 10 dopo 10-15 anni alla Roma, stiamo parlando di fantacalcio, non esiste più, perché il calcio italiano, noi ragioniamo, no, delle bandiere, dice non ci sono più bandiere, bene, benissimo, se Totti fosse andato al Real Madrid avrebbe vinto 5 palloni d'oro, d'accordissimo, ma comunque Totti, Del Piero giocavano nel miglior campionato del mondo. Adesso non è più, quindi le bandiere non è che non
1: Certo,
0: sono
1: certo.
0: attaccate al club, è che vogliono andare a giocare con i più forti. E quindi se in Italia ci fossero i più forti, un altro Totti 10-15 anni alla Roma si potrebbe vedere, ma ora non si può più vedere, quindi
1: È
0: che
1: vero, sono
0: venga
1: cambiati i
0: tolto.
1: parametri. Sì, no, su questo sono
2: No, ma poi
1: d'accordissimo.
2: lui ha detto Roma non è Torino, però poi a Torino a 10 l'hanno data. Quanto che c'è
1: A
2: la maglia?
1: 10 c'è la Ildiz.
0: No, anche a Dybala l'hanno data. Anche
1: Pure a Dybala,
2: a
1: pure.
2: Dybala.
1: Io per caratteristiche,
0: No, a
1: per me è un
0: Ildiz
1: 10.
0: prima, a Dybala e poi a Ildiz,
1: Sì,
0: si è
1: è vero, è
2: corretto.
1: vero.
2: Esatto.
1: Massimo, tu che ne pensi? Io gliela darei perché a me piacciono questi giocatori qui, per me sono
2: Ma
1: da
2: sì,
1: numero 10,
2: ma
1: per come la vedo io, però è chiaro che poi, sai, quando, le parole di Totti hanno sempre un certo effetto, comunque. Massimo.
3: allora, diciamo che Dybala sarebbe un giocatore che può prendere la 10, che può prendere la 10 a Roma, perché è un gran bel giocatore. Secondo me non è Totti, però di Totti ce ne saranno pochi, quindi insomma è un po' la coperta corta. Però non sono d'accordo sull'eliminare il numero 10, il numero 6, il numero 8, cioè i bambini
1: Bravo.
3: nascono, crescono con la voglia di avere la maglia numero 10 di, quindi io
1: Esatto.
3: non sono molto d'accordo con le squadre che tolgono i numeri,
1: Anche io.
3: però sicuramente avere la numero 10 della Roma oggi ha un significato importantissimo. È come la 16 alla Roma che è di De Rossi, cioè chiunque ha la 16 verrà sempre poi paragonato a De Rossi, ma non è che poi un ragazzo non se la può prendere.
1: Beh, ma la 10 c'ha un significato diverso, dai. E Garbo e chiudiamo.
4: Ma sulla 10 inutile che ne parliamo, voglio dire, cioè, è chiaro che dopo Totti nessuno può indossare la maglia numero 10, o la ritiri oppure fai finta di niente e la dai al giocatore che ritieni la meriti, ecco. Nella Juventus l'ha data Ildiz, alla Roma mi sembra che non ce l'abbia nessuno, se non sbaglio.
0: Non l'ha mai più presa nessuno dal
1: No,
0: 2017 la maglia numero 10 alla Roma.
1: no, no. Ah,
0: Cioè, da quando Totti ha
1: vabbè, è una maglia
0: smesso,
1: pesante indossarla, questo
0: non l'ha
1: bisogna
0: indossata
1: dirlo.
0: più nessuno. Cioè, prossimo anno si
1: Però
0: fanno i 10 anni senza 10 alla Roma. L'anno
1: sì,
0: prossimo.
1: nell'anno del centenario, tra le altre
2: l'anno del centenario,
1: cose.
2: sì.
1: Capito? Vediamo un po'. Va bene, mi devo fermare. Vi voglio augurare un buon fine settimana a Daniele Garbo,
2: Ciao
1: Massimo
2: Daniele, ciao
1: Bonanni, ciao
2: Massimo.
1: ragazzi, e Lorenzo Di Benedetto. A
2: Ciao Lorenzo.
1: lunedì. Ciao
0: Ciao
1: ragazzi.
0: ragazzi, ciao.
1: Ciao ragazzi, allora noi adesso facciamo un break, torniamo tra poco.

0: Qualcuno arriverà.
1: Qualcuno arriverà.
0: Ben trovato.
1: Titolo di un film, sì.
0: Sì, qualcuno.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano. Era il titolo di un film?
1: No, qualcuno arriverà, sembra che è un titolo di un film, era molto bello come titolo. Qualcuno arriverà.
0: Qualcuno arriverà dei nostri, se non arriverà, che devo dire, andremo avanti lo stesso, magari con i messaggi, che ce ne sono veramente tanti e adesso li recuperiamo. Poi, caro mio Stefano, siamo anche alla vigilia della Champions League.
1: Sì, hai capito? Questo Parì che insegue la doppietta, questo Arsenal, dopo aver vinto una Premier, insomma.
0: Hai capito?
1: Vabbè, adesso lo facciamo un giro. Ha giudicato il duello col City, Arteta. È un Arsenal pericoloso, però, sai?
0: Sì.
1: Perché arriva molto leggero, ha vinto la Premier.
0: Perché i pronostici danno tutti il Paris Saint-Germain.
1: Esatto, quindi... spesso e volentieri capita,
0: peso è tutto,
1: però
0: sulla squadra campione in carica
1: c'ha qualcosa in più,
0: sì, sì,
1: e qualcuno
0: sì,
1: in più,
0: però sai, poi le finali, no, può succedere veramente di
1: ma
0: tutto.
1: Visto che fisico che c'ha Luis Enrique, mamma mia, lui fa,
0: ma lui fa
1: tipo,
0: un sacco di sport,
1: te,
0: sì, vabbè, magari
1: Iron Man, no, fa maratona,
0: lui fa maratona, bicicletta, nuoto,
1: cose,
0: tutto fa,
1: è pazzesco,
0: fa tutto,
1: nuoto, mamma. Ma è una cosa, è un atleta,
0: è un cyborg. Allora c'è Orlando Massimone,
1: grande Massimone, eccoci qua.
0: Che dici, Massimone? Ben trovato anche a te, ben trovato a Simone Braglia,
1: ciao,
0: c'è pure
1: Simone.
0: Simo, il portierone, portierone, ciao Simo.
2: Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Stefano.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Dove
3: ciao.
1: Sei oggi?
0: Dove sei, Simone, oggi? Ci facciamo i fatti tuoi.
1: A funghi stai.
0: Oggi dove è a casa.
3: Massaggio, massaggio oggi.
1: Dove stai?
3: No, a casa.
1: Sotto una frasca, lì a Como.
0: A casa.
3: Sì, bravo,
0: a casa,
3: bravo.
1: A casa, a casa. Ma il direttore non c'è?
0: Non lo so, dovrebbe arrivare, mi ha detto di sì, quindi... forse c'è qualche impegno, ma arriva, no, arriva, arriva, dai, che vediamo che arriva, forse sta sbrigando le ultime cose. No,
1: vabbè,
0: dicevo...
1: da dove vogliamo cominciare,
0: no,
1: con i nostri,
0: aspetta,
1: Massimo?
0: No, facciamo una cosa. Oggi troppe cose dobbiamo...
1: già
0: però,
1: stanno lì.
0: Però, visto
1: carichi,
0: che tu hai detto della Champions, chiediamolo a un pensiero anche a Massimo e Simone. Insomma,
1: certo,
0: stasera si chiude un atto importante del calcio, perché insomma è la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Atto finale, Massimo.
3: Vabbè, quello che diceva Stefano, dai, sono d'accordo, il Paris ha più talento, una squadra impressionante soprattutto davanti, ma non solo davanti, però una finale, dai, partita secca, l'Arsenal è molto organizzato, arriva leggero perché ha vinto finalmente il campionato. Non credo sia una partita spettacolare, perché l'Arsenal di solito non ti fa giocare un grande calcio, però ecco, favorito il Parì.
0: Favorito il Parì anche per Massimone. Simone?
4: Per me vince l'Arsenal.
1: A te Parì. E vincerà l'Arsenal, vedrai che Braglia ci prende spesso.
0: Lo dici con una, proprio una sicurezza, come mai?
1: Ma non lo so, guarda, se Braglia ormai ha le sembianze di un gufo, però è ormai diventato competente in questi pronostici, perché... avvengono spesso quello, cioè. Simone, ci prendi spesso?
4: No, vince l'Arsenal per il semplice motivo che è una squadra da finale, cioè proprio da partita secca. È più l'Arsenal che il Paris Saint-Germain, una squadra fin da partita secca, perché comunque, come ha detto giustamente Massimo, è una squadra che non ti fa giocare, e poi dietro sono più compatti del Paris.
1: Allora, 10-8 è più forte, ma mai convinto.
4: Anche dal punto di vista, sai, si giocano su degli equilibri veramente labili. Il portiere più forte è Raya.
1: Cioè, ma l'ha presentato l'Arsenal, cioè, è 10 volte più forte del Parì. Questo è in sostanza tradotto il pensiero di Braglia.
0: Vabbè, io...
1: ti provoco, sai, Simone, non ti mollo neanche dopo la fine del campionato.
4: No, ma io sono contento quando mi stimoli.
1: Ti presso alto, capito? L'hai presentata così, però, l'Arsenal dietro è perfetto, perché il Parì fischia con Marquinhos e gli altri sono scarsi.
4: Ti concedono
1: di più.
4: Sono ottimi giocatori, ma ti concedono di più.
1: Vedremo.
4: Il portiere, secondo me, è più forte, Raya. Di Safonov.
1: No, questo è vero. C'hanno Safonov.
0: È vero. Quindi tu,
1: ma da dove è uscito fuori questo portiere, Simone? Safonov.
4: Era già lì.
1: È il terzo portiere.
4: Era già praticamente lì quando c'era Donnarumma. Se ti ricordi quando c'era Donnarumma al Parì, l'avevano praticamente sostituito con Safonov delle partite quando aveva fatto quell'errore coi piedi.
0: Vabbè, quindi tu
1: che te combina Safonov domani.
0: Metti l'Arsenal, diciamo, come non dico favorita, ma poco ci manca, insomma, caro.
1: Nel frattempo come sta andando?
4: No, per me è favorita l'Arsenal.
0: Sto vedendo le prove.
1: Cioè, poi ti rendi conto? Massimo, Simone, sta sì. Con e se sta a vedere le prove di Marquez.
0: No, sto vedendo le prove della MotoGP, sono in atto, diamo un'occhiata, insomma, per dare la notizia live, ragazzi.
3: In attesa del mondiale.
0: Che ha detto Massimo? Non ho capito. Che hai detto, Massimo?
3: No, ho detto in attesa del mondiale adesso. E tutti, io per primo, che palle, finite.
1: Ci serve come l'acqua proprio, No, ci serve come l'aria.
0: Ma questo è il primo fine settimana senza calcio.
1: Tu vedrai che quante partite ci vedremo alle 2 di notte. Tu vedrai.
0: Davvero? Vabbè, noi dormiamo alle 2 di notte, quindi.
1: Ma pure Massimo e Simone se le vedranno. Un bel partitone che te lo vedi. Nella prima fase ci sono 4 partite: Norvegia, Francia, Uruguay, non mi ricordo. Ci sono 2, 3, 4 partite. 4 su miliardo di inutili. E dobbiamo aspettare, ragazzi, i sedicesimi affinché possa prendere un po' forma questo mondiale. Poi il prossimo faranno 100 squadre. Che dici? Ce la faremo, Marco, a qualificarci? A 70
0: vogliono ma lo stanno facendo per noi. Cioè, che non ce il la povero facciamo. Infantino sta facendo di tutto.
1: Da 48 a 80.
0: Ma guarda questi che io aumento di questi non ci riescono.
1: Adesso vogliono fare il format tipo Europa League e Champions League.
0: Va bene, dai. Allora, c'è chi dice che l'Arsenal dopo il campionato vinto giocherà con leggerezza e senza pressione, vincerà addirittura. Maurizio di qualcuno invece pronostica una bella goleata del Paris Saint Germain, insomma, che è già avvenuta, mi viene da dire. Va bene, non arriva il direttore, non lo so che cosa sia successo perché non risponde nemmeno a me, però noi andiamo avanti. A questo punto non posso non chiedere la notizia del giorno, caro Braglia, inizio da te, la notizia del giorno con Massimiliano Allegri al Napoli.
4: Quando tu mi avevi chiesto a tutti, no?
1: Era favorevole.
0: Tu hai detto è favorevole.
4: Io gli avevo detto che la squadra
0: decisione giusta, che la ritieni giusta?
4: Sì, perché Allegri è bravo. Allora, se tu Allegri devi valorizzare una squadra, no buono. Cioè non è Fabregas, non è tanto per darci De Rossi, se però tu lo metti in un contesto già rodato, già collaudato, già con giocatori di una certa importanza e rilevanza internazionale e con esperienza internazionale, secondo me è il suo ambiente, come è stato quando ha vinto i 7 campionati con la Juve, come è stato col Milan.
0: Ma che Allegri è però adesso? Perdonami, tu stai facendo tutto. Che Allegri è? No,
4: è un Allegri che non è mai cambiato. Non è che sia cambiato Allegri. Cioè Gasperini è cambiato, Ancelotti sono cambiati. Ma lui fa parte di quell'entità antica ancora con i... È come se
1: Ma che vuol dire antica?
4: Antico nel senso che lui non si è modernizzato, lui gioca solo per non prenderle, e invece oggi il campionato di quest'anno ha determinato che la miglior difesa è quella del Como, e che ha un gioco propositivo, è un gioco d'attacco e si può difendere anche attaccando.
0: Voglio sentire anche Orlando.
3: Intanto partirei che certi personaggi hanno una fortuna allucinante.
0: Vabbè,
1: ti sei trattenuto, Massimo
0: però non è solo fortuna, ti sei la fortuna va anche cercata, dai.
3: Ho capito, cercata, e perdi l'ultima partita del campionato perché ti bastava un pareggio e butti via la Champions League e il giorno dopo ti arriva la telefonata.
0: No, è clamoroso.
3: Del Napoli, squadra. E dopo l'Inter
1: è mai capitato in carriera, Massimo, una cosa?
3: Ma no. Cioè, ma queste sono botte di culo incredibili, voglio dire. No, perché poi ha ragione, perché va lì in un gruppo dove non ne poteva più di Conte, no? Per i metodi di allenamento e tutto quello che sta venendo fuori. E lui è bravo nella gestione del gruppo, ha una grande squadra, almeno che non siano venduti tanti giocatori, ma non credo, insomma, che il Napoli manterrà.
0: Ma quindi mi stai dicendo che non meritava questa panchina?
3: No,
0: perché?
3: Non
0: merita, perché?
3: Perché io fossi stato il presidente, non ha avuto il coraggio di prendersi Italiano. Delle volte bisogna anche avere il coraggio di scommettere su qualcuno di meno famoso. Italiano secondo me era perfetto per le idee di calcio, insomma 6 ore di conversazione non lo ha convinto, non so per quali motivi, è andato sul sicuro su un uomo d'esperienza, ma io credo, siccome
0: ma per me aveva già deciso Massimo.
3: Ma guarda che Italiano sono diversi anni che è nella lista di De Laurentiis, e il fatto che
0: oppure sapete chi ha influito tanto lì? Manna, secondo me Manna ha lavorato molto.
3: Ecco, sì,
0: Manna
3: sì.
0: Ha lavorato molto per Allegri, dai, lo conosco.
3: Ci sta. Manna e anche tutti quei giornalisti che
0: ma non lo dire però, insomma,
3: ma lo dico io.
0: Ma certo, ma ci mancherebbe, ma tu vuoi dire quello che
3: vuoi. No, dico, vedrai, c'è ancora adesso. Vabbè, comunque vedrai il prossimo anno, ma glielo auguro per il Napoli.
0: Però deve lottare per lo scudetto, non mi venite a dire che adesso inizia dicendo i prime quattro, la Champions, cioè deve lottare per lo scudetto e fare molto meglio in Champions, molto meglio in Champions.
1: Vabbè, non sarà difficile lì fare molto.
0: Non sarà difficile. Che dice?
1: Aspetta, che
0: dice Braglia, vuol dire qualcosa.
1: Borbotta Braglia.
0: Lo meritava Braglia? Meritava la panchina?
4: No, per me hai detto lo scudetto, devi lottare con lo scudetto. Per me lo vede col canocchiale lo scudetto.
1: Allora scusami, prima dice che la scelta giù che può far bene e poi lo vede col canocchiale. Ma sei una contraddizione proprio.
4: Il canocchiale va a Roma. Lo scudetto va a Roma.
1: Vabbè, ma adesso lascia perdere. Stiamo parlando di Allegri. Allegri, secondo te, che cosa può?
4: Non
1: ha l'obbligo di competere per lo scudetto?
4: No. Sì, sono d'accordo. Ma ho detto che lo vede col canocchiale. Per me non ci arrivo a vincerlo. Per me non ci arrivo a vincerlo perché ho Inter Roma l'anno prossimo.
1: Quindi arriva terzo?
4: O quarto.
1: O quarto.
0: Addirittura quarto con Napoli.
1: E che dirai se arriverà quarto?
4: Fallimento.
1: Che dirai?
4: È un fallimento.
1: È la scelta giusta.
4: Con la squadra. No, è la scelta giusta. Vedremo se vedremo come andrà il campionato e che tipo di campionato farà. Dopo i risultati e il campo deve parlare per quanto riguarda il lavoro dubbi, che farà. Io dico che a mio modo di vedere, secondo me. Ma mi spiegate una cosa, ma è giusto quello che ha detto Orlando, cioè Massimo, io sono d'accordo su quello che hai detto, cioè la botta di mi sembra sempre un controsenso il fatto di parliamo tutti di cambiamento e poi non cambia mai una mazza, cioè l'Atalanta prende c'ha due responsabili del settore giovanile che sono i migliori d'Italia, sbravati e,
1: ma Samuel, bravo, hai detto una cosa sacrosanta, lo sai perché? Ma è estesa, Simone, il tuo pensiero, poi scivoliamo nella retorica quella proprio che ci fa due P così, perché poi la dobbiamo estendere quante volte qui tutti e quattro insieme, no? Quando ci è capitato di parlare, il movimento giovanile, il settore giovanili, i giovani, bisogna farli giocare, la crisi della nazionale, tutte queste cose, e poi ha ragione Simone, te ritrovi con gli stessi nomi. Cioè sembra che in Italia possano allenare, possono stare sul sicuro i presidenti con questi grandi nomi, che per carità sono bravissimi, però sono d'accordo con Simone, Marco. Massimo?
0: Sono d'accordo anch'io, però...
1: Quando è che noi vogliamo dar fiducia a un giovane? Cioè il giovane... Allora, ieri, Fiorentina, complimenti alla Fiorentina, ho letto un articolo di Lorenzo Di Benedetto che condivido, poi non abbiamo avuto il tempo prima, sì. 16, 2006 su 22. Sai che significa? Complimenti alla Fiorentina che conquista il titolo 43 anni dopo, mi ricordo che all'epoca c'era Carobbi, Bortolazzi, uno squadrone, allenato da Vincenzo Guerini, 43 anni dopo, con Galloppa, vincono il titolo nazionale. C'è un articolo di Lorenzo Di Benedetto, sì, tuttomercatoweb.com, che dice, sì, tutto bello, complimenti alla Fiorentina.
0: Eccolo qui, vai.
1: Ah, ce l'hai trovato?
0: Come no?
1: L'ho letto e condivido. 16, 2006 su 22. Che c'hanno 20 anni? A 20 anni Orlando lo voleva a mezza sera e già giocava con lei. Braglia non ne parliamo, cioè a 20 anni devi giocare in serie, non puoi giocare in primavera. Allora c'è qualcosa, vedi che cioè, ha ragione Simone, parliamo sempre che dobbiamo sostenere il cambiamento, ma poi alla fine non cambia, cambia nessuno. E nessuno ha il coraggio di far giocare un Pischello, che ne so, un ragazzo, si dice a Roma, così Pischello, un ragazzo di 17 anni in primavera. Quella dovrebbe essere, anzi, tu devi fare la finale di primavera, campionato nazionale, con gli, i sotto età, sì. Con il 2008, 2009, no, con il 2006, 2006 sei vecchio, sei un trombone per giocare una finale, cioè sei vecchio o no?
0: Sono d'accordo.
4: No, no, no,
1: e ha ragione Lorenzo di Benedetto.
0: Sì, sì, sì, no, giusto. Hai fatto bene, guarda, l'avevo preparato purtroppo poi delle volte
1: vabbè,
0: i tempi.
1: Comunque, insomma.
0: Però è quello che volevo sottolineare pure io, e hai ragione.
1: È
0: hai ragione.
1: Quello che dice Simone,
0: sì,
1: cioè
0: sì,
1: noi
0: sì.
1: Ci sforziamo ogni volta, ma è come paia la luna. Cioè, non gliene frega niente a nessuno. Marco,
0: ma perché voi dai, allora aspetta, voglio finire. Senti, Massimo, stavi aggiungendo qualcosa su questa della Fiorentina che era interessante come spunto. Ecco, poi dopo noi faremo una parentesi.
3: Ha ragione Stefano. Cioè, qui giustamente, perché dopo tanti anni, insomma, hanno portato a casa un campionato. Però, come dice Stefano, con i 2006 devono giocare in Serie A o in Serie B. Parliamoci chiaro, non esiste portare dei giovani fino a 20 anni in primavera. Dai,
0: infatti Lorenzo dice così non ha senso, no? Campionato con poca logica se tu vai una roba del genere.
3: Infatti se tu lo segui è un campionato orribile.
0: Simone, chiudi tu perché questo è un argomento che abbiamo.
1: No, ha detto perso.
4: Ma io ho detto quel pensiero che poi ha continuato Stefano e Massimo. Cioè, noi continuiamo sempre gira e rigira, gli allenatori che continuano a girare, che vanno a fare le competizioni europee, sono sempre gli stessi, cioè gli stessi allenatori anziani. E non diamo mai ai De Rossi, ai Grosso. Non diamo mai l'opportunità di cimentarsi
1: allora,
4: una squadra per
1: allora viva Dio la scelta dell'Inter
4: ma per amor del cielo
1: dai perché qui eravamo qui ad agosto di Machivu vuole all'Inter, ma allora perché un altro allenatore non può essere l'italiano non può allenare una squadra, una grande squadra, no, invece devono stare là ad aspettare a fare anticamera, poi verranno la barba bianca, i capelli bianchi, i baffoni bianchi e aspetteranno che questi andranno in pensione fra quante 12 anni, 15 anni. Ha ragione Simone, dai, su. Poi sono bravissimi, però allora la stessa cosa si applica, ecco, nei campionati di primavera. Nessuno ha il coraggio di dire vabbè, ma che fai a giocare questo, è troppo giovane, no, non è pronto, no, lascia stare, aspetta, e aspettiamo.
4: Però Stefano, scusa se ti interrompo Stefano, ma aggiungo perché prima i campionati, quando giocavamo io e te Massimo nei nostri campionati giovanili, non interessava vincere, sì, vincere il campionato, cioè interessava fino a un certo punto.
1: Interessava pure allora, sì, però era un altro tipo di...
4: Però era
1: c'era
4: diverso,
1: la cura
4: diverso,
1: verso il talento, cioè se Orlando è un fenomeno, Orlando deve essere tutelato rispetto agli altri compagni, è così, però non è che Orlando entrava in campo, tu entravi in campo per non vincere, pure questa
4: ma
1: è una...
4: Ma per amore del retorica, a livello di istruttori...
1: Sì,
4: Stefano,
1: c'era più cura.
4: Avevamo gli istruttori che curavano la formazione, la tecnica e quant'altro, e ti preparavano anche caratterialmente per l'approccio in prima squadra.
0: Una volta servito. Cioè il settore giovanile serviva per portare i ragazzi nella prima squadra, questo era insomma. Adesso invece
4: oggi esonerano gli allenatori degli allievi perché non vincono, dai, o gli allenatori degli esordienti, ma come cazzo si fa, cioè ci sono squadre che...
1: Questa te la passiamo
0: questa
1: perché ci
0: la
1: sta.
0: Passiamo perché ci sta tutta, ci sta proprio tutta,
1: però guarda. Allora scusami, approfondiamo questa cosa, perché allora nessuno ha il coraggio di buttare dentro qualcosa di nuovo, ma senza nulla togliere, ripeto, a questi grandissimi che sono fenomeni e servono.
0: Ma chi
1: puoi
0: buttare?
1: Però
0: ma chi c'è di nuovo?
1: I posti migliori sono sempre gli stessi, cioè se li spartiscono sempre i soliti. Allora gli altri non sono buoni ad allenare, gli altri non sono buoni a giocare, gli altri non sono validi.
0: Qual è il nuovo, però? Scusatemi,
4: il nuovo
0: che ha detto?
1: Detto, no, ecco, adesso questa meglio che la ritiri. No, non hai sentito.
0: Non ho sentito.
1: Non ha sentito nessuno. No, dicevo. Perché non danno spazio ai giovani, ai nuovi? Chi sono i giovani? È quello che ha detto, cioè perché l'italiano non può avere la possibilità di allenare una squadra che sia migliore rispetto alle esperienze che ha vissuto? O no? Perché Chivu è stato scelto? Rispondetemi, perché? Poi tra l'altro da gente esperta, quale Marotta, Ausilio, che stanno da 50.000 anni nel calcio, dice, sai che c'è? Oh, siamo forti, mettiamo questo, no, proviamo.
0: Quindi
1: tutti insieme lavoriamo, quindi c'è questa possibilità. Prende, no, voglio dire, però l'hanno massacrati all'inizio dell'anno. Ma figurati con chi arriviamo settimi, ottavi.
0: Massacrati, diciamo c'erano che è dei
1: stato,
0: dubbi.
1: Ma è stato una, sì, ma, per, ma i dubbi sono per tutti, Marco.
0: Certo, certo.
1: Vecchi, giovani, bravi, non, perché che ne sai nel calcio? Però la scelta di Chivu è stata coraggiosa, quantomeno, no? Di rottura.
0: Come no, come no?
1: Poi vai a vedere le solite...
0: anche vincente.
1: Le solite squadre forti hanno i soliti nomi.
0: Sì, sì.
1: Perché sono più bravi degli altri.
0: Ma Massimo, tu italiano lo vedresti al Milan? Faresti? Cioè, sarebbe in grado... Cioè, è allenatore da Milan, la metto proprio così.
3: Ma, senti, allora, per lui è importante...
0: Che girano dei nomi un po' strani, tutti questi stranieri, perché... Sembrerebbe che Ragnic sia lui, insomma, che muoverà un po' tutti i fili, quindi non sì, va a prendere. No, che è caduto? Qualcuno? È caduto uno un'altra volta. Qui cadono.
3: No, no, io ci sono.
0: No, no, è caduto uno con la moto. Voglio capire.
3: Ah, con la moto, con la moto.
0: Sì, sì, sì. Vediamo un attimo. Dovrebbe
1: no, essere... È quarta row.
3: Quarta row, bene. Cioè, no, male, mi dispiace. No, dicevo, ma se tu pensi, italiano è. Gioca molto in possesso palla, gli esterni sono fondamentali, molto, lo è sempre stato sia a Firenze che a Bologna. E se ti rimane Leao e Pulisic, io non vedo perché italiano non possa essere accostato al Milan.
0: Cioè lo vedi pronto per allenare una squadra come il Milan, le pressioni dell'ambiente e tutto?
3: Ma assolutamente sì. Ma
0: io invece, come... io lo sai che invece ho qualche remora, per esempio, io sono d'accordo col vostro discorso, però su italiano ho qualche remora, ce l'avrei avuta anche in caso di scelta del Napoli, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco. Bravo allenatore,
3: no, no,
0: preparato.
3: Vabbè, ma ci mancherebbe,
0: però qualche remora, non so se sia veramente pronto per fare un salto del genere, però...
1: Però se non inizi mai, Marco,
0: certo, se mai vieni messo alla prova non lo potrai mai capire.
1: Ma scusami, Spalletti, quando è diventato Spalletti, che a Udine ha fatto un lavoro, un super lavoro, sì. A Roma, ma che poi si è imposto. Cioè, se non inizi mai,
0: questo è vero. Questo
1: allora,
0: è vero.
1: Italiano, che deve fare? Deve aspettare 27 anni per andare in una piazza per vedere se può tenere il passo.
0: No,
1: diciamo,
0: no,
1: così, un passo
0: vero,
1: diverso.
0: Una prova deve essere fatta, insomma. Ma, scusami Massimo che ti ho interrotto, poi c'è anche Simone che vuole.
3: No, no, questa cosa qui volevo dire, insomma, è chiaro che il nome Allegri ti dà più garanzia a livello proprio di risultati, insomma, di immagini e quant'altro, però ad esempio Thiago Motta, che io stimo ancora tanto, che nessuno sento che nessuno parla più di Thiago Motta, che molto probabilmente se fosse rimasto alla Juventus magari adesso avrebbe comunque imposto l'idea di gioco e insomma è quello che aveva fatto a Bologna. Delle volte bisogna aspettare. Il problema è che un italiano va a Napoli, l'impressione è che il presidente abbia pensato così: questo mi sbaglia due partite e mi dicono ma chi abbiamo preso? Ecco, è questa.
0: Certo,
3: ma bisogna,
0: certo.
3: Bisogna buttarsi alle spalle un po' questo modo di pensare, perché sennò, come ha detto Stefano, a 90 anni alleneranno sempre.
0: Pure questo è vero, sì, sì. È c'è così, un ascoltatore, prima di andare in pausa, Alberto ci scrive: beh, è facile dire che bisogna rischiare su italiano, ma secondo voi il faraone ha voglia di buttare i soldi sul rischio o preferisce andare sul sicuro con un allenatore di esperienza? Ma chi gli ha detto? Però scusatemi, a oggi, a bocce ferme, chi la dice che la scelta di Allegri sia poi la scelta giusta?
1: Lo vedi, ma scusami, ma tu hai certezze per il prossimo? Allora,
0: possiamo dire che è l'allenatore d'esperienza.
1: Io ho sempre sostenuto che...
0: Ma che sia la scelta giusta? Io no, sinceramente non mi sbilancerei, anzi... Io ti dico oggi,
1: io sempre, Marco, scusami, io sempre sostenuto, a prescindere dal grande nome o dal nome così che gli emergenti, eccetera, eccetera, tu hai certezze che nel prossimo campionato Spalletti faccia bene alla Juve, Gasperini alla Roma e quello, cioè, quant'altro, e chi si possa riconfermare? È tutto molto difficile a patto che trovi motivazioni, ti scordi un po' il curriculum che hai, cioè sono tutti in corsa in ballo. Però io quello stiamo facendo un altro tipo di discorso. Quando è che possono avere una possibilità gli italiano, che ne so, fammi un altro nome,
0: il grosso
1: della situazione, il grosso per esempio Firenze,
0: è un'opportunità, uno step di più,
1: è importante. Però per dirti, questo coraggio quando ci sarà? Secondo me lasceranno il passo i mostri sacri,
0: perdonatemi,
1: che restano tali,
0: ma
1: però hanno
0: due mostri sacri,
1: un vantaggio rispetto agli altri, cioè l'italiano della situazione può sbagliare una stagione e trova posto, hai capito com'è il discorso?
0: Sì, sì.
1: Quello che ha detto Simone, è seria la cosa, mentre gli altri possono sbagliare, sono sempre richiesti,
0: ma poi
1: e non può andare, cioè, ma poi anche per equilibrare un'offerta di lavoro, una
0: ma
1: possibilità,
0: quando la Juve prende, quando...
1: ci sono allenatori condannati che devono fare risultato e altri invece che nonostante non abbiano portino,
0: poi,
1: risultati
0: poi
1: trovano spazio, o no, sbaglio Simone, Massimo?
0: Ma poi perdonatemi, ma quando la Juve prende Conte non è che era l'allenatore che aveva vinto 200 cose, era un tentativo di prendere un emergente.
1: Bravo.
0: Quando
1: ha avuto coraggio.
0: Lippi, ha avuto coraggio.
1: Bravo.
0: Quando il Napoli prende Sarri, ma chi era Sarri? Veniva dall'Empoli.
1: Bravissimo.
0: È stato un atto di coraggio.
1: Però siccome adesso sono diventati mostri sacri e servono anche a noi, perché sennò tu quel titolo che fai? Pincoletti strabiglia a Milan. Ti serve il nome, Marco, sveglia. Allora quindi allora ci serve pure a noi. Ma non è che stiamo criticando questo,
0: Antonio
1: sto dicendo
0: dice,
1: poveri allenatori emergenti che devono fare, non devono sbagliare una stagione per trovare occasioni migliori, più ambiziose. E quando ha ragione Massimo, ci avranno i capelli bianchi, i baffoni bianchi, la barba bianca.
0: Antonio ci scrive:
1: Natale.
0: Non vedo club che si strappano i capelli per prendere l'italiano. Ma perché quando ha preso Sarri chi si strappava i capelli per Sarri? Perdonatemi, cioè questi sono discorsi banali.
1: Perché Spalletti da Udine a Roma
0: banali. Sono discorsi banali. Chi si è strappato i capelli per Sarri all'epoca?
1: Allegri da Cagliari a Milano. Vedi, loro l'hanno avuto, devi farlo il suo salto. Perché non c'è più questa possibilità?
0: Vabbè.
1: Allora, Allegri, Cagliari, Milan, bravo, dai, Sarri, Empoli, Napoli, bravissimo. Spalletti, Udinese, Roma, poi andiamo avanti.
0: Ma
1: chi
0: Conte,
1: c'è sta? Gasperini,
0: Juve.
1: Atalanta,
0: da dove
1: Roma.
0: Veniva? Al Bari, sarà al Bari, Conte.
1: Conte, bravo.
0: Prendi
1: Conte, Bari,
0: Bari.
1: No, Siena,
0: Siena. Vabbè, quello che
1: Siena, Juventus.
0: Non è che aveva capito.
1: È bravo.
0: Quando Berlusconi
1: poi
0: prende capello, capello
1: Conte,
0: che allenava.
1: Spalletti, Allegri sono diventati
0: che
1: fenomeni.
0: Allenava. Quando Berlusconi prende capello, che allenava capello. Ricordiamocela la storia, perché poi vabbè, fermiamoci.
4: La primavera.
0: Dai, break, torniamo tra
1: peccato,
0: pochissimo.
1: Peccato.
0: Piccolo break e torniamo subito, apriamo pure un po' le linee, dai.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi. Tanti messaggi, caro Stefano.
1: Ma che
0: caro
1: pensano Stefano? I nostri amici su questo bellissimo dibattito che ha sollevato Braglia, Simone Braglia?
0: Per esempio c'è Antonio, che è uno di quelli più... c'è tutta una sua teoria, però dice allenatori giovani che hanno fallito il salto in una grande sono più di quelli che hanno fatto bene.
1: Ma se mai cominciano, mai però cominci. Amico caro,
0: anche Gasperini fallì all'Inter, guarda questa cosa di Gasperini
1: ma è stato 20
0: cosa,
1: giorni è
0: di
1: stato.
0: Una cosa veramente fuori luogo, perché uno dice Gasperini, ma ve lo ricordate che cos'era l'Inter in quel momento? E magari non era pronto nemmeno Gasperini, fu fatto un tentativo, ma dopo Gasperini si è ricostruito nuovamente e ha fatto un percorso fino ad arrivare all'Atalanta e fino ad arrivare alla Roma. Mi sembra che Gasperini meriti di tutto rispetto per quello che ha fatto nella sua carriera, però si è portato dietro sta cosa dell'Inter, che è stato qualche mese in un Inter che era una roba, un disastro praticamente post Mourinho, e quanti hanno fallito, però Gasperini viene proprio sempre marchiato con sta cosa dell'Inter, è una cosa proprio veramente, mi dà un
1: Braglia
0: fastidio.
1: Hai sollevato un bel dibattito, eh.
0: Sentiamo qualche audio, che poi c'è un altro tema da chiedere. Dai, vai audio, vai di audio.
2: Salve ragazzi, secondo me l'allenatore del il presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha visto giusto. Visto il panorama calcistico, secondo me lui considera una squadra forte il suo Napoli, per cui chi meglio di Allegri sa utilizzare e far rendere al meglio i giocatori a disposizione, una squadra che potenzialmente potrebbe vincere, per cui penso che la scelta sia giusta. Salve.
0: Scelta giusta secondo il nostro amico. Un altro ancora, dai, poi tanto noi ci siamo già espressi. Sentiamo. Vai.
3: A me hanno preso Gattuso, per italiano mi sarei strappato ben altro quei capelli.
0: È vero, pure Gattuso, scelta... Non so se volete comunicare, commentarla, Orlando.
4: Ma io ho già detto...
0: non mi ricordo, scusami, sto un po' rimbambito.
4: Nel senso detto, ma che scelta è? Non ha senso. Poi dopo, chiaramente, come dice Stefano, il campo è quello che decide, che parla, ma... Gattuso, boh, non lo so... una Lazio che vive un momento di veramente drammatico sportivamente parlando, no? Con la tifoseria inferocita e tutto, e tu mi porti a casa Gattuso, mi dai l'impressione che vuoi una squadra, molto probabilmente andrai a costruire una squadra meno forte di quella di quest'anno, ecco, questa è la sensazione.
0: Quindi non ti...
4: e punti su un allenatore che è bravo a fare gruppo in queste cose, hai visto Gattuso comunque è bravo in queste situazioni, l'aveva fatto anche in nazionale, però poi dopo sono i giocatori in campo che ti fanno la differenza. Non la capisco questa mossa
0: ma da Lazio è difficile capire un po' le cose, insomma, non solo questo.
4: No, infatti, gli auguro il bene, ma vedo luci non buone in casa Lazio. Spero di sbagliarmi.
0: Simone?
5: Sì, sono d'accordo con Massimo, non aggiungo altro di quanto ho detto, ma io già quando l'ha visitato la notizia... Sì. Non lo so, ero dubbioso. Cioè, io fossi stato Gattuso, che conosco, ma al di là di... Cioè, sembra quasi che abbia la fretta per forza di rimettersi in gioco, ma lo capisco, per amor del cielo. Però la Lazio sarebbe, in questo momento sarebbe forse, senza nulla togliere, con tutto il rispetto per i tifosi della Lazio e quant'altro, ma sarebbe una delle società insieme al Milan nelle quali non andrei mai.
0: Sì, però dove va Gattuso se non va alla Lazio, perdonatemi, se vuoi allenare
1: poteva andare a Torino,
4: ma delle volte star fermi anche un anno non è che fa male, cioè voglio dire, con tutto lo... cioè, è vero, perché poi la gente dice ma gli allenatori guadagnano, ma vivono quelli italiani, no, soprattutto vivono stagioni. Io ho visto quella di Vanoli qui quest'anno a Firenze, no? Che aveva un compito Ma uno stress che uno gli viene da dire: aspetta un anno, mi fermo perché devo pensare anche alla salute, no? Invece imperterriti subito, nazionale, fuori, via, dentro, Lazio, boh, io non capisco. Non capisco. Bravi comunque ad accettare, perché bisogna anche essere convinti ad accettare una piazza così complicata come quella della Lazio, perché non è che vai al Sassuolo, vai in questi posti dove puoi respirare. Beh, vai alla Lazio.
0: Allora, apriamo anche se ci sono delle domande.
6: Massimo,
0: non
6: è mica detto che il Sassuolo adesso sia peggio della Lazio, cioè è meglio il Sassuolo in questo momento.
4: Rispetto
6: alla Lazio, cioè,
4: ma se vai male
6: capisco...
4: a Sassuolo, se perdi tre partite a Sassuolo
0: non ti dicono niente, che te dicono,
4: non ti dicono niente.
0: Tre partite qui già quando, qui te contestano prima dei partiti. Figura se perdi tre partite. Allora, 331-8200-213, se ci sono anche domande magari da fare a nostri amici qui a Impallomenia, a Braglia e Orlando, anche domande scomode,
1: considerazioni,
0: no? anche considerazioni, ma pure domande scomode, mica siamo qui solo per, capito, pettinare le bambole, dai, via.
7: Per quanto riguarda il discorso primavera, infatti se si va a vedere Inter, Juve e Atalanta, che hanno la seconda squadra, la squadra B, quindi in primavera stanno facendo giocare tutta gente 2008-2007, non sono riusciti ad arrivare in alto in campionato, perché giocando contro gente di 1-2 anni più grandi non riescono a imporsi. Ecco perché le squadre, diciamo, che hanno la seconda squadra secondo me sono avvantaggiate per un futuro, perché invece di fargli fare a 20 anni la primavera, gli fai fare un campionato di Serie C dove il calcio è già calcio vero.
0: Vabbè, un'altra ancora, dai.
8: Ciao Maracanè.
0: Ciao.
8: Fabio da Bergamo.
0: Ciao,
8: ciao Stefano, ciao Marco, ciao Simone. Il discorso degli allenatori che stavate dicendo, servirebbe puntare sui giovani. Palladino a Bergamo ha dimostrato che ci poteva stare, però il primo tempo che ha fatto con il Bayer è imbarazzante, la squadra che ha messo giù. Poi la società gli propone 3 anni di rinnovo e lui dice no, preferisce fare anno per anno, perché se arriva lo squadrone a chiamarlo, allora è meglio che venga Sarri, che è più umile, e è un maestro di calcio e ha ancora qualcosa da dire. Ciao, siete bravissimi, buona giornata.
0: Grazie. Allora, grazie per la considerazione. Una domanda per Braglio da parte di Alessandro: ma come farà il Milan a fare una squadra decente visti i limiti economici e senza fare cessioni importanti? Si prospetta un periodo di centroclassifica. E la miseria. Centroclassifica, c'ha paura il nostro amico Simone.
9: No, quello no, il problema è che il problema del Milan sono l'identificazione dei ruoli che deve avere, chi deve fare cosa, e il problema è scegliere l'allenatore giusto che conosca il campionato italiano.
0: È una parola, chi scegliere? Ma ci sono dei nomi che io alcuni proprio non so chi sono. Mo è spuntato un altro. Marco Ragnik, che veramente decide tutto lui, mo,
1: Ragnik.
0: Guarda che io sono un po' preoccupato.
9: Sì, ma la venuta di Ragnic, cioè, siamo tornati a prima del Covid, cioè quando praticamente allora, ma la società è di Red Bird o è di, perché Ragnic è rispuntato fuori.
1: Ho capito, ma sempre le stesse cose, diciamo, Simone, ormai la società è questa, che bisogna fare?
9: Ma se la linea è sempre quella, vuol dire che comunque nel campionato italiano questo tipo di società non vanno bene.
0: Che dobbiamo fare? Dai, dammi un altro audio, 331-8200-213, vai.
10: Marco, buongiorno Stefano. Allora,
1: sì, ciao.
10: Io spero che questa volta Allegri non fallisca ancora a Napoli con la squadra che ha. Se dovesse fallire a Napoli, deve espatriare. Buongiorno a tutti.
0: Va bene, buongiorno a tutti. Vabbè. Senti come ride Braglio. Dammi un altro di messaggio.
9: Franco Ordine.
0: Dai.
11: Buongiorno a tutti. Sono Mario da Lecce.
0: Sì, Mario da Lecce.
11: Vi ringrazio sempre per la possibilità che ci date.
1: Ma Mario, non ti preoccupare, di la tua, ma ogni volta le fai quello. Ci emoziona questo cappello.
11: Quotidianamente Mario. Ci dà.
0: Ok. Grazie.
11: Per questo rimane un calcio fantastico, un gioco fantastico.
1: Grazie Mario.
11: Allora, mi vorrei soffermare sulla questione Allegri.
1: Vai.
11: Allora, a volte pensare male ci si azzecca. Allora, Allegri è stato scientificamente fatto fuori da persone che vedremo in seguito chi saranno. Un indizio particolare è l'espulsione dopo 20 minuti di Tomori in una partita determinante come quella del Sassuolo.
0: Ma dai, no, è stato dai, fatto fuori, dai ragazzi, ma da chi è stato fatto fuori? A me pure sto discorso, uno viene fatto fuori.
1: Comunque, ma da chi viene fatto Baldini fuori, la pensa dai. Come Braglia, cioè, Silvio Baldini.
0: Che detto?
1: Ha detto delle cose molto
0: dolorose. Aspetta che le vado a prendere. Ha detto che lui non gli interessa...
1: Ha detto no, Baldini. Contro il curriculum, io non, il pavone non lo che, leggi, ha fatto detto dichiarazioni.
0: Ecco,
1: no,
0: eccolo qui, Baldini dice, ridere, prossimo CT potrei dire Guardiola o Fabregas, ma ci sono tanti italiani bravi, capito? Ha parlato, ha detto, magari ce ne sono anche italiani, i nomi che si sentono sono in grado di dare un'impronta. Io spero che chi arriverà possa essere una persona a cui io sia utile. Non un impiccio. Poi il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del calcio, del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non con i giovani, perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo le stofanti e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non ci saranno dirigenti seri, sarà un problema. Bella stoccata, eh?
1: Commenti? Simone, Massimo, vai Massimo.
12: No, è un mio idolo. È un mio idolo, Baldini, dice cose giuste. Beh, sull'allenatore ha ragione, anche perché io sono sempre convinto, più convinto, che alla fine sia Conte che andrà in nazionale, l'avevo già detto un mese fa. E poi sul fatto del calcio in mano a gente incompetente, basta vedere i risultati, Stefano, è sotto gli occhi di tutti, ha ragione, ma purtroppo con tutte queste proprietà americane, con tutti questi dirigenti che di calcio capiscono poco ma sono bravi magari con
0: pensa
12: i numeri,
0: pensa Spalletti che deve parlare con Cumulli.
12: C'è, capito, tutte queste situazioni stanno portando a questi risultati. I vecchi dirigenti di una volta bravi proprio a fare i dirigenti, e ce n'è sempre meno nel nostro campionato.
1: Simone,
13: c'è solo una squadra che ha ancora quel tipo di conduzione, ed è la squadra che a sorpresa è andata in Champions League, ma non perché sono di Como, perché c'è il rispetto dei ruoli, Massimo. Guarda, io sul discorso legato all'allenatore della nazionale non sono d'accordo con te su Conte. Io lascerei, guarda, al 101% lascerei Baldini.
1: Anch'io.
13: In nazionale.
0: Perché, ma dai ragazzi, però comunque... ma se può lasciare Baldini con tutto il bene che uno gli può volere, dai, però
1: Marco, allora prima una
0: dai.
1: Cosa facciamo un discorso, ma ne
0: dai,
1: facciamo
0: ma
1: un altro
0: Baldini, no dai, allora... ha fatto un percorso, ha fatto una carriera, mo
1: ma
0: tutto
1: che
0: quello
1: dire?
0: Che volete,
1: perché
0: Baldini, però
1: Baldini che cosa c'è in meno degli
0: in nazionale
1: altri?
0: Dai, su che? Vabbè, io boh,
1: almeno butta allora, dentro
13: la
1: qualche
13: la
1: giocatore
13: tra Baldini
1: abbiamo
13: e Conte
1: fatto
13: Conte
1: delle figure di M di Melma. E adesso ci preoccupiamo se giocherà qualche giovane sconosciuto. Io vedrò queste amichevoli per vedere un attimo se c'è qualcosa di buono. Se non c'è qualcosa di buono, però insomma, almeno il coraggio di buttarli dentro, o no?
0: Vabbè,
1: no, facciamo giocare.
12: Silvio, poi
0: è incredibile. Guarda, sono incazzato nero perché hanno fermato mentre sta a far tempo migliore e c'è una moto.
1: Vabbè,
0: ma non è possibile,
1: ma non è professionale.
0: Ma capito,
1: da parte
0: ma
1: tua.
0: Io devo dare un aggiornamento. Qui.
1: Ma sono un'ora che te ne frega
0: dai,
1: niente di quello che diciamo.
0: Frega
1: poi
0: niente,
1: viene
0: qui.
1: Distratto dalla MotoGP.
0: Ma
1: Massimo,
0: qui fanno
1: Simone,
0: un macello,
1: non hai
0: dai,
1: un'immagine seria.
12: Facendo un discorso serio,
1: tu te vai a vedere le gomme bucate, gli incidenti.
0: Vabbè, no, però io prima ho detto una cosa che non avete preso nessuno. Ho detto,
1: quale?
0: Pensate Spalletti che deve parlare con Como lì.
1: Vabbè, che
0: è? Okay, come che? Come che?
1: Beh, ma è il lavoro suo, troveranno un modo. Dai, vai. Che devi fare? E che fa? Se ne va perché non può parlare con il dirigente?
0: Io là vedo una situazione veramente, secondo me, prima o poi esplode tutto. C'ho questa
4: addirittura.
0: Ma tu ce lo vedi Spalletti che possa sopportare certe cose? Non lo so,
4: No, ma parlo direttamente con
0: quello è l'amministratore delegato, Massimo. E che fai, non parli o lo superi?
4: Spalletti, se ha l'autorizzazione da Elkan di superarlo, gli dirà, senta, quando è dentro che dalla formazione, come faceva, racconto questo aneddoto.
0: Dai, racconta.
4: Per farti capire com'era grande Silvio Berlusconi.
0: Vai.
4: Entrò in spogliatoio, c'era Capello che dava la formazione. A un certo punto Capello ha detto, scusi Presidente, però devo parlare con la squadra. Presidente, senza dire niente, è uscito. Cioè, vi rendete conto, un Presidente come Berlusconi che comunque mette...
0: Quindi non era vero che dava lui la formazione?
4: In quel caso però lui ha capito che era il momento di uscire,
0: di farsi, cioè, da parte.
1: Poi però magari in camera carità, che sia la prima ultima
4: sicuramente,
1: volta
4: sicuramente era per dire che molto probabilmente come lì Spalletti gli dirà, francese, che fra l'altro questi qui ci hanno fatto giocare Sinner a mezzogiorno, sono anche incazzato ancora di più con i francesi.
0: A parte tutto,
4: io penso che o trova subito un feeling, se no è una stagione è veramente da incubo ancora, e la Juve non se lo può permettere. Dai.
0: Aspetta, abbiamo ancora le dirette. 331-82-0023, oggi messaggi a go-go, via, ultimi messaggi.
14: Salve, sono un tifoso del Napoli da oltre 50 anni.
0: Auguri.
14: E quest'anno per la prima volta non tiferò. No. Napoli, mi asterrò dal seguire Napoli,
0: effettivamente
14: è importante la scelta di Allegri.
1: Fatti una bella vacanza,
14: non
1: voglio al Maradona,
14: offenderlo, ma non è l'anticaccio.
1: Adesso non esageriamo.
0: Allora, facciamo una cosa, date un consiglio a questo amico di tifoso.
1: Vacanza, rilassati e torna al Maradona.
0: Braglia, un consiglio a questo amico che dice questa cosa forte, che non vuole andare perché c'è Allegri. Dagli un consiglio.
15: No, beh, il consiglio è la volontà sua, io lo rispetto, anche perché
0: pensavo che dicessi cambia squadra.
15: Io la rispetto, guarda, perché comunque
1: sei un ruffiano.
0: Andare allo stadio perché c'è un allenatore che non ti piace, ragazzi. Vabbè. Che messaggio, cioè, dai, su Orlando, digli qualcosa.
4: Ma quello pure. Marco poi è un po' è finito il campionato, lo stress.
0: Pure loro sono stressati.
1: Siamo tutti stressati.
4: Sì, pure lui, hai detto bene. Un mese di vacanza. Cosa succede?
1: Al lago di Como.
4: Allegri, allora almeno questa volta spero che capisca che ha una squadra davanti e che può giocare un determinato gioco, che non vada lì ancora una volta,
1: che la sguinzagli un po' in avanti.
0: Ma perché dite queste cose che dopo vi credono, dai?
4: Invece,
0: ma che sguinzaglia, dai.
1: Neres, Alisson,
0: Aspetta.
1: Politano.
0: Allora, aspetta, che poi c'è una domanda pure per un confronto di portieri che chiediamo subito a Braglia. Però altro audio, dai, 331-82-0023.
16: Volevo chiedere in Pallomena e agli altri interlocutori.
0: Vai.
16: Come lui come immagina, cioè qual è stato il percorso logico che ha portato De Laurentiis da italiano a poi scegliere Liggins,
0: che comunque si tratta
16: di due allenatori
1: il faraone,
16: che concepiscono
1: metodo...
16: in calcio, io penso in modo diametralmente opposta. Beh, quindi non so come fa
1: il metodo
16: presidente prima
1: abbiamo capito
0: come ha fatto
1: il metodo Aurelio è molto semplice. Fa un casting allargato dove tutti si sentono sono il prossimo allenatore del Napoli,
0: ti fa sentire tutti allenatori e poi decide lui,
1: poi alla fine dice ma questo non mi ha convinto, quell'altro Allegri
0: aveva già deciso,
1: esatto, via.
0: Dice,
1: è molto semplice perché sono una squadra forte, voglio crescere a livello internazionale, mi serve uno di esperto, che stressi poco la squadra,
0: però stressa al pubblico capito?
1: Ho capito, ma poi lo riconquisterà.
0: Braglia, una risposta, come ha fatto secondo te ad arrivare a questa scelta? Non ho capito che hai detto, ripeti.
1: Oggi stiamo un po' esagerando.
0: Oggi, dai. Braglia.
17: Ha fatto testo croce,
0: mi sembra. No. Dai. Orlando, qual è stato
1: non
0: il criterio?
17: No, Stefano
0: ha ragione.
17: Ha detto perfettamente perché... E ha pensato anche alla Champions, soprattutto alla Champions.
0: Sì, sono d'accordo anch'io.
17: E lui vuole crescere lì, vuole diventare più importante in Europa. E in questo Allegri ha sempre detto, anche quest'anno, mi manca la Champions. Dunque, valutazione di Stefano è perfetta.
0: Braglia, era più forte Lorieri o Cervone? Ti chiedono.
17: Cervone.
0: Paolo Conti o Bordon?
17: Bordon.
0: Castellini o Silvano Martina?
17: Questo non dico Luciano Castellini, Giaguaro
0: era forte. Giaguaro. Faf o Predom?
17: Faf.
0: Pure quell'altro era forte però.
17: A me piace più Faf.
0: Sì, poi. Poi c'è Luciano che scrive: che... sono interista, Allegri al Napoli mi preoccupa con la squadra che ha a disposizione.
1: Lo vedi? Acciughina, attenzione. Sottovalutatelo.
0: Dunque, dammi un altro audio e poi ci fermiamo, dai. Vabbè, un altro audio. Tanto attenzione che c'è un Marquez scatenato.
18: Io penso come Stefano, intanto saluto tutti. Cioè, non è facile riconfermarsi, ma per chiunque. Io credo che ogni stagione, dal primo di settembre, perché secondo me a mercato chiuso la stagione comincia, un allenatore parte da zero. E quindi quello fatto l'anno prima... o gli anni prima, non conta niente, che ha fatto bene e che ha fatto male. Perché
1: non conta più
18: ci sono
1: il nome,
18: calciatori che non riescono più a ripetersi.
1: Bravo, vedi che non mi ha frainteso.
18: C'è un all'altro, figuriamoci l'allenatore, che l'allenatore alla fine lui deve spiegare dei concetti, poi deve sperare che quelli che ha davanti li assimilano e li portano.
1: Non mi ha frainteso.
18: C'è un all'altro, figuriamoci l'allenatore, che l'allenatore alla fine lui deve spiegare dei concetti, poi deve sperare che quelli che ha davanti li assimilano.

0: sta andando con un treno.
1: Devi dire chi?
0: Marc Marquez, attenzione, bravo. Ultima curva, scoda la moto, la mette dritta, attenzione, è lanciatissimo sul traguardo, vediamo proprio una questione di millesimi, vediamo se stampa il miglior tempo, Marc Marquez, strepitoso.
1: Ecco, impazzito.
0: Strepitoso.
1: Orlando Braga, strepitoso. Simone strepitoso. Massimo, miei cari amici, mi prendo una vacanza perché il conduttore ha sbroccato.
0: Ma attenzione, Bagnaia risponde, Bagnaia risponde anche di Gian Antonio, grande finale a 4 minuti dal termine.
1: Va bene,
0: mi fermo qui.
2: Allora andiamo a vederle tutti, vai.
0: Mi fermo qui. Un saluto a Massimo Orlando,
2: ciao,
0: e Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Break
1: ciao.
0: Per noi.

0: Allora, siamo tornati, stavo dando un'occhiata a questa. Allora, dunque, intanto Di Gian Antonio fa il miglior tempo in MotoGP, poi domani le ultime prove, quindi con Marc Marquez che rientra, al rientro dopo l'operazione, si piazza al sesto posto, ma sono tutti veramente vicino come tempo, quindi domani veramente sarà un'altra bella giornata di prove. Allora, detto questo, senti Stefano,
1: sì.
0: Io ragioniamoci un attimo su questa cosa che stavamo pensando io e te, cioè nel senso la conferma di Comolico Spalletti, che insomma questo sia l'indirizzo dato da Elkan, l'ha detto chiaramente, quindi mettetevi d'accordo, trovate un punto d'incontro, fate pace e andiamo avanti, facciamo il mercato, adesso vediamo che tipo di mercato. Si parte con loro e se le cose dovessero andare male potrebbero rischiare entrambi.
1: Mi auguro per loro, insomma,
0: no, però potrebbero rischiare entrambi. A quel punto, no, se Conte rimane fuori,
1: allora voglio dire, secondo me alla Juve
0: Conte, Chiellini,
1: ma adesso
0: vecchia Juve,
1: siamo nella fantascienza, capito, però, siamo nella fantascienza, nel campo proprio delle, di ipotesi adesso voglio dire, veramente difficilmente realizzabili, però tutto può succedere nel calcio, lo sappiamo, ma l'importante è che adesso Luciano Spalletti con Molli insieme tutte e due trovino un'intesa, un'unità di intenti. Poi non so le dinamiche interne, a che punto è la situazione, ma soprattutto ecco una cosa fondamentale per il bene della Juventus e della prossima stagione è che facciano le cose con un tempismo corretto, Marco. Cioè mi riferisco al mercato, alle scelte, agli obiettivi che si possono raggiungere e che non si possono raggiungere, senza ricerche spasmodiche per su giocatori che è impossibile da prendere, tutte ste fatiche, ecco. Fare una cosa bella delineata, condivisa, e poi lavora al campo, e lì Spalletti che può fare la differenza, ma Spalletti deve essere messo in condizione di non essere irritato.
0: Sì,
1: cioè,
0: sono d'accordo.
1: Spalletti si deve irritare perché pareggia o perde una partita, non perché c'ha una cosa che non può dire e che deve sopportare all'interno, lo devi sgravare di questo, se no poi se, questo è il mio punto di vista,
0: mia opinione.
1: Se no, altrimenti è meglio che non si parta nemmeno insieme subito, perché se no si creano equivoci, fraintendimenti, nervosismi, tensioni.
0: C'è dubbio.
1: Che poi già ce l'hai per le partite che devi vincere.
0: C'è dubbio. Non c'è dubbio.
1: Lo devi mettere in condizione, ma non significa che lui poi debba essere così sereno e tranquillo. No. Però deve essere messo in condizione di non essere sfruculiato, irritato. Questa io la penso così.
0: No,
1: e se no un giochino che tu non sai mai, no?
0: È vero.
1: Dove puoi andare a parare? Ed è nocivo e negativo.
0: Allora, facciamo una cosa: audio, una serie di audio.
1: Vai,
0: vai.
2: Buonasera, secondo me
0: buonasera.
2: Discorsi lo stadio, di Silvio Baldini non fa una piega, e secondo me ce l'aveva con i dirigenti

0: tipo, non so, forse il direttore sportivo dell'Atalanta, gente che vende i giovani a 50 milioni dopo una stagione buona. Secondo me c'è bisogno di ridimensionamento, i giocatori forti, i giovani devono essere venduti alle squadre a buon prezzo, perché sennò vanno all'estero.
1: Diamo anche un'ufficialità, andiamo su tutto mercato web, perché Bologna Miranda sarà rosso-blu fino al 30 giugno del 2028. C'è il comunicato del club, eccolo qui, è ufficiale. Juan Miranda ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 30 giugno del 2028. A comunicarlo è stato proprio il club Felsinio con comunicato pubblicato poco fa. E quindi Juan Miranda fino al 30 giugno 2028. Audio.
2: Direttore, buongiorno. Buongiorno Stefano, ma posso fare una domanda un po' privata?
3: No.
2: Ma nei momenti, in quel minuto di pausa, cosa fate?
1: E che facciamo?
2: C'è qualcosa in frigo o rosso, bianco, spumeggiante, cos'è?
1: No, guarda.
3: Spumeggiante.
2: Avete oggi un'aria frizzante?
1: C'è l'acqua? Oggi sì. Acqua. C'è dell'acqua?
3: Oggi sì, no, proprio guarda, acqua e basta. Acqua e basta. Anche noi, grande, acqua e basta. Fa un grande caldo.
1: Siamo
3: non
1: ancora
3: come
1: sportivi dentro.
3: Dalle due parti,
1: capito?
3: A Berlino.
1: È vero. Siamo sportivi dentro e continuiamo a bere acqua. Capito?
3: Saranno state queste qualifiche della moto.
1: Queste qualifiche. Vai con un altro audio 331 82 00 23. Ma dobbiamo mantenere.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ancora Robertino da Torino.
1: Ciao Robertino.
4: Più che altro che io mi chiedo, ma come fa un dirigente che lavora in Italia a non parlare l'italiano? Cioè io vado fuori, ma già per me non lo doveva fare Ronaldo.
3: Pensa che ci sono italiani che non parlano l'italiano.
4: Quando Spalletti inizia a parlargli delle sue filosofie, come lì che capisce. Ciao.
3: Beh, però contento di Robertino, tu mi sembri una persona molto intelligente. Sì, ci sono italiani che non sanno parlare l'italiano. Ancora peggio.
1: Andrea ci scrive, a parte il Giaguaro, io avrei risposto tutto il contrario di Braglia. Vabbè, lo diciamo la prossima volta, lunedì.
3: Sì.
1: Vai con un altro audio, 331 82 00 23.
5: Ciao, sono Nino da Torino. Allora, riguardo il discorso di Allegri e Napoli, secondo me hanno fatto bene a prendere Allegri. Riguardo soprattutto la Juventus, perché riguardo quest'anno, secondo me Allegri, se il prossimo anno supera il girone, ha già fatto meglio di Conte. E poi se vince il campionato, arriva secondo, poi arriva in Champions, ha fatto la stessa cosa che ha fatto Conte. Boh, io la penso così. L'ultima cosa, Marco, Marquez come sta andando? Perché sono un super.
3: Ha stampato il miglior tempo.
1: No, aveva stampato un buon tempo, adesso è finito sesto, ma c'è molta contentezza perché rientrava dopo questo infortunio e due interventi. Mi sembra che sia andato molto bene, un bel segnale. Sesto posto, poi le prove definitive ci saranno domani mattina. Quindi vai con un altro audio.
6: Ciao Marco Luigi, ma questi piloti sono fatti di plastica, non lo so, due posizioni, questo già va in pole position, non lo so, questo è una razza di persone particolari, i piloti, credo che per fare il pilota non deve avere paura di morire, perché molti secondo me sono fuori di testa. Ciao Marco.
3: Ma non ci pensi.
1: No, ma di testa sono... quello che per noi faccio un esempio velocissimo, Stefano. Lui si è avuto un infortunio al piede, è stato operato. Alla domanda del piede come sta, ha detto: no, ma io il piede potevo rientrare anche la settimana precedente.
3: Il problema è stato
1: la spalla. Che ho avuto un problema un po' più lungo e più serio. Quindi questo ci fa capire che delle rotture che per noi potrebbero causare, che ne so, 15-20 giorni di.
3: Però ecco, la spalla tu.
1: La spalla devi fare forza sulla moto, quello è chiaro. Però per il piede ci sono stati piloti che hanno corso addirittura col gesso, con parti della caviglia ingessata. hanno corso qua. Questi sono
3: pirati.
1: Sono un po' folli, bisogna dire la verità. Un po' di un pizzico di follia c'è in questi, diciamo, sportivi che praticano, che vanno in moto, insomma.
3: Però per me, non so se sei d'accordo, se io devo definire l'atleta degli atleti, secondo me il pilota di Formula 1, poi dietro quelli della MotoGP. Tu non sai che preparazione fa un pilota.
1: Ma anche loro, però adesso anche quelli della MotoGP sono.
3: Considera una preparazione mostruosa. Sono degli atleti incredibili.
1: Considera che i piloti della moto sopra devono avere una preparazione molto non tanto muscolosa grossa, ma una resistenza enorme, perché questi arrivano in staccata, che ne so, rettilineo 350, 370 e ti trovi a 100 o a 80. Tu pensa che staccata hai passando da una velocità così, certo, ad una velocità bassa, cioè devi avere una forza muscolare, non tanto, ripeto, quanto di resistenza proprio. Quindi pure loro, però è vero, adesso sti piloti fanno delle preparazioni, no, io mi ricordo Senna, ho visto gli allenamenti di Senna che erano
3: io mi è capitato proprio pazzeschi, proprio grande Michael Schumacher e Madonna di Campiglio, mamma mia, ma se svegliava alle 4 di mattina, mi è capitato di incrociarlo e finiva alle 7 di sera, quindi tra palestra, corsa sul rullo, sci, la mattina e il pomeriggio, massacro, faceva una cosa, il ritiro, ma che lo stesso Fisichella, insomma, voglio dire, la preparazione dei piloti di Formula 1 è pazzesca, devono stare a mille.
1: Andiamo a sentire un altro audio, dai, ormai sono tutti veramente.
7: Oggi bellissima puntata sul cazzeggio. No, tutti i genitori del Salento sono grati a Corbino che finalmente se n'è andato via.
1: Perché?
7: Così sicuramente uscirà un altro Conte, Garzia, Moriero, eccetera, eccetera.
1: Sta cosa lo sai che nel Salento...
3: Non l'ho capita.
1: No, su Corvino, perché lui è uno che ha preso molti stranieri e quindi gli ha rimproverato questa cosa. E ti ricordi che anche Garzia tempo fa ce lo disse, no? Una volta 7-8 giocatori della primavera del Lecce andavano in prima squadra, tra cui c'era Antonio Conte, Garzia e tutta una serie di giocatori, Moriero, tutta una serie di giocatori. E in effetti è stato sempre l'appunto che è stato fatto a Corvino, cioè molto bravo a individuare, a scoprire giocatori all'estero, perché ieri abbiamo letto la top 10, ci cioè sono dei 10 giocatori che poi hanno trovato riscontro anche in club importantissimi. Però gli veniva sempre rimproverato questo, Stefano, di una ricerca soprattutto degli stranieri, non degli italiani. E lui rispondeva sempre che gli italiani costano di più.
3: Eh sì, è tutto là, un discorso economico. Non capisco perché, però così.
1: Andiamo a un altro audio, vai. Dobbiamo, aspetta che però ci sono dei messaggi scritti che volevo recuperare velocemente. Dunque, grandissimo errore quello, secondo il nostro amico Federico Di De Laurentiis. In Italia funzionano queste tre dinamiche: la squadra più forte che vince anche con un allenatore di media qualità, non top, Inter Chivu, le squadre dove l'allenatore decide tutto, Napoli Conte, Como Fabregas, le squadre dove sono i tifosi che supportano e decidono l'allenatore e chi se ne deve andare, Roma con i tifosi che confermano la fiducia a Gasperini ed esonerano Ranieri, nelle squadre di vertice non c'è più spazio per gli aziendalisti, per i più difensivisti mal sopportati dai tifosi. Non so, questa è una visione di Federico, però mi sembra che io non condivido molto sta roba qua. Per me i tifosi indecidono chi rimane o meno, la vedo così.
3: Assolutamente. Insomma,
1: poi, con tutto il rispetto, adesso io posso capire che è stato mandato via Ranieri, e quindi Ranieri è un molto legato alla Roma, cioè, però non è che hanno mandato via l'allenatore, non è che hanno mandato via uno che cioè,
3: sì, ma lì mica hanno deciso i tifosi,
1: ha deciso la società, perché ha voluto intraprendere la strada dell'allenatore, quindi ha tutelato l'allenatore,
3: c'è
1: deciso,
3: stato un problema,
1: è stato un problema, ha scelto l'allenatore, non credo che hanno detto aspetta vediamo il sentimento popolare e poi noi decidiamo. Ma veramente credete che funziona così gestire una società? Cioè, questo mi sembra un pensiero che a quel punto possiamo andare a gestire la società pure io e Stefano, uno che passa per vieni a gestire pure te, che dopo facciamo un sondaggio telefonico.
3: Non saremmo in grado.
1: Ma dai, ragazzi, cioè, a me sembra veramente io sono ancora convinto che gli allenatori non possono decidere tutto, ma decidono in base a delle linee che devono comunque seguire. Poi possono dire no, sto giocatore non lo voglio, questo è evidente, sì. Però ci sono delle linee, Stefano, credo, no? Cioè la società dice guarda,
3: ma non ci può essere una scelta, non ci possono essere scelte unilaterali da una parte e dall'altra, da una parte che dall'altra. Quindi ti devi venire incontro.
1: Cioè, io la penso così.
3: O no? Cioè i soldi a disposizione, il direttore sportivo, la figura del direttore sportivo e dall'allenatore, deve andare tutto
1: esatto,
3: ma non è che ci deve essere un dominio, una prevalenza di uno sull'altro, però ci deve essere il rispetto dei ruoli e soprattutto una sensibilità, questo sì, nei confronti dell'allenatore, perché poi è lui che lavora e che butta giù la squadra in campo e
1: poi guarda, voglio dire una cosa su Chivu, quando dice per esempio un allenatore non top, e però che ne sappiamo che questo non siamo di fronte ad un allenatore top? noi lo possiamo, cioè questo è il primo anno, prende l'Inter e vince Scudetto e Coppa Italia. Mi sembra un bel cominciare.
3: Beh, direi.
1: Poi adesso arriverà il bello e il difficile, perché si dovrà confermare.
3: Si vive, però si magari lavora anche per questo.
1: Vediamo il secondo anno e potremmo essere di fronte ad un allenatore molto, molto, molto bravo e preparato, giovane, e aver scoperto, voglio dire, scusate, facciamo un esempio, torniamo indietro nel tempo, ma quando Conte vince il primo scudetto alla Juve, immaginavate tutti voi che stavamo di fronte ad un vincente di quel tipo, di quello che poi è diventato? No, io non te lo immaginavi, Stefano? No, però che era bravo, sì, ma sì, che era bravo, che potesse io essere uno così vincente?
3: No, no. Però è forte, sì. Ma anche quando stava a Bari e Siena, sempre stato bravo lui.
1: Sì, sì, però ti ripeto,
3: vabbè, poi
1: la vincere non è facile. Dopo è andato alla Juve, col Siena non poteva vincere, questo è chiaro.
3: Il lavoro poteva che ha fatto fare la Juve dei risultati, è stato strepitoso, secondo me.
1: E quindi
3: con una squadra non subito da scudetto,
1: No, no, ha voglia, certo. Allora, quindi poi per esempio dice Conte decide tutto senza se, senza ma. Non lo so se
3: secondo me non è anche come, una leggenda,
1: come possiamo pensare sempre noi.
3: È uno che si fa sentire,
1: si
3: uno
1: fa
3: che
1: sentire, però che
3: però non è che
1: tutto.
3: Se arriva un giocatore magari non ha richiesto lui, ah no, questo non lo allena, non credo.
1: Allora ha deciso tutto lui quest'anno e ha sbagliato un po' di operazioni che ha sbagliate, l'ha sbagliate. Se decide tutto come dici tu, dobbiamo dire quest'anno ha sbagliato alcune scelte che poi non hanno prodotto un risultato. Se è vero che decide tutto lui. Siamo arrivati quasi al termine di questo passaggio. Volevo vedere un attimo una cosa, Stefano, anche perché dopo voglio fare, torneremo un attimo sulla anche sulla questione fiorentina che va avanti un po' relativa a Grosso, però ci andiamo tra pochissimo. 331 8200 213, per i vostri messaggi. Senti Stefano, invece Bologna sembra tedesco la scelta,
3: Si è italiano tedesco,
1: Sì, sì.
3: Cioè, eccolo non è che va via italiano, che tedesco, però è tedesco e italiano. Cresciuto naturalmente in Germania.
1: Ah, vedi, tutto però... Mercato Web riporta anche un passaggio di
3: calabrese, poi,
1: di tedesco quando rivelò di emozionarsi ascoltando Lucio Dalla, quindi c'è un passaggio dove viene riportato.
3: Lui sembra un buon allenatore, ha allenato il Belgio, ha avuto insomma esperienze importanti in Bundesliga, insomma, mi sembra. Poi adesso in Turchia mi sembra un buon profilo, non lo so tu che ne pensi. Poi
1: guarda, lo conosco
3: lì
1: poco per poterlo giudicare, ti devo dire la verità. Però c'è chi ne parla molto bene, quindi io ho letto un po' di cose, ma onestamente ho poco per poterlo giudicare da questo punto di vista. Mi sembra che ci sia una certa continuità con Italiano, cioè sempre un allenatore un po' propositivo, che vuole fare il gioco, quindi forse si cerca di andare in quella direzione con, da parte del club. Poi insomma lì c'è Sartori che qualcosina,
3: beh, direi
1: qualcosina sa. 331 8200 213, ricordiamo i messaggi. Stefano da Roma, però Conte ha preso la Juve al settimo posto, Chivu ha preso l'Inter vincente, mandatelo alla Juve e voglio vedere. Però perdonatemi,
3: sì, ma sono paragoni che è vero quello,
1: sì, è vero.
3: Nessuno,
1: però chi l'ha detto che poteva vincere?
3: Non ha sottolineato l'impresa di Conte, che è stata strepitosa, cioè la costruzione della squadra e poi tre scudetti in fila, che col record credo di 102 punti, è stata un'era straordinaria, poi continuata
1: però
3: anche in maniera,
1: dire,
3: eccellente.
1: Anche Allegri ha preso una squadra vincente. Allora che vuol dire? Non ci aveva,
3: bravo,
1: lui non ci ha messo
3: nessuno. Ma non c'entra nulla.
1: Cioè, secondo me, ragazzi, quando tu prendi
3: guarda
1: una squadra forte,
3: non era semplice.
1: Non è facile tutt'altro poi tenerla in quella direzione. Cioè, noi dobbiamo pensare che se tu entri dentro una squadra dove funziona
3: secondo
1: tutto,
3: me Chivu è stato straordinario.
1: Non è
3: bravissimo,
1: facile mantenerla,
3: lucido,
1: a quel livello.
3: Continuo,
1: cioè,
3: entusiasta, umile. Volte anche con la presunzione che non guasta, perché se no non vai da nessuna parte.
1: No, ma poi puoi pure andare fuori strada, Stefano. Certo, cioè, non è detto, cioè, se tu hai una macchina potente, non è detto che sei capace a guidarla, potresti andare pure fuori alla prima curva.
3: Bravo.
1: Quindi voglio dire, l'Inter è vero che era una squadra forte e preparata, però dopo devi saperla mandare, puoi fare dei danni, e invece i danni non li ha
3: poi
1: fatti.
3: Quello che
1: anzi
3: mi ha stupito di Chivu è proprio la serenità, la calma, sempre presente, bravissimo.
1: Allora, 331. Sì, sta parlando Baldini, magari vogliamo prendere un pezzettino.
3: Vai con Silvio.
1: Dai, vediamo.
8: Gravino. perché c'è una cosa che io devo molto rispetto, perché tutte le volte che sono stato coinvolto a parlare di nazionale con loro hanno sempre avuto affetto e stima nei miei confronti, quindi io queste persone non le tradirò mai, anche se a volte poi a volte quando vedo le squadre dei club che mettono gli allenatori delle primavere, anche se alcuni di questi hanno poi fatto anche bene, hanno fatto anche una buona carriera, io non condivido questo percorso, cioè approfittare delle disgrazie per entrare in gioco. Ho la possibilità di fare queste due partite e queste due partite devono essere anche di aiuto a chi verrà dopo, perché chi verrà dopo il 22 giugno deve sapere che il lavoro è stato fatto nell'Under 21, che è il lavoro più vicino per poi mandare i giocatori in nazionale maggiore, come è successo sia con Palestra che con Pisilli.
9: La spiegazione delle convocazioni, la ratio delle convocazioni. Come ti sei ispirato?
8: Sì, ma il discorso è questo. Ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori e quindi ho anticipato questo tempo, sperando appunto di andare alle Olimpiadi e l'altro anno di fare appunto l'Europeo, e quindi Pio Esposito, che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
10: Così.
1: Bene, rientriamo. Abbiamo sentito un passaggio del CT della Nazionale Baldini, che sta preparando queste amicole. Vabbè.
3: No, mi è piaciuto anche quest'ultimo passaggio, cioè, sì, Donnarumma più Esposito, perché lui pensa anche là, Olimpiadi, ci andiamo da quando? È l'ultimo, mi sono dimenticato che erano quelle di Berlino, no? No, nel senso che è importante, no? Anche no? Lì non siamo riusciti. Bella Olimpiade.
1: Sì, sì. Bene, ci fermiamo, break, ci torniamo fermiamo, tra poco, dai, per l'ultima parte, vai.

0: Bene, siamo tornati ancora con voi. Volevo dire, ci sono delle domande, tra l'altro molto carine, su confronti di giocatori che ci stanno chiedendo. Tra poco te le rigiro, Stefano, perché riguardano anche un po' l'epoca nostra.
1: Parla per te.
0: Lo sapevo che mi dicevi.
1: Allora, tra poco mi sa che fa gli anni tu.
0: Vabbè, a luglio, sì.
1: Ci siamo.
0: Allora, aspetta che andiamo direttamente da Radio Firenze Viola. Perché abbiamo il collegamento con Lorenzo della Giavampaola, spero di aver pronunciato bene, vero Lorenzo?
2: Sì, sì,
0: ciao,
2: sì,
0: ben trovato, sì, sì, ciao.
1: Grande Lorenzo.
0: Grande,
2: ciao,
0: Lorenzo.
2: Ragazzi.
0: Un saluto.
1: Vedo bello piazzato Lorenzo,
0: sempre amico di Lorenzo, sempre amico di Lorenzo.
1: Sembra un giocatore di football americano, un bel linebacker.
2: No, non sono poi troppo, sono un bonaccione, diciamo.
0: No, sì, ce la faccia da buono,
1: però,
0: insomma.
1: Bello piazzato. Sì.
0: Senti Lorenzo, prima cosa che ti chiedo, abbiamo parlato e letto anche un po' di approfondimenti anche su tutto il mercato web relativo allo scudetto primavera, e quindi facciamo un attimo un riepilogo della situazione e poi abbiamo letto, insomma, il punto di Lorenzo. Un campionato primavera così è avvilente, 16-2006 su 22 in finale, a che serve? Io aggiungo poi, magari, se c'è tra questi giocatori della Fiorentina che hanno vinto questo titolo dopo più di 40 anni qualcuno che possiamo vedere presto in prima squadra, insomma, perché quello deve essere l'obiettivo,
2: Brasco.
0: No? Oltre
2: abbiamo
0: a lui,
2: visto Brasco quest'anno. Sì, Quadio anche, che sono poi i due marcatori della finale di ieri, entrambi hanno più Braschi nel finale. Quadio ha avuto qualche spezzone di partita all'inizio, soprattutto con Pioli, però effettivamente la domanda è giusta, no? 2006 magari, che all'estero già gioca in prima squadra da diverso tempo, e invece qui in Italia lo ritroviamo a giocare una finale, seppur importante, vinta dalla Fiorentina e mancava da 43 anni, però sempre in una primavera che poi sappiamo è un calcio parecchio distante, no? da quello dei grandi, soprattutto perché poi non è un calcio professionistico ancora, per questo sono state impiantate poi in Italia in diversi club le seconde squadre. E tornando però un po' in generale a quello che ha fatto la squadra di Galloppa, ci sono diversi ragazzi, c'è anche Balbo, che è un altro ragazzo che ha esordito quest'anno in prima squadra, terzino sinistro, Che ha preso il posto di un Gosens che non è sempre stato al top fisicamente, di un Parisi che poi purtroppo nel finale di stagione si è infortunato pesantemente al ginocchio. Quindi c'è qualche ragazzo che si è affacciato alla realtà fiorentina della prima squadra, però certamente da questo punto di vista si dice sempre che i successi e i trofei a livello giovanile poi alla fine lasciano un po' il tempo che trovano, perché comunque è importante promuovere i ragazzi e avere dei ragazzi pronti per la prima squadra. Quello è il vero successo di un settore giovanile.
0: Assolutamente, ne stavamo parlando proprio oggi pomeriggio con Stefano, con Simone Braglio.
1: Nell'anno del centenario questa è una grande soddisfazione per la Viola. Adesso, al netto di quelli all'articolo che io condivido in pieno di Lorenzo Di Benedetto, apparso su tutto mercatoweb.com, che mi sono letto, poi anche della sottolineatura di Lorenzo, però fammi ricordare quella meravigliosa 43 anni dopo la Fiorentina di nuovo campione d'Italia primavera, che era l'83, perché l'anno successivo poi la vinse la Roma con Benetti in panchina, c'era Guerini in panchina e di alcuni calciatori, Bortolazzi sicuramente, Carobbi c'era, Cecconi che segnò in finale, andate e ritorno col Cesena, me la ricordo ancora. E bene, insomma, una bella cosa, perché il settore giovanile è importante. Io lo ribadisco, magari ha accennato anche oggi Silvio Baldini, che adesso ha preso l'incarico come quale CT della nazionale, è importante, Marco.
0: Sì, non sì.
1: Quindi al netto di questa cosa giusta, da questa regola del 2006 sei troppo vecchio per giocare, quindi 16 addirittura 2006 su 22 mi sembrano eccessivi, un numero eccessivo, però andare avanti con gli italiani, con anche non in Italia, voglio dire, ormai il mondo è globalizzato, quello che vi pare, però insomma, se sono italiani meglio. All'epoca Guerini, Vincenzo guidò una favolosa formazione, c'erano Bortolazzi, Ceccone, Carobbi, in porta c'era Landucci, no Lorenzo?
2: Sì.
1: Quindi la formazione 43 anni dopo, questa è una bella soddisfazione che meritava la famiglia Commisso, tutta Firenze, Viola Park, è stato fatto tutto quanto. E in un anno di sofferenze,
0: certo,
1: terribili, certo, un inferno, certo. Che non, ste fiamme altissime, e poi paradiso con questa firma del settore giovanile ci voleva.
0: sono
2: sì, è il contraltare poi, no, esattamente esatto. della stagione della Fiorentina. E infatti diversi tifosi anche in generale tramite i social hanno festeggiato un po' come se fosse dando importanza al trofeo, perché comunque appunto è in contrasto pieno con quella che è stata poi la gestione della prima squadra. E invece una Fiorentina Primavera che dopo diversi anni di Supercoppa e Coppa Italia e finali comunque anche perse è riuscita alla fine a ottenere un trofeo. Al Viola Park, che è un altro appunto fiore all'occhiello, il fiore all'occhiello della gestione commissario, no? Una struttura all'avanguardia che ha ospitato un trofeo comunque a livello di settore giovanile importante. Quindi è stata una bella
0: Bella
2: serata.
0: soddisfazione, dai. No, ti chiedo Lorenzo, il futuro di Galloppa però.
2: Il futuro di Galloppa, lui ha parlato, si è emozionato anche alla vigilia nell'intervista prepartita per via proprio di tutto quello che ha comportato no, poi il suo percorso nel settore giovanile. Ci aspettiamo che anche lui, come è successo prima a Aquilani, che ora sta facendo molto bene
0: Ci
2: e
0: picchia.
2: che potrebbe anche arrivare in Serie A, forse sponda Sassuolo, anche se ci sono sviluppi poi magari che ancora devono arrivare. Lo stesso percorso potrebbe attendere Galloppa a partire da una Serie B e quindi affacciarsi poi anche al calcio professionistico. Ha fatto una presenza quest'anno in panchina con la Fiorentina prima dell'arrivo di Vanoli. È un tecnico che ha idee interessanti, che ha lavorato bene con i giovani e che può appunto sulla scia di quanto fatto in passato da altri allenatori nel settore giovanile della Fiorentina, cioè al suo tempo ci fu anche Semplici che poi è arrivato ad allenare appunto in
0: Vero,
2: Serie A.
0: certo,
2: Quindi sono diversi
0: assolutamente.
2: anche, non solo i giovani giocatori, ma anche i giovani allenatori che lancia il settore giovanile della Fiorentina.
0: No, che poi deve essere quello l'obiettivo, non lanciare sia dei giocatori
1: Devo
0: ma
1: dire
0: anche
1: che
0: degli
1: la
0: allenatori.
1: Fiorentina tutto questo sta facendo bene da anni,
0: Ah,
1: eh.
0: guarda, c'è un messaggio di un nostro
1: Sotto
0: amico, il
1: ragioni.
0: 331 82 00213, dice: la cosa positiva della Fiorentina Primavera è che la maggior parte sono ragazzi del territorio, quasi tutti toscani. E
1: Ecco.
0: questo è un
2: Sì.
0: altro aspetto importante, no?
1: Bello, sì.
2: Sì, anche Braschi
0: L'appartenenza, ecco.
2: stamattina lo ha sottolineato, Quadio che è di Prato, sono i due marcatori, sono ragazzi che sentono il legame poi con il club, c'è cioè il senso di appartenenza. Lo si è visto quando Braschi ha esordito in prima squadra, lo ha fatto capire attraverso poi quelli che sono i messaggi dei ragazzi di oggi, no? Attraverso i post social, ma comunque ti danno la sensazione di
1: È
2: essere un
1: vero,
2: tutt'uno,
1: lo
2: no? Con l'ambiente.
1: sai, hai detto bene Lorenzo, sai Braschi, quando che, correggimi se sbaglio, ma ha preso il palo a Roma,
2: Con la
1: no?
2: Roma, sì.
1: E ha preso quel palo con la reazione, ma io stava sul quadro, proprio si vedeva che c'era la maglia
0: Certo.
1: addosso, no? La Fiorentina addosso. E su
0: Sì, sì.
1: 4-0 ha fatto una bella giocata, insomma non è male quel ragazzo.
2: No, è il capocannoniere stagionale della primavera con 19 reti, 3 tra semifinale e finale di appunto
0: Certo.
2: dello scudetto giocatosi al Viola Park. È un ragazzo appunto del 2006 che probabilmente poteva arrivare un filo prima, però che ha talento, ha tecnica. Poi, come spesso succede in Italia, magari non abbiamo il coraggio di dargli anche il tempo di sbagliare, perché
0: È vero,
2: dopo quel palo con la Roma gioca titolare in casa contro il Sassuolo, non si ripete a livello di prestazione e viene già, tra virgolette, non bocciato, ma comunque criticato. Bisogna riuscire ad avere un po' di pazienza, secondo me.
0: Sì, hai ragione, hai ragione. Senti Lorenzo, proprio prima di diciamo salutarti, voglio chiedere una cosa. Situazione invece prima squadra e in particolar modo Grosso. Si attende insomma un po' che si deve liberare dal Sassuolo, ma è fatta insomma, no? Possiamo
2: Sì, è fatto
0: sbilanciarsi, ecco.
2: assolutamente. Sì, sono al lavoro appunto i procuratori di Grosso per liberarlo dal Sassuolo. Ci sono stati ulteriori passi avanti. È pronto un biennale per lui con opzione sul terzo anno a 1,2 milioni a stagione. Poi Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina. Verrà appunto poi comunicato anche a Vanoli che non farà più parte della Fiorentina prima squadra in vista della prossima stagione. E siamo pronti ad assistere a una Fiorentina che proverà a ripartire anche già da qualche nome che abbiamo trovato sul mercato, sempre sponda Sassuolo perché interessa Volpato, che è l'esterno destro che spesso ha giocato quest'anno per qualche infortunio, qualche squalifica di Berardi, che tra l'altro da poco ha scelto di far parte della nazionale australiana in vista anche del mondiale. Lui che ha fatto anche un percorso nelle nazionali giovanili italiane, e quindi si delinea un po' quella che sarà poi la Fiorentina del futuro, e la scopriremo nel corso del mercato estivo, con un mercato che verrà portato avanti da Fabio Paratici.
0: Bene, bene.
1: Resta l'appuntamento di giugno a Firenze, sei invitato.
0: Che appuntamento?
1: 24, okay. Il 24 giugno, calcio vero, okay. Quello.
0: Ah, certo, quello che a te ti piace molto.
1: Io un giorno vorrei. Andiamoci.
0: Andiamoci a vedere, ci organizziamo.
1: Lorenzo,
0: andiamo.
1: Com'è? Chi vince questa?
2: Sì, sì. Non sono. Hai preso un non esperto. Hai preso in lo so. No, non sono un esperto.
1: 24 giugno c'è Calcio Fiorentino.
0: Calcio Fiorentino,
1: esatto.
0: Sì, come.
1: San Giovanni.
2: Ho diversi amici che tifano, ma non sono. Un po' sono azzurro, ma non
1: mi dirà lo dice un po' così, perché non si sa mai. A Firenze.
2: No, perché mi si è
1: fatto metri
2: un po', però.
1: Dall'altra parte.
0: Forte
1: Lorenzo. No, sì, però sì, è tutto è da vedere. Credo che sia un evento straordinario. Sì. Vabbè, un giorno ce la faremo.
0: Va bene.
1: Dipende da Piccari.
0: Allora, va bene, Lorenzo. Noi ti ringraziamo. Un saluto a tutti,
1: Lorenzo,
0: gli amici di Radio Firenze Viola. A presto. Grazie ancora. Abbiamo ancora anche dei messaggi da recuperare, chiedo in regia, appena siamo pronti li mandiamo, due audio, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora un po' di tempo al 331 82 00 213. Vai.
3: Devo farvi complimenti per la conduzione nostrilata della trasmissione, con bei momenti di leggerezza.
1: Grazie.
3: Ho visto in alcune trasmissioni vi divertite a fare classifiche sui calciatori, tempo fa ne avete fatta una anche sui portieri.
0: Sì.
3: Beh, devo dirvi che su quella sono in completo disaccordo, perché i due migliori li avete in trasmissione, Rampulla e Braglia, così diversi,
1: no, Braglia no,
3: ma entrambi molto simpatici.
1: Braglia,
3: di nuovo complimenti.
0: Grazie. Salutiamo Michelangelo, che è veramente una persona splendida proprio, così come Simone, sono due portieri.
1: Un po' meno,
0: nostri,
1: però.
0: Un po' meno. Allora, comunque guarda, ti devo dire una cosa, Stefano, questo sarà un tema che noi dobbiamo seguire, cioè, ma ha creato una spaccatura.
1: Cosa?
0: Totale,
1: sì.
0: Anzi, diciamo, non una spaccatura, una divisione, l'arrivo di Allegri al Napoli,
1: ma
0: pazzesca,
1: voleva, ma
0: pazzesca.
1: La mossa
0: ma si è messo quasi il presidente contro,
1: no,
0: tutti.
1: Ma tu vedrai che adesso poi tutto.
4: Falso! Falsissimo!
0: Ma guarda che ci sono anche i comunicatori adesso che stanno andando giù in modo tosto.
1: Cosa direbbe Aurelio in questo momento? Dalla regia.
5: Ruspe contro ruspe, macchinari, camion avanti, indietro.
0: Ti difendo io! Direbbe. Ci pensa lui,
5: sta
0: vedrai.
5: Con me.
0: Vedi?
5: Hai capito? Con me.
0: È così. 331 82 00 213, ancora un altro messaggio, vai.
6: Ciao signori, sono Tullio.
0: Tullio.
6: Trasmissione bellissima sempre. Mi è successa una cosa curiosa anni fa, perché da ragazzino, quando avevo Graziano Bini all'Inter, purtroppo lo confesso, agognavo un po' o Tricella o Cravero. Poi mi è capitato di vedere a bocce ferme, quando le loro carriere erano finite, una partita di calcetto piuttosto che calcio a 7. E c'erano sia Bini che Tricella nella stessa squadra, e c'era un abisso a livello proprio di qualità fra i due a favore di Graziano. E quindi ho capito tante cose, che probabilmente giocare in certi posti è difficile.
1: Vabbè, ma non fa testo.
6: Tutto qua.
1: Però, Tullio.
6: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, Tullio, un abbraccio. Ma non fa testo una partita di calcetto. Poi
0: no,
1: Roberto ogni tanto interviene, cioè Roberto non è stato un grande.
0: Roberto era proprio forte, altro che io adesso.
1: Poi a calcetto che vedi, no, e poi magari adesso dopo tanti anni. Ma quando l'hai visto?
0: Tricella è veramente un bel giocatore.
1: No, non fa testo.
0: 331 82 00 213, forse ancora un altro audio. No, mi dice di no il nostro regista. Allora, due riflessioni, ci scrive Federico. La colpa dei medici è stata evidente, lo stesso Conte lo ha sottolineato nelle interviste. Due, Conte lo scorso autunno ha contestato la definizione di mercato top del Napoli, specificando che 70-80 milioni vanno spesi per il singolo giocatore. Conte è sempre a furbacchione qui, che vanno spesi per 70-80. Dai, su Boni, dai. Federico, tu sostieni un calcio che in questo momento è insostenibile.
1: Bravo.
0: È inutile. Stai sbandierando un calcio che non esiste in questo momento.
1: Conte che non si può sostenere.
0: Conte parla bene, 70-80 milioni per un giocatore.
1: È una tesi
0: insostenibile.
1: Allora
0: andasse da dove gli danno 70-80 milioni. E poi anche sulla colpa dei medici. No, signori, non funziona così. ci sono delle colpe che vanno ripartite in tutto lo staff, ma ce l'ha pure l'allenatore, perché ci sono molti allenatori anche che prendono decisioni sulla preparazione, su quando vogliono i giocatori far rientrare, fanno pressione per avere i giocatori. Sai che cosa c'è, Stefano? Si parla molte volte di argomenti un po' complicati, con troppa superficialità. Se butta lì così un argomento, dice no, Conte, no, i dottori.
1: Spesso capita, insomma.
0: Non è
1: non
0: così.
1: Dovremmo stare attenti.
0: Perché poi ci sono degli argomenti che sono più delicati, ecco. Esatto. Da questo punto di vista. Vai, una forse.
7: Basta!
0: 331-8200-213. Posta. Dimmi tu, Andrea, tutta
8: la Stefano e Mark. Ma qua lucicola. Allegri, l'unico giro che può fare è che le cure del male. E già dai scicchio alla dita. Buon pomeriggio.
0: Lo sai che io ho un mio amico carissimo di Napoli che da ieri sera mi ha cominciato a scrivere. Ma com'è possibile? Ma pensa, ero sul raccordo ieri che mi sono fatto quasi due ore di traffico per quello che è successo. Ieri è successo un disastro.
1: Un disastro. Ogni giorno
0: ce
1: n'è una.
0: Si è allagato tutto. Ieri una cosa incredibile. Allora ero sul raccordo e ricevevo telefonate. Ricevo telefonate di questo mio amico che mi ha cominciato a dire: ma com'è possibile? Ma no, ma dimmi che non è così. E che ti dico, è così ufficiale? Che te... come dimmi che non è possibile?
1: Ma è pazzesca
0: sta cosa. Io come faccio il prossimo anno? Non vado a vedere, ma come non vai a vedere Napoli?
1: Ma niente, si rifiutano, ma è
0: una roba incredibile. Io non sono d'accordo.
1: Non andare allo stadio
0: ma non vai a vedere Napoli perché
1: c'è
0: Allegri.
1: La scelta del presidente.
0: E poi se Allegri vince, che fai?
1: Ci
0: vai dopo. Uno deve andare, deve accettare questa cosa e sostenere la squadra. Poi parliamoci chiaro:
1: se fanno l'impresa al Bernabeu, che ne so, in Champions League,
0: ma poi parliamoci chiaro: mica hanno preso un allenatore scarso. Dici, sai, abbiamo preso uno che non conosce il calcio.
1: Abbiamo si può non condividere, insomma, uno preparato. Delle considerazioni, questo è un altro discorso. Ma rispetto, il valore di Max Allegri è indiscutibile. Poi può capitare un anno che ho due anni, tre anni.
0: Poi possiamo
1: però ritorna nel suo habitat, ecco, questo è importante. Ritorna a guidare una squadra che potrebbe rivincere. Ecco, mettiamo una cosa.
0: Vediamo.
9: Vabbè, qualcuno piace dormire.
1: Vabbè, ho capito, Max.
0: Però sveglia. Poi c'è, vedi, anche le parole di Max Esposito che dice: per il Napoli avrei preferito italiano. Allegri potrebbe fare il 4-2-3-1, quindi vedi, già si buttano in formazioni e via dicendo. Vediamo, c'è tutta l'estate, c'è il mercato, voglio arrivare prima al modulo, caro mio.
1: No, vediamo i giocatori che partono e che bisogna vedere che Napoli sarà.
0: Che Napoli sarà, perché poi qualcuno
1: che sarà, Roma sarà,
0: qualcuno partirà, qualcuno arriverà, qualcuno partirà. Va bene, e dunque ricordiamo una cosa, che alle ore 18.30 c'è una bella storia di calcio che ha preparato il nostro Francesco Tringali. Questa volta ha fatto una storia diversa, ha intervistato un giornalista,
1: nostro amico,
0: che gli ha raccontato tutta una serie di episodi che ha avuto con i calciatori, quindi
1: aneddoti
0: molto carini. Ho detto, sai che è una buona idea farsi raccontare anche, ha avuto questa idea e...
1: aneddoti... raccontabili.
0: Per esempio racconta di un'esclusiva che aveva fatto con Maradona, non vi dico com'è finita perché ve la vedete, però c'è tutta una storia particolare su questa esclusiva, come nasce e che cosa succede con Diego Armando Maradona, quindi cose particolari. 18.30 sulla nostra app, quindi per vederla, gli amici a casa che sono adesso in TV in collegamento devono scaricarsi l'app e poi alle 18.30 si vanno a
1: la
0: seguire.
1: Com'era la sua frase? La pelota non si mangia.
0: No, che te vuoi mangiare?
1: Invece, no,
0: i piedi.
1: No, ma non si sporca. Cioè, questo fu una frase estrapolata nell'ultimo discorso quando lui, la Bombonera, dette l'addio insomma al calcio. E lui dice: io ho fatto degli errori, ho pagato per questo, ma la pelota, chiusura della frase, non si mangia, cioè non si sporca. Che beh, è una frase fantastica detta da un uomo che ha fatto la storia di questo meraviglioso sport, che avrà commesso anche degli errori, che si è assunto anche delle responsabilità, però la pelota non si tocca, non si sporca.
0: Ti leggo questa proprio nel finale su tutto il mercato web Inter. Zanetti sui singoli: Lautaro per noi non ha prezzo. Di Marco è tra i migliori al mondo.
1: Eccoci qua.
0: Sei d'accordo?
1: Si riparte? No, con questo tipo, capito, di valutazione.
0: Beh,
1: Di Marco è senza dubbio un giocatore formidabile. Però insomma,
0: tra i migliori al mondo,
1: per i migliori al mondo devi andare a fare un mondiale,
0: non c'è sta,
1: no, sì, tra i migliori nel suo ruolo secondo me è fortissimo, tra i migliori al mondo, sono d'accordo. Poi che c'entra, fai il mondiale, non lo giochi, alcune competizioni non le frequenti, è difficile poi fare una differenza totale per dire quello che pensa Zanetti, ma lo penso anch'io. Sempre sostenuto, Di Marco è formidabile.
0: Di Marco è formidabile. Arrivano le prime parole invece degli allenatori che saranno impegnati domani nella finale di Champions League. Luis Enrique: il nostro obiettivo era vincere e farlo anche domani. Quindi,
1: era vincere tutto.
0: Era vincere tutto e farlo anche domani. Eccolo qui.
1: Queste sono le frasi.
0: Queste sono quelle che caricano subito il pubblico. Vogliamo arrivare alla stessa destinazione, solo con strade diverse. Parla appunto delle due squadre. L'Arsenal è una squadra che difende anche molto bene. Non sono sorpreso che abbia vinto la Premier League, sono arrivati primi nel girone Champions, in particolare per come ha giocato quest'anno. È stata la migliore squadra, hai capito? Sono consistenti, si sono meritati il titolo. Io penso che Arteta sia da 6-7 anni e sa benissimo come è la sua squadra. Vabbè, sia uno forte da 6-7 anni, vabbè. Vediamo che succede domani alle ore 18, un orario inconsueto per una finale
1: oggi
0: di Champions League.
1: Ricordiamocela, ricordiamocela. È difficile ripetersi.
0: Beh, insomma, ogni tanto ci riesce una prestazione da 7, esatto, qualche volta da 6, qualche volta da
1: 8. Se no, oggi
0: la media, mantenere la media.
1: 7 e mezzo.
0: Allora, caro Stefano,
1: non si verificherà mai più, però.
0: Come si verifica? Speriamo
1: a lunedì.
0: Ci dobbiamo fermare, salutiamo anche Magliocca e Ferrarese in cabina di regia. Vi lasciamo adesso a tutta C, poi vi ricordo 18:30 Storie di Calcio. Ciao Stefano,
1: ciao,
0: ciao
1: Marco,
0: a tutti, a lunedì, ciao.
7: Maracanã.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Come sempre ci concentreremo sulle panchine perché non mancano le novità. Massimiliano Allegri sarà il nuovo tecnico del Napoli, dunque dopo l'esperienza negativa al Milan ripartirà dai partenopei, che peraltro giocheranno quella Champions che ad Allegri e al Milan è sfuggita proprio in extremis. Parliamo di questo ed altro con il nostro ospite. In collegamento con noi c'è Simone Braglia, ex portiere di Genoa e Milan, tra le altre. Ciao Simone, ben ritrovato.
1: Ciao a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti chiedo innanzitutto che cosa pensi di Allegri al Napoli. Insomma, l'affare sembra praticamente fatto. Dopo Conte, al Napoli arriva Allegri. Che ne pensi?
1: Ma io credo che sia l'allenatore giusto per una squadra già formata e già da un punto di vista anche come giocatori, quei giocatori che a livello di valorizzazione non hanno bisogno di dover avere un miglioramento tecnico, perché sono già giocatori tutti affermati, tutti di un certo spessore e valore internazionale. Allegri ha dimostrato in passato che con queste squadre lui ci sa fare, perché è un buon gestore da un punto di vista di gruppo. Diverso è se fosse un allenatore che dovrebbe valorizzare la rosa, come è stato l'anno scorso e come abbiamo visto. Non è un allenatore alla Fabregas, ma è un allenatore diverso e che quindi nel Napoli potrebbe essere la sua squadra giusta, ecco.
0: Quindi sono questi fondamentalmente i motivi per i quali Allegri alla fine è riuscito a battere la concorrenza di Italiano?
1: Ma io penso di sì. Al di là della negatività di quest'anno, lui con le squadre Juve e Milan, dove c'era una proprietà e dove c'erano dei giocatori che da un punto di vista di gioco, di espressione di gioco, non penso avessero bisogno di un allenatore che gli dicesse cosa fare, sapevano già loro che cosa dover fare. Quindi per cui questo l'anno scorso al Milan non era una squadra di queste caratteristiche, il Napoli lo è, perché i giocatori che ci sono nel Napoli sono tutti giocatori che giocano nelle nazionali e a livello internazionale, quindi credo che potrebbe essere la scelta giusta.
0: E secondo te la piazza di Napoli accoglierà bene Allegri, cioè riuscirà a trovare il consenso generale Allegri?
1: Beh, questa è un'altra bella domanda da un milione di euro, cioè secondo me no. Secondo me, dopo l'esperienza milanista l'anno scorso, diciamo che la piazza di Napoli non ambirebbe a un Allegri, avrebbe forse preferito un italiano, un De Rossi, un allenatore che potesse essere diverso da quelle caratteristiche che ha Allegri. Però devo dire, preferisco anch'io, se mi dite Allegri o Fabregas, tutta la vita Fabregas, o Allegri De Rossi o Grosso, o questa, perché a mio modo di vedere, secondo me, il calcio sta cambiando e il cambiamento del calcio è dettato anche da un discorso di avvento di quella new generation dei nuovi allenatori che così bene hanno fatto l'anno scorso. Mi riferisco ai Fabregas, ai Chivu, ai Grosso e ai De Rossi.
0: Restando sugli allenatori, per la nazionale, Conte o Mancini, chi vedi?
1: Io dico Conte, però non mi dispiacerebbe nemmeno Baldini, guarda cosa ti dico. Perché anche qui, per quanto mi riguarda, io conosco Baldini, io l'ho visto allenare quando c'era un mio vecchio amico e compagno di squadra Gianluca Azzori, col quale giocavo a Perugia, che era andato a Empoli, e a me Baldini piace. A me Baldini piace perché è un allenatore sanguigno, è un allenatore che praticamente dà un'identità e valorizza quello che deve valorizzare. Noi in questo momento a livello di nazionale abbiamo bisogno di coraggio, perché non abbiamo coraggio, lo vediamo anche nei nostri allenatori più affermati, che non c'è il coraggio di lanciare giovani. Per la nostra nazionale abbiamo bisogno di un allenatore che i giovani li valorizzi, e Conte è sicuramente la miglior per esperienza, per quanto riguarda il suo curriculum, un allenatore, però a me non mi dispiacerebbe la conferma di Baldini.
0: Senti, invece tornando al Bologna, ha detto che Italiano ha salutato il club emiliano, potrebbe esserci Tedesco a prendere il suo testimone, è un'ipotesi forte, però ecco, Italiano a tuo parere aveva davvero terminato il suo lavoro al Bologna?
1: Ma io credo che le sorti di un allenatore dipendano anche da quello che direttore sportivo e direttore generale in quel di Bologna hanno come motivazioni, perché l'allenatore ha sempre bisogno comunque di essere sostenuto da chi è nello staff dirigenziale di una società. Credo che coloro che sono a Bologna e il tempo che lui milita nel quale lui ha militato nel Bologna sia arrivato a un discorso di fine mandato, e quindi credo che forse le motivazioni per un allenatore e per Italiano, che ritengo comunque un allenatore valido, siano da ritrovare altrove.
0: Il Como, come te lo immagini in Champions?
1: Il Como avrà un futuro roseo, a mio modo di vedere, perché ha una società che ha il rispetto, diversamente da tutte le altre società, fa invidia alle big. E secondo me il Como è da considerarsi una big. Primo perché come società ha delle potenzialità enormi. Secondo perché c'è una rosa che da un punto di vista di valorizzazione è una rosa che è stata valorizzata con questo percorso nel tempo da parte di un allenatore che ha anche lui la brama di dover arrivare a determinati vertici. E in terzo luogo perché nelle potenzialità del calcio, per gli imprenditori che sono a capo delle proprietà calcistiche, è sempre stato un lancio di marketing per le proprietà, e qui in Como, io abito a Como, la proprietà sta investendo tantissimo sulla città in merito al comparto turistico alberghiero. Per cui, a mio modo di vedere, il calcio avrà lunga vita in quel di Como con questa proprietà, non da meno stanno rifacendo lo stadio. E secondo me il Como entrerà a far parte delle big italiane, innanzitutto, e anche secondo me nel percorso di Champions League avrà lunga vita.
0: Ecco, un Como che cerca naturalmente di rinforzarsi anche in vista della Champions. In attacco si parla di Leipold del Rennes, capocannoniere in Ligue 1.
1: Ma sul Como c'è un allenatore che, oltre ad essere bravo a valorizzare la rosa, c'è uno staff che lo coadiuva, e c'è un discorso di conoscenza di quel mercato di cui, che serve per arrivare a quei livelli in cui è arrivato il Como. E io, per mio modo di vedere, del Como, del progetto del Como, siamo all'inizio di un percorso. Perché è il primo anno, 3 anni fa non si pensava neanche, all'inizio del campionato nessuno avrebbe ipotizzato che il Como arrivasse in Champions, ci è arrivato per meriti, e io credo che è solo un inizio di un ciclo che va ad aprirsi e che sarà un ciclo prestigioso per quanto riguarda l'aspetto calcistico.
0: Senti, parlando di un'altra tua ex squadra, il Genoa si va avanti con De Rossi, non dovrebbero esserci novità clamorose, anche se De Rossi resta un tecnico apprezzato da tanti club, è la soluzione più giusta, è l'ideale, insomma, continuare con De Rossi dopo il buon lavoro che ha fatto in questa stagione che si è da poco conclusa.
1: Sì, io credo che De Rossi incarni quello che è l'aspetto di ambiente, l'aspetto ambientale del tifoso genoano. Cioè, è un personaggio, è un allenatore sanguigno, è un allenatore che rispecchia in quello che è l'ambiente, le caratteristiche dell'ambiente stesso, e a mio modo di vedere, salvo casi eclatanti che dovesse essere per mancanza di quegli acquisti che magari lui richiede, ma credo che sia l'allenatore anche lì per una piazza importante. Io mi auguro che il Genoa possa arrivare in un contesto dove io sono stato con quella squadra, perché il tifoso, dopo lungo tempo, dovrebbe e potrebbe meritare qualcosina in più rispetto agli anni passati.
0: E allora Simone, grazie per il tuo intervento, buona giornata, a presto!
1: Grazie mille a te e a tutti gli ascoltatori, arrivederci alla prossima volta.
0: Adesso, dopo questa chiacchierata con Simone Braglia, vi proponiamo una serie di interviste. Iniziamo con quella a Valentino Lazzaro, che praticamente dà l'addio al Torino dopo questa stagione in Granata. Il suo contratto scade il 30 di giugno, dopodiché appunto sarà libero di trovarsi un'altra sistemazione. È stato intervistato a Monte Carlo, a margine della festa per i 30 anni dell'agenzia PMP Sport Management, l'agenzia di Federico Pastorello. A Monte Carlo, come detto, c'era per noi il nostro inviato, inviato di tuttomercatoweb.com, Lorenzo Di Benedetto.
2: Compagnia di Valentino Lazzaro, per prima cosa ti chiedo com'è stata quest'ultima stagione per te al Torino?
3: Non è stato facile, è stata una stagione difficile per tanti motivi, no? Abbiamo iniziato con un nuovo allenatore, con il mister Baroni. Dopo 2 o 3 partite abbiamo subito cambiato la formazione, non sono arrivati i risultati. L'atmosfera è diventata un po' negativa, no? Poi durante la stagione abbiamo cambiato di nuovo l'allenatore, direttore. E non è stato, anche della squadra abbiamo cambiato tanto. Allora non è stato facile per tutti noi, anche per i tifosi che si meritano molto di più. Allora, alla fine, da quando è arrivato D'Aversa, abbiamo veramente cercato di spingere di più sui risultati. E fortunatamente i risultati sono arrivati, abbiamo fatto meglio, ma secondo me c'è tanto potenziale per questo club, per i tifosi, come la storia, no? Di fare meglio, e si deve fare meglio quando giochi al Torino. Allora, io spero solo tutto il meglio per questo club.
2: Il tuo contratto scadrà il 30 giugno, vorresti restare al Torino?
3: Io non posso parlare di cose che sono successe nel mio contratto, no? Ma è un fatto che adesso è in scadenza. E, come ho detto, io spero solo tutto, auguro tutto il meglio per il club. E io penso che seguo il club a Torino da adesso come tifoso, per sempre.
2: E ti faccio una domanda anche sul club che ti ha portato in Italia, ovvero l'Inter, no? È un Inter che continua a vincere, un Inter che quest'anno ha fatto il double, ha vinto sia lo scudetto che la Coppa Italia. C'è qualche rimpianto per te, per la tua parentesi all'Inter?
3: Sì e no, ovvio che quando sono arrivato all'Inter, no, volevo vincere il scudetto, la coppa e tutte le cose, ma è successo così, no? Ho avuto un infortunio dall'inizio e non ho giocato, poi la squadra ha fatto bene, ho parlato tanto con Conto, è arrivata la Coppa d'Europa con la nazionale, ho detto devo cercare di giocare di più. Sono andato al Newcastle, ho fatto bene lì all'inizio, ho fatto il mio primo gol nella Premier League, nell'FA Cup, e poi è arrivato Covid, non ho giocato di più dopo Covid, tornato anche Coppa d'Europa, si è spostato un anno e veramente non si è mai trovato un d'accordo da restare in una squadra, no? E con Torino finalmente ho trovato continuità. Con Juric che mi ha dato fiducia, anche Vannoli, ho giocato tanto e mi sono trovato benissimo. E Torino è stato e resterà sempre la mia seconda casa.
2: Qual è il tuo obiettivo per il futuro, per la prossima stagione? Che cosa cercherai nel club che andrai a trovare?
3: Sono un giocatore, allora è sempre voglio trovare una bella squadra dove gioco, dove sento la fiducia e dove c'è uno spirito da vincere, no? Questo è l'obiettivo. Vediamo cosa succederà, ma lo parlo quando tutto è confermato.
0: Anche Tamezze lascerà il Torino e dunque sentiamo le sue parole a commento di questa annata dei Granata e anche a commento della sua situazione per l'immediato futuro. Le sue parole.
2: Parto da questa stagione col Torino che è finita con il pareggio per 2-2 contro la Juventus nel derby. Insomma, che stagione è stata per te e per il Toro?
4: No, prima di tutto è sempre importante di non perdere un derby che per noi. Per me personalmente, quando sono arrivato al Torino, il mio obiettivo era, uno degli obiettivi era di vincere contro la Juve, no? Quindi non perderlo era una cosa importante per me, soprattutto a casa. Poi è stata una stagione difficile con tutto quello che è stato, con il cambiamento di direttore, di allenatore, che l'ambiente anche con i tifosi, che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me. Però sì, diciamo che è stata una stagione anche con i tifosi che non è stata una cosa piacevole per me, anche per loro secondo me. Però sì, diciamo che è stata una

0: Sì, ho passato dei momenti difficili, però sono comunque, e secondo me, rimanerò legato con il Torino per tutto quello che è successo, perché anche nelle cose male, quando sono delle cose così, rimane, no? Quindi no, valuterò tutte le opzioni e poi sceglierò.
1: Ma l'obiettivo è quello di rimanere in Italia o magari dopo tanti anni comunque che sei in Italia, prima a Bergamo, poi a Torino, vorresti andare a giocare in un altro campionato?
0: Veramente non lo so perché adesso mi arrivano comunque, non lo so se sono delle cose concrete o no, però delle opzioni o chiacchiere importanti con diverse squadre, sia in Francia, sia in Italia, anche fuori, cioè, fuori dall'Italia. Quindi voglio veramente prendere il tempo di pensare e di valutare tutte le opzioni per prendere una decisione.
1: Ma la voglia di Tamel sarebbe quella di restare in Italia o magari di tornare a
0: La mia
1: casa?
0: voglia, personalmente è di andare alla fine di un percorso che ho avuto dove io personalmente non mi sento di aver fatto il massimo a livello del mio potenziale, no? Penso che ho ancora tante cose da dare e quindi al mio livello personale è di trovare un progetto dove posso raggiungere questo obiettivo.
2: Nella nuova Serie A ci sarà il Frosinone che con Alvini alla guida è riuscito a guadagnarsi la promozione e dunque sentiamo tutta la soddisfazione del direttore sportivo del Frosinone, Renzo Castagnini.
3: Allora, non facciamo falsa modestia perché sarebbe assurdo e stupido. Abbiamo fatto una stagione bella, bella, diciamo inaspettata, e ci ha dato soddisfazione perché abbiamo preso un allenatore che aveva avuto gli ultimi anni, non aveva fatto bene, siamo stati coraggiosi, però sapevamo che Alvini ha del talento. Poi abbiamo lavorato con i giovani, ho trovato, devo essere sincero, a Frosinone un buon materiale, abbiamo completato la squadra e poi abbiamo fatto una stagione bella perché abbiamo vinto col gioco e questa è stata la soddisfazione più bella.
1: Adesso viene ancora la cosa ancora più difficile, ovvero mantenerla la categoria. Che estate sarà quella del Frosinone dal punto di vista del mercato?
3: Allora, noi dobbiamo continuare a lavorare su quello che abbiamo fatto precedentemente, perché il gap tecnico sicuramente non lo possiamo mettere a posto col mercato. Quindi noi dobbiamo lavorare come abbiamo lavorato, con l'entusiasmo, con i giovani, sapendo di avere una buona struttura e ce la giochiamo in questa maniera. Non abbiamo altre armi per poter fare altro, quindi siamo sereni, siamo tranquilli, vogliamo far bene perché voglio dire, dobbiamo avere fiducia, essere coraggiosi e all'allenatore e ai giocatori dirò di essere coraggiosi. Dobbiamo giocarsela contro tutto e contro tutti.
4: Quando si fa bene si vince giocando con qualità, con i talenti, poi inevitabilmente il telefono comincia a squillare con più insistenza. Quanto è difficile resistere alle sirene che arriveranno, sono già arrivate per i vostri gioielli.
3: Ma guarda, noi siamo un club che se ci chiedono i giocatori e ci soddisfano, noi giocatori siamo costretti a farli andare via. L'importante è rimpiazzarli in un certo modo, prendere ancora giovani che abbiano delle qualità e questo è il lavoro che dobbiamo fare.
1: Ha parlato del talento di Alvini, la conferma è già arrivata. Quanto puntate anche per il futuro su questo allenatore? L'ha detto lei prima, lo avete preso e veniva da un momento difficile. Adesso vi ha portato in Serie A, puntate e continuerete a puntare su di lui.
3: Guarda, parlavo col presidente l'altro giorno e mi diceva che lui dice: guarda, io posso andare avanti con Alvini sempre, al di là dei risultati. Quindi Alvini non è un discorso di risultati. Finché vuol stare a Frosinone e finché starà bene a Frosinone, Alvini starà con noi.
2: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Un venerdì 29 maggio che ci avvicina sempre di più alla prossima settimana, quella che sarà decisiva per i playoff, ma sono stati tanti i temi e anche extra spareggi che queste giornate ci stanno portando. Di ieri la notizia delle penalità che sono arrivate a Juve Stabia, Crotone, Siracusa e Trapani da scontare nella prossima stagione. Un Crotone che sarà ai nastri di partenza del girone C dell'anno prossimo, ma una Juve Stabia che invece potrebbe cambiare non solo il corso della Serie B, ma anche appunto quello della terza serie. La formazione campana, come ormai è noto, è a rischio iscrizione, potrebbe beneficiarne il Bari. E di tutto questo, di tutti questi temi, andremo a parlare nel corso della nostra puntata. Chiaramente chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, che ormai avete imparato a conoscere, quella che non sa neppure stare seduta ferma e buona sulla sedia, Claudia Marrone. Ringrazio Giorgio Sorani in regia ed entro subito nel vivo del tutto con il nostro primo ospite, il redattore di tuttoc.com e direttore di tuttosalernitana.com, Luca Esposito. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Dobbiamo essere precisi,
1: giusto, giusto. Però oggi niente saluto francese, Luca. In questa giornata di pioggia ci sarebbe stato bene.
2: Ah no, qua c'è il sole, sinceramente a Salerno c'è il sole oggi, quindi fa anche molto caldo, vedi, ho le maniche corte, per cui sta abbastanza caldo.
1: Sì,
2: è una
1: versione molto estiva.
2: Sicuramente è molto estiva e quindi diciamo è una bella giornata, anche se le notizie che arrivano sul fronte penalizzazione, purtroppo siamo abituati, noi diciamo ogni anno non vogliamo vedere gli asterischi, ma puntualmente la cosa accade e quindi penalizzata. È vero che il Trapani e Siracusa non sono in Serie C, però sono state penalizzate. Vedremo un asterisco per quanto riguarda una formazione di Serie C, che è il Crotone, che è stato penalizzato di 6 punti, e quindi questa è una situazione davvero, iniziamo già male, la Ternana esclusa dal torneo, la Juve Stabia in Serie B, che si sapeva già di 2 punti di penalizzazione perché non, per quanto riguarda i versamenti IRPEF, per cui non riguarda i pagamenti, ma il pagamento per quanto riguarda invece l'INPS, per quanto riguarda i contributi. Per cui diciamo che alla fine non ci facciamo mancare nulla, cara Claudia, perché stavo diciamo sempre le stesse cose, per cui iniziamo male proprio. Siamo appena a fine di dosso di giugno e già le cose, ancora i campionati in corso, come sai bene la Serie B, si gioca, c'è lo spareggio per quanto riguarda la Serie A tra Monza e Catanzaro, in Serie C sta giocando ancora, si deve giocare la doppia finale tra Ascoli e Brescia. Vediamo.
1: Eri stato bravo te, Luca, nel pronosticare questa finale, se non ricordo male.
2: Sì, l'Ascoli sicuramente, ma anche non speravo nella Salernitana, ti dico la verità, sai, da uno che segue il Granata da vicino, pensavo che potesse davvero, perché la Salernitana ha avuto la possibilità, aveva la possibilità, il Brescia sì, una buona squadra, ma non che è proprio una formazione insormontabile, una squadra insormontabile che non ha fatto il suo, ha fatto il gol, quel gol ai titoli di coda alla Rechi, 1-1 firmato da Crespi, e poi all'inizio dopo 50 secondi diciamo che hanno un po' messo in ginocchio la squadra, che non ha saputo reagire, perché secondo me sicuramente sarebbe stato un bel vedere Ascoli Salernitana, però ecco, ripeto, quando si programma, le Brescia è stato più bravo a programmare nonostante la retrocessione. Pasini, il nuovo presidente, ha assemblato quello che è rimasto della Feral Pisalò, molti calciatori già si conoscevano, questo bisogna dirlo, stesso Crespi che era poi andato ad Avellino e poi è stato, lo scorso anno era la Feral Pisalò, se ben ricordi, e quindi è tornato a Brescia, sicuramente ha dato un contributo notevole alle rondinelle. Vediamo che cosa succederà adesso in questa finale, dove l'Ascoli sicuramente, secondo me, è favorita, guardando un po', non tanti i roster delle squadre, perché non ci sono nomi altisonanti, però come gioco, non me ne voglio la squadra di Corini, ma l'Ascoli ha qualcosa in più, secondo me.
1: Sì, assolutamente concordo. È vero che forse a Catania non ha disputato la sua miglior partita, però credo anch'io che l'Ascoli abbia qualcosa in più. Vedremo un po' se effettivamente sarà così. Ma a proposito di Serie B, accennavi prima alla Juve Stabia. Io, Luca, non so se a volte magari penso poi sempre male e oddio, spesso ci indovino, quindi non so se magari ci indovino anche questa volta o se è veramente un pensar male, però. Quella situazione di stallo che si sta vivendo in casa Bari con la società che addirittura è stata costretta a iniziare a sondare il terreno con l'amministrazione comunale di Altamura per la questione stadio, il sindaco di Bari Leccese non vuole concedere l'utilizzo del San Nicola alla famiglia De Laurentiis, di fatto, se prima non verranno chiarite cose, ma. Questo temporeggiare dei De Laurentiis proprio circa la cessione della società non può legarsi in qualche modo al discorso legato alla Juve Stabia, perché magari in casa biancorossa davvero si spera in un ripescaggio in Serie B, perché sì, la Juve Stabia ha 2 punti di penalità, ma anche grosse problematiche societarie che potrebbero portare alla non iscrizione delle Vespe.
2: Sì, questa può essere una cosa possibile. Stabia vive un momento difficile, non c'è un proprietario, stanno cercando una lotta contro il tempo. Il 16 giugno c'è la scadenza per l'iscrizione, chiaramente servono soldi. Sicuramente non è semplice a Castellammare, anche se ha un patrimonio notevole, con tanti calciatori di prospettiva, ha un parco attaccanti abbastanza diciamo, che possono portare dei benefit al club, però bisogna fare l'iscrizione, bisogna ottemperare a delle scadenze e quindi bisogna sbrigarsi. Credo che io mi auguro che io so che stanno facendo il possibile per assemblare degli imprenditori, più di un imprenditore, e quindi salvare questa stagione, almeno questa stagione. Quindi a Bari giustamente sperano in un ripescaggio. La famiglia De Laurentiis, tra l'altro, è stata contestata, forse in caso di vista, diciamo, sta pregustando la possibilità che la squadra possa essere, il Bari possa essere ripescato. Quindi è chiaro, venderlo in B è una cosa, venderlo in C è un'altra cosa. Ormai hanno capito che la loro missione a Bari è terminata, c'è contestazione continua. Però ecco, mi chiedo. Io mi auguro che ci sia un imprenditore serio a Bari, no? Perché noi siamo bravi a contestare, dire ok, ma questo presidente non va bene, a molti di proprietà non va bene, ci siamo. Però l'importante è che ci sia un imprenditore serio che poi voglia investire su Bari, no? Che viene nell'ultimo degli arrivati. Ormai sono tutti fondi, sono interessati, anche se il fondo in Serie C difficilmente investe in C. Però ecco, per dire, ci può essere la possibilità. Però bisogna avere le spalle coperte, no? Che uno manda via un presidente, ok, vai via, non ti vogliamo, la categoria non ci interessa, possiamo partire anche dalla Serie D, ma non è così, non funziona così. Quindi io credo che lo stesso De Laurentiis ha i suoi interessi, ha i propri interessi sul Bari. È chiaro che venderà solo se gli converrà vendere, perché uno non è che deve, io la società è mia di prima proprietà, no? Che un tifoso, un secondo tifoso, oppure la politica entra in casa mia e dice cosa devo fare. Ecco, questa è una cosa che bisogna chiarire. Però, ripeto, Bari ha questa piccola speranza, fiammella, perché da Castellammare mi dicono che comunque stanno cercando di trovare il modo per, ci sono tanti imprenditori campani anche di Castellammare che potrebbero rilevare il club, e quindi questo è l'obiettivo, e vediamo se riusciranno a salvare, perché davvero sarebbe un peccato dopo 2 anni importanti, dopo 2 anni da protagonista. Ricordiamo che quest'anno, lo scorso anno, in festa la semifinale contro la Cremonese, che quando è in Serie A, e quest'anno ha ben figurato anche contro il Monza, che tra l'altro oggi, venerdì, anzi stasera, si giocherà proprio la Serie A contro il Catanzaro.
1: Sì, e a proposito di avventure che possono finire, perché poi i De Laurentiis comunque dovranno entro il 2028 risolvere la questione multiproprietà, a Catania è finita l'avventura di Toscano, sono state piuttosto dure le parole del tecnico dei rossazzurri nel post-gara, proprio dei playoff. Natino varrà possibile DS, si parla di Marco Turati per la panchina. Possono essere i profili giusti per una ripartenza in casa siciliana, insomma una piazza che da anni investe e spende tanto, ma non c'entra l'obiettivo.
2: Sì, sicuramente anche qui la situazione non è semplice. Toscana a me si sentiva delegittimato perché quando tu cambi tecnico è chiaro
1: Sì.
2: che lui è tornato perché aveva un contratto. Ecco, questo è il motivo per il quale ha fatto capire che non sentiva più, diciamo, incoraggiato, perché bisogna avere anche la fiducia da parte della società. Quando la fiducia non la sente, è chiaro che si è perso qualcosa. Sì, si fa nome di Natino Varrà, che tra l'altro è ex Potenza, quest'anno in esperienza con Napoli insieme come collaboratore stretto di Mann, vedremo, vedremo. È un nome vicino. Io ho parlato anche col direttore, cui leggo una grande amicizia, che mi ha confermato che c'è qualcosa. Turati è un nome, è un giovane che ha fatto bene a Siracusa. Chiaramente, oggi i nomi in Serie C, mi insegni, i grandi nomi possono anche sbagliare. Ecco, Toscana quest'anno, tra virgolette, non ha centrato l'obiettivo. E quindi, mentre Flo Flores a Benevento, che era un neofita, ha vinto il campionato. Quindi Turati, secondo me, è un giovane di prospettiva, è un giovane che può, perché no? Tra l'altro già conosce quella zona, essendo stato poi vicino a Siracusa, credo che può, perché no, fare bene il bene anche perché Natino è un buon direttore sportivo, è uno che comunque porta la sua esperienza e quindi secondo me è un duetto, secondo me, che potrebbe fare il bene del Catania, anche perché come società, solvibilità, il Catania è comunque una società forte. E quindi credo che un po' tutti poi hanno già un organico abbastanza competitivo, quindi bisogna solo ritoccare qualcosa.
1: Sì, indubbiamente ci sarà anche, infatti, da riaggiustare qualcosina. È anche vero poi, Luca, che Vicenza e Padova, ad esempio, proprio negli anni in cui si era parlato di una sorta di ridimensionamento, hanno centrato la promozione in Serie B. Quindi chissà magari che anche il Catania l'anno prossimo non arrivi a questo traguardo. Certo è che in un girone in cui ci saranno, a oggi, chiaramente, poi vedremo quello che sarà, però Bari, Salernitana, Catania, lo stesso Crotone, una grossa scontenta, anzi più di una grossa scontenta ci sarà anche nella prossima
2: Ma
1: stagione.
2: che sei Crotone, secondo me, ha problemi, bisogna aggiustare, cioè 6 punti di meditazione dicono che già la squadra è parte non proprio vincente, quindi qualche campanello d'allarme c'è, ragazzi, per cui non è proprio una rosa, sicuramente non faranno grandi investimenti e quindi potrebbe essere già un sollievo per i tifosi del Catania e i tifosi però c'è il Cosenza, bisogna capire il Cosenza, Guarasco, tante situazioni. È chiaro che la Salernitana spera che il Bari venga ripescato in Serie B, perché è chiaro che avere un competitor come il Bari è sicuramente non facile. Comunque una cosa è certa, che come diceva, non so, leggevo l'editoriale uno dei, mi sembra, non so di chi, di quale collega, che uno tra Catania e Salernitana e Bari, se Bari dovesse rimanere in C, tra 2 anni una delle tre squadre resteranno ancora in Serie C. Io mi auguro davvero, cioè fra 2 anni, perché chiaramente tu puoi vincere il campionato, puoi vincere il playoff, però una delle tre resterà in Serie C. Speriamo che non sia la Salernitana, perché quest'anno avevo puntato, anzi avevo scommesso, se ti ricordi, sul girone C, che poteva, ieri ho avuto anche Cutolo nella mia trasmissione, direttore sportivo dell'Arezzo, il quale ha detto che è una leggenda metropolitana dire che il girone B è più scarso, diciamo, rispetto a quello C. A C si fanno più investimenti, è vero, però negli ultimi anni, lo scorso anno, il Rimini ha vinto la Coppa Italia ed era Regione B. Lo scorso anno ha vinto il Pescara, che è Regione B, e quest'anno l'Ascoli di Girone B sfiderà il Lyon Brescia, e quindi l'Arezzo ha vinto. Quindi chiaramente il Girone B non è proprio un girone secondario rispetto a quello C. C si investe di più perché ci sono più esigenze di città, di piazze, che vogliono di più, vogliono sempre di più, vogliono competere con altre, al limite, tipo la Salernitana, ce ne sono tantissime. Tra l'altro, non solo il problema della Salernitana, quest'anno non è soltanto il Bari, ma ci sono tantissimi derby, ritorna il Savoia, la Scafatese, quindi diciamo dei ricordi non piacevoli con delle tifoserie con le quali la Salernitana non è proprio, diciamo, ci vamole d'accordo, nel senso che non è proprio idilliaco come diciamo scenario. Però ripeto, vediamo che cosa succederà, perché sicuramente c'erano molte porte chiuse, derby, come giustamente, quando non c'è qualche c'è il rischio, bisogna sempre comunque prevedere. Quindi vediamo cosa succederà. Peccato che la Salernitana arriva la possibilità di quest'anno di centrare l'obiettivo. Adesso bisognerà riordinare, riannodare tutto e pensare al prossimo campionato con chi, direttore sportivo, si fa il nome di Pasquale Foggia, l'altro a Salerno come sostituto di Fagiano, che ripeto, ha fallito la mission, e poi bisogna capire se Cosmi resterà o meno. Vedremo, deciderà Iervolino.
1: E sicuramente di questo ne parleremo poi anche la prossima settimana, perché comunque anche la Salernitana dovrà sciogliere i nodi a breve. Però Luca, nel salutarti io ti dico che sottoscrivo pienamente quello che ha detto il direttore dell'Arezzo Cutolo nella tua trasmissione, proprio pienamente, super d'accordo con Cutolo. Luca, grazie mille per essere stato con noi.
2: Un abbraccio a te e buon lavoro.
1: Grazie altrettanto a te, ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di TuttoC.com. Intanto noi ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Abbiamo parlato delle grandi deluse di questi playoff, delle semifinali playoff che si sono archiviate mercoledì sera. Le grandi deluse sono ovviamente Salernitana e Catania, con Domenico Toscano che sulla panchina rossa-azzurra ha di fatto concluso un ciclo. Parole, come abbiamo detto anche col nostro primo ospite di giornata, Luca Esposito, piuttosto dure, quelle del trainer nel post-gara contro l'Ascoli, un 2-1 che per i marchigiani non è servito a ribaltare il 4-0 subito all'andata. In finale è approdato appunto l'Ascoli, che affronterà poi nel doppio confronto del 2 e 7 giugno l'Union Brescia, ma intanto spazio a quelle che sono state le parole di Domenico Toscano.
1: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli, cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
2: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50esimo l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare il risultato finale, questo semifinale, e regalarci l'impresa che ci avevamo detto prima della partita, che di crederci, perché succedono, sono sempre successe le imprese nel calcio, ma solo se la capisci che la puoi fare prima di entrare in campo ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta. E oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata, dove secondo me c'è stata paura di vincere, e oggi c'è stata la voglia di vincere. Una cosa inspiegabile, magari, che oggi, e anche io dico, quella partita, il perché è successo, però adesso è dura parlare, c'è tanta amarezza, perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi, in 2 anni abbiamo dato a Catania. 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
3: Buonasera mister,
2: Buonasera.
3: Ettore San Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi riallaccio un po' alle considerazioni fatte fin qui. Se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella
2: Quale scelta?
3: programmazione. Come atteggiamento, come rispetto alla
2: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una. Perché poi quando nell'arco di una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione. Oggi lo posso dire, un ambiente depresso, una squadra svuotata. Giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio, che ogni 15 giorni con l'inflazione ad agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società, di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio, e ci siamo riusciti, però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
4: Mister, buonasera. Federico Lo Giudice, Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e le prego di rispondere. una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non è ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende. Parlava anche di toppe.
2: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che mi sono preso in 2 anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già a gennaio, era finito. Quando le prime difficoltà, ognuno ha preso la propria strada. Dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva, e nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno, e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti. Perché solo così si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà, non mi fate parlare voi, perché oggi c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
4: Allora faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state effettuate?
2: Non è quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise, è un momento di difficoltà, ognuno... Non vedi più nessuno. Chiudo qua.
0: Molto dure le parole del trainer, però come spesso diciamo, sono poi sempre gli allenatori capri espiatori delle situazioni che non vanno, ma il fallimento, perché di fatto il Catania ha fallito quella che era la propria mission, non si lega sempre e solo all'allenatore. Ci sono tante componenti, ma ovviamente puntare il dito solo su una è molto più facile che magari fare un'analisi profonda. Poi, a mio avviso, un'analisi profonda è quello che serve per la svolta, per andare oltre e per capire davvero cosa non è andato. Ma lo ripeto, nel costume italiano gli allenatori sono troppo spesso quelli che poi vengono bersagliati, e credo che su questo possa essere d'accordo chi questo mestiere lo fa, e lo fa da tanti anni, il nostro prossimo ospite. Do il buongiorno a mister Lamberto Zauli. Mister, buongiorno.
5: Grazie dell'invito, ciao, buongiorno a tutti.
0: Grazie mille a lei per essere con noi, e beh, pagano sempre gli allenatori alla fine.
5: Ma sì, perché comunque è anche a volte la piazza che vuole vedere, dopo un non successo, dei volti nuovi, si riaprono le entusiasmi con le persone nuove, con i giocatori nuovi, con l'allenatore nuovo, e quindi è più facile alle società non dare continuità anche dopo un'eventuale sconfitta, che a volte secondo me invece potrebbe portare quella continuità, quella conoscenza dei difetti che ci sono stati nell'annata, e quindi però è chiaro che non si può generalizzare, ogni ambiente ha il suo percorso, è chiaro. La Serie C la faccio da tanti anni, c'è una vincitrice e tutti gli altri, come ci piace dire, è un fallimento sportivo, però a volte bisogna anche riconoscere che qualcuno è anche più bravo.
0: Beh, sì, o comunque magari alle volte anche un pochino più fortunato, perché mister, anche la componente della fortuna poi nel corso di una stagione credo che un minimo incida.
5: No, beh, sicuramente quando si parla di due squadre che arrivano a 1-2 punti di differenza durante la stagione, è chiaro che stiamo parlando di una partita che è andata bene, è andata male, quindi tutto questo si racchiude poi il giudizio su un'annata... Ci sono tante squadre che hanno fatto un campionato eccellente, hanno trovato continuità, hanno giocato bene, eppure non hanno ottenuto la promozione. Quindi parlare di fallimento per me è una parola molto pesante, nel senso che è chiaro che l'obiettivo non è stato raggiunto, però dentro questo ci sono spesso tante cose fatte bene.
0: Sicuramente ce ne sono state a Catania, forse ce ne sono state però di più a Brescia ed Ascoli. È la giusta finale playoff secondo lei quella tra le rondinelle e la formazione marchigiana?
5: Beh, intanto dopo un po' di anni sono arrivate due seconde, se non sbaglio, sì, che si giocheranno la promozione, quindi due squadre che anche durante l'annata hanno dimostrato grande continuità, grande qualità, e dietro abbiamo due piazze importantissime, basti vedere insomma i stadi quando queste partite vengono disputate, insomma di categoria superiore. È chiaro che adesso ne vincerà una sola, quindi dopo non è che potremmo parlare della sconfitta come fallimento, quindi è bellissimo per noi che siamo fuori, è molto complicato per chi poi non ce la farà, però oggi secondo me arrivano le squadre che hanno giocato bene, che si sono giocati un grande campionato e quindi giustamente si giocano questa finale.
0: Chi vede favorita tra le due formazioni che hanno avuto poi anche un percorso sicuramente diverso tra loro in gironi con criticità differenti?
5: Sì, l'Ascoli è partito fortissimo, poi ha avuto un blackout, società, squadra, allenatore sono stati bravi a ricredere in quello che stavano facendo nonostante il periodo buio che capita a tutte le squadre, quindi apparentemente sarà un po' staccato dal primo posto, ma dopo è riuscito a ridare veramente tanto fastidio all'Arezzo giocandosela fino all'ultima partita, quindi arriva con grande entusiasmo, con grandi risultati alle spalle. Il Brescia c'è stato anche il cambio, è arrivato Eugenio Corini che oltre ad essere un amico è un allenatore esperto che sa, ha dato alla squadra quella mentalità per poter vincere, non che prima non ci sia, ma comunque la sua esperienza sicuramente un ambiente che conosce ha dato quell'entusiasmo e arrivano due squadre pronte con fiducia, con sicurezza di quello che fanno e quindi proprio per questo difficile veramente questa volta dire chi possa essere favorito.
0: Il fatto di giocare su doppio confronto e non quindi in gara secca, magari in campo neutro, potrebbe forse avvantaggiare chi gioca il ritorno in casa, e in questa precisa situazione, in questa annata, è l'Ascoli a giocare poi al Del Duca alla finale del 7 giugno?
5: Certo, perché mi è capitato anche a me con dei ragazzi, cioè a volte la partita di ritorno, se dovesse essere in pari, ti fai i supplementari, te li fai in casa e comunque cambia, però queste sono le regole, quindi lo sanno tutte e due le squadre, sicuramente ad Ascoli sarà sold out e a Brescia sarà sold out, quindi due stadi di categoria superiore pieni, e quindi questo è comunque il bello di questi playoff di Serie C, quindi si stanno trovando due piazze veramente importantissime, quindi mi auguro che se la giocheranno sul campo non dovranno arrivare all'ultimo secondo, anche se sarà molto equilibrata, e quindi vedremo, due squadre forti.
0: Esulando un attimo dai playoff, mister, c'è invece un Crotone che negli spareggi ha palesato qualche difficoltà che si era vista anche in campionato, c'è ora un meno 6 da affrontare nella prossima stagione. Dopo le recenti problematiche che gli squali hanno vissuto, quanto rischia di pesare questa penalizzazione arrivata ieri da scontare poi chiaramente nella prossima stagione?
5: Ma lì chiaramente io sono stato un anno e mezzo, quindi conosco bene la famiglia Venna che adora assolutamente la sua città, il territorio, ha fatto cose strepitose in tanti anni, ha fatto tantissimi anni di B, ha toccato la Serie A qualche anno, quindi parliamo veramente di una proprietà che è in grado di fare tutto. sta attraversando, come tutte le cose, un momento un po' più difficile, ma sono sicuro che ne usciranno fuori. Una società così importante e solida, se ci mette l'impegno e vuole ancora continuare a dare soddisfazione ai tifosi cremonesi, non sono sicuramente i 6 punti che tolgono l'entusiasmo a una famiglia, a una piazza del genere. Quindi quest'anno ha fatto un ottimo campionato, chiaramente ha perso qualche partita che non gli ha permesso di stare davanti, ma ha fatto un playoff, se non sbaglio, è uscito senza perdere. Il playoff è difficile, quindi comunque è stata una buona annata, e adesso il futuro dipenderà tutto dall'entusiasmo che possano mettere la famiglia Verso.
0: Anche a Perugia molto probabilmente dipenderà dall'entusiasmo della nuova proprietà. A livello dirigenziale ancora non sono stati chiariti definitivamente gli organigrammi. C'è stato però c'è stata la conferma del tecnico Giovanni Tedesco sulla panchina del Grifo. Giusto ripartire da dove si era lasciato in una stagione che insomma per gli Umbri è stata piuttosto complessa, in un girone che poi il B alla fine si è rivelato forse il più complicato tra i tre.
5: Ma i gironi, chiaramente, a prescindere dal blasone delle squadre, che noi giudichiamo i gironi dal blasone delle squadre, ma ci sono sempre squadre molto competitive. Nel girone B, dopo le tre che hanno fatto un campionato a parte, ci metto anche Ravenna, che per tanti lungo tratto è stato anche primo secondo, dopo c'è stato un po' di stacco e hanno fatto bene Campobasso, Pianese, Pineto, anche in realtà. Non dico Campobasso, ma Pianese e Pineto piccole, però ben organizzate, sono permesse di fare. Perugia, che l'anno scorso ho allenato, chiaramente è una piazza diversa, sicuramente diversa, con un blasone incredibile. Le aspettative sono tante, c'è questa nuova proprietà che cerca di riportare il Perugia dove merita, ma le difficoltà della Lega Pro sono tante. La riconferma di Tedesco penso che sia una riconferma giusta, perché comunque si parte da un tassello molto importante, cioè un allenatore, una persona stramata dalla piazza, e quindi si parte da un ottimo fondamentale, e poi chiaramente sarà la società a allestire una squadra competitiva per cercare di fare un campionato diverso da quello degli ultimi anni.
0: In un girone però, appunto, come ricordava anche lei, sicuramente ostico e pieno di sorprese. Difatti è stato anche l'unico che ha avuto il play-out, perché quest'anno, mister, si sono viste fondamentalmente tutte retrocessioni dirette. Vado un po' a memoria, era tanto che non accadeva in Serie C. Un solo play-out, quello tra Torres e Bra, vinto poi dai sardi.
5: Sì, che anche lì poi abbiamo visto un play-out solo, quindi dimezzato. Questa è la testimonianza che poi sotto ci sono state delle grandi difficoltà economiche di tante piazze che hanno condizionato la parte bassa dei campionati, perché nel girone A abbiamo visto una squadra con quasi meno 23 e il Trapani ci è andato vicino, il Siracusa cercava sul campo di lottare fino all'ultimo secondo, ma poi gli venivano tolti i punti, quindi è stato sicuramente un Rimini che parte ed esce subito dalla scena. Quindi è chiaro che la parte bassa, diciamo che possiamo dire tranquillamente che la parte bassa dei campionati è stata assolutamente falsata.
0: Sì, quello sì, e la speranza è di non rivedere più certe situazioni, però appunto le penalità che già sono state comminate a diverse squadre non lasciano sperare molto bene per la prossima stagione di Serie C.
5: Beh, tutti gli anni ci diciamo questo, speriamo che non succeda, speriamo che i controlli inizialmente o che le società debbano assicurare al campionato, alla parzialità, alla professionalità di tanti giocatori, allenatori, dirigenti che fanno sacrifici per stare dentro, la regolarità dei campionati. Quindi è chiaro, quando vediamo già squadre che pagheranno un altro anno i problemi che hanno avuto quest'anno, per me già partiamo con qualcosa di sbagliato, e così non la realizzeremo mai la situazione.
0: Sì, mi trova assolutamente d'accordo. Io spero che prima o poi questa tanto decantata riforma venga fatta, venga attuata, anche per dare un maggior valore al campionato di Serie C. Ovviamente di tutto questo poi non se ne potrà parlare prima delle prossime elezioni federali. Mister, siamo in un momento calcistico, ecco, non proprio semplice, e forse la Serie C e anche le categorie dilettantistiche sono poi quelle più colpite.
5: D'altronde, vediamo chiaramente da sopra, dal top del nostro calcio, delle difficoltà, e quindi figuriamoci sotto. Rimane la passione, rimane la grande passione che tanti dirigenti ci mettono, tanti presidenti ci mettono, e quindi tutto questo per me, i grandi, parlavamo adesso che vedremo una finale con due stadi strapieni in Lega Pro, ci sono piazze veramente. A Salerno 25-26 mila spettatori, a Catania 20, insomma, per me tutto questo è assolutamente da tutelare, con squadre competitive, con stadi competitivi, con serietà di un certo livello, e quindi io preferirei, da amante del calcio, vedere anche meno gente che ci lavora dentro, e quindi sarebbe anche un peccato per il sottoscritto, però con molta più qualità all'interno, e quindi questo sarebbe per me il vero passaggio che i veri dirigenti devono fare.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi in questa puntata di A Tutta C, la penultima di questa settimana.
5: Grazie, ciao.
0: Grazie ancora e buon weekend, mister, grazie mille. Vado a ringraziare di nuovo Lamberto Zauli. E stavo controllando se fossero arrivati aggiornamenti, novità dalla Serie C. Non sono arrivate, è una mattinata per ora tranquilla, vedremo se lo sarà poi anche il pomeriggio che ci attende, quello nel quale torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Stavo però leggendo un pezzo di una pagina Instagram. Ignazio Abate sta diventando uno degli allenatori più interessanti d'Italia. Chissà se la Ternana, non della famiglia Rizzo, ma dei D'Alessandro, si starà mangiando un po' le mani per come lo trattò 2 anni fa, quando, anche se il tutto non è mai stato poi confermato, sembra che il tecnico abbia pagato il non far giocare il figlio dell'allora presidente rossoverde D'Alessandro, Mattia con la Y di D'Alessandro è il nome del ragazzo. Abate non centrò la Serie B, è vero, fu appannaggio della Virtus Entella e la Ternana perse poi i playoff contro il Pescara sotto la guida di Fabio Liverani. Beh, però effettivamente, insomma, Abate ora è un nome molto chiacchierato sia in Serie B che in Serie A. Ripeto, chissà se i D'Alessandro magari un pochino si mangiano le mani, o se forse arrivano anche a mangiarsi i gomiti. Di certo è che l'esperienza con la Ternana per Abate è stata molto molto produttiva. La Ternana ora invece dovrà ripartire, lo farà probabilmente dalla Serie D, perché di ieri l'altro la notizia della revoca dell'affiliazione del club umbro alla FIGC, quindi Ternana ufficialmente fallita, ora una nuova ripartenza ancora nel segno di Bandecchi e forse di Lucarelli. Di questo poi ci sarà modo di parlare più avanti, quando ci saranno anche cose certe. Intanto, ultimissimo spazio pubblicitario, poi di nuovo in studio con A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, intanto che attendo news circa l'ultimo ospite, vedremo se insomma ha risposto o meno. Vi ricordo gli appuntamenti odierni, la nostra trasmissione come ormai sapete tornerà in onda alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta C, nel mezzo però tantissimi altri interessanti approfondimenti non solo sulla terza serie ma più in generale su tutto quello che è il mondo calcistico italiano, un calcio italiano che potete seguire anche su tutto Mercato Web, dove non mancano approfondimenti neppure sul calcio estero e dove stasera potete seguire la diretta testuale di Monza-Catanzaro, la sfida playoff di Serie B che deciderà chi tra le due formazioni raggiungerà il Venezia e il Frosinone direttamente in Serie A. Le due squadre, Lagunari e Ciociari, hanno centrato la promozione senza passare dagli spareggi. Il Monza e il Catanzaro hanno dovuto fare uno step in più, ma questo è stato. Anche Union Brescia e Ascoli, del resto, hanno dovuto fare questo step in più e settimana prossima si daranno battaglia nel doppio confronto per vedere chi tra le due avrà la meglio. E un pronostico su questo match di terza serie io lo chiedo al nostro prossimo ospite, il bomber all time della Serie C, Felice Vacuo. Felice, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, grazie sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te per essere con noi. E allora, chi vedi favorito tra Union Brescia e Ascoli?
1: Pronostico impossibile da fare, perché credo che sono due squadre che hanno dimostrato ultimamente un grande stato di forma, soprattutto l'Ascoli ha battuto, diciamo, in maniera schiacciante il Catania all'andata, sta aspettando un po' al ritorno, però è riuscito a portare a casa la qualificazione per la finale. Il Brescia è una squadra che ha avuto grandi difficoltà durante il campionato, soprattutto a causa degli infortuni, ma si è presentato al playoff nel migliore dei modi e con un Crespi in forma stratosferica, quindi sono due squadre che arrivano alla finale, secondo me tutte e due bene da un punto di vista sia fisico che psicologico, e daranno grande battaglia, quindi un pronostico davvero, davvero molto difficile da fare.
0: Hai fatto il nome di Crespi e proprio sul discorso attaccanti ti volevo portare. Crespi da un lato, sul versante Ascoli ti faccio invece i nomi di Gori e Duffizzi.
1: Sì, vabbè, sono tutti giocatori che hanno performato in questo torneo. Duffizzi soprattutto, essendo un esterno, ha fatto 13-14 gol, quindi un giocatore che è andato oltre ogni aspettativa. Gori e Crespi sicuramente sono dei centravanti, quindi hanno una fisicità diversa, un modo di giocare diverso, riflettono molto, secondo me, la squadra, come un po' tutti i centravanti, quindi hanno sicuramente fatto dei campionati importanti, soprattutto Crespi, che è arrivato al Brescia a gennaio e ha, secondo me, dato anche una svolta alla squadra, che in avanti era una squadra che non riusciva a trovare la via del gol, anche, come dicevo prima, per colpa degli infortuni che hanno colpito soprattutto il reparto avanzato. Quindi è stato bravissimo il direttore a portare questo giocatore che loro già conoscevano l'anno scorso dalla Ferrari a Brescia, ed effettivamente i risultati si sono visti, ha realizzato 10 gol da gennaio ad oggi, quindi è un grande bottino.
0: Andando invece un po' più in generale, Catania e Salernitana, le grandi deluse non solo per quello che sono stati gli spareggi ma anche un po' per quello che è stato tutto il corso della stagione?
1: Ma vabbè, credo che il Catania abbia fatto un grande campionato, arrivando secondo dietro a un Benevento superstar, e quindi ha affrontato questi playoff comunque in una posizione comoda. Purtroppo per il Catania ha sbagliato la partita d'andata ad Ascoli, uscire da quel confronto con 4 gol al passivo poi da recuperare è molto complicato. Hanno fatto, secondo me, una grandissima partita di ritorno, sperando addirittura il 3-0 all'inizio ripresa, quindi ce l'hanno messa davvero tutti, ma ribaltare un risultato del genere non era semplice. E la Salernitana invece è partita benissimo all'inizio campionato, ha avuto una fase di calo, ma anche lei, secondo me, nel playoff ha dimostrato di essere una squadra di assoluto valore. Poi è normale che quando ti vai a confrontare con squadre dello stesso livello come il Brescia, la linea è sottile, quindi si può vincere e si può perdere.
0: accennavi a quanto sia difficile ribaltare un passivo pesante come il 4-0. Ti porto un attimo in Serie B. I gol che questa sera il Catanzaro dovrà ribaltare sono due, però contro il Monza forse non sarà semplice.
1: Assolutamente no, perché il Monza è una squadra di caratura superiore, no? Lo sappiamo, però d'altro canto il Catanzaro ha fatto secondo me un campionato strepitoso, un playoff altrettanto strepitoso, e si sta giocando comunque una partita per andare in Serie A, che sarebbe un vero miracolo sportivo. Il Catanzaro non ha nulla da perdere questa sera, quindi credo che giocherà all'arma bianca, cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà il Monza, che è una squadra, come dicevo prima, tecnicamente di caratura superiore, con uomini di grandissima esperienza. Non sarà facile, però alla fine il Catanzaro questa sera non avrà nulla da perdere, quindi cercherà di fare tutto il possibile per provare a ribaltare un risultato che sicuramente sarà difficile da ribaltare, ma nel calcio nulla è impossibile.
0: Un risultato che comunque vada, non credo vada poi a macchiare quello che è stato il fantastico percorso dei calabresi comunque in questa stagione.
1: Assolutamente.
0: Non erano forse partiti forti?
1: Credo che abbiano fatto un lavoro eccezionale, perché sia il direttore che l'allenatore hanno dimostrato di essere di assoluto valore per questa categoria. Pulito ha costruito una squadra con tanti giovani di grandissimo valore, che hanno ovviamente performato e soprattutto hanno creato un gruppo eccezionale, grazie anche all'allenatore che ha saputo dare un gioco alla squadra, un'identità, e questo messo in campo poi li ha portati ad arrivare in alto in classifica, e soprattutto li ha portati a giocarsi questo playoff come stanno facendo fino all'ultimo secondo, per provare a centrare la promozione.
0: E vedremo se insomma stasera ce la faranno, dovranno vincere con 3 gol di scarto, ma come hai ricordato Felice, niente è impossibile. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata. Come dicevo, sarà un venerdì di calcio solo per quello che riguarda la Serie B. La Serie C tornerà in campo martedì 2 giugno, perché alle ore 21:15 si giocherà la sfida del Rigamonti tra Union Brescia e Ascoli. 5 giorni dopo, ovvero domenica 7 giugno, però alle ore 18, al Del Duca invece si accenderanno i fari per quella che sarà poi la gara ancora più decisiva. Non credo che al Rigamonti emerga un risultato così roboante da dire già chiusa la doppia finale. Se dovesse emergere un risultato di parità al termine dei 180 minuti che si giocheranno, lo ripeto, il 2 e il 7 giugno, si procederà ai tempi supplementari, eventuali calci di rigore se la parità dovesse poi perdurare, ma insomma ancora 10 giorni e conosceremo poi la quarta squadra che dopo Vicenza, Arezzo e Benevento approderà in Serie B. Ci sarà tempo per parlarne, avremo tutta la prossima settimana. Non ci sarò però quest'oggi io nel pomeriggio, nella seconda ora giornaliera di A Tutta C, quindi ringrazio nuovamente Giorgio Sorani in regia, ringrazio voi che ci avete ascoltato e vi auguro non solo una buona serata e un buon venerdì, ma anche un buon weekend. Un saluto a tutti e grazie ancora.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque continua il valzer delle panchine, tanti cambiamenti sulle panchine per il prossimo anno dopo il clamoroso dietrofront di Aurelio De Laurentiis, che dopo le chiacchierate con Vincenzo Italiano ha fatto prevalere quella passione che forse non era mai sopita di poter avere un giorno sulla panchina del Napoli Massimiliano Allegri. Sceglie appunto l'ex allenatore del Milan e della Juventus e sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Vincenzo Italiano, che nel frattempo si era liberato dal Bologna, resta senza panchina, ma magari potrebbe esserci qualche possibilità intrigante anche nel suo futuro. Nel frattempo il Bologna deve sostituire Vincenzo Italiano. Per adesso Domenico Tedesco sembra il prescelto, parte al lavoro per cercare l'intesa, e nel frattempo ci sarà il famoso incontro nella giornata del ricordo della strage dell'Aisel. Dopo il ricordo della strage dell'Aisel, l'incontro tra Spalletti, Comoli, probabilmente ci sarà anche John Elkann, e bisognerà svolgere una matassa complicata in casa Juventus. Nel frattempo si guarda anche al campo, con l'Inter che prova a studiare le mosse per arrivare a Palestra. L'ideale sarebbe inserire Frattesi come contropartita. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangio, da Giorgio Sorani, e oggi buongiorno, anche se non è martedì ma è venerdì, al nostro Luca Marchetti Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato, buongiorno.
2: Ciao Enzo, come se lo fosse, no?
1: Martedì? È come se lo fosse, però diciamo che quando poi c'è un mercato che impazza così ogni giorno è intrigante. Martedì. Ci siamo salutati con Allegri sulla panchina del Milan, se non sbaglio. Ci ritroviamo con Allegri sulla panchina del Napoli a una settimana.
2: Beh, anche perché sulla panchina del Napoli ci è andato ieri.
1: Esatto. Però quindi, le cose cambiano da un momento all'altro. Senti, ti chiedo cosa ne pensi. Perché ti dico, ho passato la serata a cercare di consolare, non ho capito perché poi tifosi del Napoli, parenti, tifosi napoletani, colleghi, tifosi del Napoli, tutti quanti avviliti per l'arrivo di Allegri. Io non riesco a capire questa mancanza di fiducia in un allenatore che sicuramente col Milan ha fallito, ma credo che abbia fallito il Milan, così come se Spalletti ha fallito, Tudor ha fallito, Motta ha fallito anche la Juventus. Non si può pensare che soltanto un allenatore sia responsabile di tutto. E mi ritorna in mente anche quando Allegri, subentrando proprio ad Antonio Conte alla Juventus, cosa che adesso ha fatto al Napoli, arrivò tra fischi e pernacchi e vinse 5 scudetti di fila. Quindi intanto raccontami se secondo te, da quello che avevate elaborato, da quello che avevate raccolto, in realtà Allegri era sempre davanti a Italiano nelle idee di De Laurentiis, o se c'è stato un sorpasso all'ultimo momento.
2: No, c'è stato un sorpasso e un controsorpasso. C'è stato un sorpasso di Italiano e un controsorpasso poi di Allegri. Perché Allegri è sempre stato nei pensieri del Napoli, peraltro anche Italiano, perché bisogna dirlo, anche Italiano ciclicamente è rientrato. Allegri

0: che il Napoli teneva calda, che ha sempre, a cui si è sempre tenuta, con cui si è sempre tenuto in contatto. Però ecco, diciamo che l'erede in un primo momento sembrava essere proprio Allegri. Poi è successo che il Milan non si è qualificato, il finale di stagione di Allegri non ha fatto venire dei dubbi fondamentalmente al Napoli, a De Laurentiis, come è normale io penso che sia, no? Perché poi il risultato chiaramente influisce anche sulle scelte che si possono fare, e bisogna prenderlo in considerazione. E quindi ha ripreso quota la figura di Italiano. Sai benissimo che c'è stato un incontro con il suo entourage per trovare un accordo che era stato di fatto trovato, e poi però è successo che nelle more di questa discussione ci sono state delle incomprensioni, si è perso tempo, nel frattempo questo tempo è servito per la riflessione ulteriore da De Laurentiis, si è andato a limare il contratto anche con Allegri, e quindi questo testa a testa, mentre Italiano rescindeva a Bologna e lo avrebbe fatto a prescindere dal Napoli, perché mi pare evidente questo, visto che sarà poi Allegri allenatore del Napoli, c'è stato questo controsorpasso. Io capisco la reazione di pancia dei tifosi del Napoli, perché negli ultimi anni Allegri intanto ha fatto discutere molto, alle volte ha ragione, alle volte a sproposito, con secondo me un'energia eccessiva, quasi con una presa di posizione preconcettuale sia da una parte che dall'altra, che alimenta una narrazione che secondo me non è pienamente centrata su Allegri. Che Allegri non faccia un gioco spumeggiante, io penso che questo sia sotto gli occhi di tutti, come ha detto recentemente Velasco, ma come io sostengo, ma non perché l'ha sottolineato Velasco, perché lo dicevo io, anzi è esattamente il contrario. Io non conosco nessun allenatore che scende in campo e pensa di pareggiare o perdere le partite, tutti giocano per vincere. Allegri è il suo stile, alcuni dei suoi detrattori, quelli anche più feroci, pensano che sia uno stile ormai obsoleto. Io non lo ritengo, io penso che non sia uno stile divertente, ma questo poco conta.
1: Certo.
0: Nel senso, conta però abbastanza per il pubblico, quindi se i tifosi possono non essere contenti di quello che vedono, chiaramente lo dicono.
1: Certo.
0: No? Poi dopo bisognerà capire se preferiscono continuare ad essere competitivi, oppure magari pensare di esserlo in un altro modo, perché Napoli secondo me sarebbe stato competitivo anche con Italiano, intendiamoci, cioè non è che Italiano non è competitivo, ma magari con un pizzico di esperienza in meno. E secondo me nella scelta di Allegri, queste sono considerazioni che abbiamo fatto ad alta voce e continuiamo a fare, ha influito anche il fatto che lo stile, l'approccio di Conte è stato un approccio totalizzante a Napoli. Allegri, che è un grande gestore di gruppi, molto meno invasivo da questo punto di vista di Conte, può rappresentare un cambiamento nella testa dei giocatori che può essere fruttuoso per il Napoli, no? Perché dopo una grande pressione come quella che metteva Conte, oggi arriva un allenatore che invece la pressione se la tira su di sé principalmente, cerca di far star bene il gruppo. L'altro aspetto che secondo me è stato tenuto in considerazione sull'esperienza, non è tanto l'esperienza sul campo, perché io credo sinceramente che Italiano sia assolutamente pronto per una grande squadra, lo dimostra la sua carriera, perché dove ha fatto bene, è riuscito a ottenere dei risultati straordinari a Firenze e a Bologna, facendo addirittura vincere il Bologna una coppa che mancava da 50 anni, però il rapporto con De Laurentiis è un tema a Napoli.
1: Sì.
0: Conte in questi due anni lo ha gestito molto bene. Allegri io penso che sia in grado di gestirlo. Allegri è uno che comunque ha lavorato con grandi presidenti, anche con personalità importantissime, vedi Berlusconi o lo stesso Agnelli, ha imparato a navigare in acque anche turbolente. Italiano, per chi ha sempre fatto molto bene, meno. Questo è un altro aspetto secondo me da tenere in considerazione. Però è anche vero, questo va sottolineato nel nostro racconto, che Italiano avrebbe avuto una proposta di gioco diversa rispetto a quella che avrà adesso il Napoli con Allegri. Una proposta di gioco forse più moderna, sicuramente, no? Più votata all'attacco, certamente.

0: con alcune situazioni che poi però sono state criticate, no?
1: Sì.
0: Perché sai benissimo
1: Sì.
0: quante gliel'hanno dette Italiano per le difese che ha fatto troppo alte nelle finali di Conference League o di Coppa Italia con la Fiorentina, no? Perché poi dopo se vinci sei un eroe, se perdi sei un non diciamo la parolaccia, un fesso, no? Quindi purtroppo il risultato governa sempre il discorso. È vero che il finale di campionato di Allegri, così come quello di Spalletti, sono stati disastrosi. Io però non penso che un finale di campionato possa mettere in discussione la carriera di un allenatore. Sicuramente la può dipingere meglio o peggio. Si può parlare, secondo me, di fallimento sportivo di Milan soprattutto e di Juve. La Roma non fosse andata in Champions League non avremmo parlato di fallimento sportivo, quando magari le difficoltà sono state simili o le stesse, perché poi alla fine si sono giocate il posto in Champions League queste squadre qui avendo delle difficoltà durante l'anno, no?
1: Sì.
0: Chi ce l'ha avuta prima, chi ce l'ha avuta dopo, ma queste tre squadre no. L'unica che ha fatto veramente il massimo di quelle che sono in quella zona di classifica è stato il Como, per cui se il Como non fosse andato in Champions League sarebbero stati applausi lo stesso, sono ancora più forti adesso, no?
1: Sì.
0: Però sai benissimo che la narrazione cambia rispetto al risultato che ottieni. Allora, a me piacerebbe questo, tutto questo discorso, siamo partiti da Allegri per finire sui verdetti del campionato, che il risultato condizionasse i nostri racconti, perché è giusto che sia così, perché se la Juventus o il Milan non vanno in Champions League chiaramente dobbiamo parlare di fallimento sportivo, ma che non fosse l'unico metro di giudizio.
1: Esatto, poi credo
0: perché
1: che
0: poi come dicevi te, se non si va in Champions o se un allenatore è bravo o meno non è che può dipendere da uno o due punti in classifica, no? Cavolo, ci sarà la responsabilità anche dei giocatori, della società, dei dirigenti nella gestione della stagione, perché se no ragazzi allora diamo tutto in mano agli allenatori, però glielo diamo nel bene e nel male.
1: Certo.
0: Allora se l'allenatore deve essere l'unico responsabile, a me va anche bene, però allora decide lui i giocatori, decide lui i bilanci e decide lui che ne so le scelte che si fanno in campo. Quando invece, purtroppo, per fortuna, alle volte le scelte le fanno i giocatori, per fortuna o purtroppo alle volte le scelte le fanno i dirigenti per quanto riguarda i giocatori e così via, o i presidenti per quanto riguarda il budget, perché se no è tutta colpa degli allenatori, allora è anche tutto merito. Cioè, purtroppo invece c'è una responsabilità in tutto, secondo me. Quindi Allegri non è il male assoluto.
1: No,
0: ha fatto male quest'anno? Sì, ha fatto male. La seconda parte della stagione del Milan è stata inguardabile. E questo io penso che nessuno possa metterlo in dubbio, no?
1: No.
0: State delle problematiche che Allegri non è riuscito a risolvere e che forse non ha saputo risolvere a causa anche del suo modo di essere come allenatore. Ma il Milan, che non va in Champions League, non ci è andato neanche l'anno scorso, L'anno scorso non è proprio andato manco in Europa, non ha neanche sfiorata la Champions League. Per cui qualche merito Allegri per averla sfiorata ce l'ha o no? Magari stavano overperformando la prima parte e hanno underperformato la seconda. Vogliamo capire perché è successo questo. Io quindi, se dovessi consolare i tifosi del Napoli per una scelta che magari non condividono, direi questo. Detto questo, è un rischio, perché Allegri nelle ultime due esperienze che ha avuto con grandi squadre ha comunque faticato un po'.
1: Questo
0: è vero,
1: vero
0: che la Juventus è arrivata alla Coppa Italia, ma la qualificazione in Champions League è stata un po' farraginosa, non c'è stata quella competitività che pensavamo con i primi posti della classifica, così come quest'anno lo è stata soltanto per metà stagione. È un po' di rischio, cioè. Però il Napoli è una squadra forte, secondo me è più forte del Milan.
1: Secondo me è più forte anche del, cioè secondo me si vede dai risultati, anche più forte della Juventus, perché ti ho fatto questo paragone?
0: Sì.
1: Perché le ultime due esperienze che ha fatto Allegri le ha fatte sulla panchina della Juve e del Milan. Alla Juve tu sai bene il secondo triennio che cosa è successo, cioè Allegri si è dovuto sobbarcare una società che non c'era più, un CDA dimissionario, lui che doveva andare a prendere le magliette dallo spogliatoio per mettere addosso ai calciatori, letteralmente, che ricordiamo bene quelle scene, il pianto di Empoli lo ricordiamo bene quando vennero ridati 10 punti di penalità a ridosso della partita e poi il crollo psicologico anche suo e della squadra, nonostante questo la vittoria della Coppa Italia, il litigio in campo con Giuntoli perché si è sentito scaricato nel peggior modo dalla società. Quel godersi la tifoseria della Juventus, poi andare via, risoluzione del contratto. Va al Milan, in una società che perlomeno è sembrata un po' confusionaria nell'organizzazione anche di questa stagione. Si è preso le sue responsabilità, anche lui ha commesso degli errori, probabilmente il suo calcio, come dicevi tu, è un calcio forse un po' retro, che potrebbe non funzionare, ma potrebbe anche funzionare. Però, e questa è la chiusura del ragionamento, adesso va in una squadra perfettamente strutturata come il Napoli, perché il Napoli, certo, in questo momento rispetto a Juve e Milan ha una società forte, solida, apparecchiata, e c'è anche la squadra.
0: Ha una grande occasione di riscatto, penso che sia andato anche per questo motivo Allegri, perché aveva ancora un anno di contratto con il Milan, al di là del licenziamento. Ha la voglia di mettersi di nuovo in discussione. Ripeto, questo non solleva Allegri dalle sue responsabilità, ma lui non si è neanche tolto dalle sue responsabilità, come Spalletti, eh. Non è che non se le sono prese. Io penso che sono uomini in grado di prendersi le loro responsabilità, sia Spalletti che Allegri. Hanno sicuramente sbagliato la gestione di alcuni punti critici o di alcuni momenti, o anzi meglio, non sono riusciti a correggere, perché adesso sinceramente, Enzo, ma vogliamo veramente pensare che Allegri e Spalletti non sapessero cosa stesse succedendo in quel momento alle loro squadre? Lo sapevamo noi,
1: no,
0: dal
1: divano, certo,
0: di casa nostra,
1: certo.
0: Non ci sono riusciti. Sicuramente è una loro responsabilità, perché è il loro lavoro, perché sono dei professionisti straordinari e perché hanno dimostrato di saperlo fare. Sono stati più bravi altrove. Gasperini è stato più bravo non perché è andato in Champions League, ma perché nel momento di difficoltà è riuscito a venirne fuori, e ne è riuscito a venire fuori con un grande finale di campionato. Quella è stata la forza di Gasperini, secondo me, quest'anno. Ecco perché Gasperini quest'anno è stato più bravo di Spalletti e di Allegri, perché in una situazione societaria simile a quella da Juventus e del Milan, lasciando perdere le responsabilità e i motivi per cui si è arrivata a una grande frizione fra il direttore sportivo, fra l'area sportiva e fra la società generalmente, perché nel Milan non c'era una problematica con l'area sportiva, è riuscita a venirne fuori. Però non è che gli altri sono dei fessi perché non sono andati in Champions League.
1: No, io poi, a proposito di Gasperini, stato bravo, eccetera, io però qua mi collego alla Juventus e ti dico, è stata brava anche la proprietà, perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare e nessuno pensa ancora tutt'oggi che Claudio Ranieri possa essere stato un problema per la Roma. Tutt'altro, Claudio Ranieri ha preso la Roma quasi retrocessa, l'ha portata quasi in Champions League l'anno scorso, entra nella Roma per dare romanità, organizzazione, eccetera, sceglie, probabilmente non lui da quello che ha detto, però insieme alla società, Gasperini, si va avanti con qualcosa che evidentemente non funziona, poi si capisce cose che non funzionano, il rapporto tra i due, allora la proprietà prende una decisione, o l'uno o l'altro, tutti e due no. Via Claudio, con tutti gli onori, Ranieri, con tutti gli onori del caso, eccetera, lo si saluta, magari esce anche qualche polemica, ma non importa, scegliamo uno dei due, scegliamo Gasperini. Gasperini fa volare la Roma in Champions League, evidentemente ha funzionato, come ha funzionato il mercato fatto a gennaio, tu già sai dove voglio arrivare. Perché alla Juventus invece c'è un conflitto abbastanza evidente, non risolto ad oggi, che è quello tra Comolli e Spalletti, poi si incontreranno oggi, si può da una discussione trovare una via comune, certamente tra persone intelligenti può essere fatto, ma se due professionisti hanno idee diametralmente opposte sul come scegliere i giocatori e come organizzare il mercato e magari non si trovano su tante cose, questo può essere un problema da dover risolvere il resto in casa Juventus prima di avviare una prossima stagione che rischia di essere complicata come quella che si è conclusa, o sbaglio?
0: Allora, non è così rosea, secondo me, come l'hai vista, come l'hai riassunta, diciamo, a Roma, e probabilmente non è così profonda la frattura come era a Roma invece alla Juventus, se si è arrivati a un tentare di arrivare a un accordo rischioso, un accordo di convivenza. È chiaro che ci sono state delle frizioni. Quando uno non raggiunge l'obiettivo, poi volano le parole, no? Se lo raggiungi, dici vabbè, allora questa è la base, andiamo avanti. Non è stato raggiunto, ci sono delle problematiche chiaramente da affrontare. Io credo che verranno ridisegnati un pochino gli equilibri in casa Juventus. Non toccheranno Spalletti come lì, ma magari sotto qualcosa verrà cambiato, magari Spalletti avrà più voce in capitolo, perché lo porta lui anche ad essere, no, una persona in grado di poter dire la sua all'interno di un processo decisionale. Mentre invece il carattere di Gasperini ha portato a una frattura, una contrapposizione totale anche con l'attuale direttore sportivo, che è lo stesso che ha fatto il mercato a gennaio, eh? Perché, allora, il mercato si fa, come ha detto Ranieri, quindi prendiamo uno che non c'è più. Il mercato viene sempre condiviso nel bene e nel male, quindi nel bene non è che Malen l'ha portato Gasperini e che ne so, Baldanzi l'ha portato Ranieri, hanno fatto tutto insieme.
1: Già.
0: Perché se no ci raccontiamo al contrario.
1: Questo va specificato.
0: E la Roma è andata in Champions League perché a gennaio ha messo dentro Malen, che ha fatto 14 gol. Se lo davi alla Juve, ci andava la Juve. Gasperini, bravo, che gli ha fatto fare 14 gol. Superlativo, non voglio essere travisato. Ma se tu hai Malen a posto di Openda, secondo me la Juventus ha più chance. Se Openda ce l'avesse avuto la Roma, sarebbe stato più difficile per Gasperini portarla ai Champions. Questo per riequilibrare, secondo me, un po'. Vale anche per il Milan. Adesso ho preso la Juve perché stavamo parlando di Juve e Roma. Però i giocatori, come sempre, fanno la differenza. E Gasperini, questo l'ha detto sempre, datemi un portiere e un attaccante, al resto ci penso io. L'ha detto in conferenza stampa.
1: Appunto. Più chiaro di così, dice, non posso essere.
0: Al resto ci ha pensato lui, ed è stato bravissimo. Però la Roma lo scorso anno, la Roma erano 7 anni, se non sbaglio, no, che non andava in Champions League. Lo scorso anno la Roma nel girone di ritorno ha fatto un girone da Champions League, quindi comunque c'era una base, no? Bisogna sempre vedere i percorsi. Per questo che dico che il miracolo l'ha fatto il Como. La Juventus ha fatto forse il più grande flop.
1: Sì.
0: Il Milan l'ho avuto nella tempistica il flop, no? Perché era praticamente in Champions League, è stato secondo in classifica quasi tutto l'anno,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E alla fine ti ritrovi sesto, quindi voglio dire, hai fatto veramente una gestione scellerata dell'ultimo periodo. Ma il Milan l'anno scorso in Champions non è andato manco in Europa. La Juventus, esatto, sì, invece. È vero che però c'è andata all'ultima giornata, proprio ai danni della Roma. Quindi se Roma e Juve si giocano il posto e per un punto o due, è sempre quello, è scorso anno così, quest'anno colà. Una volta tocca a te, una volta tocca a me. Che lo scorso anno la Roma è stata disastrosa, sì, nella prima parte del campionato. Quest'anno è stato disastroso il Milan, sì, nella seconda parte del campionato. Non c'è continuità, perché quello che tu hai raccontato della Roma, che hanno messo a posto, adesso voglio vedere come lo risolvo. Oggi la Roma è una squadra senza direttore sportivo.
1: Questo pure è vero.
0: Per me non può esistere una squadra senza direttore sportivo, posto che magari si troveranno i problemi Atalanta, D'Amico, Roma, eccetera, eccetera, oppure ne prende uno dall'estero, io questo non lo so se si risolve o meno. Il Milan ha fatto l'ennesima ricostruzione. Allora, fra la Roma senza direttore sportivo che ha messo in mano tutto all'allenatore, perché oggi c'è questa nuova moda, non voglio chiamarla moda, però nuova linea, no? Di dare più centralità all'allenatore, che è un po' il discorso che facevamo prima. Tra la Roma che è ancora senza dirigenza, fondamentalmente, la Juventus che ha una situazione conflittuale ma consolidata, e il Milan che non ha niente. Ti ribalto la domanda, sta meglio?
1: No, io lo capisco che effettivamente...
0: Secondo me oggi, paradossalmente, nonostante tutti i problemi che poi porteranno a un anno zoppicante, viste le premesse, è ancora la Juve.
1: Sì, però... Io parlo del contrasto, che secondo me va risolto.
0: Certo.
1: I giocatori poi lo avvertono, la divisione o un'unità di intenti, i giocatori lo avvertono, la percepiscono, quando certo. Si crea un manico che non funziona. E io ti chiedo, questo incontro che ha deciso di fare Como lì, che non era una conferenza stampa, l'ha precisato stesso lui, un incontro con la stampa, significa che se fosse stata conferenza stampa era... una cosa più ufficiale che quindi riguardava anche la proprietà, e invece essendo un incontro era una cosa che lui voleva per spiegarsi, raccontarsi e spiegare?
0: Secondo me la seconda, per avere un confronto un po' più informale, un po' quello che ha fatto anche Cardinale con alcuni esponenti della stampa.
1: Sì, però poi quando dici determinate cose che sono palesemente contrarie a quelle che ci ha raccontato pubblicamente Spalletti, era ovvio che Spalletti si arrabbiasse nel leggerle. Oggi che confronto ti ritrovi con Spalletti? Uno che ti dice io non ho fatto il mercato con te.
0: Perché litigando alle volte si fa chiarezza. Spero che volino parole grosse, nel senso, spero che ci si chiarisca, spero che non rimanga nulla di non detto. Lo spero chiaramente per un andamento lineare della società. Poi a livello giornalistico mi augurerei invece che non succeda niente, e quindi ci avremmo da fare dei titoli, no? Da scoprire certo. Delle cose. Però i confronti si fanno per chiarirsi, quindi vengo là e ti travolgo con tutto quello che non mi è piaciuto di te, neanche che non metti lo zucchero nel caffè,
1: okay?
0: Fino a dire i tuoi algoritmi io non li voglio neanche più vedere, voglio andare soltanto a occhio.
1: Esatto.
0: Poi questo porta a un'incompatibilità, ci penserà il CAN eventualmente, ma secondo me ha già deciso, amici miei, cercate di andare d'accordo. Bene, come andiamo d'accordo? Con dei compromessi. Quando c'è un compromesso che mette d'accordo due persone che non vanno d'accordo, il compromesso è sempre molto ballerino, no?
1: Certo.
0: Quindi si rischia di iniziare la stagione in un contesto che può diventare disequilibrato da un momento all'altro. Però almeno c'è, secondo me, in questo mio ragionamento quasi paradossale, il tentativo di andare verso un punto d'incontro. Io mi auguro con la buona volontà da parte di tutti e due, perché se no avrebbe potuto fare come a Roma, guarda, o io o lui, e a quel punto scegli, no?
1: No,
0: però alla Juventus evidentemente non si è arrivati a questo punto, quindi margine evidentemente ce n'è. Io faccio un ragionamento a logica, a Roma non c'era, per il carattere delle persone, per l'importanza che ricoprono, i ruoli che ricoprivano quelle persone lì, a Roma non c'è stato. E poi io penso che ognuno debba fare il suo, l'allenatore debba allenare, il direttore sportivo debba pensare a trovare le soluzioni migliori per aiutare l'allenatore, non per imporre necessariamente la sua linea. Se si arriva a un contrasto, il dirigente può sempre suonare l'allenatore,
1: Guarda, poi,
0: però certifica un fallimento.
1: Sicuramente. Poi ti faccio una mia riflessione che voglio condividere con te e sapere cosa ne pensi. Però per dare spazio anche ai nostri amici, ci sono delle note audio. Giorgio, magari sentiamo una nota audio, così coinvolgiamo anche i nostri amici, e poi ti faccio questa riflessione.
2: Sono Andrea da Vicenza. Visto che oggi avete lì anche Marchetti, una precisazione io volevo avere da lui, che è un esperto di mercato. Ma visto che si dice sempre che Comolino non ha preso l'attaccante per Spalletti, cosa, che reali possibilità aveva la Juve, visti i paletti UEFA, visti i giocatori che servivano alla Juve, tipo faccio l'esempio di prendere un Malen, la Juve poteva prendere un Malen in quella sessione di mercato lì, oppure aveva i paletti UEFA che gli impedivano, quindi non potevano fare grandi cose, quindi faccio un esempio, prendere giocatori di basso livello per la Juve, secondo me sarebbe stato deleterio. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Luca, la tua risposta.
0: A gennaio questo?
1: Sì.
0: Anche la Roma ha paletti UEFA e ne ha molti di più rispetto alla Juve.
1: Sì.
0: Non è soltanto una questione di paletti UEFA, è proprio anche una questione di proprietà. Tu hai un budget.
1: Certo.
0: È come se tu a casa tua, con lo stipendio, decidi spendere di più di quello che in realtà spendi. C'è qualcuno che te li presta quei soldi? C'è qualcuno che te li dà? Hai avuto un aumento di stipendio? No. Te li può prestare un tuo amico? No. Te li può prestare la banca? No. E allora non puoi comprarti la macchina nuova. Se invece una di queste tre componenti lo fa, tu intanto ti compri la macchina nuova, perché entro sei mesi il prestito che ti hanno dato i tuoi amici o la banca in qualche modo lo restituisci, perché nel frattempo hai venduto, che ne so io, la moto, ti prendi il tempo per poter risolvere quella situazione. I paletti UEFA sono questi, i paletti UEFA valgono nell'anno, cioè tu devi raggiungere un obiettivo entro i 12 mesi della stagione sportiva, per cui all'interno di quella stagione sportiva lì puoi fare quello che vuoi, puoi comprare un giocatore, estremizzo chiaramente, perché poi ne vendi due a giugno, ok?
1: Certo.
0: Se invece il problema è una questione di bilancio, cioè che non hai soldi, e allora non lo puoi prendere, perché devi andare da papà, cioè il CAN, e dirgli: amico mio, ho bisogno di 50 milioni di più, me li dai? E quello ti dice: amico mio, già te l'ho dato di 100, che se vuoi da me 4-5.
1: Più 200 l'anno prima, più 200 l'anno prima, infatti il problema sta...
0: Però a Roma hanno speso tanto.
1: Sì.
0: Cioè a Roma, da quando è arrivato i Friedrich hanno messo nella Roma quasi un miliardo di euro, Esattamente quello che ha messo la famiglia Agnelli, anzi il CAN di fatto, insomma la famiglia Agnelli, negli ultimi 10 anni con delle ricapitalizzazioni nella Juventus. Quindi anche qui, come vedi, sono simili.
1: Esattamente. La domanda che ti volevo fare era questa, più che domanda, riflessione. Allora, da quando è che più o meno la Juventus ha cominciato a... Lasciamo stare la questione plusvalenze, lasciamo stare la questione di quando andò via Marotta, che poi andò via Paratici, subentrò Cherubini, che lì già qualcosa nella struttura della Juventus decennale di vittorie venne un po' meno. Poi che cosa è successo? Dopo il CDA dimissionario si instaura il governo tecnico. Da lì è rimasto come presidente Ferrero, che sappiamo non essere un presidente attuativo, probabilmente lui, ma secondo me, io mi immagino, secondo me lui, se un domani la Juventus si dice: guarda, abbiamo trovato un presidente, viene al tuo posto, lui è anche contento, perché non è quello esattamente il mestiere che fa, è un mestiere diverso, ma non di conoscenza del calcio. Avendo un presidente di questa tipologia, sia Giuntoli che Accomoli sono stati dati pieni poteri, forse troppi rispetto a quelli che avrebbero dovuto avere in una struttura funzionante che avrebbe portato alle spese giuste, ai tempi giusti, alla costruzione giusta. Può essere questo un difetto di fabbrica dirigenziale della Juventus, cioè il fatto di delegare troppo a un amministratore delegato che magari deve avere anche un freno o un indirizzo da un presidente competente, diciamo, di più in materia?
0: Beh, più che un freno è stata una differenza rispetto alla precedente gestione. Io ho sempre detto, non ha funzionato. Io ho sempre detto che alla Juventus, quando si è dimesso Andrea Agnelli, è come se fosse cambiata proprietà. Alle volte sono stato anche travisato. È chiaro che è rimasta sempre la stessa famiglia, ed è forse un caso più unico che raro al mondo che una famiglia abbia avuto la proprietà di un club per così tanti anni. Ma l'indirizzo di questo ramo della famiglia è completamente diverso da quello precedente. Andrea Agnelli era un presidente presente,
1: sì,
0: sul campo, competente, in sede, sempre competente, che organizzava lui anche il lavoro degli altri e si avvaleva della consulenza di professionisti pagati, per carità, a lui vicini, che la pensavano come lui. John Elkann è un presidente che invece si occupa un po' di tutte le altre cose che sono in mano alla famiglia Agnelli, ha delegato molto, ha messo i suoi uomini di fiducia, come dicevete alcuni di questi sono uomini di numeri, non di campo, e questo chiaramente può aumentare il distacco e può aumentare le responsabilità che vengono date alle persone che vengono però scelte da lui per gestire la Juventus. Quindi è uno schema diverso, con un'impostazione diversa, che ha portato dei risultati anche diversi. Questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti. Se la Juventus in questo momento sta raccogliendo meno rispetto a quello che è abituata a raccogliere per la sua storia, sicuramente lo deve anche all'impostazione che viene data, non soltanto alla qualità del lavoro che viene svolto.
1: E non è più facile, anzi più economico, mettere mano a questa organizzazione piuttosto che bruciare denari?
0: Sì, per carità, ma questa è la mia idea, la tua idea, può essere l'idea di altri, però lui è convinto, secondo me, se no sarebbe un pasto totale.
1: Infatti raccontano altro, più ragione a noi che a lui, eventualmente.
0: Ho capito, però se lui si fida di Ferrero e non di me, di te, ci sarà un motivo, voglio dire, mi auguro, non è che lo fa perché non ci ascolta.
1: No, questo lo so, però sai, ho questa sensazione qua, perché storicamente la Juventus era forte nella sua organizzazione, tant'è che poi quel decennio è stato messo in piedi, e attenzione, anche quando partì la prima era con Andrea Agnelli, Marotta e Paratici, ci fecero tanti errori sul mercato, lo ricorderai bene, poi però la struttura piano piano andava avanti, e qui la continuità che è un percorso fondamentale
0: Ma perché le dirigenze non possono essere, è per questo che dico, no? Non si può fare solo dopo un anno un tracciare una linea e dire giusto o sbagliato. Si fa dopo un anno, chiaramente, ma si dice dove abbiamo sbagliato per migliorarci. Ti ripeto, i giocatori si misurano le prestazioni settimana per settimana, perché ogni settimana ci può essere una prestazione diversa. Gli allenatori devono essere valutati su un medio periodo, e quindi in un anno, mettiamo, o in mesi, le dirigenze e le proprietà devono essere valutate negli anni. Prendi il Sassuolo, cambiamo completamente argomento.
1: Sì.
0: È retrocesso un anno, ha avuto un anno storto, ma puoi dire che il Sassuolo è una brutta società perché è retrocesso?
1: No.
0: Una volta in 15 anni?
1: Assolutamente.
0: Quelle altre momenti va in Europa, tutto, e quindi capisci, per questo che dico, se fosse se nell'anno della retrocessione Sassuolo avessero cambiato tutto, avrebbero fatto un errore, invece sono rimasti gli stessi, sono risaliti subito, sono la miglior matricola di sempre in Serie A.
1: Sì, assolutamente. Però vedi, l'organizzazione societaria poi è tutto, e qui torno a chiudo il discorso alla questione che
0: ma magari... Io su questo sono d'accordo, però
1: perché se io e te siamo i primi che parliamo sempre del fatto che non bisogna dare sempre la colpa agli allenatori. Metti che litigano, certo, oggi Comolli e Spalletti, no? Elkan, secondo te dove fa pesare la bilancia? Dice ok Luciano, ciao, o ok Damien, ciao?
0: Ah no, che ne so io.
1: Lo so.
0: Non ho più pallida idea.
1: Però se pagasse ancora l'allenatore...
0: Però mi verrebbe da dirti che proprio perché non è possibile dire uno dei due fuori o dentro, che la linea che si sta provando, la strada che si sta provando a percorrere adesso mi sembra la più ragionevole. Poi io non so quello che è stato fatto dentro nello specifico.
1: Certo, non lo possiamo sapere.
0: Il problema è quello: se il, proprietario o il presidente viene raccontato quello che succede, è un conto. Se lo vive lui, è un altro. È qui la differenza. Siccome lui, e parlo di Elkann, non sarà mai presente come Agnelli tutti i giorni in sede, questo problema ci sarà sempre, perché lui è costretto a decidere in base a quello che gli viene raccontato, che vede, ma non dal dentro e nello specifico. Gli viene raccontato e quindi lui lo vede da fuori, e quello che vede è una parte. La mia sensazione è che un presidente proprietario come Agnelli, come De Laurentiis, come Lotito, come Cairo, poi vengono contestati, non vengono contestati, conosce benissimo la dinamica dentro e opera a sua immagine e somiglianza.
1: Sì.
0: Poi ci sono i presidenti come Marotta, che sono dei cultori della materia, che le cose le fanno andare bene perché sentono la proprietà, nonostante sia un fondo, tanto quanto fosse la propria.
1: Sì.
0: E quindi la società funziona lo stesso, o come Carnevali, che di fatto il presidente, cioè, non è il proprietario del Sassuolo Carnevali, no, però è una sua creatura, o come Marchetti al Cittadella, per citare un omonimo, così sì, facciamo pubblicità, non è parente, quindi non incorro in nessun tipo di piageria.
1: No.
0: Per dire, ci sono dei dirigenti che hanno dato un'impronta alla loro società, si dice alla Corvino a Lecce, che va via, anzi, ha fatto una cosa straordinaria, conveniva parlare di lui piuttosto che di tutti questi altri, no? Ha deciso che lascerà perché è stanco, ma in mezzo a questa stanchezza il Lecce, possiamo dire che no, è a sua immagine e somiglianza, e si è visto, 4 salvezze consecutive. Pantaleo Corvino, stiamo parlando di uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano,
1: perché senza
0: dove è andato ha fatto bene. Quando alla Fiorentina era in mano sua, era la Fiorentina dei Della Valle, ma era la Fiorentina di Corvino, certo, che è andata tante volte in Champions League. Pensa che miracolo sportivo che ha fatto, tanto quanto Lecce adesso, che ha fatto 4 salvezze consecutive, non era mai successo nella storia del Lecce. Questi sono dei dirigenti capaci, per cui non è che il Cesticchi Damiani non è il presidente del Lecce, ma Corvino è un suo uomo di fiducia, e questa fiducia Corvino l'ha ripagata in maniera esponenziale. Per cui non è sbagliato delegare, l'importante è delegare le persone giuste.
1: Che non è la cosa più semplice e immediata del mondo, e ad occhio diciamo che Giunto l'ha pagato più di Comolli, questo è chiaro, si è visto.
0: Però se ti faccio un altro esempio, poi chiudiamo.
1: Sì.
0: Giunto l'avrà pagato più di Comolli, ma se Corvino quest'anno fosse retrocesso, sarebbe stato un cattivo dirigente?
1: Ma no, perché comunque allora, quante ne ha fatti di salvezze? 3 consecutive, questa magari ma sarebbe io, saltata. Ma
0: quindi voglio dire, un anno storto una società lo può avere. Il problema è che se tu con l'anno storto ne approfitti per mandare via tutti e poi ripartire,
1: Però
0: quella continuità non ce l'avrai mai.
1: Però non era il primo anno di quel Pantaleo Corvino quest'anno, quindi c'erano anni di fiducia instaurata e di risultati raggiunti,
0: certo,
1: che ti può
0: ma
1: portare.
0: Ma Corvino era Corvino, quello che voglio dire è che io... parliamo di uno che non può avere rapporti con noi, no?
1: Okay.
0: Nel senso, non di lunga data.
1: Comolli,
0: se è arrivato a fare il presidente della Juventus, avrà dei motivi, ci saranno state delle motivazioni per cui mandarlo via dopo un anno, per quanto la situazione possa essere stata gestita male, ok? Perché io non dico che Comolli non abbia responsabilità, secondo me, a prescindere, sarebbe stato un errore, fermo restando che io non so quello che è successo nello specifico, ma per mettere in ordine una società ci vuole più di un anno, quindi io in quell'anno, se commetto degli errori, non dico che voglio essere compreso perché vengo pagato per non commettermi gli errori, però che almeno vengano presi in considerazione. Ma lo stesso discorso vale per Giuntoli, eh?
1: Certo, per tutti, ma è chiaro come per gli allenatori.
0: Non è chiaro, ho detto Comolli perché c'è Comolli.
1: Sì.
0: No, però se invece io devo valutare adesso, dico, il percorso che è stato fatto dal Milan, già lì stiamo parlando sui 4 anni,
1: sì,
0: per Furlani per esempio.
1: Sì, esatto.
0: Ma non per stare Allegri,
1: sai,
0: poi li puoi mandare via lo stesso.
1: No, certo, questo
0: per carità, perché magari hanno fatto veramente troppo male, perché hanno si sono comportati male, perché c'è stata un'incompatibilità con l'ambiente, lo decidi tu il motivo per cui devi andare via. Poi però, per favore, l'ultima e poi mi taccio.
1: No, ma figurati, parlene ore.
0: Ma cavolo, ma tu oggi decapiti il Milan, va bene, perché sì, se il proprietario ha detto diritto fallo e non è pronto nulla.
1: È quello, è l'altra cosa folle, capito? Perché tu dici, ma io ho pensato, cioè sono il Milan, ho pensato a un piano, guarda, io già avevo lavorato nel frattempo che non mi convinceva questa situazione, invece ti dà la sensazione che prima di Genova, via tutti, dopo la partita vinta a Genova, vabbè dai, forse possiamo andare avanti così, magari che ne cambiamo uno, vediamo un po'.
0: No, ma a me va bene tutto, tu vuoi anche mandare via tutti e puoi anche essere indeciso fino all'ultimo, ma almeno su una delle tre figure vuoi essere già pronto, almeno su una, per me dovresti essere già pronto sull'amministratore, sì, delegato, poi a cascata vai sul direttore sportivo e poi finisci con l'allenatore, ma almeno su una, guardare forza l'allenatore, ma almeno Iraola o Pochettino o chi per lui, ma vuoi dire ce l'ho, eccolo qua, la licenza Allegri ma c'è lui, oppure licenza Tare ma c'è Marchetti, io stavolta non quello di
1: Pintella,
0: licenzio Furlani ma c'è Marangio.
1: Sì, sì.
0: Almeno uno, ce lo vuoi tenere pronto oppure no?
1: Sono molto d'accordo.
0: Uno.
1: Sono molto d'accordo. E invece il Milan viaggia, o comunque ti fa capire che viaggia un po' nel buio. E Inter e Napoli mi sembra una società meglio strutturata, insieme alla Roma che si sta strutturando, ma come dici tu manca ancora qualcosa per il prossimo anno. Vediamo cosa succede oggi, perché ci saranno tanti fuochi d'artificio in questi giorni, secondo me, e non necessariamente di gioia. Caro Luca, è sempre un piacere, un abbraccio grande.
0: Ciao.
1: Sky Sport, noi ci fermiamo, al rientro Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno con Giorgio Sorani. In cabina di regia, al suo fianco c'è Andrea Maiocca, sta lavorando alla puntata di Maracanà, pronta per tanti approfondimenti, soprattutto per la girandola delle panchine. Come detto, il Bologna ha scelto Domenico Tedesco, parte al lavoro per chiudere l'accordo. Vincenzo Italiano è rimasto ufficialmente, possiamo dire, quasi col cerino in mano. Ma ne parliamo con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E insomma, come due monoposto, una sorpassa l'altra, ma io e te ce lo siamo sempre sentito un pochettino e ce lo siamo anche sempre raccontato. No. De Laurentiis ha sempre avuto un po' questa passione per Massimiliano Allegri, e lui il prescelto. Poi parleremo di Italiano dove può andare, però intanto parliamo della scelta di Allegri, che tra l'altro firma un biennale, quindi già questa è una cosa insolita per lui, a 5 milioni altra cosa insolita per lui, quindi si è rimesso subito in discussione, pronto a ricominciare. La piazza non lo accoglie bene, come puoi immaginare. Raccontami un po' di questa trattativa.
2: Vai, che ti devo dire? Io devo ammettere, tutte adesso l'abbiamo raccontato, io devo ammettere di aver sbagliato, nel senso che io pensavo che fosse Italiano il tecnico destinato a sostituire Conte sulla panchina del Napoli, quindi
1: pensavamo in tanti, Ivan, non ti rammaricare. È stato un colpo teatro.
2: Se la scelta di Italiano di prendersi un po' di tempo per saltare Bologna, che è anche corretto fare, tra l'altro.
1: Sì, però non dopo aver fatto una trattativa senza informare la società, mi permetto, poi per carità. Cioè...
2: Sì, per carità, anche quello è vero, anche tu hai ragione. Però non so se ha influito. Diciamo che allora, guardando la scelta del Napoli, poi magari anche della scelta del Bologna, perché è bella per gli appassionati di enigmistica, di charade, come dire. Sì. No, parlando della scelta del Napoli, è una scelta che appunto affonda le radici in un rapporto, questo l'hanno sempre detto, il rapporto tra Allegri e De Laurentiis è sempre stato ottimo, un ottimo rapporto a livello personale, ovviamente un rapporto di stima anche a livello professionale, reciproca. Diciamo che Allegri si rimette in gioco. Diciamo che è una sfida e anche un rischio che si prende De Laurentiis, perché è vero che Allegri dopo Conte ha già funzionato molto bene una volta, e lo sanno ovviamente i tifosi della Juventus.
1: 5 anni di scudetti in fila uno dietro l'altro, adesso è un miraggio, sì. Per tanti,
2: no, vabbè, sì, certo, non penso che Napoli farà quello, però insomma ha funzionato bene. Ed è vero che secondo me su Conte si dice spesso un buon comune, cioè che consuma le squadre, sicuramente è vero, però poi le lascia molto, cioè, molto bene. Storicamente tutti quelli che sono arrivati dopo Conte hanno sempre fatto bene, non mi sembra che non c'essi, vabbè, al Tottenham non è che avesse fatto questa, diciamo, esperienza trascendentale, però già ha sempre fatto bene chi è arrivato dopo Conte. Che cosa vuol dire? Detto questo, prendi un allenatore che non è sicuramente in rampa di lancio, che non viene da anni molto positivi a livello anche di gioco, e che comunque quest'anno, tutta stima per Allegri, però insomma è stato secondo me molto deludente quest'anno. Può essere che Allegri magari abbia anche capito che
1: su
2: certe idee. Insomma, quest'anno è stato drammatico, cioè il Milan è andato in Champions League senza che doveva puntare però allo scudetto, cosa che Conte un po' ha ricordato, ne avevamo parlato l'altro giorno, però sì. Andare in Champions League, il Milan con il minimo sindacale, e non c'è andato perché ha perso in casa con il Cagliari, cioè è veramente un anno drammatico per Allegri e per il Milan. È un rischio che si prende De Laurentiis, sicuramente appunto c'è un allenatore con esperienza, questo per carità.
1: Beh, sai, la prima suggestione era stato il ritorno clamoroso di Maurizio Sarri, e si era detto la squadra ideale per Sarri, poi Vincenzo Italiano, l'innovatore, va bene Italiano. Questa squadra, cosa manca in questa squadra per essere quella di Massimiliano Allegri, pur sapendo e riconoscendo il fatto che Massimiliano Allegri, forse anche questa è una delle cose che porta poi De Laurentiis a sceglierlo, è uno yes man, nel senso è uno che dice quello che mi dai io su quello lavoro, che poi mi permetto di dire una cosa, Ivan, questo vale per tutti, dovrebbe funzionare così, cioè una società forte che lavora bene dovrebbe dire io ho queste strategie di mercato, questi sono i giocatori su cui punto, tu allenatore li devi far funzionare. Poi hai una richiesta particolare? Due, una te la realizzo. Però dovrebbe essere così, perché anche qui si stanno mescolando un po' troppo le cose, no? A volte sembra che arriva l'allenatore e tu devi rifare la squadra per lui.
2: No, vabbè, allora, sono d'accordo con te come impostazione, poi dipende da che scelte fai, cioè nel senso, se prendi Sarri, lo sai che comunque dei giocatori di un certo tipo li devi mettere a disposizione. Se prendi Conte, idem, cioè è vero, non deve condizionare, non è che l'allenatore deve fare la squadra, l'allenatore è il dipendente che allena i giocatori che gli vengono messi a disposizione. Poi se prendi Conte e fai una squadra per il 4-3-3, hai sbagliato a prendere Conte o hai sbagliato a fargli la squadra, perché insomma vanno anche a seconda delle caratteristiche degli allenatori che hai, se no non vai da nessuna parte fondamentalmente. Quindi io sono anche d'accordo con te, fermo restando che devi essere anche intelligente nel mettere a disposizione dei giocatori, cioè devi sapere chi hai preso in panchina. Da questo punto di vista va detto, Allegri ha un grosso vantaggio su chiunque, perché Allegri non è soltanto uno yes man, come giustamente dicevi tu, poi questa nomea noi la esageriamo un po' sempre, e comunque gli yes man sempre vincono, no? L'esempio più emblematico è Capello, che venne definito per anni lo yes man del Milan e di Berlusconi, ma al di là della, diciamo, dell'aziendalismo di Allegri, è anche un allenatore che non si è mai fossilizzato nella sua carriera su moduli, cioè al di là del fatto di dire sì alla proprietà su tante cose, poi è uno che effettivamente ha fatto il 3-5-2, il 4-2-3-1, il 4-3-3, ha usato tanti moduli, quindi la flessibilità sicuramente ce l'ha, più di Sarri per esempio e più di tanti altri colleghi. Deve rilanciarsi, cioè è una cosa che deve rilanciarsi dopo una stagione per me molto molto molto molto negativa, eh? Cioè,
1: no, certo,
2: quello del Milan è un fallimento clamoroso, cioè è il più grande fallimento di questa Serie A, per me, anche più della Juve.
1: Certo, a proposito di Juve, oggi è la giornata del ricordo delle vittime della Isel, sì. E quindi il primo pensiero commosso va a quello che accadde in quella giornata drammatica, 39 angeli che ci hanno lasciato e che ricordiamo sempre con grande commozione, ed è un giorno che poi si andrà a proseguire in casa Juventus con l'incontro vis-à-vis con Molly Spalletti. Intanto ti chiedo se a voi risulta che sarà presente anche Elkan, e soprattutto come ti immagini che si concluda questo incontro, che ci sono diversi scenari: uno, pace fatta, si va avanti insieme; due, idee contrapposte, si va avanti forzatamente insieme; tre, idee totalmente contrapposte, uno deve saltare.
2: Ma come pace fatta? Come gli ha detto che sono d'amore d'accordo?
1: Sono d'amore d'accordo. Vabbè, però sappiamo che non è così, sappiamo che l'incontro ti porterà anche a Spalletti a dire: vedi che io non l'ho fatto in mercato insieme a te a gennaio, comunque, se proprio vuoi raccontare le cose.
2: Allora, se Damian Comolli ci sta ascoltando, io vorrei dire che io mi dissocio al nostro conduttore.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera in provincia di Imperia lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
3: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
4: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina, in provincia di Ancona, a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
3: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso, perché chiudere il conflitto con Teheran e la segretaria della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
4: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
3: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
0: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
0: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Alfi e Ghibellini, idee a confronto. Non solo esperti, perché su TMV Radio la vera libertà è dare voce alla gente.
1: Ben ritrovati, buon sabato 30 maggio, questa è Guelfi Ghibellini, sono Susanna Marcellini. Allora, il campionato è finito la prima settimana senza partite, però già corre tutto, c'è il valzer delle panchine. Oggi ho comprato i giornali e c'è, ve la faccio vedere, la copertina di Sport Week che regala proprio tutta l'intera pagina al ragazzo dell'Europa. Chi è il ragazzo dell'Europa? Maglietta giallo-rossa è Malen, che porta la Roma in Champions, almeno per la Gazzetta dello Sport. Allora io vado a salutare Gaetano Imparato.
2: Ciao a tutti,
1: buonasera. Ciao Gaetano.
2: Ciao.
1: Monia Alloggio, ciao Monia.
3: Ciao Susanna, ciao Gaetano, ciao a tutti.
2: Ciao.
1: Gaetano, un ritorno tra di noi, Massimo Paravani.
4: Buongiorno a tutti.
5: Allora ditelo.
4: Ciao Gaetano, come stai?
2: Non c'è male, ciao Massimo, ciao.
1: Massimo, per intervenire ha aspettato che la Roma entrasse in Champions, non si fidava, pensava che portavamo male, vero Massimo?
4: Alla fine abbiamo portato a casa il risultato, però ci ho messo un po'.
1: Sì, però bene direi, no?
4: Direi benissimo, non bene.
1: Massimo è qui anche, perché lo diciamo in diretta a Gaetano. Massimo sta facendo diverse cose di cui dopo ve ne facciamo vedere una molto bella contro la violenza sulle donne. Ma detto questo, e do appuntamento anche a Gaetano e Monia, se hanno voglia di venire, il 20 maggio saremo al castello bellissimo di Fiano Romano per la presentazione del libro L'anno magico. Ci hanno invitato il 20 giugno, sì, ci hanno invitato in Fiano Romano, il comune, proprio il sindaco fa per tutta l'estate, si chiama Estate Fianese, e dentro l'Estate Fianese ci saremo anche noi appunto il 20 giugno, quindi se vi va di farvi una passeggiata noi ci siamo, dopo ne parliamo. Allora, che aria si respira a Napoli? Ma Allegri è ufficiale, c'è un comunicato?
3: No, non ancora, è ufficioso, se ne parla, ma il tweet di De Laurentiis che tutti stiamo aspettando con grande gioia, chiaramente ironico, non è ancora arrivato.
1: Gaetano, ti posso fare una domanda? Da vecchia nel senso buono del termine.
2: No, giovane leonessa rampante.
1: No, io mi indicavo te, da vecchia firma, perché insomma vecchia nel senso buono del termine, no?
2: Vabbè, sì.
1: Ma perché hai molta esperienza. Come prima il comunicato si aspettava l'ANSA, si aspettava che insomma la società lo mandasse, adesso si aspetta il tweet.
2: Sì, si aspetta il tweet, con De Laurentiis ci ha abituato così.
1: Ma non solo
2: diciamo
1: lui,
2: diciamo che è anche un mezzo abbastanza comodo, perché col tweet si taglia la testa al topo, come diceva qualcuno, e la notizia è quella, sia di rinforzi, vendite, cessioni, allenatori e via discorrendo.
1: Ma tu sei uno di quelli, perché ieri sera in privato parlavamo con Monia, no? E diceva, qui poi ho sentito che fanno intere trasmissioni anche a Milano sul fatto che Allegri arriva al Napoli. E dice, però qui non è che sono proprio tutti felici. Gaetano, come la vedi? Italiano che... sarebbe stato meglio? Ecco, questa è la domanda.
2: Perché sarebbe stato meglio? Italiano è bello dire, fa un gran calcio, poi quando va in Champions League e lo prendono a pallonate, nessuno sta a guardare quelle pallonate, ma guarda altre cose. Magari guarda Conte nel pelo dell'uovo nel lavoro di Conte o altre situazioni. Partendo dal presupposto che Allegri, se proprio vogliamo giocare con i ritrattirli, come a Napoli si dice, no? Quando dici fare il pelo nell'uovo ai giocatori, agli allenatori, e giochi con le figurine parine, Allegri è uno che ha vinto tantissimo, molto più italiano, e ha vinto come Conte più o meno, forse qualcosina pure in più, ma non mi ricordo, 1-2 scudetti, queste cose così. Ha fatto 2 finali di Champions League, le ha perse, tutto quello che volete, quindi è uno che... Allora, fosse arrivato uno preso dalla B, dalla C, dalla situazione del genere, ok, ma possono essere scontenti quanto vogliono i napoletani, Allegri, Italiano, chi per esempio. Questo è il momento che chi si fa furbo va avanti, chi invece si mette a fare, scusami il termine napoletano, i vomaca, c'è tante cose, tanti piagnistei, Allegri, 4-6-3-3-1, Conte, quello e quell'altro, va fuori dai giochi. è finito il periodo in cui Napoli dettava legge, perché comunque era lei a combattere per lo scudetto, ormai anni che succede. La Juve non farà più tappezzerie, il Milan ha fatto rivoluzione perché dovrà fare rivoluzione e quindi tutte le altre lo stesso a seguire, non sarà più solo il Napoli. Se non si sta attento il Napoli e i tifosi soprattutto del Napoli, che hanno preso una stocca che manco quelli del Real Madrid,
1: troppo pretenziosi secondo te,
2: del Barcellona, esatto, si ritroveranno con le chiappe nell'acqua e dovranno sperare in una Conference League del cavolo per poter tornare in Europa. Qui si dessero una calmata, che stiamo veramente facendo ridere l'Italia.
1: Monia.
3: Susanna, io raccolgo i malumori, purtroppo ti faccio vedere, dopo ti mando in privato alcuni messaggi che mi arrivano addirittura di notte.
1: Però Gaetano, quando Gaetano dice sono diventati un po' troppo pretenziosi, no? Allegri comunque è un grande allenatore, insomma.
3: Allegri è un grande sicuramente un grande allenatore, ha un bel background alle spalle anche di vittorie. Lo sconforto che raccolgo io in primis, io te lo dico, come ho criticato Conte, lo ringrazio per quello che abbiamo vinto, però in tribuna stampa sono stata con interi termos di caffè per cercare di non prendere sonno. Prevedo che con il corto muso di Allegri andiamo verso la stessa scia. Però l'unica cosa che mi conforta è che ho sentito dire che De Laurentiis avrebbe chiesto ad Allegri di giocare con il 4-3-3, quindi un sistema di gioco un po' più offensivo, anche perché noi abbiamo giocatori che possono, più hanno come modulo, sistema di gioco più consono proprio il 4-3-3. Quindi mi auguro che Allegri faccia questa virata, esca dal sistema difensivo che tanto adora come Conte, e riusciamo a vedere anche qualche tiro in porta in più, ovviamente anche con qualche vittoria di qualche trofeo, perché poi non è vero che bisogna essere o giochisti o risultatisti, si può anche vincere giocando bene. Spalletti col suo scudetto che ha portato qui in Italia lo ha dimostrato, di conseguenza potevamo scegliere un allenatore che ci faceva vedere un gioco e delle vittorie, non necessariamente questo è il mio pensiero, ma questo ti dico è il pensiero che veramente dell'80% dei tifosi del Napoli. Poi i tifosi del Napoli sono un popolo che ama la propria maglia, quindi al di là delle critiche, quando arriverà Allegri saremo tutti pronti a dare il benvenuto ad Allegri e tifare per lui, però in questo momento questo è il sentimento che si respira qui.
1: Massimo, io chiedo sempre a Gaetano, ma in realtà io dico, ma da Napoli come vedete Roma, ma Gaetano è stato qui inviato sulla Roma per tantissimi anni, e tu come, da qui come vedi Napoli?
4: Ma io ti dico, io ho sempre grandissimo rispetto per il curriculum di un allenatore, no? E quindi quello di Allegri parla da solo. Però dovessi dirti, non mi piace molto, secondo me fa un calcio che ormai è un po' come dire, obsoleto. E detto questo, però, io credo che se inizia l'avventura a Napoli e comincia a vincere tutte le partite, anche 1-0, credo che questo spenga un po' tutte quante le diffidenze che ci sono. Le differenze che da un certo punto di vista sono anche giustificate, visti gli ultimi anni di Allegri, visto l'ultimo anno a Milano che possiamo considerare assolutamente fallimentare. Però, sai, è un vincente, non c'è che dire, insomma. Io preferisco il mio Gasperini, ti dico la verità.
1: Vabbè, mo puoi vincere facile in questo momento.
4: Non c'è che dire, insomma. Io preferisco il mio Gasperini, ti dico la verità.
1: Vincere facile in questo momento.

0: come si gestiscono le partite drasticamente al fenomeno delle panchine del terzo millennio, tale Fabregas, che comunque ha fatto bene, ok. Non si capisce perché a gennaio a Milano non gli hanno completato la squadra, come invece bene hanno fatto a Gasperini. Se non l'avessero fatto, Gasperini non sarebbe entrato in Champions e probabilmente parleremo in altra maniera. Ma soprattutto, morto calcisticamente Modric, il Milan è sceso. Vedendo le partite, mi dovete dire chi è che in Italia fa lo spettacolo? Anche il Como, no, che tu parlate di spettacolo. Lo spettacolo era quello che faceva Zeman, lo spettacolo era quello che faceva Lippi con le squadre che avevano una marcia in più, con una preparazione atletica diversa e andavano a stravincere, purtroppo soprattutto la Juve, per chi non è juventino. Però bisogna ammettere anche qui. Quindi, sta idea di spettacolo, ma dove sta? L'Arsenal ha vinto il campionato in Inghilterra facendo un gioco intelligente, più contropiede che spettacolo. Spettacolo di che? Perché si sono messi tre fenomeni, tre meloni di Paranza a criticarlo da due anni, Corso Musa, Allegri. Allegri è uno che porta i risultati. Con la Juventus ha portato una Coppa Italia nell'anno in cui stava
1: da solo, praticamente. Sì.
0: Stavano retrocessi in B, era solo, faceva anche il magazziniere, perché era una società che doveva essere retrocessa in B per le plusvalenze, poi hanno trovato le via di scuola. Cioè, ma come si fa,
2: allora,
0: a parlare? Bisogna decidere
2: garanzia...
0: anche se uno vuole fare il giornalista o vuole fare il tifoso.
2: No.
0: Perché l'obbligo del giornalista è essere equilibrato. Uno come Allegri, che ancora non ha fatto una partita con il Napoli, mi devi dire perché mi devi far venire il magone a me. Ecco.
1: Vabbè, però i tifosi, D'Ammonia parlava di tifosi, e i tifosi fanno i tifosi.
2: Sì, i tifosi non sono contenti, tra l'altro qua la garanzia di vittoria non ce l'ha nessuno. Conte fortunatamente per lui e per noi ha confermato quello che dice il suo curriculum, però noi non abbiamo la certezza sulla vittoria di nessun allenatore. Onestamente, tra i nomi che si facevano, io ho visto che le persone erano molto più propense per Italiano, anche perché Italiano ha fatto bene con squadre non forti, quindi magari dando a lui dei campioni.
0: Ha fatto l'ottavo posto, che non è nono, che ha fatto e si è fatto soffiare la squadra, la Coppa Supercoppa, da una banda di musica, perché è allenata da uno come Conte che non fa bel gioco e non fa niente. Guarda un poco, pieno
2: di infortuni. Ma ci sta un divario assoluto tra le due squadre. Come dobbiamo mettere il Bologna con il Napoli? Mo non esageriamo. Napoli ha quell'organico.
0: Il Napoli fece il decimo posto, veniva dallo scudetto. Allora non ci sta un divario assoluto.
2: È stata un'annata storta, però sulla carta, ma anche sul campo, era impensabile che Bologna potesse vincere contro il Napoli. Però vabbè, tutto può cadere del calcio. Però io ti dico che la maggior parte delle persone avrebbero dato una chance a Italiano, se non altro per il suo gioco offensivo. È vero che prende parecchi gol, difende malissimo, soprattutto sui calci piazzati, perché è uno dei pochi allenatori che fa difendere la squadra ancora a uomo e non a zona. Però insomma, limando alcune sfaccettature negative del suo gioco, io penso, io come tantissimi altri, pensiamo che avrebbe potuto fare bene. Dopodiché, benvenuto Allegri, pronti a sostenerlo tutti quanti, io con le damigiane di caffè. Ecco.
1: Io penso, Gaetano,
0: però la stampa non si va con le damigiane di caffè, si va col taccuino, si va con l'equilibrio, perché tu sai, però si va senza essere tifosi, perché bisogna capire se uno fa il giornalista o il tifoso.
2: Gaetano, io sono obiettiva, pur essendo tifosa, quando se gioca bene, io ho sempre dato i meriti a Conte, nonostante non mi piacesse né caratterialmente né come gioco, però i suoi meriti li ho sempre riconosciuti e farò ugualmente con Allegri, perché il tifo non mi impedisce
1: però,
2: di essere obiettiva.
1: Vedi, Monia, io stavo leggendo, no, anche l'intervista che è stata fatta a Ferlaino, no? Dice, gli hanno chiesto proprio, dice, chi avrebbe scelto lei, no? E lui dice al Napoli serve un uomo abituato a vincere, e quindi non c'è, e questo è quello che diceva Gaetano, non c'è paragone tra i due come esperienza, come abitudine a calcare certi campi, no Gaetano? Io mi metto, io sentivo parlare e mi metto nei panni oggi dei tifosi laziali, no? Che non ce l'hanno nemmeno l'opportunità di scegliere tra
0: quelli del Torino che sono 20 anni che vanno allo stadio con i Taralli e col vino e si embriacano per non vedere il calcio. Che devono fare?
1: A quelli gli dice Allegri sarebbero i più felici del mondo, insomma, no?
0: Ti voglio dire, tra le altre cose, se uno riflettesse invece di fare il fenomeno, non mi riferisco a Monia, per l'amor di
1: certo.
0: Dio.

0: certo.
1: altri colleghi che già hanno iniziato a rompere con Allegri, no? Ecco. Se uno riflettesse una cosa, che quest'anno Allegri, venendo al Napoli, con una squadra che comunque è competitiva, a meno che non gli venderanno un bel po' di gente, ma non è questo il progetto, anzi, prendere quello che c'hanno, che non è male, recuperare e via scorrendo. Anche Allegri, aggiustandosi dei cammin facendo, deve adesso veramente fare un campionato perché importante o comunque positivo, vincente o quello che è. Perché sostanzialmente anche lui si rende conto che i risultati nell'ultimo periodo, nel suo periodo, anche se non sempre colpa sua, è un'esigenza che diviene dirompente. Il problema è un altro invece, quando la gente vuole fare il fenomeno, vuole giocare a fantacalcio da solo e lascia stare il tifoso che può dire tutto quello che vuole, paga, ti può piacere, non piacere, questo resto. Chi invece vuole fare il fenomeno col tesserino di giornalista e giocando a sparare la più grossa possibile, ma avvelenando i pozzi di questo ambiente che ormai è tossico, non fa né il bene suo perché passa per un emerito imbecille, né il bene degli altri e soprattutto non fotografa una situazione obiettiva com'è. Perché a Milano, su Milan Inter, sulla Juventus, non ci sono questi fenomeni da baraccone che si inventano cose come dice Modric è vecchio, vabbè, alla fine ha visto, il Milan non è andato avanti per colpa sua, o l'Inter ha sbagliato a Piacevalanoglu, sì, ha fatto qualche gol, ha rinnovato, ma se ne devi andare. Perché non ci stanno questi fenomeni? Da noi ci stanno i fenomeni che dicono che McTominay non è un campione, è un giocatore buono, bravo così. Quindi
2: Gaetano, però se parliamo di professionalità, e allora Allegri non è stato professionale quando il Napoli era allenato da Sarri e lui disse vabbè, se volevo vedere un bel gioco me ne andavo al circo, oppure quando ha detto il Napoli ha vinto lo scudetto lui ha detto uno ne avete vinto. Allora parliamo di professionalità, i giocatori e gli allenatori devono essere i primi
1: parlando dei giornalisti a me hanno insegnato che quando un allenatore a me hanno insegnato che quando un allenatore va in sala stampa e dice cose forti, se sono un giornalista vero e ho gli attributi,
3: meglio così.
1: Faccio i salti di gioia, come hanno rotto le palle a Conte proprio perché diceva le cose turbe, faccio i salti di gioia perché vado al giornale e vado a scrivere le cose dette. Invece oggi piacciono quelli che mi incantano come i serpenti. Quello è un allenatore.
3: Qui a Roma viva i tempi di Mourinho. Viva i tempi di Mourinho.
1: Sono i giornalisti e devono raccontare le cose. Devono raccontare le cose, non inventarsi balle, spararle grosse per dire ecco io ho detto questo. Poi rimangono stronzate.
3: Beh, secondo me
1: i primi a correre a via Caracciolo a fare peggio.
3: Secondo me quest'anno, se insomma sarà Allegri, poi perché noi poi stiamo parlando ma ancora non c'è l'ufficialità, se sarà Allegri, insomma i giornalisti... qualche titolo ce l'avranno, un po' come ai tempi di Mourinho qui a Roma, Massimo. Ci abbiamo Mourinho. Fatto trasmissioni intere su Mourinho, insomma.
4: Mourinho assolutamente. Ancora divisivo, ancora a distanza di anni si parla tra i pro Mourinho e quelli anti.
3: Intanto penso che l'unica panchina, Gaetano Monia, l'unica panchina che rimarrà così è quella di Gasperini, suppongo.
2: Sì, penso pure io.
3: Massara ha salutato, cioè la società ha salutato Massara, quindi insomma bene così, si è fatto tutto quello che ha detto Gasperini e penso che i tifosi siano contenti, no Massimo?
4: Siamo contentissimi, anche perché è arrivata questa qualificazione in Champions che era quantomeno insperata al primo anno, poi ci sono una serie di indizi, come dire, favorevoli per il futuro, da stadio a presunti acquisti, insomma, quindi il futuro sembra roseo, poi sembra che anche la società sia un po' più chiara, un po' più decisa e determinata nell'intraprendere una strada, quello che magari era mancato negli anni precedenti, no? Si navigava un po' a vista e questo ha portato ad annate perse, insomma.
3: Allora, mi avete dato un assist, io voglio mandarlo in onda finché c'è anche Monia, perché è una cosa di donne, poi della Roma parleremo anche più approfonditamente dopo con Daniele Garbo e con un altro amico, che forse è un po' di tempo che non senti, Gaetano. Però prima volevo ricordare che Massimo ha scritto un libro che si chiama, che lo possiamo vedere pure in televisione, si chiama Il Nesso degli Angeli e hai fatto un'operazione che è molto mediatica, no? Perché tu cosa hai fatto, Massimo? Hai usato l'intelligenza artificiale. Sì. Cosa che oggi mette, no, sento tutte le parti, la gente ha un po' paura di questo, per realizzare un video con una canzone che è entrata dal tuo libro per farne una clip contro la violenza sulle donne. Detto bene?
4: Sì, nel senso che ho usato l'intelligenza artificiale come uno strumento. Io sono dell'idea che gli strumenti non sono né buoni né cattivi, ma è l'uso che ne fai che li rende tali. E quindi ho usato il testo della mia poesia, che si chiama La crepa e la luce, che è presente nel mio libro, che parla appunto di violenza sulle donne, e ho generato una canzone da questo testo. E poi ho chiesto a una serie di amiche, di donne, di fare delle brevi clip che poi ho montato insieme realizzando questo video. Questo è un po' così è andata.
3: E noi adesso ce lo vediamo, perché è una cosa molto interessante, ma poi sarà anche il futuro della nostra comunicazione, no Gaetano? Ormai l'intelligenza artificiale pure nei giornali, nelle redazioni, un po' sì, purtroppo,
1: bisognerebbe regolarizzarla. Perché a volte sono dei filmati, non si capisce se sono borderline, non si capisce se è artificiale o vera, e lì bisognerebbe metterla.
3: Ecco, bisognerebbe fare come dice Massimo, dice io l'ho fatto, l'ho scritto, questo è, quando voi guardate una cosa state vedendo una cosa che io ho usato da una parte come strumento e dall'altra come interazione con le donne. E noi ce lo andiamo a vedere. Grazie Massimo.
4: Grazie a voi, un abbraccio.
3: Noi ci vediamo il 20 giugno al Castello di Fiano Romano, Massimo.
4: Certo, siete tutti invitati ovviamente, spero di vedervi, buon proseguimento, un saluto caro a tutti.
3: Intanto Gaetano rimani lì, Monia guarda di questa clip che è molto bella, noi ci sentiamo domani, intanto 2 minuti la clip e poi ritorniamo.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica dopo aver battuto l'Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale, mentre la squadra di Arteta ha superato l'Atletico Madrid di Simeone. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da CT ad Interim, Silvio Baldini spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte può vincere contro Lussemburgo e Grecia, poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi, sperando di andarci. Poi la critica pesante sul calcio italiano è in mano dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Sentiamo.
1: Ci sono due persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri è un problema.
0: Il tennis, un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam, dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO con il brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi, sarà Cobolli alle 12 ad aprire il programma di giornata sulla centrale parigino contro l'americano Lerner Tien. A seguire Matteo Berrettini se la vedrà per la prima volta con l'argentino Francisco Comesana. Infine Matteo Arnaldi affronterà Rafael Collignon al terzo turno del Roland Garros, dopo aver eliminato l'olandese Griekspoor. Nuoto artistico. L'Italia inaugura la tappa di Coppa del Mondo di Pontevedra con due podi che confermano la crescita del movimento azzurro. Nella giornata d'apertura della prova spagnola arriva il secondo posto di Ginevra Marchetti nel solo libero e la vittoria di Filippo Pelati nel solo tecnico maschile. E per lo sport è tutto. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Udite, udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Allora, io non vi ho dato il numero, ma ve lo do subito perché voi state scrivendo un sacco di messaggi per Gaetano. Adesso gliene leggo qualcuno: 331-8200-213. Ma vi ricordo anche di scaricarvi l'app, quella rosa e nero, perché noi non vi chiediamo nome, cognome, email, nulla, non vogliamo sapere nulla di voi, però potete portarci se andate al mare, visto che questo è bel tempo. Anzi, tra un po' presentiamo un ospite, voglio sapere se è al mare o no. Gaetano!
1: Dimmi!
0: I messaggi, ci sono un po' di messaggi per te. Devo dire che hai diviso un po'. Io non so adesso se proprio sono i tifosi del Napoli, ma insomma lo difendono parecchio Allegri, la scelta di Aurelio De Laurentiis di prendere Allegri. Magari sono quelli di altre squadre, non lo so. Poi c'è anche qualche napoletano che ti dice noi facciamo la fine con Conte il primo anno e poi stop, ma magari fosse. Perché insomma arriva uno scudetto, poi se ne va, no, sarebbe male.
1: Ma a me mi hanno insegnato che il calcio voglio viverlo, non è che vado c'è in proiezione, arriva l'allenatore, con quest'uno, due anni, come se stai comprando un vestito, dici no, mi compro un altro tipo di vestito. Viviamocelo, non è arrivato Ronzo Canà, arriva uno che comunque qualcosa ha vinto, poteva arrivare un altro italiano, ma fateli giocare, fateli iniziare, fateli sbagliare se li volete criticare, ma almeno iniziamo, perché ripeto, non ha preso Ronzo Canà, non ha preso manco il mio amico Eziolino Capuano, che è un amico, ma purtroppo sta in Serie C. Quindi, voglio dire, siamo seri, basta con queste cose dei bambini. E basta con l'atteggiamento dei tifosi di Madrid, di Barcellona, quelli di Parigi adesso e visto il resto.
0: Quelli pretenziosi.
1: Quella che è.
0: A parte, cioè, per parlare di pretenziosi, ho letto l'intervista di Leonardo Bocci, l'attore, il famoso attore, romanista, romano, insomma, che dice sì, no, Gasperini va bene, l'uomo in più, ma a noi servono 5 colpi, allora possiamo divertirci. Vabbè, pure insomma, pure i romanisti. Daniele Garbo, 5,
2: buongiorno a voi.
0: Buongiorno, 5
1: ciao,
0: colpi.
1: Daniele.
2: Ciao Gaetano.
1: Ciao.
0: 5 colpi servono alla Roma per divertirsi, ma io mi so, cioè, voglio dire, noi ci siamo divertiti pure quest'anno, insomma.
2: Sì, allora la Roma credo che debba cedere qualcuno per ragioni di fair play finanziario entro il 30 giugno, quindi partirà almeno un big, io credo. Detto questo, immagino che per fare una squadra competitiva, per competitiva intendo che raggiunga la Champions League e magari provi a lottare anche per lo scudetto, non dico che lo vinca, ma che provi a lottare, essere in corsa almeno per un po', credo che ci vogliano 3 o 4 acquisti importanti, su questo non ci sono dubbi. Credo che Gasperini abbia chiesto questo alla proprietà, immagino, altrimenti se la Roma vende un big e non acquista nessuno, rimane una squadra a cui si richiede un miracolo come ha fatto quest'anno, perché così quest'anno è stato un miracolo.
0: Un po' pure per demerito delle altre squadre. Intanto Massara è andato, la Roma ringrazia, Massara è andato e quindi si aspetta probabilmente l'annuncio del nuovo DS, che sarà quello
2: l'amico
0: più vicino. Eh sì, sarà quello più vicino a Gasperini. Intanto c'è un amico che ritorna nella capitale dopo qualche anno. Paolo Cericola.
3: Buongiorno a tutti, bentrovati.
1: Mamma mia, oh, che regalo che ci hai fatto, mamma
3: hai capito?
1: Mia.
3: Hai capito che Danuccio? Hai capito? Ciao Daniele.
1: No, davvero lo dico, perché poi ciao, con Daniele da una parte, della... Torno indietro di 15 anni minimo, Roma, Lazio, Olimpico, Trigoria, Formello.
3: Anche se vi dico la sincera verità, sono anni che, e l'esperienza ovviamente in C a Trapani ha rafforzato questa idea, che io mi sto godendo il campionato di Serie B e il campionato di Serie C, perché credo che il campionato di Serie B di quest'anno sia stato bellissimo, la finale di ieri tra Monza e Catanzaro.
1: Mamma mia, bravo.
3: Una cattiveria al cuore per come non è salito il Catanzaro, perché vincere 2-0
1: bravissimo
3: a Monza e vedere insomma, noi siamo datati, no, tra virgolette, ed è il nostro calcio, però mi rendo conto che è il calcio della gente, perché poi in Serie C è successa la stessa cosa, cioè Marani è riuscito a portare le 4 che si sono giocate la finale, che poi sarà una finale importantissima, perché è una finale importantissima, ma le 4 che arrivano in semifinale sono l'Ascoli, la Salernitana,
0: il Brescia
3: e il Catania, cioè Serie A.
1: stiamo ragazzi, parlando quelli con Marani scherzano, fanno sempre i polemici con Marani, e secondo me se gli danno un ciclo, questo è il primo presidente vero della C che sta facendo cose buone. Infatti questa osservazione tua di fare i playoff con quattro squadre che sono di quattro città che hanno fatto la A alla grande, fa capire appunto come il campionato non è per tutta questa grande schifezza, come vuole dire qualcuno, perché magari cerca il posto di Marani. Marani e il club e la federazione può fare poco se arriva un presidente, parlo in generale, con idee che poi alla fine vengono meno perché non c'ha più soldi e quindi scompaiono squadre, ok? Perché a chiedere in provincia, in C, presidenti con fideuzioni per coprire le spese tutto l'anno è impossibile. Quindi se durante l'anno succede qualcosa o si trova un rimedio, ma non si può dare la colpa a chi è il presidente della federazione.
3: Ma certo. Cioè, con portando Sky oltretutto, cioè, io veramente ho visto delle partite bellissime, emozionantissime. Il Catania che è andato a Ascoli ha perso 4-0 all'andata e poi è riuscito al ritorno a fare quasi l'impresa con degli stadi strapieni, cioè,
1: bravo, gli stadi strapieni, le città coinvolte, bravo,
3: è quello che è il calcio nostro, che poi è il calcio che vuole la gente. Perché
1: i ragazzini di 10-15 anni allo stadio col papà si ricorderanno quelle partite una vita.
3: Gaeta, le lacrime agli occhi, Aquilani ieri con due occhioni che piangeva perché
1: bravo.
3: È perché i presidenti oggi, perché stamattina guardavo la classifica del nostro campionato, no? Le prime 8-6 se non sbaglio sono proprietà straniera, sì. Le uniche due sono l'Atalanta e il Napoli, correggetemi se sbaglio, sì. Ok? Ma l'emozione che ha la gente ce l'ha per la propria maglia, per i propri colori. Io adesso sto vivendo la storia del basket a Roma, no? Arriva la NBA, arrivano gli americani, arrivano tutti questi soldi, prendono, hanno acquisito la società di Cremona, che è la Vanoli, e l'hanno portata a Roma. La portano a Roma ovviamente perché tra due anni arriva la NBA e arrivano i soldi. Ma Roma è Virtus. Chi vuole il basket a Roma? Si ricorda Larry Wright, Valerio Bianchini, la Virtus Roma. Sono quelli i colori. Se tu alla gente gli levi i propri colori, la propria appartenenza, rimane un'industria.
1: Veniamo a noi. Cericola, ma tu mo stai lavorando o sei un freelance di successo?
3: Io al momento no, al momento
0: lui si è preso un anno sabbatico.
3: No, ah, ma quale anno, Susanna? Speriamo che no, so un paio di mesi sabbatici. No, è che dopo tre anni...
0: È perché lui c'ha casa al mare, quindi, capito, si è preso i mesi estivi.
3: Dopo tre anni, otto mesi lontani, mi sono goduto un po' i miei figli, sono riuscito a vedermi il grande che ha sfiorato la promozione e la vittoria del campionato con l'Ancona, avendo comunque fatto un grande campionato la squadra, e sono stato anche vicino ai due piccoli, che insomma, dove ero collocato geograficamente parlando, non era proprio semplicissimo... vivere ovviamente la realtà dei ragazzi, e quindi adesso ho fatto questo. Sono pronto sulla rampa di lancio, mettiamola così.
0: E noi speriamo in tante cose belle. Daniele, ti ritrovi in tutto quello
4: perso,
0: che
4: mi sono perso un sacco di cose. Io non sapevo di tutte queste avventure professionali di Paolo, perché io avendo lasciato il giornalismo attivo, quindi non frequento più i colleghi, non sapevo che lui avesse appunto questo impegno che l'ha portato, mi sembra di aver capito, per oltre tre anni a Trapani, dico
0: sì,
4: bene, se non
0: sì,
4: ho capito
0: sì,
4: male.
0: Sì, Daniele, sì, sì.
4: Ecco, quindi non lo sapevo, mi ero perso questo, ecco. Lo ricordo.
3: Vabbè, nulla di grave, tranquillo.
4: No, ma lo ricordo, abbiamo fatto tante trasferte insieme con Paolo, lo ricordo come collega molto, molto preparato, molto disponibile, molto per bene, ragazzo in gamba, ragazzo serio, quindi gli ho voluto bene, gli voglio bene.
1: Confermo, ora. Confermo.
3: Soprattutto grazie del ragazzo.
0: Stavo dicendo la stessa cosa.
4: Beh, il confronto a me
1: comunque,
4: sei il ragazzo.
1: Ha ragione Daniele, perché davvero anche adesso sembri un ragazzino. Ho visto alcune foto recenti da tiri la grandissima, bravo.
3: Sì, tu dici quella dei social, quella dei
1: di un anno fa
3: al basket. È stato bravo il fotografo.
0: Vabbè, noi donne mettiamo quella di 15 anni fa, scusa, un anno e niente.
3: No, voi le correggete soprattutto, siete pessime, voi le correggete.
0: Noi anche, vabbè, ho capito.
1: Lasciami stare la leonessa.
0: È un diritto, cioè, c'è chi ha il chirurgo plastico a portata di mano, e c'è chi invece gli costa troppo e fa con l'intelligenza artificiale. Vabbè, ridiamoci sopra. Allora, invece vi volevo chiedere a tutte e tre, lo so che poi chiederlo a Daniele sembra un po' strano, però visto che c'è Paolo, ma Paolo, tu sei stato lontano, vabbè, sei stato in Sicilia, però cioè, un occhio alla squadra che hai seguito per tanti anni, alla Lazio, gliela davi, lo buttavi lì ogni tanto un pensiero, che succede?
3: Non solo, perché comunque i contatti li mantieni, al di là di leggere, di essere informato, però insomma la realtà, un paio di volte mi è capitato anche di incontrare il presidente in un evento, l'ultima volta se non mi ricordo male, in un evento a Latina mi sono incrociato con Claudio Lotito. E che cosa vuoi che succeda? Che le due posizioni mi sembrano ormai chiare, cioè tornando al discorso che noi facevamo prima, il tifoso vive un sentimento, la sua squadra di calcio la vive ancora, per fortuna, sottolineo io, come un battito di cuore, come lo star male se si perde una partita importante. Insomma, chi vive, chi è proprietario di una squadra di calcio gestisce un sentimento, c'è poco da fare, indipendentemente dal fatto che sia sicuramente la quarta industria del paese, se non ricordo male come numeri, però poi c'è l'emozione, no? E quindi l'emozione è quella che ti cambia ovviamente lo stato mentale, lo stato fisico nella preparazione, i derby e quant'altro. Dall'altra parte c'è una società ormai da anni indirizzata in una certa maniera, molto chiara, molto diretta. Avevo ampiamente capito che la chiusura del rapporto con Sarri era chiara, perché insomma quando Sacchi in conferenza stampa, mi ricordo se prima o dopo la finale di Coppa Italia, ha dichiarato il mister, ci ha sempre detto che nell'arco di questa stagione abbiamo attraversato il deserto senza acqua, ti fa capire quanto insomma lui abbia sofferto quest'anno questa situazione, il mercato bloccato e chi più ne ha più ne metta. Era diventato sicuramente scomodo, perché alcune dichiarazioni che Sarri faceva liberamente erano abbastanza chiare, che andavano in controtendenza con quello che era il normale pensiero del club, e da quello che ho capito insomma è bastato semplicemente un incontro per chiudere le due situazioni, uno va da una parte, uno va dall'altra.
0: A proposito, io ce l'ho avuto Rino a Palermo. Voi che ne pensate? Lo chiedo a Daniele. Daniele, da esterno, cosa ne pensi di Rino Gattuso alla Lazio, ma soprattutto Rino Gattuso con Lotito? Perché io, se ti ricordi, quando parlavamo di Gasperini, avevo delle perplessità sul rapporto con Ranieri, ma proprio perché l'avevo vissuto in prima persona a Palermo. Che ne pensi tu invece di questo? Perché insomma Rino negli anni ha sempre fatto vedere un carattere molto forte, no?
4: Insomma, io conosco Rino da molti anni, dai tempi dell'Under 21, quando lui fu campione d'Europa nel 2000 con Tardelli in panchina, Bratislava, ed era uno dei leader di quella squadra, che peraltro aveva un centrocampo mica da ridere, perché c'era Pirlo, che era il giocatore di maggior talento, c'era... come allenatore non l'ho incontrato, non l'ho conosciuto, non so se sia l'uomo giusto per la Lazio, nel senso che tra lui e il presidente Lotito, secondo me, come giustamente hai accennato tu, potrebbero esserci dei problemi proprio a livello caratteriale. Insomma, Rino non è uno che le manda a dire, ma è anche uno molto molto onesto, molto chiaro, molto, molto netto, per cui se le cose non dovessero andare, non è uno che sta lì a elemosinare lo stipendio, tanto per intenderci, è uno che dice arrivederci e grazie, me ne vado, ecco. Per cui da questo punto di vista il rapporto sarà molto chiaro. Gli auguro che gli costruiscano attorno una squadra che sia presentabile, che possa cercare di aspirare a un posto in Europa, cosa che quest'anno non è avvenuto, ma conoscendo il presidente Lotito ho forti dubbi, per cui non sono molto ottimista, ecco, sul futuro di Gattuso alla Lazio, tanto per intenderci.
0: Gaetano, tu che ne pensi?
1: No, io dico una cosa, ricordo il Gattuso a Palermo, feci proprio il campionato, e mi colpì il fatto che comunque già allora era Gattuso Rino uno che sì, sembra duro, burbero, però comunque molto intelligente. A Napoli è successo quello che diceva Daniele riferendosi all'altra situazione. A Napoli Gattuso si è comportato da uomo con gli attributi, da un overo, qualche volta che il presidente cercava di fare qualche ingerenza di vario tipo, ma non so la formazione, ma non credo, queste sono buttate da Basport, o comunque un confronto, lui si è fatto sempre di testa sua giustamente su certe scelte, poi alla fine il presidente voleva parlare anche di rinnovo e lui insomma è stato molto restio e se n'è andato, proprio perché dice ho capito che tipo sei sostanzialmente e preferisco non litigare, me ne vado da un'altra parte, e se ne andò da Napoli, non rinnovò. E quell'anno in cui poi a Napoli soffiarono la Champions League con la Juventus all'ultima giornata, con una squadra che veniva dall'ammutinamento e che comunque insomma fece davvero danni, più danni della grandine a primavera. Quindi, e poi niente, io direi che io a Gattuso voglio un gran bene, anche se ci siamo incontrati poco, soprattutto da allenatori in quel periodo, ma proprio a Palermo in quel periodo là e poche altre cose. E lui stava andando a Torino prima di andare alla Lazio e se avessi continuato a leggere sul giornale trattative Gattuso, mi sarei fatto dare il numero, che quello nuovo che non ho, e lo avrei implorato in ginocchio, dice Rino non andare perché hai bisogno anche tu di un rilancio importante, sei stato nell'ex Jugoslavia, hai fatto bene ma non hai vinto, trovati una squadra in Italia ma non andare perché lì con quel presidente ti fai male. Ecco, con Lotito secondo me corre questo rischio, però è già diverso, perché pure Lotito ha bisogno di rilanciare e portare la gente allo stadio, c'è un direttore sportivo che con Gattuso va d'accordo e si ritroverà bene, perché non è uno che cade dal pelo il direttore sportivo, è uno come lui, con Gattuso si capiranno, si aiuteranno a vicenda e può essere un buon trampolino. Però io tornassi indietro direi Rino non andrà né a Torino e né alla Lazio, perché la Lazio ha bisogno di uno che veramente prendi il presidente e gli faccia fare la squadra che vuole. Non che tu non lo sappia fare, però insomma sono situazioni particolari. Gattuso è un ragazzo eccezionale, lo sappiamo sì. Tutti, uno vero, una persona per bene, ci ha messo la faccia sulla nazionale, ha pagato lui gli errori di Spalletti che ha fatto ridere con la nazionale, ha fatto ridere, ci ha fatto gli appallonate sì dalla Spagna ma pure dal Belgio, da un casino di dalla Norvegia, eccetera. E quindi io vorrei davvero che fosse arrivato in una squadra di Serie A dove anche con un substrato di squadra di rosa competitiva poteva essere più facile reinserirsi in un calcio che uno come lui lo vede ben volentieri, a differenza di alcuni fenomeni che saranno pure bravi ma mi sembrano tutti ricchi premi e cotillon, palatinette e cose varie.
0: Paolo, io sono molto d'accordo con il ricordo che ha fatto Rino, perché quando si prospettava il fatto che Rino andasse a Palermo con Zamparini, che era anche uno focoso, insomma, c'aveva il suo carattere, e invece poi Rino in quell'occasione è stato una persona molto intelligente e infatti sono andati avanti. Paolo.
5: Guarda, allora, personalmente lo conosco dall'Italia campione del mondo, no? È da lì che sì. Un po' tutti noi, ecco. Ha avuto possibilità.
0: L'immagine poi, è quella, sì.
5: L'immagine è quella, conosciamo quello. Io ci ho lavorato in quel contesto lì, poi dopo l'ho perso a livello personale. Però tutte le persone che ci hanno lavorato, ci hanno avuto a che fare, mi hanno sempre detto che è rimasto lo stesso, cioè quella testa, quel pensiero, confermato anche che poi, insomma, nella notte dell'eliminazione dell'Italia nello spareggio mondiale lui aveva praticamente dato immediatamente le dimissioni a Gravina, quindi ti conferma quello che è la sua testa, il suo pensiero. Certo, si assume, si prende una bella patata bollente tra le mani, perché il rapporto con la tifoseria, per quanto riguarda il rapporto di Lotito, l'abbiamo detto prima, è quello che ben conosciamo. Lui è l'uomo delle sfide, questo è fuori di dubbio. Mm-hmm. Cioè, per l'Italia serviva un uomo con quel carattere, per la Lazio serve un uomo di quel carattere. È uno che, a distanza del passato, non ha la busta delle dimissioni sempre in tasca, come qualcun altro allenatore della Lazio ce l'ha avuta in passato, però è uno che va dritto per le sue scelte. Io credo che sia sicuramente una bella sfida. Può essere l'uomo giusto nel posto giusto, questo assolutamente sì, e credo anche che nella scelta di Claudio Lotito, che raramente fa le cose così a caso, sia pesato anche il fatto che adesso si eleggerà il nuovo presidente federale e che Rino Gattuso è un uomo di federazione, un uomo di palazzo, c'è poco da fare. E queste cose Claudio Lotito le pensa sempre, le valuta sempre, le tiene sempre molto in considerazione. Quindi io credo che lui sia andato proprio dritto, avendo capito che con Sarri si sarebbe chiusa la strada in abbondante anticipo, tant'è che mi dicono che già in tempi non sospetti lui sia stato a Formello, abbia visto Formello, gli incontri siano stati fatti non a Roma ma in Toscana, dove Gattuso c'ha casa, quindi insomma era già tempo che la Lazio lavorava su Gattuso.
0: Eh sì, vedremo come i mesi estivi saranno almeno interessanti per capire tante società come ricominceranno, no? Mi riferisco pure al Milan, alla Juventus, insomma c'è tanto da cambiare, Gaetano. Non tanto a livello di calciatori, sì, il calciomercato ci affascina, però è proprio la struttura delle società che... Perché io ieri sentivo persone interne al Milan e mi dicevano: beh, non è che tira proprio una bella aria qui da queste parti.
1: In mano a un fondo il tutto, il fondo ha toccato il fondo e soprattutto paga dazio nell'essersi privato di uno come Maldini, che comunque il calcio lo conosce bene ed è il cuore milanista. Non capisco tutta questa grande attrazione, devozione, ammirazione verso Ibrahimovic, che sì, a me sta simpatico, è un gran guascone, ma col mondo Milan, tranne qualche anno e qualcosa che ha fatto, essere diventato il punto di riferimento di tutti ha portato a quello che è adesso. Cioè, però sono anche, mi ricorda un po' in maniera diversa per gli errori fatti, no? Però l'ingresso degli attuali presidenti della Roma nella Roma, gli americani papà e figlio, con errori di ingenuità di chi non è nel mestiere, e lo stesso sta facendo il Milan. Cioè, come puoi mettere come Ibrahimovic a coordinare tutto con gli allenatori, cioè chi ci sta? L'anno scorso Fonseca era un altro che è passato per essere un brocco, perché comunque era aziendalista, si teneva alle invasioni di campo, era quello che comunque cercava di aggiustare un colpo alla botte e un al cerchio, e alla fine Fonseca ha pagato, se l'hanno cacciato, e in Francia ha fatto un grandissimo campionato dimostrando quello che era già aveva fatto vedere a Roma. È un ottimo allenatore, quindi le situazioni vanno lette per quelle che sono, per come accadono, non per sensazioni, simpatie, e come succede invece: oh, Allegri sì, Allegri no, Gasperini sì, no, è antipatico perché disse che siamo terroni. E Gasperini mi disse dal primo giorno che arrivò: fatelo lavorare, perché riesce ad arrivare dove vuole. Gasperini a Crotone, quello che ho visto io, perché la Gazzetta mi ha dato la possibilità di fare dai campionati di C alla A, a fianco anche di Cericolo, di Daniele. Quando era in C a Crotone era più calabrese dei calabresi, qualcuno lo scotteva e lo chiamava Anduia, nella famiglia Vrenna, proprietà del Crotone, lo scotteva e lo chiamavano Mister Anduia per come si era ambientato nella città. Quindi figurati quanto può essere accusato Castellini di antimeridionalismo, cavolate qua. Quindi le situazioni vanno prese per quelle che sono, e questi del Milan stanno diventando anche loro, a modo loro, la barzelletta del calcio europeo, perché hanno la presunzione, con metodi e persone che non hanno avuto a che fare molto con il Milan e con il calcio, non si rendono conto, e basta chiamare Maldini e fare altre due operazioni e tornare a un certo livello. Vogliono fare i puntigliosi, meglio così, la squadra in meno, che però non penso, dopo questa rivoluzione, non penso che possano giocare molto, a meno che non ci troviamo di fronte, e questo lo sanno solo loro e le loro coscienze, a meno che non ci troviamo di fronte a una società con i fondi dove non gli frega una bene amata massa, ma basta arrivare in Champions, perciò sono incazzati, non sono entrati. Rastrellare soldi dalla Champions, rastrellare soldi da qualche plusvalenza, sponsor, operazioni varie, se arriva qualche coppa o uno scudetto, una tanto bene, e quindi solo monetizzare il tutto, e allora là per il milanista la vita proprio dura.
0: Certo, Daniele, sentire barzelletta associata al Milan fa venire brividi, io immagino per i tifosi del Milan, perché... Insomma, guarda, con la storia che c'ha il Milan alle spalle.
4: Vergognosa, perché credo che al Milan abbiano poche idee ben confuse. Hanno fatto piazza pulita, hanno mandato via tutti, hanno tenuto un presidente inutile come questo signore che non preferisco non nominare, che guadagna 600.000 euro l'anno, non si capisce per fare cosa, Paolo Scaroni, lo diciamo, e poi hanno tenuto Ibrahimovic, che non si capisce che esperienza dirigenziale abbia, che cosa abbia fatto nella sua vita, grandissimo giocatore, ma come dirigente non ha dimostrato nulla, se non il fatto di aver remato contro Allegri fino alla fine, no? Quindi mi sembra che le idee siano pochissime e soprattutto
0: ben confuse. Messe male.
4: Sì. Esatto, quindi sì. Il Milan, che è una grandissima società, che ha una storia straordinaria, sta facendo una figura da chiori, perché un presidente che non capisce nulla di calcio si è affidato a delle persone che non servono a nulla.
0: Ah, sì. Daniele, buon viaggio, ti invidiamo. Grazie. Io ti invidio un po'.
4: Vabbè,
1: vai piano, vai piano, non ce la sto con pensieri. Quando arriva chiama, mando WhatsApp.
4: Ma non guido
0: non
4: io,
0: guida
4: non
0: lui,
4: io.
0: Tranquillo, non guida
4: per fortuna, c'è un pilota.
0: Non guida lui, tranquillo. Grazie, grazie a Daniele Garbo,
4: ciao,
0: grazie ragazzi. Daniele.
4: Ciao
6: Daniele.
0: Paolo, aggiornaci, eh. Ti veniamo, sì. Ti veniamo a trovare, Gaetano, dobbiamo andarla a trovare, ma Paolo, stai in un bel posto, c'è una bella veduta, mare.
6: Quando volete, mi casa è vostra casa, va
0: ecco,
6: bene?
0: Io mi sono autoinvitata.
6: Va bene, non c'è problema.
0: Non ciao c'è Paolo, problema. Grazie a Paolo Ciricola.
6: Ancora poco, sinceramente.
0: Dopo un po' ciao. È annoiante la cosa.
6: Sì. Ciao.
0: Gaetano.
1: Sì.
0: Ci sentiamo sabato prossimo noi, sperando che i tifosi del Napoli abbiano cambiato un po' idea.
1: No, ma fammi sapere, chiudiamo con le cose più critiche che mi hanno scritto, io non ho problemi.
0: No, anzi dicevo, io ti ho detto apposta, ho detto forse secondo me, qui ti scrive, proprio non sono i tifosi napoletani perché stanno tutti dalla tua parte, sentire Monia che aveva un po' il sentiment dei tifosi, ho detto forse questi... tifano per qualcos'altro, perché insomma sono molti dalla tua parte, no, cioè, dicendo che comunque tifosi, c'è il curriculum, comunque è un grande allenatore, comunque se gli fai la squadra è una bella sfida, insomma questo poi è il succo,
1: ho
0: no?
1: Ho capito. Sì, vabbè.
0: E quindi chissà,
1: quando voi.
0: Scriveteci se siete napoletani o no. Grazie a Gaetano Imparato, grazie Gaetano.
1: Ciao.
0: Noi ci fermiamo 2 minuti e torniamo.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera, in provincia di Imperia, lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
0: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
1: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina, in provincia di Ancona, a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
0: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per chiudere il conflitto con Teheran, il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
1: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
0: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nel finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Ci piace e lo facciamo 2 volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in 4 per risponderti.

0: Eccoci, eccoci rientrati in diretta 331-8200-213 oppure la nostra app o il canale 403 del Digitale Terrestre. Allora, a me fa molto piacere presentare l'ospite che vi sto per presentare perché noi qui in questa trasmissione parliamo molto di calcio, insomma del calcio tecnico, del calcio giocato e del calcio mercato e di chi arriva e di chi se ne va e la panchina e... E Rino Gattuso e Allegri, e insomma, questo va bene e questo no, ma parliamo un po' di meno del fair play, di questo sconosciuto tante volte, no? Che invece in altri sport sono le basi, nel calcio un po' meno, e mi fa piacere parlarne con il presidente Ruggero Alcantarini. Presidente, ciao!
1: Eccomi, buongiorno.
0: Allora, il 19 maggio... mi piace ricordarlo, è stata la giornata mondiale del fair play. Tu hai organizzato una cosa bellissima dove ho visto che ci sono stati anche la nostra Alessandra Broglia, ma ci sono stati Andrea Bodi, insomma ci sono stati tanti personaggi in questa giornata dedicata proprio al World Fair Play, proprio
1: World
0: alla giornata
1: che è la giornata che ha indetto l'Assemblea Generale dell'ONU il 1 luglio del 2024, cioè 2 anni fa hanno lanciato questo messaggio al mondo nella logica del rispetto, insomma i principi del rispetto, quindi una declinazione a 360 gradi vuol dire non soltanto lo sport, da cui devo dire è partita l'iniziativa di richiedere, di promuovere con l'Assemblea Generale questa cosa, ma nei confronti di tutte le attività che compiamo quotidianamente, che sono attività tutte imputabili al genere umano, perché gli altri sono praticamente, diciamo, dei convitati o di pietra o viventi, ma loro malgrado, diciamo così, oggetto dei nostri comportamenti. E questa iniziativa dell'ONU devo dire che ha attivato in modo particolare il Comitato Nazionale Italiano Fair Play, che è un ente voluto per legge attraverso il sistema sportivo, quindi il CONI, come le federazioni, gli enti di promozione sportiva e quant'altro, e che si occupa in modo particolare della promozione dei principi e dei valori legati al tema del fair play, che badate bene non sono un fatto che nasce nell'ambito dello sport, ma è un qualcosa che ha a che fare con la cultura, quella con la C maiuscola, che abbiamo partorito nel corso del tempo noi umani sempre. E l'autore di questa idea del gioco corretto, quindi della lealtà dei comportamenti tra i vari protagonisti delle sue storie, è stato un certo William Shakespeare, che come tutti sanno
0: certo.
1: È un grande uomo di cultura, un visionario, un drammaturgo, insomma, un personaggio sempre celebrato, insomma sempre di grande attualità. E a questo punto noi abbiamo raccolto il messaggio con la massima senso di responsabilità, di determinazione, eccetera, per cui sono 2 anni che celebriamo l'evento presso il Senato, che come sapete è la seconda istanza, diciamo, repubblicana, dopo la Presidenza della Repubblica c'è il Senato, la Sala Koch, che è la sala più importante dopo l'Aula, e con il governo, quindi in questo caso il ministro dello sport e dei giovani Abodi, il nostro Andrea Abodi. L'anno scorso c'era anche il ministro Ciriani, che è il ministro dei rapporti con il Parlamento, posto che è un po' il crocevia di tutto il sistema. Quest'anno abbiamo avuto il presidente della commissione, della 7a commissione della Camera, che si occupa anche dello sport, oltre che della cultura, della scienza e dell'istruzione, Federico Mollicone. Poi avevamo naturalmente il rappresentante dell'ONU, Gerardo Casini, e la senatrice Dubetti, che ci ha ospitato, sempre della 6a commissione Finanza e Tesoro del Senato.
0: Insomma, eravate rappresentati bene.
1: Sport e salute, insomma. E poi la novità è che ci ha chiesto il presidente dell'UNICEF Italia di poter supportare la sua iniziativa particolare destinata
0: Nicola Graziano.
1: Ai bambini. Sì, Nicola Graziano, che ci ha chiesto di supportare l'iniziativa legata al diritto al gioco. Quindi, insomma, siamo di fronte ad una situazione che non soltanto vale per quello che è la nostra attività ormai ultra trentennale, ma e poi dal 2005 è aperta la società civile, oltre che nell'ambito sportivo, ma nella logica più ampia. Faccio l'esempio, abbiamo lanciato l'anno scorso una campagna che in pieno sviluppo, si chiama il Fair Play della Salute, perché come dire, lo stato di salute consente una migliore qualità della vita, ma anche una migliore qualità del sistema, perché se siamo alleggeriti da costi e da oneri a volte molto pesanti legati a un cattivo stile di vita, magari riusciamo ad avere, no, un... Ma quando parliamo di fair play nei confronti degli animali, dell'ambiente,
0: certo, è a 360 gradi, ovviamente.
1: I comportamenti.
0: Presidente, ti dico che tu l'altro anno eri con noi al premio Sconcerti. Quest'anno sì, è stato inserito nella seconda edizione, che avverrà sempre ad ottobre alla Camera, è stato inserito anche, è stato chiesto ai ragazzi di fare un tema proprio sul fair play. Perfetto, poi come lo interpreteranno loro non lo so, poi ti girerò tutti i temi e valuteremo insieme, perché abbiamo capito che certe manifestazioni servono proprio per toccare certi argomenti che forse sono troppo tralasciati.
1: Una notizia, e cioè che la regione Friuli Venezia Giulia, dopo un anno di sperimentazione, ha adottato un progetto in modo ufficiale che prevede l'inserimento delle tematiche del fair play nell'ambito delle scuole.
0: Ah, bellissimo.
1: Come, diciamo, complementare dell'educazione civica. Posso che è un discorso sempre un po' aleatorio, che va invece incardinato in modo serio. E dall'altra parte si sta pervenendo con il ministro Bodi, che ha invece incardinato in modo serio. E dall'altra parte si sta pervenendo con il ministro Bodi, che ha

0: apprendere
1: quindi
0: anche le
1: questo
0: lingue.
1: dimostra che se il bambino viene iniziato in modo corretto a quelli che sono i principi di un stile di vita ispirato al rispetto, quindi per se stessi piuttosto che per gli altri, per quello che li circonda, eccetera, sicuramente noi potremmo avere nella prospettiva una società civile diversa.
0: Degli uomini e le donne migliori, certo.
1: Sicuramente educati nel momento giusto, perché adesso noi abbiamo attività motoria e quindi qualcosa che poi riesce a passare in termini di rispetto delle regole nelle scuole primarie, a partire dalla quarta elementare, è una cosa allucinante. Cioè i bambini praticamente arrivano a 9 anni per essere iniziati, ma non esiste, cioè che se uno parte male quando arriva a 9 anni diventa già un problema, mentre secondo me con quello che sta capitando in giro, insomma,
0: mamma
1: sarebbe
0: mia
1: opportuno,
0: sì,
1: a guardare ai bambini, perché è l'unico modo per intanto affrancare le nuove generazioni da problematiche diciamo brutte che abbiamo di fronte e che per molti sono diciamo dei problemi seri, perché non è facile correggere le persone che sono ormai deviate in modo irreversibile o
0: sì,
1: comunque in modo grave.
0: Insomma, questa iniziativa è molto bella, Alfred. Poi ne torneremo anche a parlare, se ti va, presto.
1: Assolutamente, perché il nostro compito è quello di dare il massimo supporto, la massima evidenza a tutte le iniziative di promozione dei valori valori etici, quindi del
0: soprattutto in questo momento storico. Grazie Presidente,
1: grazie
0: a Ruggero Alcantarini, grazie
1: per quello che fate per noi, grazie ancora.
0: Grazie a voi. Il calcio è bello, il calciomercato è bello, l'allenatore, però non dimentichiamoci i valori che dovrebbero essere alla base anche già dai più piccoli, perché sicuramente poi cresceranno uomini e donne migliori. E invece volevo portare la vostra attenzione su un'iniziativa che mi piace molto. Io credo di averli tutti e due con me, direttamente da Napoli, credo sia a Napoli, Mimmo Malfitano. Ciao Mimmo.
2: Buongiorno Susanna, ben trovata.
0: Buongiorno, grazie anche a te. Campionato finito, siamo tutti più rilassati. Tutti, insomma, vabbè, tutti no, però...
2: A Napoli no.
0: A Napoli, Allegri, è un po' divisa la tifoseria, ho saputo.
2: Cioè, ma vi rendete conto
0: è pazzesco.
2: Che riesce a mettere in discussione un allenatore che ha vinto 6 scudetti, 5 Coppe Italia, 3 Supercoppe, 2 finali di Champions e lo mettono in discussione. Pensate un po'.
0: Lo voglio chiedere a Francesco Repic. Ciao Francesco.
3: Buongiorno Susanna, buongiorno Mimmo, eccoci qua. Caro maestro,
0: grande
3: non
0: Francesco,
3: posso ridarti ragione, no, grazie a voi.
0: Come si fa a mettere in discussione? Sì, no, per
3: no,
0: carità,
3: ma,
0: uno no.
3: Ripeto, io non sono, a me, quando parlate di Allegri, io sono un po' di parte, diciamo, perché
0: okay.
3: Nel senso che poi ho un rapporto personale con l'allenatore che stimo in maniera clamorosa. Purtroppo c'è questa nuova tendenza della critica del calcio contemporaneo. Si lodano molto gli allenatori che non vincono mai e quelli che perdono sempre, quelli sono bravi perché fanno vedere delle cose, parlano di certi argomenti che io ancora faccio fatica a capire, ma è un problema mio ovviamente, non è un problema degli altri. E si parla poco degli allenatori, cioè quelli che vincono, e si tende a sottolineare quando sbagliano o quando probabilmente a loro avviso sbagliano. Io credo che Allegri abbia sicuramente sbagliato quest'anno la stagione, perché il Milan doveva entrare in Champions, che però al pari di altre come la Juventus, come a parte Inter e Napoli, ma come la Juventus, come la Roma, come il Como, come l'Atalanta, eccetera, avesse quella rosa in grado di competere per quell'obiettivo e non oltre, e magari nemmeno per quell'obiettivo. Perché poi noi guardiamo sempre a problemi strutturali del tipo 4, linea 4, linea 3, linea 5, moltiplicato 6, radice quadrata di, non guardiamo mai al fatto che a far quelle robe lì debbano essere degli uomini, cioè dei calciatori, e il loro valore tecnico è, come dire, è discriminante. Però evidentemente, tra l'altro poi Allegri era un grande vantaggio quest'anno col Napoli, Cioè il Napoli secondo me a bocce ferme adesso, senza campagna acquisti, è una squadra pronta.
0: E invece gli altri, sì, diciamo prima, okay, insomma, dal Milan alla Juve si devono tutti ricostruire un po', no? Tranne
3: esatto,
0: togliendo l'Inter che comunque...
3: Ma pure l'Inter deve cambiare, Deve
0: sì,
3: cambiare, deve cambiare
0: base...
3: dei giocatori, però parte da una base ovviamente molto solida. Il Napoli non avesse avuto le disgrazie che ha avuto quest'anno, probabilmente avrebbe

0: avrebbe lottato fino all'ultima giornata per lo scudetto. Io credo che il Napoli sia pronto, sia una squadra pronta per competere per il Verde. Cioè non ha bisogno di grandissime cose, a mio avviso.
1: Allora, ne approfitto perché che ci siete tutti e due, state dicendo tutti e due il vostro pensiero per rispondere agli ascoltatori, a un ascoltatore in particolare, insomma, ce ne sono stati, dice, ma tu metti tutti, lo fai apposta a favore di Allegri. Ragazzi, io faccio radio da tanti anni, ma non ho mai chiesto, e qui Francesco ve lo può dire, anche Mimmo, non ho mai chiesto alle persone che intervengono come la pensi e io metto le persone per come la pensano. Il pensiero dei giornalisti importanti come Francesco, come Mimmo, insomma, è libero. Non permetterebbero nemmeno loro, no Francesco, vogliamo dirlo?
2: No, ma
1: che io chiamo qualcuno, io non sento nessuno prima della trasmissione, e è così, insomma, ogni pensiero,
0: no, io ripeto,
1: giusto.
0: Allora, Allegri, come diceva Mimmo, è uno che ha vinto, sì, non in un altro modo di giocare non si possa vincere, per me fate come vi pare, basta che vincete, cioè,
1: certo,
0: il problema,
1: certo,
0: secondo me è quello lì. Poi sai, a uno può piacere, può non piacere, per carità, siamo tutti liberi. Intanto però, siccome il calcio professionistico si gioca per vincere le partite,
1: ecco,
0: proviamo a vincere, poi vediamo, insomma, no?
1: E invece, a proposito di vittorie, volevo parlare di un'iniziativa molto bella, credo che sia la terza edizione di questo Gran Calà Sport e Passione, vero Mimmo? Questa del 2026,
0: sì,
1: che si svolgerà il 4 giugno al Teatro Costanzo Mattiello, se non sbaglio?
3: Sì, è il 4 giugno al Teatro di Costanzo Mattiello di Pompei, dove... ovviamente ci sarà questa terza edizione che nasce tutto per gioco, invece poi pian piano si è entrato in un livello, direi, dove i big non mancheranno e dove si celebreranno ovviamente le eccellenze del giornalismo soprattutto e dello sport. E allora ti annuncio che praticamente al sondaggio che abbiamo avviato nel mese di ottobre 2025 tra social, tifosi, i Napoli Club, insomma, avevamo proposto tre nomi per il premio giornalistico nazionale. Guarda, io ti dirò solo una cosa, che non voglio manco nominarli gli altri due, che sono due autorevolissimi colleghi, ma dinanzi al nome di Francesco Repice c'è stato un plebiscito.
1: Ha vinto a mani basse, vogliamo dirlo.
0: Sono troppo generosi con me, sono troppo generosi.
3: Devo dire poi con la mia somma soddisfazione, perché non ho difficoltà ad ammettere che io sono il primo fan di Francesco Repice. Mi ricordo, eravamo, questo è un aneddoto simpaticissimo, eravamo a Doha, mi pare, però, o Pechino, non mi ricordo, era una delle due,
0: una di quelle finali là, quelle robe lì che ci portavano in quei posti lì lontani.
3: Esatto, allora io andai da lui, dissi: Francesco, per piacere, vogliamo farci una foto insieme? Lui mi guardò, disse: ma mi stai prendendo in giro? No, che in giro, è un piacere per me, quella foto la conservo gelosamente nel mio studio.
0: No, anche perché eravamo giovani, Mimmo.
3: Beh, insomma, un po' giovanetti, dai, una quindicina di anni e mezzo.
0: Ancora dicevamo la nostra, dai.
1: Vabbè, no, ma 15 anni è niente, ai tempi dell'intelligenza artificiale 15 anni sono nulla.
0: No, certo, ma il problema è avere quella naturale all'inizio, diciamo, da dire. Poi se vogliamo lasciamo perdere, Susanna, lasciamo stare l'intelligenza artificiale, che è meglio.
1: Eppure il futuro sarà quello, Francesco.
0: Lo so, e purtroppo, infatti io dico che il futuro, perché non so, io sono sempre, magari questo è un discorso che esce un po' fuori, però io non so se il progresso, quello che noi crediamo progresso a volte è in realtà un regresso, cioè non lo so, secondo me andare avanti così ci va a sbattere. Però poi insomma,
1: evidenze scientifiche dicono che per esempio l'uso dei cellulari ha fatto regredire proprio il cervello dei ragazzi,
0: ma, certo, no, ma anche il mio, nel senso che io prima ero lì che cercavo di memorizzare le strade e adesso non le memorizzo più perché c'è Staffarino che ti porta direttamente sul punto. E certo non è un vantaggio, non è un progresso. Sicuramente non è un progresso, ecco,
1: è una comodità che però non è progresso.
0: È una comodità che però poi se sei nei guai, che manca la corrente, o ti scade la cosa o ti scade la carta, sei del gatto, come dicono i calciatori.
1: Sì. Beh, io ricordo che insomma ero molto più giovane quando sono entrata a fare questo lavoro che facevo la redattrice dall'altra parte. Io ricordavo tutti i numeri dei giornalisti a memoria, erano tantissimi. Adesso non mi ricordo nemmeno il mio se non lo vado a leggere.
0: Quindi anch'io, stiamo abituando.
3: Non è l'età, però.
1: No, è l'abitudine.
3: È l'avanzare dell'età.
1: Sì. No, credo che sia l'abitudine.
3: Io non mi
0: ricordo. Male che esistono quelle frasi che a Napoli sono perfette, se ne parlava ieri con Mimmo. Quando non ti ricordi il nome, dico, ho fatto apposta.
1: Ho fatto apposta.
0: Poi secondo me lì, in quella parola c'è la genialità totale, la civiltà, la cultura di un popolo. Ho fatto apposta. Quando non ti ricordi una cosa, ho fatto apposta. Quello lì,
3: io ho fatto apposta.
0: Come si chiama? Ho fatto apposta.
1: È vero.
0: È una roba,
3: Susanna,
0: che
3: impazzisco. Vabbè,
1: sì, posso. Dimmi, Mimmo.
3: Susanna, volevo dirti che ovviamente il clou del galà della serata sarà la consegna del Premio Nazionale Giornalistico, ma per l'occasione quest'anno avremo come tema ovviamente il centenario del Napoli, che celebreremo perché il 1 agosto prossimo il Napoli festeggerà 100 anni di esistenza. E noi celebreremo questo avvenimento assegnando dei riconoscimenti per la loro ovviamente partecipazione alla vita del calcio Napoli al presidente Corrado Ferlaino, al capitano storico del Napoli Beppe Bruscolotti, a Francesco Romano che fu, poi vi spiegherò lì al teatro. Come nasce poi questa assegnazione, perché tutto sommato il Napoli con l'arrivo di questo giocatore praticamente cambiò l'aspetto tattico.
0: Quadrò il cerchio, la quadratura del cerchio fu Romano.
3: Esattamente, bravo Francesco, vedi? E poi insomma in rappresentanza del Napoli attuale abbiamo, cioè il Napoli attuale dell'era De Laurentiis, abbiamo il Pampa Sosa, quindi... Poi ci sarà un premio alla carriera ad un collega di Francesco, a Salvatore Biazzo, che insomma, nel settennato di Maradona è stato uno dei più presenti in ogni momento della esistenza napoletana di Diego. Poi ho istituito anche un premio Rosa che va ogni anno ad una giornalista e quest'anno andrà alla collega del Corriere della Sera Monica Scozzafava. E poi c'è anche una sorta di borsa di studio per due studenti.
1: Queste sono le cose belle.
0: Esatto, bravo Mimmo, bravissimo.
3: Io penso a tutto. E ho pensato anche di assegnare il premio Rosa il prossimo anno ad una collega di Roma che si chiama Susanna Martini.
1: E io mi trasferisco a Napoli, vengo molto volentieri.
3: Certo.
1: hai detto Ferlaino, stavo leggendo proprio sulla Gazzetta,
0: sì, ha parlato
1: che
0: c'è di
1: l'intervista,
0: oggi,
1: ha parlato di Allegri, ha detto che al Napoli serviva uno come Max abituato a vincere. Secondo me il succo è tutto là, cioè il Napoli sta prendendo un allenatore abituato a calcare certi campi del gioco, no?
3: Guarda, io dico una cosa, per carità, io so che non sono molto simpatico a Conte, lo so benissimo perché mi è arrivato da tante parti, perché io continuo a dire, così come ho detto tutto l'anno, che per cortesia non lo santificate, per cortesia non parliamo di miracoli. Questo è un allenatore che a giugno scorso disse che con questo organico, con l'organico che aveva, avrebbe difeso lo scudetto e avrebbe migliorato il quarto di finale di Spalletti in Champions, raggiunto da Spalletti. Allora io dico, nel momento in cui fai una figuraccia incredibile in Champions, e arrivi al secondo posto con merito e quindi conquisti la Champions, per quanto mi riguarda hai fatto il minimo sindacale rispetto a quello che era il programma iniziale.
1: A quello che erano gli obiettivi, certo.
3: Tu immagini...
0: No, mismo, però sono successe tante sono cose che stanno a Napoli, insomma, voglio dire, lui ha perso metà squadra, più di metà squadra per un periodo lungo.
3: Ma chi li ha creati questi intoppi?
0: Questi intoppi, quando noi diciamo, sai, io quando, per esempio, questa era una cosa che, per la quale si critica qualcuno, per fortuna pochi, qualcuno criticava Gasperini, dice vedi Conè, poi siamo venuti a sapere delle altre cose, perché poi, ecco, diciamo che gli allenatori vogliono i giocatori in campo e si costruiscono una squadra per andare avanti con quella, ecco perché ti dico che Allegri ce l'ha già pronta, perché se non succedono disgrazie particolari che sono successe quest'anno, perché secondo me, ripeto, senza tutti quegli infortuni in serie e poi per lungo tempo di giocatori fondamentali, il Napoli avrebbe conteso fino all'ultimo lo scudetto all'Inter, ma senza parlare di miracoli, perché Antonio Conte è un altro di quella razza lì. Antonio Conte è uno che si siede e vince, è molto semplice, cioè, poi il metodo, le cose, eccetera.
3: Se non fosse stato quella razza lì, come giustamente tu dici, e probabilmente avrebbe accettato di continuare il progetto Napoli, anche se con un minimo ridimensionamento, ma
0: No, ma questi non ci pensano proprio, perché comunque vengono, come tu mi insegni, Mimmo, vengono da una scuola come quella della Juventus, che proprio ridimensionamento, proprio è una cosa che non se ne parla proprio, cioè, perché
1: è una mentalità,
0: non se ne parla proprio, se vengo qua vengo per vincere, chiuso.
3: Proprio stamattina leggevo che praticamente il Can è pronto ad aprire nuovamente il portafogli per rivoluzionare la squadra, ecco.
0: Vedremo se sarà così, speriamo per i tifosi della Juventus.
3: A Napoli non è così. Guarda, io ieri alla radio, a Radio Marte, dove collaboro, ho detto: guardate, ora vi elenco la formazione attuale e voi ditemi se non è già competitiva. Ho detto Meretti in porta, Di Lorenzo, Pacmani, Buongiorno e Gutierrez, McTominay, Lobotka, De Bruyne, Alisson, Neres, Højlund e Alisson Santos. Ho detto, qualcuno può dire che questa squadra non è competitiva?
0: No, lo è, come se lo è.
1: Allora,
0: Anguissà, perché forse te lo sei scordato?
3: No, Anguissà va via. Non
1: quindi anche senza Anguissà?
3: Sì, non vuole restare, no, non me lo sono scordato.
0: Allora mi dai una notizia.
1: Questa è una notizia, vedi facciamo pure. Allora, io invece.
3: Lui vuole andare via, poi non lo so se lo mandano via. Lui ha chiesto di andare via e non ha voluto rinnovare.
1: Allora, fatemi ricordare, perché avete. Francesco pure ha un'estate piena. Perché? Allora, il 4 giugno sei a Napoli al Gran Galà Sport e Passione con Mimmo. Poi vedo che il 9 giugno invece sei
0: a Bologna.
1: Ci vediamo alla radio a Bologna. E poi c'è un altro appuntamento, però, che avevo letto in un posto meraviglioso. Fatemelo riprendere.
0: A Canazzei
1: il 26 luglio.
0: Sì, e questo è accaduto, purtroppo è accaduto, ti dico purtroppo.
1: Perché?
0: Per la notte di Zenica.
1: Certo.
0: Perché non ci fosse stata la notte di Zenica, io sarei stato con l'Italia di Rino Gattuso al mondiale. Le cose sono andate diversamente e ci consoliamo un po', avendo poi, insomma, deciso che dopo 8 mondiali si poteva anche da fare basta e mandare avanti più giovani. Abbiamo deciso che ci consoliamo con il teatro, con la gente, l'incontro con le persone, che è sempre molto motivante.
1: Che, seppur
0: molto
1: diverso, è una bella situazione, no?
0: Certo, lo è. Sempre veramente molto bello incontrarsi con le persone. Io immagino sempre quelli che ascoltano la radio, no? Le partite, perché magari lavorano. Perché poi io dico sempre che non tutti hanno la possibilità di abbonarsi, perché
1: ma che poi scherzi.
0: E poi soprattutto la gente dovrebbe andare a lavorare. fondamentalmente. Quindi, dovendo andare a lavorare, magari non può guardare la TV. E quindi
1: la radio è ancora il mezzo più seguito.
0: Sì, perché alla fine ti insegue lei. Insomma.
1: Dimmi, Mimmo.
3: Lasciami dire questo. Quando so che c'è Francesco a fare la radiocronaca delle partite
1: spegni
3: del Napoli,
1: tutte le televisioni.
3: No, c'ho la TV accesa.
1: Abbassi il volume.
3: Ci sono quei 10-12 secondi, ovviamente, che separano
0: anticipo
3: la radiocronaca, esatto. Però io sento sempre Francesco.
1: Perché sei un buon gustaio.
3: È irrinunciabile.
1: Sì.
0: Grazie.
1: Sei un buon gustaio. Allora, Mimmo, ti dico una cosa. Siccome noi, radio ma anche dimmi televisione.
3: Dimmi che vieni giovedì, dai.
1: Spero, se ce la faccio sì, perché no, mi piacerebbe molto. Però siccome siamo anche in televisione, oltre che radio, mandateci il filmato della premiazione, perché così la prossima settimana lo facciamo vedere. Insomma, no,
3: cosa,
1: è una cosa bella che mi fa molto piacere, perché insomma è tutto meritato. Francesco, grazie
0: a voi ragazzi, grazie Susanna, Mimmo, noi ci vediamo la prossima settimana.
3: Va bene Francesco, un abbraccio a te,
0: un abbraccio
3: e buon
0: grande
3: lavoro.
0: Un abbraccio e buon lavoro a tutti.
1: Grazie a tutte e due, a Francesco Repice e a Mimmo Malfitano. Grazie a tutte e due.
3: Grazie, ciao Susanna, buon
1: ciao
3: lavoro.
1: Ciao Mimmo, buona domenica anche. Noi ci fermiamo perché dopo torniamo con un vecchio amico.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. È il giorno della finale di Champions League. Oggi alle 18 il Paris Saint-Germain sfida l'Arsenal nell'ultimo atto della massima competizione europea. Il Paris Saint-Germain, campione d'Europa in carica dopo aver battuto l'Inter nel 2025, arriva al match dopo aver sconfitto il Bayern Monaco in semifinale, mentre la squadra di Arteta ha superato l'Atletico Madrid di Simeone. Vincere per noi è l'occasione di fare la storia, ha detto Luis Enrique in conferenza stampa. Ci siamo meritati la finale, sappiamo quanto sia difficile in un club come l'Arsenal scrivere una pagina di storia, ma questo è l'obiettivo, le parole di Arteta. Playoff di Serie B. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione, per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno con le reti di Jack e Frosinini, ma viene comunque eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Nazionale, in attesa dell'esordio da CT ad Interim, Silvio Baldini spiega le sue convocazioni da Coverciano. Ho chiamato il mio gruppo perché forte, può vincere contro Lussemburgo e Grecia. Poi ci sono Donnarumma e Pio Esposito che vedo in funzione delle Olimpiadi, sperando di andarci. Poi la critica pesante sul calcio italiano è in mano dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del gioco del calcio. Sentiamo.
4: Ci sono persone nel mondo del calcio che mi diverto a chiamare lestofanti, che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con giocatori anziani. Quindi finché non ci saranno dei dirigenti seri è un problema.
2: Il tennis, un Roland Garros senza padroni, fuori tutti i vincitori di Slam. Dopo Sinner anche Djokovic si arrende, KO con il brasiliano Fonseca. Oggi in campo tre italiani per il passaggio agli ottavi. Sarà Cobolli alle 12 ad aprire il programma di giornata sulla centrale parigino contro l'americano Lerner Tien. A seguire Matteo Berrettini se la vedrà per la prima volta con l'argentino Francisco Comesana. Infine Matteo Arnaldi affronterà Rafael Collignon al terzo turno del Roland Garros, dopo aver eliminato l'olandese Griekspoor. Nuoto artistico, l'Italia inaugura la tappa di Coppa del Mondo di Pontevedra con due podi che confermano la crescita del movimento azzurro. Nella giornata d'apertura della prova spagnola arriva il secondo posto di Ginevra Marchetti nel solo libero e la vittoria di Filippo Pilati nel solo tecnico maschile. E per lo sport è tutto, a più tardi.
5: Siete all'ascolto di TMV Radio. Udite udite, con la nuova stagione torna anche il programma più divisivo che ci sia. Ogni sabato e domenica dalle 11 alle 13 c'è Guelfi e Ghibellini con Susanna Marcellini e i suoi incredibili ospiti per parlare di calcio, attualità e molto altro ancora. Non mancare.
6: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio. Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo arrivati alla parte che a me piace di più, quella di allenamenti letterari. Perché? Perché leggere fa bene sempre. Io dico, cosa dovete leggere? Non lo so, qualunque cosa, basta che si legge. Però in questa rubrica, che poi è a cura di Alessandra Broglia. Ciao Alessandra!
1: Ciao Susanna, un caro saluto a tutti i radio telespettatori.
0: Allora, voglio ricordarvi intanto,
1: grazie,
0: proprio detto
1: di tutte
0: così,
1: le belle parole.
0: Detto così, 331-8200-213, ma anche il nostro canale digitale terrestre in tutta Italia sul 403. Noi dice qui, io dico sempre, ragazzi, andate in libreria, in edicola, dove volete, comprate il cartaceo, comprate i libri, perché è una cosa bella. Però noi in questa rubrica vi consigliamo anche cosa comprare, giusto Alessandra? Noi abbiamo
1: giusto
0: il nostro ospite, lascio a te la presentazione, vai.
1: Abbiamo insieme con noi Giulio Mola, autore di Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile. Ciao Giulio!
2: Buongiorno Alessandra, buongiorno Susanna, grazie per l'invito intanto.
0: E poi scrittore, ma giornalista responsabile delle pagine sportive del giorno, insomma opinionista per tante trasmissioni. Giulio, come sei arrivato, se posso chiederti, perché la copertina è bellissima,
1: infatti,
0: cioè noi la stiamo vedendo anche per televisione, la copertina è vera, è una di quelle copertine che io quando ho scritto la biografia di Roberto Pruzzo dicevo serve una copertina che quando tu vai in libreria, no, ti colpisce, cioè ci sono quelle copertine che tu le vedi e dici ma che cos'è, ecco questa è una di quelle, secondo me è stato fatto un lavoro eccezionale.
2: Sì, questo è il grandissimo merito della mia casa editrice, di Arcos, di chi veramente dei grafici che hanno pensato a quella che poi rappresenta un po' il titolo, il concetto, ma il sogno. Il sogno cos'è? Intanto un bambino che ha un pallone, che ha una maglia prestigiosa, la numero 10, e magari aggiungiamoci quel codino che con la fantasia ti fa pensare un po'
0: qualcuno.
2: A qualcuno che ci ha fatto sognare, quindi si è voluto davvero riassumere, poi magari i bambini, i ragazzi di oggi faranno fatica ad arrivarci, però poi i genitori sicuramente...
0: Guarda, ti dico che vedendola così dici Maradona, poi vai a vedere il codino e dici no, il Divin Codino, cioè ti ricorda quel calcio lì.
2: Eh sì, è importante che sia il numero della fantasia, del talento e ripeto dei sogni. Ed è un libro, diciamo che un altro calcio, esattamente l'opposto di quello che seguo per lavoro. Non si parla di Milan, di Inter, di Juventus, di Nazionale, anche se poi ci può essere un nesso, ma si parla del sottobosco, del calcio giovanile, che è un calcio che magari pochi conoscono e che io ho avuto la fortuna / sfortuna di seguire per motivi familiari, perché come tanti papà e come tanti mamme faccio parte di quel simpatico gruppo che nei weekend al mattino di buon'ora accompagnava, metto adesso al passato, il figlio a giocare a calcio, ed è un percorso che è durato 10 anni, da quando lui giocava con i pulcini, anzi con i piccoli amici per i calci, pulcini, fino all'ultimo capitolo che vi assicuro non era previsto, che purtroppo la malissima conclusione di questo viaggio. Non lo svelo perché
0: no.
2: Secondo me è stata la cosa proprio in attesa, perché il libro l'ho pensato per anni, guardando questo mondo dicevo adesso scrivo un libro, però più si andava avanti più mi incuriosiva, volevo continuare a seguire, ad ascoltare, a guardare, e allora qualcosa è diventato anche oggetto dei miei servizi sul giornale per cui scrivo, di inchieste, soprattutto quelle che riguardano un po' il calcio marcio, il calcio dei venditori di sogni, il calcio dei genitori ultras, che è un qualcosa che purtroppo esiste e che io spero possa sparire, ma è molto difficile. Però c'è anche la parte sanissima di un bambino che gioca, che sogna, che spera di arrivare a un traguardo, semplicemente che vuole divertirsi, e quei bambini che giocano senza arbitro, con l'autoarbitraggio, e decidono loro, e anche quando dovrebbero decidere loro c'è sempre la voce degli adulti che interviene a proposito. Insomma, ci sono tantissime storie, tantissimi personaggi che io ho raccontato, come dico in un capitolo, dietro la rete era il mio posto, non in tribuna, ma dietro la rete, da dove si osserva tutto molto bene.
0: Eh sì, dove c'è un'altra visione. A me è piaciuto il passaggio dall'emozione dei tornei panino e salamella, perché sì, insomma sì, chi è della nostra generazione, no? Panino e mortadella, diciamo, sì. Così una volta si andava anche a vedere le squadre portandoci il panino, adesso non fanno più entrare nemmeno l'acqua, insomma è cambiato un po' tutto, però il succo è quello che tu dici. E ti voglio, te lo dico in diretta se hai piacere, perché noi quest'anno alla seconda edizione del premio Mario Sconcerti abbiamo dedicato un tema sul fair play per le scuole dei ragazzi, quindi mi farebbe piacere che tu fossi con noi e premiassi proprio uno di questi ragazzi.
2: Assolutamente, anche perché quando si parla di fair play con me sono in una porta aperta. Io in questo mondo del calcio giovanile ho avuto anche la fortuna di fare, sono così appassionato che a un certo punto ho fatto il dirigente, non della squadra di mio figlio, perché sarebbe stato un grave errore,
0: certo,
2: ma di una squadra di bimbi più piccoli. E una delle cose più belle che mi piaceva era dover assegnare la green card. La green card è, che non c'entra nulla con il pass del Covid. La green card è un riconoscimento che si dà a un bambino quando fa un gesto di fair play. E quindi io impazzivo, ogni 2-3 minuti dovevo dare questa cosa per un bel gesto. Il bel gesto può essere il bambino che aiuta un suo amichetto o un avversario ad allacciarsi le scarpe, cosa molto classica, un bambino che si ferma mentre sta facendo l'azione perché un avversario piange per terra, anche questo è molto bello. Quindi quando c'è il fair play io ci sono sempre.
0: Bello.
1: E
0: Alessandra,
1: quando questi gesti si moltiplicano è anche un motivo in più per chi magari non è abituato ad essere a seguire sempre questo tipo di manifestazioni, un motivo in più per esserci, per essere presente, ecco, una bella curiosità, ecco. Dunque, io infatti mi volevo riallacciare proprio per questa tua esperienza personale, è questo che in particolar modo mi ha molto spinto a volere questo tuo libro oggi, perché la tua esperienza maturata da genitore e poi la tua professionalità proprio nel campo specifica ha portato a nel susseguirsi e ricchezza di questi capitoli a dare veramente una testimonianza di grande spessore, ma soprattutto di grande utilità per tutti, anche per chi come me anche genitore non è. A questo proposito, pochissime righe, volevo un attimo partecipe anche il pubblico che ci ascolta.
0: Vai, Ale, vai.
1: La bellezza dei tornei e dei campionati dei più piccoli è che ogni weekend scopri una società nuova, vedi un campo e un quartiere diversi, conosci genitori e umanità varia con cui è anche piacevole chiacchierare e confrontarsi. Sono parole nobili. Non è retorica, Giulio, lasciamelo dire, perché oggi, come ben sapete, tutto questo denaro con cui ruota e soprattutto questi sogni che a volte diventano veramente, ci si costruisce anche un po' troppo, bisogna riscoprire anche appunto tra il fair play dei gesti, ma anche questo quotidiano di azioni che anche con i più piccoli possono essere trasferite anche nella vita di tutti i giorni, come anche in quella scolastica.
2: Assolutamente, io credo che ci fossero due cose bellissime che mi restano, perché io poi ho parlato anche di tanti aspetti negativi purtroppo, però mi ricordo le cose belle erano quello che dicevi tu, andare ogni volta in un campo diverso, soprattutto nella provincia, e trovare gente, l'appuntamento del caffè, il rito del caffè alle 8:30 del mattino, i genitori che a turno offrono il caffè, oppure ancora più bello il rito del terzo tempo che si fa nelle scuole calcio, dove le nonne, le mamme preparano la merenda per tutti i bambini dopo una partita, quando secondo me la prima cosa da non chiedere dovrebbe essere qual è stato il risultato, ma si dovrebbe chiedere ti sei divertito?
0: Bravo.
2: E comunque è sempre bello.
1: Confesso vedere che qualche volta l'ho fatto anch'io, perché mi piace un po' passare qualche tempo in cucina, e per gli altri lo faccio molto volentieri, sfondi una porta aperta.
2: Con le mamme e le nonne, quando si avvicinano i mariti o i nonni, metti giù le mani, quello è per i bambini, tu al massimo passi dopo. E quindi mi è successo tantissime volte, così come era divertente, anche se poi cominciava a stressare, sapete adesso oramai vanno di moda le chat dappertutto, la chat di una squadra è peggio della chat della scuola.
0: Della scuola, sì, vero.
2: La chat della squadra si accende, si illumina il display, 5 minuti dopo la fine dell'allenamento e si spegne a notte inoltrata, perché compaiono le foto dei calzettoni, di mutandine, di shampoo, di borsoni, di scarpe sbagliate, di palloni, quindi è una continua caccia al tesoro. Però è anche un modo per fare amicizia, per dire che palle, state più attenti e dite ai ragazzi di prendersi le cose giuste, serve la felpa, un bambino non trova una scarpa, un bambino due calzettoni diversi. Ed è una cosa bella, dove poi noi abbiamo fatto gruppo, io sono rimasto in bellissimi rapporti con dei genitori, con tutti i genitori delle squadre in cui mio figlio ha giocato, e alla prima presentazione a Milano è stato bellissimo rivederlo in tanti. Con i ragazzi che non erano più bambini ma erano ragazzi cresciuti e che si sono ritrovati un po' in queste storie, perché poi sono tutte storie vere quelle che ho raccontato, al di là di quello che è stato il percorso di mio figlio, ci sono tante storie che riguardano ragazzi che ho conosciuto negli anni, ed ero lì a seguire gli allenamenti e col blocco note prendevo appunti su tutte le cose che dicevano, che erano cose anche divertenti.
0: Posso dire una cosa? Allora, da persona che ha letto non tutto bene ma di corsa, dico che questo libro lo dovrebbe leggere il nostro prossimo presidente federale, perché da questo libro si capisce e si pone l'accento sulla necessità di riformare questo sistema, proprio per restituire quello che diceva Giulio, un calcio ai nostri figli. Io non ne ho, io le mie nipoti, ma insomma non è che bisogna essere genitori, sono stata figlia, ho lavorato in una squadra di Serie A, no? Per restituire quel calcio come doveva essere veramente, un luogo di divertimento, di scuola di vita, perché se, come diceva la Montessori, i bambini in prima età, no? Quando sono piccoli hanno degli stimoli positivi, saranno anche uomini e donne migliori in una società, certo, in cui di uomini e donne migliori ne abbiamo bisogno, perché la cronaca ci racconta purtroppo sempre cose molto brutte. Quindi la riforma, certo, del calcio deve passare prima di tutto dai mondi giovanili e poi dopo parlare, certo, della Serie A, della Serie B, ma all'inizio ci deve stare una riforma delle scuole.
2: Certo, certo, assolutamente, anche perché come hai detto tu, all'inizio si chiama soprattutto scuola calcio, e quando si usa il termine scuola calcio, questo vale anche per chi di questi ragazzi si deve occupare, che chi li mette in campo non può essere definito un allenatore. Per me vale molto più il concetto di educatore. O di istruttore, sì, che sono cose molto ben diverse. Poi c'è l'allenatore che vuole solo vincere, che anche quando i bambini hanno 6 anni comincia a chiamare schemi improponibili.
0: Sì, mamma mia.
2: E questo non si può sentire. Io credo che il bambino debba essere libero, dategli un pallone, il pallone va inseguito, va messo in porta, e devono soprattutto giocare tutti, quelli sovrappeso, quelli che non sanno usare bene il sinistro, quelli che hanno paura dei contatti, devono giocare tutti, mentre invece questo è uno degli aspetti più dolorosi, più tristi del libro, che ho assistito a situazioni in cui parlo di licenziamenti, si chiamano proprio così, licenziamenti di bambini di 8 anni via mail, mamma, perché non erano ritenuti all'altezza.
0: Sì, purtroppo
2: molto molto triste,
0: purtroppo è brutto e triste.
2: Sì, io non credo che una scuola possa cacciare un bambino di 8 anni, perché no, magari non sa bene, non sa fare le tabelline, lo devi aiutare il bambino.
0: No, non lo può neanche bocciare con il nuovo regolamento, esatto, quindi esatto. Ci devi lavorare, lo devi educare, devi perdere tempo dietro questi bambini.
1: Certo, anche perché non tutti hanno lo stesso tipo di percorso.
0: Ma no, ma è perché è giusto, perché è giusto così.
1: Percorsi diversi.
2: Ma poi la scuola calcio serve a questo, serve a far gruppo, a tenerli uniti. E io racconto nel libro l'episodio di quando nella scuola di mio figlio, quando aveva 8-9 anni, è arrivata una bambina che è stata accolta come se arrivasse da Marte, come un marziano, con sorrisetti, con i bambini che dicevano ma saprà giocare, ma è una femminuccia, avrà paura dei contrasti. Questa bambina li ha messi in riga dopo 2 mesi, giocava come attaccante, si lavava i calzoni mica male, e i maschietti, e ovviamente lei aveva il suo spogliatoio, si cambiava da sola, doccia da sola, era prima a presentarsi in campo, le sue scarpine, ed era così brava, seria, bellissimo, preparata, sorridente, che oggi gioca nel Milan. quindi ecco, evidentemente qualche suo ex compagno la guarda con un po' di invidia.
0: Ci credo.
2: Un momento bellissimo.
0: E possiamo anche dire il nome oppure no?
2: Guarda, se ne parlo nel libro, sappiamo solo Anita, il cognome non, sinceramente poi trattando i signori, certo, non ho voluto parlare, certo. Però la storia di Anita è una storia che troverete nel libro, con questi maschiacci che tutti all'inizio pensavano che non fossero i loro, che poi è diventato un po' il simbolo di questa squadra.
0: Bene, bene. Piccoli calciatori, grandi sogni. L'editore è la Diarcos, che fa bei libri, devo dire, Giulio. È una bellissima casa editrice. Luci e ombre del calcio giovanile. Quindi, se volete fare un regalo a vostro figlio, ma anche a voi stessi, per capire quello che c'è dietro, magari voi guardate, no? Andate a vedere vostro figlio, la partita vince, perde, ti ha fatto giocare, non ti ha fatto giocare, ma dietro c'è un mondo, che questo libro lo spiega bene. E magari
2: soprattutto ai genitori do solo un consiglio, poi troveranno tanti capitoli su questi. Ricordatevi che i sogni non si comprano mai, non si paga mai per far giocare un bambino,
0: ecco,
2: non si
0: bravissimo.
2: Paga mai
1: bravo
2: un presunto bravissimo. Procuratore, perché ci sono delle regole, ci sono delle norme, ci sono osservatori che girano, un po' di meritocrazia c'è ancora, e comunque non si pagano mai. Tutti quelli che vi chiederanno anche 50 euro promettendovi provini, passerelle, squadre così, non fatelo, anzi denunciate, perché il calcio pulito parte anche da questi piccoli gesti. Io nel mio ho cercato di farlo denunciando e raccontando nel libro tante cose.
0: È vero.
1: E l'hai fatto molto bene.
0: Grazie, grazie Giulio, è stato un piacere. Grazie a Giulio Mola.
2: E grazie davvero. Buon
0: grazie.
2: Weekend a tutti.
0: Grazie
2: ciao.
0: A voi.
1: Un grande piacere.
0: Alessandra,
1: ciao,
0: grazie anche a te, perché porti delle persone di valore, quindi
1: ma
0: è bello.
1: Guarda, un grande, io cerco solo di, lo dico sempre, cerco di trovare un po' di qualità e
0: sì.
1: Mi sforzo
0: e ci riesci
1: per
0: sempre.
1: Questo motivo. Grazie,
0: e ci riesci sempre.
1: Buona.
0: E questa la riproporremo, se ve la siete persa, anche domani.
1: Beh,
0: perché ne balza veramente la pena.
1: Mi hai fatto ricordare, a proposito, quando dicevi del pane mortadella, il panino che si portava, quando anche un tempo, che oggi magari ci sono queste regole più ferre nel, quando si deve entrare nello stadio, perché giustamente anche la sicurezza lo impone, una volta, io parlo quando anche ricordo da bambina, c'era lo nostro stadio olimpico che era aperto, e molti tifosi, non c'era il posto predisposto, andavano direttamente dalla mattina e si mettevano addirittura ad abbronzarsi, a prendere il sole addirittura.
0: Sì, sì. Vabbè, ma ancora c'è ogni tanto.
1: Attendevano,
0: questa cosa.
1: Sì, però insomma si portavano tutto, però dice approfittavano proprio per abbronzarsi proprio in curva, si mettevano
0: col bergamotto.
1: Sì,
0: andava
1: sì,
0: di moda
1: sì.
0: Il bergamotto. Allora, Ale.
1: Il 50 più oggi.
0: Sì, infatti. Infatti hai ragione. Grazie ad Alessandra Broglia, grazie,
1: grazie
0: Ale.
1: A voi, grazie.
0: Noi siamo arrivati in conclusione. Io vi ringrazio e vi ricordo che domani saremo ancora qui dalle 11 alle 13 sempre con Guelfi e Ghibellini. Grazie a tutti.
3: TMV Radio ha presentato Guelfi e Ghibellini.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. È stato arrestato Manuel Iannuzzi, compagno di Emanuela A., mamma della piccola di 2 anni, trovata morta a Bordighera, in provincia di Imperia, lo scorso 9 febbraio. L'accusa per Iannuzzi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Anche la mamma della piccola è in carcere.
4: Una maxi operazione della polizia contro il traffico di droga e il porto abusivo di armi in tutta Italia. Quasi 300.000 persone controllate, 1.335 persone arrestate, tra cui 31 minorenni, oltre a 2.358 denunciati in stato di libertà, di cui 142 minori. I controlli si sono concentrati soprattutto nei quartieri cittadini maggiormente esposti al degrado urbano e nelle aree della movida. L'obiettivo era colpire le reti di spaccio e contrastare la diffusione delle armi nelle aree considerate più sensibili, prevenendo episodi di violenza urbana.
5: Ore di tensione tra mercoledì e venerdì in diversi istituti della Vallesina, in provincia di Ancona, a causa di una serie di minacce anonime telefoniche che hanno fatto scattare allarmi, controlli, l'evacuazione degli studenti e la cancellazione di una recita scolastica. La sequenza delle intimidazioni sarebbe iniziata già mercoledì sera con una telefonata indirizzata agli uffici comunali di Monte Roberto. Da quel momento le segnalazioni si sono susseguite con un crescendo di gravità. La vicenda, riportata da Il Resto del Carlino, è ora al centro delle indagini dei carabinieri.
4: Nell'incertezza dell'esito delle trattative in corso per
6: per chiudere il conflitto con Teheran. Il segretario della difesa americano Pete Hegseth, parlando alla Shangri-La Dialogue di Singapore, ha assicurato che gli Stati Uniti sono più che capaci di riprendere la guerra contro l'Iran. Hegseth ha aggiunto che Washington rimane fedele alle proprie priorità in materia di sicurezza internazionale, affermando esplicitamente: abbiamo ancora obblighi globali per garantire che, per esempio, l'Iran non si doti di un'arma nucleare.
5: Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente alla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Stesso obbligo per chi sia stato nelle medesime aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in territorio nazionale. Il Ministero ha intanto pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza.
6: E siamo al calcio. Dopo aver sprecato tante chance nella finale di stagione per il ritorno diretto in Serie A, il Monza vince con il brivido i playoff di Serie B e si unisce a Venezia e Frosinone tra le neopromosse nella massima serie. Il Catanzaro sfiora l'impresa pareggiando i conti dopo la gara di andata e vincendo 2-0 al ritorno, ma viene eliminato in virtù del piazzamento di classifica migliore dei Brianzoli. Oggi in campo la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Arsenal. L'appuntamento è alle 18 a Budapest alla Puskas Arena.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile. La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
3: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Intanto do il buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao.
1: Ciao Nick, buon pomeriggio a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao,
4: ciao Daniele.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: No, dicevo, chiudo, Stefano, poi lascio a voi un commento veloce su questa questione. Penso che non è possibile che poi, con tutto il rispetto, lo dico, i tifosi possano fermare le partite, gli eventi. No, ci sono delle autorità preposte che devono garantire la sicurezza, che devono garantire i soccorsi, quindi non è una cosa fattibile, non è una cosa ammissibile, anche che i giocatori poi siano costretti ad andare a parlare con i tifosi e da lì creare una situazione di cortocircuito totale, anche perché qualcuno dice: perché non hanno fermato anche le altre partite? Ma vi immaginate voi tenere fermi le altre partite per un'ora e più? Con quale motivazioni? Per quale motivo? Cioè, tu tieni quasi in ostaggio altri campi?
4: Sono
1: in attesa,
4: d'accordo,
1: cioè,
4: c'è poco altro da aggiungere.
1: Una situazione che non è possibile.
4: Siamo tutti d'accordo.
1: Sì, sì, non so, Daniele, tu che...
5: Guarda,
1: insomma, da nostro... Vai.
5: Mi è sembrato di rivedere quel derby famoso,
1: sì,
5: di Roma, no?
1: Bravissimo.
5: Quando i tifosi dicono: decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa: pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, si fosse qualificata per la Champions? Immaginate cosa sarebbe successo?
1: Sì, sì, no.
5: La regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
1: Sì, sì.
5: Non c'era più. Cioè, non è possibile una cosa del genere. I tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere? Solo in Italia può succedere una cosa così.
1: No, è inammissibile, dai. Anche il ministro, prima abbiamo mandato un pezzo, ha detto che poi sentiremo anche Malagò, che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. Ed, Nick.
3: Ma cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutto da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene. Però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni, sulle riforme del calcio, ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci devono essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito, però bisogna farle le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti. Io sono di questo avviso.
1: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Bonanni.
3: Ma sono fatti che, come diceva, insomma, bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio, mi dispiace, perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico, che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano. Quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia allo stato puro.
1: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi 30.
3: Speriamo davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
1: Sì, questo
3: è importante.
1: È importante. Sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente, che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo, andiamo avanti. Partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
4: Beh, insomma, dedicate alle quattro squadre, chi per un motivo e per un altro hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League, e poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan Juventus. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
1: assolutamente sì.
4: C'è chi festeggia e c'è chi deve poi, no,
1: spiegarci
4: qualcosa, insomma, che non è andato per questo giusto, perché io sono d'accordo con la tua tesi, possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo, no?
1: Assolutamente. Garbo.
4: Grandi responsabilità.
5: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo di Fabregas, che ha detto: devo pensarci, devo stare molto attento, devo lavorare a fondo, perché insomma non voglio andare in Champions League e andare a Santiago Bernabéu a prendere 6 gol, voglio cercare di essere competitivo. Mi sembra un segnale molto, molto importante alla società.
1: Bellissima storia di calcio, assolutamente. E vado da Niccolò Ceccarini.
6: Guarda, io vado un po' controcorrente, perché ieri ho visto, l'altra sera ho visto la domanda di Guido De Angelis, che non era una domanda, era un ringraziamento a Maurizio Sarri, e ho visto la faccia di Sarri. Io li dedico a loro questi 30 secondi, perché quello che ha detto Guido e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri, a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi, però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri la coerenza, la passione, l'interpretazione di quello che vuol dire il mondo di un'altra tifoseria, di un'altra squadra, quando gli ha fatto il passaggio: ti sei informato sulla nostra storia. Mi fa tanto piacere per Maurizio, e quindi questa cosa mi ha molto colpito. L'ho vista 3 volte, ti dico la verità, perché tutte e 3 le volte mi emozionava sentire un giornalista che comunque a Roma conoscete tutti, e che insomma è una voce storica, no, della Lazio, sì, e un allenatore che è stato così tanto apprezzato, a maggior ragione che un mio regionale, vorrei quasi dire un mio concittadino, apprezzato anche a Roma. Mi fa tanto piacere.
1: E vado da Massimo Bonanni.
7: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per l'esempio di Francesco, che dopo 3 retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione. E sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è. E quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
1: Sì, ci è riuscito.
4: Ne ha pioppata un'altra, due, dai.
1: Due, una Venezia e Frosinone. Sì.
7: Venezia, sì, perché ne aveva avuta mezza un'altra. Verona?
4: Esonerato?
7: No. Esonerato, ma stava male.
1: Vabbè,
4: no,
1: sì,
4: no, sì, sì, no, no, no,
1: diciamo che
4: Samp,
1: gli toglie un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
7: Sì,
1: stava
7: pure a Cagliari,
4: bravo,
7: sì,
4: pure sì, a Cagliari. Le stai proprio scartabellando tutto.
1: Bene,
4: tutti,
1: bene.
4: Proprio nel giorno del suo,
1: poi tiri fuori tutti,
4: tiri fuori
1: così,
4: tutti.
1: Va bene.
4: E noi cercavamo un attimo, e tu stai a tirare fuori tutti. Vabbè,
1: dai. No, poi sentite,
7: l'ho detto.
1: Sì, scherziamo. No, ma poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco dei pronostici.
4: Questa è una cosa...
5: Ah, ci picchia.
1: Sì, non è mai successa la targa, che cosa... alla quarta edizione. Allora no, qui io sono...
4: Due premi o...
1: Vi chiedo a voi, facciamo una sorta...
4: Ma due premi, dai.
1: No,
4: premi.
1: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi...
4: Sì, io direi.
1: Oppure...
4: Se la giocano con la finale di Champions League. Io
1: sarei
4: per due premi.
1: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
4: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
1: Anche questo è vero.
5: Non lo so. Io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi mi farei giocare la finale di Champions.
1: Allora, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
6: Sono arrivati a pari merito Orlando e?
1: Bonanni, 67 punti.
6: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
1: Vabbè, magari facciamo vincere così, però senza un... allora bisogna fare un...
4: Io sarei per due premi.
6: Allora, ho capito, e allora facciamo la finale.
1: Vedi,
5: ci dici la classifica finale,
1: ragazzi.
6: Bonanni deve vincere perché fa il doppietto.
1: Ah, ho capito. ecco. No, la classifica finale ci chiedeva
6: ragazzi,
1: la classifica
6: Bonanni deve vincere perché fa il doppietto.
1: Ah, ho capito. Ah, ecco. No, la classifica finale ci chiedeva

0: siamo massimo tutti e due, esatto. Siamo tutti e due mancini,
1: esatto.
0: Abbiamo fatto gli stessi punti, cioè ci dice male in tutto, se no potremmo fare anche tranquillamente due premi, però io ho detto per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
2: Vabbè, dai, no. Fai un po' come il Sharawi e Dybala ieri, sul miglior giocatore, visto?
1: No, no, dai, facciamo, lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori, che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
2: Esatto.
1: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria, e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di, facciamo un po' un giro su una serie di temi, dove vogliamo cominciare, ma ce ne so veramente
2: dove
1: tanti.
2: Cominciare?
1: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di,
2: beh,
1: di
2: brutta
1: Allegri.
2: La parola,
1: ho capito, però c'è,
2: cioè,
1: bisogno
2: vedi
1: pure,
2: l'ora di,
1: no, non vedo l'ora,
2: poi dopo si arrabbiano Spalletti, Conte,
1: ma questo è fallimento,
2: detto, questi falliti.
1: Ho capito, però su Conte ci andiamo.
2: Vabbè. Troviamo un sinonimo.
1: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so.
2: Questo imbarazzo, diciamo.
1: Questo, vogliamo, una motivazione. Che, una motivazione.
2: Un imbarazzo,
1: dai.
2: Del. Cioè, ecco.
1: Dai, una motivazione. Una motivazione di questo.
2: Guarda, la motivazione, secondo me, l'ho visto nei volti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato. Adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo. Ma hai visto Guardiola? Sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare,
1: sì.
2: È trasfigurato il volto, anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo. Ecco, vedi, quando poi vedi il volto di Gasperini, di Fabregas, sono due persone molto allegre, quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se oggi... Se fai bene oggi non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa. È un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati. Secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché ti consuma. Vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati.
1: Quindi lo stress
2: è uno stress
1: impedito...
2: che ti divora, ti divora.
1: Quindi come motivazione, diciamo.
2: Quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri. No,
1: parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
2: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, da una pressione che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dai in te, cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi attenzione a questi allenatori super pagati, che rischiano di saltare fuori. Cioè, le società non medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente, poi a un certo punto dice, ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni e gli altri ti hanno fatto il sorpasso all'ultimo, perché sono più freschi, più leggeri, più energici.
1: Le pressioni, allora.
2: Sì, sì.
1: Niccolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente, ricordiamo, il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. 6 sono le sconfitte, pensate.
0: Guarda,
1: nelle...
0: Marco,
1: ti dico solo questo dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico: le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
0: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più. Perché se oggi vanno via tutti, vuol dire che la società era su basi zero. Cioè, nel senso, vuol dire che la società non era solida. Perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non vuol dire le responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti, ma non determinanti.
1: Vado da Garbo.
3: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del

0: Milan è più spiegabile, perché il Milan aveva cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto. Ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società, secondo me, sono evidenti. E dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se sei mina di Zania, che cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società. Questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente. Però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il giro di ritorno in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate. E da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente, questo non me l'aspettavo.
1: Buonanni.
2: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
3: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della partita.
4: Fatto un po' tutte, sì.
2: Io cioè, diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e Jimenez, non li ha mai fatti giocare. Si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic, entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine. E questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un diversivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe. Così come ai giocatori, così come alla società. Quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions, dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori,
3: sì,
2: da parte dello staff.
3: Tutto giusto. Però, insomma, io però non penso. Cioè, in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio. Cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
2: Ma che scherzi, no?
3: Ma chi di voi?
4: Io ti avevo detto partita segnata, infatti. Abbiamo visto, sì, al contrario.
3: Quindi io adesso capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani, quello che volete. Però giochi col Cagliari, salvo che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio ragazzi. Ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita, o tutta la partita. È stata una partita inguardabile.
4: Possiamo parlare di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società, ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori sono, alcuni sono svuotati, non danno niente. Se tu li senti parlare, sono analisi non aggrappate e aderenti alle azioni che devono, poi fanno le loro squadre.
3: Allegri, ieri ce l'abbiamo.
4: Sono tutte analisi da Maracanazzo, ma come possiamo fare noi? Cioè, invece gli allenatori devono pensare invece a parlare, vedi, con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu. Cioè, sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente, perché non sanno cosa dire, poverini. Cioè, io li comprendo, perché posso dirti una cosa, perché manca equilibrio. Cioè, le loro squadre, nei momenti magari che fai 3 partite vittorie consecutive, ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni quello non c'è sta più, non fai due passaggi di fila e dici e parli sempre allo stesso modo, tipo ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni diciamo di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante, il nostro obiettivo è la Champions League, mentre gli altri una volta parli di scudetto ma poi parli di roba, no ma guarda che avete detto voi e voi dovete fare così e voi dovete fare colà, è già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risale, perché se ha una mano e tu gli devi dare una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
3: Allora,
4: cioè questa parola a me non piace, poi concludo, fallimento, diciamo questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti, cioè, la Fiorentina, caro Niccolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica, semplicemente tecnica. E ora questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci un punto, poi ci mettiamo Furlani, Tare, Comolli, Gilili, Tototi, ma tu hai fatto cioè, nella parte finale, ma come fai a non andare in Champions League?
3: Dipendeva da te, dipendeva tutto. Bravo. Da te, non allora, è che erano gli altri.
4: Separiamo le cose, perché se no poi io dicevo qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? Per tre mesi si è andato avanti a dire no, ma questa squadra si riprende, Pioli ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica sarà risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chiu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco. Che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché Comolli, Furlani hanno sbagliato, poi può succedere, sono bravi? Sono bravissimi, ma lo devono dimostrare pure loro. Lo devono dimostrare pure loro nella prossima stagione.
3: Nick, volevi aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
0: Vanoli ha fatto, sono d'accordo, Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. È chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato, però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere, cioè nel senso bisogna
4: ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio, sì. però se no tu non raggiungi, ha ragione Marco, se tu non batti il Verona, la Fiorentina in casa, vai un punto su due, ma di che cosa vogliamo parlare?
0: Certo, sono d'accordo.
4: Se tu perdi col Cagliari,
3: salvo.
4: Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella partita, o no?
3: Veramente,
4: ma come si fa a dire colpa di cosa?
3: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
1: Purtroppo dato il risultato lo possiamo cambiare. Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti. Pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata come è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi non assolutamente a rimproverare niente, perché quello che hanno, avuto, che dovevano mettere in campo, ce l'hanno messo in tutto l'anno.
3: Fate voi, queste sono le sue parole, non abbiamo difeso bene.
4: Allora, dilapidato 10 punti di vantaggio sul gruppo, il discorso è questo qui, anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto, noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia la dialettica? Ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, tu non sei, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare tra le prime quattro. Ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo. Anche le dichiarazioni sono importanti. Mm-hmm. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli e Spalletti, ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati, è poco da fare.
3: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
5: Io voglio dare a Stefano una notizia, non so se gli piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà alla Roma. La Roma, secondo me, è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò io credo di potermi sbilanciare e possa diventare un giocatore giallo-rosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando... me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
3: Allora, vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! Allora, vai con i top, vai, prima diamo le cose belle. I tre top, vai.
5: Ho messo anche i giocatori. Allora, top, Fabregas, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop, Allegri, Lukaku, Jonathan David.
3: Bene, bene, ce li prendiamo.
4: Beh, a me non mi sono preparato, però.
3: No, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto a loro, poi c'è una cosa che ha fatto anche Massimo, poi la discutiamo io e te, perché ha fatto la sua top 11, dopo la mettiamo in grafica, me l'ha mandata ieri sera, vogliamo discutere con lui. Va bene, Nick, ci fermiamo.
4: Ciao Nick, un abbraccio.
3: A presto.
4: Ciao, buon lavoro.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Matteo Mosconi è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
4: Ciao Matteo.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Ben trovato Matteo. Stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio Stefano, anche il collegamento con Simone Braglia video. E dobbiamo anche dire che insomma lui esce a testa altissima da questa stagione, perché ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori, aveva detto anzitempo.
4: Vero.
3: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti, non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da tutto mercato web: Allegri verso addio al Milan, per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive tutto mercato web. Quindi stiamo in attesa poi di un'eventuale ufficialità, però insomma Allegri è un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
4: Sì, probabilmente.
7: Ma io ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile e devo dirvi la verità anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con, ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione. Ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza e dico anche di 3/4 di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
3: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo.
3: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri sera durante disastro del Milan.
8: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como, esatto, che si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente per quello che insomma hanno fatto gli ultimi due mesi, ma il Milan secondo me ha combinato qualcosa di di incredibile, in negativo ovviamente, cioè non si può in 10 partite, se sconfitte, se non sbaglio, tre pareggi, una vittoria, insomma dei numeri assurdi, tenendo conto insomma che giocavi una volta alla settimana, la squadra è arrivata stanca, ma io credo sia arrivata stanca di testa più che fisicamente, perché non me lo spiego che una squadra che è seconda in classifica, che c'ha sempre il sold out tutte le partite in casa, aveva solo quello come obiettivo. Allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna, diciamo, di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno. E niente, il Milan.
3: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è, secondo te, se dovessimo trovare una motivazione?
8: Marco, guarda, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, l'abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece ha avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
3: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali a dare...
8: Ma sì, Marco, dai, cioè, non voglio essere cattivo,
3: no,
8: però...
3: No, ognuno dice quello che...
8: No, voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus, cioè, e anche quella col Milan, era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato perché comunque il Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
3: Ti stava ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
4: Noi lo accogliamo braccia.
3: Ciao Simone.
4: Ciao Simone.
3: Lui è quasi una sorta di vincitore, perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era preso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone? Quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo.
9: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
3: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
4: Non sappiamo,
3: dai,
4: se è competenza oppure veramente
3: una
4: un gufo.
3: Una botta di fortuna.
4: Beh, no. Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
3: Che dici?
9: Perché mica ho gufato io.
4: No, ma scherzavo.
3: No, stiamo
9: io
3: scherzando.
9: Ho fatto il gufo.
4: Ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
9: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario. Quindi in ogni società che si rispetti, ma l'abbiamo visto con la Roma, cioè quando è stato allontanato Ranieri per le vicissitudini all'interno della squadra, quando è stato preso alla Juve Spalletti, quando nel Milan non si sapeva chi sceglieva i giocatori. Cioè nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che era uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi. Nella Juve e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
3: Beh, per me sì.
9: Se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
3: Molte responsabilità. Però ragazzi, stanno dando Allegri in direzione Napoli. Buon viaggio. Non ci credete? Silenzio totale.
4: Buon viaggio.
3: Buon viaggio, dice Stefano.
7: No, io ci posso anche credere, perché so che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone. Sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile, però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo due minuti. Cioè, sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, non dimentichiamocelo. Il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa, arrivando in finale di Coppa Italia. Quest'anno il Milan arriva quinto uscendo agli ottavi di Coppa Italia, al primo turno in Supercoppa e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè, io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
3: No, vabbè, però,
7: la cosa no, però è
3: uno può
7: è
3: sbagliare, non è che voglio dire. Io,
7: no ma certo assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
3: Sì.
7: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli dopo quello che è successo ieri come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè, sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. Però ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è uno psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinante.
3: Come?
9: Per me ci sta invece. Cioè, io per l'amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
3: Cioè, beh, questo è vero.
9: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
3: Ma i giocatori secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
4: Ma no.
3: No?
7: Secondo me no.
3: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
9: No, il problema.
3: Braglia nemmeno per te?
9: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio, non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. Esatto. Quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
3: Quindi se va lì fa bene, dai.
9: Secondo me trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra ed è una squadra già
3: quindi
9: forte.
3: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene, intraprendere un percorso come la Juventus.
4: Tra le prime quattro.
3: Pure quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi ha visto
4: vincere, non lo so, insomma, poi dipende dalla campagna.
3: C'è un impegno a settimana solo dopo lì, lì no. Bisogna giocare, c'è Champions,
4: campionato,
3: coppe, no, apposta dopo lì.
4: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli?
3: No, di certezza no. Non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
4: Però sono d'accordo con
3: libera.
4: Simone, cerchiamo un po' di separare le due cose. Cioè, non è che adesso Allegri, io ripeto, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore, la prima cosa che debba avere in questo calcio, molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato. Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto. Insomma, sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne, Marco. Io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico. Fabregas altrettanto. Poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio. Però insomma, Gasperini dice, nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
3: Ci sono riusciti.
4: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra, insomma, cerchiamo, perché
3: il minestrone pure parlare.
4: No, cerchiamo un attimo di conservare, sapo, perché no, non vabbè. Siamo pronti, infatti. Si è uscito fuori.
3: Esatto,
4: no?
5: Però sono Marco, scusami, sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini, che ha fatto Mancini ieri sera.
3: Mancini, il giocatore della Roma,
5: Mancini della Roma, se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano è quello che è la freschezza mentale dell'allenatore che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
4: È come il Fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
5: secondo me lì,
4: e se no di che parliamo? Se volete parliamo delle società.
5: Però
4: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a 4 giorni dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, perché ragazzi, allora ci mettiamo Matteo Furlani, chi ti pare a te, perdi 2-1 col Cagliari, poteva finire tanto a poco ieri, è la colpa, di Ibrahimovic che commenta i mondiali, io non lo so, a me mi sembra di sognare,
7: cardinale con Furlani eccetera eccetera è disastrosa dal momento in cui Redbird è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per 3 volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23 io me lo ricordo molto bene con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto, quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto, su 4 anni 3 volte fuori dalla Champions, quindi il disastro dirigenziale e di Cardinale è un dato di fatto. Però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto 2 derby, dopo il secondo derby è crollata.
4: Però perdonami Matteo, perdonami,
7: cioè, la dirigenza ha un peso, ragazzi.
4: Matteo, non perdonami se ti interrompo.
7: La colpa principale. Certo, dimmi.
4: No, dicevo, quando tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era? Un fondo? C'era Berlusconi? C'era, c'era Colombo? Chi c'era? C'erano Maldini e Mazzara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. Allora alla fine, ma chi è che Cardinale sceglie? Ma Cardinale sceglie i calciatori, che non credo, con tutto il rispetto, se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
7: Quindi, di Furlani.
4: Allora ho capito, però Maldini e Mazzara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
7: No, chiaro.
4: E
7: chiaro,
4: allora,
7: per me l'errore nasce da lì.
4: Chapeau a Maldini e a Mazzara che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo prima della partita di Champions League, ha detto Maldini, ha detto vabbè, basta, non ce ne posso più. Perché così non c'è continuità, però hanno fatto dei miracoli, ha vinto uno scudetto, ha potuto andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo me.
7: Sono d'accordissimo, ma
4: adesso i risultati non arrivano e la colpa adesso è la colpa di Cardinale. E se non arrivavano prima con Maldini e Mazzara, di chi era la colpa?
7: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da 4 anni. Poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti. Questa è la realtà.
3: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi. Vai.
10: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. Guarda caso, però, sono due allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio ed è più facile.
3: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
10: Sì, a loro due. È più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri
3: che devi arrancare un po', sì, sì, sì.
10: Ad arrancare tutta la, sì, la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
3: Sono d'accordo, sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando, parto da Braglia. Il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo, come lo vedi in Champions?
9: Ma a mio modo di vedere ha le idee chiare. Beh, è una società dalla quale...
3: Te buttano pronostici che stiamo ancora lontano dal mercato. Dai.
9: No, no, se vuoi,
3: non te lo giocare adesso. Scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
9: Ma no, io parlo anche con l'argonticipo.
3: Ma aspetta,
4: l'argonticipo.
3: Facci gustare questo
4: finale. Devi fare 8 partite di Champions League e poi dove giocheranno? A Reggio Emilia.
3: E dai, aspetta un attimo.
4: Devi anche riempire lo stadio.
3: Facci gustare il finale, la polemica, il traguardo, piano piano. Abbiamo tutta un'estate qui ancora.
9: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo e secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico, non arriverà a trentesimo.
3: Hai capito qui, attenzione.
9: Invece mi sa che
3: una bordata a Conte, una bordata a Conte hai lanciato in Pallomeni,
4: No, quale Conte?
3: Come
4: detto,
3: no?
4: Non arriverà.
3: Napoli è arrivato trentesimo.
4: Non mi ricordavo. Chiedo scusa al Napoli, ma non era proprio ritratto. Cioè, voglio dire, oltre che ne so, 28esimo.
3: Orlando, tu che dici? Come lo vedi? Ti chiedevano anche a te, dai.
10: Sì, vedo un Como che almeno a parte ci farà far bella figura, perché gioca a calcio e fa divertire. Poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente. Io la vedo così. Poi dopo, sai, quando si va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
3: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, si scrive un nostro amico sulla quinta. La colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo. Arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra. Arriva Allegri, che ha palesemente fallito, e la colpa è della società, scrive il nostro amico. Vedi, Matteo, non so se vuoi rispondere.
7: Ma ha ragione.
3: Io mi sono stancato poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa. Cioè, ok, mancherà, è vero, le squadre non sono perfette,
7: Marco, ma guarda
3: però,
7: che quest'anno Milan non ha alibi. Ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno, cioè aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio, ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte, ma è un ruolino di marcia imbarazzante, non è accettabile una cosa del genere.
3: No,
7: io lo dico veramente, mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza, perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse nato in Champions. Certo, avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo. Ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0. Per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto. E invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo. Ha anche perso la partita, e con questa attenzione il dito va anche contro i giocatori. Perché è chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi...
3: Non c'è dubbio, Matteo.
7: Sentite, serve un repulisti totale.
3: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo: Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore. Che cosa ne pensate, Stefano? Un pensiero flash.
4: Ma servono allenatori lavoratori, cioè bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento. Quindi Gattuso italiano, questo è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo. Non so che poi ciclo sarà, però insomma, devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
3: Gattuso, tu lo approvi?
4: Casa molto vicina al campo.
3: Vabbè, ho capito. Orlando,
10: in bocca al lupo.
3: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta.
10: Bocca al lupo. Tanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato. perché è così, sì. Con entusiasmo, la Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club insomma non ha fatto grandi cose, fra l'altro questo secondo me è anche un segno di debolezza del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sa fare bene Gattuso, ma è poco.
3: Braglia, chiudi tu.
9: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio.
3: Non è per lui,
9: secondo me no. Se ci pensa bene, è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda non è la piazza di Ringhio.
3: Va bene, mi devo fermare, voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi.
4: Ciao Matteo.
3: Grazie e buon lavoro come sempre. Ragazzi, a te alla redazione di Netflix.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: C'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
4: Ciao Massimo.
3: Ci sei Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
4: Sì. Ciao Simone.
3: Allora, si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
4: Ciao Gianni.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Allora, stiamo richiamando intanto, c'è Massimo.
11: Ciao, perdonami,
3: Massimo, non ti sentivo. Sentite, no, approfitto della presenza di Gianni, ne parlavo adesso prima mentre stavamo andando in diretta qui a microfoni spenti io e Stefano. Io ne abbiamo sempre parlato, ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corso e comunque qualcosa ha portato a questa squadra, però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no, nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League eccetera eccetera, c'è qualcosa diciamo così che non mi torna in questo finale, non vorrei che non so, eccessiva pressione.
4: Semplificherei il tutto, si rosica, è competitivo, molto bravo Luciano Spalletti, quindi secondo me dovremmo valutare il suo lavoro
3: il prossimo anno.
4: Gli è sfuggito qualcosa di mano, magari
3: però ha qualche responsabilità in
4: questo
3: finale.
4: Responsabilità, anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus, io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio, quindi si riparte. E Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi non comollì quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo. Si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva. E siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco. Invece deve star calmo.
3: Ma pure non dormiamo.
4: Voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
3: Detto garante.
4: È il garante.
3: Gianni,
4: nuovo,
3: sei d'accordo
4: rilancio.
3: Anche tu? È il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
11: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati, si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue, sì qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori, non ultimo per esempio la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0, a quel punto tienilo dentro e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito. Per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato, quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane a Miners che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve dovrebbe, deve, non dovrebbe, deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo sei anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri. È chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
3: Braglia, è fuori discussione?
9: Sì, sono d'accordo anch'io, anzi in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, però l'unico garante che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra, perché comunque, come diceva Azzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve, e quindi per cui chi li
3: non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
9: Ma sai, ma l'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa, e se vuoi e se vogliamo anche è il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro, certo. E anzi secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, ok, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per l'amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona, o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi, per amor del cielo, ci sono tutte.
3: Ma non è per forza, però, dai ragazzi, non è il discorso di per forza.
9: Sì, doveva vincere.
3: Ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata una roba.
11: Posso dire una cosa?
3: Sì.
11: Allora, non, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore, ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale, cioè quando Locatelli dice, parlando da capitano, non si è stati capaci di reagire alla pressione, ecco che il discorso si sposta totalmente dal punto di vista tattico a quello mentale, di gente che non è in grado di reggere la pressione.
3: Ok, e mentalmente l'allenatore non incide mai?
11: Ma cavoli, ma mentalmente... Ma,
3: è una domanda, è una domanda.
11: No, Spalletti, no, ma non si può contestare. No, siccome me la sono sentita fare questa domanda. Spalletti ha fatto un'ora a parlare alla squadra prima che partissero in pullman dalla Continassa allo stadio, e ha parlato un'ora alla Continassa perché il tragitto è di solo 5 minuti, non poteva farlo in pullman, no? Parlando dell'importanza di questa partita con la Fiorentina, e questi sono entrati in campo con le gambe che tremavano. E col Verona è stata la stessa cosa, cioè la devi vincere, è una specie di finale, vai a ipotecare la Champions e giochi nel tuo stadio, quindi con tutti gli occhi puntati addosso, questi crollano. Dopo il Verona, come si chiama, Cambiaso dice una frase allucinante, e apprezzo la sincerità nell'averla detta, ma è allucinante: non abbiamo la percezione del pericolo, e io per primo, e lo dice sorridendo.
3: Aspetta, vado un attimo, ragazzi, da Orlando.
11: Hai voglia a parlare ai giocatori, se poi reagiscono così.
3: Ah no, questo è vero.
11: Parlarci delle ore.
3: Orlando, c'è un amico al nostro messaggio, ai nostri messaggi ci manda: l'unica cosa che dovrebbe garantire Spalletti la Juve sono le sue dimissioni. C'è solo un uomo per ripartire, e per storia e DNA può sedere sulla panchina della Juventus. Puntini, maiuscolo, scritto Antonio Conte.
11: E tra due anni perché dopo sei mesi si lamenta della campagna acquisti.
10: È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto sesto posto, cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato. Certo. Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
3: metti
10: fare,
3: mano al portafoglio, dai, avrà detto
10: piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando. Certo. Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra, perché è vero che ha fatto 52 punti, però io ti potrei anche dire preso 5 gol a Istanbul, è uscito con il Galatasaray, ha perso 3-0 con l'Atalanta, è uscito in Coppa Italia, ha pareggiato col Cagliari, ha fatto dei risultati assurdi, anche lo stesso Spalletti, ha sbagliato tanto anche lui, ma sono convinto della sua bravura, a patto che la società capisca che ci vuole qualità nei giocatori, non si può più sbagliare la scelta dei giocatori, perché questa Juventus è una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
3: Vale l'Europa League, secondo Massimo Orlando. Stefano.
9: No, è corretto quello che dice sì. Massimo.
3: No, per carità. Io...
9: È più che corretto, più che altro secondo il mio punto di vista dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti, meno persone ci sono è meglio. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini, che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto a
3: Aspetta, chiedo a Gianni
9: a
3: soltanto
9: Ottolini,
3: se andrà
9: troppe persone.
3: Gianni, andranno troppe persone, dice Braglia, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
11: Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto Comolì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate e quindi dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini
3: emergerà.
9: Posso fare una domanda a Bazzarini?
3: Sì, aspetta, fammi sentire un audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente, dai, vai.
12: Buon pomeriggio, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione, come sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Bazzarini, io assolutamente non partirei con Spalletti. È un allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati, non ha preparato le partite, non sa leggere le partite durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
3: C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, è vicino al Milan, attenzione. Attenzione.
11: No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il fruttivendolo. Quindi cioè, se non,
3: sono d'accordo con Gianni, non esageriamo, sennò passiamo sempre da un eccesso all'altro.
11: No,
3: hai ragione, Gianni, sono con te.
11: Hai fatto tutta una serie di critiche per cui praticamente non fa l'allenatore.
3: Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso, insomma, adesso non esageriamo. Insomma, che...
11: Assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono, c'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray. Come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto. È stata la mancanza di continuità. Questo atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando si dovesse trovare un filo logico, Perché il problema di Spalletti è questo: quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva alla vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto, questa è una squadra ondivaga, un po' anche schizofrenica, sì, se mi passate il termine. Anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui
3: è vero,
11: gioca da provinciale impaurita.
3: Sono d'accordo, il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, perché, per esempio, pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
4: Comprensibile, Stefano, la delusione da parte dei tifosi, quindi questa è da registrare e anche da rispettare. Detto questo, sono d'accordo con Gianni. Cioè, voglio dire, secondo me è un punto di ripartenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita, cioè tutta questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
3: Di leggerezza, tu dici,
4: deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però io sono curioso di vedere che squadra sarà allestita, ha bisogno di 5-6 giocatori, lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè. Non ha detto bene la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere giocatori di carattere, se no la squadra non la fai. Cioè, lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo. Però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così, sta patina, non c'è chiarezza sugli obiettivi, io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi. Siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui. Però se non hai i giocatori adatti, siamo sempre le solite.
3: Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
11: No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus. Anche perché,
3: e dove va, al Milan?
11: Ma insomma, non lo so, questo non lo so, sinceramente forse andrà nazionale, che ne so. Allora, lo dite a uno che ha vissuto il Conte calciatore e il Conte allenatore e che lo ha praticamente messo nell'Olimpo, personalmente, anche per conoscenza personale e tutto. Ma la sua storia parla chiaro, lui ha fatto 3 anni solamente nella Juventus, in tutte le altre esperienze ha fatto 2 anni,
3: è vero.
11: Perché già a metà del primo anno qualcosa comincia a logorarsi, poi porta a casa l'obiettivo e nel secondo anno la crisi diventa praticamente irreversibile. E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato,
3: quello no, tu antifoso della Juve, allora, adesso se gli dici guarda facciamo una programmazione, però potresti cercare di dire subito con Conte, che ti dici?
11: Ma in realtà la programmazione salta, cioè se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo massimo terzo anno come succede nella Juve, qualcosa si rompe. Qualcosa si rompe inevitabilmente, per cui
3: no, ma io cerco sempre di fare la zanzara fastidiosa, quindi
11: Marco,
13: sai cos'è anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? E la Juventus lo ha finito già da un po', poi si è trascinato come poi è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
3: Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono più di sentire di aspettare ancora un altro anno,
13: so,
3: è dal 2020 che non vincono. Lottano per
13: lui,
3: c'hanno le palle piene, c'hanno ragione, scusami,
13: stiamo
3: parlando della
13: però
3: Juve,
13: e tu gli anche
3: hai ragione, stiamo parlando della Juve, quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma gli girano ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi,
13: ragione,
3: progetto, costruzione, tutto
13: davanti,
3: quello che volete, però stiamo a parlare della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve, e questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. però capisco però, pure i tifosi.
13: Ma no, ma io certo, no, io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, no, perché il prossimo anno, se tu dopo due giornate di campionato hai fatto due pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diversa come situazione, anche il Milan ha vinto tanto, certo, però i tifosi del Milan hanno capito un po' di più
3: però situazione. Ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso,
13: va bene il quarto posto,
3: però ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso,
13: va bene il quarto posto,

0: saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia, e tutto quello che è successo. Abbiamo commentato prima, io vi do. C'è Orlando che fa boh, io non dico niente, lascio a voi.
1: No, ma dico
0: forma di commento e di analisi.
1: Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, voglio dire.
0: Chi se doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico forse.
1: No, lui anche qualcosa in più, secondo me. ma Gattuso viene fuori da una battuta del genere, subito ti ributti, cioè, ma io sinceramente.
0: Aspetta, che c'era Braglia che voleva fare una domanda a Balzarini, che stava voleva ultimare una cosa. Gianni, vai. Sì.
2: No,
3: dopo
2: perché...
3: ti devo lasciare, ragazzi, rispondo a questa domanda.
2: Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve, perché comunque Spalletti è stato scelto da Chiellini e per me Comolli, Modesto e Ottolini non lo so, e non so se Spalletti possa essere cioè è per me la personaggio che se lo lasciano lavorare è il personaggio
0: quindi,
2: che
0: quindi chi vuoi chiede a Gianni se vanno via gli altri?
2: Il problema è che dai, se Spalletti dovesse rimanere e la Juve Exor ha la disponibilità per accontentare Spalletti,
0: ma chi devono comprare?
3: Modesto aveva contattato Palladino a suo tempo, quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti è sì di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà. Quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor, nei quali non viene nominato Comolli, ma viene nominato Spalletti. Quindi più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora, a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere è Spalletti.
0: Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? E ti saluto.
3: Allegri?
0: Anche questo lo conosci bene.
3: Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo, perché sapevo di... ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi, allora ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic, e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
0: Va bene, Gianni, grazie, un abbraccio a Gianni Balzarini e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11, la mettiamo a confronto con quella precedente, quasi simile però, vedi? Sempre Fabregas se scelgono come allenatore. Chivuk ha vinto lo scudetto, non lo scegliete, ma com'è possibile?
1: Ho capito, ma non sapeva la squadra di Chivu.
0: Ah, Fabregas.
1: Dai.
0: Megnan tra i pali.
1: Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Balzarini, però... non può venire a dirmi che il Milan in attacco, gli attaccanti ce l'aveva.
0: Non gliela fa passare questa cosa.
1: No, io sono d'accordo con te. C'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Fulkrug, c'aveva Di Venez, c'aveva Nkunku. Non sono giocatori scarsi,
0: No. Ma pure Vlahovic segnava poco
1: però già ricordo. Ti ripeto, c'aveva con te Ciao Ildiz, che comunque il Milan, ma io non lo so adesso.

0: ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
1: Aspetta, vai, formazione velocissima. Lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1, Maignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley, Akanji, Bremer coppia centrale. Bremer sono così e così, non sono molto convinto, non siamo molto convinto. Di Marco centrale, Da Cugni e Coné davanti alla difesa, quindi i due mediani. Poi i trequartisti, Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
2: C'è poca Inter.
1: Cioè, non c'è pure Malen che ha fatto.
0: Volevo metterlo, ero indeciso.
1: Ma
0: però...
1: gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando. Tu l'hai fatte, esatto. Bravissimo.
2: Però insomma, un'ottima squadra, una buona squadra. Manca Braglia in porta, però.
1: Manca Braglia in porta, che questo, insomma, sì. Potevamo
2: avrei messo Braglia in porta.
1: A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece. Mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i tre migliori e i tre peggiori. Vai.
3: Allora, da dove parto? Dai migliori?
1: Vai.
3: Per me Svilar è il numero uno, il miglior portiere. Sì. Maignan. E poi per me non è né il tuo preferito, Marco. Guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
1: Sei tu l'esperto, mica io. E i flop invece?
3: Chi?
1: I flop, i peggiori.
3: I flop Israel del Torino, il primo, ha fatto le prime partite che è un disastro, non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino. Audero e Di Gregorio.
1: Di Gregorio non benissimo. Va bene. Grazie a Simone Braglia. Ci sentiamo venerdì. Preparati. Torneremo
3: grazie
1: ancora a parlare.
2: Ciao Simone.
1: Massimo, grazie.
2: Ciao Massimo.
1: Vediamo che effetto farà la tua top 11 sui social. A presto.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Franco. Stiamo parlando male di te, insomma. Ciao, buon pomeriggio.
2: No, insegnaci a dare i voti agli altri. Io non sono capace, capito?
1: Sì, Piantanida che non è
5: Sai qual è il problema? Come in Champions, prima giornata, sempre a Maragana con Marco Piccari e Stefano Palmeni, dico c'è come in Champions, punto numero uno. Poi sul Milan abbiamo sbagliato tutti, quindi grande serenità. Poi no, i voti, no, ma
1: questo è vero.
2: Senti, ma i tuoi voti, perché sentiamo quelli di Piantanida.
1: Come no, adesso li facciamo dare assolutamente anche a Piantanida. No, però voglio dire, i voti fanno discutere come sempre, Franco. No, quello è l'obiettivo dei voti.
5: Oggi sono 50 anni che fanno discutere per quello che funzionano sempre.
1: Certo.
5: No, ma il problema dei voti, questi qui di fine stagione, sono per me infattibili. Io li odio, cioè odio il voto alla stagione perché ci sono 7.000 componenti. Ovviamente sulla partita è più facile dare sia 0 che 10 perché c'è la valutazione su, diciamo, una cosa, due cose, ma sulla stagione sono veramente però si possono dare, ma ovviamente sono molto più complicati, questo sicuro, perché ci sono 100 componenti da tenere in ballo in gioco e quindi è più complicato.
2: Ho dovuto dare due insufficienze, una grave ad Allegri e una
1: adesso ti dico pure, però...
2: a Spalletti, ma insomma avrei dato anche la sufficienza a loro per come sono fatto io. Avrei dovuto fare invece un discorso diverso. Sei politico e poi
1: ma
2: a salire.
1: Ma che sei politico?
2: Però non
1: ma
2: sei
1: dai,
2: stato credibile.
1: Ma, no, ma non sei credibile, sei politico, non ne dà più, sei politico ormai. Pier Vincenzi, buon pomeriggio.
2: Ciao Andrea.
6: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Adesso te li chiedo a te i voti pure. C'è pure Di Benedetto? C'è Lorenzo? Non risponde. Vabbè, speriamo che arriva.
5: Come non risponde? Ma che alle 2:30 ogni martedì tutta la stagione non risponde.
1: Ma è una roba, ma c'ha paura.
5: Perché sono 50 putate che stiamo qua alle 2:30 non risponde.
1: Ma perché non ne ha presa una nelle... Allora, qui c'ho i punti, caro Franco, caro Pier Vincenzi.
5: Siamo tutti messi male, mi sa.
1: Allora, Di Benedetto i punti delle ultime tre partite di Milan, Juve, Roma e Como non ha indovinato nessuna e aveva detto che sarebbero andati in Champions in base ai suoi punti Milan e Juve, quindi è toppato completamente. Piantanida ha preso solo il Como, però aveva detto che andavano in Champions in base alle ultime tre partite Milan e Juve, quindi pure tu zero.
5: Okay.
1: Pier Vincenzi ha preso come punti Roma e Como, hanno fatto 9 punti nelle ultime però ha preso solo la Roma in Champions.
2: Io?
1: tu
2: Milan Juve ho detto.
1: Tu avevi detto 9 punti, avevi messo la Juve, 9 punti la Roma, 9 punti il Como. Alla fine hai preso i 9 punti del Como e della Roma, hai preso solo la Roma in Champions perché avevi pronosticato insieme alla Roma, avevi pronosticato la Juve in Champions.
2: Sì, Juve e Roma.
1: Juve e Roma. Sì, sì. Io ho preso la Roma in Champions e avevo messo anch'io la Juve, però ho preso i 9 punti del Como. Quindi i 9 punti del Como abbiamo presi tutti, tranne di Benedetto che aveva detto 6. Quindi ecco perché
2: temeva la trasferta di Cremona.
1: E temeva queste trasferte. Va bene, adesso se ci risponderà gli rinfacceremo questa cosa. Però facciamo il gioco anche con voi. Visto che ci hanno contestato il 6,5 a Conte dato da Impallomeni. Piantanita, quanto gli daresti tu a Conte?
5: No, adesso qual è il problema? Devo ricordarmi quanto ha dato a qualcun altro che mi ha chiamato e mi ha chiesto i voti, perché sennò sembro matto. No, comunque gliel'ho dato più alto a Conte. Secondo me questa della stagione, visto tutto, sì. Ok? Secondo me comunque per me almeno è 7.
2: Per me è 7. Mezzo punto in più, sì.
1: Mezzo punto in più.
5: È mezzo punto in più perché comunque
1: alza la media il mezzo punto delle volte.
5: Essere arrivato là,
2: 7 non è 6 e mezzo, c'ha ragione. Sì.
5: Essere arrivato secondo.
2: Vabbè, ho capito, quella squadra là non dico che il mio.
5: No, però non l'ha avuta la squadra là.
2: Ma infatti l'ho detto io. Se ci fosse stato un altro al posto suo, probabilmente Napoli avrebbe fatto peggio.
5: Però il problema di un voto del genere sulla stagione potrebbe essere un altro.
2: Però la Champions League, ho capito, il trentesimo posto in Champions League
5: è stata disastrosa. È stata disastrosa. Però
2: gli infortuni?
5: Bravo, infatti è quello il problema. Il problema di dare un no, ma aspetta, sarebbe molto più basso di 6,5 allora. Cioè, visto che il Conte è il responsabile degli infortuni, inutile che ci giriamo attorno, perché chi è responsabile?
1: È bravo, di chi è? Chi è responsabile? Il presidente, non ho capito.
5: È lui il responsabile.
2: Beh, questo non lo sappiamo, però.
1: Ma io gli do un 6, ragazzi.
2: Se è direttamente responsabile, non lo sappiamo. Può essere con partecipazione
5: di quella struttura lì. Sì, cioè, comunque. Sì. Poi dopo che risponde, cioè è ovvio che risponde Conte e non risponde il fisioterapista di Conte, perché voglio dire, adesso parliamoci chiaro, perché sennò sarebbe un po'... È come gli allenatori pagano, Allegri paga perché i giocatori hanno fatto male e è responsabile comunque lui. Comunque. Quindi anche degli infortuni è responsabile lui. Allora se devo guardare gli infortuni, vabbè, a Conte gli devo dare 2. Cioè se devo guardare gli infortuni...
2: Si fa la media, quindi 6,5 tu di 7, io 6,5, Andrea che dà?
6: 6,
2: vedi? Ancora più severo.
1: Io pure do 6.
2: Pure tu 6? Allegri quanto gli date? Allegri quanto gli dai, Frank?
5: No, ma tu voi pensate Allegri Allegri con 40 infortuni, arriva 18° il Milan, no? Cioè, questo è il problema e quindi quello secondo me è stato Conte molto bravo.
1: Allegri 4.
2: Guarda, io ho evitato perché Marco mi ha detto dai il voto e la motivazione. Io ho evitato di dire con impegni a settimana di una banale, cioè, sta cosa veramente io non la so.
1: 4 senza un'idea, io avrei detto così.
2: Mi sembra perentorio, anche abbastanza offensivo. Invece 4
1: Spalletti,
2: è
1: 5 col fiato corto.
2: Tu che sei amante delle cose, sai, due giri, un giro avanti gli altri, c'hai 20 secondi sul secondo, perdi il gran premio. Cioè, al Milan è successo sta roba qua, capisci? 4 inesorabile.
5: Esattamente, ma è così. Ma il problema di Allegri è che per un gol, ragazzi. Cioè, per un gol, questo 4, facciamo questo giochino qua, scusami Marco, faccio il tuo ruolo, ma per un gol, perché di un gol stiamo parlando, un gol, come e quindi il Milan in Champions League, quel 4 cosa diventa? Onestamente.
1: 6, non più di 6.
2: Quindi, e quanto gli daresti tu, Franco? Non ho capito.
5: Sì, no.
2: Cioè, uno, se fa 2-2 allora, col Cagliari va in Champions
1: adesso
2: League.
1: Adesso dobbiamo essere sinceri, uno che fa, scusami, poi...
2: Vabbè, ma non puoi perdere con il Cagliari
1: però
2: l'ultima,
1: perdonami,
2: Franco.
1: Fa un girone di ritorno
2: Non si può.
1: Di una mediocrità pazzesca. Le ultime 10 partite fa 10 punti.
2: No, ma 10 punti faceva... di vantaggio a 7 giornate dalla termine, cioè, sulla quinta.
1: Anche se c'entrava la zona
2: come
1: Champions,
2: fai?
1: Che io volevi da 7? Ma gli dicevi, gli davi 6, e 6 politico gli davi, perché sei arrivato a prendere la Champions. E quindi ci sta che gli dai un 6 politico, ma la stagione, cioè ripeto, il Milan con un impegno a settimana sarà banalità o meno, quello doveva fare, è riuscito fino all'ultimo 90 minuti a aggrappata a sta cosa.
2: Per carità, però il 4 è lo motivo meglio perché non ha avuto tempo, cioè sei in Milan, lascia perdere quella... Hai 10 punti di vantaggio, correggimi se sbaglio Marco, sei giornata, sulla quinta, hai questo vantaggio con tutti i problemi. E non hai fallito l'obiettivo della Champions League.
1: No, è così, non
2: che hai avuto per tutto l'anno.
5: 4,
2: capito? Come fai a non dare?
1: Voglio sentire anche Pier Vincenzi. Pier, quanto avresti dato?
6: Ma perché Marco, secondo me, sta facendo passa, il giudizio suo è sul lavoro sul campo, per esatto. quello passa da 4 solamente a 6, perché non lascia niente a me esatto. ogni volta che fa.
2: Ah, ecco,
6: purtroppo se avesse centrato la Champions League era una delusione per tutti uguali, non sapevi da dove ripartire, quindi si prendeva un 6. Io sono d'accordo con Marco.
2: Quanto gli avresti dato tu?
6: In Champions 6, pure no. meno forse.
2: Adesso invece perché... che voto gli dà? Adesso?
6: Ah no, ma no, senza voto, cioè non
1: come senza voto, ma sembra
2: senza voto come perché?
1: No, senza voto è brutto, dai,
6: tre,
1: voto.
6: Tre.
2: Cioè, addirittura tre.
6: Giocatori.
2: Tre. Alla pianta allora, vita hai dato un voto
6: con il Cagliari. Il problema del Milan con il Cagliari non è essere o non essere andato in Champions League. Chi ha visto tutta la partita si è reso conto che il Cagliari ha preso pallonate del Milan. Questa è la verità.
1: Sì, sì.
6: Scusa, non è accettabile, vuol dire che la squadra è svuotata, senza idee. I giocatori sono responsabili quanto Allegri, perché se non riesci un minimo a compattarsi e a portare via quella partita in qualche modo, anche i giocatori poca cosa. Questo va detto, non diamo tutto la responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
1: Allora aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
6: Sì, 6 e mezzo, non di più.
1: Io pure sono su questa...
2: Ancora più severi di me e di Frank.
1: Frank è
6: molto
1: sette.
6: Forte, secondo me.
1: Però adesso facciamo una riflessione velocissima.
5: Non c'è stata la squadra.
1: Che non c'è stata?
5: La squadra non c'è stata, no, e quindi io con quello che ha avuto.
1: Lui c'è stata, ma...
2: No, io gli riconosco che nel momento di difficoltà ha tenuto
1: botta. Ha tenuto botta, va bene. Però,
2: c'è stava un altro, però il Napoli
1: la domanda è come mai tutti questi infortuni? Questa è una domanda che non troveremo mai una risposta.
5: Ma questo ce lo dire lui.
1: Ma non troverà mai una risposta.
2: Quindi il 6 e mezzo è di grande stima confronto.
1: Per me va bene, io sono severo. Ma preciso, molto,
2: mi sembra
1: molto preciso. Vabbè. No, però a questo punto facciamo un attimo una riflessione. C'è stata questa conferenza stampa congiunta, no? Dove c'era grande trasporto di Conte nel stare lì, perché se voleva sbrigare, diceva, adesso fatemi questa domanda finale, io me ne vado e poi state qui col presidente quanto volete. E io l'ho trovata, non so Franco che ne pensi, ma a me non mi è piaciuta come conferenza, ti devo dire la verità, proprio una così.
5: Completamente inutile,
1: voto 4 e mezzo, cioè proprio ecco,
5: no, inutilità totale, cioè nel senso inutilità totale, anche perché voglio dire cioè almeno queste cose qui secondo me voi vi ricordate, e credo che i tifosi della Juve se la ricorderanno, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, quando Allegri dopo il primo giro, quindi per carità 5 scudetti, quindi un'altra vita, un'altra cosa, un'altra situazione, va via, fa la conferenza stampa con Andrea Agnelli, piangono, sono padre e figlio, ok, allora lì faccio una conferenza stampa congiunta, perché viene fuori un momento storico, iconico, bello, abbracci, lacrime, due giganti che piangono, bellissimo. Questa roba qua è stata una cosa inutile, non c'era bisogno di farla, bastava che uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop, ma poi... Sembrava quasi non essere neanche veramente litigato.
1: No,
5: non
1: no, vabbè, poi. Poi ti ripeto, gli infortuni coinvolgono tutti. Non è che esentano l'allenatore, coinvolgono tutti. Perché quando ci sono 31, 35 infortuni, quello che è un problema di tutto lo staff, quindi pure dell'allenatore. E siccome chi è, chissà queste cose, sa benissimo.
6: Con gli infortuni li ha avuti l'Inter, li ha avuti tutti. Non così tanti.
5: Però,
1: no, ma molti infortuni muscolari. Però, Andrea, tu che sei più dentro di noi, sai quanto gli allenatori influiscono nella preparazione? Soprattutto alcuni proprio...
6: È uscita un'intervista di Lange l'altro ieri.
1: Alcuni proprio mettono proprio bocca su quello che è il lavoro atletico che devono fare le squadre e fanno delle richieste ben precise anche sui tempi di recupero dei giocatori. Non ci dice, cioè, se vogliamo raccontare un'altra cosa, raccontiamoci. Allora, questa è la verità. Ma detto...
6: Se vogliamo andare sul tecnico, Marco, Stefano lo sa, Conte è un allenatore che con lo staff della preparazione atletica lavora molto a secco. In gergo, molta poca palla durante il ritiro, tante corse in linea, quindi non c'è la componente tecnica, lavora molto sul fondo, però l'ha sempre fatto. Per quello non mi sento di dire di uno che ha 500
5: bravo,
1: però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare.
6: No, faccio fatica perché c'hanno tutti i dati, c'hanno tutto.
1: Allora vabbè, facciamo così, casualità.
6: Non è possibile fare un errore così grave rispetto all'anno precedente.
1: Però mi dite una cosa,
6: una
1: facciamo una cosa adesso, noi abbiamo due panchine in questo momento che sono libere, ragazzi, due panchine, una è il Napoli che è la squadra vice campione d'Italia e l'altra è il Milan, cioè non so, non è una panchina, non so, due panchine da poco. Proviamo un attimo a individuare chi potrebbe andare, per quale motivo secondo voi a guidare queste squadre. Si fanno un sacco di nomi, partiamo dal Napoli un attimo, perché oggi leggo che c'è una sorta di, ci sono dei candidati, Motta, Italiano sembrerebbe prendere molto quota, nell'ombra rimane sempre, non so se l'ombra o di più, Massimiliano Allegri. Partiamo un attimo dal Napoli, ditemi la vostra su questa panchina. Stefano, parto da te. Quale potrebbe essere in questo momento la figura più idonea?
2: Come si dice in questi casi, anche il recente passato, insomma, ha visto protagonista il faraone De Laurentiis fare il casting, no?
1: Ok,
2: quindi non so se siamo, diciamo così, nel periodo del casting, quindi ci sarebbe, non lo so, da quello che leggo, Italiano a pochi passi da qua, da dove a Roma, in attesa, o gli agenti sicuramente parleranno con Manna o De Laurentiis, o Manna e De Laurentiis. Detto questo, Italiano sembra in vantaggio sul resto del gruppo, Allegri lo escluderei. Se dovesse andare male, diciamo, l'accordo, non dovessero trovare l'accordo con Italiano, secondo me la strada, il colpo alla De Laurentiis sarebbe Simone Inzaghi. E chiudo dicendo, perché De Laurentiis, se mi ricordo, subito dopo a caldo i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Conte, si lasciò andare, dire ma adesso io mi aspetto che Conte si cimenti meglio nella campagna europea, perché Napoli deve, eccetera eccetera. Ma chi meglio di Simone Inzaghi può fare un percorso del genere, cioè accontentare tra virgolette De Laurentiis, per dire oh, io voglio essere protagonista in Europa perché là ci sono i soldi veri, no? E poi soprattutto la vetrina internazionale, eccetera
1: profilo
2: eccetera.
1: Europeo, ecco, dai. Piantanida,
5: guarda, ti do le parole chiavi, facciamo solo Napoli, ti do le parole
1: adesso
5: chiavi
1: Napoli, di adesso Napoli, poi andiamo
5: adesso
1: al
5: Napoli. Allora facciamo così, la parola d'ordine per l'allenatore del Napoli secondo me è certezza o certezze, cioè, e l'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me, per gestire il dopo Conte, questo vuol dire che Italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe secondo me qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, che sarebbe il profilo perfetto. Anche uno come Allegri, anche se questa stagione qui secondo me potrebbe lasciare un po' di dubbi a De Laurentiis, però dei profili del genere. Italiano è una certezza secondo me sotto alcuni punti di vista, sotto altri no, perché a livello di Napoli non c'è mai stato, però prima o poi ci deve andare, quindi andrebbe benissimo, certezza, ecco, però evitando come dire dei voli pindarici, andando a cercare fenomenismi vari in giro.
1: Pier Vincenzi, profilo Napoli in questo momento?
7: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Allison e Fenni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti, e quasi sempre ha giocato anche lui. Beh, Italiano credo che sia tatticamente l'allenatore ideale. In Europa ha fatto sempre benissimo, merita uno step, prima o poi va pure testato ad alti livelli. Credo che sia pronto, secondo me. L'altro, Simone Inzaghi, è tornato a giocare a 4 dopo circa 10 anni quasi in Arabia. Sì, grandi certezze, uno delle squadre che sa costruire, però costa di più. Io credo che Italiano sia in vantaggio. Beh, De Laurentiis l'ha cercato già 2 anni fa.
1: Sì, questo è vero. E aggiungo, noi abbiamo sentito 20-25 giorni fa Inzaghi che aveva detto che insomma lì stava benissimo. Poi le ultime situazioni qui ci parlano di un... così, qualche incertezza c'è intorno alla panchina in Arabia di Inzaghi per questo finale di stagione che c'è stato, quindi attenzione. Pastorello aveva confermato, mi sembra una settimana fa, intercettato da Niccolò Ceccarini, aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di tornare in Europa, però ripeto, lo scenario è un po' cambiato negli ultimi giorni, staremo a vedere se verrà interpellato o meno. Andiamo adesso in casa Milan, perché qui c'è una rivoluzione totale, via tutti, è rimasto solo Ibra, e leggo dei nomi. Li prendiamo un attimo al volo in grafica, leggo dei nomi, eccoli qui: Glasner, Iraola, Pochettino, Xavi, tutti stranieri in questo momento, dopo l'addio di Allegri. Stefano, una scelta, se, per quale motivo potrebbe andare bene uno di questi nomi oppure nessuno?
2: Alla Milan serve un allenatore che possa, cioè deve riorganizzarsi, non soltanto a livello di organigramma, ma a livello di gioco, di campo, di idea, disciplina, tattica, di principi, di lavoro. Iraola,
1: vai per Iraola, che è molto gettonato, che ha fatto molto bene in Premier in questa stagione. Vado da Pier Vincenzi.
7: Guarda, il Milan deve ritrovare a ragione uno stile di gioco che deve essere la fondamenta per ripartire. Non si può cambiare sempre, puntare tanto sui giocatori che non hai, tra l'altro, perché sono giocatori normali, buoni, ma non hai che campioni. E quindi ho visto che i nomi vanno su un allenatore di principi, uno che comunque ti trasmette tanto dal punto di vista tattico. Io non andrei su un allenatore straniero, ti dico la verità. Prenderei comunque, ecco, io
6: sia al Milan che a Napoli, italiano lo vedo anche lì. Forse proverei a dare un'occasione a Thiago Motta, non so se al Milan, perché mi sembra tanto, però credo che può tornare. È difficile, non ho ovviamente il
1: va bene, tu non andresti sul profilo.
6: Poco, l'ho visto qualche partita, e l'altro okay. Viene dal mondo Red Bull, quindi è tutta intensità, è un allenatore particolare.
1: Bene. Bene, tu dici
6: io sono sempre per Thiago Motta,
1: perfetto.
6: Poi anche Grosso, ragazzi, si può provare una volta anche a Grosso a dare un'opportunità. È l'altro allenatore che quest'anno insieme.
1: Guarda, a me io ti dico una cosa: sposo l'idea di Stefano Di Iraola o di uno di questi qua, ad esempio anche Xavi, a me non dispiacerebbe. Vorrei un allenatore che porta anche
2: molto bravo,
1: culturalmente qualcosa di certo. Nuovo. Cioè diamogli la possibilità, arriva uno.
2: Cioè Iraola ti allena.
1: Iraola.
2: Ti allena
1: vediamo,
2: anche il carnea. Cioè capisci?
1: Vediamo,
2: lo sconosciuto, quello che
1: almeno a tre anni
2: costa
1: cambia
2: poco.
1: Subito,
2: serve un allenatore così, ma non che dico che Iraola è un fenomeno.
1: No, hai detto.
2: Serve un allenatore così.
1: Esatto. Aspetta, Piantanida, manca la tua scelta.
8: Sul Milan, ragazzi, siamo nella classica situazione in cui quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, no? Se dice così. Perché il problema dell'allenatore del Milan è benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta. Il problema è uno solo. Quando arriva Iraola e Iraola dice voglio il numero 10 Marco Piccari, ok? Si va col numero 10 Marco Piccari. Fine della storia. Se questo vuol dire che il numero 10 Marco Piccari poi la partita buona per la prima la fa a novembre perché il Milan ingrana a novembre perché c'ha tutto un sistema dietro da supportare, va supportato. Ma il problema del Milan è la luna, e in questo momento la luna è spenta e non si può prendere Iraola se dietro non c'è un direttore sportivo, un amministratore delegato, uno scouting che sia completamente dedicato a Iraola o a chi per lui. Perché se io sento dire serve un allenatore alla Fabregas, sì, Fabregas, quando chiede lo sconosciuto giocatore greco o mezzo sconosciuto, bisogna prenderlo e tutti ci devono credere. Se c'è anche solo una persona che non ci crede, e a parte che adesso manco ci sono queste persone qua, a parte Ibra, viene fuori un casino. Ed è questo che succede al Milan e che rischia di succedere un'altra volta. Quindi io direi, ovvio che poi Iraola è l'allenatore che stuzzica, ma qui bisogna partire, cioè stiamo mettendo un... come dire, il tetto senza le fondamenta e senza i muri, e se facciamo così anche l'anno prossimo il Milan cadrà.
1: Sentite, però... siccome abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questo blocco, ci andiamo adesso tra poco con Stefano. Spalletti è rimasto alla Juve, poi bisogna vedere sto patto con Comolli se funziona o non funziona, io ho dei grossissimi dubbi, ma staremo a vedere. Ma Conte può rimanere fuori? Cioè qui abbiamo due squadre che secondo me, adesso faccio l'avvocato del diavolo, devono tornare a vincere. Se penso di tornare a vincere mi viene solo un nome in questo momento, Antonio Conte. È da escludere, lo escludete?
2: In questo momento o nazionale o sta fermo, perché Spalletti resta la Juve secondo me.
1: Piantanida, sarebbe una follia?
8: Allora il Milan si dovrebbe rimangiare tutto quello che ha detto, perché cercano un Fabregas, se poi prendono Conte vuol dire che non vogliono lasciare all'allenatore delle capacità decisionali e manageriali, e anche Antonio Conte se viene comanda. Sarebbe la cosa giusta, ci hanno provato l'anno scorso con Allegri e poi è andata inevitabilmente male.
1: E la Juve? Che Conte,
8: che si allontana. Secondo me la Juve, Spalletti resta, Conte valuterà se stare fermo un anno e tornare alla Juve l'anno prossimo oppure andare in nazionale, perché poi lui è inutile che si gira intorno, Conte prima o poi vuole tornare alla Juve, perché la Juve non vince, cioè quanta voglia potrebbe avere uno come Conte di far tornare la Juve, la sua Juve contro tutti, che vince lo scudetto. Io credo che quello sia la mira della sua carriera in questo momento, bisogna capire. Però tra Spalletti e Comolli alla fine resterà Spalletti, cioè anche cioè tra i due o tutte e due o resta Spalletti, ma che resti Comolli e arrivi Antonio Conte
1: non ci credo.
8: Oggi non ci credo, poi abbiamo visto di tutto, quindi
1: te Andrea e chiudiamo.
7: No, per me la stagione di Spalletti è più che sufficiente, io non gli do responsabilità neanche sulle ultime partite, non mi sento, secondo me lui gioca, la squadra gliel'ha dato, gli ha messo in condizioni i giocatori di fare bene, per me la responsabilità di chi è andato in campo, te lo dico chiaramente. Lui il suo l'ha fatto e forse anche di più, perché in poco tempo ha fatto questo. Secondo me è un grande allenatore. La Juve
6: Io devi ripartire da Spalletti.
1: Aspetta, che devo salutare, mi sembra Franco. Giusto, Franco, ti devo salutare. A presto.
2: Ciao, Franco.
1: Di prossimo, un abbraccio. Ciao, Franco. Ciao, ciao. Vai.
6: Quindi, se Spalletti ha una richiesta che può essere un giocatore, va accontentato. La Juve va veramente va costruita intorno a lui. È un allenatore che ha grande esperienza. Io non cambierei mai. Pur su Conte ti dico che secondo me aspetta la nazionale, perché ti dà riposo proprio a livello psicofisico. Ma secondo me è un progetto che a lui può piacere rilanciare gli azzurri. E poi se mi dice al Milan prenderesti Conte, forse sì, senza almeno una garanzia, come dici te. Se devo tornare a vincere, lui non fa primo, fa secondo.
1: Io faccio fatica a pensare che sia fuori dal giro Conte il prossimo anno, però vediamo, perché io ho poche convinzioni anche sulla nazionale.
2: Però ha dato tanto, bello, bello stato.
1: Va bene, vediamo. Vediamo un attimo. Tanto Cardinale, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini di questa mattina, ha detto che tra 10 giorni deciderà tutto. E vedi, andava via. E, insomma, hanno raccolto Milan News e le informazioni. Tra 10 giorni deciderà entro 10 giorni tutto quanto. Allenatore, struttura, tutto. Quindi capiremo le mosse del Milan. Staremo a vedere. Va bene, va bene. Allora, Andrea, ci dobbiamo fermare. Grazie, come sempre. A presto.
2: Ciao, Andrea.
6: Ciao, Marco. Un abbraccio.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, c'è anche Michelangelo Rampulla. Ciao, Michelangelo. Ben trovato.
2: Ciao, Michelangelo.
9: Marco.
1: Ciao,
9: buon pomeriggio.
1: Cioè, ci sono collegati anche Francesco Repice e Gianni Bezzi con noi questo pomeriggio. E Gianni, vengo da te, faccio
9: ciao,
1: la stessa
9: ciao a tutti.
1: Ti faccio ciao, la stessa ciao. Domanda di questa eventuale patto, e poi così la butto lì, no? Ma con Conte libero in questo momento non può venire uno strano pensiero alla Juve o al Milan, non lo so.
10: Ma non sarebbe stato serio.
1: Perché?
10: Per un club come la Juventus, che appena ha rinnovato il contratto a Spalletti, per intavolare un rapporto, diciamo un progetto più lungo, che mi sembra fondamentale per la crescita di un club, di una società, di una squadra. È vero che poi il campionato è finito come sappiamo, e quindi ovviamente è deprimente per questa Juventus trovarsi fuori dalla Champions League, però da lì deve ripartire, perché non puoi fare un'altra rivoluzione, poi dopo chiami Conte e poi i ritorni non si sa mai se sono i cavalli di ritorno, non si sa mai se sono quelli giusti. Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli, adesso deve dare un segno della continuità, perché è su quello che deve lavorare e cercare di rinsaldare, rinforzare anche una rosa se ha dei punti che sono ovviamente un po' carenti rispetto diciamo a squadre che voglio dire stanno davanti, ma il progetto come un allenatore è fondamentale.
1: Repice.
11: No, io non lo so se ci sia stato o meno un patto, non, veramente non ne ho idea, non lo so, non potrei dirti se sì, se no, eccetera. Vi posso dire che, come diceva Gianni, giustamente andare adesso a interrompere un rapporto con un allenatore che hai rinnovato poche settimane fa, difatti mi sembrerebbe una follia. Cioè, anche lì bisognerà fare una scelta, secondo me, come sarà fatta a Roma. Se questo patto c'è stato, e vabbè, che provino a lavorare insieme eccetera, ma se questo patto non c'è stato bisogna che qualcuno arrivi là sopra a dire vabbè, chi decide qua? Decidi tu e prendo una direzione, come è stato fatto dai Friedkin a Roma.
1: Una direzione, sì, chiara, no? Per mettere poi l'allenatore nella miglior modo di lavorare. Michelangelo Rampulla,
12: eccomi qua.
1: Tu che dici?
12: Di cosa parliamo?
1: Stiamo parlando di Spalletti, di questa...
12: No, dico che sì, sono d'accordo con Francesco, perché credo che rivoluzionare adesso sarebbe non idoneo, no, per ripartire. Credo che Spalletti sia un allenatore di grandissimo spessore e la Juve faccia bene a ripartire dall'inizio con un allenatore del genere. Assolutamente sì.
9: se rimane...
12: diciamo che io so, da un certo punto di vista, no, dalle batoste, questa è una batosta importante, perché sì, la Juve che non partecipa alla Champions League non è che ha perso punti contro squadre che lottavano per qualcosa, contro squadre che già una retrocessa, l'altra è già salva, e quindi dimostra il valore di questa squadra, sinceramente. Credo che partecipare alla Champions League a questo livello significava essere una comparsa della Champions League. Allora tanto vale ripartire dal basso, ricominciare con un allenatore, come dicevo prima, di un certo spessore qual è Spalletti, e porre le basi per cercare di fare in futuro fare delle competizioni ad altissimo livello. Credo che sia faccio un esempio stupido, quello di Sinner l'anno scorso, quando ha perso Roland Garros, si pensava adesso molla tutto, no? Invece da lì, da quello sguardo, se vi ricordate alla premiazione di Alcaraz, da lì è ripartito, ha vinto Wimbledon e ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Quindi dalle sconfitte, dalle grandi sconfitte si può ripartire con grande entusiasmo, si spera.
1: Io non ci credo a sto patto che hanno fatto, non ci credo.
12: No, il patto, guarda,
1: se
12: io
1: patto,
12: sono stato,
1: non patto, incontro, non incontro, perché poi dice che
12: siamo stati insieme a loro venerdì,
1: sì.
12: Ed erano tutti abbastanza tranquilli, sì. Certo, erano delusi dall'andamento della situazione, però sia Comolli che Spalletti si parlava tranquillamente qui con tutti, quindi credo che, non so se è un patto o non un patto, però insomma è giusto che una grande società debba ripartire con delle idee ben chiare.
1: Stefano, volevo aggiungere...
0: ha detto un centravanti, però
1: sì, ci vuole un centravanti, sì. Non solo un centravanti, però...
12: ci vogliono secondo me 3-4 buoni acquisti adesso.
0: Sì, è chiaro che ci vogliono 3-4 buoni acquisti, però come dice giustamente qualcun altro, datemi un portiere che para e un centravanti che fa gol, e voglio dire, già sono sulla buona strada. E lì il portiere che para e il centravanti che fa gol, sebbene lui li abbia chiesto, li chiesti non sono arrivati.
13: Ma senza i soldi comunque della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato, perché qui mancano tanti soldi.
1: Ora questo è vero.
0: Certo.
12: Bisogna tornare a essere quelle che si era una volta, no? Cercare di scoprire dei talenti senza andare a rincorrere i procuratori.
0: Esatto. È una parola.
12: È una parola, no? Però bisogna tornare lì. Quando non ci sono soldi,
0: io sono d'accordo,
12: fare necessità
0: però...
12: virtù.
0: Oramai io sono d'accordo, figurati con te, sempre, però non è difficile, il pallone ce l'ha in mano loro adesso. Cioè
12: lo so, sì. Beh, questo purtroppo è così. Vabbè.
1: Stefano, stavi appuntando di qualcosa?
2: No, ma molto semplicemente, secondo me bisogna guardare in faccia la realtà senza colpevolizzare nessuno, e con lucidità all'interno della Juve devono fare questo tipo di riflessione. 4 sessioni di mercato sballate. 3 allenatori di cui la scelta più illuminante è stata quella di Spalletti, che rappresenta un po' la luce in fondo al tunnel, punto, da qui ripartire. Sono state toppate 4 sessioni di mercato, no 2, 4. Quindi questo è il risultato della Juve. I tifosi, capiscono la delusione, ma bisogna essere molto lucidi, nessuno deve avere...
1: Sai, i tifosi scrivono, se vuoi vincere vai a prendere punti.
2: Ma hai perso 2 anni, ma hai perso 2 anni. L'allenatore ha cambiato 3 allenatori, la colpa è della... Hai perso 2 anni in cui ti sei superato, Michelangelo. Cioè, dopo il primo anno pensavi che invece. Quindi arriva l'allenatore Spalletti, già è incavolato nero, perché non, che può dire tutto quello che pensa? 3 allenatori di cui Spalletti è l'unica fonte, l'ultima luce di speranza. Perché se tu mi dici, Diego Motta, tu do Spalletti, io dico Spalletti. Ecco, forse è l'arrivo di Spalletti è l'unica cosa che rappresenta un po'. Ma tu non è che poi tu devi lucidamente, quando fai una chiacchierata all'interno, detto, allora
1: è lucidamente quello che mi preoccupa.
2: No, ho capito, ma senti dire, mamma, ho preso quell'altro. La Juventus ha sbagliato 4 sessioni di mercato di calcio, perché no, questa è la mia opinione. Poi non vi voglio convincere, ma questo è il dato di fatto. Poi l'allenatore, perché Thiago Motta non riesce? Perché tu E perché Spalletti
1: quindi per battere Verona e Fiorentina serviva fare un supermercato?
2: No, vabbè, adesso no, tu così provochi e lo sai come la penso, no? Quindi Spalletti ha le sue responsabilità, per carità. Però riparti da Spalletti, sono d'accordo con Francesco, con Gianni, con Michelangelo, siamo tutti d'accordo. Però se ti trovi a questo punto è perché tu hai sbagliato il calcio o no?
11: Esatto.
2: No, l'hai indovinato? Però, esatto, se l'hai indovinato no, non stavi a sto punto, ragazzi, ma è molto semplice.
11: Allora, chi c'era a Madrid in conferenza stampa di Tudor quella sera? Quando ha una domanda di Guglielmo Buccari semplice, una domanda innocua, è partita una filippica di 25 minuti a spiegare, guardate che qua non andiamo da nessuna parte. Anche se cacciano me, ormai mi hanno cacciato, che si era capito che l'avevano cacciato. E chi si prende la responsabilità mai di questi errori? Non si può dar
2: sempre
11: agli allenatori.
2: Francesco, ma nemmeno tanto devi riflettere, perché si va di corsa.
11: Ma certo,
2: tu se ti chiami Juventus devi ripartire, poi quello che è stato, però devi capire perché ti ritrovi dopo due anni in queste condizioni, questo lo devi capire.
11: Perché se no, bisogna capire chi ha sbagliato, deve alzare la mano e dire però cioè, anche la colpa è mia. Perché non è possibile che Thiago Motta abbia avuto tutte le colpe, non è possibile che tu abbia avuto tutte quelle colpe, non è possibile che Spalletti, che non è un allenatore, è un top allenatore a livello mondiale, abbia solo con... cioè, voglio dire, è chiaro che basta per battere la Fiorentina in caso, il Verona, eccetera.
13: Io su questo però non sono vero d'accordo, caro.
1: Su che cosa, Gianni? Su che cosa?
13: Che è un allenatore mondiale. Spalletti ha vinto un campionato in Russia. Che ha vinto? Ha vinto niente qua.
1: Ha vinto il campionato italiano con Napoli.
13: Con Napoli. Ho scritto, vabbè, ho capito, una grandissima squadra, ma se allenatore mondiale, mi parli di Ancelotti, ti dico hai ragione. Ma non mi dica che Spalletti è un allenatore mondiale, scusami.
11: No, per me sul campo, il lavoro sul campo, Spalletti è il numero. Lo metto nel lavoro sul campo, lo metto vicino ai più grandi in assoluto.
13: Però allenatore mondiale, insomma, cioè, voglio dire, Conte ha vinto molto di più, Allegri ha vinto molto di più.
11: Figurati, io lo sai che come la penso, Gianni, però se tu devo pensare al lavoro che fa lui sul campo e da come fa a giocare le squadre, non ce n'è. Poi ci sono altri problemi e magari... Però un allenatore come questo non può prendersi la responsabilità di una roba che è andata male, insomma, di due partite andate
2: Francesco,
11: male.
2: Francesco, però tocca andare anche oltre.
13: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse... tra l'altro.
1: Ma quindi tu che mi stai dicendo che prenderesti Conte, Gianni?
13: No, io ve l'ho detto già all'inizio. Ho detto io la Juventus è proprio perché deve dare una linea di continuità. Anche perché prima chi l'ha detto non mi ricordo, ma è molto giusto, ha sbagliato talmente tanto tra operazioni di mercato e scelte di allenatori, adesso deve andare avanti su una linea. Questo guarda che è un problema, adesso al di là del fatto che voi mi direte perché io parlo così perché sono pro Allegri, ma guardate che il Milan, voglio dire, ha fallito da tutti i punti di vista. Cioè il signor Cardinale
1: ha fallito, pure Allegri ha fallito, solo
13: lo dovrebbero di far diventare cardinale a un parrocchiano per tutti gli errori che ha fatto lui insieme a Ibrahimovic.
1: Aspetta, poi
13: anni.
1: Ci andiamo un attimo al Milan, perché
13: vabbè, dai.
1: ci andiamo però ha fallito pure Allegri, non ha fallito solo Cardinale.
13: Sì, alla fine sì, anche lui
1: fallito,
13: però
1: pure
13: dire,
1: però qui ogni volta noi dobbiamo santificare i curriculum, la storia e bla bla bla. Ha fallito pure lui, cioè, non è lesa maestà se uno dice che ha sbagliato pure Allegri, cioè non stiamo offendendo.
2: Ma Gianni, capita
1: Allegri
2: anche ai più bravi di farti incappare in stagioni un po' sfortunate.
1: No, veramente facciamo
2: capito Gianni?
11: Posso dirvi, perché figuratevi se Gianni è con Allegri, figuratevi quanto lo sia io, cioè, perché lo adoro. Però
13: grazie,
11: ragazzi,
13: caro.
11: Cioè, nel senso che, ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan?
13: Bravo,
11: il miracolo
13: bravo.
11: è che sia stato lì tutti quei mesi. Poi è chiaro che aveva sbagliato anche lui, perché qui chi è che non commette errori, ragazzi? Solo il Padre Eterno. Però caspita, cioè anche lì ti chiede un centravanti, arriva Fulkrug, ma quello c'ha tre giocatori lui là, c'ha il portiere, Modric in mezzo al campo e Rabiot, dopodiché ragazzi si fa fatica a pensare che i giocatori che
1: quindi fatemi capire, nella prima parte che fa un girone sempre praticamente addosso, certo, alle prime, quasi all'Inter, è un fenomeno, certo, Allegri. La seconda parte che
2: colpa
1: fa
2: di Cardinale,
1: è colpa di Cardinale e dei giocatori che hanno fatto ridere. A me me la state incartando così, io non l'accetto.
11: È l'unico che c'ha personalità, è scoppiato. Leao non è stato mai un leader.
1: No, c'è qualcosa che non torna, ragazzi. Perché prima parte.
2: Diamo la parola a Michelangelo.
1: Michelangelo, tu che dici? Sai...
12: No, io dico una cosa, no, che quando si fanno le squadre, in questo caso anche le parole di Spalletti mi sembrano perfette, quando si fanno le squadre, i direttori sportivi fanno le squadre, non le devono fare con i procuratori, o almeno le squadre vanno fatte con la consulenza del proprio allenatore, perché è così che si fa. Cioè, io voglio prendo un allenatore Spalletti, prendo Allegri, prendo chiunque prendo, io mi confronto con l'allenatore.
1: Se e io quindi non si sono mai confrontati con Allegri? Cioè, Allegri gli hanno detto questo, perché... ti è allenalo.
12: Allora, il discorso... No, beh, ti ricordi, era una squadra un po' variegata in Mina, cioè sì, abbiamo sempre detto, però sono un po' fatto
2: il variegato di Michelangelo, sì.
12: Esatto, però il discorso è che io devo fare una squadra insieme all'allenatore, cioè ho delle priorità, l'allenatore lo devo mettere in condizione di poter esprimere le sue idee calcistiche con i giocatori che vuole lui. Se io non riesco a prendere perché...
1: Ma qual è l'idea calcistica di Allegri, però? Io, parliamo allora dell'idea calcistica.
12: Quella di vincere, perché l'idea calcistica...
1: questa è un'idea, vincere è un'idea. Vincere,
12: certo,
1: un'idea.
12: È una splendida idea che poi
1: e quindi Fabregas non ce l'ha, Gasperini non ce l'ha, che ne so, De Zerbi non ce l'ha, giocano tanto per giocare.
11: 50 milioni è andato a comprarsi i giocatori che gli ha detto che voleva.
1: Chi? Non ho capito.
12: L'idea di calcio ce l'hanno tutti, tutti hanno un'idea di calcio. Poi sta, non è che per forza tu la mia idea la metto nel calcio, gioco 11 contro 0 e funziona, ma io gioco con altri 11, per cui magari quelle, le mie idee non me la fanno attuare, nel senso che trovo un'altra squadra che mi mette là, io mi devo difendere. Non è che dire Allegri va là e dice mettiamoci tutti e 10 lì e poi partiamo.
2: Però Michelangelo, perdonami, quello che dice Marco non è tanto distante dalla realtà. Allora siamo tutti d'accordo con te, con Francesco, con Gianni, con che è vero che ci sono società che sono discutibili, lasciate desiderare.
12: Sì, sì. No, ma
2: però se
12: lui
2: poi,
12: c'ha ragione.
2: Però se
12: no,
2: poi,
12: Marco c'ha ragione,
2: però se
12: no,
2: poi,
12: no, scusa, Stefano,
2: tu perdi in casa l'Udinese, tu perdi in casa col Cagliari alle ultime partite, certo, c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, a 7 giornate
12: sì,
2: al termine,
12: però,
2: c'è
12: Stefano,
2: qualcosa
12: tu,
2: che non va. E con Verona e con la Fiorentina fai un punto in due partite in casa,
12: sì,
2: c'è qualcosa che
12: Stefano,
2: non va.
12: Ma tu sei stato, scusa, sei stato un calciatore anche tu.
2: Lo so,
12: l'allenatore che è colpa, io l'ho detto anche l'altra volta.
2: Ma infatti l'abbiamo detto, però è colpa dell'allenatore, ho capito, però. Allora,
12: scusa, o il Milan vince col Cagliari.
2: Però Michelangelo, tu sei stato un giocatore importante, la squadra di campioni.
1: Allora, sì, è colpa dei Cardinali,
2: allora,
1: col Cagliari,
2: è anche il manico che te deve dire, ti deve far fiutare il pericolo. Guardate,
12: scusami, Stefano, ma tu fai l'allenatore, metti nel
2: panno
12: dell'allenatore.
2: Allora, che vuol dire? Che sto Milan
12: devi dire ai giocatori che perdono col Cagliari prima della partita, mica gli devi dire adesso giochiamo tranquilli, non facciamo, no, vai in campo per vincere.
2: E come
12: ma
2: mai quella prestazione? Ma la prestazione, però, perché?
12: Ma poi sono i giocatori, scusami, non mi fai dire che i giocatori sono scarsi, per l'amor del cielo. Però i giocatori che non vincono certe partite di testa non sono.
2: Ma ne ha perse sei nelle ultime 10 perché? Uno si può chiedere perché.
12: Perché
2: i giocatori sono diventati tutti brocchi? Perché?
12: Non lo so.
2: Io non ci credo.
1: Aspetta, una alla volta, fate sentire Ribice che stava dicendo perché.
11: No, io ti posso dire quello che mi ha risposto lui dopo Milan Atalanta. Mi ha detto: noi fino a quando ha retto la difesa e poi lì davanti in qualche modo vinciamo le partite. Quando abbiamo cominciato, perché è il succo del discorso, il senso, diciamo così, intrinseco del discorso, noi questi siamo. Se reggiamo dietro, in qualche modo facciamo un gol e magari andiamo avanti così. Nel momento in cui non reggiamo più dietro, è finita.
2: E allora il problema è che ha fatto troppo bene prima.
11: Sì, certo, secondo me.
12: Poi Stefano, poi subentra anche la stanchezza.
2: No, per carità, però stai lì a un filo dal traguardo, devi portare a casa il risultato, Michelangelo, dai.
12: Esatto. Infatti lì la stanchezza finisce, se io devo vincere, come la Juve con la Fiorentina, io devo vincere,
2: ma
12: o
2: un punto.
12: Verona, devo vincere.
2: Ma un punto col Cagliari stava in Champions League.
12: Allenatore, noi diamo la colpa all'allenatore, che colpa ne ha l'allenatore? In campo ci vanno 11 ragazzi che sanno che devono vincere. Ma che giochi a 4, giochi a 5, giochi a 10 davanti alla difesa, devi vincere, in qualche modo devi vincere, punto.
1: Aspetta,
12: non è che giochi contro Real Madrid per devi vincere, lì sì ti do ragione, però gioco contro squadre già retrocesse o già salve, e tu vabbè, comunque ti posso dire una cosa, quando c'è la tensione, e io ne so qualcosa, quando c'è la tensione, una squadra che noi se giochiamo 20 volte con la partita ne vinciamo 22. Abbiamo preso la partita perché c'è la tensione che ci attacca.
2: Ma Michelangelo, nessuno adesso qui vuol fare il fenomeno, quindi, perché siamo seduti.
12: C'entra poco, eh?
2: Allora, nessuno toglie il valore ad Allegri, che resta un allenatore formidabile. Però l'aggravante è che tu c'hai a 7 giornate dal termine un vantaggio enorme sulla quinta. Enorme! Tu non puoi non andare in Champions League. Non puoi non andare in Champions League, dai, su, Michela, ci siamo a girare intorno, dai, su.
12: Ma noi diamo la colpa ad Allegri.
2: Ma no, io non è che ti sto dando la colpa, ma sarà pure responsabilità della di tutti.
12: Doveva far giocare i ragazzi della primavera.
1: No, scusate.
2: No, di tutti, dai.
1: Allora, siccome siamo per andare in
12: campo. Certo, quando le cose non vanno, le colpe sono un po' di tutti, certo.
1: Aspetta, c'è una domanda.
9: La domanda che voglio farmi è, se Gasperini, se non succede alla Roma quello che è successo, e se Gasperini non alza il telefono e convince Malen a venire in 48 ore, come va a finire il campionato della Roma?
14: Che non va in centro.
9: Spalletti e Allegri hanno chiesto proprio.
1: Gattolini ha fatto 36 punti nel girone d'andata e 37 nel girone di ritorno con Malen, un punto in più.
2: E senza Malen 36.
9: Senza Malen 36.
1: Senza Malen 36.
2: Miglior difesa del campionato senza Malen.
9: Poi erano tutti fuori, però.
2: Bravo,
9: Ferguson,
2: bravo.
9: Tutti fuori, quindi Roberto, a me non mi poteva convocare anche perché io gioco mezz'ala, quindi non faccio la punta. Però cioè, la cosa è questa: quei due ti hanno chiesto un centravanti, te l'hanno chiesto esplicitamente, ti hanno chiesto un centravanti, uno che butta la palla dentro.
2: Ma Francesco, io ti voglio bene, Vlahovic è tornato, ha fatto 4 gol nelle ultime 5, a Juve non è andata in Champions League. Che
9: ma Vlahovic
1: ha pure tornato, tolto tutto il
9: gol nelle ultime 5,
2: e che ti sono servito? Che sei andato in Champions League?
9: Ma sei stato infortunato?
2: No, ma ha segnato con l'attaccante, ha segnato. Cioè, ma la verità.
9: Sì, ma ha segnato, ma è stato fuori. Vabbè. Tutto là. Cioè, se uno ti chiede un caspita di centravanti.
2: E no, siamo, ma siamo d'accordo, sfondi una porta aperta, siamo d'accordo, ma per fare, ripeto, un po' un discorso forse da bar o terra terra, però non lo so, qui abbiamo un campione, Michelangelo, tu hai commentato un miliardo di partite, Gianni pure. Allora io dico, per fare un punto, per fare tre punti, per fare quattro punti in casa all'Allianz Stadium, gremito.
9: Ma io non ho detto che lui non
2: col Verona e Fiorentina, ti sembri viva Pelé?
9: Certo.
2: No, infatti, secondo me non lo so, parliamone.
9: Infatti Locatelli è andato al dischetto e si è fatto parare il rigore, per esempio. Cioè, magari quei due punti ti avevano cambiato la storia, no?
1: Vede. Sì, sì.
14: Ma che cosa stiamo parlando?
1: Dimmi Gianni, che poi vado in chiusura e ci fermiamo un attimo.
14: Di
1: dai.
14: Allegri, ma perché non parliamo di D'Aversa, che ha fatto un grande campionato col Torino e ancora devo capire da qualcuno perché lo mandano via. Ma parliamo anche del Torino.
1: Sì,
14: ma che è il Torino? Una squadra che non conta, che non esiste. D'Aversa ha fatto una grandissima stagione quando è arrivato.
2: Appunto, allora
1: anche Vanoli ha fatto una grande stagione.
2: Allora ti stai smentendo. Allora,
1: anche
2: Vanoli dire,
1: ha fatto qualcosa di incredibile, eppure va via.
2: Può essere importante, questo stai dicendo.
1: Quindi
2: già.
1: Vedi, allenatori poi alla fine pure loro incidono. Allora, quindi,
14: infatti,
1: pure...
14: Guarda, che questa cosa delle panchine è un manicomio. Sarri ha fatto il fenomeno con la Lazio.
9: Esatto.
14: Quando voglio dire, sì, perché voi non guardate quanti punti ha fatto Sarri, la Lazio è arrivata nona. Ha fatto una finale di Coppa Italia e chi va a prendere adesso Gattuso, che non allena da 6 anni?
1: No, vabbè,
14: ha bucato il mondiale.
2: Ma che stava a dire? Ma neanche voglio dire corretto.
14: Ma che stava a dire?
1: Scatenato
14: Bizzo. Parliamo delle cose vere.
1: E allora, scusa, aspetta, poi ci arriviamo subito perché devo, mi devo fermare. Francesco, prima
14: parliamo
1: di
14: salutare. Allegri ancora, parliamo di Allegri e di Spalletti che ha già rinnovato.
1: Allegri è stato
2: che dobbiamo
1: ieri,
2: parlare allora decidi tu di quello che dobbiamo parlare Gianni, che
1: si
2: dire?
1: È parlato, no, di esonero quello di Allegri, non è una
2: allora
1: cosa...
2: parliamo che voi che parlate cosa... grosso parliamo di grosso,
14: ma non mangi una cosa
1: è stato esonerato
2: il Milan e la Juve non c'entra la Champions League, di che parli, del Zio Arduino,
14: del cardinale Ibrahimovic, loro sono stati i principali responsabili.
1: Sì.
14: Senza una campagna acquisti, come ha detto prima Francesco, senza un attaccante,
1: sì.
14: Ma che stiamo a dire? Ha giocato con Modric 40 anni e Rabiot, basta, stop.
2: Vabbè, va bene. Basta.
14: Ma che
15: non solo, posso dire una cosa?
2: Sì.
15: Ma perché, e qui ha ragione assolutamente, secondo me Gianni. Cioè, ma perché non
2: ma non glielo dire, perché peggio.
15: No, ma perché qualcuno si prende la responsabilità di dire io sono quello che ha mandato via Paolo Maldini?
14: Ecco.
15: Ma io dico, ma vi rendete conto?
2: Là è un po',
15: cioè, uno mandava uno che l'ha portato in Champions, ha fatto vincere un campionato con Pioli in panchina, con tutto. Cioè, voglio dire, ma di che cosa? Ma veramente siamo alla pazzia totale. Cioè, nessuno che alzi la mano in società, un responsabile, dica scusate, ma dire almeno scusate.
1: Ma questo non avviene dappertutto, chiede scusa.
15: Cioè, voglio dire, ma possibile.
1: Senti, Francesco, prima di salutarti ti chiedo una cosa: qual è il profilo secondo te ideale per andare sulla panchina del Napoli? Perché c'è un'altra panchina vuota, oltre a quella del mio.
15: Ma ti chiedi a me?
1: Sì, a Francesco, poi ci fermo.
15: Massimiliano, Allegri, va benissimo.
1: Lo vedi proprio ideale per il Napoli?
15: Ma certo. Ma ideale per tutti, Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano, ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, del padre eterno, però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni, è chiaro che Allegri diventa una, non dico una scelta, cioè voglio dire l'unica, però, però insomma io se fossi De Laurentiis non me lo lascerei mai scappare.
1: Michelangelo, sei d'accordo anche tu? Oppure si parla anche di italiano? Si parla anche di italiano?
16: No, dipende. In questo caso noi parliamo da addetti lavori, però molto, molto al di fuori. Io credo che dipenda dalle scelte della società, come vuole impostare la squadra e tutto, ma credo che con Allegri sbaglierebbe poco. Allegri è un allenatore vincente, il Napoli è una buonissima squadra, credo che potrebbe essere il posto ideale per Massimiliano.
1: Gianni, attento, chiedo per niente, insomma... Voteresti pure tu Allegri?
14: Ma guarda, io mi sarebbe piaciuto anche l'idea del ritorno di Sarri, che io poi tra l'altro questa cosa poi non l'ho capita di Sarri, perché alla sua età davvero andrà all'Atalanta? Cioè io mi aspettavo da Sarri che scegliesse una squadra dove poteva anche cercare di puntare a qualche obiettivo importante. Tu vai all'Atalanta, ma lì diventi una sorta di manager che per far ripartire un progetto, boh, non lo so. Comunque,
1: ha fatto un anno formativo qua.
14: Voi Allegri.
1: Come anche tu Allegri? Quindi sì, non italiano, sì. Ma Allegri. Vedi Allegri.
14: Sì, sì.
1: Va bene, mi devo fermare un attimo. Francesco, grazie.
2: Ciao Francesco.
1: Un abbraccio.
14: Ciao, un abbraccio.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ciao Gianni, ben trovato. Gianni Bezzi.
14: Ciao Marco.
1: Ti voglio far arrabbiare oggi. Allora, ciao, Michelangelo Rampulla è collegato con lui. Michelangelo, ti riprendo al volo, lo dovrei anche vedere in video, eccolo qui, già sorride. E poi mi fa tanto piacere perché è con noi anche Alberto Cerruti. Ciao Alberto, ben trovato.
2: Ciao Alberto.
17: Buon pomeriggio a voi che ascoltate MV Radio, un saluto a Rampulla che ricorda i tempi del Varese.
16: Ciao Alberto, ciao.
1: Era giovane, vero? Erano un po' di tempo fa, è vero.
17: Qualche settimana fa. quando il Milan vinceva.
1: Ecco, quando il Milan vinceva, infatti, Alberto. Senti Alberto, io stavo leggendo un po' alcuni punti dell'incontro di ieri, no? Me ne è saltato uno all'occhio così, ieri Cardinale che si è incontrato, fissato dei punti, poi dopo ha spazzato via tutti, ha tenuto solo Ibrahimovic, non so se siete d'accordo o meno con questa scelta. Però ha detto anche una cosa: Allegri gioca per non vincere, guarda specchietto retrovisore. Se ieri avessimo vinto, avremmo perso un anno. Vabbè, che dici Alberto?
17: Ma io dico che Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi.
1: Addirittura.
17: Quindi... Certo, certo, perché lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo, non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori, perché i giocatori sono più importanti degli allenatori.
1: Vabbè.
14: Come vedi, Marco, quello che ha detto adesso abbiamo ascoltato, l'ha già sentito prima.
1: Ma io non sono d'accordo, tu lo puoi dire anche, lo puoi mettere anche a ritornello
14: il
1: questo
14: vero
1: discorso.
14: Responsabile cardinale che dovrebbe
1: non
14: essere...
1: trovare una responsabilità Allegri è qualcosa di poco obiettivo e diciamo così eccessivamente difensivo nei confronti di un allenatore che ha fallito, che ha fallito, non riconoscere anche il fallimento di Allegri non lo trovo obiettivo, ma lo dico con grande sincerità. Come fai a non riconoscere ultime 10 partite fa 10 punti, ne perde 6? Andate a vedere con chi ha perso.
14: Di certo anche lui, dobbiamo un'altra volta ripeterci.
1: Fa 10 punti, ne perde 6. Andate a vedere con chi ha perso.
14: Di certo anche lui, dobbiamo un'altra volta.

0: non disponendo di un Malen, tu dai Malen ad Allegri e poi vediamo se Allegri ci va in Champions League. Quindi non diciamo sciocchezze.
1: Sarebbe così facile.
0: Il cardinale che dovrebbe essere l'esercenza a far parrocchiano da cardinale. Le responsabilità sono tutte le sue e quelle dell'Ibrahimovic, che è sempre stato uno sopravvalutato. Capito?
2: No, ma io la cosa che mi fa impazzire quando sento questo ragionamento è che non c'è mai, si parla sempre di quello che è la società, non del campo. La Juve non va in Champions, la colpa è di Comolli. Il Milan non va in Champions, la colpa è di Cardinale. Vai a vedere poi il campionato, la Juve aveva tutto per poter conquistare la Champions, l'ha cestinata con due partite, Verona e Fiorentina, però la colpa è della società. Il Milan fino a pochi minuti, fino all'ultima partita, aveva la Champions in mano, la cestina è colpa di Cardinale. Allegri non c'aveva i giocatori, Spalletti non c'aveva i giocatori, Conte, Poraccio, tutti gli infortunati. Ma come si fa a trovare giustificazioni sempre agli allenatori strapagati? Io questo dico, strapagati.
0: La verità è che comunque una società, l'esempio è stato la Roma, intanto questi americani che vengono a fare il cosiddetto business non sanno niente di quello che veramente serve, che ne sanno loro di quello, ma che il soccer è uno sport che loro conoscono.
2: Vabbè, questa
0: è nata a Filadelfia, ma che ne sa? Allora la Roma a un certo punto ha fatto una scelta con i fricchi, ha mandato via Ranieri, ha dato la situazione in mano a Gasperini, è arrivato un attaccante importante che è stato stravoluto, l'ha detto prima, l'abbiamo sentito anche da Francesco, e la Roma alla fine ha preso la Champions. Cardinale e Ibrahimovic ci stavano a giocare a padel, capito?
2: Va bene.
0: O uno stava a giocare non so a che cosa.
2: Va bene, va bene. E Alberto, proprio giro, e chi si siederà secondo te adesso sulla panchina del Milan? Che profilo, che allenatore, chi ci andrà?
3: Il problema è che non lo sanno nemmeno loro, quindi non possiamo saperlo noi. Ma io dico che il problema dell'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi. Lo stesso discorso vale per la nazionale. Se non c'è uno staff che sceglie i giocatori, che decide quali sono i giocatori e che decide chi è l'allenatore, il Milan non andrà da nessuna parte. Io ho seguito il Milan anche in Serie B, ma uno sfascio dirigenziale come questo non l'ho mai visto. Il signor Cardinale ha licenziato tutti tranne il signor Ibrahimovic, che non conta nulla, che se ne va per i fatti suoi. Questo deve preoccupare in prospettiva, perché se siamo nelle mani di Cardinale e Ibrahimovic, chi oggi critica Allegri lo rimpiangerà.
2: Vabbè, staremo a vedere. E quindi questi nomi che abbiamo letto, fra Michelangelo, Iraola, Xavi, un allenatore...
0: Iraola chi è? Il basco?
2: Sì.
0: Quello che ha giocato nel...
2: In Premier.
0: Nel soccer con Pirlo.
2: No, in Premier ha fatto molto bene nell'ultimo anno.
0: No, in Premier ha giocato nel campionato statunitense.
2: Vabbè, però ha fatto l'allenatore nell'ultimo soccer, campionato.
0: Sì, l'ho detto. Sì, poi ha ottenuto l'Europa League, sì, col Bournemouth.
2: Sì. Vorresti...
1: Anche con Rayo Vallecano ha fatto molto.
2: Michelangelo, non ti piacciono questi profili?
4: Assolutamente nemmeno uno.
2: Nemmeno uno di questi che abbiamo messo.
4: No, forse bravo, guarda, Michelangelo. L'unico che potrebbe insomma, la curiosità di vederlo in un campionato italiano potrebbe essere Xavi, perché è stato un grandissimo calciatore, ha delle idee, non dico come Fabregas, però più o meno. Mi piacerebbe vederlo confrontarsi con il calcio italiano. L'unico sarebbe Xavi, però anche lì non è per guidare certe squadre, ci vuole gente di una certa esperienza, ci vuole gente che sappia il calcio, soprattutto farsi valere in società, perché ripeto, come ho detto prima, quando costruisci una squadra devi costruire insieme all'allenatore, e l'allenatore deve avere delle idee, ben precise, non allenare una squadra fatta da altri e poi alla fine della squadra vengo esonerato. È assurdo questo,
2: Alberto.
4: Quindi io
3: dico che nella storia recente del Milan soltanto Lidl è stato un allenatore straniero che ha vinto, tutti gli altri hanno fallito, penso a Terim, a Tabárez, l'anno scorso Fonseca con Seisao, perché bisogna prendere un allenatore

0: straniero che non conosce il campionato italiano, non conosce i giocatori italiani. Io dico che la prima persona da prendere è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha portato il Chievo in Champions League, che ha fatto grande l'Atalanta, che ha portato il Bologna in Europa. Lui è l'uomo giusto per ricostruire, per scegliere l'allenatore, per scegliere i giocatori. L'allenatore è una pedina, ma non è determinante l'allenatore. Se l'allenatore non può decidere, non ha uno staff del quale si fida, non ha i giocatori, l'allenatore non farà niente. Io ricordo Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario, ha vinto tutto con il Milan, quando è stato richiamato è arrivato all'11° posto, peggior piazzamento dei 31 anni della gestione di Berlusconi. Sacchi non era rimbambito, però non aveva più i grandi giocatori di prima. E ripeto, la differenza la fanno i giocatori. Quindi chi sceglie i giocatori e chi poi li fa giocare in campo. Ma se si prende un allenatore e non c'è niente intorno, non succederà niente. Il Milan ricomincerà da capo e vedremo che cosa farà l'anno prossimo.
1: Però un allenatore bisognerà prenderlo, quindi un profilo,
0: certo,
1: qualcuno bisogna
0: prenderlo. Però bisogna prenderlo. Non basta prendere l'allenatore a caso e pensare di aver risolto i problemi. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato Allegri, fossero tutti d'accordo sul nome di Allegri. Fino a qualche settimana fa qualcuno pensava che il Milan potesse addirittura lottare per lo scudetto, e allora mettiamoci d'accordo. Non è che Allegri è rimbambito nelle ultime settimane.
1: Stefano, tu profilo hai detto prima, mi sembra già
2: Iraola, sì.
1: Iraola, ti piacerebbe insomma vedere
2: un allenatore? No, non è che mi piacerebbe, io penso invece a una tesi diversa, che anche se a dispetto di un grande curriculum, adesso il calcio ti trita, ti entra dentro, ti aggredisce la testa, abbiamo visto Guardiola svuotato, non reggi, e se tu non ti metti in discussione e pensi di essere più bravo degli altri e poi scopri che ti giri e
1: ma un Guardiola in Italia non ci sarebbe mai stato, Stefano.
2: No, ma uno ti frega, perché poi alla fine Chivu, la storia di Chivu, la storia di Fabbrica, se sta roba qua, cioè tu pensi di essere più bravo di loro, lo devi dimostrare sul campo ogni anno, e il curriculum se lo porta via a vecchia, cioè non ci fai niente, perché sono esperienze del calcio di 20 anni fa, di 10 anni fa, di 30 anni fa, non sono replicabili. Questo è un calcio da PlayStation, schizofrenico, folle, a volte anche contraddittorio, va alla velocità della luce, e quindi molti allenatori sono provati. La figura, perché adesso è tutto spostato sugli allenatori? Perché il materiale umano tecnico è deprimente, non ci sono più fenomeni, è cambiata la gestione del calcio, sulla tattica, sulla gestione del gruppo, sono in 45 negli staff. No, Michelangelo vi ricorderà, insomma, voglio dire che è un esercito. 20 persone al seguito, cioè, ma ci domandiamo del perché. Allora diciamo, il calcio è una cosa semplice, sì, allora l'hanno complicata, facciamo così, mettiamola così. E allora l'allenatore, pur bravo che sia, deve considerare che può fallire domani, dopodomani. Se non lo mette in cantiere è un impreparato, è uno sprovveduto. E allora, perché tu sai che la competizione è molto più alta, e un Fabregas, un Chivu, o un Iraola, o un Pincopallo ti può dare la paga, è come nel... è così, non c'è niente da fare, perché secondo me è un discorso di energia, di impatto, di dialettica che funziona all'interno dello spogliatoio. Non è che voglio fare il fenomeno, però nemmeno mi divido tra giochisti e risultatisti, però se Allegri e Spalletti non hanno raggiunto, si sono fatti sorprendere, è una colpa lieve? Grave? Decidete voi, è una colpa perché tu sei forte, sei bravo, e tu non ti devi far sorprendere, anche se stai con una squadra costruita male, e se le responsabilità sono della società, e se non c'è società, e se è colpa di quello, se è colpa di quell'altro, c'è un campo, manca un mese alla fine del campionato, tu devi portare la nave in porto, se non ci riesce è colpa tua. Io la vedo così. Poi detto questo, restano due formidabili allenatori, però non è che uno può è prosciutto sugli occhi e dire no, ma quello è bravo a prescindere, perché è bravo, perché quello ha vinto. Ma che vuol dire? Ma questo è proprio il calcio, le lezioni che apprendiamo a livello europeo, a livello nazionale, è che se non stai su Gasperini, alla soglia di 70 anni, c'è un entusiasmo di un ragazzino. E questa è la differenza. E il gruppo lo assorbe, lo recepisce e ti dà in cambio, ti ricambia. Se tu invece magari fai, non lo so, aneddoti, cose, sei un discorso, pure, io dico in generale, non mi riferisco ad Allegri e Spalletti, però se dentro lo spogliatoio Michelangelo c'è stato, cominci a parlare a vuoto e vedi che non c'è grip, e vedi che le partite non le vinci, e vedi che il giocatore non dice vabbè, ma questo che sta a dire? Io non lo seguo. Ma non è che non lo seguo perché non lo voglio seguire, perché sta fuori pure lui, come noi. E non raggiungi l'obiettivo, poi certo. Facciamo un discorso di identità, di calcio di proposta, ma tu puoi giocare a calcio in mille modi, a me piace il calcio in tutte le sue espressioni, però ci dobbiamo mettere d'accordo qua, cioè quando tu non c'entri, Alberto, un traguardo del genere, c'è una grande responsabilità, Alberto, tu sei stato un fior di professionista, una firma storica eccezionale, lo sei stato perché,
0: no, ma io no,
2: perché è così,
0: non nego le responsabilità di Allegri.
2: Tu hai 10 punti a 6 giornate dalla fine sulla quinta e non vai in Champions League, ti basta un pari col Cagliari e tu non vai in Champions League, è cardinale, mettici qui chi ti pare, mettici la società più disorganizzata del mondo degli ultimi 60 anni della storia del Milan, ma tu devi andare in Champions League, Alberto, ci dobbiamo mettere d'accordo, dai.
0: Benissimo, ma lui ha delle responsabilità, nessuno le nega. Però io vi dico, quando Gasperini si lamentava che non aveva attaccanti, dove era la Roma? In che posizione di classifica era la Roma? Poi è arrivato Malen e ha fatto tutti i gol che hanno portato la Roma avanti. Se Malen
2: è arrivato Malen, la Roma ha fatto peggio.
0: La Juventus sarebbero in Champions.
2: No. Malen ha segnato e la Roma perdeva e non vinceva. Andate a vedere i campionati. Sì.
0: Ma quanti gol ha fatto Malen?
2: Ma lascia perdere, sì, però ha vissuto la crisi con Malen, titolare.
0: Ma chi ha preso Fulkrug invece di Malen?
2: Malen ha fatto bene, ma non è che Malen ti ha portato in Champions. Cioè, la Roma ha costruito gran parte delle sue fortune senza Malen.
1: Girone d'andata 36 punti, girone di ritorno 37 punti. Ha fatto un punto in più nel girone di ritorno.
2: Miglior difesa del campionato era.
1: Quindi voglio dire, è stato importante, ma il conteggio totale c'è un punto in più sul girone di ritorno.
2: È stato importante,
1: ma c'è un punto in più complessivamente nel girone di ritorno.
2: Le ultime tre partite che ha giocato.
1: Alberto, ti faccio concludere perché voglio che Gianni, mi mancava però il tuo pensiero sulla panchina del Milan. Chi vedi a questo punto? Hai un'idea? Insomma, perché questi nomi non ti piacciono nemmeno a te, quindi.
3: Ah, guarda, io in questo momento non sono molto interessato a chi andrà sulla panchina del Milan, considerando che prima bisognerebbe capire come viene riformata tutta la società. Non lo so.
1: Tra 10 giorni dovremo sapere, secondo quello che ha detto Cardinale, un po' tutto.
3: Sì, sì, si parla, ogni giorno c'è un nome, viene fatto un nome, si vanno a cercare quelli che, soprattutto il nome di Italiano.
1: Italiano conteso anche dal Napoli, perché sta pure nella lista del Napoli.
3: Non lo so, ma lì dipende, l'abbiamo detto prima.
1: C'è l'incontro oggi.
3: In più occasioni, è la ricostruzione della società, come riparte, a chi affida il mercato. Prima giustamente è stato fatto il nome di Sartori, che è uno dei più bravi direttori che ci sono in circolazione, che ha fatto le fortune dal Chievo, Verona, fino poi ad Atalanta, Bologna, eccetera, eccetera. Ma se tu non hai queste figure qui all'interno della società, il Ibrahimovic e Cardinale, secondo me, possono prendere anche l'allenatore base.
2: Su quello siamo d'accordo, che il Milan si debba dare una sistemata. Alberto ha straragione, cioè, non è che può pensare di improvvisare fino a... Però io ho detto, sicuramente al campo...
3: Anche Trapattoni, che è stato il più vincente, uno degli allenatori più vincenti, poi quando andava a Cagliari ha fallito, perché poi comunque ci vuole
2: l'organizzazione. Può succedere, ma perché dobbiamo dire che Allegri e Spalletti non sono formidabili? Restano formidabili, ma può succedere di sbagliare, di non centrare l'obiettivo. Ma che male c'è? Ma quando Sarri fa autocritica e dice... Sono stato forse mai empatico come in quest'anno, alla soglia dei 70 anni, a 40 anni ero diverso, ma ha fatto una autocritica, ma io non ho sentito autocritica da altre parti. Boh, io non lo so, secondo me non c'è niente di male a dire, guardate, è andata male.
1: Prima di chiudere, Michelangelo, che ne pensi della scelta della Lazio di Gattuso?
4: Questo lo dirà il campo, perché dopo all'inizio siamo tutti convinti delle scelte che si fanno, no? E tutte le società fanno. Gattuso, quando era andato a Napoli, era fantastico e tutto qua. Poi adesso dipende da quello che incontra, dall'ambiente, dalla società e da chi ti mette a disposizione per, ritorniamo sempre al solito ritornello di prima, che il giocatore ti mette a disposizione per le tue idee di calcio. Se ti mette dei giocatori che tu non hai idea di come farli giocare o di fallisci sicuramente. Però io credo che, insomma, dare un'altra chance a Gennaro, a Gattuso, sia importante. La Lazio è una società importante, una squadra importante, credo che possa essere un profilo giusto.
1: Profilo giusto. Alberto Cerruti, Gattuso Lazio e Sarri Atalanta.
5: Ma penso che Gattuso sia un ottimo allenatore e, come ho detto prima, dipende sempre dai giocatori che avrà a disposizione. Questo vale per tutti, quindi è importante il fatto che sia stato preso subito, quindi ha il tempo per incidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri un in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente. Questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la nazionale.
1: Gianni Bezzi, che conosci molto bene l'ambiente di Roma.
3: Sì, infatti questo è l'aspetto principale. Io so che Gattuso avrà accettato, perché ovviamente non avrà più una panchina da molti anni, a parte la breve esperienza negativa in nazionale. E la Lazio, ho letto che punta su di lui per il suo desiderio di rivalsa, però qui a Roma c'è un'atmosfera che bisogna conoscerla per capire, e se non si cambia registro, nel senso, se non si torna a un discorso di dialogo tra tifoseria e squadra e campionato eccetera, ma si resta con lo stadio vuoto, siccome il calcio è fatto per vedere i tifosi, perché sennò è di una malinconia e di una tristezza infinita. Qui a quel punto non è più il discorso del nome di Gattuso o di un altro. Qui il problema è che c'è un problema che qualcuno forse pensa che si possa cambiare registro, ma qui non cambia niente, perché il presidente della Lazio, Claudio Lotito, andrà avanti per la sua strada. Il presidente si conosce come persona e come agisce, e gli piacciono le sfide. I tifosi hanno fatto questa scelta: non bisogna andare ad abbonarsi, non bisogna andare allo stadio, e quindi in questa atmosfera io non lo so chi ha il coraggio ovviamente poi di affrontare una situazione. Qui bisognerebbe prima di tutto cambiare qualche cosa a livello di ambiente.
1: Stefano, ti faccio chiudere a te un pensiero su questo.
2: Io la penso come Michelangelo. Io capisco che poi magari non è per il tifoso laziale, insomma, è intontito, stordito, disorientato, incavolato, deluso. C'è una spaccatura, c'è una disaffezione totale, non c'è una non presenza costante dentro lo stadio. Io credo che la questione ambientale debba essere risolta in ogni caso. E beh, è da lì, e poi si parte, perché ci puoi mettere Gattuso, Italiano, palla di dopo Sarri, che ti pare a te. Adesso magari Gianni, oppure
3: dopo il derby io ho parlato con diversi tifosi della Roma e mi ha molto colpito che alcuni di loro mi hanno detto, dice, guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva della Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché comunque certo, non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
2: Ma è evidente, Gianni, che vada risolto, risolto questo nodo ambientale, questo discorso, questa spaccatura che non so quanto possa essere, chissà quanto sanabile.
3: Ma è unica al mondo, non è mai successa nella storia del calcio mondiale.
2: Ha fatto il giro del mondo. Quindi
3: dalle Alpi alle piramidi.
2: Però Gattuso, io sposo la tesi di Michelangelo, è un allenatore lavoratore, poi non è, voglio dire, preparato, serve l'elmetto e serve soprattutto casa e lavoro, perché questo deve fare, magari con qualche risultato riesci a fare, ma insomma
1: vediamo.
2: Dipende da
3: voglio aggiungere è che il prossimo anno le tre squadre della Regione Lazio sono in primis la Roma, poi il Frosinone e la terza.
2: Va bene, ma queste sono le tue solite esagerazioni.
1: Vabbè, dai, esageriamo, perché sennò così veramente non facciamo però
2: va bene, va bene, rivendichi pure questa cosa che avevi detto
1: del maestro che è andato. Vabbè,
2: avevi detto.
1: Fermiamoci qua. Michelangelo, grazie.
2: Ciao Michelangelo,
1: un abbraccio, a presto.
6: Ciao Marco, ciao Stefano,
1: ciao a tutti.
2: Ciao Michelangelo,
1: un saluto da Alberto Ceruti.
2: Ciao Alberto, grazie Alberto.
0: Grazie, buon pomeriggio a voi che ci ascolta.
1: Un saluto anche a Gianni Bezzi.
2: Ciao Gianni, a presto.
1: Ciao
3: Gianni. Ragazzi, a presto. Ciao.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State

0: Maracanã.
1: Sembra tanto paradossale, perché voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna, se si separa è perché è certo di andare a Napoli e quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
2: Lavorare a quattro mani tra l'area tecnico-sportiva, composta dal direttore e dall'allenatore in primis, che sono affiatati, aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso.
3: La sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata ma anche giusta, per cui oltretutto con un direttore sportivo così di qualità è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre ai vertici.
4: Non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse, e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non lo devi mettere mica mai. Se metti lo scotch poi viene via dopo poco tempo, fra l'altro con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti.
5: Ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomeni di Ragnik, lo sceglierà lui. Chiaro che sarà un Milan Red Bulliano, tedesco, certo. Tedesco austriaco, non lo so.
3: Io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia / stima tra Allegri e De Laurentiis.
6: Sì.
3: E io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi 3 anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate.

0: Bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã in studio Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovato, avete sentito dei passaggi nel diciamo così, anteprima, dove ieri si parlava con Massimo e ancora non era arrivata l'ufficialità, naturalmente, del passaggio dell'arrivo, anzi, di Massimiliano Allegri al Napoli. E quindi
1: divide un po',
0: divide un po', no,
1: diciamo,
0: mo,
1: a Napoli
0: divide
1: non
0: po',
1: divide perché
0: all'anima del po',
1: praticamente c'era quasi un plebiscito al contrario.
0: Al contrario, quindi oggi analizzeremo anche questo. Vabbè, e ieri ne abbiamo parlato tanto perché comunque era nell'aria, e ne abbiamo parlato un po' di questo sprint tra Italiano e Allegri. Tra l'altro, quando eravamo qui in diretta era arrivata anche la separazione consensuale tra Italiano e il Bologna. Quello aveva aperto una finestra, vuol dire che Italiano va al Napoli, invece
1: sembrava logico,
0: invece no,
1: invece.
0: Sembrava logico, ma di logico nel calcio non c'è mai nulla. Io quando,
1: no, è vero.
0: quando ci sono delle notizie logiche o degli scenari logici nel calcio, io tendo sempre ad andare dalla parte opposta. Come ad esempio adesso continuo a pensare che tutti dicono Conte sarà la CT della nazionale. È troppo scontato anche questo, è
1: sì,
0: troppo logico
1: poco.
0: Anche questo, e quindi ci credo poco, ma insomma avremo tempo e modo anche di affrontare questo tema. E tra le altre cose voglio dire, siamo anche alla vigilia della finale di Champions League.
1: Mamma mia,
0: che domani si giocherà in un orario che anche questo di calcio, una finale roba da matti,
1: alle
0: però,
1: 18.
0: Ci dobbiamo adattare a tutto. E quindi un fine settimana di sport. Peccato ieri per il nostro Sinner, che si è arreso purtroppo per un problema ed è stato battuto. Ieri abbiamo vissuto qui in diretta tutto il momento veramente di grande difficoltà e quindi apprensione nei confronti di questo grande campione, che avrà modo e tempo per rifarsi. Purtroppo
1: è un super umano, ma è pur sempre un umano.
0: Purtroppo non sono dei robot, mentre c'è anche il Mugello con un robot che invece è ritornato in pista, che è Marc Márquez, dopo due operazioni, dopo 10 giorni, è di nuovo in pista oggi nelle prove libere, così e così, ma è stato praticamente vicino ad esempio a Marco Bezzecchi, che invece non ha problemi fisici. Quindi vedete, sarà un fine settimana di sport, dai, come
1: ma
0: sempre.
1: Sì,
0: allora
1: seguiremo tutto.
0: Sì, sì. Allora, detto questo, caro Lucio, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che sono sul canale 61 come sempre, sulla nostra app, salutiamo Andrea Magliocca e Giorgio Sorani in cabina di regia, tutti coloro che ci hanno preceduto per questo venerdì. Vi ricordo come sempre un po' la programmazione, naturalmente dopo Maracanã il secondo appuntamento con A Tutta Ci, poi il Tempo News e poi Storie di Calcio. Oggi non perdete Storie di Calcio perché Francesco Tringali, insieme ad un giornalista che è un amico della radio, ossia Daniele Garbo, si è fatto raccontare una serie di aneddoti legati alla professione di Daniele, che però coinvolgono tutta una serie di personaggi, tra cui Maradona.
1: Da raccontare,
0: tra
1: Daniele,
0: cui Maradona, tra cui Maradona ci racconterà una cosa su Maradona bellissima, che era uno scoop che aveva fatto lui. Che però c'è una storia particolare dietro questo scoop, quindi è una storia di calcio legata però a quello che insomma è stata poi la vita e l'attività di un giornalista.
1: Le storie di calcio di Daniele,
0: storie assolutamente, che però si intrecciano con quelle dei grandi campioni. Vabbè, tutto questo alle 18:30 nella nostra app, quindi per gli amici della TV, dici come faccio io a vederla, a sentirla? Semplicissimo, vi scaricate l'app e andate sull'app e vi potete seguire la programmazione, quindi Storie di Calcio 18:30. Detto questo, caro Lucio, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi apriamo un po' anche le dirette, andiamo a recuperare anche un po' di news perché ci sono degli aggiornamenti, quindi dai, si comincia per questo venerdì. Beh, io qua potrei fare un giorno all'improvviso. È arrivato Max, quindi al Napoli arriva Massimiliano Allegri. Abbiamo un po' forzato, però pure qui spunta un italiano al Milan, perché insomma qualcuno dà anche italiano in questo casting della panchina, anche se le indicazioni che arrivano sono di un profilo straniero, staremo a vedere. Juventus clima teso e le due foto riguardano Comolli da una parte, Spalletti dall'altra. Oggi abbiamo anche le immagini della commemorazione delle vittime dell'Aisel, dopo ve le facciamo vedere. È una tregua armata questa, ragazzi, che però non so dove possa portare. Inter e Roma, mosse di mercato, alcune si intrecciano, altre no. Ne parliamo, insomma, perché si sta preparando la prossima stagione di due allenatori che hanno vissuto una bella stagione. Chivu campione d'Italia e Gasperini che ha raggiunto la zona Champions. Fiorentina, intanto i complimenti vanno alla Fiorentina Primavera che è tornata campione d'Italia e oggi avremo un approfondimento proprio con Radio Firenze Viola, però c'è questa grosso attesa Viola.

0: La Champions atto finale, ossia la finalissima tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Beh, anche qui nella finale sembrerebbe un po' tutto apparecchiato per dire vince il Paris Saint-Germain. Però, come
1: però,
0: sappiamo benissimo,
1: attenzione, le finali all'Arsenal.
0: Sono finali e quindi può succedere di tutto.
1: Però,
0: e quindi
1: calma, dare già tutto per scontato.
0: No, no, no, no, assolutamente. Sarà una bella partita che ci gusteremo domani in un orario, ripeto, fastidiosissimo.
1: Sì, avremmo preferito però, tutti vederla come sempre si faceva di sera. Però per garantire, sai, i fusi orari più disponibili in tante parti del mondo.
0: Figurati.
1: Si è deciso di spostarla alle 18 e penso che ormai sarà una cosa fissa per tutte le prossime stagioni, penso tutte le prossime finali, quindi abituiamoci.
0: Sì, sì, ormai dobbiamo cambiare tutto. Poi dopo si lamentano che magari ci sono degli atleti che vanno in sofferenza, come quella di Sinner ieri, che insomma la partita è giocata, è iniziata
1: sì, non è stato neanche l'unico peraltro, Marco, perché abbiamo visto altri giocatori. Mencik pure collassato sul campo.
0: Ma va bene così, cioè, finché non ci scappa veramente qualcosa di molto grave, continuiamo con queste cose che con lo sport veramente cozzano in maniera impressionante,
1: evidente,
0: però andiamo avanti così e quindi va bene, caro Lucio. Torniamo a noi perché abbiamo un po' di cose da affrontare. Insomma, leggo qui anche alcune situazioni, diciamo così, su tutto mercato web di mercato. Ad esempio, ieri si è liberata la panchina del Bologna e sembra il Bologna puntare dritto su Domenico Tedesco.
1: Sì.
0: Da un italiano al tedesco.
1: Sì, peraltro la cosa divertente è che italiano è nato in Germania, tedesco è nato in Italia. Quindi c'è questa particolarità anche, insomma, divertente. Scelta interessante, qui c'è l'approfondimento.
0: Sì, c'è l'approfondimento che ci possiamo subito andare perché il Bologna
1: punta dritto su di lui.
0: Eccolo qui.
1: Insomma, sembra stia sciogliendo un po' le riserve. Sono girati tanti nomi, Marco, fra ieri, le ultime ore addirittura. C'è stato un momento in cui era stato avvistato questa a Casteldebole. Ieri ci aveva detto anche Leonardo Revischi. Tu eri rimasto leggermente spiazzato. Certo, sarebbe stata una scelta singolare, con
0: ma
1: tutto rispetto per questa.
0: Da Bologna, insomma,
1: sì,
0: dai.
1: Tu dici da Parma a Bologna, effettivamente non è che ci sia troppo a livello di distanza.
0: Voleva visitare Bologna, che è una città molto bella, e quindi è andato a fare un giro. Non credo,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, una passeggiata. Comunque, quanto viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, le parti in questo momento starebbero lavorando alacremente per chiudere l'accordo sia Bologna e Domenico Tedesco e permettere così la definitiva fumata bianca. Tedesco sembra dunque aver sbaragliato la concorrenza, soprattutto di Eusebio Di Francesco, che sembrava essere il suo principale avversario in questa corsa. Poi c'erano stati appunto tutti gli altri nomi, Palladino, Pioli, eccetera. Per Tedesco si tratterebbe della prima esperienza in un club italiano, lui ha fatto tanta Germania, insomma, prima a livello giovanile, Stoccarda, Hoffenheim, poi ha allenato nel Erzgebirge, che è una delle squadre delle serie inferiori tedesche, poi Schalke, Spartak Mosca, nel 2021 Lipsia, dove ha fatto benissimo, Marco, soprattutto nel primo periodo, poi CT del Belgio è andata, insomma, leggermente meno. In questa stagione ha preso le redini del Fenerbahce, ha sostituito Mourinho, gioca con il 4-2-3-1, ha un calcio offensivo, ha un calcio moderno, sembra rispondere a tutte le caratteristiche, quindi Domenico Tedesco dovrebbe essere il tecnico del Bologna. A mio modo di vedere, ottima scelta.
0: Pensa che oggi ho letto anche che comunque rimane la candidatura di Di Francesco, che è un allenatore anche lui propositivo, che io mi sono sbilanciato l'altro giorno, ho detto "Bah, secondo me meriterebbe un'attenzione Di Francesco, di guidare, meriterebbe di guidare una squadra non più di con tutto il rispetto,
1: no,
0: di medio bassa classifica, ma una squadra che insomma di medio alta, ecco, il Bologna mi sembra una squadra strutturata che potrebbe anche accogliere un allenatore come Di Francesco. È chiaro che lui si porta dietro le ultime vicende non brillantissime dal punto di vista della sua carriera, però dobbiamo anche dire che quest'anno ha salvato il Lecce dopo, diciamo, due retrocessioni che aveva, diciamo, purtroppo gli erano capitate precedentemente. Personalmente penso che meriterebbe una squadra un po' più ambiziosa, un po' più, diciamo, strutturata.
1: Con tutto il rispetto, di una fascia superiore. Non dimentichiamoci quello che ha fatto Sassuolo, quando il Sassuolo iniziò ad affacciarsi sulla medio-alta classifica. L'ha portata in Europa Di Francesco. quindi anche questo.
0: Allora, cosa vi avevo detto, Massimo, questi messaggi mi fanno impazzire. Cosa vi avevo detto, che l'allenatore più vincente d'Italia virava verso Napoli? Casomai il Napoli ad aver virato verso Allegri, non Allegri verso il Napoli. Altro che italiano, dove si presentava con quella difesa che schiera italiano a Napoli. Aspettatevi altre sorprese. Occhi a Sarri, di sicuro e certo non c'è nulla. Sarri va all'Atalanta. Sta iniziando.
1: In carità, non è ufficiale, però Marco è praticamente ufficioso.
0: Sì, vabbè, poi se vogliamo fargli indovini, un altro
1: discorso.
0: Tutto
1: può essere, diciamo sempre che nel calcio le cose possono cambiare da un momento all'altro. Però sì, per quello che sappiamo noi, Marco, Sarri è praticamente mi sento di dire al 99,5%.
0: Sì, sì, poi vediamo adesso la scelta del Napoli.
1: Povero italiano, neanche a denigrarlo così.
0: Vabbè, ma che sì, se ti ripeto, no, certi vabbè, messaggi insomma, lasciano il tempo che trovano, come dico sempre.
1: Povero italiano, è in realtà anche cresciuto nel corso di queste stagioni. A Bologna secondo me è maturato, rispetto a quando era la Fiorentina ha cambiato delle cose.
0: Vediamo, vediamo. La scelta di Allegri fa molto discutere. Fa molto discutere. Napoli praticamente inizia già con diciamo un pubblico contro, perché di fatto tutti i sondaggi sono altissimi, diciamo, nel non volere o comunque nel non accettare Allegri alla guida del Napoli. Quindi parte in salita, come partì anche qualche anno fa con la Juventus. Allora è chiaro che adesso si torna sempre indietro a quel passaggio, no? E perché si torna indietro a quel passaggio, Lucio? Perché sostituì Conte, entrò praticamente con l'opinione pubblica contro, e quindi tutti vedono, no, dei contatti con quella vicenda, prende una squadra strutturata e quindi cioè addirittura ho letto qualcuno potrà iniziare un lungo ciclo vincente. Però io mi permetto di fare un'osservazione: c'è questa coincidenza? Però prima di tutto sono passati un sacco d'anni, primo, da quella situazione lì.
1: Più di 10.
0: Secondo, quel Napoli lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi, quella Juve lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi. E quindi già prendi una squadra
1: la base era diversa,
0: la cui base, certo, era fortissima. E in quel momento non aveva rivali, o comunque pochissimi. Sono passati tanti anni da quella Juventus lì e da quell'Allegri lì. Gli ultimi 4 anni di Allegri, mettiamoci anche che è stato fermo un anno, sono degli anni molto ombrosi. Ci sono state anche delle vicende che hanno portato a rendere un po' più la vita difficile ad Allegri, no?
1: Sì, beh, le gestioni sono... non erano semplici.
0: Esatto. Però la domanda che mi faccio io è una sola: a che livello è oggi Allegri come allenatore? Cioè, che Allegri è? Non può essere quello della Juventus, di quella Juventus lì, della prima Juventus lì, e ha dimostrato, insomma, negli ultimi anni di essere un Allegri in questo momento, possiamo dire, in difficoltà, o comunque non un Allegri
1: di quello che
0: non
1: era
0: brillantissimo,
1: prima.
0: Non brillantissimo, ancora anche un po' in difficoltà nel trovare delle idee nuove. Per esempio, io oggi leggevo questa cosa del 4-3-3 di Allegri, che a me fa sorridere. Che vuol dire 4-3-3? Hanno messo la formazione 4-3-3 di Allegri,
1: sì,
0: come se a Napoli adesso arriva lui, fa il 4-3-3 che abbiamo visto negli anni a Napoli. No, niente, 4-3-3 sono prendi i pupazzi del Subbuteo, li metti 4-3-3 e fanno il truccia in 4-3-3. Ma poi il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Li avete visti questi movimenti con Allegri con il 4-3-3 negli ultimi anni o con un diverso modulo? Non sono proprio avvicinabili ad un ipotetico 4-3-3. Quindi metti giù i giocatori così, e questo è il 4-3-3 di Allegri, che mi sembra una forzatura clamorosa. Io non ci andrei su questa strada, aspetterei di vederlo.
1: Ma cioè, tutti aspetti un Napoli diverso, quindi.
0: Ma no, non mi aspetto. Prima di tutto voglio capire, ti ripeto, a che livello è Massimiliano Allegri.
1: Sì, quello è l'interrogativo principale.
0: Questo è l'interrogativo principale. Lasciamo perdere giochista, non giochista, a me non me ne frega niente, perché la ritengo sempre una divisione molto creata mediaticamente, e adesso tutti, anche coloro che stanno difendendo in maniera feroce, anche giornalisti importanti Allegri, secondo me gli fanno un danno, non gli fanno un beneficio. la difesa così, no, dichiarata, spudorata, ostentata. Non c'ha bisogno di difese, uno che ha vinto scudetti, ha fatto due finali di Champions.
1: Le analisi vanno fatte...
0: sul campo, è quello che è l'allenatore,
1: sì,
0: quello
1: non a prescindere, né da una parte né dall'altra.
0: È inutile ogni volta mettere, diciamo così, il curriculum delle vittorie fatte, perché uno potrebbe mettere gli ultimi 4 anni da allenatore e comunque, al di là delle difficoltà, sono 4 anni più negativi che positivi. Più negativi,
1: con più,
0: che positivi.
1: Con più ombre probabilmente,
0: più
1: che
0: ombre
1: positivi.
0: Che luci.
1: Certo,
0: quindi...
1: sarà strano, perché Allegri va in una piazza, comunque, Marco, Napoli negli ultimi anni, anche per composizione della squadra, è una piazza che teoricamente deve puntare a lottare per lo scudetto, questo non c'è dubbio. E poi ci sarà Mourinho, che invece ritorna in sella al Real Madrid. Quindi anche questo, due che sono stati molto criticati nelle ultime stagioni, che in realtà con i risultati un po' hanno dimostrato di avere una parabola calante rispetto al loro apice.
0: Però sai, Real Madrid c'ha i giocatori molto forti.
1: Vero, però quest'anno con i giocatori molto forti
0: non
1: è andata
0: non
1: bene.
0: Quindi
1: sono curioso
0: quindi...
1: di capire che cosa combineranno tutti e due, perché
0: ma guarda,
1: fanno parte di,
0: me,
1: di una generazione un po' precedente.
0: Si è
1: ormai
0: preso un grosso rischio il presidente del Napoli.
1: Il patron.
0: Sì, si è preso un grosso rischio, perché ti spiego, perché quando prende Conte tu avevi l'idea e comunque c'era da tutti la percezione di aver preso un allenatore che era vincente, perché comunque aveva vinto. E comunque sapevi che dove è andato
1: quasi
0: ha
1: sempre
0: ricostruito e ha vinto. E quindi c'era, anche non facendo un calcio scintillante, perché Conte non è che faccia un calcio scintillante di quello che magari avevamo visto in passato da altre parti, no? Però c'era la cosa di dire, oh, comunque ha preso quello che ha vinto con l'Inter, ha vinto con la Juve, ha risollevato il Tottenham, insomma,
1: vinto col Chelsea.
0: Ha vinto col Chelsea. Dove è andato? Tu dici, oh, questo ha vinto. Adesso prendi, e quindi eri un po' anche protetto da Conte, cioè il presidente alla fine era anche un po' protetto da Conte, era una protezione, no? Dicevo, vi ho portato quello che comunque negli ultimi anni, dove è andato, ha vinto, che volete? Ora tu porti un allenatore la cui stima tra i due c'è sempre stata, perché questo l'abbiamo raccolto,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, ma infatti quante volte è stato accostato a Napoli,
0: esatto.
1: Allegri?
0: Però porti uno che negli ultimi 4 anni ha vinto una Coppa Italia. Attenzione. Vinto una Coppa Italia, piazzamenti non eccelsi, 2 esoneri.
1: Sì, poi no, più cioè, che quello, sai,
0: ho capito, però conta pure quello.
1: Sì, certo,
0: conta pure quello.
1: Certo, probabilmente quelli a Juventus e quel Milan non avevano le potenzialità per vincere qualcosa di importante. Più che altro è sul percorso tecnico progettuale. Io sai che non sono un anti-allegriano, tutt'altro.
0: Ma non
1: io
0: è questione di essere anti.
1: Sì, no, però sai che c'è chi non lo apprezza per niente, giustamente, comprensibilmente. Io non sono uno di quelli. Lo stimo, secondo me rimane comunque un tecnico di alto livello che ha fatto grandi cose, però gli ultimi anni ci hanno raccontato che non è forse un tecnico di primissima fascia, mentre il Napoli in Italia è diventato un club di primissima fascia.
0: Esatto.
1: Quindi sono curioso di capire se possa elevarsi lui a livello della squadra da primissima fascia, o se invece possa risentirne un po' la squadra stessa.
0: Va bene, questo poi sarà uno dei punti che analizzeremo, no? Ad esempio, anche se dopo diciamo questi 4 anni e l'ultimo finito così, se Allegri meritava di guidare una squadra come il Napoli, perché stiamo parlando di uno dei club più importanti.
1: Paradossalmente un salto in avanti.
0: Certo, però se lo meritava, visto quello che diciamo aveva ottenuto sul campo, no? Dunque andiamo.
1: Vedo gli audio di Luigi, che ho già non oso immaginare
0: Luigi.
1: Quali
0: Luigi
1: siano
0: è quello
1: contenuti
0: della parte un po', perché vedi si va sempre da una parte
1: sì,
0: all'altra.
1: Sì, no,
0: non
1: ma
0: non
1: io
0: mai
1: scherzavo,
0: un po'
1: grande Luigi.
0: Allora andiamo anche abbiamo detto del Bologna e
1: sì.
0: Andiamo anche un attimo al volo su quello che riguarda la Fiorentina, perché noi abbiamo fatto anche il titolo sulla Fiorentina, poi andremo anche a parlare della Fiorentina, caro Lucio, perché c'è da festeggiare anche questo scudetto della primavera, che però io lo dico subito,
1: 43 anni dopo,
0: guardate, quello che serve è capire di questo gruppo, ce lo faremo dire poi da chi segue la Fiorentina, ma di questi ragazzi che hanno ottenuto questo obiettivo, sono quanti possono arrivare in prima squadra? Perché poi è quello che deve interessare. Oggi non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina, non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina campione d'Italia della primavera. La festa sarebbe quella da fare è quanti di questi ragazzi arrivano in prima squadra, cioè quanti possono essere utili già dalla prossima stagione, perché quello che dovrebbe fare la primavera, bisognerebbe sottolineare questo, non il fatto che sia campione d'Italia dopo più di 40 anni. Grosso sta risolvendo con il Sassuolo gli ultimi dettagli burocratici, poi la Fiorentina, ieri avevamo parlato di una frenata, poi ci ritorneremo anche con più tardi per analizzare un po' il tutto, però ecco, sta arrivando la risoluzione del contratto che è in essere. Ad oggi le parti coinvolte per la risoluzione di Grosso con il Sassuolo hanno fatto degli ulteriori passi in avanti, la definizione dell'accordo appare davvero ormai vicina, i club e i rappresentanti dell'allenatore stanno sistemando la parte burocratica, quella relativa alla documentazione necessaria per l'operazione. Non appena Grosso si sarà liberato dal Sassuolo potrà diventare a quel punto il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco, ci sono dei tempi tecnici in questo momento.
1: Certo, sì, leggevo che comunque potrebbe portarsi dietro vari giocatori dal Sassuolo, perché ci sono tanti elementi che piacciono, Volpato, Pinamonte sulla lista, Torsvet, Kone, Lorienté, insomma la lista è veramente lunga. Intanto ti do un'ultima ora però, Marco, perché era già più o meno... si era già intuito, ma ti posso confermare che l'operazione Alisson Juventus è saltata definitivamente, pare, per volontà del Liverpool. Non c'è apertura all'uscita del brasiliano. Alisson aveva un accordo verbale su base triennale con la Juventus, però il Liverpool ha posto un veto sostanzialmente. E quindi ti dico che al momento solo un clamoroso colpo di scena potrebbe portare le cose a rimescolarsi, ma al momento, ecco, l'ultima ora è che Juventus Alisson definitivamente saltata.
0: Bene, sarà molto contento Spalletti.
1: Sì, immagino.
0: Che poi abbiamo delle immagini
1: che l'aveva già avuto a Roma.
0: Era la commemorazione delle vittime dell'Aisel,
1: sì, 41 dire, anni.
0: Lo dico subito, c'era anche Comon lì, si sono praticamente ignorati.
1: Io devo dire, non ho visto.
0: Poi ve lo faccio vedere. Guarda, questa è la prima. Sono vicini. Adesso la camera si alla. Non si parlano. Non si guardano.
1: Guarda, non sappiamo se prima o dopo.
0: Vabbè, questa è l'immagine che ci ha mandato.
1: Però devo dire, fa abbastanza ridere. Sembra una scena.
0: Sì, poi guarda, loro poi, poi dopo uno va da una parte. Vabbè, dobbiamo anche insomma commentare la cronaca di quello che stiamo vedendo. L'altro va dalla parte opposta. E sono lì, insomma. Nel rispetto delle vittime,
1: dai,
0: eccetera.
1: Stiamo facendo i cattivi.
0: Poi c'è un'immagine, no, c'è un'altra, credo, che non so se. Allora, qui vede, passa Comon lì tra, penso, i parenti delle vittime, non saluta nessuno, tira dritto, mentre Spalletti, devo dire, molto bene, dà la mano a tutti i presenti, parenti appunto delle vittime, facendo ancora le condoglianze, stringendo le mani a tutti i presenti, quindi due approcci diversi, però vabbè, adesso non vogliamo fare.
1: Sì, non sappiamo,
0: tutto,
1: anche perché qui è solo un pezzo,
0: però,
1: questo
0: è
1: di quello che è accaduto.
0: C'è una settimana, saranno dei giorni particolari perché si parla di una tregua armata tra i due, vediamo come va a finire. Però ieri Camillo ci ha illustrato benissimo la situazione e non è delle più rose, insomma. Quindi,
1: lo avevamo intuito, Marco. Insomma,
0: non so dove possa portare
1: evidente.
0: Un clima del genere per preparare la stagione e tutto, però adesso noi ci fermiamo perché abbiamo sforato di due minuti e facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che si collegano adesso sul canale 11 del Digitale Terrestre Gol TV nel Lazio.
1: Ben ritrovati.
0: Ben trovati anche a voi che si uniscono a noi in questo pomeriggio di Maracanã. E allora ci sono un po' di audio da recuperare, quindi li andiamo subito a prendere, poi altri aggiornamenti che andremo subito a diciamo così raccontarvi. Quindi vai Andrea.
2: Ciao, Max della Rotorua Pavia. Io lunedì vi dissi che Allegri sarebbe stato allenatore del Napoli. Voi mi avete detto di no, che era italiano, ma alla fine Allegri.
0: Vabbè, daremo un premio a Napoli, tutti quelli che hanno indovinato Allegri.
2: Ma a parte quello che vi chiedo io, ma come mai De Laurentiis non ha visto gli ultimi 4 anni che ha fatto Allegri? 3 alla Juve e 1 al Milan? Boh, io non lo so. Un allenatore vecchio, sorpassato, senza gioco, senza idee, senza niente. Ma perché? Ma italiano non andava bene, non si fidava? No, non lo so, va bene. Buona giornata, fatemi sapere, ditemi voi qualcosa. Ciao, ciao.
0: Vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato. Io sinceramente sono un po'... No, stupito no, perché mi immaginavo, però sono un po' contrariato a questo negativismo presso Allegri a Napoli. È vero, Allegri ha fatto male nelle ultime esperienze, però ragazzi è anche vero che non mi sembra che dopo Allegri alla Juve sia andato benissimo, o il prima Allegri al Milan era così bello, eh? Cioè, è anche vero che i giocatori della Juve si sono dimostrati che non hanno troppo all'altezza, e quelli del Milan altrettanto, anche senza Allegri. Sicuramente può fare meglio con il gioco, ma io sono convinto che il Napoli, se resta questa squadra qui, è un'ottima squadra, e Allegri lotterà per lo scudetto. E sicuramente in Champions andrà più avanti, almeno agli ottavi ci arriva.
0: Va bene, però perdonatemi, questione di negativismo e qualcuno scrive astio, non mi cominciate a rompere le palle con questa storia dell'astio. Lo dico perché sono molto chiaro, qui non si tratta di astio, noi stiamo personalmente, analizziamo quello che sono stati gli ultimi percorsi e le perplessità ci possono stare. Se è una scelta che in questo momento raccoglie, diciamo, più negatività che positività, penso che ci sono anche legittime. Poi, se lui farà bene, saremo i primi a dirgli bravo, però in questo momento è una scelta abbastanza sorprendente, non possiamo dire il contrario. Cioè, una squadra che in questi ultimi anni ha vinto praticamente degli scudetti, è arrivata seconda, prende un allenatore che negli ultimi 4 anni vince una Coppa Italia, e non ci può ragionare che è solo colpa degli altri. Per me si nascondono delle cose, non può essere vero.
1: No, bisogna avere...
0: Allora, bisogna dire, se si fanno degli appunti anche sulla qualità di calcio che esprime, è la verità, non possiamo nascondere questo. Nel Milan, nel girone di ritorno, fa un disastro, non può essere solo colpa che non c'ha l'attaccante, perché ripeto, hai perso la Champions perdendo l'ultima partita con il Cagliari, e non te ce vuole Maradona, Pelé, Xavi, Iniesta per battere il Cagliari all'ultima partita andando in vantaggio 1-0. Vuol dire che c'è dell'altro. Se tu nelle ultime 10 partite ne perdi 6, e andate a vedere con chi ha perso, se tu perdi con la Lazio rabberciata allo Stadio Olimpico 1-0, non puoi parlare sempre di quello che ti manca. Ma questo vale per tutti. Questo vale per tutti.
1: Ma certo. So
0: di che parliamo.
1: Bisogna avere, secondo me, insomma, giudizio. Io non credo che Antonio ce l'avesse con te o con noi, anche perché siamo stati...
0: No, ma questa storia dell'astio, del gioco, quando arrivò qualcuno, quando arrivò Conte lo voleva solo, non lo cercava nessuno. È vero, quando Conte fu preso dal Napoli, c'era il Napoli, punto. In quel momento c'era il Napoli.
1: No, sì, questo è vero.
0: Non c'erano 200.000 squadre che volevano Conte, c'era il Napoli. È andata a Napoli perché c'era il Napoli, perché c'era una squadra forte, perché comunque la struttura di quella squadra, la stragrande maggioranza di giocatori che ha trovato Conte, avevano vinto lo scudetto con Spalletti.
1: Sì, sì, questo è vero, ma ripeto, non credo che ce l'avesse con noi,
0: ma voglio credere,
1: però Antonio.
0: La storia adesso del l'astio, questa, ripeto, è un allenatore che negli ultimi anni il suo calcio ha lasciato delle perplessità. Non è che lo diciamo noi, lo dicono tutti. Allora bisogna, lasciamo perdere, perché i difensori estremi fanno più danni di quelli che criticano e di quelli che dalla parte opposta, perché bisognerebbe avere l'equilibrio in certe situazioni.
1: Però ecco, secondo me è proprio quello il problema, Marco. Il fatto che ci siano io mi sento di dire non da parte nostra, ecco, però spesso delle narrazioni un po' preconcettuali, Allegri o è il migliore o è il peggiore, e adesso sulle prospettive per Napoli pare che il Napoli o retrocederà o vincerà il campionato. Probabilmente, ecco, bisogna trovare un punto d'equilibrio. Allegri non è più quello di una volta, negli ultimi anni ha dimostrato di non esserlo.
0: Ma questo è un dato di fatto.
1: Questo è un dato di fatto.
0: Questo è un dato di fatto. Allora, se le perplessità ci sono, è perché ci sono dei dati che certificano le perplessità. Questo non vuol dire che farà male. Però chi si poteva immaginare che Massimiliano Allegri potesse guidare il Napoli? Adesso lasciamo perdere il pronostico. Io l'avevo detto, tu non l'avevi detto, quello l'aveva detto, perché sennò siamo tutti frati indovino qua, no? Lasciando perdere, diciamo, il pronostico, ma dopo un anno del genere e anche pensando a quello che il Napoli ha proposto in questi anni, dove è stato sempre, c'è stata un'attenzione a voler fare un certo tipo di calcio, era difficile pensare di
1: questo tipo di unione. Mi sembra chiarissimo, Marco, no. Mi sembra solare, insomma, siamo stati molto chiari. Ecco, la nostra perplessità è una perplessità, un interrogativo, e lo dico appunto da non anti-allegriano, però ecco, io mi sento dire, non è che penso che con Allegri il Napoli possa finire al decimo posto, poi magari mi sbaglierò anche io. Però, ecco, una via d'equilibrio, non so quanto possa essere un progetto sul massimo livello a lungo termine.
0: Quello,
1: l'interrogativo
0: no,
1: è quello
0: un'analisi.
1: Lì. Poi non mi aspetto francamente un disastro, non mi aspetto un Napoli in Conference League. Vedremo, il campo ci darà dei responsi, però ecco, io penso si debba sempre mantenere l'equilibrio. C'è chi adesso festeggia quasi perché Allegri è finito a Napoli e può finalmente continuare ad elogiare il suo pedigree, il suo percorso, e c'è chi è disperato e lo attacca a prescindere perché si aspetta che con lui il Napoli fallisca. Bisogna avere una narrazione non preconcettuale, ecco, tutto qui.
0: Va bene, allora
1: sento dire che noi non ce l'abbiamo.
0: Andiamo a sentire qualche altro audio, dai.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Lucio. Io non ce l'ho con Spalletti, però l'anno scorso la Juventus cambia allenatore, vaglia Motta, arriva Tudor e Tudor manda praticamente in Champions la Juve. Quest'anno va via il carissimo Tudor, perché mi sta simpatico anche se non sono juventino, e arriva Spalletti, ma a ottobre già, e Spalletti non va in Champions, eppure quest'anno Spalletti è confermato. C'è confusione nell'aria.
0: Però perdonami.
4: Che furbacchioni.
0: Però perdonami un attimo. Ok, se cambi in corsa un allenatore vuol dire che tu che sei all'interno ti accorgi che qualcosa non va bene. Poi può essere giusto o sbagliata la decisione, però se lo fai vuol dire che ti accorgi. Non è che ti alzi una mattina e dici cambio Tudor. Evidentemente ci sono state delle valutazioni che sono state fatte, altrimenti io non ho la certezza che Tudor potesse andare in Champions. Non possiamo avere questa certezza. Tudor è stato cambiato in corsa, evidentemente qualche cosa non andava, ed era abbastanza, diciamo, anche visibile, no?
1: Beh,
0: era che le cose
1: sotto
0: non
1: gli occhi
0: andavano.
1: Di tutti, sì.
0: Si decide di cambiare per dare una sterzata, prendi Spalletti, che una sterzata tutto sommato l'ha data, con rigenerando dei giocatori, dando il gioco, ma non ha raggiunto l'obiettivo. Ora la domanda è: lui si è trovato una squadra non sua, un attaccante che voleva e non gliel'hanno comprato, un attaccante che non segnava nemmeno se gli spostavano la porta quando tirava, un attaccante che si è infortunato, cioè diciamo così che delle attenuanti a mio giudizio Spalletti le ha avute, anche se io lo dico, per me nell'ultima parte ci ha messo del suo pure lui.
1: Qualche errore l'hai commesso.
0: Se hai perso la Champions con squadre onestamente dove si poteva fare meglio, no? Un punto, ripeto, con Verona e Fiorentina è troppo poco, e lì forse hai perso la Champions, no? Forse l'hai persa lì perché stavi sopra ed era nelle tue mani. Dopo sei andato a dipendere dagli altri, e quando dipendi dagli altri devi pregare che succeda qualcosa agli altri, ma tu puoi far poco. Quindi poteva essere anche cambiato l'allenatore, sì, ci poteva stare. È stata fatta una scelta diversa nel voler ricostruire questa Juventus con Spalletti. Ora il problema lì è capire la sintonia che c'è tra
1: Comolli e Spalletti. Beh, quello è un altro
0: problema. Questo è un altro problema che mi sembra, insomma, in questo momento forse la cosa più delicata che c'è nel contesto Juve.
1: Ecco, sì.
0: Quindi bisognerà capire che cosa succede.
1: Sì,
0: vai con un altro audio.
5: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ma io volevo esprimere un pensiero su Allegri a Napoli. Ma a dire la verità sono sorpreso di questa scelta di De Laurentiis. Lui che ha sempre bei pensieri rivoluzionari sul calcio italiano, poi è il primo che quando ha l'occasione prende Allegri. E complimenti.
0: Vabbè, ma potrebbe essere stata un'altra intuizione però, ragazzi, eh?
1: Per questo dico non giudicare preconcettualmente, noi giudichiamo sulla base di quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni e quindi qualche perplessità c'è, però ecco, io non mi sento di subito gettare addosso ad Allegri, perché poi è sempre così, c'è chi già dice va bene, allora Allegri è esonerato alla 10ª giornata, e chi dice così secondo me sbaglia. Poi se avrà ragione nei fatti, chiederemo, sarò il primo a chiedere scusa. Però...
0: Ma che chiedi scusa? Ma questa storia delle scuse, ma che me ne frega a me di chiedere... Cioè, ripeto, noi
1: però se uno
0: facciamo un lavoro dove
1: spara a zero,
0: parliamo
1: insomma.
0: All'inizio, analizziamo i fatti all'inizio, poi in corso d'opera noi dobbiamo smettere di chiedere scusa, ma io non lo dico a te.
1: Uno può dire... Dico, le analisi devono essere
0: vedevo
1: fatte...
0: Vedevo un'analisi in un modo, si è sviluppata in un'altra. Ma che io le scuse, avevi detto... Perché... Anche sto fatto che spesso arrivano messaggi, avevi detto, e tu che hai detto? Tu che fai nella
1: dipende
0: vita?
1: Dipende come uno si esprime,
0: cioè, capisci?
1: Se uno analizza
0: un fatto e dice guardate che adesso è una decisione, è una scelta che può lasciare di tu, non è che se poi succede il contrario tu sei un pirla perché hai detto quelle cose quello che arriva all'ultimo dice hai visto?
1: Figurati,
0: ha vinto?
1: Marco.
0: Cioè,
1: è troppo facile parlare a posteriori.
0: Non funziona così. Questo è un discorso da tifosi. Lasciamolo fare i tifosi. I tifosi possono anche dire in corso d'opera quello che gli pare.
1: No, ma effettivamente hai detto, non chiedo scusa. Insomma, dico, ammetterò di aver sbagliato. Ecco, questo è diverso. È chiaro, anche qui dipende tutto come si comunica. Se dopo la terza giornata Chivu aveva una vittoria e due sconfitte, uno pensava di avere delle perplessità, era un conto. Certo, un altro è dire, se dopo la terza giornata Chivu aveva una vittoria e due sconfitte, uno pensava di avere delle perplessità, era un conto. Certo, un altro è dire,

0: provveduto,
1: uno sprovveduto. Non è così, perché c'erano i presupposti per avere dei dubbi. E che cosa succede? Che in quel caso chi è sottoposto, diciamo così, ad un giudizio dubbioso deve demolire i dubbi, e lui li ha demoliti. E dopo gli devi dire bravo a lui. Infatti, devi chiedere scusa a te che avevi dei dubbi all'inizio.
0: Dipende tutto.
1: E di bravo, mai convinto.
0: Certo, dipende tutto come si dà il giudizio. Ecco, se dopo quelle tre giornate c'era chi diceva chi va un incapace, vedrete.
1: Ma
0: che tra una settimana deve essere esonerato perché non sa allenare.
1: Ma questo è
0: chiaro
1: discorso.
0: Che quella è un ragionamento sbagliato, superficiale, che quello sì meriterebbe anche delle scuse. Un conto è analizzare razionalmente, avere dei dubbi, pensare che possa esserci un percorso. Ecco, dipende tutto anche da come si comunica.
1: Assolutamente.
0: Quello fa
1: non
0: la differenza.
1: Andiamo a prendere qualche approfondimento, dai.
0: Sì, ci sono tante novità. Effettivamente ti porto anche a questo punto sull'Inter, perché si parla sempre del mercato, dei vari incastri. Sappiamo, e non è un segreto, che l'Inter voglia, insomma, fare un innesto di spessore anche sulle fasce. Dumfries potrebbe lasciare. Il primo sulla lista dei desideri di Chivu è Palestra, Marco Palestra, che è stato protagonista di una grande stagione con il Cagliari, classe 2005. E c'è un piano, Marco, per prendere Palestra. Perché? Perché l'Atalanta, che esatto, potrebbe accogliere Sarri, anzi dovrebbe accogliere Sarri, potrebbe di conseguenza passare al 4-3-3, potrebbe ricevere in scambio un giocatore che piace a Sarri, che nell'Inter non ha vissuto, insomma, stagioni particolarmente saltanti, per quanto abbia segnato anche dei gol molto pesanti. Però parliamo di Frattesi, e di conseguenza potrebbe essere intavolato uno scambio, quindi Palestra a Milano, Frattesi a Bergamo. Ovviamente un conguaglio economico da parte del ci dovrebbe essere un conguaglio economico da parte dell'Inter, insomma, Frattesi più un tot di milioni. Però ecco, potrebbe essere una sorta di sconto abbastanza importante sul cartellino molto oneroso di Palestra. Si parla almeno di 40 milioni di euro come valutazione, se non di più. Ecco, Frattesi potrebbe essere inserito come contropartita, e poi qualche decina di milioni, ma decisamente meno rispetto al prezzo del cartellino completo, per arrivare al giocatore. Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi, anche perché Frattesi è un giocatore, appunto, che piace molto, Marco, a Sarri. Non sarebbe così dispiaciuto, ecco, per usare un eufemismo, anzi, di lavorare sotto la guida dell'allenatore toscano, e quindi questa potrebbe essere una pista che potrebbe riscaldarsi nel prossimo futuro. Così veniva scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web.
1: Sì, stavo leggendo da stamattina che questa è una cosa che stava circolando.
0: Avrebbe senso, eh?
1: Sì, secondo me sì, avrebbe senso dal punto di vista tattico per entrambi. Poi a Sarri questi giocatori che si inseriscono, di inserimento, i centrocampisti di inserimento piacciono.
0: Poi torna nel modulo che l'hai saltato, esatto, a Reggio Emilia, 4-3-3-1.
1: Dunque, andiamo a prendere un altro audio, 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Vai.
2: Ciao Marco Luigi.
0: Eccolo.
2: Allegri al Napoli. Allora prepariamo i pomodori, perché saranno pomodori di quelli belli maturi. Ma voglio dire, io con Conte si è resistito, ma con Allegri voleranno gli stracci. E Allegri ha il coraggio di andare al Napoli, io me ne scapperei, me ne andrei a Lugano, me ne andrei a Lipica.
1: Dai, vabbè, Luigi, tu sei troppo.
0: Vedi, Luigi è molto schierato. Luigi,
1: vabbè, lui
0: tu
1: è schierato,
0: puoi permetterti tutto, chiaramente. Qui sei il padrone di casa.
1: I tifosi possono dire questo.
0: Però, questo molto netto, come
1: lui è molto netto, molto schierato da sempre. Non
0: noi
1: gli piace,
0: non abbiamo
1: appunto
0: un'idea differente. Io ho un'idea differente.
1: Io sono invece curioso di vederlo all'opera. E la domanda che mi sono fatto e che mi sono posto io è quello: a che livello è Allegri? Cioè, è l'Allegri che degli ultimi anni, oppure ritorna agli Allegri che avevamo visto ai tempi della Juventus,
0: anche in ambito internazionale,
1: anche in ambito internazionale.
0: Lui ha fatto molto bene con quella Juventus, però
1: dopo
0: bisogna
1: non
0: anche
1: ha
0: dire
1: più fatto bene, però,
0: le squadre erano meno attrezzate, però mi sento di dire che anche il calcio internazionale è cambiato,
1: esatto,
0: nell'arco
1: però anche il
0: degli
1: discorso delle
0: anni.
1: Squadre meno attrezzate, tu devi anche, diciamo, fare un po' di necessità virtù e quindi inventarti pure qualcosa.
0: Però ecco, per dire, per vincere non avrebbero potuto
1: non
0: vincere.
1: Non ci dimentichiamo
0: che
1: nonostante gli infortuni che ha avuto il Napoli, e questo bisogna dirlo, tanti attribuibili anche alla gestione tecnica, però con Conte sono rimasti sempre lì.
0: Hanno mantenuto sempre la zona Champions.
1: Quindi non ci dimentichiamo questo. Magari un altro allenatore, di fronte a tutta una serie di infortuni, sarebbe crollato. Lui comunque è rimasto aggrappato lì a quel treno fino alla fine.
0: Sempre detto.
1: Questo bisogna sottolinearlo. Poi che gli infortuni siano attribuibili anche a lui, Io non

0: ho dubbi perché fa parte dello staff e quindi evidentemente qualcosa è stato sbagliato, però comunque il Napoli è rimasto lì. 331 82 00 213, vai.
1: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Per quanto riguarda Allegri a Napoli, io credo che De Laurentiis poi volesse Allegri da anni, da prima di Conte. Credo che Allegri fosse un paladino di De Laurentiis. E poi sinceramente non sono d'accordo su quello che dici tu sul 4-3-3, perché un conto è fare il 4-3-3 con Atecame, come si chiama, Gabbia e Bartesaghi, un conto è farlo con Di Lorenzo, Ramani, Bongiorno, Spinazzola o chi verrà al posto suo. Completamente diverso, completamente diverso.
0: Non sono d'accordo per un semplice motivo e mi spiego. Il 4-3-3 richiede un lavoro di campo, movimenti di campo. È un modulo che richiede un lavoro che con Allegri io non ho mai visto. Il 4-3-3, anche se tu lo fai con dei giocatori di basso livello, devi vedere i movimenti. Se non li vedi, significa metterli in campo con quel modulo. Ma non significa vedere i movimenti da
2: Tu dici
0: 4-3-3.
2: più di altri moduli.
0: Esatto, cioè, capito? Il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Quando tu vedi il 4-3-3, a prescindere da chi lo possa, da chi sono i giocatori, devi vedere i movimenti. Se non vedi i movimenti senza palla, se non vedi un certo lavoro di copertura, vuol dire che non c'è il lavoro di campo, ma è stato scelto uno schieramento per fare che cosa? Per mettere qualche attaccante in più per provare a fare qualcosa. È un discorso diverso.
2: Sì, posto che ormai nel calcio
0: Questo.
2: moderno tutti i moduli hanno bisogno di
0: Esatto,
2: preparazione di
0: esatto.
2: campo, non si può più pensare di improvvisarsi. Certo, il 4-3-3 per me rimane, per le caratteristiche del Napoli, l'unica strada veramente percorribile. Quindi io in realtà invece mi aspetto che giochi con quel modulo perché se
0: Sì,
2: no
0: ma io mi aspetto di vedere
2: depotenzieresti.
0: però i movimenti.
2: Beh, quello è
0: Capisci?
2: inevitabile,
0: Cioè, non è,
2: sai,
0: il fatto che lui
2: Alisson,
0: possa mettere quel
2: Santos,
0: modulo è un altro,
2: Neres, non si possono.
0: sicuramente lo farà, però dopo voglio vedere come lo interpreta quel tipo di
2: Tu dici che
0: modulo,
2: livello riesce a
0: che
2: dare a
0: livello gli
2: quel.
0: dà quel tipo di modulo scelto,
2: Beh,
0: perché non è che
2: sono
0: se
2: un
0: te
2: altro
0: fai il
2: paio di mani.
0: 4-3-3 sei diventato improvvisamente l'allenatore offensivo. Non funziona così, eh? Non funziona così. Io non sono un allenatore, ma basta vedere le partite. Se tu li metti in campo col 4-3-3, come ha fatto anche nel Milan, ma se andai a vedere che 4-3-3 era di posizione.
2: Certo, poi il livello degli interpreti ti aiuta, eh. Il Milan dietro, con tutto il rispetto dei nomi fatti, con la difesa a 4 ha fatto disastri, probabilmente anche per le caratteristiche degli interpreti, mentre a Napoli forse avrebbe dei giocatori con cui potrebbe lavorare meglio, anche se pure lì qualcuno, ecco, Buongiorno, un po' meno presente nella difesa a 4, Rahmani quando è più coperto. Da
0: Sì.
2: di
0: A
2: più, quando è meno coperto, qualcosa in meno. Anche lì, ecco, bisognerà lavorare
0: posto,
2: sicuramente.
0: vediamo,
2: Però il
0: vediamo.
2: modulo dovrebbe essere quello.
0: Dammi l'ultima e ci fermiamo.
2: L'ultimo approfondimento, beh, sul Milan, inevitabile sulla panchina, perché ormai Ralf Rangnick si avvicina sempre di più con questo ruolo di direttore tecnico, anche se Marco, poi c'è il mondiale di mezzo con l'Austria, quindi anche quella è una variabile non di poco conto. Ci sono tanti nomi per la panchina, l'ultimo che sta uscendo fuori è quello di Matthias Jaissle, che è all'Al-Ahly, è già da un po' uno dei tecnici più giovani, più emergenti fino a qualche anno fa del calcio tedesco, poi ha optato in maniera un po' sorprendente per l'Arabia Saudita. Sorprendente, in realtà è stata una scelta prettamente economica, anche tecnica, come l'ha detto lui, ma prettamente economica. Sarebbe uno dei pupilli di Rangnick perché? Perché Jaisle è tedesco, ha smesso prestissimo di giocare per via degli infortuni, ma ha allenato in Austria, a scuola Red Bull, prima il Liefering, che è uno dei club satellite del Salisburgo, poi il Salisburgo. Quindi sarebbe uno dei nomi che piacerebbero a Rangnick, allenatore molto moderno, calcio molto offensivo, pressing molto alto, lo ha sempre fatto, lo faceva col Salisburgo, lo fa adesso all'Al-Ahly. Certo, il
0: Ok.
2: Milan è un altro paio di maniche, ma questo è un nome che sta venendo fuori.
0: Bene, bene, ci dobbiamo fermare. Termina qui l'anteprima. Grazie Lucio come sempre.
2: Grazie a te,
0: A
2: Marco. Buon fine
0: presto.
2: settimana.
0: Adesso noi ci fermiamo, poi rientriamo con Stefano e con tutti gli ospiti. A tra poco.

0: Bip.
1: Ciao Marco.
0: Ciao Stefano, ben trovato. Sei carico, sei pronto per questo venerdì?
1: Ma diciamo così, carico. Parola grossa, carico.
0: Ma no, tu sei sempre carico, ci mancherà.
1: No, no, sì. Però aspetta, insomma, poi alla fine Allegri andò a Napoli.
0: Ti ricordi che c'era un giorno all'improvviso è arrivato Max. Così, tac.
1: No, complimenti a lui.
0: Questa scelta che sta dividendo.
1: Io non pensavo. Ma italiano?
0: Italiano si è perso, non lo so. Sta cercando, sta girovagando. No, ma no, però, insomma, però ieri abbiamo dato la lettura giusta su Italiano.
1: Sì, sì, sì.
0: L'italiano aveva già deciso di andare via a prescindere, dai. Non credo
1: aveva
0: che
1: aveva deciso.
0: Secondo me sì.
1: Sì. E però pensava di andare a Napoli. Non lo so, in retroscena è
0: avrà sentito
1: saperlo.
0: Anche il Napoli avranno sentito una cosa, cioè si saranno sicuramente sentiti, però dopo evidentemente De Laurentiis ha virato su altro. Sai, io non so, adesso poi lo chiederò a Nick.
1: Comunque
0: però...
1: a me questi colloqui a ridosso del là dove sta lui dal Filmauro a Roma, a ridosso proprio vicino al Quirinale, mi mettono veramente paura. Cioè, nel senso che immagino, sai, uno va a fare un colloquio, pensa di essere il prescelto, invece non è così.
0: Però insomma i colloqui,
1: perché
0: senti,
1: tu fai un
0: candidati.
1: Colloquio e non è scontato che tu possa diventare allenatore del suo Napoli.
0: Sicuramente quindi, avrà sentito anche loro. E
1: mi
0: poi...
1: ricordo con Garcia quanti ne aveva
0: sentiti.
1: No, ma con Garcia ne aveva sentiti 5,
0: sì.
1: 4-5.
0: Dopo ha deciso lui, insomma, alla fine il presidente è lui e decide lui, giustamente, perché poi
1: giusto.
0: Si prende le responsabilità e decide lui.
1: E mica decidono i tifosi.
0: Assolutamente, i tifosi sono, sto leggendo...
1: Sono contenti?
2: Signori, ci metto i soldi miei.
0: Quando ce li mette lui.
1: Però è importante
0: lui.
1: Che siano contenti, dai.
0: Sì. Lui è contento, i tifosi meno.
2: I pronostici non vanno mai fatti perché portano sempre Iella.
0: Va bene, presidente.
1: Presidente, noi allora, ci alliniamo. Alliniamo.
0: Buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao,
1: ciao Nick.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Cecca se lo aspettava.
0: Te lo aspettavi, Cecca? Dai, di la verità.
1: Di teatro da parte del...
3: Ma questo colpo di teatro su Allegri lo sai perché non me l'aspettavo più di tanto? Perché io sapevo che aveva stima di Allegri e anche di Italiano, però avevo una mia percezione che forse volesse cambiare un po' la linea, perché Conte bene o male un po' si riallaccia alla linea di Allegri per tante cose, no? Per la gestione, per l'esperienza, per le vittorie. Io pensavo lui volesse passare di palo in frasca e tentare finalmente la carta vincente Italiano, e invece mi ha stupito, ma forse perché ha avuto paura di correre un grande rischio, perché probabilmente forse Italiano avrebbe avuto una pressione enorme che invece magari Allegri sa gestire meglio.
0: Ci sta anche come chiave di lettura, il rischio forse era maggiore con Italiano. Daniele Garbo, te l'aspettavi, e buon pomeriggio.
1: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio a voi. Ma guarda, la cosa che mi ha più sconcertato è la scelta fra due allenatori che sono agli antipodi l'uno rispetto all'altro. Cioè, tu mi dici scelgo fra Italiano e De Zerbi, ti capisco, ma se tu mi dici scelgo fra Italiano e Allegri, non capisco cosa hai in testa. Tutto qui, questo mi ha lasciato perplesso. Dopodiché, certo, lui fa i casting, essendo un produttore, fa i casting come quando si scelgono i protagonisti dei film, e ha scelto il suo protagonista. Mi sembra che l'accoglienza di Napoli nei confronti di Allegri sia molto simile a quella di Roma nei confronti di Gasperini l'estate scorsa.
0: No, forse peggio.
4: Forse addirittura peggio.
0: Peggio,
4: sì.
0: Peggio.
4: E forse quindi peggio. Sarà un ambiente caldo quello che lo accoglierà. Credo che dovrà.
0: Ma lui se ne frega, subito. Lui per me se ne frega.
4: No, certo.
0: Proprio.
4: No, certo, però voglio
0: a
4: dire.
0: Lui non gli tange Allegri proprio.
4: È uno scafato, però voglio dire, dovrà fare risultati subito, altrimenti andrà subito incontro a delle polemiche feroci, secondo me.
0: Buon anni!
1: Ciao Massimo.
0: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Non te l'aspettavi nemmeno tu, la verità. Buon pomeriggio.
5: Beh, no, non se l'aspettava nessuno, insomma, e in questo sono d'accordo con Daniele, ma in primis non me l'aspettavo, perché credevo che Allegri potesse rimanere comunque al Milan.
0: Addirittura, questo, no, io no, lì no. Lì non me l'aspettavo, e secondo me
1: vabbè,
0: non doveva.
1: Ma tu ci avevi chiesto prima dell'ultima partita, ma che pensavi che Cagliari potesse andare a vincere a San Siro, Marco? Dai,
0: questo è vero.
1: Bravo, dai.
5: Abbiamo sbagliato tutti con il Milan.
1: Che va a perdere l'ultima partita con Cagliari in casa, dai.
0: Dai.
1: Tutti avevamo detto Allegri resta al Milan, pure lui pensava di restare al Milan, no? Diciamo battiamo il Cagliari, il Cagliari c'ha poco da dire, e invece
5: certo. Fuori ma difatti dopo sono successe delle cose che hanno portato a fare tante valutazioni, ma io ero convinto insomma che Italiano andasse al Napoli, e la scelta di Allegri, come ha detto Daniele, è un po' controtendente rispetto al pensiero che aveva prima con Italiano. Tutto qua, insomma.
3: De Rossi detto... resta al Genoa, Massimo?
1: Chi?
3: Una notizia ogni tanto.
0: Una notizia?
1: Sì, che gli dice a lui? Sì. Ma dai, ma perché? Ma lui è l'ultimo a sapere.
5: Che ne so.
1: Ma lui è bravo. Ma è bene.
5: Daniele oggi ha altro a cui pensare, credo.
0: Ah sì?
5: In questo momento.
3: Deve pensare sicuramente all'Ostia Mare più che il Genoa, giustamente.
0: Certo. No, ma
3: mai una notizia, ragazzi.
1: No, ma neanche non lo mettere in difficoltà, perché appena cita, dice qualcosa.
0: Hai sentito come cambia subito atteggiamento?
1: Sì, sì, fatto una risata contratta.
5: Ho saputo una cosa.
1: Non mi chiedete niente.
5: Ho saputo una cosa. Ho saputo che Gattuso va alla Lazio.
0: Sì, questo sì.
1: Sei contento?
0: Hai saputo, hai letto da un po'.
5: Questo ho saputo.
1: Sei contento?
5: Poi il resto. Contento, nel senso non mi fa né caldo né freddo.
1: Tu dici i problemi sono momento. Altri. Hai pure ragione.
5: Bisognerà
1: comunque
5: capire.
1: Scusami, Marco, a questo punto Allegri torna nel suo habitat, cioè voglio dire, a squadra forte.
0: È un'analisi. Infatti,
1: uomini forti, come destini forti, la frase
0: trova una squadra
1: di
0: strutturata. Ok,
1: beh, insomma, adesso lotta per il titolo. O
0: però
1: no?
0: Adesso vi faccio una domanda:
1: a patto che non si cambi, non si
0: stravolga,
1: sulla carta con questa squadra qua.
0: Il mercato ci sarà per forza, quindi molto
1: Allegri ritrova il suo territorio, il suo terreno.
0: Ma battaglia. Il Napoli, che Allegri trova?
1: Beh, motivato, ha messo 10 giorni a firmare, 8 giorni.
0: Ok, però gli ultimi 4 anni di Allegri.
1: Ma non significa
0: non
1: niente.
0: Sono stati esaltanti.
1: Lanciatissimo.
0: Quindi trova una.
1: Deve vincere lo scudetto. Deve lottare per vincere lo scudetto. Se è questa la squadra. ma che facciamo adesso? Ci giriamo intorno?
0: Quindi
1: cioè,
0: tu...
1: lui che fa? Le conferenze state? Ha detto no, ci dobbiamo piazzare tra le prime 4 a Napoli. Ma vedo difficile a Napoli.
0: Quindi tu vedi un Allegri formato.
1: Un Allegri che
0: Juventus,
1: torna in corsa. Tu sei appassionato di motori, esperto di motori, dammi la macchina migliore, pilota migliore, devi vincere il titolo mondiale, o no? O quantomeno devi lottare, devi arrivare secondo, con però insomma battagliando, non a 10 punti, a 6 punti di distanza.
0: Lo vedi, poi faccio il giro anche con gli altri, lo vedi più da campionato o da Champions?
1: Allora, non cominciamo a mischiare le
0: Champions
1: carte.
0: Champions viene preso
1: non
0: anche per
1: cominciamo
0: quello.
1: A mischiare le carte. Se la squadra è questa, lui ha l'obbligo di lottare per il titolo. Se, non siamo d'accordo su questo?
0: Sì, ma figurati.
1: Oppure lo dice tra le prime 4, adesso vediamo un po'.
0: È la squadra che è arrivata
1: quarto posto, terzo posto.
0: È arrivata seconda.
1: Con
0: prendi,
1: tutti i problemi che
0: con
1: ha avuto.
0: Tutti i problemi, ecco. Fai un lotti per il titolo. Mi sembra doveroso, insomma. Non è che puoi presentarti.
1: Per me restano ancora Inter e Napoli.
0: Di andare sui primi 4.
1: Le più forti restano ancora Inter e Napoli.
0: Dai, vediamo. Facciamo un giro su questo. Nick, tu che ne pensi?
3: Io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Stefano, perché allora al Milan arrivi, sono stati decimi il campionato precedente, devi dire noi dobbiamo tornare ai nostri livelli, quindi l'obiettivo è la Champions League. Ma se vai al Napoli, che è arrivato secondo dietro l'Inter, non puoi dire confermiamo la Champions League e poi si starà a vedere, perché la gente non si aspetterà mai un discorso del genere. Quindi lui dovrà dire che siamo una squadra forte, come del resto lo è l'Inter, questa base c'era già anche l'anno scorso, cambieremo qualcosa, ma è chiaro che il nostro obiettivo sarà quello di lottare per il vertice. Cioè, se dice una cosa diversa, allora veramente vale tutto, e io allonerò l'Ostia Mare l'anno prossimo.
0: Daniele Garbo, voglio un tuo pensiero, perché poi io la domanda che si legava a quello che diceva Stefano, perché vi avrei chiesto che tipo di Allegri trova il Napoli, perché il Napoli che sia forte, strutturato, io sono d'accordo con voi, però che Allegri trova il Napoli?
4: Ma allora troverà un Allegri molto, molto motivato, perché deve ovviamente cancellare il pessimo finale di stagione col Milan, l'obiettivo mancato della Champions, e quindi avrà voglia di dimostrare di essere ancora un top coach, un top allenatore. E dopodiché bisognerà anche vedere che tipo di squadra gli metteranno a disposizione. Siamo sicuri che il Napoli non venderà nessuno? siamo sicuri che Napoli,
0: vabbè, ma pure se vende qualcuno, capito, mica smonta a Napoli, insomma, voglio
1: anche
0: dire,
1: se
0: no?
1: Perde tre pezzi,
0: se no cominciamo già a trovare scusa Allegri, allora arse le mani, cioè.
4: Un momento, allora se il Napoli rimane questo,
1: andiamo tutti a Napoli,
4: se il Napoli rimane questo, secondo me non è all'altezza dell'Inter, per esempio.
1: Vabbè, ma comunque è la seconda squadra più attrezzata del campionato.
4: Ho capito, ma se tu vuoi, se tu
1: stravolgi tutto, no, siamo d'accordo, se stravolgi tutti, ma se partono, che ne so, Lobotka, Anghissà, li devi rimpiazzare, la squadra resta forte o no?
4: Allora, se tu dici ad Allegri io voglio che tu vinca lo scudetto, poi mi devi dire che giocatori acquisti.
1: Cioè, se viene Rabiot e va via Anghissà, facciamo un esempio, o Lobotka arriva un altro, non lo so, rimane
4: allora, secondo me il Napoli ha bisogno di un paio di ritocchi per essere competitivo per lo scudetto, a mio avviso, perché quest'anno è arrivato secondo, ma lontano dall'Inter. Quindi se vuole colmare questo gap con l'Inter, senza contare, bisognerà anche vedere cosa farà la Juventus, ad esempio, nel mercato. Immagino che Spalletti vorrà una squadra competitiva. Quindi se tu mi dici questo Napoli può lottare per lo scudetto, io dico ni. Ma tu mi dici Allegri vuole una squadra scudetta, ti dico sì, vediamo cosa fa De Laurentiis, perché è evidente che deve potenziare una squadra che è già forte di base.
1: Sì, Daniele, io mi riferivo adesso seriamente, mi riferivo al fatto che va ad allenare un gruppo, no? Una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti e che l'ultimo anno ha vinto una Supercoppa italiana ed è arrivato secondo. Allora, se noi poi cominciamo a dire però insomma c'è di meglio, secondo me che cosa c'è di meglio? L'Inter.
0: Vedi, tu mi hai citato gli ultimi 4 anni del Napoli, mi prendi la scheda?
1: Hai preparato tutto?
0: No, ti faccio vedere gli ultimi 4 anni d'Allegri.
1: Ho sbagliato?
0: Quarto posto, esonerato in Coppa Italia, quinto posto.
1: Allegri non va bene, dai.
0: Come no? È questo, 2024-25 fermo, questi sono gli ultimi anni, insomma, no?
1: Esonero.
0: Il settimo posto con una... 2 esoneri c'ha in questi anni,
1: Ma perché è stato esonerato? È vero, non lo ricordavo.
0: C'ha 2 esoneri, mica ce n'ha uno, ce n'ha 2.
1: La Juve l'hanno esonerato.
0: Juve e Milan sono 2 esoneri.
1: Non era finito il contratto?
0: No, che fine del contratto? O no, Nick, non so, 2 esoneri, perdonami.
3: Di Allegri? Allora, Allegri è stato esonerato al Milan ed è stato mandato via dalla Juventus, certo, sì, 2 esoneri. Cioè, allora, però sono esoneri diversi.
0: Però sono 2.
1: Ecco perché non me lo ricordavo, però sono 2, sì.
0: Son 2.
1: Non me lo ricordavo perché mi ricordava il trionfo della Coppa Italia e mi sono dimenticato.
0: Aggiungi anche che in questi anni in Europa, non ha brillato. Aggiungiamo anche questo.
1: Comunque, vabbè.
3: Sì, sì. Però insomma voglio dire la Juventus
0: perché chiedevo che Allegri trova. Io la domanda era che Allegri trova anche il Napoli. Cioè il Napoli abbiamo detto tutti che se rimane così e fa l'aggiunta di qualcosa.
1: Per me d'accordo con Daniele, è motivato.
0: Motivato. Tu dici ma vicino a quello della Juve, la prima Juve?
1: No, ma lascia perdere la prima Juve, dai.
0: Perché molti fanno il paragone, perché subentra Conte.
1: Ma c'è uno squadrone, la Juve è uno squadrone.
0: Veniva da 3 titoli consecutivi.
1: Dopo sono arrivati altri calciatori forti. Dai.
0: Bonanni, tu che dici? Mi mancava il tuo pensiero.
6: Io, sul fatto che è stato esonerato dal Milan, di fatto sì, è stato esonerato, ma sostanzialmente la stagione è stata finita, poi è stato cambiato l'allenatore, cioè un esonero meno pesante rispetto a un esonero fatto durante l'anno, però che non sia che è stato che il Milan abbia fatto una scelta diversa perché secondo loro il lavoro che è stato fatto non era in linea con quello che erano gli obiettivi, è fuori discussione. Detto questo, secondo me il Napoli, sono d'accordo con Stefano, insomma il Napoli è al momento la squadra più pronta per poter giocarsi il campionato insieme all'Inter, quindi lo vedo, c'è l'Inter e poi il Napoli. Quanto possa essere secondo me giusto per il Napoli non lo so.
0: Vabbè, vediamo. Comunque, dai, è una mossa che incuriosisce e che dobbiamo poi aspettare naturalmente anche il mercato e tutto quello che sarà in queste settimane che ci porteranno poi al campionato successivo, il mercato, le scelte.
1: Questa è una mossa da scacchista consumato, quella di De Laurentiis.
0: Sì, per me si è preso anche un
1: rischio, tutta psicologica. Ma io ti do una carta straordinaria, cioè fai quello che ti fa. Cioè, sei stato esonerato, arrivi quinto, pensavi di andare in vacanza, vieni a Napoli, divertiti, dai, vedi un po' quello che puoi fare. secondo me c'è una buona squadra.
0: Posso chiedervi,
1: cioè,
0: se
1: è tutta psicologica su un allenatore che viene fuori tra virgolette un po' mortificato, perché
0: ma la meritava questa panchina?
1: Questo è un altro discorso, il calcio è bellissimo, è imprevedibile come la vita in generale, quindi
0: oddio.
1: Tu pensi da adesso me ne vado al mare, vado a Livorno,
0: vieni a allenare, per alcuni meno per altri, insomma, esatto. Diciamo così,
1: però lui c'ha lo stellone in questo senso, pensava di essere l'uomo sconfitto, c'è fuori stravinto o no?
0: Beh, che cacchio, stravinto.
1: Cioè, tu trovi il Napoli che è la seconda squadra più forte d'Italia dopo essere arrivato quinto con un mio casino, cose, esonerato entro un comunicato implacabile da parte della dirigenza rossonera, no? E invece ti ritrovi dopo 10 giorni che stai a Napoli con 2 anni di contratto e poi vai al posto di Antonio Conte. Cioè non è che quindi stai nella tua galassia, cioè dei migliori. Diciamo sempre che Max è allenatore top, adesso deve dimostrare. Ecco perché dico grande possibilità per lui,
0: grande possibilità,
1: e ritorna dove magari gli è mancato di questi 4 anni, ha dovuto barcamenarsi, in situazioni difficili.
0: Daniele, meritava questa panchina?
4: Ma sai, questa è una domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che se tu mi dici che Allegri è l'unico responsabile del fallimento del Milan, ti dico no, non meritava questa panchina, però bisogna analizzare le cose bene come sono andate. Credo che il Milan abbia avuto problemi di scelta dei giocatori, abbia avuto problemi di società, abbia avuto disturbi all'interno della società, faccio un nome a caso, Ibrahimovic, quindi molti tifavano per l'esonero di Allegri e alla fine è arrivato. Dopodiché la valutazione che spetta a chi lo ingaggia, cioè aspetta De Laurentiis. De Laurentiis ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto che Allegri fosse l'allenatore giusto per questo Napoli e per rilanciare questo Napoli. Io credo che Allegri, che è stato dato più volte per bollito, non sia bollito. Tra l'altro, faccio una parentesi, ieri mi ha emozionato molto vedere come si è commosso quando ha ricevuto il premio intitolato a Giovanni Galeone.
0: Certo.
4: Non mi aspettavo da uno come lui, che mi passa per essere uno insensibile, duro così.
0: Vabbè, là c'era un rapporto molto forte, però
4: certo, ma le lacrime sue sono molto belle, significa che è un essere umano, e questo non è molto bello.
0: Su questo non
4: gli rende onore. Quindi credo che sia una grande occasione per lui, e sono convinto che non se lascerà sfuggire.
0: Nick, meritava questa panchina? Voglio chiedere a tutte e quattro.
7: Allora, Allegri rimane un grande allenatore, per cui un grande allenatore va in grandi società, in grandi squadre. E, allora, se guardiamo il girone d'andata, forse meritava anche qualcosa in più. Cioè, nel senso, il girone d'andata con quella squadra l'ha portato sicuramente così in alto, dimostrando tanto. Il girone di ritorno gli ha tolto moltissimo del lavoro fatto nel girone d'andata. Quindi, con Allegri un club casca in piedi. Cioè, siamo di fronte a un allenatore per il quale
0: Milan è che sia cascato in piedi quest'anno.
7: Capito, però è anche vero che non lo so. Io non sono un estimatore di Allegri sotto il profilo di quella che può essere l'organizzazione del gioco. Però se giochi a calcio e nessuno fa gol davanti, poi diventa un casino vincere le partite, perché è anche questo un problema, perché poi è tutto relativo. Ma secondo me non l'hanno indovinati gli attaccanti, c'è poco da fare. Anche quando hanno provato a rimediare, Fulkrug non mi sembra che abbia dato quel gran contributo. Ma Tetà non era una cattiva idea, perché ho visto che anche quando è ripreso a giocare a Crystal Palace ha cominciato a segnare, e poi gli ha regalato anche la Conference League. Okay. Per cui secondo me ci sta la scelta. Devo dire che forse De Laurentiis non ha avuto, memore di quando è andato via Spalletti, il coraggio di puntare su un giovane emergente, anche se poi giovane emergente non l'è più, perché lo ha già dimostrato come italiano. Perché italiano, secondo me, sarebbe stata una scelta straordinariamente coraggiosa.
0: E Bonanni la meritava, e poi c'ho una cosa da chiedere a Nick. Vai.
6: Guarda, se la meritava o no, sono veramente l'ultimo a potertelo dire. Secondo me il Napoli aveva bisogno di un allenatore diverso, probabilmente avrà fatto la scelta giusta, non lo so, però io pensavo che potesse essere l'occasione giusta, ecco, per Italiano, per proporre un calcio di un certo tipo, per portare a Napoli un allenatore da campo, come sulla falsa riga tra virgolette di Conte, con delle idee, con un supporto importante ai giocatori sul campo. Allegri è un gestore, quindi mi aspetto, oltre che il Napoli non venda nessuno, mi aspetto anche che faccia degli investimenti
5: importanti a questo punto, perché sennò fare una squadra magari più giovane, vendere due o tre big non c'ha senso.
0: Va bene, saremo un po' a vedere. Senti Nick, ti posso chiedere che aria tira alla Juventus? Ci sarà presto questo incontro? Noi abbiamo le immagini di questa mattina della commemorazione delle vittime dell'Aisel. C'erano Spalletti e Como lì, in questa circostanza, in questa situazione, per rendere onore alle vittime. Tra l'altro Spalletti, c'è un'immagine che va a salutare i parenti di queste vittime stringendo la mano a tutti.
1: 39.
0: Però. Esatto, 39. E non si sono un po' ignorati, sono stati lì, però questo fa poco testo visto la circostanza, diciamo, che ricorreva. Che ci dobbiamo aspettare? C'è un clima teso, Nick?
3: Ma io credo che la strada intrapresa sia quella del tuo, del tandem Chiellini-Spalletti alla Juve, con magari l'arrivo di Tognozzi. Io credo che a Como lì sia stato ribadito soprattutto, cioè secondo me la Juventus, non si è, John Elkann probabilmente non si è sentito nelle condizioni di poter tagliare, voglio dire, il rapporto con Como lì, lo ha mantenuto potenziando quello di Spalletti, quello di Giorgio Chiellini, e quindi si andrà avanti così. Poi se questo rapporto sarà duraturo nel tempo io non lo so, però hanno scelto di non scegliere fondamentalmente, cioè di non cambiare nulla nell'assetto a livello di organico, però allo stesso tempo è chiaro che si sono affidati molto a Spalletti e credo che Chiellini avrà ancora più peso nelle scelte della Juventus. Io non vedo altra soluzione, ecco, la spiegazione può essere questa, anche per non venire contro ad una scelta che è stata fatta in maniera ben precisa l'anno scorso, quando hanno deciso di cambiare il direttore sportivo, cioè Giuntoli con Como lì. Quindi io credo che la strada sia questa, che l'idea sia questa, e poi vedremo quello che accadrà. Certo, si dovranno inventare un paio di cessioni per cercare di rafforzare la squadra, e lì ci vuole tutta la bravura del mondo.
0: Questo rapporto, vi aspettate qualche cosa, Stefano? Non ieri,
1: guarda. No, secondo me ha detto bene Nick. Convivenza non sarà facile, perché insomma,
0: una tregua armata
1: no, forse eccessivo, però insomma siamo Chiellini con Spalletti a dialogare. Di
0: tu pensi che saranno un po' loro due a costruire?
1: Devono essere bravi, insomma, a trovare un punto d'incontro. Una situazione un po' tesa.
0: Vediamo, perché poi ci sarà questo incontro, che cosa succede. Daniele, vedendola così da fuori, ti aspetti, cioè leggevo anche che ci sono delle divergenze su alcune scelte, no? L'allenatore è una cosa, Como lì un'altra. Non è facile, ma credo
4: non sarà facile, anche perché finora la Juventus, la carenza è stata il fatto che nella società, nel core business della società, di chi decideva, non c'era nessuno che capiva di calcio, a parte ovviamente Giorgio Chiellini, che però finora ha avuto un ruolo marginale. E il problema è che John Elkann, che sembra un remida al contrario, dopo il capolavoro della presentazione della Ferrari elettrica, che è un'eresia da qualunque punto di vista, forse sta cercando di affossare, oltre alla Ferrari, anche la Juventus, insomma, voglio dire. Però so che i miei amici juventini sono molto preoccupati, ecco.
0: No, è vero, verissimo, insomma, in questo momento, diciamo così, che alcune scelte di Elkann lasciano un po' di perplessità. Massimo, tu pensi che si possa trovare una comunione di intenti? Si deve trovare, perché se rimane, insomma, tutte e due stanno lì.
5: Beh, si deve trovare, sì, questo è poco ma sicuro. Però devo dire che in parte ammiro e apprezzo il lavoro che sta cercando di portare avanti la Juventus, nel senso che hanno scelto gli uomini, hanno scelto di dare in mano a delle figure la società, il discorso anche di un prospetto tecnico, e anche se quest'anno le cose non sono andate come avrebbero dovuto, hanno comunque continuato a dare fiducia a delle persone che avevano scelto.
0: Quindi tu dici andare avanti e provare a vedere se si trova la strada, ecco.
5: Guarda, non è semplice, probabilmente tanti non saranno d'accordo e non capiranno il discorso che sto facendo, ma per un dipendente di una società, sapere che la società, indipendentemente da tutto, ti sta vicino e ti dà modo di lavorare, che ne so, 2 anni di contratto, in quei 2 anni, e poi tu vieni giudicato durante il percorso e alla fine dei 2 anni, è un qualcosa di molto importante. Quindi credo
6: ad oggi che alla Juve abbiano ragionato più in questa direzione.
0: Vediamo, vediamo. Io, sono, io devo dire la verità, sono un po', diciamo così, l'attenzione la rivolgo a questo rapporto tra Comolli e Spalletti, ma soprattutto non vorrei che Spalletti, insomma, se, possa, diciamo, perdere un po' la sua tranquillità, ecco, nel fare poi quello che deve fare. Se, beh, non, se non si trova magari non...
1: se hai Spalletti lo devi mettere in condizione di fare Spalletti,
0: esatto, di stare sereno,
1: se no altrimenti è inutile riconfermare.
7: Io ti dico una cosa, Spalletti secondo me quest'anno oltre a fare il mercato e cercherà di indirizzare il mercato, purtroppo per lui, perché purtroppo per lui dovrà combattere anche con l'ombra di Conte,
0: esatto,
7: perché
0: bravissimo.
7: Se Conte non va in nazionale questa ombra si allungherà sulla zona di Torino in una maniera impressionante e c'è poco da fare, sarà inevitabile, quindi vediamo. Io scriverò stasera che Conte ha tre possibilità: la prima di andare in nazionale, la seconda di rimanere un anno fermo, la terza, se succede l'irriparabile, è che possa essere chiamato dalla Juventus. Avere l'ombra di Conte,
0: io la penso come te, Nick. Ieri noi abbiamo fatto un approfondimento di questo tipo, io mi sono gettato un po' in questa direzione, cioè l'ombra di Conte è un'ombra pesante se non trova una squadra, è inevitabile, quindi secondo me è un iniziare un po' storta la cosa, quindi vediamo.
6: Ma Spalletti ha rinnovato per quanti anni?
1: Due
6: non lo so, due anni dopo tre mesi, quattro mesi, cinque mesi che le cose non vanno bene lo cambi? Non lo so, difficile, cioè deve fare proprio,
0: no, io penso che lo devono mettere nella condizione di farlo lavorare il più sereno, cioè lui deve se questa figura di Comolli non è in linea con lui
1: o ma prende... perché secondo te Conte sarebbe in linea con Comolli? Facciamo allora, anche andiamo oltre, beh, allora di che parliamo, dai, su,
0: apposta ti dico che è una figura che può creare delle...
1: No, la figura è Comolli,
0: sì,
1: nel senso che quella. Conte andrebbe d'accordo con Comolli secondo te? Che gli dice guarda l'algoritmo, oppure no, prendiamo questo profilo, no, del 2003, bravissimo, in Belgio ha fatto, cioè,
0: sì,
1: per dirti,
0: sì, sì, sì, sì, no, no, no, hai ragione.
1: Sai
0: ragione.
1: Che Conte vediamo, quanto vediamo, ci mette a...
0: Vediamo, però l'ombra
1: dai, ragazzi,
0: di Conte
1: qui,
0: pesa.
1: Il discorso è che stiamo parlando di allenatori top. Allora, se tu scegli di riconfermare Spalletti, devi metterlo in condizione di non renderlo nervoso, perché è un tipo,
0: esatto,
1: anche partito, dai,
0: esatto,
1: su,
0: esatto,
1: non è che poi assetta alla soglia, cioè, con tutta la carriera fatta, però c'è il carattere. Spalletti è sta roba qua, allora o lo confermi e lo metti in condizione di
0: oppure
1: lavorare,
0: oppure
1: ciao, grazie, arrivederci, sì, ma che roba,
0: hai ragione, hai ragione, dai. Va bene, ci doveva fermare, Nick, buon fine settimana,
1: ciao, Nick.
0: Ciao, un abbraccio,
7: ciao a tutti, ciao, ciao.
0: E noi ci fermiamo, ritroveremo Massimo Bonanni e Daniele Garbo al rientro, tra poco.

0: Siamo tornati per il pomeriggio di Maracanà, sempre con voi, nel pomeriggio appunto con noi. Dobbiamo salutare anche gli amici di Italia 7 che si sono collegati con noi sul
1: caro
0: canale 19
1: in Toscana. Marco, ciao,
0: caro saluto, ciao Stefano, ben ritrovato. Allora, dunque c'è Daniele Garbo con noi che saluto subito di nuovo, Massimo.
1: Ciao
0: Bonanni.
1: Daniele, ciao,
0: ciao ragazzi.
2: Buongiorno, ben trovati.
3: Ciao, ciao ragazzi.
0: Allora, ci sono degli audio, prendiamoli al volo, dai, via, subito, dai.
4: Buon pomeriggio Maracanà, buon pomeriggio Stefano e Marco. Sono Alfredo, tifoso del Napoli. Volevo chiedervi umilmente una cortesia. E noi a Napoli non ce la facciamo più. Ma chi sta allegre ce l'ha, ma proprio da lì. Voi che siete nel campo, non è che potete convincerlo ad andare in un'altra parte. No, se no, potete fare questo sacrificio, no, per noi, vi ringraziamo tutta
1: Alfredo,
4: la vita.
1: Devi avere fiducia.
4: Grazie a Marco e a Stefano.
0: Grazie,
4: e buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio,
4: forza
0: grazie.
4: Napoli.
0: Va bene. Devi avere pazienza e fiducia e vediamo quello che succede. Ormai la scelta è stata fatta.
5: E questa è una cosa molto bella.
0: Certo.
1: Max, vedi che...
0: Capito. Daniele, vuoi dire qualcosa tu al tifoso del Napoli che sei più...
2: Deve avere fiducia, avere pazienza. Il presidente De Laurentiis a volte ha fatto delle scelte discutibili, ma a volte ha fatto delle scelte oculate, e non a caso ha vinto 2 scudetti negli ultimi anni, insomma quest'anno è arrivato secondo, quindi ha sempre costruito una squadra competitiva, per cui credo ci sia bisogno di un po' di ottimismo anche in questo momento.
0: E vabbè, poi bisogna pure aspettare, insomma adesso noi possiamo dare una valutazione su quello che è stato, ecco, gli ultimi anni dell'allenatore, quello che è la formazione del Napoli che verrà, però insomma poi sarà... Aspetta al campo, insomma, no? C'è poco da fare. C'è anche Lorenzo Di Benedetto.
1: Ciao, Lorenzo.
0: Dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Lorenzo, stavamo discutendo ancora sulla scelta del Napoli che fa molto discutere, caro Lorenzo. Per esempio Maurizio ci scrive: il Napoli, a differenza del Milan, ha una società solida alle spalle e Allegri, con una società dietro che lo supporta, può anche aprire un ciclo come la Juve. Hai questa convinzione?
6: Ma io credo sia la speranza del Napoli più che altro. È chiaro che lavorare in un ambiente come è stato quello del Milan nell'ultima stagione, tant'è che appunto a fallimento avvenuto sono saltati tutti, cioè non è che è saltato soltanto Allegri, quindi vuol dire che la proprietà ha deciso di rifondare qualsiasi cosa. Non è stato facile chiaramente per Allegri, non sarebbe stato facile per nessuno. Detto questo, per arrivare quarto bastava anche tutto il caos che c'era, soprattutto per come si era messa la stagione del Napoli, no? Perché, scusatemi, del Milan, perché è sempre stato secondo, perché è stata l'unica antagonista dell'Inter, se poi di antagonismo si può parlare, perché comunque l'Inter poi alla fine ha staccato tutti, ha meritato di vincere lo scudetto. Però insomma, da lì ad arrivare quinto, puoi dire quello che vuoi, puoi dire che mancava l'attaccante, puoi dire tutte le cose del mondo, ma il Milan e Allegri dovevano fare meglio e dovevano raggiungere la qualificazione in Champions League. Adesso cambia tutto, è chiaro, il Napoli è più forte del Milan, il Napoli è più strutturato del Milan. Il Napoli ha giocatori migliori rispetto a quelli che ha il Milan. Il Napoli ha giocatori migliori anche per quella che è l'idea calcistica di Allegri. Questo è fuori discussione. Però, insomma, per aprire un ciclo come fece la Juve, cioè, Allegri vinse 5 scudetti di fila.
0: Dura. Io penso che quella sia una storia, secondo me, irraggiungibile.
1: Ma sì, dai,
0: cioè, proprio un qualcosa che veramente... storico, che onestamente
6: mi
0: sembra, cioè, un record quasi
1: irripetibile,
6: secondo me. Dai. No,
0: perché
6: non ci sbagliamo, l'Inter ha regalato uno scudetto al Milan, ha regalato uno scudetto al Napoli, quello dell'anno scorso, quindi magari non doveva vincere soltanto quello dominato da Spalletti, poi gli altri li doveva vincere tutti l'Inter, perché l'Inter è più forte della
0: però
6: Juventus.
0: Se non l'hai vinti, vedi, perché poi alla fine devi...
6: Sì, certo, però
0: la
6: non
0: Juve
6: è
0: comunque
6: impossibile,
0: li ha vinti,
6: secondo me, non è impossibile.
0: Non lo so, ma vedo una cosa molto dura, però è chiaro che, insomma, va in una società che comunque negli ultimi anni il Napoli, al di là dell'anno dell'errore lì di Garcia, però aveva sempre fatto, diciamo, certi percorsi, voglio dire, stabilmente in Champions, stabilmente nelle prime posizioni della Serie A, ha fatto sempre mercati importanti.
1: Non ci giriamo intorno, Allegri deve arrivare al minimo secondo.
0: Tu hai detto devi vincere lo scudetto,
1: no,
0: io sono d'accordo con te.
1: Ho detto deve lottare, deve lottare per lo scudetto. Sì. Però c'è una squadra più forte che l'Inter, ma il Napoli è la seconda, Cioè, non ci giriamo intorno, dai, su, non cominciamo sto giochino.
0: No, no, io
1: che deve piazzarsi tra le prime quattro. Milano, sì, qui no, qui cambia tutto, ragazzi.
0: Annuivi, Lorenzo, sei d'accordo? No, devi lottare per lo scudetto. Non c'è, dubbio.
1: Ma lo sa pure Max, se no, che ha scelto Napoli per che fare? Scusami.
6: Ma è per quello che dico io, che è un rischio, no? Quello che si è preso De Laurentiis e che si è preso anche Allegri, ma perché arriva in uno spogliatoio che è sfinito. Dopo i due anni di Conte e Allegri dall'altra parte si deve rifare, quindi o le cose vanno bene, nel senso spogliatoio sfinito, ha bisogno di nuovi stimoli, certo. Arriva Allegri, trova gli stimoli,
1: il gruppo risponde
6: e dà modo a Allegri di riscattarsi, e questa è una strada. E allora se tutto va così, tutto liscio, allora ok, le cose vanno bene, ma non è detto che vada così, perché lo spogliatoio sfinito che arriva Allegri e continua e ricomincia ad andare a 2000 all'ora con modi diversi, eccetera, se lo spogliatoio risponde male, è finita prima di cominciare la stagione del Napoli. Io c'è anche questa possibilità.
0: Daniele, volevi aggiungere qualcosa tu?
2: Guarda, la situazione di Allegri mi ricorda un po' quella di un po' di anni fa, adesso fate le debite proporzioni, quando il Milan lasciò andare via Sacchi e chiamò Capello, no? I giocatori erano stanchi, non ne potevano più dei metodi pesanti, anche del modo di lavorare di Sacchi, che era molto impegnativo, ovviamente assomiglia molto a quello di Conte, e arrivò un allenatore come Capello che assomiglia per certi versi, secondo me, a Allegri, perché è un gestore che invece diede un po' più di libertà ai giocatori, un po' più di spazio alla fantasia, li stressò un po' meno, e quel Milan vince tutto praticamente. Quindi la situazione, ripeto, fatte le debite proporzioni, potrebbe essere anche simile a questa. Credo che i giocatori avranno bisogno di tirare un po' il fiato.
0: Sì. Di una gestione diversa.
2: Quindi credo che Allegri sia l'uomo giusto da questo punto di vista, ecco.
0: Sì, ma potrebbe starci, no Massimo? E poi vado da Lorenzo su un altro argomento. Massimo, potrebbe starci questo tipo di chiave di lettura, no? Di una squadra che ha bisogno anche di una gestione differente dopo due anni belli tosti, ecco.
3: Sì, ma penso che sia stato l'unico motivo, ripeto, cioè tu passi da italiano, che è comunque un allenatore che ha delle idee importanti di calcio, che vuole far fare magari alla propria squadra una certa situazione, passi da lui a uno che invece è un gestore, che lascia spesso e volentieri fare ai big del gruppo, lascia gestire alcune cose, alcune situazioni, quindi sicuramente ad oggi è una bella scommessa. Mi ha un po', ripeto, mi ha un po' stupito, perché pensavo che ormai il Napoli andasse dritto, anche perché si parlava di Sarri e di italiano. Quindi il fatto che poi Allegri è andata così come è andata e si è cambiato in maniera repentina su di lui, significa che non era nemmeno chiara prima la situazione, insomma.
0: Assolutamente. Lorenzo, vengo da te. Senti, ma in chiave Milan la situazione, cioè italiano, è proprio da escludere? Faccio questa domanda secca.
6: No, italiano non è da escludere assolutamente, anzi qualche colloquio, almeno un contatto tra Ibrahimovic e italiano ci sarà nei prossimi giorni e nelle prossime ore. C'è da capire, poi io rimango sempre della stessa idea, ok che Ibrahimovic può parlare con italiano, ma il Milan deve andare per step, cioè lì sono saltate tutte le teste,
0: esatto.
6: Quattro teste, Allegri per la panchina e in dirigenza Tare, Furlani e Moncada. Bene, quindi adesso c'è da ricostruire tutto, e secondo me non puoi partire dalla ricostruzione di tutto partendo dall'allenatore, cioè certo. Devi prima prendere il direttore sportivo e poi l'allenatore, quindi in base a quello che sarà il direttore sportivo allora capiremo anche quello che sarà l'allenatore, secondo me. Se poi il Milan fa il contrario, allora io alzo le mani e dico benissimo, fate quello che volete, chiaramente lo fanno, non è che io lo devo dire io di fare quello che voglio.
0: Però allora va
6: tutto al contrario, va bene, scegliete prima l'allenatore e il direttore sportivo e poi va
0: posto, sì, no, posto che ha ragione, che bisogna ristrutturare un po' tutto, Stefano, ma sarebbe un profilo giusto o sbagliato italiano a tuo giudizio? Perché poi per esempio
1: per il Milan,
0: per il Milan, sì.
1: Marco, voglio dire, bisogna vedere il Milan come si
0: è chiaro, la struttura è fondamentale,
1: certo,
0: però lo vedi un allenatore, ecco, che possa, diciamo così,
1: beh, sicuramente
0: entrare in un, stiamo parlando di un top club, dai.
1: Io ho sempre stimato l'italiano e le squadre le fa giocare bene,
0: sì sì, però
1: e poi soprattutto fa lavorare molto durante la settimana, è un po' parente di Conte, forse De Laurentiis avrà scelto, optato per Allegri perché gli serve un'azione conservativa dopo due anni impegnativi, capisci? No, ma senza nulla, gli serve, magari avrà sentito Di Lorenzo, che ne pensi tu?
0: Sì. Ho
1: fatto un po' un sondaggio.
0: Sì, sì, sì.
1: Meglio mantenere le cose.
0: Meglio mantenere, conservare. Però insomma tu no. Italiano lo vedresti?
1: Beh, io sì, lo vedrei bene.
0: Sarebbe pronto per fare, sì, un salto, sì, di questo tipo? Questo è
1: merita
0: al di là di quello che dite, che è giustissimo, che
1: merita, una possibilità,
0: capire,
1: merita,
0: ecco,
1: una possibilità.
0: Meriterebbe una possibilità. Massimo?
3: Sì, sì, secondo me sì.
0: Lo vedi pronto, insomma?
3: Lo vedo sì, lo vedo che secondo me può giocarsela, insomma. È un allenatore che comunque negli anni ha fatto bene, è venuto da un percorso da Firenze che ha fatto quattro finali, non mi ricordo,
1: una di Coppa Italia e due di Conference,
3: ha fatto tre finali con la Fiorentina, ha fatto una finale col Bologna. Secondo me è giusto dargli una possibilità, è uno degli allenatori più preparati in Italia, quindi secondo me è giusto darglielo.
0: Daniele?
2: Ma guarda, ho la sensazione che il Milan abbiano poche idee ben confuse. Hanno fatto piazza pulita di quasi tutti, sono rimasti Paolo Scaroni, presidente che percepisce uno stipendio di 600.000 euro l'anno, non si capisce bene per fare cosa, Ibrahimovic, che è stato l'artefice poi dell'esonero di tutti gli altri, che non si è ancora capito che ruolo avrà, che non ha una grande esperienza di managerialità in una conduzione di una società, e il Milan ha deciso di puntare su di lui. Auguri, che ti devo dire? Poi la scelta dell'allenatore, secondo me, alla fine è tutto sommato secondaria, ecco.
0: Sì, sì, no, ma io sono d'accordo su questo che state dicendo. Io mi riferivo solo al fatto se lui è un allenatore che
1: ma lui
0: può...
1: è bravo, Marco, però insomma è imprescindibile l'aspetto, diciamo, della società. Io sono d'accordo con Daniele, cioè un allenatore catapultato in un ambiente in cui non c'è ci sono pochi punti di riferimento, come fa a lavorare bene? Non è che voglia assolvere Allegri, però non è facile, insomma, dai, su, no?
0: Sì, sì.
1: Poi sono d'accordo con te, a 5 giornate dal termine hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, 6-7 adesso non mi ricordo, devi portare la nave in porto, con le sirene. Con la, come si chiama?
6: Senza farne nemmeno coppe. Non è che sono arrivati stanchi, dice, guarda, siamo arrivati in semifinale di Champions, poi siamo usciti,
1: esatto.
6: Però abbiamo messo tutto lì, no? Come l'Inter l'anno scorso.
1: Cioè, lì non è colpa di Cardinale, ecco. Poi che c'è da sistemare, tu lo sappiamo e condividiamo il pensiero della maggior parte dei tifosi dei rossoneri. Però se tu a 6 giornate dal termine c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta e non porti la nave in porto, c'è qualcosa che non va, non è colpa di Cardinale.
0: Assolutamente.
1: Perché allora nella prima parte che c'è Cardinale non è nessuno, o no?
0: Esatto, capito. Se nella prima parte c'hai i meriti, non è che dopo sotto i meriti degli altri.
1: Il campo bisogna analizzarlo.
0: Sono d'accordo. Senti, Lorenzo, approfitto ancora, su tutto Mercato Web si parla anche di Gasperini e Scamacca. Cioè, Gasperini vuole Scamacca per la Roma, ma l'Atalanta ribadisce centrale nel progetto. E quindi si sta parlando molto di questa opportunità o meno, come stanno le cose. E poi è veramente così centrale Scamacca nel progetto Atalanta-Sarri, vi chiedo?
6: Ma allora, sono notizie a cui manca qualcosa, secondo me. Allora partiamo dal presupposto, dire che l'Atalanta ribadisce a centrare il progetto è normale, perché l'Atalanta ha anche un giocatore che non sarebbe, magari, che non fosse centrale al progetto, per quale motivo dovrebbe dire no, guarda, non è centrale nel progetto, quindi prendetevelo voi, che faglielo regali, no, quindi qualsiasi giocatore sarà centrale al progetto, questo è fuori discussione, perché se la Roma lo vorrà, lo dovrà pagare come sempre. Poi, e questa è la parte sicura di ciò che l'Atalanta dice o dirà alla Roma, dall'altra parte come si fa oggi a pensare che l'Atalanta possa intavolare delle trattative con Giuntoli, che ieri è entrato per la prima volta a Zingonia, non è ancora ufficiale, quindi va bene che può cominciare
0: non è ufficiale Sarri,
6: però appunto poi dall'altra parte non è ufficiale Sarri, anche lui arriverà all'ufficialità, ma prima facciamole arrivare l'ufficialità e poi ragioniamo del calciomercato. La Roma un attaccante lo deve prendere. Scamacca, secondo voi accetta di stare a far la riserva di Malen tutta la stagione?
0: Però c'è la Champions, Stefano. C'è la Champions e tutto.
6: Voglio vedere secondo quante volte Lorenzo... non fa giocare Malen Gasperini, vai, voglio proprio vedere.
1: Voglio proprio lo so, vedere. Lorenzo, sì, lo so, però verrebbe Lorenzo.
0: Lui verrebbe.
6: Certo.
0: Come giocatore sì. Secondo me alla Roma serve anche un profilo così. Poi è chiaro che c'ha ragione Lorenzo quando dice ha poche Lorenzo, possibilità di giocare, però
1: il calcio pure lì ne ho viste tante. Malen deve fare un gol a partita il prossimo, cioè non è così, cioè non è il calcio che tu dici sai che faccio la prossima stagione le faccio, sì ne può fare anche 40-30, ma non... il calcio non è così, gli allenatori lo sanno,
0: sì,
1: quindi
0: sì. Annusano,
1: vado su Scamacca anche. Ma io fa due forti che uno
0: che uno solo, esatto. Bonanni sei
6: sì,
0: d'accordo?
6: Però, scusami,
0: no?
6: Prego. Scusami Stefano, no, allora Scamacca a me non è un attaccante che piace tanto, no? Quindi parti da questo presupposto, ma tu Roma vai a spendere quanto ti può spendere?
1: 25-30?
0: Sì,
6: dai,
0: sì.
6: 25-30, bene.
0: Ma
6: te vai a spendere 25-30 milioni per un attaccante che sai già che si farà male?
0: Questa, è una gufata.
6: No, non sto dicendo
0: sì, ho
6: che
0: capito.
6: Si fa male.
0: No, okay. Sì, ho capito.
6: Ma, cioè, la sua stagione è altalenante perché ti passa 10 partite in cui ti fa un gol a partita, poi c'ha l'infortunio, sta fuori due settimane, altre due
1: questo non lo sullo stato
6: cioè,
1: suo
6: non storia,
1: io sto valutando, lo so però vedremo insomma.
0: Daniele,
1: mi sembra un ottimo calciatore.
0: Daniele, che dite voi?
2: No,
0: Daniele,
2: Non ho capito che quello che ha detto Lorenzo. Scamacca si fa Malen adesso?
6: sì.
2: No, a parte le battute. Tra l'altro la Roma non ha ancora deciso cosa fare di Dybala, pare che potrebbe rimanere e quindi avrebbe in casa un altro giocatore a rischio infortuni. Cioè io credo che in una stagione così importante in cui la Roma torna in Champions League dopo 7 anni abbia bisogno di giocatori integri, non di scommesse, e da questo punto di vista ha ragione Lorenzo, cioè Scamacca è uno che ultimamente ha avuto molti problemi, a me piace molto come attaccante, è uno che calcia molto bene anche da fuori area, ha tutto per essere un grande attaccante, ma il problema è che è fragile, si infortuna troppo spesso e questa è l'ultima cosa di cui ha bisogno la Roma secondo me l'anno prossimo.
0: Bonanni,
6: Napoli, scusa un secondo il vai, Napoli vai. L'anno scorso Højlund l'ha pagato 35-40 milioni Højlund, quindi si tratta di aggiungere 5-10 milioni e prendi un giocatore però integro, non ti dico che prendi Højlund, però con la stessa cifra secondo me si prende un giocatore totalmente integro, io sto dicendo solo questo.
0: Perfetto. Massimo, tu saresti d'accordo? Operazione che ti convince?
7: Ma io credo che Scamacca sia anche un giocatore che ha fatto più di tre anni nel settore giovanile Roma, che quindi possa rientrare nel discorso degli slot dei ragazzi che sono cresciuti nel settore giovanile. Però detto questo è un po' una scommessa sotto il punto di vista fisico. Però sicuramente la Roma un attaccante lo deve fare. È normale che ad oggi tutti quanti sanno che a Roma c'è Malen. Quindi prendere un sostituto all'altezza non sarà per niente facile in questo momento, quindi ti dico sarà comunque difficile. Secondo me stanno pensando a Scamacca per il discorso della lista. Vado a memoria, ma credo che lui abbia fatto più di 3 anni nel settore
0: sì. No, ci può stare come scelta anche, poi comunque lo conosce pure Gasperini, quindi... No, però hai citato, mi sembra, Garbo ha citato Dybala, ti riporto queste parole che trovate anche sulla pagina Instagram di Tutto Mercato Web. Dybala, dice Totti, Dybala tecnicamente è un 10, ma per mettersi una maglia così pesante non bastano 2 stagioni, serve dimostrare continuità per almeno 10 o 15 anni. Vabbè, Dybala 10-15 anni ci può stare a Roma. Anche questioni anagrafiche, no? Totti.
1: Beh, però ha aggiunto Roma non è Torino e poi Dybala praticamente
0: sì.
1: Che questo è importante, gli hanno fatto la domanda, lui il 10 come la maglia, io sono d'accordo con Francesco, cioè la Roma è una storia particolare, Francesco l'ha fatta in lungo e largo e quando lui dice 10-15 anni ha ragione.
0: Vero, però lui non li può giocare 10-15 anni.
1: Ma infatti questo, cioè, come sì, dire, sì, che la diamo adesso? Cioè, per, magari neanche prima lo pensava.
0: Vabbè, io,
1: cioè,
0: io
1: è un fenomeno, come giocatore, Paolito, per me Paolito è un 10, fenomeno, però. È un sì, fenomeno, l'ultima partita è stata una cosa stratosferico. Però poi quante ne fa così? Cioè, quello che dice Totti, sta 10 anni, 15 anni sulla cresta dell'onda, non è facile. Poi credo che questo sia un calcio molto difficile, ecco, tranne che ne sono Messi, un fenomeno, fenomeni sparsi pochi. Credo che la continuità, ogni stagione, devi andare a mille, devi avere un rendimento altissimo, non è più il periodo di questi giocatori che possono essere continui e costanti per tanti anni.
0: Lorenzo,
1: avere un rendimento altissimo non è più il periodo di questi giocatori che possono essere continui e costanti per tanti anni.

0: tolta solo il Napoli dedicandola chiaramente a Maradona, e ci mancherebbe altro.
1: Ma io però non sono mai d'accordo.
0: Cioè, se noi ci aspettiamo che possa arrivare un altro Totti alla Roma e che meriti di indossare la maglia numero 10 dopo 10-15 anni alla Roma, stiamo parlando di fantacalcio, non esiste più, perché il calcio italiano, noi ragioniamo, no, delle bandiere, dice non ci sono più bandiere, bene, benissimo, se Totti fosse andato al Real Madrid avrebbe vinto 5 palloni d'oro, d'accordissimo, ma comunque Totti, Del Piero giocavano nel miglior campionato del mondo, adesso non è più, quindi le bandiere non è che non sono attaccate al club, è che vogliono andare a giocare per i più forti. E quindi se in Italia ci fosse dei più forti, un altro Totti 10-15 anni alla Roma si potrebbe vedere, ma ora non si può più vedere, quindi
1: sono cambiati i parametri. Sì, no su questo sono d'accordo.
2: No, ma poi lui ha detto Roma non è Torino, però poi a Torino a 10 l'hanno data,
1: a 10 c'è la Indy, sì.
0: No, anche a Dybala l'hanno data,
1: pure a Dybala, pure. Dybala. Io per caratteristiche per me è un 10,
0: prima a Dybala e poi a Ildiz,
1: sì certo. Sì, è vero esatto. Massimo, tu che ne pensi? Io gliela darei, perché a me piacciono questi giocatori qui, per me sono da numero 10 per come la vedo io, però è chiaro che poi sai, le parole di Totti hanno sempre un certo effetto, comunque. Massimo.
3: Allora, diciamo che Dybala sarebbe un giocatore che può prendere la 10, che può prendere la 10 a Roma, perché è un gran bel giocatore. Secondo me non è Totti, però di Totti ce ne saranno pochi, quindi insomma è un po' la coperta corta, però non sono d'accordo sull'eliminare il numero 10, il numero 6, il numero 8, cioè i bambini nascono, crescono con la voglia di avere la maglia numero 10 di, quindi esatto. Io non sono molto d'accordo con le squadre che tolgono i numeri, però sicuramente avere la numero 10 della Roma oggi ha un significato importantissimo, è come la 16 alla Roma che è di De Rossi, cioè chiunque ha la 16 verrà sempre poi paragonato a De Rossi, ma non è che poi un ragazzo non se la può prendere.
1: Beh, ma la 10 c'ha un significato diverso, dai. Garbo, e chiudiamo.
4: Ma sulla 10 inutile che ne parliamo, voglio dire, cioè, è chiaro che dopo Totti nessuno può indossare la maglia numero 10, o la ritiri oppure fai finta di niente e la dai al giocatore che ritieni la meriti, ecco. Nella Juventus l'ha data Ildiz, alla Roma mi sembra che non ce l'abbia nessuno, se non sbaglio.
0: Non l'ha mai più presa nessuno dal 2017, no, la maglia numero 10 alla Roma. No.
1: È una maglia pesante indossare, questo bisogna dirlo.
0: Non l'ha indossata più nessuno. Cioè, però quando si fanno i 10 anni anni senza 10 alla Roma, l'anno prossimo.
1: Nell'anno del centenario, tra le altre cose.
2: L'anno del centenario,
1: capito? Vediamo un po'. Va bene, mi devo fermare, vi voglio augurare un buon fine settimana a Daniele Garbo, Massimo,
2: ciao Daniele,
1: Bonanni,
2: ciao, Massimo.
1: Ciao ragazzi, e Lorenzo Di Benedetto,
2: ciao,
1: a lunedì. Ciao ragazzi.
0: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao ragazzi, allora noi adesso facciamo un break, torniamo tra poco.

0: Qualcuno arriverà.
1: Qualcuno arriverà.
0: Ben trovato. No.
1: Titolo di un film,
0: sì. Qualcuno.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Ciao Stefano. Era il titolo di un film?
1: No, qualcuno arriverà, sembra che è un titolo di un film, era molto bello come titolo. Qualcuno arriverà.
0: Qualcuno arriverà dei nostri, se non arriverà, che devo dire, andremo avanti lo stesso, magari con i messaggi, che ce ne sono veramente tanti e adesso li recuperiamo. Poi, caro mio Stefano, siamo anche alla vigilia della Champions League.
1: Sì, hai capito? Questo Parigi che insegue la doppietta, questo Arsenal, dopo aver vinto una Premier, insomma...
0: Hai capito?
1: Vabbè, adesso lo facciamo un giro, il duello col City, Arteta è un Arsenal pericoloso, però sai?
0: Sì,
1: perché arriva molto leggero, ha vinto la Premier,
0: perché i pronostici danno tutti il Paris Saint Germain,
1: esatto, quindi

0: spesso e volentieri capita il
1: contrario, è tutto,
0: però
1: sulla squadra campione in carica
0: c'è qualcosa in più,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: qualcuno
1: sì.
0: in più,
1: però sai, poi le finali, no, può succedere veramente di
0: ma
1: tutto.
0: Visto che fisico che c'ha Luis Enrique, mamma mia, lui fa,
1: ma lui fa
0: tipo,
1: un sacco di sport,
0: te,
1: sì, vabbè, magari
0: Ironman. No, fa maratona,
1: fa maratona, bicicletta, nuoto,
0: cose.
1: Tutto fa.
0: È pazzesco,
1: fa
0: nuoto, ma una cosa, è un atleta,
1: è un cyborg. Allora, c'è Orlando, Massimone.
0: Grande Massimone, eccoci qua.
2: No.
1: Che dici, Massimone? Ben trovato anche a te, ben trovato a Simone Braglia. C'è
0: ciao
1: pure
0: Simone.
1: Simo, il portierone, Ciao Simo.
3: Ciao, ciao Marco, ciao a tutti, ciao Massimo, ciao Stefano.
2: Ciao.
0: Dove
2: ciao.
0: Sei oggi?
1: Dove sei, Simone, oggi? Ci facciamo i fatti tuoi.
0: A funghi stai.
1: Oggi
0: dove
1: è a casa.
2: Massaggio oggi.
0: Dove stai?
2: No, a casa.
0: Sotto una frasca, lì a Como.
1: A casa.
2: Sì, bravo.
0: A casa. Ma il direttore non c'è?
1: Non lo so, dovrebbe arrivare, mi ha detto di sì, quindi... Forse c'è qualche impegno, ma arriva, no, arriva, dai, che vediamo che arriva. Forse sta sbrigando le ultime cose. No,
0: vabbè,
1: dicevo...
0: da dove vogliamo cominciare,
1: no,
0: con
1: dai,
0: i nostri
1: aspetta,
0: Massimo?
1: No, facciamo una cosa. Oggi troppe cose dobbiamo
0: già
1: però,
0: stanno lì.
1: Però, visto
0: carichi.
1: Che tu hai detto della Champions, chiediamolo a un pensiero anche a Massimo e Simone. Insomma,
0: certo.
1: Stasera si chiude un atto importante del calcio, perché insomma è la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Arsenal. Atto finale, Massimo.
2: Vabbè, quello che diceva Stefano, dai, sono d'accordo, il Paris ha più talento, una squadra impressionante, soprattutto davanti, ma non solo davanti, però una finale, dai, partita secca, l'Arsenal è molto organizzato, arriva leggero perché ha vinto finalmente il campionato. Non credo sia una partita spettacolare, perché l'Arsenal di solito non ti fa giocare un grande calcio, però ecco, favorito il Paris.
1: Favorito il Paris anche per Massimone. Simone?
3: Per me vince l'Arsenal.
0: A te Paris. E vincerà l'Arsenal, vedrai che Braglia ci prende spesso.
1: Lo dici con proprio una sicurezza, come mai?
0: Ma non lo so, guarda. Se Braglia ormai ha le sembianze di un gufo, però è ormai diventato competente in questi pronostici, perché... avvengono spesso quello, cioè. Simone, ci prendi spesso?
3: No, vince l'Arsenal per il semplice motivo che è una squadra da finale, cioè proprio da partita secca. È più l'Arsenal che il Paris Saint Germain, una squadra fin da partita secca, perché comunque, come ha detto giustamente Massimo, è una squadra che non ti fa giocare, e poi dietro sono più compatti del Paris.
0: Allora 10-8 è più forte, ma mai convinto.
3: Anche dal punto di vista, sai, si giocano su degli equilibri veramente labili. Il portiere più forte è Raya.
0: Cioè, ma l'ha presentato l'Arsenal, cioè, è 10 volte più forte del Parigi. Questo è in sostanza tradotto il pensiero di Braglia.
1: Vabbè, io
0: ti provoco, sai, Simone, non ti mollo neanche dopo la fine del campionato.
3: No, ma io sono contento quando mi stimoli.
0: Ti presso alto, capito? L'hai presentata così, però, l'Arsenal dietro è perfetto, perché il Parigi fischia con Marquinhos e gli altri sono scarsi.
3: Ti concedono di più. Sono ottimi giocatori, ma ti concedono di più. Il portiere, secondo me, è più forte, Raya. Di Safonov.
0: No, questo è vero. C'hanno Safonov.
1: È vero. Quindi
0: ma da dove è uscito fuori questo portiere, Simone? Safonov.
3: Era già lì.
0: Il terzo portiere.
3: Era già praticamente lì quando c'era Donnarumma. Se ti ricordi, quando c'era Donnarumma al Paris, l'avevano praticamente sostituito con Safonov delle partite, quando aveva fatto quell'errore coi piedi.
1: Vabbè, quindi tu
0: metti, che te combina Safonov domani.
1: Metti l'Arsenal, diciamo, come, non dico favorita, ma poco ci manca, insomma, caro...
0: Nel frattempo come sta
3: andando? No, per me è favorita l'Arsenal.
1: Sto vedendo le prove.
0: Cioè, ti rendi conto? Massimo, Simone, sta a vedere le prove di Marquez.
1: Sto vedendo le prove della MotoGP, sono in atto, diamo un'occhiata, insomma, per dare
0: Le
1: notizie live, ragazzi.
2: In attesa del mondiale.
1: Che ha detto Massimo? Non ho capito. Che hai detto, Massimo?
2: No, ho detto in attesa del mondiale, adesso... E tutti, io per primo, che palle, finito
0: ci serve come l'acqua proprio,
1: No,
0: ci sarebbe come l'aria.
1: Ma questo è il primo fine settimana senza calcio.
0: Tu vedrai,
1: oddio, senza
0: tu
1: calcio.
0: Vedrai che quante partite ci vedremo alle 2 di notte. Tu vedrai.
1: Davvero? Vabbè, noi dormiamo alle 2 di notte, quindi.
0: Appunto, ma pure Massimo e Simone se le vedranno. Un bel partitone che te lo vedi. Nella prima fase ci sono 4 partite: Norvegia, Francia, Uruguay, non mi ricordo. Ci sono 2, 3, 4 partite. 4 su miliardo di inutili. E dobbiamo aspettare, ragazzi, i sedicesimi. Affinché possa prendere un po' forma questo mondiale. Poi il prossimo faranno 100 squadre. Che dici? Ce la faremo, Marco, a qualificarci? A 70
1: vogliono aumentare, ma lo stanno facendo per noi. Cioè,
0: e non ce
1: il
0: la
1: povero
0: facciamo.
1: Infantino sta facendo di tutto.
0: Da 48 a 80.
1: Ma guarda questi che io aumento di questi non ci riescono.
0: Adesso vogliono fare il format tipo Europa League e Champions League.
1: Va bene, dai. Allora, c'è chi dice che l'Arsenal dopo il campionato vinto giocherà con leggerezza e senza pressione, vincerà addirittura. Maurizio Die. Qualcuno invece pronostica una bella goleata del Paris Saint Germain, insomma, che è già avvenuta, mi viene da dire. Va bene, non arriva il direttore, non lo so che cosa sia successo perché non risponde nemmeno a me, però noi andiamo avanti. A questo punto non posso non chiedere la notizia del giorno, caro Braglia, inizio da te, la notizia del giorno con Massimiliano Allegri al Napoli.
3: Quando tu mi avevi chiesto a tutti, no?
0: Era favorevole.
1: Tu hai detto è favorevole.
3: Io gli avevo detto che la squadra
1: decisione giusta, che la ritieni giusta?
3: Sì, perché Allegri è bravo. Allora, se tu con Allegri devi valorizzare una squadra, no buono. Cioè non è Fabregas, non è tanto per darci De Rossi, non è, se però tu lo metti in un contesto già rodato, già collaudato, già con giocatori di una certa importanza e rilevanza internazionale e con esperienza internazionale, secondo me è il suo ambiente, come è stato quando ha vinto i 7 campionati con la Juve, come è stato col Milan.
1: Ma che Allegri è però adesso? Perdonami, tu stai facendo tutto. Che Allegri è? No,
3: è un Allegri che non è mai cambiato. Non è che sia cambiato Allegri. Cioè Gasperini è cambiato, Ancelotti sono cambiati. Ma lui fa parte di quell'entità antica ancora con i... È come se
0: Ma che vuol dire antica?
3: Antico nel senso che lui non si è modernizzato, lui gioca solo per non prenderle, e invece oggi il campionato di quest'anno ha determinato che la miglior difesa è quella del Como, e che ha un gioco propositivo, è un gioco d'attacco e si può difendere anche attaccando.
1: Voglio sentire anche Orlando.
2: Intanto partirei che certi personaggi hanno una fortuna allucinante.
1: Vabbè,
0: ti sei trattenuto, Massimo
1: però non è solo fortuna,
0: ti sei
1: la fortuna va anche cercata, dai.
2: Ho capito, cercata, e perdi l'ultima partita del campionato perché ti bastava un pareggio e butti via la Champions League, del giorno dopo ti arriva la telefonata.
1: No, è clamoroso.
2: Del Napoli, squadra. E dopo l'Inter
0: ti è mai capitato in carriera, Massimo, una cosa?
2: No, cioè, ma queste sono botte di culo incredibili, voglio dire, no, perché poi ha ragione, perché va lì in un gruppo dove non ne poteva più di Conte, no, per i metodi di allenamento e tutto quello che sta venendo fuori. E lui è bravo nella gestione del gruppo, ha una grande squadra, almeno che non siano venduti tanti giocatori, ma non credo, insomma, che il Napoli manterrà.
1: Ma quindi mi stai dicendo che non meritava questa panchina?
2: No.
1: Perché?
2: Non
1: merita, perché?
2: Perché io fossi stato il presidente, non ha avuto il coraggio di prendersi l'italiano. E delle volte bisogna anche avere il coraggio di scommettere su qualcuno di meno famoso. L'italiano secondo me era perfetto per le idee di calcio, insomma 6 ore di conversazione non lo ha convinto, non so per quali motivi, è andato sul sicuro su un uomo d'esperienza, ma io credo, siccome il
1: ma per me aveva già deciso Massimo.
2: Ma guarda che italiano sono diversi anni che è nella lista di De Laurentiis, e il fatto che
1: oppure sapete chi ha influito tanto lì? Manna, secondo me Manna ha lavorato molto.
2: Ecco sì,
1: Manna
2: sì.
1: Ha lavorato molto per Allegri, dai, lo conosco.
2: Ci sta. Manna e anche sì, tutti quei giornalisti che
1: ecco, non lo, ma non lo dire però insomma,
2: ma lo dico io,
1: ma certo, ma ci mancherebbe, ma tu vedi quello
2: no,
1: che
2: no no dico vedrai, c'è cioè, ancora adesso sì. Vabbè, comunque vedrai il prossimo anno, ma glielo auguro per il Napoli,
1: però deve lottare per lo scudetto, non mi venite a dire che adesso inizia dicendo i prime quattro la Champions, cioè deve lottare per lo scudetto e fare molto meglio in Champions, molto certo, meglio in Champions.
0: Non sarà difficile di fare molto.
1: Non sarà difficile
2: squadra, però, poi, insomma,
1: che dice
0: Luca,
1: che,
0: aspetta che funchiandosi
1: che dice Braglia vuol dire
0: Borbotta Braglia
1: lo meritava Braglia meritava la panchina,
3: no, per me hai detto lo scudetto devi lottare con lo scudetto per me lo vede col canocchiare lo scudetto
0: Vabbè, allora scusami prima dice che la scelta giù è che può far bene e poi lo vede col canocchiale ma sei una contraddizione proprio
3: il canocchiale va a Roma lo scudetto va a Roma.
0: Vabbè, ma adesso lascia perdere. Stiamo parlando di Allegri. Allegri, secondo te, che cosa può?
3: Ma no,
0: non ha l'obbligo di competere per lo scudetto.
3: No. Sì, sono d'accordo. Ma ho detto che lo vede col canocchiale. Per me non ci arriva a vincerlo. Per me non ci arriva a vincerlo perché ho Inter o Roma l'anno prossimo.
0: Quindi arriva terzo.
3: O quarto.
1: Addirittura quarto con Napoli.
0: E che dirai se arriverà quarto?
1: Fallimento.
0: È
3: un fallimento.
0: È la scelta giusta.
3: Con la squadra. No, è la scelta giusta. Vedremo se vedremo come andrà il campionato e che tipo di campionato farà. Dopo i risultati e il campo deve parlare per quanto riguarda il lavoro che farà. Io dico che a mio modo di vedere, secondo me. Ma mi spiegate una cosa, ma è giusto quello che ha detto Orlando, cioè Massimo, io sono d'accordo su quello che hai detto, cioè la botta di mi sembra sempre un controsenso il fatto di parliamo tutti di cambiamento e poi non cambia mai una mazza, cioè l'Atalanta prende c'ha due responsabili del settore giovanile che sono i migliori d'Italia, sbravati e
0: ma Samuel, bravo, hai detto una cosa sacrosanto, lo sai perché? Ma è estesa Simone
3: come allenatore,
0: il tuo pensiero no, ma poi scivoliamo nella retorica quella proprio che ci fa due P così perché poi la dobbiamo estendere quante volte qui tutti e quattro insieme, no? Quando ci è capitato di parlare, il movimento giovanile, il settore giovanili, i giovani, bisogna farli giocare, la crisi della nazionale, tutte queste cose, e poi ha ragione Simone, ti ritrovi con gli stessi nomi. Cioè sembra che in Italia possano allenare, possono stare sul sicuro i presidenti con questi grandi nomi, che per carità sono bravissimi, però sono d'accordo con Simone e Marco. Oh no,
1: sì,
0: Massimo.
1: Sono d'accordo
0: cioè,
1: anch'io, però...
0: Quando è che noi vogliamo dar fiducia a un giovane? Cioè il giovane... Allora, ieri, Fiorentina, complimenti alla Fiorentina, ho letto un articolo di Lorenzo Di Benedetto che condivido, poi non abbiamo avuto il tempo prima, sì. 16, 2006 su 22, sai che significa, complimenti alla Fiorentina, che conquista il titolo 43 anni dopo, mi ricordo che all'epoca c'era Carobbi, Bortolazzi, uno squadrone, allenato da Vincenzo Guerini, 43 anni dopo, con Galloppa, vincono il titolo nazionale. C'è un articolo di Lorenzo Di Benedetto su tuttomercatoweb.com che dice, sì, tutto bello, complimenti alla Fiorentina,
1: eccolo qui, vai.
0: Ah, ce l'hai trovato?
1: Come no?
0: L'ho letto e condivido. 16, 2006 su 22. Che c'hanno 20 anni? A 20 anni Orlando lo voleva a mezza sera e già giocava con lei. Braglia non ne parliamo. Cioè, a 20 anni devi giocare in serie. Non puoi giocare in primavera. Allora c'è qualcosa... ha ragione Simone. Parliamo sempre che dobbiamo sostenere il cambiamento. Ma poi alla fine non cambia nessuno. E nessuno ha il coraggio di far giocare un Pischello, che ne so, un ragazzo, si dice a Roma così, Pischello. Un ragazzo di 17 anni in primavera, quella dovrebbe essere, anzi, tu devi fare la finale di primavera, campionato nazionale, con i sotto età, con i 2008, 2009, No, con il 2006, 2006 sei vecchio, sei un trombone per giocare una finale, cioè sei vecchio o no?
1: Sono d'accordo.
0: E ha ragione Lorenzo Di Benedetto.
1: Sì, giusto. Hai fatto bene, guarda, l'avevo preparato purtroppo poi delle volte
0: comunque,
1: però è quello che volevo sottolineare pure io, e hai ragione.
0: È quello che dice Simone, noi ci sforziamo ogni volta, ma è come abbaia la luna. Non gliene frega niente a nessuno. Marco,
1: perché voi allora aspetta, voglio finire. Senti, Massimo, stavi aggiungendo qualcosa su questa della Fiorentina che era interessante come spunto. Ecco, poi dopo noi faremo una parentesi viola.
2: Ha ragione Stefano. Cioè, qui giustamente, perché dopo tanti anni, insomma, hanno portato a casa un campionato. Però, come dice Stefano, con i 2006 devono giocare in Serie A o in Serie B. Parliamoci chiaro, non esiste portare dei giovani fino a 20 anni in primavera. Dai,
1: infatti Lorenzo dice così non ha senso, no? Campionato con poca logica se tu vai una roba del genere.
2: Infatti se tu lo segui è un campionato orribile.
1: Simone, chiudi tu, perché questo è un argomento che abbiamo
0: Detto bene.
3: Ma io ho detto il pensiero che poi ha continuato Stefano e Massimo. Cioè, noi continuiamo sempre gira e rigira, gli allenatori che continuano a girare, che vanno a fare le competizioni europee, sono sempre gli stessi, cioè gli stessi allenatori anziani, e non diamo mai ai De Rossi, ai Grosso. Non diamo mai l'opportunità di cimentarsi
0: allora, una squadra allora viva Dio la scelta dell'Inter,
3: ma per amor del cielo
0: perché qui eravamo qui ad agosto di Chivu può allenare l'Inter, ma allora perché allenatore non può essere l'italiano, non può allenare una squadra, una grande squadra? No, invece devono stare là ad aspettare, a fare anticamera, poi verranno la barba bianca, i capelli bianchi, i baffoni bianchi, e aspetteranno che questi andranno in pensione fra quanti, 12 anni, 15 anni. Ha ragione Simone, dai, su. Poi sono bravissimi, però allora la stessa cosa si applica, ecco, nei campionati di primavera. Nessuno ha il coraggio di dire, vabbè, ma che fai a giocare questo, è troppo giovane, no, non è pronto, no, lascia stare, aspetta, e aspettiamo.
3: Però Stefano, scusa se ti interrompo Stefano, ma aggiungo, perché prima i campionati, quando giocavamo io, te e Massimo nei nostri campionati giovanili, non interessava vincere, vincere il campionato, cioè interessava fino a un certo punto.
0: Interessava pure allora, sì, però era un altro tipo di...
3: Però era
0: c'era
3: diverso,
0: la cura verso il talento, cioè se Orlando è fenomeno, Orlando deve essere tutelato rispetto agli altri compagni, è così.
3: Esatto.
0: Però
3: sì,
0: non è che Orlando entrava in campo, tu entravi in campo per non vincere, pure questa
3: ma
0: è
3: no,
0: una
3: retorica. A livello di istruttori...
0: Sì, Stefano, c'era più cura.
3: Avevamo gli istruttori che curavano la formazione, la tecnica e quant'altro, e ti preparavano anche caratterialmente per l'approccio in prima squadra.
1: Una volta cioè il settore giovanile serviva per portare i ragazzi nella prima squadra, questo era, insomma. Adesso invece
3: oggi esonerano gli allenatori degli allievi perché non vincono, dai, o gli allenatori degli esordienti, ma come cazzo si fa? Cioè ci sono squadre che...
0: questa te la passiamo,
1: questa
0: perché
1: te
0: ci
1: la
0: sta.
1: Passiamo perché ci sta tutta, ci sta proprio tutta.
0: Però allora scusami, approfondiamo questa cosa, perché allora nessuno ha il coraggio di buttare dentro qualcosa di nuovo, ma senza nulla togliere, ripeto, a questi grandissimi eroi che sono fenomeni e servono.
1: Ma chi
0: vuoi
1: buttare?
0: Però
1: ma chi c'è di nuovo?
0: I posti migliori sono sempre gli stessi, cioè se li spartiscono sempre i soliti. Allora gli altri sono buoni ad allenare, gli altri sono buoni a giocare, gli altri non sono validi.
1: Qual è il nuovo, però? Scusatemi,
3: il nuovo
1: che ha detto?
0: Detto, no, ecco, adesso questa meglio che la ritiri. No, non hai sentito.
1: Non ho sentito
0: nessuno. No, dicevo. Perché non danno spazio ai giovani, ai nuovi? Chi sono i giovani? È quello che ha detto, cioè, perché l'italiano non può avere una possibilità di allenare una squadra che sia migliore rispetto alle esperienze che ha vissuto? O no? Perché Chivu è stato scelto? Rispondetemi, perché? Poi tra l'altro da gente esperta, quale Marotta, Ausilio, che stanno da 50.000 anni nel calcio, dice, sai che c'è? Oh, siamo forti, mettiamo questo, no, proviamo.
1: Quindi
0: tutti insieme lavoriamo, quindi c'è questa possibilità. No, voglio dire, però l'hanno massacrati all'inizio dell'anno. Ma figurati con Chivu arriviamo settimi, ottavi.
1: Massacrati. Diciamo c'erano che
0: è
1: dei
0: stato,
1: dubbi.
0: Ma è stato una... Sì, ma perché? Ma i dubbi sono per tutti, Marco.
1: Certo.
0: Vecchi, giovani, bravi, non... perché che ne sai nel calcio? Però la scelta di Chivu è stata coraggiosa, quantomeno, no? Di rottura.
1: Come no, come no?
0: Poi vai a coraggiosa, vedere le solite,
1: anche vincente.
0: Le solite coraggiosa squadre forti hanno i soliti nomi.
1: Sì, sì.
0: Perché sono più bravi degli altri.
1: Ma Massimo, tu italiano lo vedresti al Milan? Faresti? Cioè, sarebbe in gra... cioè, è allenatore da Milan, la metto proprio così.
2: Ma senti, se mi, se mi, allora per lui è importante
1: che girano dei nomi un po' strani, gli, tutti questi stranieri, perché sembrerebbe che Ragnic sia lui, insomma, che muoverà un po' tutti i fili, quindi non sì, va a prendere mia, no, che è caduto qualcuno, è caduto uno un'altra volta qui, cadono tutti.
2: No, no, io ci sono.
1: No, è caduto uno con la moto, voglio capire.
2: Ah, io con la moto, con la
1: ah,
2: moto.
1: No. Sì, sì, sì. Vediamo un attimo.
0: No, è quarta row, è quarta row.
2: Quarta row. Bene. Cioè, no, male, mi dispiace. No, dicevo, ma se tu pensi italiano è gioca molto in possesso palla, gli esterni sono fondamentali, molto, lo è sempre stato sia a Firenze che a Bologna. E se ti rimane Leao e Pulisic, io non vedo perché italiano non possa essere accostato al Milan.
1: Cioè, lo vedi pronto per allenare una squadra come il Milan, le pressioni dell'ambiente e tutto?
2: Ma assolutamente sì. Ma poi
1: io invece, io lo sai che invece ho qualche remora, per esempio, io sono d'accordo col vostro discorso, però su italiano ho qualche remora, ce l'avrei avuta anche in caso di scelta del Napoli, l'ho detto anche ieri, lo ribadisco. Bravo allenatore,
2: no,
1: preparato. Però qualche remora, non so se sia veramente pronto per fare un salto del genere, però...
2: Vero anche, ma,
0: però se non, se non inizi mai, Marco.
1: Certo, se mai vieni messo alla prova non lo potrai mai capire.
0: Ma scusami, sì. Spalletti, quando è diventato Spalletti, che a Udine ha fatto un lavoro, un super lavoro, sì. A Roma, ma che... poi si è imposto, cioè se non inizi mai,
1: questo è vero, questo
0: allora
1: è vero.
0: Italiano che deve fare? Deve aspettare 27 anni per andare in una piazza per vedere se può tenere il passo,
1: no,
0: diciamo,
1: no,
0: così, un passo
1: vero,
0: diverso.
1: Una prova deve essere fatta, insomma. Scusami Massimo che ti ho interrotto, poi c'è anche Simone che vuole
2: fare. Questa cosa qui volevo dire, insomma, è chiaro che il nome Allegri ti dà più garanzia a livello proprio di risultati, insomma, di immagini e quant'altro, però ad esempio Thiago Motta, che io stimo ancora tanto, che nessuno sento che nessuno parla più di Thiago Motta, che molto probabilmente se fosse rimasto alla Juventus magari adesso avrebbe comunque imposto l'idea di gioco e insomma è quello che aveva fatto a Bologna. Delle volte bisogna aspettare. Il problema è che un italiano va a Napoli, l'impressione è che il presidente abbia pensato così: questo mi sbaglia due partite e mi dicono ma chi abbiamo preso, ecco, è questa.
1: Certo,
2: ma bisogna,
1: certo.
2: Bisogna buttarsi alle spalle un po' questo modo di pensare, perché sennò come ha detto Stefano a 90 anni alleneranno sempre
1: pure questo è vero, sì. C'è un ascoltatore, prima di andare in pausa, Alberto ci scrive: beh, è facile dire che bisogna rischiare su italiano, ma secondo voi il faraone ha voglia di buttare via i soldi sul rischio o preferisce andare sul sicuro con un allenatore di esperienza? Ma chi gli ha detto? Però scusatemi, a oggi, a bocce ferme, chi la dice che la scelta di Allegri sia poi la scelta giusta?
0: Lo vedi, ma scusami, ma tu hai certezze per il prossimo? Allora,
1: possiamo dire che è l'allenatore di esperienza.
0: Io ho sempre sostenuto che...
1: Ma che sia la scelta giusta? Io no. Sinceramente non mi sbilancerei, anzi... Io ti dico oggi,
0: io sempre, Marco, scusami, io sempre sostenuto, a prescindere dal grande nome o dal nome così che gli emergenti, eccetera, eccetera, tu hai certezze che nel prossimo campionato Spalletti faccia bene alla Juve, Gasperini alla Roma e quello e cioè, quant'altro, e Chivu si possa riconfermare? È tutto molto difficile a patto che trovi motivazioni, ti scordi un po' il curriculum che hai, cioè sono tutti in corsa, in ballo. Però io quello stiamo facendo un altro tipo di discorso. Quando è che possono avere una possibilità gli italiano? Che ne so, fammi un altro nome.
1: Il grosso
0: della situazione. Il grosso, per esempio, Firenze.
1: È un'opportunità, uno step di più.
0: È importante. Però per dirti questo coraggio, quando ci sarà? Secondo me, lasceranno il passo
1: i
0: mostri sacri.
1: Perdonatemi
0: che restano tali,
1: ma
0: però hanno un vantaggio.
1: Due, mostri sacri,
0: hanno
1: due.
0: Un vantaggio rispetto agli altri. Cioè, l'italiano della situazione può sbagliare una stagione entrava a posto, hai capito com'è il discorso?
1: Sì, sì.
0: Quello che ha detto Simone è seria la cosa, mentre gli altri possono sbagliare, sono sempre richiesti.
1: Ma poi,
0: e non può andare, cioè, ma poi anche per equilibrare
1: un
0: un'offerta di lavoro, una
1: ma
0: possibilità,
1: quando la Juve prende, quando...
0: ci sono allenatori condannati che devono fare risultato, e altri invece che sì, nonostante non abbiano portino
1: poi,
0: risultati
1: poi
0: trovano spazio. O no, sbaglio Simone, Massimo?
3: No.
1: Ma poi perdonatemi, ma quando la Juve prende Conte, Conte non è che era l'allenatore che aveva vinto 200 cose, era un esperimento, un tentativo di prendere
0: bravo,
1: un emergente.
0: Bravo.
1: Quando
0: ha avuto coraggio.
1: Lippi, ha avuto coraggio.
0: Bravo.
1: Quando il Napoli prende Sarri, ma
0: bravissimo,
1: chi era Sarri? Veniva dall'Empoli.
0: Bravissimo.
1: È stato un atto di coraggio.
0: Però siccome
1: capito,
0: adesso sono diventati mostri sacri e servono anche a noi, perché sennò tu il titolo che fai? Pincoletti strabiglia a Milan. Ti serve il nome, Marco, sveglia.
3: Sì,
0: allora,
3: ti
0: quindi...
3: serve il nome.
0: Allora ci serve pure a noi.
1: Sì.
0: Ma non è che stiamo criticando questo,
1: Antonio
0: sto
1: dice...
0: dicendo poveri allenatori che... emergenti che devono fare, non devono sbagliare una stagione per trovare occasioni migliori, più ambiziose. E quando ha ragione Massimo, ci avranno i capelli bianchi, i baffoni bianchi, la barba bianca.
1: Antonio ci scrive,
0: Natale.
1: Non vedo club che si strappano i capelli per prendere l'italiano. Ma perché? Quando ha preso Sarri, chi si strappava i capelli per Sarri? Perdonatemi, cioè questi sono discorsi banali.
0: Perché Spalletti da Udine a Roma
1: banali. Sono discorsi banali. Chi si è strappato i capelli per Sarri all'epoca?
0: Allegri da Cagliari a Milano. Vedi, loro hanno avuto, devi farlo sto salto. Perché non c'è più questa possibilità?
1: Vabbè.
0: Allora, Allegri, Cagliari, Milan, bravo, dai, Sarri, Empoli, Napoli, bravissimo. Spalletti, Udinese, Roma, poi andiamo avanti.
1: Conte,
0: che c'è sta?
1: Conte,
0: Gasperini,
1: la Juve.
0: Atalanta,
1: da dove
0: Roma.
1: Veniva? Al Bari, sarà Bari, Conte.
0: Conte,
1: prendi,
0: bravo.
1: Conte,
0: Bari,
1: Bari.
0: No, Siena,
1: Siena, vabbè, quello che
0: Siena, Juventus.
1: Non è che stava, capito?
0: È bravo.
1: Quando Berlusconi
0: poi
1: prende capello, capello che allenava.
0: Spalletti, Allegri sono diventati
1: che
0: fenomeni.
1: Allenava. Quando Berlusconi prende capello, che allenava capello. Ricordiamocela la storia, perché poi vabbè, fermiamoci.
3: La primavera.
1: Dai, break, torniamo tra
0: peccato,
1: pochissimo.
0: Peccato.
1: Piccolo break e torniamo subito, apriamo pure un po' le linee, dai.

0: Bene, bene, siamo tornati sempre con voi. Tanti messaggi, caro Stefano.
1: Ma che
0: caro
1: pensano Stefano? I nostri amici su questo bellissimo dibattito che ha sollevato Braglia, Simone Braglia?
0: Per esempio c'è Antonio, che è uno di quelli più... c'ha tutta una sua teoria, però dice allenatori giovani che hanno fallito il salto in una grande sono più di quelli che hanno fatto bene.
1: Ma se mai cominciano, però, amico caro.
0: Anche Gasperini fallì all'Inter. Guarda, questa cosa di Gasperini la trovo.
1: Ma è stato 20
0: cosa,
1: giorni.
0: Di una cosa veramente fuori luogo. Perché uno dice Gasperini, ma ve lo ricordate che cos'era l'Inter in quel momento? E magari non era pronto nemmeno Gasperini, fu fatto un tentativo, ma dopo Gasperini si è ricostruito nuovamente. E ha fatto un percorso fino ad arrivare all'Atalanta e fino ad arrivare alla Roma. Mi sembra che Gasperini meriti di tutto rispetto per quello che ha fatto nella sua carriera. Però si è portato dietro sta cosa dell'Inter, che è stato qualche mese in un Inter che era una roba, un disastro praticamente post Mourinho, e quanti hanno fallito. Però Gasperini viene proprio sempre marchiato con sta cosa dell'Inter. È una cosa proprio veramente... Mi dà un
1: Braglia,
0: fastidio.
1: Hai sollevato un bel dibattito, eh?
0: Sentiamo qualche audio, che poi c'è un altro tema da chiedere. Dai, vai audio, vai di audio.
2: Salve ragazzi, secondo me l'allenatore del il presidente del Napoli, De Laurentiis, ci ha visto giusto. Visto il panorama calcistico, secondo me lui considera una squadra forte il suo Napoli, per cui chi meglio di Allegri sa utilizzare e far rendere al meglio i giocatori a disposizione, una squadra che potenzialmente potrebbe vincere, per cui penso che la scelta sia giusta. Salve.
0: Scelta giusta secondo il nostro amico. Un altro ancora, dai, poi tanto noi ci siamo già espressi. Sentiamo il secondo, vai.
3: A me hanno preso Gattuso, per italiano mi sarei strappato ben altro quei capelli.
0: È vero, pure Gattuso, scelta... Non so se volete comunicare, commentarla, Orlando.
4: Ma io ho già detto...
0: non mi ricordo, scusami, sto un po' rimbambito.
4: Nel senso del, ma che scelta è? Non ha senso. Poi dopo, chiaramente, come dice Stefano, il campo è quello che decide, che parla, ma... Gattuso, boh, non lo so... una Lazio che vive un momento di veramente drammatico sportivamente parlando, no? Con la tifoseria inferocita e tutto, e tu mi porti a casa Gattuso, mi dai l'impressione che vuoi una squadra, molto probabilmente andrai a costruire una squadra meno forte di quella di quest'anno, ecco. Questa è la sensazione.
0: Quindi non ti...
4: e punti su un allenatore che è bravo a fare gruppo in queste cose. Hai visto Gattuso comunque è bravo in queste situazioni, l'aveva fatto anche in nazionale, però poi dopo sono i giocatori in campo che ti fanno la differenza. Sì. No, cioè non la capisco questa mossa
0: Ma da Lazio è difficile capire un po' le cose, insomma, non solo questo.
4: No, infatti, gli auguro il bene, ma vedo luci non buone in casa Lazio. Spero di sbagliarmi.
0: Simone?
5: Sì, sono d'accordo con Massimo, non aggiungo altro di quanto ho detto, ma io già quando l'ha visitato la notizia... Sì. Non lo so, ero dubbioso. Io fossi stato Gattuso, che conosco, ma al di là di... Cioè, sembra quasi che abbia la fretta per forza di rimettersi in gioco, ma lo capisco, per amor del cielo. Però la Lazio sarebbe, in questo momento sarebbe, forse, senza nulla togliere, con tutto il rispetto per i tifosi della Lazio e quant'altro, ma sarebbe una delle società insieme al Milan nelle quali non andrei mai.
0: Sì, però dove va Gattuso se non va alla Lazio? Perdonatemi, se vuoi allenare.
1: Poteva andare a Torino.
4: Ma delle volte star fermi anche un anno non è che fa male, cioè voglio dire, con tutto lo... cioè, è vero, perché poi la gente dice ma gli allenatori guadagnano, ma vivono quelli italiani, no? Soprattutto vivono stagioni. Io ho visto quella di Vanoli qui quest'anno a Firenze, no? Che aveva un compito Ma uno stress che uno gli viene da dire: aspetta un anno, mi fermo perché devo pensare anche alla salute, no? Invece imperterriti subito, nazionale, fuori, via, dentro, Lazio, boh, io non capisco. Non capisco. Bravi comunque ad accettare, perché bisogna anche essere convinti ad accettare una piazza così complicata come quella della Lazio, perché non è che vai al Sassuolo, vai in questi posti dove puoi respirare. Vai alla Lazio.
0: Allora, apriamo anche se ci sono delle domande.
6: Massimo, non è mica detto che il Sassuolo adesso sia peggio della Lazio, cioè è meglio il Sassuolo in questo momento. Rispetto alla Lazio, cioè,
4: ma se vai male, capisco, a Sassuolo, se perdi tre partite a Sassuolo
0: non ti dicono niente, che te dicono,
4: non ti dicono niente,
0: dai, che te dicono,
4: perdi tre partite, tre partite a Roma,
0: qui già quando, qui te contestano prima dei partiti, figurati se perdi tre partite. Allora, 331-8200-213, se ci sono anche domande magari da fare a nostri amici qui a Impallomenia, a Braglia e Orlando, anche domande scomode,
1: considerazioni, no? anche
0: considerazioni, ma pure domande scomode, mica siamo qui solo per, capito, pettinare le bambole, dai, via.
7: Per quanto riguarda il discorso di primavera, infatti se si va a vedere Inter, Juve e Atalanta, che hanno la seconda squadra, la squadra B, quindi in primavera stanno facendo giocare tutta gente 2008-2007, non sono riusciti ad arrivare in alto in campionato, perché giocando contro gente di 1-2 anni più grandi non riescono a imporsi. Ecco perché le squadre, diciamo, che hanno la seconda squadra, secondo me sono avvantaggiate per un futuro, perché invece di fargli fare a 20 anni la primavera, gli fai fare un campionato di Serie C dove il calcio è già calcio vero.
0: Vabbè, un'altra ancora, dai.
8: Ciao Maracanè. Fabio da Bergamo.
1: Ciao,
8: Fabio. Stefano, ciao Marco, ciao Simone. Il discorso degli allenatori che stavate dicendo, che si dovrebbe puntare sui giovani, Palladino a Bergamo ha dimostrato che ci poteva stare, però il primo tempo che ha fatto con il Bayer è imbarazzante, la squadra che ha messo giù. Poi la società gli propone 3 anni di rinnovo e lui dice no, preferisce fare anno per anno, perché se arriva lo squadrone a chiamarlo, allora è meglio che venga Sarri, che è più umile, e è un maestro di calcio e ha ancora qualcosa da dire. Ciao, siete bravissimi, buona giornata.
0: Grazie Fabio. Allora, grazie per la considerazione. Una domanda per Braglio da parte di Alessandro: ma come farà il Milan a fare una squadra decente visti i limiti economici e senza fare cessioni importanti? Si prospetta un periodo di centroclassifica. La miseria. Centroclassifica, c'ha paura il nostro amico Simone.
9: No, quello no. Il problema è che il problema del Milan sono l'identificazione dei ruoli che deve avere, chi deve fare cosa, e il problema è scegliere l'allenatore giusto che conosca il campionato italiano.
0: È una parola, chi scegliere? Ma ci sono dei nomi che io alcuni proprio non so chi sono. Mo è spuntato un altro. Marco Ragnik, veramente decide tutto lui mo,
1: Ragnik.
0: Guarda che io sono un po' preoccupato.
9: Sì, ma la venuta di Ragnic siamo tornati a prima del Covid, cioè quando praticamente allora, ma la società è di Red Bird o è di, perché Ragnic è rispuntato fuori,
1: ho capito, ma sempre le stesse cose, diciamo, Simone, ormai la società è questa, che bisogna fare?
9: Ma se la linea è sempre quella, vuol dire che comunque nel campionato italiano questo tipo di società non vanno più.
0: Che dobbiamo fare? Dai, dammi un altro audio, 331-8200-213, vai.
10: Marco, buongiorno Stefano. Allora,
1: sì, ciao.
10: Io spero che questa volta Allegri non fallisca ancora a Napoli con la squadra che ha. Se dovesse fallire a Napoli, deve espatriare. Buongiorno a tutti.
0: Va bene, buongiorno a tutti. Vabbè. Senti come ride Braglia. Dammi un altro di messaggio.
9: Franco Ordine.
0: Dai.
11: Buongiorno a tutti. Sono Mario da Lecce.
0: Sì, Mario da Lecce.
11: Vi ringrazio sempre per la possibilità che ci date.
1: Ma Mario, non ti preoccupare, di la tua, ma ogni volta fai quello. Ci emoziona questo cappello.
11: Quotidianamente Mario. Ci dà.
0: Ok, grazie.
11: E per questo rimane un calcio fantastico, un gioco fantastico.
1: Grazie, Mario.
11: Allora, mi vorrei soffermare sulla questione Allegri.
1: Vai.
11: Allora, a volte pensare male ci si azzecca. Allora, Allegri è stato scientificamente fatto fuori da persone che vedremo in seguito chi saranno. Un indizio particolare è l'espulsione dopo 20 minuti di Tomori in una partita determinante come quella del Sassuolo.
0: Ma dai, no, è stato dai, fatto fuori, dai ragazzi, fare... ma da chi è stato fatto fuori? A me pure sto discorso, uno viene fatto fuori. Dai,
1: comunque,
0: ma da chi viene fatto
1: Baldini
0: fuori?
1: Baldini la pensa come Braglia,
0: cioè?
1: Silvio Baldini.
0: Che detto?
1: Ha detto delle cose molto
0: tosta. Aspetta che le vado a prendere. Intanto ha detto che lui non gli interessa...
1: Ha detto no, Baldini... conta il curriculum, io non, il pavone non lo... Che, leggi, ha fatto delle, detto delle dichiarazioni
0: ecco,
1: Silvio.
0: No, eccolo qui, Baldini
1: mica
0: dice,
1: ridere,
0: prossimo CT, potrei dire Guardiola o Fabregas, ma ci sono tanti italiani bravi, capito? Ha parlato, ha detto, magari ce ne sono anche italiani, i nomi che si sentono sono in grado di dare un'impronta. Io spero che chi arriverà possa essere una persona a cui io sia utile. Non un impiccio. Poi il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano ai propri interessi e non alla crescita del calcio, del gioco del calcio. Si punta a fare mercato con giocatori anziani e non con i giovani, perché questo aiuta a fare i propri interessi. Non mi devo nascondere, sono cose che ho sempre detto. Alcune persone le chiamo le stofanti e spesso questi hanno in mano le redini di questo gioco. Finché non ci saranno dirigenti seri, sarà un problema. Bella stoccata, eh?
1: Commenti? Simone, Massimo, vai Massimo.
4: No, è un mio idolo. È un mio idolo, Baldini, dice cose giuste. Beh, sull'allenatore ha ragione, anche perché io sono sempre convinto, più convinto, che alla fine sia Conte che andrà in nazionale, l'avevo già detto un mese fa. E poi sul fatto del calcio in mano a gente incompetente, basta vedere i risultati, Stefano, è sotto gli occhi di tutti, ha ragione, ma purtroppo con tutte queste proprietà americane, con tutti questi dirigenti che di calcio capiscono poco ma sono bravi magari con
0: pensa
4: i numeri,
0: pensa Spalletti che deve parlare con Cumulli.
4: C'è, capito, tutte queste situazioni stanno portando a questi risultati. I vecchi dirigenti di una volta bravi proprio a fare i dirigenti, e ce n'è sempre meno nel nostro campionato.
1: Simone,
12: c'è solo una squadra che ha ancora quel tipo di conduzione, ed è la squadra che a sorpresa è andata in Champions League, ma non perché sono di Como, perché c'è il rispetto dei ruoli, Massimo. Guarda, io sul discorso legato all'allenatore della nazionale non sono d'accordo con te su Conte. Io lascerei, guarda, al 101% lascerei Baldini.
1: Anch'io.
12: In nazionale.
0: Ma dai ragazzi, però comunque... ma se può lasciare Baldini con tutto il bene che uno gli può volere, dai, però
1: Marco, allora prima una
0: dai.
1: Cosa facciamo un discorso,
0: ma
1: poi
0: dai,
1: ne facciamo un
0: Baldini,
1: altro.
0: No, dai,
1: allora...
0: ha fatto un percorso, ha fatto una carriera,
1: ma
0: tutto
1: che
0: quello
1: dire,
0: che volete,
1: Baldini,
0: però Baldini
1: che cosa c'è in meno
0: in nazionale,
1: altri?
0: Dai, su. Vabbè, io boh.
1: Almeno butta allora, dentro vabbè, qualche giocatore. Abbiamo
12: Conte
1: fatto delle figure
12: Marco.
1: di Melma. E adesso ci preoccupiamo se giocherà qualche giovane sconosciuto. Io mi vedrò se amichevoli per vedere un attimo se c'è qualcosa di buono. Se non c'è qualcosa di buono, però insomma, almeno il coraggio di buttarli dentro, o no?
0: Vabbè,
1: no, facciamo giocare.
4: Silvio, poi
0: è incredibile. Guarda, sono incazzato nero perché hanno fermato mentre sta a far tempo migliore e c'è una moto.
1: Vabbè,
0: ma non è possibile,
1: ma non è professionale.
0: Ma,
1: da parte
0: ma io sto devo dare un aggiornamento. Qui.
1: Ma sono un'ora che te ne frega niente di quello che diciamo.
0: Frega
1: poi
0: niente, sto
1: viene
0: qui.
1: Distratto dalla MotoGP.
0: Ma
1: Massimo,
0: qui fanno
1: Simone,
0: non dai
1: un'immagine seria.
4: Facendo un discorso serio,
1: tu te vai a vedere le gomme bucate, gli incidenti.
0: Vabbè, no, però io prima ho detto una cosa che non avete preso nessuno. Ho detto,
1: quale?
0: Pensate Spalletti che deve parlare con Como lì.
1: Vabbè, che
0: è? Okay, come che? Come che?
1: Beh, ma è il lavoro suo, troveranno un modo. Vabbè, dai, vai. Che devi fare? E che fa? Se ne va perché non può parlare con dirigente?
0: Io là vedo una situazione veramente, secondo me, prima o poi esplode tutto. Cioè, questa
4: addirittura, addirittura.
0: So. Ma tu ce lo vedi Spalletti che possa sopportare certe cose? Non lo so,
4: No, ma parlo direttamente con
0: Donelli. Ma no, quello è l'amministratore delegato, Massimo. E che fai, non parli o lo superi?
4: Spalletti, se ha l'autorizzazione da Elkan di superarlo, gli dirà, senta, quando è dentro che dà la formazione, come faceva, racconto questo aneddoto.
0: Dai, racconto.
4: Per farti capire com'era grande Silvio Berlusconi.
0: Vai.
4: Entrò in spogliatoio, c'era Capello che dava la formazione. A un certo punto Capello ha detto, scusi Presidente, però devo parlare con la squadra. Presidente, senza dire niente, è uscito. Cioè, vi rendete conto, un presidente come Berlusconi che comunque mette...
0: Quindi non era vero che dava lui la formazione?
4: In quel caso però lui ha capito che era il momento di uscire,
0: di farsi, cioè, da parte.
1: Poi però magari in camera carità, che sia la prima ultima
4: sicuramente,
1: volta
4: sicuramente però insomma era per dire che molto probabilmente come lì Spalletti gli dirà, Francese, che fra l'altro questi qui ci hanno fatto giocare Sinner a mezzogiorno, sono anche incazzato ancora di più con i francesi. No, dai, a parte tutto, dai, io penso che o trova subito un feeling, se no è una stagione veramente da incubo ancora, e la Juve non se lo può permettere. Dai.
0: Aspetta, abbiamo ancora le dirette, 331-82-0013, oggi messaggi a GoGo, via, ultimi messaggi.
13: Salve, sono un tifoso del Napoli da oltre 50 anni.
0: Auguri.
13: E quest'anno per la prima volta non tiferò. No. Napoli, mi asterrò dal seguire Napoli,
0: effettivamente è
13: rivoltante la scelta di Allegri.
1: Fatti una bella vacanza,
13: non voglio
1: al Maradona
13: offenderlo, ma
1: non
13: è l'anticaccio, per cui
1: adesso non esageriamo.
0: Allora facciamo una cosa, date un consiglio a questo amico tifoso.
1: Vacanza, rilassati e torna al Maradona.
0: Braglia, un consiglio a questo amico che dice questa cosa forte, che non vuole andare perché c'è Allegri, dagli un consiglio.
14: No, beh, il consiglio è la volontà sua, io lo rispetto, anche perché
0: pensavo che dicessi cambia squadra.
14: Io la rispetto, guarda, perché comunque
1: perché sei ruffiano.
0: Andare allo stadio perché c'è un allenatore che non ti piace, ragazzi. Vabbè. Che messaggio, cioè, dai, su Orlando, digli qualcosa.
4: Ma quello, Marco, poi è un po' è finito il campionato, lo stress.
0: Pure loro sono stressati.
1: Siamo tutti stressati.
4: Sì, pure lui, hai detto bene. Un mese di vacanza. Cosa succede?
1: Al lago di Como.
4: Allegri, allora almeno questa volta spero che capisca che ha una squadra davanti e che può giocare un determinato gioco, che non vada lì ancora una volta,
1: che la sguinzagli un po' in avanti,
0: ma perché dite queste cose che dopo ve credono, dai.
4: Invece
0: ma che sguinzaglia,
1: Neres, Alisson,
0: aspetta,
1: Politano.
0: Allora, aspetta, che poi c'è una domanda pure per un confronto di portieri che chiediamo subito a Braglia. Però altro audio, dai, 331-82-0013.
15: Volevo chiedere a Impallomene e agli altri interlocutori.
0: Vai.
15: Come lui come immagina, cioè qual è stato il percorso logico che ha portato De Laurentiis da italiano a poi scegliere l'Higgins, che comunque si tratta di due allenatori
1: il faraone,
15: che concepiscono
1: metodo...
15: in calcio, io penso in modo diametralmente opposta.
0: Beh,
15: quindi non so come fa
1: il metodo
15: presidente prima
1: abbiamo capito
0: come ha fatto
1: il metodo Aurelio. È molto semplice, fa un casting allargato dove tutti si sentono sono il prossimo allenatore del Napoli,
0: ti fa sentire tutti allenatori e poi decide lui,
1: poi alla fine dice ma questo non mi ha convinto, quell'altro Allegri
0: aveva già deciso,
1: esatto, via.
0: Dice,
1: è molto semplice perché sono una squadra forte, voglio crescere a livello internazionale, mi
0: Allegri.
1: Serve uno di esperto,
0: certo,
1: che stressi poco la squadra,
0: però stressa il pubblico capito?
1: Ho capito, ma poi lo riconquisterà.
0: Braglia, una risposta, come ha fatto secondo te ad arrivare a questa scelta? Non ho capito che hai detto, ripeti.
1: Oggi stiamo un po' esagerando.
0: Oggi, eh. Braglia.
16: Ha fatto testo croce,
0: mi sembra. No, dai. Orlando, qual è stato
1: non
0: il criterio?
16: No, Stefano
0: ha ragione.
16: Ha detto perfettamente, perché ha pensato anche alla Champions, soprattutto alla
0: Champions. Sì, d'accordo anch'io.
16: E lui vuole crescere lì, vuole diventare più importante in Europa, e in questo Allegri ha sempre detto, anche quest'anno, mi manca la Champions. Dunque, valutazione di Stefano è perfetta.
0: Braglia, era più forte Lorieri o Cervone? Ti chiedono.
17: Cervone.
0: Paolo Conti o Bordon?
17: Bordon.
0: Castellini o Silvano Martina?
17: Questo non dico. Luciano Castellini, Giaguaro.
0: Giaguaro era forte,
1: Giaguaro.
0: Faf o Predom?
17: Faf.
0: Pure quell'altro era forte, però.
17: A me piace più Faf.
0: Sì, no. Poi c'è Luciano che scrive: che... sono interista, Allegri al Napoli, mi preoccupa con la squadra che ha a disposizione.
1: Lo vedi? Acciughina, attenzione, sottovalutatelo.
0: Dunque, dammi un altro audio e poi ci fermiamo, dai. Vabbè, un altro audio. Tanto attenzione che c'è un Marquez scatenato.
18: Io penso come Stefano. Intanto saluto tutti. Cioè, non è facile riconfermarsi, ma per chiunque. Io credo che ogni stagione, dal primo di settembre, perché secondo me a mercato chiuso la stagione comincia, un allenatore parte da zero. E quindi quello fatto l'anno prima o gli anni prima, non conta niente, che ha fatto
1: capito,
18: bene e poi fatto male.
1: Perché non conta più
18: ci sono
1: il
18: calciatori
1: nome,
18: che non riscono più a ripetersi.
1: Bravo, vedi che non mi ha frainteso.
18: Basta, c'è un all'altro, figuriamoci l'allenatore, che l'allenatore alla fine lui deve spiegare dei concetti, poi deve sperare che quelli che ha davanti li assimilano e li portano in campo.
1: Hai capito, Marco?
0: Ho capito.
1: Ma tu a Roma.
0: No, aspettate,
1: Massimo,
0: che c'è una notizia,
1: Simone,
0: che posso dare in
1: ma una cosa oggi,
0: proprio,
1: una cosa
0: attenzione,
1: è ingovernabile.
0: Attenzione,
1: ma impazzisce con sta MotoGP, ragazzi, fermatelo.
0: Vi sto dando una notizia incredibile, vediamo, ultimi giri, ultime curve. Ragazzi, questo viene da due operazioni negli ultimi 10 giorni.
1: Che ha stampato
0: è
1: il
0: salito
1: tempo
0: in moto, sta piazzando a 5 minuti dal termine il miglior tempo al Mugello. È pazzesco. Sta andando
1: ma chi
0: come un
1: però?
0: Treno.
1: Devi dire chi?
0: Marc Marquez, attenzione,
1: bravo.
0: Ultima curva, scoda la moto, la mette dritta,
1: e stampa una.
0: Attenzione, è lanciatissimo sul traguardo, vediamo proprio una questione di millesimi, vediamo se stampa il miglior tempo, Marc Marquez, strepitoso.
1: Ecco, impazzito.
0: Strepitoso.
1: Orlando, Braglia,
0: strepitoso.
1: Simone,
0: strepitoso.
1: Massimo,
0: strepitoso.
1: Miei cari amici, mi prendo una vacanza perché
0: strepitoso.
1: Il conduttore ha sbroccato.
0: Ma attenzione, Bagnaia risponde. Bagnaia risponde anche di Gian Antonio. Grande finale a 4 minuti dal termine.
1: Va bene,
0: mi fermo qui.
16: Allora andiamo a vederle tutti.
0: Mi fermo qui. Un saluto a Massimo Orlando
1: ciao,
0: e Simone Braglia.
1: Ciao Simone.
0: Break
1: ciao.
0: Per noi.

0: Allora, siamo tornati, stavo dando un'occhiata a questa. Allora, dunque, intanto Di Giannantonio fa il miglior tempo in MotoGP, poi domani le ultime prove, quindi con Marc Marquez che rientra, al rientro dopo l'operazione, si piazza al sesto posto, ma sono tutti veramente vicino come tempo, quindi domani veramente sarà un'altra bella giornata di prove. Allora, detto questo, senti Stefano,
1: sì.
0: Io ragioniamoci un attimo su questa cosa che stavamo pensando io e te, cioè nel senso, la conferma di Comolico Spalletti, che insomma questo sia l'indirizzo dato da Elkan, l'ha detto chiaramente, quindi mettetevi d'accordo, trovate un punto d'incontro, fate pace e andiamo avanti, facciamo il mercato, adesso vediamo che tipo di mercato. Si parte con loro e se le cose dovessero andare male... potrebbero insomma, rischiare entrambi.
1: Io mi auguro per loro che
0: no, però potrebbero rischiare entrambi. E a quel punto, no, se Conte rimane fuori.
1: Allora, voglio dire, secondo me alla Juve.
0: Conte, Chiellini.
1: Ma adesso...
0: Vecchia Juve.
1: Siamo nella fantascienza.
0: Però,
1: siamo nella fantascienza, nel campo proprio delle, di ipotesi adesso, voglio dire, veramente difficilmente realizzabili. Però tutto può succedere nel calcio, lo sappiamo, ma l'importante è che adesso Luciano Spalletti con Mollì insieme tutte e due trovino un'intesa, un'unità di intenti. Poi non so le dinamiche interne, a che punto è la situazione, ma soprattutto ecco una cosa fondamentale per il bene della Juventus e della prossima stagione è che facciano le cose con un tempismo corretto, Marco. Cioè, mi riferisco al mercato, alle scelte, agli obiettivi che si possono raggiungere e che non si possono raggiungere, senza ricerche spasmodiche su giocatori che è impossibile da prendere, tutte ste fatiche, ecco. Fare una cosa bella, delineata, condivisa, e poi lavora al campo, e lì Spalletti che può fare la differenza, ma Spalletti deve essere messo in condizione di non essere irritato.
0: Sì,
1: cioè,
0: sono d'accordo.
1: Spalletti si deve irritare perché pareggia o perde una partita, non perché c'ha una cosa che non può dire e che deve sopportare all'interno. Lo devi sgravare di questo, se no, poi, se, questo è il mio punto di vista,
0: mia opinione.
1: Se no, altrimenti è meglio che non si parta nemmeno insieme subito, perché se no si creano equivoci, fraintendimenti, nervosismi, tensioni.
0: C'è dubbio.
1: Che poi già ce l'hai per le partite che devi vincere.
0: C'è dubbio.
1: Di mettere in condizione, ma non significa che lui poi debba essere, dire, così sereno e tranquillo, no, però deve essere messo in condizione di non essere sfruculiato, irritato. Questa io la penso così.
0: No,
1: e se no un giochino che tu non sai mai, no?
0: È vero.
1: Dove puoi andare a parare, ed è nocivo e negativo.
0: Allora facciamo una cosa, audio. Una serie di
1: no,
0: è vero.
1: Dove puoi andare a parare, ed è nocivo e negativo.
0: Allora, facciamo una cosa, audio.

0: a buon prezzo, perché sennò vanno all'estero.
1: Diamo anche un'ufficialità, andiamo su tutto mercato web, perché Bologna Miranda sarà rosso-blu fino al 30 giugno del 2028. C'è il comunicato del club, eccolo qui, è ufficiale. Juan Miranda ha rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 30 giugno del 2028. A comunicarlo è stato proprio il club Felsinio con un comunicato pubblicato poco fa. E quindi Juan Miranda fino al 30 giugno 2028. Audio.
2: Direttore, buongiorno, buongiorno Stefano, ma posso fare una domanda un po' privata?
3: No.
2: Ma nei momenti, in quel minuto di pausa, cosa fate?
1: E che facciamo?
2: C'è qualcosa in frigo o rosso, bianco, spumeggiante, cos'è?
1: No, guarda.
3: Spumeggiante.
2: Avete oggi un'aria frizzante?
1: C'è l'acqua, oggi sì. acqua, c'è dell'acqua.
3: Oggi sì, no, proprio guarda, acqua e basta. Anche noi grande, basta. Fa un grande caldo.
1: Siamo ancora
3: non come
1: sportivi dentro.
3: Dalle due parti, capito? A Berlino.
1: È vero. Siamo sportivi dentro e continuiamo a bere acqua. Capito?
3: Saranno state queste qualifiche della moto.
1: Queste qualifiche. Vai con un altro audio 331 82 00 213. Ma dobbiamo mantenere.
4: Ciao Marco, ciao Stefano, ancora Robertino da Torino.
1: Ciao Robertino.
4: Più che altro che io mi chiedo, ma come fa un dirigente che lavora in Italia a non parlare l'italiano? Cioè io vado fuori, ma già per me non lo doveva fare Ronaldo.
3: Pensa che ci sono italiani che non parlano italiano.
4: Quando Spalletti inizia a parlargli delle sue filosofie, come lì che capisce. Ciao.
3: Beh, però contento di Robertino, tu mi sembri una persona molto intelligente. Sì, ci sono italiani che non sanno parlare italiano. È ancora peggio.
1: Andrea ci scrive, a parte il Giaguaro, io avrei risposto tutto il contrario di Braglia. Vabbè, glielo diciamo la prossima volta, lunedì.
3: Sì.
1: Vai con un altro audio 331 82 00 213.
5: Ciao, sono Nino da Torino. Allora, riguardo il discorso di Allegri e Napoli, secondo me hanno fatto bene a prendere Allegri. Riguardo soprattutto la Champions, perché riguardo quest'anno, secondo me Allegri, se il prossimo anno supera il girone, ha già fatto meglio di Conte. E poi se vince il campionato o arriva secondo oppure arriva in Champions, ha fatto la stessa identica cosa che ha fatto Conte. Boh, io la penso così. L'ultima cosa, Marco, Marquez come sta andando? Perché sono un super.
3: Ha stampato il miglior tempo.
1: No, aveva stampato. Aveva stampato un buon tempo, adesso è finito sesto, ma c'è molta contentezza perché rientrava dopo questo infortunio e due interventi. Mi sembra che sia andato molto bene, un bel segnale. Sesto posto, poi le prove definitive ci saranno domani mattina. E quindi vai con un altro audio.
6: Ciao Marco Luigi, ma questi piloti sono fatti di plastica, non lo so, due posizioni, questo già va in pole position, non lo so, questo è una razza di persone particolari, i piloti, credo che per fare il pilota non deve avere paura di morire, perché molti secondo me sono fuori di testa. Ciao Marco.
3: Ma non ci penso.
1: No, ma di testa sono... quello che per noi, faccio un esempio velocissimo, Stefano, lui si ha avuto un infortunio al piede, è stato operato. Alla domanda del piede come sta, ha detto no, ma io il piede potevo rientrare anche la settimana precedente.
3: Il problema è stato...
1: Il problema è la spalla, che ha avuto un problema un po' più lungo e più serio. Quindi questo ci fa capire che delle rotture che per noi potrebbero causare, che ne so, 15-20 giorni di...
3: Però ecco, la spalla tu...
1: La spalla devi fare forza sulla moto, quello è chiaro. Però per il piede ci sono stati piloti che hanno corso addirittura col gesso, con parti della caviglia ingessata, hanno corso qua. Questi sono
3: pirati.
1: Sono un po' folli, bisogna dire la verità. Di un pizzico di follia pizzico in questi, in questi, diciamo, sportivi che praticano, che vanno in moto, insomma.
3: Però per me, non so se sei d'accordo, se io devo definire l'atleta degli atleti, secondo me è il pilota di Formula 1, poi dietro quelli della MotoGP. Tu non sai che preparazione fa un pilota.
1: Ma anche loro, però adesso anche quelli della MotoGP sono
3: preparazione mostruosa. Considera che questi sono degli atleti incredibili.
1: Considera che i piloti di moto devono avere una preparazione molto non tanto muscolosa grossa, ma una resistenza enorme, perché questi arrivano in staccata, che ne so, rettilineo 350, 370 e ti trovi a 100 o a 80. Tu pensa che staccata hai passando da una velocità così ad una velocità bassa, cioè devi avere una forza muscolare, non tanto, ripeto, quanto di resistenza proprio. Quindi pure loro, però è vero, adesso sti piloti fanno delle preparazioni.
3: No, io
1: mi ricordo Senna, ho visto gli allenamenti di Senna che erano
3: io mi è capitato proprio
1: pazzeschi,
3: grande Michael Schumacher, Madonna di Campiglio, mamma mia.

0: ma si svegliava alle 4 di mattina, mi è capitato di incrociarlo e finiva alle 7 di sera. Quindi tra palestra, corsa sul rullo, sci, la mattina e il pomeriggio, massacro, faceva una cosa, il ritiro, ma che lo stesso Fisichella, insomma, voglio dire, la preparazione dei piloti di Formula 1 è pazzesca, devono stare a mille.
1: Andiamo a sentire un altro audio, dai. Ormai sono tutti veramente.
2: Oggi bellissima puntata sul cazzeggio. No, tutti i genitori del Salento sono grati a Corbino che finalmente se n'è andato via.
1: Perché?
2: Così sicuramente uscirà un altro Conte, Garzia, Moriero, eccetera, eccetera.
1: Sta cosa lo sai che nel Salento...
0: Non l'ho capito.
1: No, su Corbino, perché lui è uno che ha preso molti stranieri e quindi gli hanno rimproverato questa cosa. E ti ricordi che anche Garzia tempo fa ce lo disse, no? Una volta 7-8 giocatori della primavera del Lecce andavano in prima squadra, tra cui c'era Antonio Conte, Garzia e tutta una serie di giocatori, Moriero. Tutta una serie di giocatori. E in effetti è stato sempre l'appunto che è stato fatto a Corvino, cioè molto bravo a individuare, a scoprire giocatori all'estero, perché ieri abbiamo letto la top 10, ci sono dei 10 giocatori che poi hanno trovato riscontro anche in club importantissimi. Però gli veniva sempre rimproverato questo, Stefano, di una ricerca soprattutto degli stranieri, non degli italiani. E lui rispondeva sempre che gli italiani costano di più.
0: Eh sì, è tutto là, un discorso economico. Non capisco perché, però così.
1: Andiamo a un altro audio, vai. Aspetta che però ci sono dei messaggi scritti che volevo recuperare velocemente. Dunque, grandissimo errore quello, secondo il nostro amico Federico Di De Laurentiis. In Italia funzionano queste tre dinamiche: la squadra più forte che vince anche con un allenatore di media qualità, non top, Inter Chivu, le squadre dove l'allenatore decide tutto, Napoli Conte, Como Fabregas, le squadre dove sono i tifosi che supportano e decidono l'allenatore e chi se ne deve andare, Roma con i tifosi che confermano la fiducia a Gasperini ed esonerano Ranieri. Nelle squadre di vertice non c'è più spazio per gli aziendalisti, per i più difensivisti, mal sopportati dai tifosi. Non so, questa è una visione di Federico, però mi sembra che... io non condivido molto sta roba qua. Per me i tifosi indecidono chi rimane o meno. La vedo così.
0: Assolutamente. Insomma,
1: poi, con tutto il rispetto, adesso... Io posso capire che è stato mandato via Ranieri, e quindi Ranieri è un molto legato alla Roma, cioè, però non è che hanno mandato via l'allenatore, non è che hanno mandato via uno che... cioè,
0: sì, ma lì mica hanno deciso i tifosi.
1: Ha deciso la società perché ha voluto intraprendere la strada dell'allenatore, quindi ha tutelato l'allenatore.
0: Stato un problema.
1: È stato un problema la scelta dell'allenatore. Non credo che hanno detto, aspetta, vediamo il sentimento popolare e poi noi decidiamo. Ma veramente credete che funziona così gestire una società? Cioè, questo mi sembra un pensiero che a quel punto possiamo andare a gestire la società pure io e Stefano, uno che passa per viene a gestire pure te, che dopo facciamo un sondaggio telefonico.
0: Non saremmo in grado.
1: Ma dai, ragazzi, cioè, a me sembra veramente io sono ancora convinto che gli allenatori non possono decidere tutto, ma decidono in base a delle linee che devono comunque seguire. Poi possono dire no, sto giocatore non lo voglio, questo è evidente, sì. Però ci sono delle linee, Stefano, credo, no? Cioè, la società dice guarda,
0: ma non ci può essere una scelta, non ci possono essere scelte unilaterali da una parte e dall'altra, sì, da una parte e dall'altra. Quindi ti devi venire incontro.
1: Cioè, io la penso così.
0: No, no. C'è i soldi a disposizione, il direttore sportivo, la figura del direttore sportivo e dall'allenatore. Deve andare tutto...
1: Esatto.
0: Ma non è che ci deve essere un dominio, una prevalenza di uno sull'altro, però ci deve essere rispetto dei ruoli e soprattutto una sensibilità, questo sì, nei confronti dell'allenatore. Perché poi è lui che lavora, è che butta giù la squadra in campo e...
1: Poi guarda, voglio dire una cosa su Chivu. Quando dice, per esempio, un allenatore non top, e però che ne sappiamo che questo non siamo di fronte ad un allenatore top? Noi possiamo, cioè, questo è il primo anno, prende l'Inter e vince Scudetto e Coppa Italia. Mi sembra un bel cominciare.
0: Beh, direi.
1: Poi adesso arriverà il bello e il difficile, perché si dovrà confermare.
0: Si vive e si lavora anche per questo.
1: Vediamo il secondo anno e potremmo essere di fronte ad un allenatore molto, molto, molto bravo e preparato, giovane, e aver scoperto, voglio dire, scusate, facciamo un esempio, torniamo indietro nel tempo, ma quando Conte vince il primo Scudetto alla Juve, immaginavate tutti voi che stavamo di fronte ad un vincente di quel tipo, di quello che poi è diventato?
3: No,
1: io non te lo immaginavi, Stefano? No. Però che era bravo, sì, ma sì, che, era bravo, che potesse essere uno così vincente,
0: no, no. Però è forte, sì. Anche quando stava a Bari e a Siena, sempre stato bravo lui, eh.
1: Sì, sì, però ti ripeto:
0: vabbè, poi avere
1: vincere non è facile. Dopo è andato alla Juve, col Siena non poteva vincere, questo è chiaro.
0: Il lavoro che poteva fare dei risultati strepitoso, secondo me.
1: E quindi,
0: con una squadra non subito da scudetto,
1: No, no, ha voglia, certo. Allora, quindi poi per esempio dice Conte decide tutto senza se, senza ma, non lo so se, se
0: secondo me non è anche come, una leggenda,
1: come possiamo pensare sempre noi.
0: È uno che si fa sentire,
1: si
0: uno
1: fa
0: che,
1: sentire, però che
0: però
1: decide
0: non è che
1: tutto.
0: Se arriva un giocatore magari non ha richiesto lui, ah no, questo non lo allena, non credo.
1: Allora ha deciso tutto lui quest'anno e ha sbagliato un po' di operazioni, che ha sbagliato. La sbagliate, se decide tutto come dici tu, dobbiamo dire quest'anno ha sbagliato alcune scelte che poi non hanno prodotto un risultato, se, se è vero che decide tutto lui. Vai, siamo arrivati quasi al termine di questo passaggio. Volevo vedere un attimo una cosa, Stefano, anche perché dopo voglio fare, torneremo un attimo sulla anche sulla questione fiorentina che va avanti un po', relativa a Grosso, però ci andiamo tra pochissimo. 331 8200 213, per i vostri messaggi. Senti Stefano, invece Bologna sembra tedesco la scelta,
0: si è va... italiano tedesco,
1: sì sì.
0: Cioè, eccolo, non è che qui. Aspetta, è italiano, che prendo... tedesco, però è tedesco, è italiano, cresciuto naturalmente in Germania.
1: Ah, vedi, tutto però... Mercato Web riporta anche un passaggio di
0: calabrese, padre,
1: di tedesco, quando rivelò di emozionarsi ascoltando Lucio Dalla, quindi c'è un passaggio dove viene riportato.
0: Lui sembra un buon allenatore, ha allenato il Belgio, ha avuto insomma esperienze importanti in Bundesliga, insomma, mi sembra, poi adesso in Turchia. Mi sembra un buon profilo, non lo so, tu che ne pensi? Poi
1: guarda, lo conosco
0: lì.
1: Poco per poterlo giudicare, ti devo dire la verità. Però c'è chi ne parla molto bene, quindi io ho letto un po' di cose, ma onestamente ho poco per poterlo giudicare da questo punto di vista. Mi sembra che ci sia una certa continuità con Italiano, cioè sempre un allenatore un po' propositivo, che vuole fare il gioco, quindi forse si cerca di andare in quella direzione con... da parte del club. Poi insomma lì c'è Sartori che qualcosina,
0: beh, direi
1: sa
0: qualcosina,
1: no?
0: Sa, sì.
1: 331 8200 213, ricordiamo i messaggi. Stefano da Roma, però Conte ha preso la Juve al settimo posto, Chivu ha preso l'Inter, vincente, mandatelo alla Juve e voglio vedere. Però perdonatemi.
0: Sì, ma sono paragoni che è vero quello.
1: Sì, è vero.
0: Nessuno,
1: però chi l'ha detto che poteva vincere?
0: Non ha sottolineato l'impresa di Conte, che è stata strepitosa. Cioè la costruzione della squadra e poi tre scudetti in fila, che col record credo di 102 punti. È stata un'era straordinaria, poi continuata
1: però,
0: anche in maniera eccellente.
1: Anche Allegri ha preso una squadra vincente. Allora che vuol dire? Non ci aveva,
0: bravo,
1: lui non ci ha messo
0: tempo. Ma non c'entra nulla.
1: Cioè, secondo me, ragazzi, quando tu prendi
0: guarda
1: una squadra forte,
0: non era semplice.
1: Non è facile tutt'altro. Poi tenerla in quella direzione. Cioè, noi dobbiamo pensare che se tu entri dentro una squadra dove funziona
0: secondo
1: tutto.
0: Secondo me, Chivu è stato straordinario.
1: Non è
0: bravissimo.
1: Facile mantenerla
0: lucido,
1: a quel livello.
0: Continuo,
1: cioè...
0: entusiasta, umile. A volte anche con la presunzione che non guasta, perché sennò non vai da nessuna parte.
1: No, ma poi puoi pure andare fuori strada, Stefano. Cioè, non è detto, cioè, se tu c'hai una macchina potente, non è detto che sei capace a guidarla, potresti andare pure fuori alla prima curva.
0: Bravo.
1: Quindi voglio dire, l'Inter è vero che era una squadra forte e preparata, però dopo devi saperla mandare, puoi fare dei danni, e invece i danni non li ha fatti.
0: Quello che mi
1: ha
0: stupito di Chivu è proprio la serenità, la calma, sempre presente, bravissimo.
1: Allora, 331... sì, sta parlando Baldini, magari vogliamo prendere un pezzettino.
0: Vai, vai con Silvio.
1: Dai, vediamo.
4: Gravino. Perché c'è una cosa che io devo molto rispetto, perché tutte le volte che sono stato coinvolto a parlare di nazionale con loro, hanno sempre avuto affetto e stima nei miei confronti. Quindi io queste persone non le tradirò mai, anche se a volte, poi a volte quando vedo le squadre dei club che mettono gli allenatori delle primavere, anche se alcuni di questi hanno poi fatto anche bene, hanno fatto anche una buona carriera, Io non condivido questo percorso, cioè approfittare delle disgrazie per entrare in gioco. Ho la possibilità di fare queste due partite e queste due partite devono essere anche di aiuto a chi verrà dopo, perché chi verrà dopo il 22 giugno deve sapere che il lavoro è stato fatto nell'Under 21, che è il lavoro più vicino per poi mandare i giocatori in nazionale maggiore, come è successo sia con Palestra che con Pisilli.
3: La spiegazione delle convocazioni, la ratio delle convocazioni, ma come ti sei ispirato?
4: Sì, ma il discorso è questo: ho convocato il mio gruppo e ho convocato poi due giocatori di un certo livello come Donnarumma e Pio Esposito, proprio perché io vedo in funzione delle Olimpiadi la possibilità poi di riavere questi giocatori, e quindi ho anticipato questo tempo sperando appunto di andare alle Olimpiadi e un altro anno di fare appunto l'Europeo, e quindi Pio Esposito, che non l'ho mai avuto, oppure Donnarumma, rientrano in questa possibilità.
5: Così.
1: Bene, rientriamo. Abbiamo sentito un passaggio del CT della Nazionale Baldini, che sta preparando queste amicole. Vabbè.
0: Mi è piaciuto anche quest'ultimo passaggio. Sì, sì. Donnarumma più Esposito, perché lui pensa anche là, Olimpiadi, ci andiamo da quando? È l'ultimo, mi sono dimenticato che erano quelle di Berlino, no? No, nel senso che è importante, no? Anche lì non siamo riusciti. Bella Olimpiadi.
1: Sì, sì. Bene, ci fermiamo, break, torniamo tra poco per l'ultima parte, vai.

0: Bene, siamo tornati ancora con voi. Volevo dire, ci sono delle domande, tra l'altro molto carine, su confronti di giocatori che ci stanno chiedendo. Tra poco te le rigiro, Stefano, perché riguardano anche un po' l'epoca nostra.
1: Parla per te.
0: Lo sapevo che mi dice.
1: Allora, tra poco mi sa che fa gli anni tu,
0: Vabbè, a luglio, sì.
1: Ci siamo.
0: Allora, aspetta che andiamo direttamente da Radio Firenze Viola. Perché abbiamo il collegamento con Lorenzo della Giavampaola, spero di aver pronunciato bene, vero Lorenzo?
2: Ciao, ben trovato, grande Lorenzo.
0: Grande
1: ciao,
0: Lorenzo. Un saluto.
1: Ti vedo bello piazzato Lorenzo, sempre amico di Lorenzo. Sei un giocatore di football americano, un bel linebacker.
2: Non sono poi troppo, sono un bonaccione, diciamo.
0: Bello piazzato. Senti Lorenzo, prima cosa che ti chiedo, abbiamo parlato e letto anche un po' di approfondimenti anche su tutto mercato web relativo allo scudetto primavera. E quindi facciamo un attimo un riepilogo della situazione e poi abbiamo letto insomma il punto di Lorenzo, un campionato primavera così è avvilente, 16-2006 su 22 in finale, a che serve? Io aggiungo poi magari se c'è tra questi giocatori della Fiorentina che hanno vinto questo titolo dopo più di 40 anni qualcuno che possiamo vedere presto in prima squadra, insomma, perché quello deve essere l'obiettivo, no? Oltre a lui
2: quest'anno. Sì, Quadio anche, che sono poi i due marcatori della finale di ieri, entrambi hanno più Braschi nel finale, Quadio ha avuto qualche spezzone di partita all'inizio, soprattutto con Pioli, però effettivamente la domanda è giusta, no? 2006 magari che all'estero già gioca in prima squadra da diverso tempo, e invece qui in Italia lo ritroviamo a giocare una finale, seppur importante, vinta dalla Fiorentina e mancava da 43 anni, però sempre in una primavera che poi sappiamo è un calcio parecchio distante, no? da quello dei grandi, soprattutto perché poi non è un calcio professionistico ancora, per questo sono state impiantate poi in Italia in diversi club le seconde squadre. E tornando però un po' in generale a quello che ha fatto la squadra di Galloppa, ci sono diversi ragazzi, c'è anche Balbo che è un altro ragazzo che ha esordito quest'anno in prima squadra, terzino sinistro che ha preso il posto di un Gosens che non è sempre stato al top fisicamente, di un Parisi che poi purtroppo nel finale di stagione si è infortunato pesantemente al ginocchio. Quindi c'è qualche ragazzo che si è affacciato alla realtà fiorentina della prima squadra, però certamente da questo punto di vista si dice sempre che i successi e i trofei a livello giovanile poi alla fine lasciano un po' il tempo che trovano, perché comunque è importante promuovere i ragazzi e avere dei ragazzi pronti per la prima squadra, quello è il vero successo di un settore giovanile.
0: Assolutamente, ne stavamo parlando proprio oggi pomeriggio con Stefano, con Simone Braglia.
1: Nell'anno del centenario questa è una grande soddisfazione per la Viola, adesso al netto di quelli all'articolo io condivido in pieno di Lorenzo Di Benedetto, apparso su tutto mercatoweb.com, che mi sono letto, poi anche della sottolineatura di Lorenzo. Però fammi ricordare quella meravigliosa 43 anni dopo, la Fiorentina di nuovo campione d'Italia primavera, che era l'83, perché l'anno successivo poi la vinse la Roma con Benetti in panchina, c'era Guerini in panchina e di alcuni calciatori, Bortolazzi sicuramente, Carobbi c'era, Cecconi che segnò in finale, andate e ritorno col Cesena, me la ricordo ancora. Ebbene, insomma, una bella cosa, perché il settore giovanile è importante. Io lo ribadisco, magari ha accennato anche oggi Silvio Baldini, che adesso ha preso l'incarico come quale CT della nazionale, è importante Marco, quindi al netto di questa cosa giusta, da questa regola del 2006 sei troppo vecchio per giocare, quindi 16 addirittura 2006 su 22 mi sembrano eccessivi, un numero eccessivo, però andare avanti con gli italiani, con anche non in Italia, voglio dire, ormai il mondo è globalizzato, quello che vi pare, però insomma se sono italiani meglio. All'epoca Guerini, Vincenzo guidò una favolosa formazione, c'erano Bortolazzi, Ceccone, Carobbi, in porta c'era Landucci, no Lorenzo?
2: Sì,
1: quindi la formazione 43 anni dopo, questa è una bella soddisfazione che meritava la famiglia Commisso, tutta Firenze, Viola Park è stato fatto tutto quanto. E in un anno di sofferenze
0: terribili, un inferno.
1: Che non ste fiamme altissime, e poi paradiso con questa firma del settore giovanile ci voleva.
0: sono
2: sì, è il contraltare poi, no, esattamente, esatto, della stagione della Fiorentina. E infatti diversi tifosi anche in generale tramite i social hanno festeggiato un po' come se fosse dando importanza al trofeo, perché comunque appunto è in contrasto pieno con quella che è stata poi la gestione della prima squadra. E invece una Fiorentina Primavera che dopo diversi anni di Supercoppa, Coppa Italia e finali comunque anche perse è riuscita alla fine a ottenere un trofeo al Viola Park, che è un altro appunto fiore all'occhiello, il fiore all'occhiello della gestione commissa, no? Una struttura all'avanguardia che ha ospitato un trofeo comunque a livello di settore giovanile importante, quindi è stata una bella serata.
0: Bella soddisfazione, dai. No, ti chiedo Lorenzo, il futuro di Galloppa però.
2: Il futuro di Galloppa, lui ha parlato, si è emozionato anche alla vigilia nell'intervista prepartita per via proprio di tutto quello che ha comportato poi il suo percorso nel settore giovanile. Ci aspettiamo che anche lui, come è successo prima Aquilani, che ora sta facendo molto bene,
0: ci picchia.
2: E che potrebbe anche arrivare in Serie A, forse Sponda Sassuolo, anche se ci sono sviluppi poi magari che ancora devono arrivare. Lo stesso percorso potrebbe attendere Galloppa a partire da una Serie B e quindi affacciarsi poi anche al calcio professionistico. Ha fatto una presenza quest'anno in panchina con la Fiorentina prima dell'arrivo di Vanoli. È un tecnico che ha idee interessanti, che ha lavorato bene con i giovani e che può appunto, sulla scia di quanto fatto in passato da altri allenatori nel settore giovanile della Fiorentina, cioè, al suo tempo ci fu anche Semplici, che poi è arrivato ad allenare appunto in Serie A.
0: Certo.
2: Sono diversi anche, non solo i giovani giocatori, ma anche i giovani allenatori che lancia il settore giovanile della Fiorentina.
0: No, che poi deve essere quello l'obiettivo, non lanciare sia dei giocatori
1: ma anche degli allenatori. Tutto questo sta facendo bene da anni.
0: Ma guarda, c'è un messaggio di un nostro amico, il 331 82 00213, dice: la cosa positiva della Fiorentina Primavera è che la maggior parte sono ragazzi del territorio, quasi tutti toscani.
1: Ecco.
0: E questo è un altro aspetto importante, no?
1: Bello, sì.
2: Sì, anche Braschi stamattina lo ha sottolineato, Quadio che è di Prato, sono i due marcatori, sono ragazzi che sentono il legame poi con il club, c'è cioè il senso di appartenenza. Lo si è visto quando Braschi ha esordito in prima squadra, lo ha fatto capire attraverso poi quelli sono i messaggi dei ragazzi di oggi, no? Attraverso i post social, ma comunque ti danno la sensazione di essere
1: è vero,
2: tutt'uno, no?
1: Sai,
2: con l'ambiente.
1: Hai detto bene, Lorenzo. Sai, Braschi, quando che correggimi se sbaglio, ma ha preso il palo a Roma, no?
2: La Roma, sì.
1: Sì. E ha preso quel palo con la reazione, ma io stavo sul quadro. Proprio si vedeva che c'era la maglia addosso, no? La Fiorentina addosso. E sul 4-0 ha fatto una bella giocata. Insomma, non è male quel ragazzo.
2: No, è il capocannoniere stagionale della Primavera, con 19 reti, 3 tra semifinale e finale di appunto dello scudetto giocatosi al Viola Park. È un ragazzo appunto del 2006 che probabilmente poteva arrivare un filo prima. Però che ha talento, ha tecnica. Poi, come spesso succede in Italia, magari non abbiamo il coraggio di dargli anche il tempo di sbagliare. Dopo quel palo con la Roma, gioca titolare in casa contro il Sassuolo, non si ripete a livello di prestazione e viene già, tra virgolette, non bocciato, ma comunque criticato. Bisogna riuscire ad avere un po' di pazienza, secondo me.
0: Sì, hai ragione. Senti, Lorenzo, proprio prima di diciamo salutarti, voglio chiedere una cosa. Situazione invece prima squadra e in particolar modo Grosso. Si attende insomma un po' che si deve liberare dal Sassuolo, ma è fatta, insomma, no? Possiamo
2: sbilanciarsi. Sì, sono al lavoro appunto i procuratori di Grosso per liberarlo dal Sassuolo. Ci sono stati ulteriori passi avanti, è pronto un biennale per lui con opzione sul terzo anno a 1,2 milioni a stagione. Poi Grosso è pronto a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, verrà appunto poi comunicato anche a Vanoli che non farà più parte della Fiorentina prima squadra in vista della prossima stagione e siamo pronti ad assistere a una Fiorentina che proverà a ripartire anche già da qualche nome che abbiamo trovato sul mercato, sempre Sponda Sassuolo perché interessa Volpato che è l'esterno destro che spesso ha giocato quest'anno per qualche infortunio, qualche squalifica di Berardi, che tra l'altro da poco ha scelto di far parte della nazionale australiana in vista anche del mondiale. Lui che ha fatto anche un percorso nel settore nelle nazionali giovanili italiane, e quindi si delinea un po' quella che sarà poi la Fiorentina del futuro, e la scopriremo nel corso del mercato estivo, con un mercato che verrà portato avanti da Fabio Paratici.
0: Bene, bene.
1: Resta l'appuntamento di giugno a Firenze, sei invitato.
0: Che appuntamento?
1: 24, il 24 giugno, calcio vero, quello.
0: Ah, certo, quello che a te ti piace molto.
1: Io un giorno vorrei. Andiamoci.
0: Andiamoci a vedere, ci organizziamo.
1: Lorenzo, andiamo. Com'è? Chi vince questa? Sì.
2: Non sono. Hai preso un non esperto, hai preso in No, non sono un esperto.
1: 24 giugno c'è calcio fiorentino.
0: Calcio fiorentino,
1: esatto. Sì, San Giovanni.
2: Ho diversi amici che tifano, ma non sono. Un po' sono azzurro, ma non
1: mi sbilancio. lo dice un po' così perché non si sa mai.
2: No, perché mi si è fatto metri un po', però.
1: Dall'altra parte.
0: Forte
1: Lorenzo. No, però è tutto è da vedere. Credo che sia un evento straordinario. Sì. Vabbè, un giorno ce la faremo. Dipende da Piccari.
0: Allora, va bene, Lorenzo. Noi ti ringraziamo. Un saluto a tutti gli amici di Radio Firenze Viola. A presto. Grazie ancora. Abbiamo ancora anche dei messaggi da recuperare, chiedo in regia, appena siamo pronti li mandiamo. Due audio, siamo in chiusura, ma abbiamo ancora un po' di tempo. Al 331 8200 213, vai.
3: Volevo farvi complimenti per la conduzione nostrilata della trasmissione, con bei momenti di leggerezza.
1: Grazie.
3: Ho visto in alcune trasmissioni vi divertite a fare classifiche sui calciatori, tempo fa ne avete fatta una anche sui portieri.
0: Sì.
3: Beh, devo dirvi che su quella sono in completo disaccordo, perché i due migliori li avete in trasmissione, Rampulla e Braglia, così diversi,
1: no, Braglia no.
3: Ma entrambi molto simpatici.
1: Braglia,
3: di nuovo, complimenti.
0: Grazie. Salutiamo Michelangelo, che è veramente una persona splendida proprio, così come Simone, sono due porti.
1: Un po' meno,
0: nostri,
1: però.
0: Un po' meno. Allora, comunque guarda, ti devo dire una cosa, Stefano, questo sarà un tema che noi dobbiamo seguire, ha creato una spaccatura.
1: Cosa?
0: Totale, sì. Anzi, diciamo, non una spaccatura, una divisione, l'arrivo di Allegri al Napoli,
1: ma
0: pazzesca,
1: ma la
0: pazzesca.
1: Mossa
0: ma si è messo quasi il presidente contro tutti.
1: Ma tu vedrai che adesso poi tutto
4: falso, falsissimo.
0: Ma guarda che ci sono anche i comunicatori adesso che stanno andando giù in modo tosto.
1: Cosa direbbe Aurelio in questo momento? Dalla regia.
4: Ruspe contro ruspe, macchinari, camion avanti, indietro.
0: Ti difendo io, direbbe. Ci pensa lui,
4: chi
0: vedrai.
4: Con me.
0: È così. 331 8200 213, ancora un altro messaggio, vai.
5: Ciao signori, sono Tullio.
0: Tullio.
5: Trasmissione bellissima sempre. Mi è successa una cosa curiosa anni fa, perché da ragazzino, quando avevo Graziano Bini all'Inter, purtroppo lo confesso, agognavo un po' o Tricella o Cravero. Poi mi è capitato di vedere a bocce ferme, quando le loro carriere erano finite, una partita di calcetto piuttosto che calcio a 7, e c'erano sia Bini che Tricella nella stessa squadra, e c'era un abisso a livello proprio di qualità fra i due a favore di Graziano. E quindi ho capito tante cose, che probabilmente giocare in certi posti è difficile.
1: Vabbè, ma non fa testo.
5: Tutto qua.
1: Però, Tullio.
5: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, Tullio, un abbraccio. Ma non fa testo una partita di calcetto. Poi
0: no,
1: Roberto ogni tanto interviene. Cioè, Roberto non è stato un grande.
0: Roberto era proprio forte. Altro che io adesso.
1: Poi a calcetto che vedi? No, e poi magari adesso, dopo tanti anni. Ma quando l'hai visto?
0: Tricella è veramente un bel giocatore.
1: No, non fa testo.
0: 331 8200 213, forse ancora un altro audio. No, mi dice di no il nostro regista. Allora, due riflessioni, ci scrive Federico: la colpa dei medici è stata evidente, lo stesso Conte lo ha sottolineato nelle interviste. Due, Conte lo scorso autunno ha contestato la definizione di mercato top del Napoli, specificando che 70-80 milioni vanno spesi per il singolo giocatore. Conte è sempre a furbacchione qui, che vanno spesi per 70-80. Dai, su Boni, dai. Federico, tu sostieni un calcio che in questo momento è insostenibile.
1: Bravo.
0: È inutile. Stai sbandierando un calcio che non esiste in questo momento.
1: Conte che non parla, si può sostenere.
0: Conte parla bene, 70-80 milioni per un giocatore.
1: È una tesi
0: allora
1: insostenibile.
0: Andasse da dove gli danno 70-80 milioni. E poi anche sulla colpa dei medici. No, no, no, signori, non funziona così. Ci sono delle colpe che vanno ripartite in tutto lo staff, ma ce l'ha pure l'allenatore. Perché ci sono molti allenatori anche che prendono decisioni sulla preparazione, su quando vogliono i giocatori far rientrare, fanno pressione per avere i giocatori. Sai che cosa c'è, Stefano? Si parla molte volte di argomenti un po' complicati, con troppa superficialità. Se butta lì così un argomento, dice no, Conte, no, i dottori.
1: Spesso capita, insomma.
0: Non è
1: non
0: così.
1: Dovremmo,
0: non
1: anche
0: è
1: noi così. Dovremmo stare attenti.
0: Sì, perché poi ci sono degli argomenti che sono più delicati, ecco. Esatto. Da questo punto di vista. Vai, una forse.
6: Basta!
0: 331-8200-213. Posta. Dimmi tu, Andrea, tutta
7: la cosa. Stefano e Mark, ma qua lo cicla. Allegri, l'unico ciclo che può fare è che le cure del male. E già dai scicchiola alla dita. Un po' felice.
0: Lo sai che io ho un mio amico carissimo di Napoli che da sono ieri forte, sera mi ha cominciato a scrivere. Ma com'è possibile? Ma pensa, ero sul raccordo ieri che mi sono fatto quasi 2 ore di traffico per quello che è successo. Ieri è successo un disastro.
1: Ma quello che
0: un disastro. Si sono allagati, si è allagato tutto ieri, no, una cosa incredibile. Allora ero sul raccordo e ricevevo telefonate di questo mio amico che mi ha cominciato a dire: ma com'è possibile? Ma no, ma dimmi che non è così. E che ti dico, è così ufficiale? Che te come dimmi che non è possibile?
1: Ma è pazzesca
0: sta cosa. Ma io come faccio il prossimo anno? Non vado a vedere. Ma come non vai a vedere Napoli?
1: Ma niente, si rifiutano, ma è
0: una roba incredibile. Io non sono d'accordo.
1: Non andare allo stadio perché.
0: Ma dai, ma non vai a vedere Napoli perché c'è Allegri.
1: La scelta del presidente.
0: E poi se Allegri vince, che fai?
1: Ci
0: vai dopo, uno deve andare, deve accettare questa cosa e sostenere la squadra. Poi parliamoci chiaro.
1: Se fanno l'impresa al Bernabeu, che ne so, in Champions League.
0: Ma poi parliamoci chiaro, mica hanno preso un allenatore scarso. Dici, sai, ma abbiamo preso uno che non conosce il calcio.
1: Abbiamo
0: si può non condividere, insomma, uno preparato.
1: Delle considerazioni, questo è un altro discorso, ma rispetto, il valore di Max Allegri è indiscutibile. Poi può capitare un anno che ho due anni, tre anni.
0: Poi possiamo
1: però ritorna nel suo habitat, ecco, questo è importante. Ritorna a guidare una squadra che potrebbe rivincere. Ecco, mettiamo una cosa.
0: Vediamo.
8: Vabbè, qualcuno piace dormire.
1: Vabbè, ho capito, Max.
0: Però sveglia. Poi c'è, vedi, anche le parole di Max Esposito che dice: per il Napoli avrei preferito italiano. Allegri potrebbe fare il 4-2-3-1. Quindi vedi, già si buttano in formazioni e via dicendo. Vediamo. C'è tutta l'estate, c'è il mercato. Voglio arrivare prima al modulo, caro mio.
1: No, vediamo i giocatori che partono e che bisogna vedere che Napoli sarà.
0: Che Napoli sarà, perché poi qualcuno
1: che Juve sarà, che Roma sarà,
0: qualcuno partirà, qualcuno partirà. Va bene, e dunque ricordiamo una cosa, che alle ore 18.30 c'è una bella storia di calcio che ha preparato il nostro Francesco Tringali. Questa volta ha fatto una storia diversa, ha intervistato un giornalista,
1: nostro amico,
0: che gli ha raccontato tutta una serie di episodi che ha avuto con i calciatori, quindi
1: aneddoti
0: molto carini. Ho detto, sai che è una buona idea farsi raccontare anche, ha avuto questa idea e...
1: aneddoti... raccontabili.
0: Per esempio racconta di un'esclusiva che aveva fatto con Maradona, non vi dico com'è finita perché ve la vedete, però c'è tutta una storia particolare su questa esclusiva, come nasce e che cosa succede con Diego Armando Maradona. Cose particolari, 18.30 sulla nostra app, quindi per vederla, gli amici a casa che sono adesso in TV in collegamento devono scaricarsi l'app e poi alle 18.30 si vanno a
1: la
0: seguire.
1: Com'era la sua frase? La pelota non si mangia.
0: No, che te vuoi mangiare?
1: Invece, non si sporca.
0: Non si sporca.
1: Cioè, questo fu una frase estrapolata nell'ultimo discorso quando lui, la Bombonera, dette l'addio insomma al calcio. E lui dice: io ho fatto degli errori, ho pagato per questo. Ma la pelota, chiusura della frase, non si mangia. Cioè, non si sporca.
0: Non si sporca.
1: Che è una frase fantastica detta da un uomo che ha fatto la storia di questo meraviglioso sport, che avrà commesso anche degli errori, che si è assunto anche delle responsabilità, però la pelota non si tocca,
0: non si
1: sporca.
0: Ti leggo questa proprio nel finale su tutto il mercato web Inter. Zanetti sui singoli: Lautaro per noi non ha prezzo, Di Marco è tra i migliori al mondo.
1: Eccoci qua.
0: Sei d'accordo?
1: Si riparte.
0: Si riparte?
1: No, dico con questo tipo, capito, di valutazione. Di Marco è senza dubbio un giocatore formidabile. Però insomma,
0: tra i migliori al mondo,
1: per i migliori al mondo devi andare a fare un mondiale.
0: Non c'è sta.
1: No, sì, tra i migliori nel suo ruolo, secondo me è fortissimo, tra i migliori al mondo, sono d'accordo. Poi che c'entra? Fai il mondiale, non lo giochi, alcune competizioni non le frequenti. È difficile poi fare una differenza totale per dire quello che pensa Zanetti. Non lo penso anch'io. Sempre sostenuto, Di Marco è formidabile.
0: Di Marco è formidabile. Arrivano le prime parole invece degli allenatori che saranno impegnati domani nella finale di Champions League. Luis Enrique: il nostro obiettivo era vincere e farlo anche domani. Quindi
1: era vincere tutto.
0: Era vincere tutto e farlo anche domani. Eccolo qui.
1: Queste sono le frasi.
0: Queste sono quelle che caricano subito il pubblico. Vogliamo arrivare alla stessa destinazione, solo con strade diverse. Parla appunto delle due squadre. L'Arsenal è una squadra che difende anche molto bene. Non sono sorpreso che abbia vinto la Premier League, sono arrivati primi nel girone Champions, in particolare per come ha giocato quest'anno. È stata la migliore squadra, hai capito? Sono consistenti, si sono meritati il titolo. Io penso che Arteta sia da 6-7 anni e sa benissimo come è la sua squadra. Vabbè, siamo uno forte da 6-7 anni, vabbè. Vediamo che succede domani alle ore 18, un orario inconsueto per una finale
1: oggi
0: di Champions League.
1: Ricordiamocela. È difficile ripetersi.
0: Beh, insomma, ogni tanto ci riesce una prestazione da 7, esatto, qualche volta da 6, qualche volta da
1: 8. 6,5-7.
0: Oggi la media, mantenete la media.
1: 7,5.
0: Allora, caro Stefano,
1: non si verificherà mai più, però.
0: Come si verifica? Speriamo
1: a lunedì.
0: Ci dobbiamo fermare, salutiamo anche Magliocche Ferrarese in cabina di regia. Vi lasciamo adesso a tutta C, poi vi ricordo 18:30 Storie di Calcio. Ciao Stefano,
1: ciao Marco,
0: a tutti, a lunedì, ciao.
6: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno e benvenuti ad un nuovo appuntamento con A tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Un venerdì 29 maggio che ci avvicina sempre di più alla prossima settimana, quella che sarà decisiva per i playoff, ma sono stati tanti i temi e anche extra spareggi che queste giornate ci stanno portando. Di ieri la notizia delle penalità che sono arrivate a Juve Stabia, Crotone, Siracusa e Trapani da scontare nella prossima stagione. Un Crotone che sarà ai nastri di partenza del girone C dell'anno prossimo, ma una Juve Stabia che invece potrebbe cambiare non solo il corso della Serie B, ma anche appunto quello della terza serie. La formazione campana, come ormai è noto, è a rischio iscrizione, potrebbe beneficiarne il Bari. E di tutto questo, di tutti questi temi, andremo a parlare nel corso della nostra puntata. Chiaramente chi vi sta parlando è la voce femminile del programma, che ormai avete imparato a conoscere, quella che non sa neppure stare seduta ferma e buona sulla sedia, Claudia Marrone. Ringrazio Giorgio Sorani in regia ed entro subito nel vivo del tutto con il nostro primo ospite, il redattore di tuttoc.com e direttore di tuttosalernitana.com, Luca Esposito. Luca, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori e radioascoltatori. Dobbiamo essere precisi,
1: giusto, giusto. Però oggi niente saluto francese, Luca. In questa giornata di pioggia ci sarebbe stato bene.
2: Ah no, qua c'è il sole, sinceramente a Salerno c'è il sole oggi, quindi fa anche molto caldo, vedi, ho le maniche corte, per cui sta abbastanza caldo.
1: Sì, estiva.
2: Sicuramente è molto estiva e quindi diciamo è una bella giornata, anche se le notizie che arrivano sul fronte penalizzazione, purtroppo siamo abituati, noi diciamo ogni anno non vogliamo vedere gli asterischi, ma puntualmente la cosa accade e quindi penalizzata. È vero che il Trapani e Siracusa non sono in Serie C, però sono state penalizzate. Vedremo un asterisco per quanto riguarda una formazione di Serie C, che è il Crotone, che è stato penalizzato di 6 punti, e quindi questa è una situazione davvero, iniziamo già male, la Ternana esclusa dal torneo, la Juve Stabia in Serie B, che si sapeva già di due punti di penalizzazione, perché non, per quanto riguarda i versamenti IRPEF, per cui al di là, non riguarda i pagamenti, ma il pagamento per quanto riguarda invece l'INPS, per quanto riguarda i contributi. Per cui diciamo che alla fine non ci facciamo mancare nulla, cara Claudia, perché stavo diciamo sempre le stesse cose, per cui iniziamo male proprio. Siamo appena a fine ridosso di giugno e già le cose, cioè ancora i campionati in corso, come sai bene la Serie B, si gioca, c'è lo spareggio per quanto riguarda la Serie A tra Monza e Catanzaro, in Serie C sta giocando ancora, si deve giocare la doppia finale tra Ascoli e Brescia. Vediamo.
1: Eri stato bravo te, Luca, nel pronosticare questa finale, se non ricordo male.
2: L'Ascoli sicuramente, ma anche non speravo nella Salernitana, ti dico la verità, sai, da uno che segue il Granata da vicino, pensavo che potesse davvero, perché la Salernitana aveva la possibilità, il Brescia sì una buona squadra, ma no, che è proprio una formazione insormontabile, una squadra insormontabile che non ha fatto il suo, ha fatto il gol, quel gol ai titoli di coda alla Rechi, 1-1 firmato da Crespi, e poi all'inizio dopo 50 secondi diciamo che hanno un po' messo in ginocchio la squadra, che non ha saputo reagire, perché secondo me sicuramente sarebbe stato un bel vedere Ascoli Salernitana, però ecco, ripeto, quando si programma, le Brescia è stato più bravo a programmare nonostante la retrocessione. Pasini, il nuovo presidente, ha assemblato quello che è rimasto della Feral Pisalò, molti calciatori già si conoscevano, questo bisogna dirlo, lo stesso Crespi che era poi andato ad Avellino e poi è stato, lo scorso anno era la Feral Pisalò, se ben ricordi, e quindi è tornato a Brescia, sicuramente ha dato un contributo notevole alle rondinelle. Vediamo che cosa succederà adesso in questa finale, dove l'Ascoli sicuramente, secondo me, è favorita, guardando un po', non tanti i roster delle squadre, perché non ci sono nomi altisonanti, però come gioco, non me ne voglio la squadra di Corini, ma l'Ascoli ha qualcosa in più, secondo me.
1: Sì, assolutamente concordo. È vero che forse a Catania non ha disputato la sua miglior partita, però credo anch'io che l'Ascoli abbia qualcosa in più. Vedremo un po' se effettivamente sarà così. Ma a proposito di Serie B, accennavi prima alla Juve Stabia. Io, Luca, non so se a volte magari penso poi sempre male e, oddio, spesso ci indovino, quindi non so se magari ci indovino anche questa volta o se è veramente un pensar male, però. Quella situazione di stallo che si sta vivendo in casa Bari con la società che addirittura è stata costretta a iniziare a sondare il terreno con l'amministrazione comunale di Altamura per la questione stadio, il sindaco di Bari Leccese non vuole concedere l'utilizzo del San Nicola alla famiglia De Laurentiis, di fatto, se prima non verranno chiarite cose, ma. Questo temporeggiare dei De Laurentiis proprio circa la cessione della società non può legarsi in qualche modo al discorso legato alla Juve Stabia, perché magari in casa biancorossa davvero si spera in un ripescaggio in Serie B, perché sì, la Juve Stabia ha 2 punti di penalità, ma anche grosse problematiche societarie che potrebbero portare alla non iscrizione delle Vespe.
2: Sì, questa può essere una cosa possibile. Quest'Ave vive un momento difficile, non c'è un proprietario, stanno cercando una lotta contro il tempo. Il 16 giugno c'è la scadenza per l'iscrizione, chiaramente mi servono soldi. Sicuramente non è semplice a Castellammare, anche se ha un patrimonio notevole, con tanti calciatori di prospettiva, ha un parco attaccanti abbastanza, diciamo, che possono portare dei benefit al club, però bisogna fare l'iscrizione, bisogna ottemperare a delle scadenze e quindi bisogna sbrigarsi. Credo che io mi auguro che io so che stanno facendo il possibile per assemblare degli imprenditori, più di un imprenditore, e quindi salvare questa stagione, almeno questa stagione. Quindi a Bari, giustamente, sperano in un ripescaggio. La famiglia De Laurentiis, tra l'altro, è stata contestata, forse in caso di vista, diciamo, sta pregustando la possibilità che la squadra possa essere, il Bari possa essere ripescato. Quindi è chiaro, venderlo in B è una cosa, venderlo in C è un'altra cosa. Ormai hanno capito che la loro missione a Bari è terminata, c'è contestazione continua. Però ecco, mi chiedo. Io mi auguro che ci sia un imprenditore serio a Bari, no? Perché noi siamo bravi a contestare, dire ok, ma questo presidente non va bene, ha molti di proprietà, non va bene, ci siamo. Però l'importante è che ci sia un imprenditore serio che poi voglia investire su Bari, no? Che viene nell'ultimo degli arrivati. Ormai sono tutti fondi, sono interessati, anche se il fondo in Serie C difficilmente investe in C. Però ecco, per dire, ci può essere la possibilità. Però bisogna avere le spalle coperte, no? Che uno manda via un presidente, ok, vai via, non ti vogliamo, la categoria non ci interessa, possiamo partire dalla Serie D. Ma non è così, non funziona così. Quindi io credo che lo stesso De Laurentiis ha i suoi interessi, ha i propri interessi sul Bari. È chiaro che venderà solo se gli converrà vendere, perché uno non è che deve. Io la società è mia di prima proprietà, no? Che un tifoso, un singolo tifoso, oppure la politica entra in casa mia e dice cosa devo fare. Ecco, questa è una cosa che bisogna chiarire. Però, ripeto, Bari ha questa piccola speranza, fiammella, perché da Castellammare mi dicono che comunque stanno cercando di trovare il modo ci sono tanti imprenditori campani anche di Castellammare che potrebbero rilevare il club, e quindi questo è l'obiettivo, e vediamo se riusciranno a salvare, perché davvero sarebbe un peccato dopo 2 anni importanti, dopo 2 anni da protagonista. Ricordiamo che quest'anno, lo scorso anno, in semifinale contro la Cremonese, che quando è in Serie A, e quest'anno ha ben figurato anche contro il Monza, che tra l'altro oggi, venerdì, anzi stasera, si giocherà proprio la Serie A contro il Catanzaro.
1: Sì, e a proposito di avventure che possono finire, perché poi i De Laurentiis comunque dovranno entro il 2028 risolvere la questione multiproprietà, a Catania è finita l'avventura di Toscano, sono state piuttosto dure le parole del tecnico dei rossazzurri nel post-gara, proprio dei playoff. Natino varrà possibile DS, si parla di Marco Turati per la panchina. Possono essere i profili giusti per una ripartenza in casa siciliana, insomma una piazza che da anni investe e spende tanto, ma non c'entra l'obiettivo.
2: Sì, sicuramente anche qui la situazione non è semplice. Toscana a me si sentiva delegittimato perché quando tu cambi tecnico è chiaro che lui è tornato perché aveva un contratto. Ecco, questo è il motivo per il quale ha fatto capire che non sentiva più, diciamo, incoraggiato, perché bisogna avere anche la fiducia da parte della società. Quando la fiducia non la sente, è chiaro che si è perso qualcosa. Sì, si fa nome di Natino Varrà, che tra l'altro è ex Potenza, che è stato in esperienza con Napoli insieme come collaboratore stretto di Manna. Vedremo, vedremo, è un nome vicino. Io ho parlato anche col direttore, qui vi leggo una grande amicizia che mi ha confermato che c'è qualcosa. Turati è un nome, è un giovane che ha fatto bene a Siracusa. Chiaramente oggi i nomi in Serie C, mi insegni, i grandi nomi possono anche sbagliare. Ecco, Toscana quest'anno, tra virgolette, non ha centrato l'obiettivo. E quindi, mentre Flo Flores a Benevento, che era un neofita, ha vinto il campionato. Quindi Turati, secondo me, è un giovane di prospettiva, è un giovane che può, perché no? Tra l'altro già conosce quella zona, essendo stato poi vicino a Siracusa, credo che può, perché no, fare bene il bene anche perché Natino è un buon direttore sportivo, è uno che comunque porta la sua esperienza e quindi secondo me è un duetto, secondo me, che potrebbe fare il bene del Catania, anche perché come società. Solvibilità, il Catania è comunque una società forte e quindi credo che un po' tutti poi hanno già un organico abbastanza competitivo, quindi bisogna solo ritoccare qualcosa.
1: Sì, indubbiamente ci sarà anche, infatti, da riaggiustare qualcosina. È anche vero, poi, Luca, che Vicenza e Padova, ad esempio, proprio negli anni in cui si era parlato di una sorta di ridimensionamento, hanno centrato la promozione in Serie B. Quindi chissà, magari che anche il Catania l'anno prossimo non arrivi a questo traguardo. Certo è che in un girone in cui ci saranno, a oggi, chiaramente, poi vedremo quello che sarà, però Bari, Salernitana, Catania, lo stesso Crotone, una grossa scontenta, anzi più di una grossa scontenta ci sarà anche nella prossima stagione.
2: Anche se il Crotone, secondo me, ha problemi, bisogna aggiustare, cioè 6 punti di meditazione dicono che già la squadra è parte non proprio vincente, quindi qualche campanello d'allarme c'è, ragazzi, per cui non è proprio una rosa, sicuramente non faranno grandi investimenti e quindi potrebbe essere già un sollievo per i tifosi del Catania e i tifosi però c'è il Cosenza, bisogna capire il Cosenza, Guarasco, tante situazioni. È chiaro che la Salernitana spera che il Bari venga ripescato in Serie B, perché è chiaro che avere un competitor come il Bari è sicuramente non facile. Comunque una cosa è certa, che come diceva, non so, leggevo l'editoriale uno dei, mi sembra, non so di chi, di quale collega, che uno tra Catania e Salernitana e Bari, se il Bari dovesse rimanere in C, tra 2 anni una delle tre squadre resteranno ancora in Serie C. Io mi auguro davvero, cioè fra 2 anni, perché chiaramente tu puoi vincere il campionato, puoi vincere il playoff, però una delle tre resterà in Serie C. Speriamo che non sia la Salernitana, perché quest'anno avevo puntato, anzi avevo scommesso, se ti ricordi, sul girone C, che poteva, ieri ho avuto anche Cutolo nella mia trasmissione, direttore sportivo dell'Arezzo, il quale ha detto che è una leggenda metropolitana, dire che il girone B è più scarso, diciamo, rispetto a quello C. A C si fanno più investimenti, è vero, però negli ultimi anni, lo scorso anno, Rimini ha vinto la Coppa Italia ed era Regione B, lo scorso anno ha vinto il Pescara, che è Regione B, e quest'anno l'Ascoli del Girone B sfiderà il Lyon Brescia e quindi l'Arezzo ha vinto. Quindi chiaramente il Girone B non è proprio un girone secondario rispetto a quello C. C si investe di più perché ci sono più esigenze di città, di piazze, che vogliono di più, vogliono sempre di più, vogliono competere con altre, al limite, tipo la Salernitana, ce ne sono tantissime. Tra l'altro, non solo il problema della Salernitana, quest'anno non è soltanto il Bari, ma ci sono tantissimi derby, ritorna il Savoia, la Scafatese, quindi diciamo dei ricordi non piacevoli con delle tifoserie con le quali la Salernitana non è proprio, diciamo, ci va amore d'accordo, nel senso che non è proprio idilliaco come diciamo scenario. Però, ripeto, vediamo che cosa succederà, perché sicuramente c'erano molte porte chiuse, derby come giustamente quando non c'è il rischio, bisogna sempre comunque prevedere. Quindi vediamo cosa succederà. Peccato che la Salernitana arriva la possibilità di quest'anno di centrare l'obiettivo. Adesso bisognerà riordinare, riannodare tutto e pensare al prossimo campionato con chi, direttore sportivo, si fa il nome di Pasquale Foggia, l'altro a Salerno come sostituto di Fagiano, che ripeto, ha fallito la mission, e poi bisognerà capire se Cosme resterà o meno. Vedremo, deciderà Iervolino.
1: E sicuramente di questo ne parleremo poi anche la prossima settimana, perché comunque anche la Salernitana dovrà sciogliere i nodi a breve. Però Luca, nel salutarti io ti dico che sottoscrivo pienamente quello che ha detto il direttore dell'Arezzo Cutolo nella tua trasmissione, proprio pienamente, super d'accordo con Cutolo. Luca, grazie mille per essere stato con noi.
2: Un abbraccio a te e buon lavoro.
1: Grazie altrettanto a te, ringraziamo di nuovo Luca Esposito e la redazione di TuttoC.com. Intanto noi ci prendiamo una piccolissima pausa pubblicitaria, ma a breve torneremo con la seconda parte di A Tutta C. A tra poco.

0: Nuovamente in studio per la seconda parte di A Tutta C, il format di TMV Radio interamente dedicato al mondo della Serie C. Abbiamo parlato delle grandi deluse di questi playoff, delle semifinali playoff che si sono archiviate mercoledì sera. Le grandi deluse sono ovviamente Salernitana e Catania, con Domenico Toscano che sulla panchina rossa-azzurra ha di fatto concluso un ciclo. Parole, come abbiamo detto anche col nostro primo ospite di giornata, Luca Esposito, piuttosto dure, quelle del trainer nel post-gara contro l'Ascoli, un 2-1 che per i marchigiani non è servito a ribaltare il 4-0 subito all'andata. In finale è approdato appunto l'Ascoli, che affronterà poi nel doppio confronto del 2 e 7 giugno l'Union Brescia, ma intanto spazio a quelle che sono state le parole di Domenico Toscano.
1: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli, cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
2: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50esimo l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare il risultato finale, questo semifinale, e regalarci l'impresa che ci avevamo detto prima della partita, che di crederci, perché succedono, sono sempre successe le imprese nel calcio, ma solo se la capisci che la puoi fare prima di entrare in campo ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta. E oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata dove secondo me c'è stata paura di vincere e oggi c'è stata la voglia di vincere. Il rammarico è la partita di andata dove secondo me c'è stata paura di vincere.

0: costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
1: Buonasera mister, titolo San
0: Buonasera.
1: Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi rilaccio un po' alle considerazioni fatte fin qui. Se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella
0: Quale
1: prima
0: scelta?
1: fase. Come atteggiamento, come rispetto alla...
0: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una... Perché poi quando nell'arco di una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione, oggi lo posso dire, un ambiente depresso, una squadra svuotata. Giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio che ogni 15 giorni con l'inflazione ad agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio e ci siamo riusciti, però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
2: Mister, buonasera Federico, lo giudice Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e le prego di rispondere. Una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non è ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi, ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende. Parlava anche di toppe.
0: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che mi sono preso in 2 anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già, a gennaio era finito. Quando alle prime difficoltà ognuno ha preso la propria strada, si è dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva. E nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale e quando prendo un impegno e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti, perché solo così, si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà, non mi fate parlare voi perché oggi
2: Mi
0: c'è
2: prenda la
0: tanta delusione,
2: responsabilità.
0: c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
2: Allora, faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora, a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state
0: Non è
2: effettuate.
0: quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise, è un momento di difficoltà, ognuno non vede più nessuno. Chiudo qua.
3: Molto dure le parole del trainer, però come spesso diciamo, sono poi sempre gli allenatori capri espiatori delle situazioni che non vanno, ma il fallimento, perché di fatto il Catania ha fallito quella che era la propria mission, non si lega sempre e solo all'allenatore. Ci sono tante componenti, ma ovviamente puntare il dito solo su una è molto più facile che magari fare un'analisi profonda. Poi, a mio avviso, un'analisi profonda è quello che serve per la svolta, per andare oltre.

0: per capire davvero cosa non è andato, ma lo ripeto, nel costume italiano gli allenatori sono troppo spesso quelli che poi vengono bersagliati, e credo che su questo possa essere d'accordo chi questo mestiere lo fa e lo fa da tanti anni, il nostro prossimo ospite. Do il buongiorno a mister Lamberto Zauli. Mister, buongiorno.
1: Grazie dell'invito, ciao, buongiorno a tutti.
0: Grazie mille a lei per essere con noi, e beh, pagano sempre gli allenatori alla fine.
1: Ma sì, perché comunque è anche a volte la piazza che vuole vedere dopo un non successo dei volti nuovi, si riaprono le entusiasmi con le persone nuove, con i giocatori nuovi, con l'allenatore nuovo, e quindi è più facile la società non dare continuità anche dopo un'eventuale sconfitta, che a volte secondo me invece potrebbe portare quella continuità, quella conoscenza dei difetti che ci sono stati nell'annata, e quindi però è chiaro che non si può generalizzare, ogni ambiente ha il suo percorso, è chiaro, la Serie C la faccio da tanti anni, c'è una vincitrice e tutti gli altri, come ci piace dire, è un fallimento sportivo, però a volte bisogna anche riconoscere che qualcuno è anche più bravo.
0: Beh, sì, o comunque magari alle volte anche un pochino più fortunato, perché mister, anche la componente della fortuna poi nel corso di una stagione credo che un minimo incida.
1: No, beh, sicuramente quando si parla di due squadre che arrivano a uno o due punti di differenza durante la stagione, è chiaro che stiamo parlando di una partita che è andata bene, è andata male, quindi tutto questo si racchiude poi il giudizio su un'annata completa. Ci sono tante squadre che hanno fatto un campionato eccellente, hanno trovato continuità, hanno giocato bene, eppure non hanno ottenuto la promozione. Quindi parlare di fallimento per me è una parola molto pesante, nel senso che è chiaro che l'obiettivo non è stato raggiunto, però dentro questo ci sono spesso tante cose fatte bene.
0: Sicuramente ce ne sono state a Catania, forse ce ne sono state però di più a Brescia ed Ascoli. È la giusta finale playoff secondo lei quella tra le rondinelle e la formazione marchigiana?
1: Beh, intanto dopo un po' di anni sono arrivate due seconde, se non sbaglio, sì, che si giocheranno la promozione, quindi due squadre che anche durante l'annata hanno dimostrato grande continuità, grande qualità, e dietro abbiamo due piazze importantissime, basti vedere insomma i stadi quando queste partite vengono disputate, insomma di categoria superiore, è chiaro che adesso ne vincerà una sola, quindi dopo non è che potremmo parlare della sconfitta come fallimento, quindi è bellissimo per noi che siamo fuori, è molto complicato per chi poi non ce la farà, però oggi secondo me arrivano le squadre che hanno giocato bene, che si sono giocati un grande campionato e quindi giustamente si giocano questa finale.
0: Chi vede favorita tra le due formazioni che hanno avuto poi anche un percorso sicuramente diverso tra loro in gironi con criticità differenti?
1: Sì, l'Ascoli è partito fortissimo, poi ha avuto un blackout, società, squadra, allenatore sono stati bravi a ricredere in quello che stavano facendo nonostante il periodo buio che capita a tutte le squadre, quindi apparentemente si era un po' staccato dal primo posto, ma dopo è riuscito a ridare veramente tanto fastidio all'Arezzo giocandosela fino all'ultima partita, quindi arriva con grande entusiasmo, con grandi risultati alle spalle. Il Brescia c'è stato anche il cambio, è arrivato Eugenio Corini che oltre ad essere un amico è un allenatore esperto che sa, ha dato alla squadra quella mentalità per poter vincere, non che prima non ci sia, ma comunque la sua esperienza sicuramente in un ambiente che conosce ha dato quell'entusiasmo, e arrivano due squadre pronte con fiducia, con sicurezza di quello che fanno, e quindi proprio per questo difficile veramente questa volta dire chi possa essere favorito.
0: Il fatto di giocare su doppio confronto e non quindi in gara secca magari in campo neutro potrebbe forse avvantaggiare chi gioca il ritorno in casa e in questa precisa situazione, in questa annata, è l'Ascoli a giocare poi al Del Duca alla finale del 7 giugno.
1: Certo, perché mi è capitato anche a me con dei ragazzi, cioè a volte la partita di ritorno, se dovesse essere in pari, ti fai i supplementari, te li fai in casa e comunque cambia, però queste sono le regole, quindi lo sanno tutte e due le squadre. Sicuramente ad Ascoli sarà sold out e a Brescia sarà sold out, quindi due stadi di categoria superiore pieni, e quindi questo è comunque il bello di questi playoff di Serie C, quindi si stanno trovando due piazze veramente importantissime. Quindi mi auguro che se la giocheranno sul campo non dovranno arrivare all'ultimo secondo, anche se sarà molto equilibrata, e quindi vedremo, due squadre forti.
0: Esulando un attimo dai playoff, mister, c'è invece un Crotone che negli spareggi ha palesato qualche difficoltà che si era vista anche in campionato. C'è ora un meno 6 da affrontare nella prossima stagione. Dopo le recenti problematiche che gli squali hanno vissuto, quanto rischia di pesare questa penalizzazione arrivata ieri da scontare poi chiaramente nella prossima stagione?
1: Ma lì chiaramente io sono stato un anno e mezzo, quindi conosco bene la famiglia Penna, che adora assolutamente la sua città, il territorio, ha fatto cose strepitose in tanti anni, ha fatto tantissimi anni di B, ha toccato la Serie A qualche anno, quindi parliamo veramente di una proprietà che è in grado di fare tutto. Sta attraversando, come tutte le cose, un momento un po' più difficile, ma sono sicuro che ne usciranno fuori. Una società così importante e solida, se ci mette l'impegno e vuole ancora continuare a dare soddisfazione ai tifosi cronesi, non sono sicuramente i 6 punti che tolgono l'entusiasmo a una famiglia, a una piazza del genere. Quindi quest'anno ha fatto un ottimo campionato, chiaramente ha perso qualche partita che non gli ha permesso di stare davanti, ma ha fatto un playoff, se non sbaglio, è uscito senza perdere. Il playoff è difficile, quindi comunque è stata una buona annata, e adesso il futuro dipenderà tutto dall'entusiasmo che possono mettere la famiglia Verso.
0: Anche a Perugia molto probabilmente dipenderà dall'entusiasmo della nuova proprietà. A livello dirigenziale ancora non sono stati chiariti definitivamente gli organigrammi. C'è stato però la conferma, c'è stata la conferma del tecnico Giovanni Tedesco sulla panchina del Grifo. Giusto ripartire da dove si era lasciato in una stagione che insomma per gli umbri è stata piuttosto complessa, in un girone che poi il B alla fine si è rivelato forse il più complicato tra i tre.
1: Ma i gironi, chiaramente, a prescindere dal blasone delle squadre, che noi giudichiamo i gironi dal blasone delle squadre, ma ci sono sempre squadre molto competitive. Nel girone B, dopo le tre che hanno fatto un campionato a parte, ci metto anche Ravenna, che per tanti lungo tratto è stato anche primo secondo, dopo c'è stato un po' di stacco e hanno fatto bene Campobasso, Pianese, Pineto, anche in realtà. Non dico Campobasso, ma Pianese e Pineto piccole, però ben organizzate, sono permesse di fare. Perugia, che l'anno scorso ha allenato, chiaramente è una piazza diversa, sicuramente diversa, con un blasone incredibile. Le aspettative sono tante, c'è questa nuova proprietà che cerca di riportare il Perugia dove merita, ma le difficoltà della Lega Pro sono tante. La riconferma di Tedesco penso che sia una riconferma giusta, perché comunque si parte da un tassello molto importante, cioè un allenatore, una persona stramata dalla piazza, e quindi si parte da un ottimo fondamentale. E poi chiaramente starà la società a allestire una squadra competitiva per cercare di fare un campionato diverso da quello degli ultimi anni.
0: In un girone, però, appunto, come ricordava anche lei, sicuramente ostico e pieno di sorprese. Di fatto è stato anche l'unico che ha avuto il play-out, perché quest'anno, mister, si sono viste fondamentalmente tutte le retrocessioni dirette. Vado un po' a memoria, era tanto che non accadeva in Serie C. Un solo play-out, quello tra Torres e Bra, vinto poi dai Sardi.
1: Sì, che anche lì poi abbiamo visto un play-out solo, quindi dimezzato. questa è la testimonianza che poi sotto ci sono state delle grandi difficoltà economiche di tante piazze che hanno condizionato la parte bassa dei campionati, perché nel girone A abbiamo visto una squadra con quasi meno 23 e il Trapani ci è andato vicino, il Siracusa cercava sul campo di lottare fino all'ultimo secondo ma poi gli venivano tolti i punti, quindi è stato sicuramente un Rimini che parte ed esce subito dalla scena. Quindi è chiaro che la parte bassa, diciamo che possiamo dire tranquillamente che la parte bassa dei campionati è stata assolutamente falsata.
0: Sì, quello sì, e la speranza è di non rivedere più certe situazioni, però appunto le penalità che già sono state combinate a diverse squadre non lasciano sperare molto bene per la prossima stagione di Serie C.
1: Beh, tutti gli anni ci diciamo questo, speriamo che non succeda, speriamo che i controlli inizialmente o che le società debbano assicurare al campionato, alla parzialità, alla professionalità di tanti giocatori, allenatori, dirigenti che fanno sacrifici per stare dentro, la regolarità dei campionati. Quindi è chiaro, quando vediamo già squadre che pagheranno un altro anno i problemi che hanno avuto quest'anno, per me già partiamo con qualcosa di sbagliato e così non la realizzeremo mai la situazione.
0: Sì, mi trova assolutamente d'accordo. Io spero che prima o poi questa tanto decantata riforma venga fatta, venga attuata anche per dare un maggior valore al campionato di Serie C. Ovviamente di tutto questo poi non se ne potrà parlare prima delle prossime elezioni federali. Mister, siamo in un momento calcistico, ecco, non proprio semplice, e forse la Serie C e anche le categorie dilettantistiche sono poi quelle più colpite.
1: D'altronde, vediamo chiaramente da sopra, dal top del nostro calcio, delle difficoltà, e quindi figuriamoci sotto. Rimane la passione, rimane la grande passione che tanti dirigenti ci mettono, tanti presidenti ci mettono, e quindi tutto questo per me, i grandi, parlavamo adesso che vedremo una finale con due stadi strapieni in Lega Pro, ci sono piazze veramente. A Salerno 25-26 mila spettatori, a Catania 20, insomma, per me tutto questo è assolutamente da tutelare con squadre competitive, con stadi competitivi, con serietà di un certo livello, e quindi io preferirei, da amante del calcio, vedere anche meno gente che ci lavora dentro, e quindi sarebbe anche un peccato per il sottoscritto, però con molta più qualità all'interno, e quindi questo sarebbe per me il vero passaggio che i veri dirigenti devono fare.
0: Mister, grazie mille per essere stato con noi in questa puntata di A Tutta C, la penultima di questa settimana.
1: Grazie, ciao.
0: Grazie ancora e buon weekend, mister, grazie mille. Vado a ringraziare di nuovo Lamberto Zauli, e stavo controllando se fossero arrivati aggiornamenti, novità dalla Serie C. Non sono arrivate, è una mattinata per ora tranquilla, vedremo se lo sarà poi anche il pomeriggio che ci attende, quello nel quale torneremo con la seconda ora giornaliera di A Tutta C. Stavo però leggendo un pezzo di una pagina Instagram: Ignazio Abate sta diventando uno degli allenatori più interessanti d'Italia. Chissà se la Ternana, non della famiglia Rizzo, ma dei D'Alessandro, si starà mangiando un po' le mani per come lo trattò 2 anni fa, quando, anche se il tutto non è mai stato poi confermato, sembra che il tecnico abbia pagato il non far giocare il figlio dell'allora presidente rossoverde D'Alessandro, Mattia con la Y D'Alessandro è il nome del ragazzo. Abate non centrò la Serie B, è vero, fu appannaggio della Virtus Entella e la Ternana perse poi i playoff contro il Pescara sotto la guida di Fabio Liverani. Beh, però effettivamente, insomma, Abate ora è un nome molto chiacchierato sia in Serie B che in Serie A. Ripeto, chissà se D'Alessandro magari un pochino si mangiano le mani o se forse arrivano anche a mangiarsi i gomiti. Di certo è che l'esperienza con la Ternana per Abate è stata molto molto produttiva. La Ternana ora invece dovrà ripartire, lo farà probabilmente dalla Serie D, perché di ieri l'altro la notizia della revoca dell'affiliazione del club umbro alla FIGC, quindi Ternana ufficialmente fallita, ora una nuova ripartenza ancora nel segno di Bandecchi e forse di Lucarelli. Di questo poi ci sarà modo di parlare più avanti quando ci saranno anche cose certe. Intanto ultimissimo spazio pubblicitario, poi di nuovo in studio con A Tutta C.

0: Nuovamente in studio con la terza e ultima parte di A Tutta C, intanto che attendo news circa l'ultimo ospite, vedremo se insomma ha risposto o meno. Vi ricordo gli appuntamenti odierni, la nostra trasmissione come ormai sapete tornerà in onda alle ore 17 con la seconda ora di A Tutta C, nel mezzo però tantissimi altri interessanti approfondimenti non solo sulla terza serie ma più in generale su tutto quello che è il mondo calcistico italiano, un calcio italiano che potete seguire anche su tutto Mercato Web, dove non mancano approfondimenti neppure sul calcio estero e dove stasera potete seguire la diretta testuale di Monza Catanzaro, la sfida playoff di Serie B che deciderà chi tra le due formazioni raggiungerà il Venezia e il Frosinone direttamente in Serie A. Le due squadre, Lagunari e Ciociari, hanno centrato la promozione senza passare dagli spareggi. Il Monza e il Catanzaro hanno dovuto fare uno step in più, ma questo è stato. Anche Union Brescia e Ascoli, del resto, hanno dovuto fare questo step in più e settimana prossima si daranno battaglia nel doppio confronto per vedere chi tra le due avrà la meglio. E un pronostico su questo match di terza serie io lo chiedo al nostro prossimo ospite, il bomber all time della Serie C, Felice Vacuo. Felice, buongiorno e ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, grazie sempre per l'invito.
0: Grazie mille a te per essere con noi. E allora, chi vedi favorito tra Union Brescia e Ascoli?
1: Pronostico impossibile da fare, perché credo che sono due squadre che hanno dimostrato ultimamente un grande stato di forma, soprattutto l'Ascoli ha battuto, diciamo, in maniera schiacciante il Catania all'andata, sta aspetto un po' al ritorno, però è riuscito a portare a casa la qualificazione per la finale. Il Brescia è una squadra che ha avuto grandi difficoltà durante il campionato, soprattutto a causa degli infortuni, ma si è presentato al playoff nel migliore dei modi e con un Crespi in forma stratosferica. Quindi sono due squadre che arrivano alla finale, secondo me tutte e due bene da un punto di vista sia diciamo fisico che psicologico, e daranno grande battaglia. Quindi un pronostico davvero, davvero molto difficile da fare.
0: Hai fatto il nome di Crespi e proprio sul discorso attaccanti ti volevo portare. Crespi da un lato, sul versante Ascoli ti faccio invece i nomi di Gori e Duffizzi.
1: Sì, vabbè, sono tutti giocatori che hanno performato in questo torneo. Duffizzi soprattutto, essendo un esterno, ha fatto 13-14 gol, quindi un giocatore che è andato oltre ogni aspettativa. Gori e Crespi sicuramente sono dei centravanti, quindi hanno una fisicità diversa, un modo di giocare diverso, riflettono molto, secondo me, la squadra come un po' tutti i centravanti, quindi hanno sicuramente fatto dei campionati importanti, soprattutto Crespi che è arrivato al Brescia a gennaio e ha, secondo me, dato anche una svolta alla squadra, che in avanti era una squadra che non riusciva a trovare la via del gol, anche come dicevo prima, per colpa degli infortuni che hanno colpito soprattutto il reparto avanzato. Quindi è stato bravissimo il direttore a portare questo giocatore che loro già conoscevano l'anno scorso dalla Ferrari a Brescia, ed effettivamente i risultati sono visti, ha realizzato 10 gol da gennaio ad oggi, quindi è un grande bottino.
0: Andando invece un po' più in generale, Catania e Salernitana, le grandi deluse non solo per quello che sono stati gli spareggi, ma anche un po' per quello che è stato tutto il corso della stagione?
1: Ma vabbè, credo che il Catania abbia fatto un grande campionato, arrivando secondo dietro a un Benevento superstar, e quindi ha affrontato questi playoff comunque in una posizione comoda. Purtroppo per il Catania ha sbagliato la partita d'andata ad Ascoli, uscire da quel confronto con 4 gol al passivo poi da recuperare è molto complicato. Hanno fatto secondo me una grandissima partita di ritorno, sperando addirittura il 3-0 all'inizio ripresa, quindi ce l'hanno messa davvero tutti, ma ribaltare un risultato del genere non era semplice. E la Salernitana invece è partita benissimo all'inizio campionato, ha avuto una fase di calo, ma anche lei secondo me nel playoff ha dimostrato di essere una squadra di assoluto valore. Poi è normale che quando ti vai a confrontare con squadre dello stesso livello come il Brescia, la linea è sottile, quindi si può vincere e si può perdere.
0: Accennavi a quanto sia difficile ribaltare un passivo pesante come il 4-0. Ti porto un attimo in Serie B. I gol che questa sera il Catanzaro dovrà ribaltare sono due, però contro il Monza forse non sarà semplice.
1: Assolutamente no, perché il Monza è una squadra di caratura superiore, no? Lo sappiamo. Però d'altro canto il Catanzaro ha fatto secondo me un campionato strepitoso, un playoff altrettanto strepitoso, e si sta giocando comunque una partita per andare in Serie A, che sarebbe un vero miracolo sportivo. Il Catanzaro non ha nulla da perdere questa sera, quindi credo che giocherà all'arma bianca, cercherà in tutti i modi di mettere in difficoltà il Monza, che è una squadra, come dicevo prima, tecnicamente di caratura superiore, con uomini di grandissima esperienza. Non sarà facile, però alla fine il Catanzaro questa sera non avrà nulla da perdere, quindi cercherà di fare tutto il possibile per provare a ribaltare un risultato che sicuramente sarà difficile da ribaltare, ma nel calcio nulla è impossibile.
0: Un risultato che comunque vada, non credo vada poi a macchiare quello che è stato il fantastico percorso dei calabresi comunque in questa stagione.
1: Assolutamente.
0: Non erano
1: credo che abbiano fatto un lavoro eccezionale, perché sia il direttore che l'allenatore hanno dimostrato di essere di assoluto valore per questa categoria. Pulito ha costruito una squadra con tanti giovani di grandissimo valore che hanno ovviamente performato e soprattutto hanno creato un gruppo eccezionale, grazie anche all'allenatore che ha saputo dare un gioco alla squadra, un'identità, e questo messo in campo poi li ha portati ad arrivare in alto in classifica e soprattutto li ha portati a giocarsi questo playoff come stanno facendo fino all'ultimo secondo per provare a centrare la promozione.
0: E vedremo se insomma stasera ce la faranno, dovranno vincere con 3 gol di scarto, ma come hai ricordato Felice, niente è impossibile. Intanto grazie mille per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa puntata. Come dicevo, sarà un venerdì di calcio solo per quello che riguarda la Serie B. La Serie C tornerà in campo martedì 2 giugno, perché alle ore 21:15 si giocherà la sfida del Rigamonti tra Union Brescia e Ascoli. 5 giorni dopo, ovvero domenica 7 giugno, però alle ore 18, al Del Duca invece si accenderanno i fari per quella che sarà poi la gara ancora più decisiva. Non credo che al Rigamonti emerga un risultato così roboante da dire già chiusa la doppia finale. Se dovesse emergere un risultato di parità al termine dei 180 minuti che si giocheranno, lo ripeto, il 2 e il 7 giugno, si procederà ai tempi supplementari, eventuali calci di rigore se la parità dovesse poi perdurare, ma insomma ancora 10 giorni e conosceremo poi la quarta squadra che dopo Vicenza, Arezzo e Benevento approderà in Serie B. Ci sarà tempo per parlarne, avremo tutta la prossima settimana. Non ci sarò però quest'oggi io nel pomeriggio, nella seconda ora giornaliera di A Tutta C, quindi ringrazio nuovamente Giorgio Sorani in regia, ringrazio voi che ci avete ascoltato e vi auguro non solo una buona serata e un buon venerdì, ma anche un buon weekend. Un saluto a tutti e grazie ancora.
2: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Dunque continua il valzer delle panchine, tanti cambiamenti sulle panchine per il prossimo anno dopo il clamoroso dietrofront di Aurelio De Laurentiis, che dopo le chiacchierate con Vincenzo Italiano ha fatto prevalere quella passione che forse non era mai sopita di poter avere un giorno sulla panchina del Napoli. Massimiliano Allegri sceglie appunto l'ex allenatore del Milan e della Juventus e sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Vincenzo Italiano, che nel frattempo si era liberato dal Bologna, resta senza panchina, ma magari potrebbe esserci qualche possibilità intrigante anche nel suo futuro. Nel frattempo il Bologna deve sostituire Vincenzo Italiano, per adesso Domenico Tedesco sembra il prescelto, parte al lavoro per cercare l'intesa, e nel frattempo ci sarà il famoso incontro nella giornata del ricordo della strage dell'Aisel. Dopo il ricordo della strage dell'Aisel, l'incontro tra Spalletti, Comoni, probabilmente ci sarà anche John Elkann, e bisognerà svolgere una matassa complicata in casa Juventus. Nel frattempo si guarda anche al campo, con l'Inter che prova a studiare le mosse per arrivare a Palestra. L'ideale sarebbe inserire Frattesi come contropartita. Insomma, ci sono tante cose di cui parlare, allora mettetevi comodi e buongiorno da Vincenzo Marangiola, da Giorgio Sorani, e oggi buongiorno, anche se non è martedì ma è venerdì, al nostro Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato, buongiorno.
2: Ciao Enzo, come se lo fosse, no?
1: Martedì? È come se lo fosse, però diciamo che quando poi c'è un mercato che impazza così ogni giorno è intrigante.
2: Martedì.
1: Ci siamo salutati con Allegri sulla panchina del Milan, se non sbaglio. Ci ritroviamo con Allegri sulla panchina del Napoli a una settimana.
2: Beh, anche perché sulla panchina del Napoli ci è andato ieri.
1: Esatto. Però quindi, le cose cambiano da un momento all'altro. Senti, ti chiedo cosa ne pensi. Perché ti dico, ho passato la serata a cercare di consolare, non ho capito perché poi tifosi del Napoli, parenti, tifosi napoletani, colleghi, tifosi del Napoli, tutti quanti avviliti per l'arrivo di Allegri. Io non riesco a capire questa mancanza di fiducia in un allenatore che sicuramente col Milan ha fallito, ma credo che abbia fallito il Milan, così come se Spalletti ha fallito, Tudor ha fallito, Motta ha fallito anche la Juventus. Non si può pensare che soltanto un allenatore sia responsabile di tutto. E mi ritorna in mente anche quando Allegri, subentrando proprio ad Antonio Conte alla Juventus, cosa che adesso ha fatto al Napoli, arrivò tra fischi e pernacchi e vinse 5 scudetti di fila. Quindi intanto raccontami se secondo te, da quello che avevate elaborato, da quello che avevate raccolto, in realtà Allegri era sempre davanti a Italiano nelle idee di della Rete, o se c'è stato un sorpasso all'ultimo momento.
2: No, c'è stato un sorpasso e un controsorpasso. C'è stato un sorpasso di Italiano e un controsorpasso poi di Allegri. Perché Allegri è sempre stato nei pensieri del Napoli, peraltro anche Italiano, perché bisogna dirlo, anche Italiano ciclicamente è rientrato nei pensieri di De Laurentiis. Però diciamo che il candidato a sostituire Conte era stato Allegri, il primo candidato era stato Allegri, quello con cui il Napoli aveva cominciato ad approcciare con più frequenza, direi, no? Mentre con Italiano chiaramente la chiacchiera c'è stata, ci mancherebbe pure. Parlo prima della fine del campionato, però era una situazione che il Napoli teneva calda, con cui si è sempre tenuto in contatto. Però ecco, diciamo che l'erede in un primo momento sembrava essere proprio Allegri. Poi è successo che il Milan non si è qualificato, il finale di stagione di Allegri non ha fatto venire dei dubbi fondamentalmente al Napoli, a De Laurentiis, come è normale, io penso che sia, no? Perché poi il risultato chiaramente influisce anche sulle scelte che si possono fare, sì. E bisogna prenderlo in considerazione, e quindi ha ripreso quota la figura di Italiano. Sai benissimo che c'è stato un incontro con il suo entourage per trovare un accordo che era stato di fatto trovato. E poi però è successo che nelle more di questa discussione ci sono state delle incomprensioni, si è perso tempo, nel frattempo questo tempo è servito per la riflessione ulteriore da De Laurentiis, si è andato a limare il contratto anche con Allegri, quindi questo testa a testa, mentre Italiano rescindeva a Bologna e lo avrebbe fatto a prescindere dal Napoli, perché mi pare evidente questo, visto che sarà poi Allegri allenatore del Napoli, c'è stato questo controsorpasso. Io capisco la reazione di pancia dei tifosi del Napoli, perché negli ultimi anni Allegri intanto ha fatto discutere molto, alle volte ha ragione, alle volte a sproposito, con secondo me un'energia eccessiva, quasi con una presa di posizione preconcettuale sia da una parte che dall'altra, che alimenta una narrazione che secondo me non è pienamente centrata su Allegri. Che Allegri non faccia un gioco spumeggiante, io penso che questo sia sotto gli occhi di tutti, come ha detto recentemente Velasco, ma come io sostengo, ma non perché l'ha sottolineato Velasco, perché lo dicevo io, anzi è esattamente il contrario. Io non conosco nessun allenatore che scende in campo e pensa di pareggiare o perdere le partite, tutti giocano per vincere. Allegri è il suo stile, alcuni dei suoi detrattori, quelli anche più feroci, pensano che sia uno stile ormai obsoleto. Io non lo ritengo, io penso che non sia uno stile divertente, ma questo poco conta.
1: Certo.
2: Nel senso, conta però abbastanza per il pubblico, quindi se i tifosi possono non essere contenti di quello che vedono, chiaramente lo dicono.
1: Certo.
2: No? Poi dopo bisognerà capire se preferiscono continuare ad essere competitivi oppure magari pensare di esserlo in un altro modo, perché il Napoli secondo me sarebbe stato competitivo anche con l'italiano, intendiamoci, non è che l'italiano non è competitivo, ma magari con un pizzico di esperienza in meno. E secondo me nella scelta di Allegri, queste sono considerazioni che abbiamo fatto ad alta voce, che continuiamo a fare, ha influito anche il fatto che lo stile, l'approccio di Conte è stato un approccio totalizzante a Napoli. Allegri, che è un grande gestore di gruppi, molto meno invasivo da questo punto di vista di Conte, può rappresentare un cambiamento nella testa dei giocatori che può essere fruttuoso per il Napoli, no? Perché dopo una grande pressione come quella che metteva Conte, oggi arriva un allenatore che invece la pressione se la tira su di sé principalmente, cerca di far star bene il gruppo. L'altro aspetto che secondo me è stato tenuto in considerazione sull'esperienza, non è tanto l'esperienza sul campo, perché io credo sinceramente che Italiano sia assolutamente pronto per una grande squadra, lo dimostra la sua carriera, perché dove ha fatto bene, è riuscito a ottenere dei risultati straordinari a Firenze, a Bologna, facendo addirittura vincere il Bologna una coppa che mancava da 50 anni. Però il rapporto con De Laurentiis è un tema a Napoli.
1: Sì.
2: Conte in questi due anni lo ha gestito molto bene. Allegri io penso che sia in grado di gestirlo. Allegri è uno che comunque ha lavorato con grandi presidenti, anche con personalità importantissime, vedi Berlusconi o lo stesso Agnelli, ha imparato a navigare in acque anche turbolente. Italiano, per chi ha sempre fatto molto bene, meno. Questo è un altro aspetto secondo me da tenere in considerazione. Però è anche vero, questo va sottolineato nel nostro racconto, che Italiano avrebbe avuto una proposta di gioco diversa rispetto a quella che avrà adesso il Napoli con Allegri. Una proposta di gioco forse più moderna, sicuramente, no? Più votata all'attacco, certamente, con alcune situazioni che poi però sono state criticate, no?
1: Sì.
2: Perché sai benissimo, sì, quante gliel'hanno dette Italiano per, sì, le difese che ha fatto troppo alte nelle finali di Conference League o di Coppa Italia con la Fiorentina, no? Perché poi dopo se vinci sei un eroe, se perdi sei un non diciamo la parolaccia, un fesso, no? Quindi purtroppo il risultato governa sempre il discorso. È vero che il finale di campionato di Allegri, così come quello di Spalletti, sono stati disastrosi. Io però non penso che un finale di campionato possa mettere in discussione la carriera di un allenatore, sicuramente la può dipingere meglio o peggio, si può parlare secondo me di fallimento sportivo di Milan soprattutto e di Juve, se la Roma non fosse andata in Champions League non avremmo parlato di fallimento sportivo, quando magari le difficoltà sono state simili o le stesse. Perché poi alla fine si sono giocate il posto in Champions League queste squadre qui avendo delle difficoltà durante l'anno, no?
1: Sì.
2: Chi ce l'ha avuta prima, chi ce l'ha avuta dopo, ma queste tre squadre no. L'unica che ha fatto veramente il massimo di quelle che sono in quella zona di classifica è stato il Como, per cui se il Como non fosse andato in Champions League sarebbero stati applausi lo stesso, sono ancora più forti adesso, no?
1: Sì.
2: però sa benissimo che la narrazione cambia rispetto al risultato che ottieni. Allora, a me piacerebbe questo, tutto questo discorso, siamo partiti da Allegri per finire sui verdetti del campionato, che il risultato condizionasse i nostri racconti, perché è giusto che sia così, perché se la Juventus o il Milan non vanno in Champions League, chiaramente dobbiamo parlare di fallimento sportivo, ma che non fosse l'unico metro di giudizio.
1: Esatto, poi credo
2: perché
1: che
2: poi, come dicevi te, se non si va in Champions o se un allenatore è bravo o meno, non è che può dipendere da uno o due punti in classifica, no? Cavolo, ci sarà la responsabilità anche dei giocatori, della società, dei dirigenti nella gestione della stagione, perché se no, ragazzi, allora diamo tutto in mano agli allenatori, però glielo diamo nel bene e nel male.
1: Certo, certo, certo.
2: Allora, se l'allenatore deve essere l'unico responsabile, a me va anche bene, però allora decide lui i giocatori, decide lui i bilanci e decide lui, che ne so, le scelte che si fanno in campo. Quando invece, purtroppo, per fortuna, alle volte le scelte le fanno i giocatori, per fortuna o purtroppo alle volte le scelte le fanno i dirigenti per quanto riguarda i giocatori e così via, o i presidenti per quanto riguarda il budget, perché se no è tutta colpa degli allenatori, o allora è anche tutto merito. Cioè, purtroppo invece c'è una responsabilità in tutto, secondo me. Quindi Allegri non è il male assoluto.
1: No,
2: ha fatto male quest'anno? Sì, ha fatto male. La seconda parte della stagione del Milan è stata inguardabile. E questo io penso che nessuno possa metterlo in dubbio, no?
1: No.
2: State delle problematiche che Allegri non è riuscito a risolvere e che forse non ha saputo risolvere a causa anche del suo modo di essere come allenatore. Ma il Milan, che non va in Champions League, non ci è andato neanche l'anno scorso, l'anno scorso non è proprio andato manco in Europa, non ha neanche sfiorata la Champions League, per cui qualche merito Allegri per averla sfiorata ce l'ha o no? Magari stavano overperformando la prima parte e hanno underperformato la seconda. Vogliamo capire perché è successo questo. Io quindi, se dovessi consolare i tifosi del Napoli per una scelta che magari non condividono, direi questo. Detto questo, è un rischio, perché Allegri nelle ultime due esperienze che ha avuto con grandi squadre ha comunque faticato un po'.
1: Questo
2: è vero,
1: vero
2: che la Juventus è arrivata alla Coppa Italia, ma la qualificazione in Champions League è stata un po' farraginosa, non c'è stata quella competitività che pensavamo con i primi posti della classifica, così come quest'anno lo è stata soltanto per metà stagione. È un po' di rischio, cioè. Però il Napoli è una squadra forte, secondo me è più forte del Milan.
1: Secondo me più forte anche del, cioè, secondo me si vede dai risultati, anche più forte della Juventus. Perché ti ho fatto questo paragone?
2: Sì, sì.
1: Perché le ultime due esperienze che ha fatto Allegri l'ha fatta sulla panchina della Juve e del Milan. Alla Juve tu sai bene il secondo triennio che cosa è successo, cioè Allegri si è dovuto sobbarcare una società che non c'era più, un CDA dimissionario, lui che doveva andare a prendere le magliette dallo spogliatoio per mettere addosso ai calciatori, letteralmente, che ricordiamo bene quelle scene, il pianto di Empoli lo ricordiamo bene quando vennero ridati 10 punti di penalità a ridosso della partita e poi il crollo psicologico anche suo e della squadra, nonostante questo la vittoria della Coppa Italia, il litigio in campo con Giuntoli perché si è sentito scaricato nel peggior modo dalla società, quel godersi la tifoseria della Juventus poi andare via risoluzione del contratto, va al Milan in una società che perlomeno è sembrata un po' confusionaria nell'organizzazione anche di questa stagione, si è preso le sue responsabilità, anche lui ha commesso degli errori, probabilmente il suo calcio, come dicevi tu, è un calcio forse un po' retro che potrebbe non funzionare ma potrebbe anche funzionare, però, e questa è la chiusura del ragionamento, adesso va in una squadra perfettamente strutturata come il Napoli, perché il Napoli in questo momento rispetto a Juve e Milan ha una società forte, solida, apparecchiata, e c'è anche la squadra.
2: Ha una grande occasione di riscatto, penso che sia andato anche per questo motivo Allegri, perché aveva ancora un anno di contratto con il Milan al di là del licenziamento, ha la voglia di mettersi di nuovo in discussione. Ripeto, questo non solleva Allegri dalle sue responsabilità, ma lui non si è neanche tolto dalle sue responsabilità, come Spalletti, non è che non se le sono prese. Io penso che sono uomini in grado di prendersi le loro responsabilità, sia Spalletti che Allegri. Hanno sicuramente sbagliato la gestione di alcuni punti critici o di alcuni momenti, o anzi meglio, non sono riusciti a correggere, perché adesso sinceramente, Enzo, ma vogliamo veramente pensare che Allegri e Spalletti non sapessero cosa stesse succedendo in quel momento alle loro squadre? Lo sapevamo noi,
1: dal divano
2: di casa nostra.
1: Certo.
2: Non ci sono riusciti. Sicuramente è una loro responsabilità, perché è il loro lavoro, perché sono dei professionisti straordinari e perché hanno dimostrato di saperlo fare, sono stati più bravi altrove. Gasperini è stato più bravo non perché è andato in Champions League, ma perché nel momento di difficoltà è riuscito a venirne fuori, e ne è riuscito a venire fuori con un grande finale di campionato. Quella è stata la forza di Gasperini, secondo me, quest'anno. Ecco perché Gasperini quest'anno è stato più bravo di Spalletti e di Allegri, perché in una situazione societaria simile a quella della Juventus e del Milan, lasciando perdere le responsabilità e i motivi per cui si è arrivata a una grande frizione fra il direttore sportivo, fra l'area sportiva e fra la società generalmente, perché nel Milan non c'era una problematica con l'area sportiva, è riuscito a venirne fuori. Però non è che gli altri sono dei fessi perché non sono andati in Champions League.
1: No, io poi, a proposito di Gasperini, stato bravo, eccetera, io però qua mi collego alla Juventus e ti dico, è stata brava anche la proprietà, perché nessuno avrebbe mai potuto immaginare e nessuno pensa ancora tutt'oggi che Claudio Ranieri possa essere stato un problema per la Roma. Tutt'altro, Claudio Ranieri ha preso la Roma quasi retrocessa, l'ha portata quasi in Champions League l'anno scorso, entra nella Roma per dare romanità, organizzazione eccetera, sceglie, probabilmente non lui da quello che ha detto, però insieme alla società, Gasperini, si va avanti con qualcosa che evidentemente non funziona, poi si capisce cos'è che non funziona, il rapporto tra i due, allora la proprietà prende una decisione, o l'uno o l'altro, tutti e due no. Via Claudio, con tutti gli onori, Ranieri, con tutti gli onori del caso, eccetera, lo si saluta, magari esce anche qualche polemica, ma non importa, scegliamo uno dei due, scegliamo Gasperini. Gasperini fa volare la Roma in Champions League, evidentemente ha funzionato, come ha funzionato il mercato fatto a gennaio, tu già sai dove voglio arrivare. Perché alla Juventus invece c'è un conflitto abbastanza evidente, non risolto ad oggi, che è quello tra Comolli e Spalletti, poi si incontreranno oggi, si può da una discussione trovare una via comune, certamente tra persone intelligenti può essere fatto, ma se due professionisti hanno idee diametralmente opposte sul come scegliere i giocatori e come organizzare il mercato e magari non si trovano su tante cose, questo può essere un problema da dover risolvere il resto in casa Juventus prima di avviare una prossima stagione che rischia di essere complicata come quella che si è conclusa, o sbaglio?
2: Allora, non è così rosea, secondo me, come l'hai vista, come l'hai riassunta, diciamo, a Roma, probabilmente non è così profonda la frattura come era a Roma invece alla Juventus, se si è arrivati a un tentare di arrivare a un accordo rischioso, un accordo di convivenza. È chiaro che ci sono state delle frizioni, quando uno non raggiunge l'obiettivo poi volano le parole, no? Se lo raggiungi dici vabbè, allora questa è la base, andiamo avanti. Non è stato raggiunto, ci sono delle problematiche chiaramente da affrontare. Io credo che verranno ridisegnati un pochino gli equilibri in casa Juventus, non toccheranno Spalletti come lì, ma magari sotto qualcosa verrà cambiato, magari Spalletti avrà più voce in capitolo, perché lo porta lui anche ad essere, no, una persona in grado di poter dire la sua all'interno di un processo decisionale, mentre invece il carattere di Gasperini ha portato a una frattura, una contrapposizione totale anche con l'attuale direttore sportivo, che è lo stesso che ha fatto il mercato a gennaio, allora il mercato si fa, come ha detto Ranieri, quindi prendiamo uno che non c'è più. Il mercato viene sempre condiviso nel bene e nel male, quindi nel bene non è che Malena l'ha portato Gasperini e che ne so, Baldanzi l'ha portato Ranieri, hanno fatto tutto insieme.
1: Già.
2: Perché se no ci raccontiamo al contrario. E la Roma è andata in Champions League perché a gennaio ha messo dentro Malena, che ha fatto 14 gol. Se lo davi alla Juve, ci andava la Juve. Gasperini, bravo, che gli ha fatto fare 14 gol. Superlativo, non voglio essere travisato. Ma se tu hai Malen a posto di Openda, secondo me la Juventus ha più chance. Se Openda ce l'avesse avuto la Roma, sarebbe stato più difficile per Gasperini portarla ai Champions. Questo per riequilibrare, secondo me, un po'. Vale anche per il Milan. Adesso ho preso la Juve perché stavamo parlando di Juve e Roma. Però i giocatori, come sempre, fanno la dispensa. E Gasperini, questo l'ha detto sempre, datemi un portiere e un attaccante, al resto ci penso io. L'ha detto in conferenza stampa.
1: Appunto. Cioè, più chiaro di così, dice, non posso essere.
2: Al resto ci ha pensato lui, che è stato bravissimo. Però la Roma lo scorso anno, la Roma erano 7 anni, se non sbaglio, no, che non andava in Champions League. Lo scorso anno la Roma nel girone di ritorno ha fatto un girone da Champions League, quindi comunque c'era una base, no? bisogna sempre vedere i percorsi. Per questo che dico che il miracolo l'ha fatto il Como. La Juventus ha fatto forse il più grande flop.
1: Sì.
2: Il Milan lo ha avuto nella tempistica il flop, no? Perché era praticamente in Champions League, è stato secondo in classifica quasi tutto l'anno,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: E alla fine ti ritrovi sesto, quindi voglio dire, hai fatto veramente una gestione scellerata dell'ultimo periodo. Ma il Milan l'anno scorso in Champions non è andato manco in Europa. La Juventus, esatto, sì, invece. È vero che però ci è andata all'ultima giornata, proprio ai danni della Roma. Quindi se Roma e Juve si giocano il posto e per un punto o due, è sempre quello, è scorso anno così, quest'anno colà. Una volta tocca a te, una volta tocca a me. Che lo scorso anno la Roma è stata disastrosa, sì, nella prima parte del campionato. Quest'anno è stato disastroso il Milan, sì, nella seconda parte del campionato. Non c'è continuità, perché quello che tu hai raccontato della Roma, che hanno messo apposta, adesso voglio vedere come lo risolvo. Oggi la Roma è una squadra senza direttore sportivo.
1: Questo vorrebbe...
2: Per me non può esistere una squadra senza direttore sportivo, posto che magari si troveranno i problemi Atalanta, D'Amico, Roma, eccetera, eccetera, oppure ne prende uno dall'estero, io questo non lo so se si risolve o meno. Il Milan ha fatto l'ennesima ricostruzione. Allora, fra la Roma senza direttore sportivo che ha messo in mano tutto all'allenatore, perché oggi c'è questa nuova moda, non voglio chiamarla moda, però nuova linea, no? Di dare più centralità all'allenatore, che è un po' il discorso che facevamo prima. Tra la Roma che è ancora senza dirigenza fondamentalmente, la Juventus che ha una situazione conflittuale ma consolidata, e il Milan che non ha niente, ti ribalto la domanda, sta meglio?
1: No, io lo capisco che effettivamente...
2: secondo me oggi, paradossalmente, nonostante tutti i problemi che poi porteranno a un anno zoppicante viste le premesse, è ancora la Juve.
1: Sì, però io parlo del contrasto che secondo me va risolto.
2: Certo,
1: tu sai meglio
2: certo,
1: di me
2: certo,
1: che
2: certo, certo.
1: I giocatori poi lo avvertono la divisione o un'unità di intenti. I giocatori lo avvertono, la percepiscono quando certo. Si crea un manico che non funziona. E io ti chiedo, questo incontro che ha deciso di fare Comolli, che non era una conferenza stampa, l'ha precisato se solo un incontro con la stampa,
2: sì,
1: significa
2: sì.
1: Che se fosse stata conferenza stampa era una cosa più ufficiale che quindi riguardava anche la proprietà, e invece essendo un incontro era una cosa che lui voleva per spiegarsi, raccontarsi e spiegare?
2: Secondo me la seconda, per avere un confronto un po' più informale, un po' quello che ha fatto anche Cardinale con alcuni esponenti della stampa.
1: Sì, però poi quando dici determinate cose che sono palesemente contrarie a quelle che ci ha raccontato pubblicamente Spalletti, era ovvio che Spalletti si arrabbiasse nel leggerle. Oggi che confronto ti ritrovi con Spalletti? Uno che ti dice io non ho fatto il mercato con te.
2: Perché litigando alle volte si fa chiarezza. Spero che volino parole grosse, nel senso, spero che ci si chiarisca, spero che non rimanga nulla di non detto. Lo spero chiaramente per un andamento lineare della società. Poi a livello giornalistico mi augurerei invece che non succeda niente, e quindi ci avremmo da fare dei titoli, no? Da scoprire
1: certo.
2: Delle cose. Però i confronti si fanno per chiarirsi, quindi vengo là e ti travolgo con tutto quello che non mi è piaciuto di te, neanche che non metti lo zucchero nel caffè,
1: okay?
2: Fino a dire i tuoi algoritmi io non li voglio neanche più vedere, voglio andare soltanto a occhio,
1: esatto.
2: Poi questo porta a un'incompatibilità, ci penserà il CAN eventualmente, ma secondo me ha già deciso, amici miei, cercate di andare d'accordo. Bene, come andiamo d'accordo? Con dei compromessi. Quando c'è un compromesso che mette d'accordo due persone che non vanno d'accordo, il compromesso è sempre molto ballerino, no?
1: Certo.
2: Quindi si rischia di iniziare la stagione in un contesto che può diventare disequilibrato da un momento all'altro. Però almeno c'è, secondo me, in questo mio ragionamento quasi paradossale, il tentativo di andare verso un punto d'incontro. Io mi auguro con la buona volontà da parte di tutti e due, perché se no avrebbe potuto fare come a Roma, guarda, o io o lui, e a quel punto scegli, no?
1: No,
2: però alla Juventus evidentemente non si è arrivati a questo punto, quindi margine evidentemente ce n'è. Io faccio un ragionamento a logica, a Roma non c'era per il carattere delle persone, per l'importanza che ricoprono, i ruoli che ricoprivano quelle persone lì, a Roma non c'è stato. E poi io penso che ognuno debba fare il suo, l'allenatore
1: sì.
2: Debba allenare, il direttore sportivo debba pensare a trovare le soluzioni migliori per aiutare l'allenatore, non per imporre necessariamente la sua linea. Se si arriva a un contrasto, il dirigente può sempre suonare l'allenatore,
1: Guarda, poi
2: però certifica un fallimento
1: sicuramente. Poi ti faccio una mia riflessione, che che voglio condividere con te e sapere cosa ne pensi. Però per dare spazio anche ai nostri amici ci sono delle note audio. Giorgio, magari sentiamo una nota audio così coinvolgiamo anche i nostri amici e poi ti faccio questa riflessione.
3: Penso Andrea da Vicenza, visto che oggi avete lì anche Marchetti, una precisazione io volevo avere da lui che è un esperto di mercato, ma visto che si dice sempre che Comolì non ha preso l'attaccante per Spalletti, cosa che reali possibilità aveva la Juve, visti i paletti UEFA, visti i giocatori che servivano alla Juve, tipo faccio l'esempio di prendere un Malen, la Juve poteva prendere un Malen in quella sessione di mercato lì, oppure aveva i paletti UEFA che glielo impedivano, quindi non potevano fare grandi cose, quindi faccio un esempio, prendere giocatori di basso livello per la Juve, secondo me sarebbe stato deleterio. Ciao a tutti e buona giornata.
1: Luca, la tua risposta.
2: A gennaio questo?
1: Sì, sì, sì.
2: Anche la Roma ha paletti UEFA e ne ha molti di più rispetto alla Juve.
1: Sì.
2: E non è soltanto una questione di paletti UEFA, è proprio anche una questione di proprietà, tu hai un budget.
1: Certo.
2: È come se tu a casa tua con lo stipendio decidi spendere di più di quello che in realtà spendi. C'è qualcuno che te li presta quei soldi? C'è qualcuno che te li dà? Hai avuto un aumento di stipendio? No. Te li può prestare un tuo amico? No. Te li può prestare la banca? No. E allora non puoi comprarti la macchina nuova. Se invece una di queste tre componenti lo fa, tu intanto ti compri la macchina nuova, perché entro sei mesi il prestito che ti hanno dato i tuoi amici o la banca in qualche modo lo restituisci, perché nel frattempo hai venduto, che ne so io, la moto, ti prendi il tempo per poter risolvere quella situazione. I paletti UEFA sono questi, i paletti UEFA valgono nell'anno, cioè tu devi raggiungere un obiettivo entro i 12 mesi della stagione sportiva, per cui all'interno di quella stagione sportiva lì puoi fare quello che vuoi, puoi comprare un giocatore, estremizzo chiaramente, perché poi ne vendi due a giugno, ok?
1: Certo.
2: Se invece il problema è una questione di bilancio, cioè che non hai i soldi, e allora non lo puoi prendere, perché devi andare da papà, cioè il cane, e dirgli: amico mio, ho bisogno di 50 milioni di più, me li dai? E quello ti dice: amico mio, già te l'ho dato 100, che se vuoi da me, altri 50.
1: Più 200 l'anno prima, più 200 l'anno prima, infatti il problema sta...
2: Però a Roma hanno speso tanto.
1: Sì.
2: Cioè a Roma, da quando è arrivato i Friedrich hanno messo nella Roma quasi 1 miliardo di euro, esattamente quello che ha messo la famiglia Agnelli, c'è il Cannes di fatto, insomma, la famiglia Agnelli,
1: sì,
2: negli ultimi 10 anni con delle ricapitalizzazioni nella Juventus, quindi anche qui come vedi sono simili.
1: Esattamente. La domanda che ti volevo fare era questa, più che domanda riflessione: allora, da quando è che più o meno la Juventus ha cominciato a... Lasciamo stare la questione plusvalenza, lasciamo stare la questione di quando andò via Marotta, che poi andò via Paratici, subentrò Cherubini, che lì già qualcosa nella struttura della Juventus decennale di vittorie venne un po' meno. Poi che cosa è successo? Dopo il CDA dimissionario si instaura il governo tecnico. Da lì è rimasto come presidente Ferrero, che sappiamo non essere un presidente attuativo, probabilmente lui, ma secondo me, io mi immagino, secondo me lui, se un domani la Juventus si dice: guarda, abbiamo trovato un presidente, viene al tuo posto, lui è anche contento, perché non è quello esattamente il mestiere che fa, è un mestiere diverso, ma non di conoscenza del calcio. Avendo un presidente di questa tipologia, sia Giuntoli che Comolli sono stati dati pieni poteri, forse troppi rispetto a quelli che avrebbero dovuto avere in una struttura funzionante, che avrebbe portato alle spese giuste, ai tempi giusti, alla costruzione giusta. Può essere questo un difetto di fabbrica dirigenziale della Juventus, cioè il fatto di delegare troppo a un amministratore delegato che magari deve avere anche un freno o un indirizzo da un presidente competente, diciamo, di più in materia?
2: Beh, più che un freno è stata una differenza rispetto alla precedente gestione. Io ho sempre detto... Non ha funzionato. Io ho sempre detto che alla Juventus, quando si è dimesso Andrea Agnelli, è come se fosse cambiata proprietà. Alle volte sono stato anche travisato. È chiaro che è rimasta sempre la stessa famiglia. Si è dimesso Andrea Agnelli, è come se fosse cambiata proprietà. Alle volte sono stato anche travisato. È chiaro che è rimasta sempre.

0: sono come lui. John Elkann è un presidente che invece si occupa un po' di tutte le altre cose che sono in mano alla famiglia Agnelli, ha delegato molto, ha messo i suoi uomini di fiducia, come dicevete alcuni di questi sono uomini di numeri, non di campo, e questo chiaramente può aumentare il distacco e può aumentare le responsabilità che vengono date alle persone che vengono proprio scelte da lui per gestire la Juventus. Quindi è uno schema diverso, con un'impostazione diversa, che ha portato dei risultati anche diversi. Questo mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti. Se la Juventus in questo momento sta raccogliendo meno rispetto a quello che è abituata a raccogliere per la sua storia, sicuramente lo deve anche all'impostazione che viene data, non soltanto alla qualità del lavoro che viene svolto.
1: E non è più facile, anzi più economico, mettere mano a questa organizzazione piuttosto che bruciare denari?
0: Sì, per carità, ma questa è la mia idea, la tua idea può essere l'idea di altri, però lui è convinto, e secondo me se no
1: sì,
0: sarebbe
1: infatti
0: un
1: raccontano
0: altro,
1: danno più ragione a noi che a lui eventualmente.
0: Ho capito, però se lui si fida di Ferrero e non di me, di te, ci sarà un motivo, voglio dire, mi auguro, non è che lo fa perché non ci ascolta.
1: No, questo lo so, però sai, ho questa sensazione qua, perché storicamente la Juventus era forte nella sua organizzazione, tant'è che poi quel decennio è stato messo in piedi, e attenzione, anche quando partì la prima era con Andrea Agnelli, Marotta e Paratici, fecero tanti errori sul mercato, lo ricorderai bene. Poi però la struttura piano piano andava avanti, e qui la continuità che è un percorso fondamentale.
0: Ma perché le dirigenze non possono essere, è per questo che dico, no? Non si può fare solo dopo un anno tracciare una linea e dire giusto o sbagliato. Si fa dopo un anno, chiaramente, ma si dice dove abbiamo sbagliato per migliorarci. Ti ripeto, i giocatori si misurano le prestazioni settimana per settimana, perché ogni settimana ci può essere una prestazione diversa. Gli allenatori devono essere valutati su un medio periodo, e quindi in un anno mettiamo, in mesi, le dirigenze e le proprietà devono essere valutate negli anni. Prendi il Sassuolo, cambiamo completamente argomento.
1: Sì.
0: È retrocesso un anno, ha avuto un anno storto, ma puoi dire che il Sassuolo è una brutta società perché è retrocesso?
1: No.
0: Una volta in 15 anni?
1: Assolutamente.
0: Quell'altro
1: no.
0: Momento va in Europa tutto, e quindi capisci, per questo che dico, se nell'anno della retrocessione a Sassuolo avessero cambiato tutto, avrebbero fatto un errore, invece sono rimasti gli stessi, sono risaliti subito e sono la miglior matricola di sempre in Serie A.
1: Sì, assolutamente. Però vedi, l'organizzazione societaria poi è tutto, e qui torno e chiudo il discorso alla questione che
0: magari... Ma io su questo sono d'accordo, però
1: perché se io e te siamo i primi che parliamo sempre del fatto che non bisogna dare sempre la colpa agli allenatori. Metti che litigano,
0: certo,
1: oggi come lì e Spalletti, no? Elkan, secondo te dove fa pesare la bilancia? Dice ok Luciano ciao, o ok Damien ciao?
0: Ah no, che ne so io.
1: Lo so.
0: Non avevo pallida idea.
1: Però se pagasse ancora un allenatore.
0: Però mi verrebbe da dirti che proprio perché non è possibile dire uno dei due fuori o dentro, che la linea che si sta provando, la strada che si sta provando a percorrere adesso, mi sembra la più ragionevole. Poi io non so quello che è stato fatto dentro nello specifico.
1: Certo, non lo possiamo sapere.
0: Il problema è quello: se al presidente viene raccontato quello che succede, è un conto. Se lo vive lui, è un altro. È qui la differenza. Siccome lui, e parlo di Elkann, non sarà mai presente come Agnelli tutti i giorni in sede, questo problema ci sarà sempre. Perché lui è costretto a decidere in base a quello che gli viene raccontato, che vede, ma non dal dentro e nello specifico. Gli viene raccontato e quindi lui lo vede da fuori, e quello che vede è una parte. La mia sensazione è che un presidente proprietario come Agnelli, come De Laurentiis, come Lotito, come Cairo, poi vengono contestati, non vengono contestati, conosce benissimo la dinamica dentro e opera a sua immagine e somiglianza. Poi ci sono i presidenti come Marotta, che sono dei cultori della materia, che le cose le fanno andare bene perché sentono la proprietà, nonostante sia in fondo, tanto quanto fosse la propria.
1: Sì.
0: E quindi sì, le società funzionano lo stesso. O come Carnevali, che di fatto il presidente, cioè non è il proprietario del Sassuolo Carnevali, no, però è una sua creatura. O come Marchetti al Cittadella, per citare un omonimo, così
1: sì,
0: facciamo
1: sì,
0: pubblicità, non è parente, quindi non incorro in nessun tipo di piaceria.
1: No.
0: Per dire, ci sono dei dirigenti che hanno dato un'impronta alla loro società, si dice, alla Corvino a Lecce che va via, anzi,

0: ha fatto una cosa straordinaria, conveniva parlare di lui piuttosto che di tutti questi altri, no? Ha deciso che lascerà perché è stanco, ma in mezzo a questa stanchezza il Lecce, possiamo dire che, no, è la sua immagine e somiglianza, e si è visto, 4 salvezze consecutive. Pantaleo Corbino, stiamo parlando di uno dei più grandi dirigenti della storia del calcio italiano.
1: Senza
0: dove è andato ha fatto bene. Quando alla Fiorentina era in mano sua, era la Fiorentina dei Della Valle, ma era la Fiorentina di Corvino, certo, che è andata tante volte in Champions League. Pensa che miracolo sportivo che ha fatto, tanto quanto Lecce adesso, che ha fatto 4 salvezze consecutive, non era mai successo nella storia del Lecce. Questi sono dei dirigenti capaci, per cui non è che il Testicchi Damiani non è il presidente del Lecce, ma Corvino è un suo uomo di fiducia, e questa fiducia Corvino l'ha ripagata in maniera esponenziale. Per cui non è sbagliato delegare, l'importante è delegare le persone giuste.
1: Che non è una cosa più semplice e immediata del mondo, e ad occhio diciamo che l'anno forse Giuntoli ha pagato più di Comolli, questo è chiaro, si è visto.
0: Però se ti faccio un altro esempio poi chiudiamo,
1: sì.
0: Giuntoli avrà pagato più di Comolli, ma se Corvino quest'anno fosse retrocesso, sarebbe stato un cattivo dirigente?
1: Ma no, perché comunque allora, quante ne ha fatti di salvezze? 3 consecutive, questa magari ma sarebbe saltata.
0: Quindi voglio dire, un anno storto una società lo può avere. Il problema è che se tu con l'anno storto ne approfitti per mandare via tutti e poi ripartire,
1: Però
0: quella continuità non ce l'avrai mai.
1: Però non era il primo anno di quel Pantaleo Corvino quest'anno, quindi c'erano anni di fiducia instaurata e di risultati raggiunti,
0: certo,
1: che ti può
0: ma
1: portare.
0: Corvino era Corvino, quello che voglio dire. Io... adesso parliamo di uno che non può avere rapporti con noi, no?
1: Okay.
0: Nel senso, non di lunga data.
1: Comolli,
0: se è arrivato a fare il presidente della Juventus, avrà dei motivi, ci saranno state delle motivazioni per cui mandarlo via dopo un anno, per quanto la situazione possa essere stata gestita male, ok? Perché io non dico che Comolli non abbia responsabilità, secondo me, a prescindere, sarebbe stato un errore, fermo restando che io non so quello che è successo nello specifico, ma per mettere in ordine una società ci vuole più di un anno, quindi io in quell'anno, se commetto degli errori, non dico che voglio essere compreso perché vengo pagato per non commettergli gli errori, però che almeno vengano presi in considerazione. Ma lo stesso discorso vale per Giuntoli,
1: certo, per tutti, ma è chiaro come per gli allenatori.
0: Non è che
1: ho detto
0: Comolli perché c'è Comolli.
1: Sì.
0: No, però se invece io devo valutare adesso, dico, il percorso che è stato fatto dal Milan, beh, già lì stiamo parlando sui 4 anni per Furlani, per esempio.
1: Sì, esatto.
0: Ma non per stare Allegri,
1: sai,
0: poi li puoi mandare via lo stesso.
1: No, certo, questo
0: per carità, perché magari hanno fatto veramente troppo male, perché hanno si sono comportati male, perché c'è stata un'incompatibilità con l'ambiente, lo decidi tu il motivo per cui devi andare via. Poi però, per favore, l'ultima e poi mi taccio.
1: No, ma figurati, parlene ore.
0: Ma cavolo, ma tu oggi decapiti il Milan, va bene, perché sei il proprietario del tuo diritto, fallo, e non hai pronto nulla.
1: È quello, l'altra cosa folle, capito? Perché tu dici, ma io ho pensato, cioè sono il Milan, ho pensato a un piano, guarda, io già avevo lavorato nel frattempo che non mi convinceva questa situazione, invece ti dà la sensazione che prima di Genova, via tutti, dopo la partita vinta a Genova, vabbè dai, forse possiamo andare avanti così, magari che ne cambiamo uno, vediamo un po'.
0: No, ma a me va bene tutto, tu vuoi anche mandare via tutti e puoi anche essere indeciso fino all'ultimo, ma almeno su una delle 3 figure vuoi essere già pronto. Almeno su una, per me dovresti essere già pronto sull'amministratore delegato, poi a cascata vai sul direttore sportivo e poi finisci con l'allenatore. Ma almeno su una, guarda, rifiuta l'allenatore, ma almeno Iraola o Pochettino o chi per lui. Ma vuoi dire ce l'ho, eccolo qua, la licenza è lei, ma c'è lui. Oppure licenza Tare, ma c'è Marchetti. Io stavolta, non quello di licenzio Furlani, ma c'è Maranggio. Almeno uno, ce lo vuoi tenere pronto oppure no?
1: Sono molto d'accordo.
0: Uno.
1: Sono molto d'accordo. E invece il Milan viaggia, o comunque ti fa capire che viaggia un po' nel buio. E Inter e Napoli mi sembra una società meglio strutturata, insieme alla Roma che si sta strutturando, ma come dici tu manca ancora qualcosa per il prossimo anno. Vediamo cosa succede oggi, perché ci saranno tanti fuochi d'artificio in questi giorni, secondo me, e non necessariamente di gioia. Caro Luca, è sempre un piacere, un abbraccio grande.
0: Ciao.
1: Sky Sport, noi ci fermiamo, al rientro Ivan Cardia, vi aspetto.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno con Giorgio Sorani. In cabina di regia, a suo fianco c'è Andrea Maiocca, sta lavorando alla puntata di Maracanà, pronta per tanti approfondimenti, soprattutto per la girandola delle panchine. Come detto, il Bologna ha scelto Domenico Tedesco, parte al lavoro per chiudere l'accordo, Vincenzo Italiano è rimasto ufficialmente, possiamo dire, quasi col cerino in mano. Ma ne parliamo con Ivan Cardia. Ciao Ivan, buongiorno e ben ritrovato.
2: Buongiorno Enzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E insomma, come due monoposto, una sorpassa l'altra. Ma io e te ce lo siamo sempre sentito un pochettino e ce lo siamo anche sempre raccontato. No. De Laurentiis ha sempre avuto un po' questa passione per Massimiliano Allegri, e lui il prescelto. Poi parleremo di Italiano dove può andare, però intanto parliamo della scelta di Allegri, che tra l'altro firma un biennale, quindi già questa è una cosa insolita per lui, a 5 milioni altra cosa insolita per lui, quindi si è rimesso subito in discussione, pronto a ricominciare. La piazza non lo accoglie bene, come puoi immaginare. Raccontami un po' di questa trattativa.
2: Vai, che ti devo dire? Io devo ammettere, tutte adesso l'abbiamo raccontato, io devo ammettere di aver sbagliato, nel senso che io pensavo che fosse Italiano il tecnico destinato a sostituire Conte sulla panchina del Napoli, quindi...
1: Pensavamo in tanti, Ivan, non ti rammaricare. È stato un colpo teatro.
2: Se la scelta di Italiano di prendersi un po' di tempo per saltare Bologna, che sia anche corretto fare, tra l'altro...
1: Sì, però non dopo aver fatto una trattativa senza informare la società, mi permetto, poi per carità. Cioè...
2: Sì, per carità, anche quello è vero, anche tu hai ragione. Però non so se ha influito. Diciamo che allora, guardando la scelta del Napoli, poi magari, ma anche della scelta del Bologna, perché è bella per gli appassionati di enigmistica, di charade, come dire. Sì. No, parlando della scelta del Napoli, è una scelta che appunto affonda le radici in un rapporto, questo l'hanno sempre detto, il rapporto tra Allegri e De Laurentiis è sempre stato ottimo, un ottimo rapporto a livello personale, ovviamente un rapporto di stima anche a livello professionale, reciproca. Diciamo che Allegri si rimette in gioco. Diciamo che è una sfida e anche un rischio che si prende De Laurentiis, perché è vero che Allegri dopo Conte ha già funzionato molto bene una volta, e lo sanno ovviamente i tifosi della Juventus.
1: 5 anni di scudetti di fila uno dietro l'altro, adesso è un miraggio, sì. Per tanti,
2: no, vabbè, sì, certo, non penso che Napoli farà quello, però insomma ha funzionato bene. Ed è vero che secondo me su Conte si dice spesso un buon comune, cioè che consuma le squadre, sicuramente è vero, però poi le lascia molto, cioè, molto bene. Storicamente tutti quelli che sono arrivati dopo Conte hanno sempre fatto bene. Non mi sembra che non c'è, vabbè, al Tottenham non è che avesse fatto questa, diciamo, esperienza trascendentale, però già ha sempre fatto bene chi è arrivato dopo Conte. Che cosa vuol dire? Detto questo, prendi un allenatore che non è sicuramente in rampa di lancio, che non ha visto, non viene da anni molto positivi a livello anche di gioco, e che comunque quest'anno ho tutta stima per Allegri, però insomma è stato secondo me molto deludente quest'anno. Può essere che Allegri magari abbia anche capito che insomma quest'anno è stato drammatico, cioè il Milan è andato in Champions League senza che doveva puntare però allo scudetto, cosa che Conte un po' ricordato, ne avevamo parlato l'altro giorno di te, però sì. Andare in Champions per il Milan con il minimo sindacale, e non c'è andato perché ha perso in casa con il Cagliari, cioè è veramente un anno drammatico per Allegri e per il Milan. È un rischio che si prende De Laurentiis, sicuramente appunto c'è un allenatore con esperienza, questo per carità.
1: Beh, sai, la prima suggestione era stato il ritorno clamoroso di Maurizio Sarri, e si era detto la squadra ideale per Sarri, poi Vincenzo Italiano, l'innovatore, va bene Italiano. Questa squadra, cosa manca in questa squadra per essere quella di Massimiliano Allegri, pur sapendo, riconoscendo il fatto che Massimiliano Allegri, forse anche questa è una delle cose che porta poi De Laurentiis a sceglierlo, è uno yes man, nel senso è uno che dice quello che mi dai io su quello lavoro, che poi mi permetto di dire una cosa, Ivan, questo vale per tutti, dovrebbe funzionare così, cioè una società forte che lavora bene dovrebbe dire: io ho queste strategie di mercato, questi sono i giocatori su cui punto, tu allenatore li devi far funzionare. Poi hai una richiesta particolare? Due, una te la realizzo. Però dovrebbe essere così, perché anche qui si stanno mescolando un po' troppo le cose, no? A volte sembra che arriva l'allenatore e tu devi rifare la squadra per lui.
2: No, vabbè, è vero, allora, sono d'accordo con te come impostazione, poi dipende da che scelte fai, cioè nel senso, se prendi Sarri, lo sai che comunque dei giocatori di un certo tipo li devi mettere a disposizione, se prendi Conte, idem, cioè è vero, non deve condizionare, non è che l'allenatore deve fare la squadra, l'allenatore è il dipendente che allena i giocatori che gli vengono messi a disposizione. Poi se prendi Conte e fai una squadra per il 4-3-3, hai sbagliato a prendere Conte o hai sbagliato a fargli la squadra, perché insomma vanno anche a seconda delle caratteristiche degli allenatori che hai, se no non vai da nessuna parte fondamentalmente. Quindi io sono anche d'accordo con te, fermo restando che devi essere anche intelligente nel mettere a disposizione dei giocatori, cioè devi sapere chi hai preso in panchina. Da questo punto di vista va detto, Allegri ha un grosso vantaggio su chiunque, perché Allegri non è soltanto uno yes man, come giustamente dicevi tu, poi questa nomea noi la esageriamo un po' sempre, e comunque gli yes man sempre vincono, no? L'esempio più emblematico è Capello, che venne definito per anni lo yes man del Milan e di Berlusconi, ma al di là della, diciamo, dell'aziendalismo di Allegri, è anche un allenatore che non si è mai fossilizzato nella sua carriera su moduli, cioè al di là del fatto di dire sì alla proprietà su tante cose, poi è uno che effettivamente ha fatto il 3-5-2, il 4-2-3-1, il 4-3-3, ha usato tanti moduli, quindi la flessibilità sicuramente ce l'ha, più di Sarri per esempio e più di tanti altri colleghi. Deve rilanciarsi, cioè è una cosa che deve rilanciarsi dopo una stagione per me molto molto molto molto negativa, eh? Cioè,
1: no, certo,
2: quello del Milan è un fallimento clamoroso, cioè è il più grande fallimento di questa Serie A, per me, anche più della Juve.
1: Certo, a proposito di Juve, oggi è la giornata del ricordo delle vittime dell'Aisel, sì. E quindi il primo pensiero commosso va a quello che accadde in quella giornata drammatica, 39 angeli che ci hanno lasciato e che ricordiamo sempre con grande commozione, ed è un giorno che poi si andrà a proseguire in casa Juventus con l'incontro vis-à-vis con Molli Spalletti. Intanto ti chiedo se a voi risulta che sarà presente anche Elkan, e soprattutto come ti immagini che si concluda questo incontro, che ci sono diversi scenari: uno, pace fatta, si va avanti insieme; due, idee contrapposte, si va avanti forzatamente insieme; tre, idee totalmente contrapposte, uno deve saltare.
2: Ma come pace fatta? Come gli ha detto che sono d'amore d'accordo.
1: Sono d'amore d'accordo. Vabbè, però sappiamo che non è così, sappiamo che l'incontro ti porterà anche a Spalletti a dire: vedi che io non l'ho fatto in mercato insieme a te a gennaio, comunque, se proprio vuoi raccontare le cose.
2: Allora, se Damian Comolli ci sta ascoltando, vorrei dire che io mi dissocio al nostro conduttore che smentisce pubblicamente le dichiarazioni dell'amministratore delegato della Juventus, perché Damian Comolli ci ha detto che
1: me le prendo tutte le responsabilità, glielo dico in francese, così
2: meglio, perché sennò è difficile. Ci ha detto la persona che vanno d'amore d'accordo, quindi la pace non c'è da fare, sono in pace. Così tanto in pace che oggi potrebbero mandarsi a quel paese.
1: Esattamente,
2: secondo me.
1: Piccolo particolare.
2: No, allora, diventando serio, allora io credo ci sarà Elkan, altrimenti fai un incontro tra due persone che non si parlano, sì. Non capisco l'utilità di farlo, cioè,
1: no certo, purché non sia lì a dire ragazzi, però non litighiamo, su, facciamo la squadra insieme. No, là si ascolta uno come lì, sì. Che vuoi fa? Ok, si ascolta Spalletti, ok, tu che cosa puoi fare per far rialzare la Juventus, di cosa hai bisogno, cosa serve, ok, queste due strade vanno insieme nella stessa direzione, no, andrete insieme perché ve lo dico io, perché io poi ho detto una cosa a Marchetti che ribadisco a te, qua scende in campo Elkan, ma il problema della Juve è che c'è il presidente, cioè c'è un presidente che però fa altro, si occupa di altro, e che prima non è che la squadra la faceva Agnelli, ma quasi sembrava che la facesse lui, perché in prima persona parlava con i suoi dirigenti e li indirizzava, qua pieni poteri a Comolli, pieni poteri aggiunto lì prima, perché non c'è presidente.
2: Beh, tu non mi leggi, perché io dopo la fine delle partite dell'ultima giornata ho scritto su TMV un pezzo che iniziava con uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli, e che sottolineava il fatto che dopo la mancata qualificazione della Champions League, alla Champions League di Milan e Juve, a parlare davanti alle telecamere siano andati soltanto Allegri e Spalletti, e che quindi non ci sono uomini forti nella dirigenza di nessuna delle due squadre. Perché sarebbe stato, immaginati due, che di Agnelli appunto, che non si qualifica in Champions, e Agnelli che non va a parlare, è una cosa. Agnelli andava a parlare quando la Juve usciva ai quarti di finale, ma in Champions subito, sembrava un fallimento. Quindi quello è il grossissimo, cioè il problema di fondo della Juve non è Comolli, non è Spalletti, non è nessun altro, è che manca, vabbè, ti faccio il nome, ma non perché ci sia solo lui, ma anche il Marotta, ma anche il Marotta di turno,
1: o comunque il Marotta di turno in questa Juve ha più peso, importanza, ruolo, responsabilità di quello che dovrebbe averne in una società con un presidente.
2: Ma no, ma perché appunto in quella società c'era un presidente forte, un amministratore delegato forte, un direttore sportivo forte, cioè è che lavoravano comunque abbastanza in sintonia finché non hanno litigato, però diciamo per 8 anni hanno lavorato in sintonia. Quando è una struttura così solida, poi si vede in tante cose e ottiene risultati positivi. In questo momento non c'è nessuna di queste tre cose alla Juventus, cioè hai un presidente non forte per scelta, amministratore delegato forte in teoria, però poi abbiamo visto nella pratica, direttore sportivo è come se non ci fosse fondamentalmente, perché sì, modesto, ma insomma non ha il physique du rôle per reggere il confronto con Comolli. Paratici comunque un po' lo aveva, era più uomo di campo, di, è vero che era un allievo di Marotta all'epoca, chiaramente, però si aveva le sue idee, poi ne ha avuto un po' troppe anche, però sì, diciamo che aveva il suo modo di confrontarsi in maniera costruttiva. Ora tutto questo non c'è. Come andrà l'incontro di oggi? Andiamo al sodo. Non lo so, nel senso, io non riesco a capire come possono andare avanti insieme Spalletti e Comolli, perché sono due persone che, al di là di quello che ha detto Comolli, non si parlano, non sono d'accordo, hanno due visioni completamente diverse. Questo poi non vuol dire che uno dei due abbia ragione e l'altro è torto. Diciamo che quello che ha fatto Comolli sul mercato fa immaginare che il torto ce l'ha da lui, però è legittimo pure. La società può fare quello che vuole, sono cose private, tranne è stupido continuare a mettere insieme per forza, o se ci sono degli altri motivi vanno chiariti, poteva mettere insieme per forza due persone che evidentemente hanno idee completamente diverse e che farebbero, cioè fare un altro mercato estivo come quello di gennaio, in cui l'allenatore ti chiede una cosa e tu gli rispondi, dai tutto il contrario, credo che rimanderebbe ancora alle questioni fondamentali di casa Juve.
1: Sì, io veramente, guarda, perché poi ne parlavo con Luca del fatto di questa situazione in casa Juve, Luca Marchetti, questa situazione in casa Milan, Juve, come poi paragonabile per certi versi anche a quella in casa Milan, che manda via tutti e non c'è già il piano B, non c'è già gli uomini mercato, cioè c'è una confusione in questi top club che è fondamentale. Senti, c'è una domanda di un nostro amico che aveva fatto prima, non ha avuto la risposta che voleva, te la giro a te. Con il budget che aveva la Juve, stando alle informazioni che avete, a gennaio la Juve poteva prendere un attaccante con costi annessi oppure no? Il Malen di turno?
2: Ma sai, secondo me sì, nel senso che è molto difficile col budget che aveva la Juve, comunque parliamo di una società che negli ultimi anni la cui proprietà, perché poi qua si fanno tanto le pulce alla proprietà della Juve, negli ultimi anni ha messo 1 miliardo di euro nel club, quindi è difficile dire il budget che aveva. Se poi arrivano le ricapitalizzazioni, non è tanto, è più un tema di volerlo fare che di poterlo fare oggettivamente. Tra l'altro la Roma Malen l'ha preso, ma per fare l'esempio di Malen, in prestito con diritto, con obbligo di riscatto condizionato alla Champions, quindi è un'operazione che fondamentalmente poteva fare tranquillamente anche la Juventus. Io sono abbastanza sicuro che la Juve potesse prendere un centravanti a gennaio. È chiaro, non per difendere l'indifendibile, è chiaro che un dirigente dice, ma diciamo con una punta ne abbiamo 3 in squadra, ne devo comprare un'altra. Quello è un ragionamento che io in astratto posso anche capire. Poi se di queste 3 punte una è infortunata e gli altri 2 non sono adatti e le comprate tu, qualche valutazione conseguente la farei pure. Però perciò ti dico, la Juve a gennaio non ha voluto prendere un altro attaccante, poi che prenderlo sarebbe stato un sacrificio, questo è tutto un altro paio di maniche, però dico un'altra per rispondere: quando la Juve prende Vlahovic dalla Fiorentina, la Juve non ha il budget per prendere Vlahovic. Se la Juve capisce che se non prende un attaccante forte non va in Champions League e decide di puntare su Vlahovic e va in Champions League ovviamente.
1: Certo.
2: Quindi non è tanto questione di ragionare su quanti soldi ha al momento, perché le operazioni si riescono a fare anche con non pochi soldi, però insomma con formule che ti consentano di non sborsare troppi milioni, o devi ragionare cos'è meglio, cioè preferisco poi la Juve fece una serie di errori nella trattativa Vlahovic a partire dal contratto, però
1: sì,
2: diciamo
1: sì,
2: preferisco risparmiare ora, esatto, preferisco risparmiare ora, però poi tra 6 mesi sono fuori dalla Champions e c'è un problema grosso di bilancio.
1: Lo so, grosso, ma errori, guarda, se si dovesse tornare indietro se ne potrebbero rintracciare veramente tanti, che farebbero probabilmente comporre il mosaico dei tanti problemi che ci sono in casa Juventus e poi se vogliamo in casa Milan. Il tempo a nostra disposizione pare scaduto anche la settimana, ma come al solito il prossimo, da lunedì prossimo, ogni spazio dalle 11.35 alle 12 con la redazione di Tutto Mercato Web, che saluto nella persona
2: di... Io lunedì
1: di...
2: prossimo sono al mare, lo dico
1: sei in ferie, sei in ferie.
2: Un giorno, però sì. Quindi lo dico a te, lo dico a Lorenzo Di Benedetto.
1: Che sta ascoltando. Vabbè, non ti rompiamo le scatole. Lunedì al mare, vabbè, ci mandi una foto?
2: Sì, va bene.
1: Vai, privata, e decido io se mandarla pubblicamente. Ciao Ivan. Un grande abbraccio. Ne ci fermiamo tra poco, Luca Calamai, sempre da Tutto Mercato Web. Poi cerchiamo di capire un po' da Napoli cosa succede. A tra poco.

0: Allora, siamo pronti a dare buongiorno a Luca Calamai. Ci sono due temi importanti da affrontare oggi. Luca, ciao, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a te.
0: Il primo è la clamorosa, se vogliamo, clamorosa scelta di De Laurentiis, che punta su su Massimiliano Allegri e fa vincere il ballottaggio su Vincenzo Italiano, che nel frattempo prima aveva dialogato col Napoli. Di Maio ha detto non ci meravigliamo più di niente oramai, poi torna indietro, rescinde il contratto, però nel frattempo De Laurentiis punta tutto su Massimiliano Allegri. 2 anni, 5 milioni a stagione, è una scelta dettata da cosa secondo te?
1: Ma io ci trovo una continuità di pensiero da parte il presidente De Laurentiis, che secondo me merita una sottolineatura positiva, perché allora De Laurentiis non è un uomo povero naturalmente,
0: no,
1: ma non appartiene nemmeno, Vincenzo, ai grandi ricchi del mondo, no? Ecco, ma la sua filosofia da quando ha preso il Napoli facendo pesce è stata sempre quella di puntare su allenatori importanti. Cioè, da ora venga a mente Benitez, Sarri, Ancelotti, Spalletti, Conte, lo stesso García, che veniva da un percorso importante, anche se non ha, e quindi questo, la scelta di continuare a puntare su un allenatore di grande valore, di grande personalità e di grande prestigio. E questo gli rende merito, perché
0: sì.
1: Sono tutti allenatori che sono costati caro, ma che qualcuno ha fatto bene, qualcuno male, qualcuno benino, ma che comunque non hanno mai stravolto l'idea che il Napoli ha trasmesso al mondo del calcio. Noi siamo una grande, perché quando poi prendi questi tipi di allenatori, la riflessione è che sei una grande, questo è ovvio.
0: Certo.
1: E quindi questa è la parte sicuramente sorridente della medaglia. Poi c'è l'altra medaglia, e questo lo dobbiamo dire senza, io sai, non mi iscrivo a questi partiti di oggi del calcio dove o sei bravissimo o sei incapace, però non c'è dubbio che Allegri appartiene a un calcio che secondo me oggi funziona meno. Non parlo di risultati, parlo però di feeling, parlo di quello che chiede anche la gente. Cioè, oggi la gente chiede un calcio che sia un calcio divertente, perché poi vincere è importante, ma non è proprio tutto, e invece sono degli allenatori, e l'etichetta che secondo me colpevolmente si è messo addosso, ma probabilmente lui non lo voleva fare, si è messo addosso Allegri, è l'allenatore del cortomuso, cioè basta vincere di una narice. Ecco, no, se ci pensi, lo stesso Milan sta cercando un allenatore, chiamiamolo così, giochista.
0: Sì.
1: Lo spagnolo Iraola è un allenatore giochista e piace a tanti, Maresca, De Zerbi, cioè, oggi si va a cercare Fabregas.
0: Sì.
1: Si va a cercare qualcosa di diverso dal conta solo vincere. Oggi la filosofia è vinciamo giocando bene, e tutto questo,
0: ma per, diciamo, modo, perché è necessario in questo tipo di calcio secondo te?
1: Perché nel calcio della televisione, nel calcio del marketing, nel calcio della medialità, nel calcio dell'immagine, nel calcio in cui devi vendere le maglie, questo porta valore, porta valore, perché sono allenatori che non vincono, ma che sono comunque figli di un calcio che piace alla gente, che diverte la gente, che quindi porta la gente anche allo stadio. E questo è una filosofia. Ripeto, io non sono iscritto a nessun partito, perché a me piace il calcio fatto bene, e si può far bene calcio in tanti modi. Mi è piaciuto per un periodo il guardiolismo, poi non ne potevo più. Io penso per esempio che il calcio di Marcello Lippi era un calcio di equilibrio, calcio che ha vinto dopo un mondiale. Il calcio di Trapattoni era figlio di un'epoca, oggi Trapattoni probabilmente sposerebbe un calcio diverso. Mi piace l'idea di Farioli, mi piace l'idea, ecco, sono figlio di tutti gli altri. Però non c'è dubbio che oggi non ci si accontenta solo dell'allenatore che vince, anche perché poi se non vince, questo è l'aspetto, Vincenzo, se poi non vince ti dà un senso di incompiuto, no?
0: Sì,
1: cioè, oggi
0: tu dici mi sono il anche
1: Milan, il Milan ti dà un senso di un progetto che è incompiuto, che non ha funzionato. Cioè non c'è paracadute. Se il tuo unico obiettivo è costruire una squadra che abbia come ossessione quella di vincere, se poi non vinci o non c'è il travato, è un fallimento.
0: Certo.
1: Non ci sono vie di fuga, no? Sotto questo. E quindi oggi, anche per riportare la gente agli stadi, perché insomma il nostro calcio è noioso, è più lento, questo tipo di idea di calcio, secondo me, è l'idea che vanno a cercare tanti presidenti. Il Napoli va controcorrente in questo senso, perché io credo che, ma te lo sai meglio di me perché te sai tutto di Napoli, io penso che ci sia la volontà di De Laurentiis di sfruttare ancora un gruppo tecnico che è importante, ma che va gestito, probabilmente va gestito anche in una maniera diversa, forse anche da un punto di vista fisico, poi se ripenso a tutti gli infortuni che ha avuto il Napoli, con più equilibrio, meno ossessione, meno estremismo. Ecco, l'uomo capace di far questo sicuramente è Allegri. Lo era anche Ancelotti, che al Napoli ha fallito, no?
0: Certo.
1: Però ecco, poi se non ci sono risultati, hai il senso del poco. Ecco, ti resta in mano proprio poco.
0: Però Allegri, secondo te, è artefice o vittima di questo partitismo che è venuto in mente, che è venuto come moda, diciamo? Perché io ho la sensazione che, te lo dico, da Napoli veramente ho visto una depressione generale, non guarderò più le partite del Napoli, ah, speriamo che perda, se ne deve andare, no, ma
1: questo,
0: un passo indietro.
1: Cioè,
0: Allegri in tutto ciò che ha fatto, cioè, Allegri ha portato avanti il suo modo di essere, che poteva piacere o non piacere, che ha portato a vittoria ma ha portato anche a disfatte, tutto a po'. Io ho la sensazione che sia più chi ne parla difendendolo o attaccandolo, che ha creato una confusione e un astio o una rivalsa verso un allenatore che magari potrebbe dire fermi tutti, posso pensare io a me stesso senza che portate avanti il mio nome in mezzo a una battaglia di religioni.
1: Non lo puoi fare perché poi prendi 7-8 milioni l'anno, quindi quando prendi questi soldi sei nel mezzo alla battaglia, lo sei inevitabilmente, no? Se no vai a allenare in promozione e nessuno si ricorda di chi sei. Però guarda, il dibattito è molto bello, Vincenzo, io ovviamente non ho nessun tipo di certezza, però io ti metto un altro elemento esplosivo in questo dibattito.
0: Vai.
1: Io ho la sensazione che ci stiamo avviando a un cambio generazionale di allenatori e che un gruppo di allenatori molto vincenti stiano diventando vecchi.
0: Sì, cioè, oggi, un pochettino ci penso anche io.
1: Oggi io ripenso, allora ancora oggi ti dico la verità, se io devo prendere un allenatore che vince lo scudetto io prendo Conte, no? Però oggi se io guardo l'ultimo Conte, che ci vedo? Che ci vedo di nuovo? Cosa ci vedo di un qualcosa che mi dà l'idea di un'evoluzione? Perché oggi il calcio è evoluzione, no?
0: Sì.
1: Se guardo il Milan d'Allegri, che mi ha dato il Milan d'Allegri? La verità è che fino a chi ha retto Modric c'era un'idea di calcio, la faceva Modric. Chi ha valorizzato del patrimonio tecnico? Boh. Cioè, oggi trovo molto più intrigante andare a vedere quello che si è inventato Fabregas, quello che si è inventato Iraola, quello che si è inventato l'allenatore del Porto Farioli. Lì ci vedi idee, il portiere che gioca, si smette di lavorare sui giocatori ma si lavora sugli spazi. Il Como c'ha una delle migliori difese del campionato e non ha un grande difensore, e ha uno dei migliori attacchi del campionato ma non ha un grande centravanti. Questo fa riflettere, no? È l'idea di un percorso nuovo. Cosa vedi di nuovo in questi allenatori che hanno vinto tanto, che allenano grandi squadre, perché insomma io vorrei poi vedere Conte un giorno allenare la Cremonese, che cosa fa, o anche Allegri, deve allenare queste squadre. Però in giro vedi una nuova generazione di allenatori che sta cercando di portarci in un qualcosa di diverso, quello che per esempio ha fatto anche Gasperini, creando un'idea di calcio uomo su uomo. Questi grandi totem della panchina sono molto figli del loro passato, ma se non si rinnovano, se non portano qualcosa di nuovo, se non studiano, se non hanno nuove idee, ho la sensazione che in tempi brevi, sai cosa faranno? Finiranno per essere buoni per fare gli allenatori della nazionale.
0: Ho capito,
1: dove
0: sì,
1: lì devi gestire ma non devi lavorare nella quotidianità.
0: E la modernità non ti tocca. Invece l'altro argomento che va affrontato è questa divisione interna che, come lì ha raccontato in un altro modo, andiamo d'amore d'accordo, ma lo sai meglio di me che non è così con Spalletti, oggi ci sarà questo incontro, oggi o comunque in questi giorni, massimo fino a lunedì, ma dovrebbe essere oggi l'incontro tra Comolli, Spalletti, probabilmente alla presenza del proprietario John Elkann, e si dovrà decidere di andare avanti insieme, con idee diverse, uno va via, si litiga. Qual è secondo te lo scenario in una fase molto confusa della storia della Juventus?
1: Lo scenario delle cose che ha detto Comolli non ci ho capito nulla. Che voleva dire? Cioè, qual era il messaggio?
0: Che il mercato l'ha fatto insieme a Spalletti, e questa è già la prima cosa che l'avrà fatto impazzire. Che ci vogliono 3-4 anni per giudicare un lavoro, ma ci ricordiamo anche che sia al Tottenham che al Liverpool dopo 3 anni è stato fatto fuori perché non aveva convinto la
1: posizione. No, ma non è vero che il mercato ha fatto Spalletti.
0: Assolutamente.
1: E quindi è un falso storico, no? È assolutamente un falso storico.
0: Ha fatto solo arrabbiare di più Spalletti, ovviamente.
1: Ma certo, perché quello che ha prodotto da un punto di vista di calcio questa cessione dirigenziale è stato fallimentare, ma fallimentare non solo per gli acquisti sbagliati, non solo perché non c'è il senso della juventilità, ma anche per quello che non è stato fatto, tipo di non essere stato in caso di gestire la vicenda Vlahovic, non oggi che è ingestibile, ma quando un anno fa era complicatissima, non potevi fare qualcosa. Non so, se io leggo le parole di Comolli manca solo una parola: perché non ti dimetti? Cioè, il passaggio deve alzare la mano, mi arrendo e vado via.
0: Lui pensa che ha fatto bene e che farà bene, questo è il discorso.
1: Esatto, e questo è drammatico però.
0: Abbastanza.
1: Poi dice, ma insomma, ne vendiamo uno e facciamo pari. Cioè, non è che fai pari vendendo un ragazzino alla primavera, no?
0: O no, devi vendere necessariamente scarto. Bremer, probabilmente anche Thuram.
1: Capito.
0: Siamo punti a capo.
1: E come fai a fare la squadra più forte se parti da questo? Parti da doverne vendere uno e da non avere il centravanti e probabilmente, anzi, e sicuramente nemmeno il portiere. Non hai soldi della Champions
0: e ecco, sei in disaccordo che tu ne dica col tuo allenatore. Come si comincia così?
1: Sì, ma guarda, allora un po' io lo conosco Spalletti non è uno che ha bisogno di mettere insieme il pranzo con la cena. È uno che però lo ha dimostrato, cioè uno un po' anche piccoso nelle cose. Lui, quando fu esonerato a suo modo di pensare ingiustamente dall'Inter, lui avrà avuto una quindicina di offerte, ma lui voleva prendere fino all'ultimo soldo all'Inter. Era il suo modo di vendicarsi nei confronti di un qualcosa che riteneva profondamente scorretto e ingiusto. Lui sta alla Juve, se viene fatta una Juve che vince lo scudetto, perché lui che è sente colpevole ed è colpevole, perché
0: certo, anche lui
1: con quello che avevi devi battere il Verona e la Fiorentina, perché se non batti un Verona già retrocesso, la Fiorentina ha finito il campionato, la colpa non può essere il fatto che non ha un centravanti, giusto?
0: No, certo.
1: Questo per essere chiaro.
0: Assolutamente.
1: Ma proprio perché è cosciente che alla Juve non puoi sbagliare due volte, perché è la Juve, e questo lui che non è juventino lo ha ben chiaro, e lo trasmette anche in una maniera così forte, Vincenzo, che lo porta a essere malvisto dal suo mondo abituale, che è il mondo di Firenze, di Napoli, di Roma, no? Perché lui è ben chiaro nello spiegare che cos'è la Juve, giusto?
0: Sì, sì.
1: Ecco, quando ha detto l'ultima volta che la squadra ha avuto l'onore di giocare allo Juventus Stadium, che non è lo stadio di Firenze, da città, cioè lui fa delle dichiarazioni che sono vere ma clamorose per certe. Allora la sostanza è molto, molto semplice: o gli fanno una squadra che a lui piace e che ritiene competitiva, dove lui pensa di poter intervenire per aiutare la crescita di alcuni giocatori, secondo me non resta.
0: Già.
1: Ma guarda, lui, te lo dico, lui non voleva rinnovare il contratto, perché anche quella è stata una forzatura che poi lui ha accettato, perché non voleva nemmeno, perché era convinto di andare in Champions, te lo dico francamente,
0: sì, sì.
1: E perché non voleva nemmeno andare a uno sconto. Poi la lasci mal volentieri la Juventus, insomma, non pigliamoci in giro, è una realtà importante, certo. Ma era una forzatura, perché lui seguitava, ti ricordi, seguitava a dire ma vediamo, aspettiamo, ma non era aspettare perché vuol capire che cosa, che squadra si
0: esattamente
1: fa, chi si compra. Qui mancano come minimo 3 fuori classe: un portiere, un grande leader in mezzo al campo, personalità, certo, e un attaccante, e restando Bremer. E te mi dici, ma per ora intanto si prova a vendere Bremer, e quindi ne manca 4 a questo punto, no?
0: Esatto, con quali
1: soldi?
0: Bremer
1: viene venduto per coprire i non soldi della Champions. Allora, guardate, il calcio sta cambiando velocemente, la competenza prende il potere. Io lo dico, cioè dobbiamo, io te lo dico da vecchio, dobbiamo imparare a ragionare in una maniera diversa. Io sono cresciuto con 3 grandi mondi calcistici, no? Milan, Inter e Juventus,
0: sì,
1: con 2-3 realtà che si inserivano in virtù di una grande passione popolare, Roma, Napoli, Fiorentina, e poi c'è stato il periodo della Lazio di come si chiamava il presidente?
0: Il nome
1: di Cragnotti, del Parma, di Tanzi, no?
0: Sì.
1: Ma oggi ricordati, non basta più il nome Juventus, non basta più il nome Milan, se non hai competenza non fai la Champions. Guarda, io ci trovo grandi affinità tra la Juventus e il Milan, cioè il fallimento della Juventus e del Milan, ma vai in Champions in Como, dove c'è competenza. Allora dobbiamo abituarci a capire che oggi il grande ricco, ha visto quello di Venezia, andava a Venezia,
0: sì, sì, sì,
1: e ha parlato di investimenti illimitati. Poi, ragazzi, tra le parole e i fatti devi trovare Fabregas, devi trovare il progetto tecnico, devi trovare, certo, non è automatico. Ma se il Venezia non andrebbe a prendere Allegri?
0: No, ovviamente no.
1: Il Venezia magari va a prendere Reola, perché il punto di partenza è creare un progetto calcistico che sia accattivante, che invogli la gente a venire a vederti allo stadio. Non hai più l'ansia di prendere l'Inter, di prendere il Milan, di prendere... Ti hai l'ansia di creare un progetto calcistico vincente, perché tanto lo vendi televisivamente. Quindi io ti dico la verità, io l'ho visto tante volte il Como quest'anno, perché il Como ha vinto la sua partita, ha fatto sì che Luca Calamai, che del Como sostanzialmente non ne può fregare niente, però ha detto, ma mi fa vedere il Como, perché... E dopo l'ho visto una volta, mi è venuto voglia di vederlo un'altra volta.
0: Già.
1: Ci sono delle partite, se voi ce le raccontiamo, anche Milanini, ci sono delle partite dopo 20 minuti spegne e dici, vabbè, che palle. Allora, tutto questo ragionamento, tornando alla Juve, che il progetto della Juve è complesso, è difficilissimo, la Juve l'anno prossimo deve lottare per lo scudetto, non può fare meno, non ha le potenzialità economiche, credo che la famiglia Elkans sia anche stufata a buttare via soldi.
0: Sì, però per cui, sta facendo i passi giusti per non buttare soldi, e chiudo con questo ragionamento. Pieni poteri aggiuntoli, pieni poteri a Comolli, sai perché? Perché c'è un presidente non attuativo, che non competente in materia, che viene bypassato, e quindi magari non sarebbe più opportuno ristrutturarsi nel modo giusto per non spendere, buttare via soldi ogni anno?
1: Sì, perché bisogna trovare le persone giuste, ma certo, se sembra che la Ferrari, che la Ferrari che spende come il Manchester City, il Real Madrid e Bayern Monaco, non vince mai, non da un anno, non da 2 anni, no, da una vita, perché sono state scelte le persone sbagliate.
0: Certo.
1: Puoi girarla come vuoi, no?
0: Lo so.
1: E allora il problema della Juve, il proprietario della Juve si deve chiedere, perché quello che faccio non funziona nello sport? Perché non trovo le persone giuste?
0: Già.
1: Questa, se lui risponde in maniera corretta a questa domanda, allora la Juve sembra vincere lo scudetto tra un anno o due.
0: Se non risponde,
1: ma se non trova, se risponde a questa domanda, ti viene anche da dire una realtà che ha dismesso certe strutture, penso alla stampa, che erano Juve, che erano Fiat, che erano Agnelli, no?
0: Sì.
1: E alla fine poi ti viene a dire, fermi, non è che possiamo ricapitalizzare tutti gli anni.
0: No, infatti già
1: quest'anno
0: stato detto,
1: io vi pago, fate, se no vi caccio via tutti, però vi caccio via tutti da a fine scadenza, che anche a furia di pagare contratti, ragazzi,
0: è un'emorragia continua. Luca, grazie davvero, come sempre. Luca Calamai, un grande abbraccio a Luca Calamai. Ci fermiamo al ritorno, andiamo da Antonio Gaito per parlare di come viene accolto a Napoli Massimiliano Allegri. E lo stesso Antonio non è uno che ci andrà leggerissimo, ma ne parliamo insieme a lui tra pochissimo.

0: Allora, come detto, adesso andiamo a Napoli da Antonio Gaito. Ciao Antonio, tutto Napoli, buongiorno.
1: Ciao Vincenzo, buongiorno a tutti.
0: Antonio, è arrivato un giorno che tu non ti saresti mai aspettato di vedere, perché dopo Antonio Conte c'era la scelta di un nuovo allenatore. Già l'ambiente Napoli comunque ci ha messo un po' forse a digerire la partenza di Antonio Conte, anche se ci sono state delle divisioni che poi hanno portato a una conferenza stampa nella quale Conte si è sfogato contro la stampa, e anche lì mi permetto di dire solite storie già viste, già raccontate, che onestamente uno avrebbe anche evitato di sentirsi dire, perché mai visto Antonio prendersi una responsabilità su qualcosa che non ha funzionato, anzi poi scaricare sempre sugli altri. Ma questa già appartiene nell'arco di pochi giorni al passato, che però ti ci faccio tornare se vuoi. All'inizio si pensava a un ritorno clamoroso di Maurizio Sarri, che il Napoli avrebbe caldeggiato. Poi Vincenzo Italiano, che il Napoli avrebbe apprezzato, perché magari non un grandissimo pedigree, ma un allenatore moderno che fa giocare bene la squadra, innovativo, che con questa squadra avrebbe potuto far bene. Ma la grande passione di De Laurentiis è sempre stata un po' quella di Massimiliano Allegri, che però l'ambiente, compreso immagino anche la stampa, poi possiamo parlare anche di quello che è un tuo gusto personale, non è convinta di questa scelta. Ce la racconti un po'?
1: Eh no, assolutamente, Vincenzo, facevi un pochino il percorso di questi ultimi anni del Napoli, e piazza che comunque poi ha delle sue particolarità, questo dobbiamo dirlo, perché comunque ha conosciuto un calcio di un certo livello e di una certa anche bellezza, no? Sarri, Spalletti, eccetera. Quindi anche Conte nel secondo anno è stato molto criticato da una parte della piazza, perché insomma sì, va bene il secondo posto, ma anche in che modo ci arrivi qui conta molto, quindi tante partite con
0: l'assenza di rivali credibili, direi anche
1: sì, senza rivali, ma anche proprio come si sono impostate le partite, sai, Højlund 7 partite senza tirare in porta, a un certo punto tipo la sconfitta con la Lazio dopo 20 anni il Napoli ha chiuso con 0, cioè quindi diverse cose non erano state digerite, e quindi poi con il giusto tributo Conte va via, e diciamo anche per il momento che vive il Napoli, no? Perché dopo due mercati estivi molto dispendiosi, due rossi di bilancio, si preannuncia un'estate insomma dove bisogna anche recuperare qualche giocatore che poi Conte ha bocciato e ha mandato via, bisogna alleggerire un pochino il monte stipendi, quindi per tutta una serie di motivi la strada sembrava quella di un allenatore che potesse, come dire, valorizzare la rosa, far partire un ciclo lungo, magari un emergente con certe idee, e invece insomma quando poi tutte le strade sembravano portare a Vincenzo Italiano, con quel summit proprio sì, da De Laurentiis, con la, come dire, anche la parola data a Italiano che doveva liberarsi dal Bologna, si libera Italiano e De Laurentiis ci ripensa, forse su pressione anche di Manna che ci ha lavorato insieme, prende Max Allegri, ma già nei giorni scorsi la piazza era molto critica, se prima ho detto qualcuno ha criticato Conte, c'era un po' di divisione, quindi devo dire che quello simpaticamente, ovviamente quello che rimproverava Conte, cioè non sono riuscito a compattare la piazza, Allegri è riuscito a compattarla
0: all'inverso, sì,
1: sì. Sì, è riuscito a compattarla tutta contro se stesso. Poi detto questo,
0: è una storia che si ripete peraltro, che quando subentrò ad Antonio Conte alla Juventus arrivarono frutti e ortaggi da tutte le parti, poi però vinse
1: questo
0: per
1: raccontavo stamattina, sì esatto, raccontavo anche su Radio Tutto Napoli, e fu accolto con le uova, qui non si arriverà a questo per fortuna, però l'auspicio ovviamente sponda Napoli e che possa poi andare allo stesso modo, però è un po' difficile perché insomma il calcio è cambiato, il Napoli non ha quella rosa che aveva la Juventus, che lui ereditò da Antonio Conte, anche Allegri, che magari all'epoca poteva fare un calcio, come dire,
0: erano altri tempi e forse quel calcio poteva funzionare ancora,
1: sì, però magari era efficace, poi aveva delle individualità di un certo tipo, e l'Allegri degli ultimi anni invece è molto in difficoltà, per poi finire a questo fallimento insomma veramente clamoroso con il Milan. Perché già se fosse forse entrato in Champions la stagione sarebbe stata un po' così, no? Perché la Champions offerta l'ultima giornata senza le coppe, poi quell'ultima partita con il Cagliari personalmente mi è sembrato un pochino la fine di un certo tipo di calcio, però poi Allegri viene chiamato al Napoli, la squadra comunque ad oggi ancora vice campione d'Italia, e non si esce fuori da questo circolino di allenatori, no? Che poi sono un po' sempre gli stessi che girano, e De Laurentiis si assume una grande responsabilità. Alla piazza non piace, come dicevi tu, un post del Napoli, l'ultimo che era stato inserito su Instagram, era una semplice foto di un polpaccio di Politano, se non sbaglio, ha avuto 45.000 commenti.
0: Perché era l'ultimo, non indirizzati a Politano, probabilmente.
1: No, come se fosse un diario, l'ultima pagina era stata commentata 45.000 volte per dire no ad Allegri, Allegri out, eccetera, eccetera. C'erano addirittura delle petizioni, erano partite prima della firma. Insomma, grande malcontento. Però poi ovviamente tutti convergono naturalmente nel fatto di aspettare quello che succederà. Beh, certo. E poi commentare senza pregiudizi, anche se per alcuni non sarà facile, immagino.
0: All'ascolto c'è anche Alain Valneghi, al quale intanto do il buongiorno. Ciao Alain, ben ritrovato.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Alain, devi sapere, Antonio, se non lo conosce, un po' il nostro esperto di calcio internazionale, tifosissimo della Fiorentina, però ha sempre avuto una grande passione, ce l'ha ancora, per il Napoli. E sognava di rivedere.
1: Allora già mi sta simpatico.
0: Già mi sta simpatico, lo so. sognava un ritorno di Sarri. E mi diceva: va bene anche italiano, vi prego, no Allegri. La pensi ancora così, Alain?
2: Beh, sì, no, non soffro né di Alzheimer, non sono cambiate le cose in 24 ore. Sorprendente per tanti aspetti. L'ha detto Antonio, il circolino. Ma questo deve portarci a una riflessione proprio del ruolo dei procuratori nel calcio italiano, sia a livello di allenatori, sia a livello di calciatori. E questo, secondo me, è uno dei grandi limiti, se non il limite maggiore attualmente del calcio italiano, perché alla fine non andiamo avanti. Vabbè, forse alla fine sorprende tutti e porta un Napoli con dei grandi risultati in Europa, competitivo in Serie A. Ho tanti dubbi, mi ricordo un po' per la tempistica e il modo fatto quando De Laurentiis prese Rudy Garcia.
0: Hai questa idea, ce l'hai anche tu, Antonio?
1: Insomma, i ragionamenti possiamo dire che sono simili, quindi un pochino mi accodo. Poi va detto che la differenza tra i due forse è che quantomeno Allegri crea un pochino di empatia con il gruppo squadra, gestisce in un certo modo. Rudy Garcia si presentò dopo 3 giorni, mise in discussione il capitano Di Lorenzo, decido io chi porta la fascia, cioè, insomma, quindi fece un po' di disastri da ogni punto di vista, però sì, lascia molti dubbi, insomma, questa scelta di Max Allegri, lo raccontavamo. Poi diciamo che l'aspetto positivo su cui poggiare magari un po' di fiducia da parte dei tifosi è il fatto che comunque il Napoli resta una squadra forte, e lui magari quando deve solo gestire, non fare chissà quale idea di calcio, magari si trova meglio.
0: Ce ne aggiungo un'altra.
1: Il fatto che forse non verrà toccata tantissimo a questo punto, perché se l'avessero voluto toccarla di più avrebbero preso forse un altro profilo, quindi possiamo dire che con una gestione migliore dello spogliatoio, anche come rotazioni, quindi meno infortuni e almeno un po' di empatia, non lo so, magari riesce comunque a fare un campionato di buon livello, questo mi sento di dire.
0: Aggiungo, e vado da Alain, così facciamo questo duetto insieme, che entra in una società che onestamente in questo momento, come l'Inter, è avanti alle altre, perché Napoli è una società strutturata oggettivamente, è oggettivamente molto avanti al Milan, è oggettivamente molto avanti alla Juventus. E Allegri dov'è che non ha funzionato? Nel secondo ciclo della Juventus, quando? Dopo il processo Prisma, il CDA decaduto, e lui fu costretto a fare tutto lì, non c'era più niente, fu costretto a fare tutto. Ricordo le lacrime a Empoli dopo che vennero stati i punti di penalità, la crisi quasi isterica che ebbe, poi la vittoria della Coppa Italia, però che portò comunque a casa con un ultimo scatto di forza, d'orgoglio, eccetera, l'allontanare Giuntoli e la società Juventus così e andarsi a godere i propri tifosi prima di andare via. Va al Milan, che oggettivamente è un'altra società totalmente assente, ne parlavamo con Luca Marchetti prima, Sì, ok, via tutti. E non avete preso nessuno, però. Cioè, non è che c'era un piano B già pronto a subentrare, anzi, va costruito nella confusione più totale. Invece qui, vengo da te, Alen, Allegri comunque va in una società dove non deve fare niente, deve allenare, deve gestire dei giocatori che sono anche forti. Questo sì. Può essere il punto di vantaggio.
2: Allora, io ho tanti dubbi, perché comunque a Napoli ci saranno tanti movimenti quest'estate. Cioè, si deve ricostruire un progetto. Questa generazione di calciatori ha vinto, ha dato delle grandi soddisfazioni ai tifosi del Napoli, però adesso bisogna ricostruire. Comunque tanti giocatori sono in età avanzata.
0: Fammi qualche nome.
2: Stavo qualcosa di più fresco, di nuovo, di andare su non innovare, però comunque di lanciare un nuovo ciclo. Con Allegri non lanci un nuovo ciclo, perché quando lui ha dovuto costruire ha fatto fatica. Allegri, alla fin fine, se guardiamo la carriera di Allegri, Allegri sì, fece bene a Cagliari, fece bene al Sassuolo, ok, però società importanti, Allegri a Torino comunque è arrivato, ha dato continuità al lavoro di Conte. Poi quando tornò a Torino, che lui
0: ha migliorato nel percorso europeo, questo va detto, infatti, perché sì, il percorso sì. Europeo Conte è un po' più così,
2: ok, però aveva i calciatori, poi sono calciatori che hanno vinto in europeo comunque,
0: certo.
2: Dunque i calciatori comunque determinano sempre, non tutto, però maggior parte del percorso di un allenatore. Per la farla breve, quando deve costruire Allegri non lo vedo come costruttore, e lo diceva prima Antonio, è un gestore. Questo spogliatoio, secondo me, Napoli non ha bisogno di un gestore adesso, ha bisogno di lanciare un progetto nuovo.
0: Antonio, sei d'accordo?
1: Sì, però poi mi sono fatto la domanda, insomma, se prendono Allegri, perché evidentemente non credono di cambiare come si immaginava prima, perché insomma, quando va via Conte raccontavamo anche di uno spogliatoio un po' così diviso, si è parlato tanto delle metodologie di Conte, quindi si immaginavano tante partenze, tanti cambi. Andato via Conte, preso all'ISO, si è parlato tanto delle metodologie di Conte, quindi si immaginavano tante partenze, tanti cambi. Andato

0: direttore sportivo su cui punta molto, che ha voluto trattenere anche di fronte alle sirene della Roma, e ha dato voce in capitolo, e Manna evidentemente ricorda quel percorso juventino di Allegri in continuità con Conte. Però dicevate, aveva una squadra formidabile, qualcuno critico verso Allegri dice avrebbe vinto con qualsiasi allenatore non lo so, però veramente era una squadra in campionato doppiamente forte rispetto alle altre, anche se in un anno rischiò molto, e a Napoli quello scudetto se lo sentono, quello dei 91 punti contro Allegri, quello del terzo anno di Sarri, come sapete, con le polemiche arbitrali e quant'altro. E quindi tutto da vedere. Poi quando si cita la Champions League, sì, ok, ha fatto due finali, però Vincenzo aiutami, ma che anno risalgono ormai? Perché pure Rudy Garcia aveva fatto semifinale, quindi il palmarès purtroppo in un calcio che è così dinamico, fluido, cambia così velocemente, quello che hai fatto adesso tra un mese magari già è vecchio. Citare secondo me finali Champions così datate ha poco senso, però in Italia ripeto, poi l'auspicio di tutti i napoletani è che possa fare benissimo, eccetera, però non si può ragionare solo col palmarès. Palmarès, la scheda di Wikipedia è bella, è lunga, però poi in campo devi andare adesso, 2026, con le idee di adesso, altrimenti prendiamo allenatori di 20 anni fa, è la stessa cosa. No, invece Conte magari in qualcosina si è aggiornato, in altre cose ha fatto un pochino più di fatica, Allegri abbiamo visto quest'anno che in tutte le statistiche il Milan era messo maluccio, il risultato finale forse la conseguenza del tipo di calcio che ha fatto tutto l'anno anche senza coppe, quindi qualcosina poi dovrà cambiare, anche perché è una piazza questa diversa da Milano, cioè ripeto, Conte quest'anno nonostante il secondo posto gli chiedevano anche di fare partite di un certo tipo, e aggiungo forse anche giustamente, non si è accontentata la piazza di alcuni pareggini, alcune vittorie sofferte, chiedeva anche una prestazione efficace, convincente, quindi sarà interessante insomma capire questo binomio tra Napoli e Allegri come si può sviluppare.
1: Ultima domanda per entrambi e vi saluto, vado prima da Elena e ti chiedo: Allegri, per come lo conosci, con questi giocatori, questa rosa, come la schiererà tatticamente il Napoli?
2: Vabbè, col baricentro a 40 metri
1: vabbè, a parte questo
2: no, per ironia, sono curioso di vederlo.
0: Ma guarda, 25 capiremo... metri dalla porta il Milan quest'anno, no? Te lo dico per se ti interrompo, perché stavo facendo un po' di statistica.
2: Una mentalità, che dai la squadra.
1: Fammi sentire, Antonio,
0: 25.5 per essere preciso.
1: 25.5
0: dalla tua porta.
1: Già se l'hai studiato, vedi, Alen.
2: Dunque, ma è una mentalità che porti, non sono un sistema. La mentalità di Allegri, per me, io rimango con le parole post Cagliari quando ha detto: ma noi dovevamo difendere l'1-0 quando sei in casa ti giochi la Champions e devi difendere contro il Cagliari, ma questa non è la mentalità. Poi a Napoli sappiamo bene cosa vuole la piazza, la mentalità che ha, ne stiamo ben distanti, perché che Allegri abbia vinto, che Allegri abbia curriculum eccetera lo sappiamo tutti, però come diceva Antonio le cose nel calcio son dinamiche, vanno veloci. Allegri negli ultimi 4 anni, perché ha fatto l'anno sabbatico, cosa ci ha dimostrato sinceramente? E mi aspettavo più ambizione da parte di Manna.
1: È rimasto un po' male Alen, ma anche Antonio, e vado da Antonio, l'ultima domanda per te, e ti aspetti anche Rabiot, sai, avete preparato lo spazio per Rabiot, perché tanto se lo porta dietro.
0: No, ma per carità, buonissimo giocatore, però mi sembrano quegli accostamenti un po' troppo veloci, tipo quando arriva Ancelotti e qualcuno disse vabbè, Benzema, che ne so,
1: Rabiot è un po' più fedele.
0: Sì, per carità, è più...
1: dovrebbe partire anche chissà, dovrebbe partire, diciamo.
0: Però sì, la mezzala che si inserisce con qualche gol ad Allegri fa comodo, no? Perché poi gli attacchi segnano sempre pochissimo con lui, quindi la mezzala di inserimento gli serve. Però proprio lui il Napoli è messo bene, ragazzi, dai, perché ha McTominay, quindi
1: non lo vuoi.
0: No, due mezzali di inserimento credo già sia uno squilibrio per Allegri, no? Quindi una credo passi. No, per carità, sarebbe un buonissimo giocatore, però bisogna chiarire tante cose, perché oggi vedevo un po' di giornali, sì, perché Napoli ha una montagna di esterni, tra l'altro riscatta Alisson Santos, c'è Neres, c'è Politano, insomma ne ha Lang, ne ha tantissimi.
1: Sì.
0: e vedo i campetti, sì, Allegri tornerà al passato tanti anni fa, 4-3-3, ok, a parte come viene fatto il 4-3-3.

0: come diceva Lenna, cioè il baricentro dove lo piazziamo, quindi significa tutto e niente. Ma poi anche al Milan, no, si diceva all'inizio stagione, vabbè, Allegri non farà il solito 3-5-2, farà il 4-3-3 perché ha i migliori esterni, no? Perché poi nel calcio passa tutto rapidamente, quello che diciamo ce lo dimentichiamo. Leao e Pulisic sono i migliori esterni, vuoi che non faccia il 4-3-3? E poi cosa ha fatto il 3-5-2? Quindi Leao e Pulisic hanno fatto la stagione che hanno fatto, quindi non lo so, a chiacchiere possiamo dire tutto, poi sarà sempre il campo a dare il suo verdetto, però un pochino di chiarezza serve, perché insomma se hai 4, 5, 6 esterni e poi non giochi con gli esterni devi cambiare totalmente il mercato, quindi che si decida adesso, no? Perché altrimenti si rischia veramente poi di svilire i giocatori, come è successo credo al Milan.
1: Ti sentivo annuire anche se non ti vedevo. Alen, sei d'accordo, no, con Antonio?
2: Sì, 100%.
1: I delusi siete due. Bene, Antonio, ti ho fatto conoscere Alen intanto, e quindi anche su tutto Napoli ogni tanto un amico ti può intervenire.
0: Come no, con grande piacere.
2: Piacere.
0: Un saluto a tutti e due.
1: Grazie Antonio, un abbraccio. Alen, ti ho occupato un altro slot, scherzo, no? Ti fa piacere parlare. Sì. Poi ricordiamo che non la settimana prossima, ma quell'altra, che la settimana prossima c'è a cavallo anche tra il 2 giugno, che vi annuncio non ci sarà diretta, ma ci saranno delle repliche, poi ve ne parlerà il direttore Marco Piccari. Comincerà un format invece dalle 12.35 alle 13 con Alen Valnegri, Fabio Urbisaglia, che comincio a fare anche i nomi, sul mondiale, con tanti contenuti che state già preparando, no Alen?
2: Sì. Ormai sì, beh, sì, cosa seria questa.
1: Assolutamente.
2: Molto seria.
1: Fatta bene, visto che non c'è la nazionale italiana, cerchiamo di raccontare lo stesso il mondiale a modo nostro.
2: Esatto, no, questo non...
1: Vuoi spoilerare qualcosa?
2: No, non defraudiamo. Come?
1: Vuoi spoilerare qualcosa?
2: Sì, avremo comunque opinioni direttamente dal Brasile con la prima informazione nazionale allenata da un italiano, che comunque bisogna coprire. Carletto Ancelotti, vedremo. Certo. Fabio ci darà comunque delle cose che in Italia forse non arrivano, non si percepiscono, e questo comunque è sempre un valore aggiunto nel giornalismo.
1: Assolutamente, tutto il resto lo scoprirete. Allora io intanto saluto e ringrazio Alen Valnegri. Ciao Alen!
2: E ciao Enzo, ciao!
1: A lunedì con Alen Valnegri, grazie come al solito a tutti quanti voi, ringrazio e saluto Giorgio Solani in cabina di regia.
3: Mangia il pollo con le mani!
1: È già pronto Lucio Marinucci, Marco Piccari, Andrea Maiocca, la redazione con Tringale hanno preparato accuratamente la scaletta di Maracanà, quindi vi lascio a loro, appuntamento a lunedì, ciao a tutti!

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla e vi terrà compagnia fino alle 18, un'oretta per parlare del mondo della Serie C. Qui ovviamente siamo su A Tutta C, di cosa dobbiamo parlare? Oddio, qualcosina da dire di extra c'è, perché oggi c'è stata la conferenza stampa del CT ad interim Silvio Baldini in vista della gara con la Grecia, una conferenza stampa bella che potete andare a rileggervi anche sulle pagine di tuttomercatoweb.com, con anche un attacco al mondo del calcio attuale, soprattutto in Italia. Poi questa sera ci sarà l'ultimo atto in Serie B per decretare quale sarà la terza squadra a essere promossa, la finale di ritorno fra Monza e Catanzaro. L'andata il Monza si è imposto 2-0 al Ceravolo, vedremo questa sera chi sarà promosso in Serie A, e poi ovviamente parliamo di tutto quello che è successo in Serie C, tutto quello che deve succedere, perché anche in Serie C siamo arrivati all'atto finale, manca solo il doppio confronto in finale il 2 e il 7 giugno fra Union Brescia ed Ascoli per decretare chi sarà la quarta squadra promossa in Serie B, che andrà a fare compagnia a Vicenza, Arezzo e Benevento. L'andata il 2 si giocherà al Rigamonti, il ritorno si giocherà in casa dell'Ascoli, con diretta anche sulla Rai, quindi sarà anche in chiaro, sarà possibile assistere alla gara di ritorno, l'ultimo atto in Serie C, che un ultimo atto di questi playoff che ci hanno accompagnato in quest'ultimo mese. Non sono mancate le sorprese, ma diciamo che l'andamento dei playoff ha rispecchiato più o meno quelli che sono state le previsioni, perché in fondo nelle Final Four sono arrivate le migliori squadre, quelle che hanno chiuso al secondo posto nella regular season, e la Salernitana che ha chiuso al terzo, una delle migliori formazioni, eliminata proprio dall'Union Brescia, mentre l'Ascoli ha vinto il confronto fra seconde con il Catania. Stagione complicata del Catania, c'è aria di rivoluzione, ne abbiamo parlato ieri qui in trasmissione. Ieri sono uscite notizie sul futuro del Catania, del club etneo, con Varrà che è in corsa per il ruolo di direttore sportivo del club. Un'area di rivoluzione in casa Catania per cercare di tornare subito al vertice del girone C, un girone C che non sarà facile, figuriamoci poi con la retrocessione del Bari quanto potrà essere complicato il girone C, un girone C che vedrà squadre come Catania, Salernitana e Bari, giusto per fare qualche nome, dai. Intanto però il mercato, sempre nel girone C, perché nel girone C ci sarà anche una neopromossa che è il Savoia, ed è arrivata anche poco fa la nomina di Agatino Chiavaro come il nuovo responsabile dell'area tecnica. L'annuncio è stato dato sui canali social del club campano dal presidente del club. Insomma, anche qui una nuova figura in casa Savoia, una delle tante squadre neopromosse. Allora, parlavamo delle finali, del doppio confronto fra Ascoli e Union Brescia. Ringrazio ovviamente Claudio Ferrarese in cabina di regia. Andiamo ad ascoltare proprio le parole di uno dei due tecnici delle squadre finaliste, quindi mister Tomei dell'Ascoli, dopo la sconfitta indolore in casa del Catania. Ricorderete che il ritorno fra Catania ed Ascoli è finito 2-1, ma l'Ascoli aveva vinto la gara d'andata con un netto 4-0. Andiamo a sentire le parole di mister Tomei.
2: Io sapevo benissimo che sarebbe stata questo tipo di partita, perché conosco l'ambiente, conosco la squadra avversaria, il mister. So che è una squadra molto forte, so che è una squadra che ha una grandissima fisicità e noi ci aspettavamo questa partita, l'avevamo preparata sotto questo punto di vista che per noi, tra virgolette, è un po' anomalo perché non siamo abituati a fare partite di fisicità per un motivo molto semplice, perché noi non abbiamo tanta fisicità e abbiamo un altro DNA, abbiamo un DNA di palleggio, abbiamo un DNA di dominio, però ci sono delle partite, soprattutto in queste occasioni, dove devi avere l'elasticità di adeguarti. Ti devi adeguare, non perdendo il tuo DNA e la tua identità. Infatti va da sé che il primo gol l'abbiamo preso perché noi siamo abituati a costruire anche dal portiere. Sappiamo che a volte può succedere questo, però la cosa che mi è piaciuta è che siamo stati in grado di sporcarci, tra virgolette, le mani, perché è stata una partita, soprattutto poi nell'andare avanti, che il Catania ha messo su un binario ben preciso, che era quella della seconda palla, della fisicità, dell'attaccare la profondità anche con struttura, con due punte. E quindi sapevamo che dovevamo essere bravi a reggere il più possibile. Poi, nello stesso tempo, recuperata palla o quando avevamo palla, sapevamo che potevamo far male. Infatti, primo tempo, con Duffizi e Alagna, oggettivamente, Dini, anche con Ghiebre, Dini ha fatto delle grandissime parate. E poi il secondo tempo è stato sempre in quella direzione qui, tant'è che io, giustamente, abbiamo valutato altri tipi di cambi, abbiamo messo fisicità anche noi e poi siamo stati bravi, secondo me, a capitalizzare la situazione, che giustamente con una squadra che deve recuperare puoi avere campo per far male. Quindi non mi rimane che fare i complimenti ai ragazzi, fare i complimenti al Catania, perché è stato un avversario veramente forte. Però secondo me nel computo dei 180 minuti i ragazzi hanno meritato questa finale e non mi rimane che fargli i complimenti. Ma Nando, cerchiamo di recuperarlo, sicuramente non è il ritmo partita, però le valutazioni vanno fatte a 360 gradi, un risultato tra virgolette abbastanza importante come quello dell'andata e in ottica valutazioni di minutaggio e di giustamente di energie, Silipo aveva speso tanto, abbiamo cercato anche Gori, aveva speso tanto, abbiamo cercato di tutelarli e abbiamo cercato soprattutto di poter dare anche del minutaggio e del ritmo partita a giocatori che in questo momento hanno giocato un po' meno. Lo stesso Milanese è partito dall'inizio, andava fatta così, perché poi sapevo che durante la partita chi entrava, come gli Ovizak, come i Gori, come Siripo, lo stesso Ndoi che l'abbiamo recuperato, e Corradini, ci hanno dato di nuovo quell'energia per reggere botta, fondamentalmente, perché poi era diventata una partita così, una partita verticale, una partita dove si gioca la seconda palla e occorre fisicità. Non è il nostro tipo di partita, ma secondo me, come nella vita, bisogna imparare a essere elastici e l'adattamento è la cosa che salva l'umanità. L'umanità va avanti perché si adatta, quindi bisogna a volte adattarsi. Ho detto ai ragazzi che la prima e l'ultima volta, però bisogna adattarsi.
3: Mister, a un certo punto ha pensato di non raccontarla.
2: Ma queste partite sono partite dove io non... Anche domenica scorsa, quando eravamo ad Ascoli, che c'era un entusiasmo importante anche in sala stampa, anche con voi giornalisti, io sono stato sempre molto... molto, tra virgolette, low profile, per un semplice motivo: conosco il calcio, conosco questi tipi di ambienti, so che quando vieni a giocare qui non è una partita come le altre, ti stai giocando tanto e può succedere di tutto, perché se prendi anche il terzo gol, che può succedere sul palo di D'Ausilio, la partita si complica ancora di più. e quindi gli episodi ti possono spostare. Detto ciò, non bisogna perdere né l'identità né il DNA, semplicemente a volte adattarsi, ci può stare. E faccio i complimenti perché non era facile per noi reggere botta e siamo stati bravi, perché poi una squadra che non è abituata a fare questo tipo di partita, alla fine se andiamo a vedere ci sono stati quei due gol, però poi Samu non ha fatto tantissime altre parate, quindi siamo stati anche bravi secondo me a reggere l'urto. No, ma io dico la verità, l'arbitro ha preso una direzione che era quella di far correre, di far fare una partita, diciamo, all'inglese, giusto, è normale che noi la subiamo un po' di più, ma questo è naturale per un motivo, perché noi avendo meno fisicità il contrasto molto probabilmente lo perdi e quindi hai svantaggio, però questo non vuol dire che l'arbitro secondo me è stato perfetto, giusto, ha fatto quello che doveva fare, è stato anche bravo nel gestire una partita oggettivamente dove c'è un pathos importante e quindi secondo me non ha condizionato nulla. Se non ha riputato che c'era fallo sul gol loro o rigore per noi, era giusto così. Poi è stato coerente in tutto, quindi per me ha fatto un'ottima partita. Mi fa piacere che mi fai questa domanda per un motivo molto semplice, perché noi siamo una squadra che è fluida, siamo una squadra che è relazionale, posizionale, ci muoviamo negli spazi e io dico la verità, mi fa piacere che mi fai questa domanda perché quando Alagna non ha fatto gol ho rosicato veramente tanto. Ma per un motivo semplice, perché in quel momento avevamo trequartista Chiebre e prima punta Alagna. Sono due terzini. E questo per me è una soddisfazione enorme. Io alleno per questo motivo. Io alleno per la soddisfazione di vedere i ragazzi giocare a calcio. Alleno per vedere questo tipo di situazioni. E lì mi è dispiaciuto molto che non ha fatto gol, perché sarebbe stato veramente un bel manifesto di calcio, e quindi adesso metteremo in punizione Alagna, però per il resto va bene così. Grazie, buona serata.
1: Queste le parole di mister Tomei, poi vedremo se avrà messo davvero in punizione Alagna per quel gol sbagliato che lo ha fatto un po' soffrire, vedremo come andrà. Intanto nei prossimi giorni ovviamente ci sarà la conferenza stampa di avvicinamento alla finale playoff a doppio confronto con l'Ascoli, che sfiderà l'Union Brescia in questo ultimo atto dei playoff di Serie C. Torniamo al mercato perché la Reggiana, una delle squadre che sono retrocesse dalla Serie B, ha comunicato che Domenico Fracchiolla lascia il club. La Reggiana e Domenico Fracchiolla dividono le rispettive strade. La società comunica la decisione di non proseguire nella stagione alle porte, il percorso con il direttore sportivo e il direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. A loro il club Granata rivolge un ringraziamento per l'impegno profuso e migliori auguri per le future sfide professionali e personali. Quindi non solo Fracchiolla, ma anche addio al direttore tecnico Gennaro Scognamiglio. Per quanto riguarda invece il mercato, perché il mercato adesso è quello dei direttori sportivi e quello ruolo degli allenatori. Arriva una notizia che ci dà la nostra Claudia Marrone su tuttomercatoweb.com che riguarda la Pergolettese, perché, come ci fa sapere Claudia, la scelta del nuovo tecnico per la Pergolettese è ricaduta su Antonio Giosa, che è lui il primo candidato per la panchina. L'accordo c'è, si stanno limando gli ultimi dettagli, motivo per cui ancora non è previsto un annuncio, però nelle prossime ore, nell'immediato ovviamente, però filtra grande ottimismo per la chiusura della trattativa con Mister Giosa, che firmerà un contratto annuale con la Pergolettese. Allora, torniamo invece sull'argomento clou, che è la finale dei playoff. Abbiamo ascoltato le parole di Mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, che ha eliminato in semifinale il Catania. Adesso ci andiamo ad ascoltare le parole di Mister Toscano, il tecnico degli Etnei, parole che sanno di addio, perché è quasi certa la sua, lo aveva detto già a gennaio che il suo percorso al Catania era finito, figuriamoci adesso dopo un esonero essere richiamato in panchina e un'eliminazione ai playoff che fa molto male, perché il Catania era una delle squadre indicate, almeno sulla carta, a inizio stagione, a dover lottare per la promozione diretta. Sembrava la favorita, più o meno come era successo all'Arezzo, no? nel girone B, una squadra costruita nel tempo, con il tecnico confermato, con i giocatori confermati, un grande mercato sia in estate che a gennaio. Poi Benevento ha di fatto fatto un campionato a parte, ne ha vinte, quando una squadra vince 13 o 14, adesso non ricordo preciso, partite di fila, è difficile che ci sia una squadra che riesca a tenere il passo, perché di fatto ti basta perderne un paio e perdi 6 punti. Quindi quello che ha fatto il Benevento lo si può equiparare a quello che ha fatto il Vicenza nel girone A. Andiamo a sentire le parole quindi di Mister Toscano, tecnico del Catania, dopo l'eliminazione per mano dell'Ascoli.
4: Buonasera Andrea Cataldo, la Sicilia. Le chiedo se con questa eliminazione dai playoff è terminato un ciclo, è terminato l'era di Mimmo Toscano al Catania. E poi le chiedo anche, così poi dopo non la disturbo più, cos'è che è successo durante l'anno? Perché chiaramente non è una questione di playoff o di Ascoli, cos'è che non è andata nella stagione? Grazie.
5: Tanto c'è tanta amarezza, tanta delusione, tanta frustrazione, soprattutto per la partita di oggi, che magari al 50° l'azione di D'Ausilio e quella di Casasola potevano cambiare il risultato finale, questo semifinale, e regalarci l'impresa che ci avevamo detto prima della partita, che di crederci, perché succedono, sono sempre successe le imprese nel calcio, ma solo se la capisci che la puoi fare prima di entrare in campo ci riesci. Avevo chiesto una gara di orgoglio, perché se dovevamo uscire, se non facevamo l'impresa, dovevamo uscire a testa alta, e oggi i ragazzi l'hanno fatto. Il rammarico è la partita di andata, dove secondo me c'è stata paura di vincere, oggi c'è stata la voglia di vincere. Una cosa inspiegabile, magari, che oggi neanche io dico quella partita il perché è successo, però adesso è dura parlare, c'è tanta amarezza, perché so quello che io e il mio staff, i ragazzi, in 2 anni abbiamo dato a Catania. 2 anni di lavoro che secondo me serviranno al Catania per costruire un Catania più forte. Ho conosciuto una squadra gloriosa, un club glorioso, una città bellissima, dove ho conosciuto delle persone straordinarie, degli amici veri, è quello che oggi mi porto dietro. Poi sicuramente in questi giorni passerà il film dell'andata, di oggi, di tutto il campionato. Oggi è dura parlarne.
6: Buonasera mister, buonasera. San Giorgi per Tutto Sport, il quotidiano di Sicilia. Mi rilaccio un po' alle considerazioni fatte fin qui. Se c'è la sensazione di averla un po' buttata la promozione sia nella stagione regolare con i tanti punti persi, penso in particolare dalla gara di Sorrento in poi, e poi ai playoff, come diceva lei, con la gara totalmente steccata all'andata, anche forse per delle scelte sbagliate nella
7: promozione.
6: Come atteggiamento, come rispetto alla...
7: Io dico che nel calcio prendi quello che ti meriti. Probabilmente oggi meritiamo questo, di uscire a testa alta, di aver fatto una... Perché poi quando nell'arco una stagione, mille difficoltà, mille situazioni, cerchi di andare, di migliorare, poi ti fermi perché ti mancano 5-6 giocatori, ritorni, trovi una situazione, oggi lo posso dire, un ambiente depresso, una squadra svuotata, giocatori da rimettere in piedi, da Cicirelli, da Casasola, da Donnarumma, da Di Tacchio, che ogni 15 giorni con l'inflazione ad agosto si doveva fermare e stava sempre in campo. Ho cercato insieme allo staff, insieme alla società, di ricompattare l'ambiente, di ricompattare di nuovo lo spogliatoio, e ci siamo riusciti, però quando ci metti troppe toppe e tiri, la toppa si stacca.
8: Mister, buonasera, Federico Lo Giudice, Unica Sport. Io sento le sue parole, sembrano parole di addio da quello che dice, però io le devo chiedere a questo punto e le prego di rispondere. Una squadra ottiene dei risultati anche quando ha alle spalle una grande società. Le chiedo se lei ha avuto nei momenti di difficoltà della stagione il supporto totale del club, perché stasera per esempio quello che è emerso è che il mercato di gennaio non ha utilizzato solo Bruzzaniti. Poi, ripeto, delle risposte la gente, perché non può essere solamente il mister ogni anno il problema o un giocatore che non rende. Parlava anche di toppe.
7: Se mi devo prendere ancora responsabilità di quelle che mi sono preso in 2 anni o mettermi davanti a fare scudo a tutte le cose, lo faccio anche stasera. Il mio percorso è finito già a gennaio, era finito. Quando le prime difficoltà... ognuno ha preso la propria strada, si è dubitato di tutto, si è dubitato delle scelte, si è dubitato di quello che si faceva, del lavoro che si faceva, e nonostante ciò, siccome abbiamo un amore viscerale per il nostro lavoro, è una passione viscerale, e quando prendo un impegno, e ci tenevo tanto a vincere qui, lo porto avanti in silenzio, mettendo la faccia ogni giorno, mettendomi davanti a tutti. Perché solo così si possono ottenere dei risultati. Siamo ritornati, e lo ripeto, in una situazione che veramente c'era da... Non è il mercato di gennaio, sono tante cose una dietro l'altra, nelle difficoltà. Non mi fate parlare voi, perché oggi c'è tanta delusione, è figlia di tante cose. Io so solo che ci abbiamo messo l'anima e corpo ogni giorno affinché si potesse raggiungere questo obiettivo, questo sicuramente.
8: Allora faccio la chiusa io, anche se non sono il mister del Catania. Allora, a questo punto, da quello che dice, significa che quelle modifiche di cui parlava nella scorsa stagione, che erano necessarie per crescere, non sono state effettuate?
7: Non è quello la scelta degli uomini, è l'essere uniti e condividere tutti insieme le cose, giuste o sbagliate che siano. A gennaio non sono state più condivise, nel momento di difficoltà ognuno non vedi più nessuno. Chiudo qua.
9: Mister Sandro Gaglio, Gaglio Web. Parla all'uomo e parla all'allenatore. All'uomo esiste un rapporto bello, sicuramente leale, e che mi porterò senza ombra di dubbio. E questa è la cosa che interessa di più. Dall'altra parte, l'allenatore, mi rendo conto che c'è stato un momento in cui la critica è stata enorme, anche da parte dei tifosi, tant'è vero che quando si è pensato che ci fosse una cura diversa, si è scoperto che la cura era peggio di quello che si era lasciato. Ma la domanda è questa: perché sti ragazzi, dal punto di vista, e io ribadisco quello che ho detto, ho ripetuto per tutto l'anno e lo ripeto fino all'ultimo istante, dal punto di vista psicologico questi ragazzi hanno tra lo 0 e lo 0, messi in campo, stanno a giocare, quando vogliono giocare hanno dimostrato di saper giocare. Al momento in cui c'era un attimo di sbandamento nella squadra, psicologicamente se ne sono andati più di una volta. Perché questo? Cioè,
7: è un aspetto caratteriale, è un aspetto caratteriale di questo gruppo, che nel momento in cui le cose non vanno come pensi che devono andare, come è successo ad Ascoli, la squadra magari perde quelle sicurezze, quella serenità, quella tranquillità che deve avere una grande squadra. Ma non posso rimproverargli niente, ragazzi. Ognuno c'ha il proprio carattere, segue le proprie debolezze. Qualcuno doveva capire cosa significa Catania, cosa vuol dire giocare a Catania o vincere a Catania. Però dei ragazzi straordinari, ognuno con le proprie debolezze, quello sì.
10: Buonasera mister, Angela Sciuto, Futura Gol. Le sue parole ci lasciano evincere un'eventuale separazione. Io però tecnicamente le chiedo che scadenza ha il suo contratto.
11: Buonasera mister, Marcello Mazzari, 10 media. Intanto le rubo un sorriso se possibile, che l'altra volta l'avevo detto, si sbloccano gli attaccanti, ci siamo arrivati alla fine. A parte questo, visto che appunto le sue ormai sono parole d'addio, secondo lei se dovesse dare un consiglio al Catania, società, città, gruppo, quale sarebbe? Lei che comunque qui non è riuscito a raggiungere, diciamo, l'obiettivo, però dal suo palmarès parla da solo, ha vinto tanti campionati in piazze diverse, quindi forse ecco, non ha ritrovato, sono mancati degli elementi che in altre parti, in altri posti ha visto.
7: Ma in 2 anni ne ho dati tanti consigli alla società. Sicuramente se vuoi ottenere risultati diversi devi fare cose diverse e pensare in modo diverso.
12: Buonasera mister, Marco Zappala per City Zone Sicilia 242. Se Catania ha lasciato qualcosa a Toscano, io sono sicuro che...
7: Tantissimo. Un'esperienza straordinaria è stata.
12: Sono sicuro che anche Toscano l'ha lasciato.
7: Perché anche le cose, le delusioni ti lasciano qualcosa dentro. Per me è stata un'esperienza a 2 anni. Catania la consiglio a tutti. A quelli che c'hanno la... che possono, Perché ogni giorno ti devi ingegnare per trovare una soluzione, per risolvere un problema. La città splendida, la storia di questo club si respira, quando entri qua dentro si respira. Per me è stato un onore allenare il Catania. E lascio bella gente, dei veri amici, sicuramente continuerò a frequentare, perché Megatania mi ha lasciato tanto.
12: Le chiedevo solo se c'è qualcosa, se tornasse, dovesse tornare indietro.
7: Sei, ma cose di mano non si cambiano niente.
3: Grazie.
7: Prego. Posso?
3: No, solo una cosa, vista la curiosità. Non rimane per scelta sua.
7: Federico. Scusa. Ho già visto.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri sempre al microfono che vi terrà compagnia per un'altra mezz'oretta scarsa fino alle 18 per parlare di Serie C. Lo facciamo con il direttore di tuttoc.com, Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Buon pomeriggio, ciao Daniele, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, caro Ivan, siamo all'atto finale, mancano le ultime due partite, poi questa infinita stagione di Serie C sarà in archivio, andrà in archivio Union Brescia ed Ascoli. La domanda a bruciapelo te la faccio subito, così via il dente e via il dolore. Chi è la favorita?
1: Ma allora, ti do una risposta che sarà sicuramente sbagliata, però io sono... No, perché io con i pronostici sono una pippa al sugo. Però
0: anch'io,
1: fondamentalmente per ora, però io avevo detto che il Brescia per me era la squadra favorita a inizio playoff, siccome non si sa come, nonostante questo mio vaticinio, sono riusciti ad arrivare in finale i lombardi, e allora ti devo dire per forza che per me è Brescia, perché insomma almeno mantengo la coerenza. Rispetto a quello, hanno superato il fatto che io abbia pronosticato, diciamo, un bel percorso per loro. Sono arrivati fin qui, mantengo la mia previsione. Poi, uscendo dallo scherzo, devo dire che l'Ascoli ha fatto vedere qualcosa in più in questi playoff. Oggettivamente, secondo me, ha fatto vedere dei contenuti superiori al Brescia, però. Non è proprio una partita secca in cui tutto può succedere, perché sui 180 minuti diciamo che poi il valore ha un peso, però diciamo, detto, riconosciuto all'Ascoli che forse ha qualcosa in più, per me la favorita è Brescia.
0: Che poi vinciamo tutti, no? Perché io non prendo mai pronostici, però a inizio playoff ho detto che secondo me era l'Ascoli la favorita, quindi possono fare tutti gli scongiuri possibili i tifosi di entrambe le squadre, quindi uno sbagli tu, sbaglio io, quindi facciamo pari, no? Come si dice, esatto, quindi siamo a posto, caro Ivan. Senti, sarà un'estate lunga, non solo per quanto riguarda il mercato, perché siamo al 29 maggio e abbiamo già club come la Ternana che ripartiranno, se va bene, dalla serie D, club che fanno fatica ad iscriversi. Insomma, cosa ti aspetti quando poi arriveremo al sodo, ovvero alla compilazione dei calendari? Ti aspetti un'altra annata con varie XY all'inizio dei sorteggi, oppure ti aspetti che le cose vadano per il verso giusto?
1: No, allora le XY no, mi aspetto un po' di defezioni, non mi aspetto che siano rimpiazzate in tempo, e non me lo aspetto per fare, diciamo, la sibilla cumana, ma perché oggettivamente sono state fatte negli ultimi tempi delle modifiche normative, secondo me abbastanza importanti in tal senso, perché per esempio da quest'anno finalmente la domanda di ammissione non è una lettera che poteva far chiunque, ma deve essere corredata da determinati elementi, cioè la fideiussione e il pagamento della tassa di iscrizione, che vuol dire che chi la presenta ha trovato i soldi per la tassa di iscrizione, si è trovato chi gli garantisse una fideiussione, insomma ha già fatto un percorso di esborso economico abbastanza rilevante, e quindi poi difficilmente si tira indietro. Quindi secondo me quest'anno non avremo, mi aspetto, domande di ammissione rifiutate, ma semplicemente avremo domande di ammissione non presentate. Queste secondo me ne avremo, e che però vuol dire che si fa un po' prima, che si passa dalle riammissioni e non dal ripescaggio, e che quindi insomma ci sono i margini per arrivare a fare i calendari avendo delle certezze in un contesto economico difficile, quello sì, per carità, non credo si possa dire altro, è quello è oggettivo, però secondo me sono stati fatti dei passi, delle modifiche normative abbastanza sensate, ecco.
0: L'ultima raffica di domande a cui mi devi rispondere in maniera secca, caro Ivan. Non c'entrano
1: Rapida,
0: quasi
1: va
0: niente
1: bene.
0: con la Serie C, ma te le devo fare comunque. Chi vince il playoff di Serie B stasera?
1: Chi vince proprio il mondo, dai, penso sì.
0: Il mondo. Mondo. Chi vince la Champions?
1: Così proprio
0: Così,
1: vince
0: secca,
1: la
0: secca,
1: Champions
0: secca. Poi
1: il Paris Saint-Germain.
0: E la terza, quando dobbiamo farlo l'editoriale su tutto ci settimana prossima? Bella, è
1: Cioè,
0: questa.
1: quindi annunciamo ufficialmente l'arrivo di Daniel Cedere su tutto il C.
0: Esatto,
1: Vediamo,
0: esatto, esatto. Dobbiamo.
1: tutti.
0: Facci sapere, ci faccia sapere, caro direttore. Vai, Ivan, grazie mille per essere stato qui con noi. A presto.
1: Un abbraccio, buon proseguimento.
0: Salutiamo Ivan Cardia, direttore di TuttoC.com. Andiamo avanti perché Claudio Ferrarese in cabina di regia mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo ospite. Do il benvenuto qui su a TuttoC a Mister Massimo Bagatti. Salve Mister.
2: Grazie, salve, buonasera.
0: Innanzitutto, grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. La domanda per iniziare, ovviamente, l'abbiamo fatta anche al direttore di TuttoC.com. Siamo arrivati alla fine dei playoff di Serie C, l'ultimo atto, il doppio confronto fra Union Brescia ed Ascoli. Chi è, secondo lei, la favorita per la vittoria finale?
2: Ora onestamente è un po' come tirare una monetina, perché vedo due squadre. L'Ascoli è una squadra che ha dato una grandissima impressione la gara di andata, veramente contro il Catania ha fatto una partita clamorosa, un po' sofferto un po' di più al Massimino, quindi sicuramente penso che Bre a Brescia non sarà semplice per l'Ascoli, però il ritorno in casa secondo me la potrebbe favorire. In questo momento forse l'Ascoli la vedo leggermente favorita sotto il profilo del gioco. Il Brescia comunque ha un grande blasone, una squadra anche comunque fuori. Sono due squadre veramente forti. Dare un pronostico sarebbe un po', diciamo, un po' tirare una monetina, ecco.
0: Classico 50-50 e 50, anche perché si
2: Direi.
0: tratta di due delle squadre che hanno chiuso al secondo posto. Quindi almeno questo
2: Certo.
0: sulla carta era la previsione. No? Le più forti sono arrivate in fondo, sono arrivate nelle Final Four. Tutte le squadre chiuse al secondo posto, più la Salernitana. Ecco, proprio sulla Salernitana, mister, sulla Salernitana e il Catania, che sono le due squadre che sono state eliminate, sconfitte nella semifinale. Abbiamo sentito prima le parole di Mister Toscano, che di fatto parole che sanno di addio. Ecco, secondo lei quella del Catania è una stagione fallimentare? Forse la parola è forte, perché in Serie C vince soltanto una squadra, e il Catania poi è stata eliminata in semifinale dei playoff da una grande squadra come l'Ascoli. Però le ambizioni, almeno di inizio stagione, erano altre per il Catania.
2: Beh, diciamo che sì, esatto, fallimentare sicuramente una parola forte, anche perché il campionato l'ha vinto il Benevento, non è che l'ha vinto un outsider, l'ha vinto una squadra comunque altrettanto forte che era nelle previsioni della vigilia, insieme a Catania e Salernitana come favorite del girone. Quindi fallimento no, sicuramente quando si crea un po' di confusione, cambi di allenatore così, dopo comunque non è mai semplice, però alla fine penso che Catania abbia fatto comunque un buonissimo campionato, ha avuto quel momento nel giro d'andata di crisi e alla fine l'ha pagato e non è più riuscito a recuperare.
0: Per quanto riguarda invece la Salernitana, ripartirebbe da Mister Cosmi, lei?
2: Questo sicuramente Cosmo è un allenatore che ha dimostrato anche in categorie superiori il suo valore, quindi quello è sicuramente un allenatore importante, un allenatore esperto che può sicuramente reggere anche la pressione di una piazza come Salerno, che non è una piazza normale, perché alla fine ci sono sempre piazze e piazze, come io dico sempre, sono dei giocatori in cui in certe piazze fanno bene, in certe altre fanno fatica e viceversa, perché comunque la pressione è una cosa che c'è, non si può nascondere. Per ciò che riguarda quello che mi avevi
0: Peraltro,
2: chiesto prima,
0: sì.
2: per ciò che riguarda secondo me l'andamento qua dei playoff, ho visto sicuramente nell'Ascoli e nel Brescia, due squadre a livello fisico forse sono arrivate meglio, più brillanti a questo finale di stagione rispetto a Salernitana e Catania.
0: Mister, guardando poi al futuro, proiettandosi già alla prossima stagione, il girone A tutto sommato dovrebbe essere abbastanza equilibrato. Nel girone B ci saranno diverse squadre anche che retrocesse dalla Serie B, come lo Spezia, la Reggiana, quindi molto molto equilibrio. Quello che invece mi piacerebbe analizzare con lei sarà il girone C, perché al netto di Catania e Salernitana che sono rimaste, squadre come Cosenza, Crotone, Casertana, Casarano che ha fatto benissimo, ci sarà il Bari anche nel girone C di Serie C, sarà un campionato, se quest'anno era di alto livello, il prossimo anno lo sarà molto di più.
2: Sì, no, ma sicuramente è un girone che a livello di piazze, di fascino, è sicuramente il girone più, tra virgolette, più bello, ecco, perché quello comunque con più tifo, quello con più spettatori, quello in cui in ogni partita ti senti più giocatore, ecco, rispetto magari al girone A, in cui a volte sono delle partite un po' che a livello di ambiente sono più quasi simili alla Serie D che alla Serie C, che non vuol dire comunque che il livello sia diverso, perché secondo me poi alla fine il livello dei giocatori di Serie C è molto più simile di quello che si dice, poi alla fine questi playoff lo stanno anche dimostrando. Però sicuramente a livello di fascio il girone C è clamoroso.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutarla, perché sarà un'estate lunga, non solo sul mercato, perché già adesso le squadre si stanno muovendo, poi vedremo se arriveremo poi alla compilazione dei calendari di Serie C, però già adesso, ne parlavamo prima anche con il direttore di Tutto C, ci sono squadre che faticano ad iscriversi, squadre che poi magari si iscriveranno però faranno fatica nel corso del campionato. Abbiamo visto gli esempi quest'anno del Rimini, stromesso campionato in corso, la Triestina che ha chiuso con 24 punti di penalizzazione. Insomma, secondo lei, mister, cosa bisogna fare ancora di più per evitare queste situazioni?
2: Ma secondo me a volte è un po' a sorriso, no? Perché sono tutte cose che tanto si sanno già e io non capisco, esatto, perché non vengono risolte. Perché dico una squadra a caso, sicuramente Razzignano non avrà mai questo problema, no? Si sanno già, esatto, all'inizio quali sono le società che hanno i problemi. A volte sento dire ridurre le squadre e tutto. Ci sono tanti presidenti di Serie D con piazze che non farebbero mai un buco, non salterebbero mai per aria. E quelli che saltano per aria sono sempre le solite persone, quindi sarebbe così semplice risolvere il problema togliendoli dal calcio e facendo controlli più serrati su quelli che sono i conti e i bilanci, e non ci sarebbe mai un problema. Non si vuole fare e i problemi ogni anno arriveranno. Cioè, penso che veramente sia quasi un finto problema, perché poi si lasciano quelle persone nel calcio e poi ci si preoccupa che quelle persone fanno fallire le squadre, ecco.
0: Sono totalmente d'accordo con lei, mister. Io la ringrazio per essere stato qui in diretta con noi. È stato un piacere averla qua su A Tutta C.
2: Piacere mio, buonasera.
0: Ringraziamo mister Massimo Bagatti per essere stato qui in collegamento con noi. Andiamo ad ascoltare adesso, abbiamo ascoltato prima le parole di mister Tomei, tecnico dell'Ascoli, una delle due finaliste, andiamo ad ascoltare ovviamente per par condicio anche le parole dell'altra finalista, il tecnico dell'Union Brescia, Eugenio Corini.
3: Secondo me tatticamente in queste due partite il Brescia ha dato il meglio, tatticamente secondo me non c'è stata partita, e qui bisogna fare i complimenti a Eugenio Corini, perché è lui che mette giù la squadra. Però già da stasera non conta nulla quello che è accaduto fino ad oggi, sei d'accordo?
4: Ma intanto grazie, però questo va fatto ai giocatori, perché anche questa sera siamo andate oltre a tantissime difficoltà che abbiamo subito in questi 5 mesi e mezzo, abbiamo messo in campo giocatori al limite, dunque non so come usciremo da questa partita, ma era troppo importante passare questo turno e coltivare questa grande speranza che abbiamo nel cuore di vincere questo playoff, e dunque il merito va ai giocatori veramente. Io prima della partita con loro ho parlato di desiderio e volontà. Tutti noi desideriamo e desideravamo arrivare in finale, e questo era qualcosa di assoluto e concreto, ma era la volontà e la voglia di andare oltre le difficoltà, di reggere la fatica, di reggere qualche mezzo infortunio, di reggere il fatto che magari qualcosa non va nel verso giusto. E io penso che tutta questa volontà oggi si sia vista in campo, e questo rappresenta l'identità dei bresciani, il grande carattere, la voglia di andare oltre a qualsiasi tipo di soddisfazione, di difficoltà, e questo ha dato una grande soddisfazione a tutti, perché i ragazzi hanno rappresentato quella che è l'identità. E questo è quello che ho detto quando sono arrivato l'11 dicembre: volevo che il pubblico si riconoscesse nella squadra, e portare 16.000 spettatori oggi, avere un sold out, avere tutto questo entusiasmo è qualcosa che la gente ci ha dato come credito. Insieme abbiamo spinto la nostra squadra in finale, adesso dobbiamo fare tutti insieme l'ultimo sforzo.
5: Hai messo, sembra, nei giocatori un dosatore di energia, perché per larghi tratti il Brescia ha controllato come se si stesse amministrando, rallentato il gioco, preferiva magari il passaggio netto per tenere di più il possesso del pallone, anche perché a un certo punto la Salernitana non pressava alto, si è messa a pressare alto soprattutto alla fine. E mi è piaciuta anche molto la lucidità alla fine con cui il Brescia in due o tre situazioni è uscito da, con triangoli stretti dal cuore dell'area, poi una di queste è arrivato il 2-0, cioè una gara molto intelligente, complimenti.
4: Sì, perché anche all'andata il concetto del palleggio è stato fondamentale, più vanno avanti le partite, avete visto che caldo c'era in questi giorni, abbiamo giocato tre giorni fa, tra l'altro giocando alle 8 faceva ancora molto caldo, dunque il controllo del gioco e il dominio della palla in certe situazioni era fondamentale per recuperare energie, togliere linee di pressione all'avversario, anche stancarlo, farlo correre. E io penso che nei 180 minuti abbiamo affrontato una squadra di grande valore, allenata bene, ma penso che abbiamo meritato di passare questo turno.
6: Ciao Eugenio.
4: Ciao.
6: Complimenti. Magari in una serata così parlare dei singoli può sembrare fuorviante, però chi osserva sport o ha fatto sport da una vita sa che è difficile saltare e prenderle di testa quando si hanno i crampi. Io credo che Silvestri questa sera sia stato un esempio eccezionale da questo punto di vista. Altri giocatori al suo posto si sarebbero messi in un angolo, avrebbero chiesto il cambio, lui svettava e poi si piegava per i campi.
4: Ma un ragazzo che è cresciuto tanto, un giocatore che in C ha sempre giocato per vincere, ma nel tratto che io sono arrivato l'ho visto migliorare su tantissimi aspetti. Oggi vedo un giocatore solido, vedo un giocatore centrato, vedo un giocatore su cui la squadra si può appoggiare. Come vi ho detto, abbiamo gestito durante l'anno veramente lo svuotamento dell'attacco, poi del centrocampo e adesso del reparto difensivo, e se vedete come abbiamo affrontato questa doppia sfida contro una squadra che negli attaccanti centrali si definisce e porta le migliori caratteristiche, è stato molto importante, ha fatto una grandissima partita Gigi come reparto difensivo, e non dimentico Stefano Gori, Vale e Alberto Rizzo, come Moretti nel tratto di partita che è entrato, hanno fatto molto bene i quinti, i miei centrocampisti si sono fatti il culo lavorando, combattendo, e questo per me è un po' il sunto di quello che dobbiamo essere per portare questa squadra nella maniera più lucida a giocarsi questa doppia finale contro una squadra che capiremo adesso fra pochi minuti quale sarà. Ma non è mai finito il calcio, dunque aspettiamo. È novantesima, allora penso che sarà l'altra.
7: Dovrebbe essere fatta, sì. Ciao Eugenio, complimenti ovviamente. È chiaro che adesso sei in finale la vuoi vincere, però a prescindere da come andrà questa finale, Ciro ti ha fatto giustamente i complimenti dal punto di vista tattico, te li faccio anch'io, te li fanno tutti. Complimenti vanno fatti però anche ad Andrea Ferretti, perché ha fatto un mercato di gennaio dove le sliding doors, Crespi, Lescano, l'ha vinta lui. Ilamesta. Ma poi torniamo ancora anche Mallamo, lo stesso Moretti, torniamo ancora a gennaio, andare a pescare un giocatore come Mercati. È vero che poi ci sono stati tutti gli infortuni, però Ferretti è andato veramente a prendere i giocatori giusti, no?
4: Ma il direttore è giovane, ma è molto capace, capisce le caratteristiche dei giocatori e prevedo per lui un futuro luminoso, perché capisce di calcio, conosce i giocatori e di conseguenza è una fortuna per noi averlo, perché quando hai direttori che sanno riconoscere anche l'idea dell'allenatore, sanno trovare giocatori adatti a quello che vuol mettere in campo, diventa qualcosa di importantissimo. E penso che Andrea veramente, da quando poi è diventato direttore sportivo nella sua carriera, ha fatto ottime cose e le sta facendo anche quest'anno qui a Brescia.
8: Ah, diciamo che è finita e puoi metterci quel pizzichino di onestà in più che comunque metti solitamente nelle tue risposte. Ti aspettavi di passarla non in maniera facile, perché non è stato facile e perché la Salernitana ha comunque dimostrato di essere un avversario di valore, però nella doppia sfida credo per l'80% del tempo di gioco effettivo c'è stata una superiorità secondo me indiscutibile. Ecco, ti immaginavi che la tua squadra che avevi preparato per 3 settimane durante la sosta potesse imporsi in questo modo, o ti aspettavi comunque una doppia sfida un po' diversa?
4: Guarda, siamo cresciuti tanto, secondo me manca un pezzo che è quello di definire le partite, perché anche questa sera l'abbiamo tenuta viva fino all'ultimo minuto, e dunque è un pezzo che a volte sancisce la differenza tra essere una squadra che quando deve chiudere le partite le chiude. Per me siamo cresciuti tanto, abbiamo una percezione del gioco totalmente diversa, delle conoscenze diverse in cui i ragazzi si riconoscono. L'appunto è, come vi ho detto prima di questa partita, il 91esimo a Salerno, nonostante oggettivamente una grande partita, perdavamo 1-0, e questa sera, nonostante un'altra grande partita, al netto dei 3 giorni, del caldo, di tutto quello che sancisce, dunque sicuramente un po' più sporca rispetto alla partita d'andata, perché le energie mi sono venute un po' meno, dovevamo sicuramente cercare di fare più gol e portare la partita in sicurezza prima, e questo è un aspetto su cui dobbiamo migliorare, perché andando, non è finita, ma insomma, se affronteremo l'Ascoli, da questo punto di vista squadra molto qualitativa, che gioca un ottimo calcio, probabilmente il migliore visto in Serie C quest'anno, e dunque sarà un avversario ostico, e dunque dobbiamo consolidare quelle che sono le nostre certezze e cercare sempre quel miglioramento, che dico ai ragazzi non è mai finita, bisogna sempre spingere oltre il limite, e dovremo cercarlo anche in questa doppia sfida con l'Ascoli.
0: Le parole di mister Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, una delle due finaliste dei play-off di Serie C, l'altra sarà l'Ascoli, il 2 e il 7 giugno il doppio confronto. Si parte il 2 in casa del Brescia al Rigamonti, ritorno in casa dell'Ascoli il 7 giugno con la gara di ritorno, che sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport, quindi non avete scuse per poter assistere a questo doppio confronto per sancire chi sarà l'ultima promossa in Serie B. Noi siamo arrivati alla conclusione invece del nostro ultimo appuntamento pomeridiano. Dopo di noi ovviamente il TMV News e poi storie di calcio. Noi torniamo ovviamente lunedì mattina alle 9:45 con A Tutta C. Daniele Uccellieri vi saluta, restate con noi.
9: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
10: Intanto do il buon pomeriggio a Nicolò Cecchini.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
10: Intanto do il buon pomeriggio.

0: fattibile, non è una cosa ammissibile, anche che i giocatori poi siano costretti ad andare a parlare con i tifosi e da lì creare una situazione di cortocircuito totale, anche perché qualcuno dice perché non hanno fermato anche le altre partite, ma vi immaginate voi tenere fermi le altre partite per un'ora e più? Con quale motivazioni? Per quale motivo? Cioè tu tieni quasi in ostaggio altri campi
1: Sono
0: in attesa, cioè
1: c'è poco altro da aggiungere.
0: Una situazione che non è possibile.
1: Siamo tutti d'accordo.
0: Sì, sì, non so, Daniele, tu che
2: guarda,
0: insomma da nostro vai.
2: Mi è sembrato di vedere quel derby famoso,
0: sì,
2: di Roma, no?
0: Bravissimo.
2: Quando i tifosi dicono decidete voi se non si deve giocare. Ieri sera sono stati bravi quelli della questura a ribadire che la partita si doveva giocare, poi sono stati bravi anche a far uscire i tifosi senza incidenti. Però io mi chiedo una cosa, pensate se per caso i risultati fossero stati diversi e la Juventus, giocando con un tempo di ritardo, fosse qualificata per la Champions, immaginate cosa sarebbe successo?
0: Sì, sì, no,
2: e la regolarità del campionato non c'era più, no? È evidente.
0: Sì, sì.
2: Non c'era più. Cioè non è possibile una cosa del genere, i tifosi decidono se si può giocare o non si può giocare una partita per un incidente che è avvenuto fuori dallo stadio. Ma dove può succedere una cosa? Solo in Italia può succedere una cosa così.
0: No, no, è inammissibile, dai. Anche il ministro prima, abbiamo mandato un pezzo, ha detto che non... poi sentiremo anche Malagò che vuole addirittura studiare qualcosa, perché non è possibile, che non è la prima volta che avviene una situazione di questo tipo, ecco. E da Nick.
3: Ma cosa c'ho da aggiungere? Niente, non direi altro che ulteriori banalità su questa vicenda, perché chiaramente è tutta da condannare, cose che si sono viste che non vanno assolutamente bene, però io credo che le parole siano sempre molto importanti su queste vicende, ma lo sono di più i fatti, perché io di parole su questo, su come vanno gestite certe situazioni, sulle riforme del calcio, ne ho sentite infinite, e ora è il momento di procedere in tutti i settori, che bisogna permettere alle persone di andare allo stadio in maniera serena, che non ci debbano essere problematiche, che non ci debbano essere più incidenti, che chi commette degli atti di questo tipo deve essere punito, però bisogna farle le cose, ecco, cioè nel senso che bisogna mettere tutti quanti nelle condizioni di poter agire in maniera tempestiva, però servono i fatti veri, concreti. Io sono di questo avviso.
0: Vediamo, Massimo, ti lascio chiudere a te, poi andiamo un po' ai nostri 30 secondi di questa ultima giornata di campionato. Buon anni.
4: Ma sono fatti che, come diceva insomma bene Daniele, mi è sembrato di ritornare indietro nel tempo a un derby di Roma. Sono fatti spiacevoli che c'entrano poco con il calcio, mi dispiace, perché poi sostanzialmente sono delle situazioni che mettono sempre in cattiva luce tutto un movimento calcistico, che invece c'è tanto altro di bello dietro, e a volte si passa tutto questo bello, si passa sempre in secondo piano. Quindi mi dispiace moltissimo per il ragazzo, per tutto quello che è successo, però a volte veramente non riesco a capire cosa scatti nella testa delle persone quando succedono queste cose. Per me è follia lo stato puro.
0: Condivido. Bene, allora dai, facciamo questi 30.
3: Speriamo davvero che arrivino buone notizie dall'ospedale.
0: Sì, questo è importante.
3: Quella è la cosa più importante.
0: Sì, sì, importantissimo. Anche per capire poi veramente che ancora non si è capito bene la dinamica e tutto di quello che è successo, quindi è inutile. Però ecco, il fatto che poi si ferma una partita, questo ci fa un po' così pensare. Va bene, detto questo andiamo avanti, partiamo con i nostri 30 secondi dedicati alla 38esima di campionato, la fine, game over di questa stagione, di questo campionato. Stefano, i tuoi 30 secondi.
1: Beh, insomma, dedicate alle quattro squadre che chi per un motivo e per un altro hanno determinato un po', no, l'interesse principale. Come Roma, secondo me, meritano di andare in Champions League, e poi sullo sfondo, ma neanche tanto sullo sfondo, il dramma sportivo di due colossi come Milan e Juventus. Ingiustificabile, insomma, sono due lavori sui quali bisognerà tanto riflettere, perché
0: assolutamente sì.
1: C'è chi festeggia e c'è chi deve poi, no,
0: spiegarci
1: qualcosa, insomma, che non è andato per
0: che cosa è successo,
1: perché io sono d'accordo con la tua tesi, possiamo pure parlare di organici, quello che ti pare, ma insomma non è che puoi arretrare così nel tratto decisivo, no?
0: Assolutamente. Garbo,
1: grandi responsabilità.
2: Ma io li dedico al Como, che 7 anni fa giocava in Serie C e ora si trova ad affrontare nella prossima stagione la Champions League. Mi è piaciuta anche la dichiarazione a caldo

0: di Fabregas, che ha detto: devo pensarci, devo stare molto attento, devo lavorare a fondo, perché insomma non voglio andare in Champions League e andare a Santiago Bernabéu a prendere 6 gol. Voglio cercare di essere competitivo. Mi sembra un segnale molto, molto importante alla società.
1: Bellissima storia di calcio, assolutamente. E vado da Nicolò Ceccarini.
2: Guarda, io vado un po' controcorrente, perché ieri ho visto, l'altra sera ho visto la domanda di Guido De Angelis, che non era una domanda, era un ringraziamento a Maurizio Sarri, e ho visto la faccia di Sarri. Io li dedico a loro questi 30 secondi, perché quello che ha detto Guido e quello che naturalmente respirava Maurizio Sarri, a me francamente mi ha fatto emozionare, e io sono tifoso della Fiorentina, quindi però sentire un giornalista, no, che individua in una figura come quella di Maurizio Sarri la coerenza, la passione, l'interpretazione di quello che vuol dire il mondo di un'altra tifoseria, di un'altra squadra, quando gli ha fatto il passaggio ti sei informato sulla nostra storia, mi fa tanto piacere per Maurizio, e quindi questa cosa mi ha molto colpito. L'ho vista 3 volte, ti dico la verità, perché tutte e 3 le volte mi emozionava sentire un giornalista che comunque a Roma conoscete tutti e che insomma è una voce storica, no, della Lazio, sì, e un allenatore che è stato così tanto apprezzato, a maggior ragione che un mio regionale, vorrei quasi dire un mio concittadino, apprezzato anche a Roma, mi fa tanto piacere.
1: E vado da Massimo Bonanni.
3: Allora, io i miei 30 secondi vado un po' controcorrente rispetto a quello che ho sentito. Non guardo la parte alta della classifica, ma guardo la parte bassa. I miei 30 secondi sono per l'esempio di Francesco, che dopo 3 retrocessioni è riuscito a togliersi di dosso, a scrollarsi di dosso questa sorta di maledizione. E sono molto contento per lui, per l'uomo che è, per l'allenatore che è. E quindi mi fa molto piacere che quest'anno sia riuscito a salvare il Lecce.
1: Sì, ci è riuscito.
4: Era pioppata un'altra, due, dai.
1: Due, una Venezia e Frosinone. Sì.
3: Venezia, ne aveva avuta mezza un'altra. Verona?
4: Esonerato?
3: No. Esonerato, ma stava male.
1: Vabbè, diciamo che Samp, gli toglie un po' di amarezza, diciamo, dopo le vicende non positive.
3: Sì, stava pure a
4: Cagliari, bravo. Sì, scartabellando tutti.
1: Bene.
4: Proprio nel giorno del suo,
1: poi tiri fuori tutti,
4: tiri fuori
1: così, va bene.
4: E noi cercavamo un attimo e tu sei a tirar fuori tutti. Vabbè,
1: dai. No, poi sentite,
3: scherziamo.
1: No, ma poi c'è anche da dire una cosa, caro Massimo, caro Nick e Daniele e Stefano, che Bonanni e Orlando hanno finito a pari punti il gioco dei pronostici.
4: Questa è una cosa.
1: Sì, non è mai successa alla quarta edizione. Allora no, qui io sono
4: due premi o
1: vi chiedo a voi, facciamo una sorta.
4: Ma due premi, dai. Due
1: no,
4: premi.
1: Facciamo una sorta di giuria. O li premiamo entrambi.
4: Sì, io direi.
1: Oppure
4: se la
1: oppure
4: gioca finale
1: se la
4: Champions
1: giocano
4: League.
1: Con la finale di Champions League.
4: Io che sarei dite? Per due premi.
1: Che dite, Garbo? Tu che cosa dici?
4: Perché i pronostici sono legati al campionato, non c'entra niente.
1: Certo. Anche questo è vero. Non,
0: non lo so. Io a me piacerebbe decretare un vincitore, quindi farei giocare la finale di Champions.
1: Allora, vedi, da giocatore. Nick, tu che decidi? La mettiamo ai voti oggi.
2: Sono arrivati a pari merito Orlando
1: e Bonanni, 67 punti.
2: Io a questo punto sì, anch'io sarei per un vincitore, per uno spareggio, però siccome Massimo Orlando ha vinto tante partite nella Fiorentina, facciamo vincere Bonanni, che almeno si vince il torneo dei pronostici.
1: Vabbè, magari facciamo vincere così, però senza un, allora bisogna fare un,
4: io sarei per due premi.
2: Allora ho capito, e allora facciamo la finale.
1: Vedi,
0: ci dici la classifica finale, ragazzi.
1: Sì, la classifica.
2: Bonanni deve vincere perché fa il doppietto.
1: Ah, ho capito. Ecco, no, la classifica finale ci chiedeva Garbo Bonanni, Orlando 67, Piccari 66, Garbo 63, Ceccarini 61.
4: Io sono retrocesso.
1: Braglia 60, De Paola 58, in Palomini
0: chiude. Ha fatto una grande rimonta.
1: Ha fatto una grandissima rimonta, proprio da campione che all'ultimo
4: voleva la remontata di Garbo.
1: Ha fatto una remontata clamorosa proprio. Sei arrivato in Champions, hai capito? Zona Champions.
0: Hai capito?
1: Zona Champions. Va bene, quindi
3: io e Orlando ci chiamiamo Massimo tutti e due.
1: Esatto.
3: Siamo tutti e due mancini.
1: Esatto.
3: Abbiamo fatto gli stessi punti, cioè ci dice male in tutto, sennò potremmo fare anche tranquillamente due premi. Però io ho detto, per rispetto dell'uomo, della carriera che ha fatto, io lo darei a lui.
4: Vabbè, dai, no, fai un po' come Sharawi e Dybala ieri, sul miglior giocatore, visto?
1: No, no, dai, Dybala, facciamo, lo chiederemo, lo facciamo, la giuria la facciamo fare agli ascoltatori, che devono votare loro come deve finire questo ex aequo.
4: Esatto.
1: Così decideranno gli ascoltatori se fare la finale di Champions oppure assegnare a tutte e due la vittoria, e quindi doppio premio per Bonanni e Orlando. Vabbè, decideremo. Detto questo, ragazzi, io vi butto lì un paio di, facciamo un po' un giro su una serie di temi. Dove vogliamo cominciare? Ma ce ne so veramente tanti.
4: Cominciare?
1: Ma io deciderei e vorrei capire questo fallimento di,
4: beh,
1: di
4: Allegri. Brutta la parola,
1: ho capito, però c'è,
4: tu non
1: bisogno,
4: vedi l'ora,
1: no,
4: di,
1: io non vedo l'ora,
4: poi dopo sarà
1: Spalletti,
4: Conte,
1: ma
4: Conte
1: è questo fallimento,
4: detto,
1: ragazzi,
4: questi falliti,
1: ho capito, però Conte, su Conte ci andiamo,
4: vabbè, troviamo un sinonimo.
1: Ditemi perché allora ha sbagliato Allegri, io non lo so,
4: questo imbarazzo, diciamo,
1: una motivazione, una motivazione,
4: un imbarazzo,
1: dai,
4: del, cioè,
1: dai, una motivazione. Una motivazione di questo,
4: guarda, la motivazione secondo me l'ho visto nei volti trasfigurati di tutti gli allenatori. Il calcio è cambiato, adesso non voglio fare il filosofo, il sociologo, ma hai visto Guardiola, sembra uno che ha cominciato l'altro giorno ad allenare, è trasfigurato il volto, anche Luis Enrique probabilmente potrebbe fare una doppietta clamorosa col Paris, ma anche lui lo vedo proprio tutto scavato. Conte devastato, Spalletti, Allegri non ne parliamo, ecco, vedi. Quando poi vedi il volto di Gasperini, di Fabregas, sono due persone molto allegre. Quindi non conta la carta d'identità, conta stare sul pezzo, perché se oggi, se fai bene oggi, non puoi essere sicuro di far bene domani. Questo è viceversa. È un calcio che ti trita, ti aggredisce la testa. Questi allenatori sono stressati, secondo me probabilmente puoi durare 2-3 anni e poi cambiare, perché ti consuma. Vedo tutti gli allenatori consumati, giocatori consumati,
1: quindi lo stress
4: è uno stress
1: impedito...
4: che ti divora, ti divora.
1: Quindi come motivazione, diciamo,
4: quindi secondo me sono stati aggrediti dallo stress Spalletti e Allegri.
1: Allora, parliamo di Allegri, poi ci andiamo.
4: Allegri è stato investito da uno stress eccessivo, da una pressione, che anche 30 anni di carriera, 25 anni, ha vinto tutto, non c'entra niente, l'esperienza te la dà in te, cioè non ti serve a niente. Cioè non è che tu dici quell'esperienza ti aiuta a gestire il calcio in questo momento, no, perché poi scopri che anche se hai vinto, anche se hai allenato 20 anni, arriva uno più bravo di te, più fresco di te, più lucido di te e preparato come te. Questo è il calcio, è meraviglioso. Quindi attenzione a questi allenatori super pagati, che rischiano di saltare fuori. Cioè, le società non andranno, non medieranno, Marco, questo. Quindi Allegri deve trarre insegnamento, perché nella vita è meraviglioso, può essere ricco, famoso, vincente. Poi a un certo punto dice: ma come mai non ho qualificato il Milan? Perché sei stato aggredito da tutte queste pressioni, e gli altri ti hanno fatto il sorpasso all'ultimo perché sono più freschi, più leggeri, più energici.
1: Le pressioni, allora.
4: Sì.
1: Niccolò Ceccarini, la motivazione di questo finale, veramente, ricordiamo, il Milan nelle ultime 10 partite, 10 punti fatti, 6 sono le sconfitte. Pensate,
2: guarda,
1: nelle...
2: Marco, io
1: ti dico solo
2: io
1: questo dato, che mi sembra ci abbiamo una grafica velocissima. Ricordate questo grafico: le ultime 10 partite, Roma 22 punti, Como 20 punti, Juventus 19 punti, Milan 10 punti. C'è un abisso proprio.
2: Allora, sicuramente ci sono tante spiegazioni che naturalmente riflettono poi quello che sta accadendo oggi al Milan. Hanno fatto un ottimo girone d'andata, poi sono crollati nel momento in cui non sono più riusciti a pensare al sogno scudetto, ma questa non può essere né una giustificazione né un attenuante. Io credo che Allegri abbia responsabilità, ma non quanto la sua società, che ne ha nettamente molte di più, perché se oggi vanno via tutti vuol dire che la società era su basi zero, cioè nel senso vuol dire che la società non era solida, perché se oggi il proprietario del Milan è pronto ad azzerare tutto, cioè via Tare, via Allegri, via Moncada, via Furlani, voi sapete meglio di me che non è facile fare calcio se non si ha una società solida alle spalle. Secondo me ci sono state troppe divergenze e alla fine il tappo è saltato. Questo non toglie le responsabilità di Allegri, che comunque sono importanti ma non determinanti.
1: Vado da Garbo.
5: Ma guarda, io sono sicuramente più stupito dal crollo del Milan che da quello della Juventus, perché Spalletti è arrivato, è salito su un treno in corsa con una squadra che non ha costruito lui, sembrava vicino al traguardo, poi è crollato. Ma il crollo del Milan è più spiegabile, perché il Milan aveva cominciato alla grande in campionato, appunto, che qualcuno lo vedeva addirittura in corsa per lo scudetto. Ha fatto un ottimo giorno di andata e poi è misteriosamente crollato. Allora,
0: io sono abbastanza d'accordo con quello che ha detto Nicolò, nel senso che le responsabilità della società secondo me sono evidenti, e dico un nome per tutti: Ibrahimovic. Vorrei capire, ancora non si è capito qual è il suo ruolo dopo 2 o 3 anni, non si è capito cosa fa, se sei mina di Zania, che cosa, in cosa consiste il suo lavoro, non si è capito. Pare che sia l'unico che dovrebbe sopravvivere a repulisti della società, questo è davvero inspiegabile. Sicuramente ha commesso qualche errore anche Allegri, su questo non ci sono dubbi. Credo che il suo ciclo al Milan sia terminato. Si parla di Napoli, anche lì sarà una bella storia, perché c'è da ricostruire anche lì un ambiente, però Allegri sicuramente ha pagato molto, secondo me, il girone di ritorno in cui ha fatto probabilmente delle scelte sbagliate, e da un allenatore bravo come lui a gestire le situazioni più difficili, francamente questo non me l'aspettavo.
1: Buonanni.
6: Io sì, sono stupito dal fatto che il Milan alla fine non sia riuscito ad arrivare in Champions. Non sono
1: col Cagliari, salvo che ha fatto le bracciolate fino a qualche giorno prima della partita.
4: Fatto un po' tutte, sì. Sì.
6: Io diciamo che il Milan ho sempre pensato che potesse essere una squadra che magari era stata costruita da Allegri, però durante l'anno era stata costruita per difendersi e ripartire in contropiede. A me questa cosa che il Milan non c'aveva i centravanti, il Milan c'aveva Fulkrug e Jimenez, non l'ha mai fatti giocare. Si è intestardito nel far giocare Leao e Pulisic, entrambi prime punte, perché per forza doveva secondo lui giocare così, perché dietro aveva capito che aveva trovato una solidità. Però poi nel momento in cui tu non riesci a modificare un pochettino la partita, vai in difficoltà. Quindi io dico che secondo me Allegri ha delle grosse responsabilità da condividere probabilmente insieme alla società, ma ha delle grosse responsabilità. Non è mai riuscito a creare un piano B. Lui ha trovato una sua identità, secondo lui l'ha portata avanti fino alla fine. E questa cosa un pochino mi dispiace, perché penso che da un allenatore capace, da un allenatore vincente, da un allenatore abituato a lavorare in certi ambienti, non essere riuscito a trovare un diversivo a quelle che sono le tue idee, secondo me cioè non è possibile non dargli delle colpe. Così come ai giocatori, così come alla società, quando il Milan che non riesce ad entrare in Champions dopo che c'è stato fino all'ultima giornata, dalla seconda di campionato fino all'ultima è stata in zona Champions, non ci entri, secondo me qualcosa di sbagliato è successo da parte della società, da parte dei giocatori,
1: sì,
6: da parte dello staff.
1: Tutto giusto, no, insomma, io però non penso... Cioè, in questo momento non condivido una cosa, e ve lo dico proprio. Cioè, se tu pensi che, voglio dire, chi di voi pensava che non potesse vincere col Cagliari o fare un punto? Chi di voi?
6: Ma che scherzi, no?
1: Ma chi di voi?
4: Io ti avevo detto partita segnata, infatti. Abbiamo visto, sì, al contrario. Cioè,
1: quindi io adesso capisco tutte le problematiche societarie, gli errori fatti da Furlani, quello che volete. Però giochi col Cagliari, salvo che stanno veramente in ciabatte, tu vai in vantaggio ragazzi, ma non so se avete avuto modo di vedere un pezzo di questa partita, o tutta la partita. È stata una partita inguardabile.
4: Di tutto, possiamo dare tutte le responsabilità alla società, ma ripeto, guarda, credimi, gli allenatori sono, alcuni sono svuotati, non danno niente, se tu li senti parlare sono analisi non aggrappate e aderenti alle azioni che devono,
1: ieri,
4: poi fanno le
1: ce
4: loro
1: l'abbiamo
4: squadre.
1: Allegri ieri ce l'abbiamo.
4: Sono tutte analisi da Maracanà, insomma, come possiamo fare noi. Cioè, invece gli allenatori non pensano invece a parlare, vedi, con la freschezza di Gasperini, di Fabbrica, di Chivu. Cioè, sono allenatori, sono proprio soggettivi, cioè nel senso che quando parlano tu li segui e collima quello che dicono con quello che fa la squadra. Alcuni invece fanno dei comizi, fanno delle cose che durano 10 minuti, che non dicono niente, perché non sanno cosa dire, poverini. Cioè, io li comprendo, perché posso dirti una cosa, perché manca equilibrio. Cioè, le loro squadre, nei momenti magari che fai 3 partite vittorie consecutive, ti senti un dio, esalti quello, esalti quell'altro, poi dopo 15 giorni quello non ci sta più, non fai 2 passaggi di fila e dici, e parli sempre allo stesso modo, tipo ma il calcio è così. Tu ascolta tutte le dichiarazioni diciamo di quelli che hanno perso questo rush finale, sono molto simili, mentre tu ascolta gli uomini che hanno centrato l'obiettivo, e anche quando erano in difficoltà, presa sul gruppo, sul pezzo, nonostante le difficoltà, nessun alibi, nessun attenuante. Il nostro obiettivo è la Champions League. Mentre gli altri, una volta parli di scudetto, ma poi parli di roba. No, ma guarda che avete detto voi, e voi dovete fare così, e voi dovete fare colà. È già un arrampicarsi sugli specchi, quindi tu sei fragile dentro e il gruppo ne risente, perché se ha una mano e tu gli devi dare una mano, tu gli dai una mano per buttarlo giù, per affossarlo.
1: Allora.
4: Cioè, questa parola a me non piace, poi concludo. Fallimento, diciamo, questa mancata valutazione di quello che hai sotto mano è grave, quindi la responsabilità è esclusivamente tecnica, perché come dicevamo, e qui abbiamo Niccolò, cercavamo Maria per Roma, si dice, è un modo per dire qui dalle nostre parti, cioè, la Fiorentina, caro Niccolò, la crisi era tecnica, era semplicemente tecnica. E ora, questo ha ragione Marco, Milan e Juventus non vanno in Champions League perché c'è stata una crisi tecnica, punto, mettiamoci un punto. Poi ci mettiamo Furlani, Tare, Comolli, Gilili, Tototi, ma tu hai fatto, nella parte finale. Ma come fai a non andare in Champions League?
1: Dipendeva tutto.
4: Bravo.
1: Da te.
4: Allora, che erano gli altri. Separiamo le cose, perché se no poi diciamo qua a Firenze, e allora è colpa del commesso, è colpa del guardiano, è colpa del Viola Park, è colpa di chi? Per 3 mesi si è andato avanti a dire no, ma questa squadra si riprende, Pioli ce l'ha sotto mano, Pioli ci farà vedere. Cosa? È una crisi tecnica, è arrivato settimo Vanoni nel girone di ritorno, quindi alla fine non è un gruppo stellare, ma la crisi tecnica sarà risolta da un allenatore attivo, energico, positivo. Gasperini, Fabregas, Chiu, lo stesso Conte nelle difficoltà, è andato a Dama, Champions League. Sì. Che vogliamo dire? C'ha ragione Marco. Che vogliamo dire? Che Allegri e Spalletti, perché Comolli, Furlani, hanno sbagliato, poi può succedere, sono bravi? Sono bravissimi, sono bravissimi, ma lo devono dimostrare pure loro. L'attenuante pure loro nella prossima stagione.
1: Nick, volevi aggiungere, poi faccio sentire Allegri dopo.
7: No, Vanoli ha fatto, sono d'accordo, Vanoli ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. È chiaro che la figura di Paratici, l'arrivo anche di un dirigente di un certo tipo, di un certo spessore, ha aiutato, però è evidente che la Fiorentina era una squadra allo sbando. E io però continuo a credere che la società della Fiorentina tuttora non sia così forte come dovrebbe essere. Cioè, nel senso, bisogna
4: ma non c'è dubbio, Nick, non c'è dubbio. Sì. Però dico, però, se no, tu non raggiungi, hai ragione Marco, se tu non batti il Verona e la Fiorentina in casa, fai un punto su due. Ma di che cosa vogliamo parlare?
7: Certo, sono d'accordo.
4: Se tu perdi col Cagliari,
1: salvo.
4: Tu perdi col Cagliari, salvo, e per poco finisce 6-1 quella partita, o no?
1: No, veramente.
4: Ma come si fa a dire è colpa di
1: no,
4: è
1: poi
4: colpa,
1: guarda, ce l'abbiamo,
4: è colpa di cosa?
1: Mi dai un passaggio proprio di Allegri e poi andiamo in chiusura. Guardate, lui dice questo, a me questa cosa sorprende, vai.
8: Purtroppo, dato ormai il risultato, non lo possiamo cambiare. Quando perdi 5 partite in casa, come abbiamo perso noi, 4 nel giro di ritorno, se non sbaglio, abbiamo meritato la posizione in cui siamo. Stasera la partita si era messa bene e lì ci siamo un pochino sciolti. Pensavamo di aver ottenuto il risultato, perché dopo l'1-0 abbiamo difeso molto male come squadra. Però direi che ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. Abbiamo fatto tutto il possibile per poter entrare in Champions. Sono dispiaciuto, arrabbiato, diciamo, perché comunque siamo rimasti fuori dalla Champions League e dopo che l'avevamo rimessa in piedi con il Genoa, nessuno se lo sarebbe aspettato una partita del genere, una sconfitta del genere. Purtroppo il calcio, lo sport, a malincuore, con grande amarezza, bisogna accettarlo, bisogna innanzitutto valutare tutta l'annata come è stata. Comunque direi che, ripeto, l'ho detto prima, ragazzi, non assolutamente a rimproverare niente, perché quello no. che hanno avuto. Che dovevano mettere in campo ci hanno messo in tutto l'anno.
1: Fate voi, queste sono le sue parole. Non abbiamo difeso bene.
4: Allora, dilapidato 10 punti di vantaggio sul gruppo. Il discorso è questo qui. Anche Max, io sono d'accordo con lui, cioè, secondo me il Milan non è una squadra Champions League. Detto questo, però, tu stai là e ci devi andare, giusto? Sì. Ci devi andare. Allora dico, lui con 10 punti di vantaggio diceva allora no, quale scudetto? Noi dobbiamo avere le prime 4. Gasperini in crisi a marzo parlava no, noi vogliamo andare in Champions League. Vedi come cambia la dialettica?
1: Sì,
4: ti accompagna, ti fa credere anche, voglio dire, tu non sei, secondo me la Roma non era, diciamo, proprio strutturata per arrivare alle prime 4. Ci è arrivata perché ci ha creduto, perché ha lavorato su questo. Anche le dichiarazioni sono importanti. Mm-hmm. Mi ricordo anche la Juventus quando superò nettamente il Napoli. Spalletti, ho visto qualcosa che non... Sì, è giusto, è tutto corretto, hanno ragione loro, però anche se non hai la squadra pronta per raggiungere certi obiettivi, tu ci devi andare perché stai là, sei obbligato a farlo. E purtroppo sono venuti a mancare i risultati. È poco da fare.
1: Allora, Nick, prima di salutarci, mi dai i tuoi top e flop di questa stagione? 3-3.
7: Io voglio dire, voglio dare a Stefano una notizia, non so se gli piace o meno, ma Dodò, vedrai, finirà la Roma. La Roma, secondo me, è molto avanti nel definire la trattativa con la Fiorentina, per cui Dodò, io credo di potermi sbilanciare, possa diventare un giocatore giallo-rosso. E poi per quanto riguarda il top e flop, guarda, stavo andando a ver, me l'ero segnati, perché sai, noi di una certa età...
1: Allora, vai, partiamo, i tuoi top e flop, vai! Allora, vai con i top, vai, prima diamo le cose belle. I tre top, vai.
7: Ho messo anche i giocatori. Allora, top, Fabregas, Gasperini, Di Francesco, Vanoli. Concedetemi un voto a mezzo Di Francesco e Vanoli per quello che hanno fatto. Flop, Allegri, Lukaku, Jonathan David.
1: Bene, bene, ce li prendiamo.
4: Vabbè, mi sono preparato però.
1: No, ti chiedo altre cose. Oggi ho chiesto a loro, poi c'è cioè una cosa che ha fatto anche Massimo, poi la discutiamo io e te, perché ha fatto la sua top 11, dopo la mettiamo in grafica, me l'ha mandata ieri sera, vogliamo discutere con lui. Va bene, Nick, ci fermiamo.
4: Ciao Nick, un abbraccio.
1: A presto.
4: Ciao,
1: a presto.
4: Buon lavoro.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Matteo Mosconi è con noi. Ciao Matteo, ben trovato.
4: Ciao Matteo.
1: Bentrovato.
10: Ragazzi, buon pomeriggio.
1: Ben trovato Matteo. Stiamo perfezionando i collegamenti perché dovremmo avere tra pochissimo, caro mio Stefano, anche il collegamento con Simone Braglia video. E dobbiamo anche dire che insomma lui esce a testa altissima da questa stagione, perché aveva ha indovinato il Como in Champions, il Milan fuori, aveva detto anzitempo.
4: Vero.
1: È vero, questa cosa qui. Matteo, vengo subito da te, però stiamo perfezionando i primi collegamenti. Non so, stavamo parlando, ritorniamo insieme a te sul Milan. Leggo anche al volo questa situazione qui da tutto mercato web. Allegri verso addio al Milan. Per lui restano vive due ipotesi, Napoli e Nazionale, scrive tutto mercato web. Quindi stiamo in attesa poi di un'eventuale ufficialità, però insomma Allegri è un po' tutto, no? La dirigenza Milan la danno fuori in questo momento, quindi si riparte da capo.
4: Sì, probabilmente,
10: ma io Matteo? Ma io ragazzi credo sia giusto, cioè quello di ieri è un fallimento totale. Io Allegri l'ho difeso per gran parte della stagione, ma gli ultimi due mesi del Milan sono raccapriccianti sotto tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista mentale. Ecco, l'aspetto che maggiormente mi ha deluso è questo, perché da un allenatore così navigato ed esperto mi aspettavo maggior concentrazione fino al raggiungimento dell'obiettivo. Questo non è avvenuto e devo dire la verità, il Milan rimane fuori meritatamente dalla Champions League, perché la proposta in generale è stata scadente per tutta la stagione, ma i risultati degli ultimi due mesi sono risultati da retrocessione ed è assolutamente un qualcosa di ingiustificabile e devo dirvi la verità anche di difficilmente spiegabile, perché sì, lo si può spiegare magari con, ripeto, una proposta di gioco non all'altezza, però 6 sconfitte in 10 partite sono un ritmo da retrocessione. Ribadisco, gli stessi punti della Cremonese nelle ultime 10 partite, qualcosa di inspiegabile. Giusto l'allontanamento dell'allenatore, bisogna far piazza pulita in dirigenza e dico anche di tre quarti di squadra, perché poi alla fine quelli che scendono in campo sono i giocatori e ieri sera i giocatori hanno dimostrato di non avere gli attributi per indossare una maglia come quella del Milan.
1: Ti stava ascoltando Massimo Orlando. Ciao Massimo.
4: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo, ci siamo messaggiati ieri, noi, ieri sera durante
11: sì,
1: disastro del Milan.
11: Intanto devo fare i complimenti alla Roma e il Como, esatto, che si meritano e si meritano assolutamente la Champions, e la Juve e il Milan restano fuori giustamente per quello che insomma hanno fatto gli ultimi due mesi, ma il Milan secondo me insomma ha combinato qualcosa di incredibile, in negativo ovviamente, cioè non si può in 10 partite, 6 sconfitte se non sbaglio, 3 pareggi, una vittoria, insomma dei numeri assurdi, tenendo conto insomma che giocavi una volta alla settimana, la squadra è arrivata stanca, ma io credo sia arrivata stanca di testa più che che fisicamente, perché non me lo spiego che una squadra che è seconda in classifica, che c'ha sempre il sold out tutte le partite in casa, aveva solo quello come obiettivo. Allora torno al vecchio discorso che ho sempre fatto, Marco, è che l'andata il Milan ha fatto tanti punti perché gli girava bene negli episodi, soprattutto Magnan come ieri, e faceva il gol e poi dopo riusciva a portare a casa le partite. E nel girone di ritorno e soprattutto nelle ultime 10, questa fortuna, diciamo, di trovare il gol e poi di gestire la partita è venuto meno. E niente, il Milan.
1: Ma perché secondo te è andata così la stagione di Allegri? Qual è, secondo te, se dovessimo trovare una motivazione?
11: Ma Marco, guarda, prima mi sono scaricato tutte le squadre che ha allenato Allegri quando ha vinto gli scudetti, compreso quello al Milan, no? Se vuoi ti leggo, ma non abbiamo tempo. Cioè, Allegri ha sempre avuto delle squadre clamorosamente forti, dei giocatori straordinari, molto probabilmente è bravo nella gestione del gruppo, l'abbiamo sempre detto, tutto quello che vuoi, perché gestire dei campioni non è mai facile, ma ha avuto delle squadre allucinanti. Quando invece ha avuto squadre normali, ha dimostrato tutte le sue...
1: Cioè tu dici non riesce con le squadre normali a dare...
11: Ma sì, Marco, dai, cioè, non voglio essere questo. Non voglio essere cattivo,
1: no,
11: però
1: no, ognuno dice quello che
11: no, non voglio essere cattivo, però ti dico, non si può ogni volta dire sì, ma ha vinto 6 scudetti, ma sono andato a vedere le squadre che aveva la Juventus, cioè, e anche quella col Milan era l'ultimo grande Milan. Sono molto arrabbiato perché comunque il Milan voglio bene e ci tenevo a questa qualificazione, dunque è giusto che venga mandato via e che si riparta, anche se non è mai facile, però insomma bisogna ripartire.
1: Ti stavo ascoltando anche Simone Braglia, caro Stefano Impallomeni.
4: Noi lo accogliamo a braccia aperte.
1: Ciao Simone.
4: Ciao Simone.
1: Lui è quasi una sorta di vincitore, perché insomma aveva pronosticato Como in Champions e Milan fuori. Tra l'altro si era preso anche qualche rimbrotto di qualche amico milanista, vero Simone? Quando hai detto questa cosa, quando il Milan era in zona Champions, ricordiamo.
12: Era più o meno sì. I primi di marzo. Sì.
1: E io dissi, ma che stai dicendo Simone?
4: Non sappiamo,
1: dai,
4: se è competenza oppure veramente
1: una
4: buffo.
1: Botta di fortuna.
4: Beh, no. Se fossi un tifoso milanista mi preoccuperei, insomma, nel senso che... Però...
1: Che dici?
12: Perché mica ho gufato io.
4: No, ma scherzavo.
1: No, stiamo
12: scherzando.
1: Io
12: ho fatto il gufo. Cioè,
4: ma tu l'hai detto dall'inizio della stagione.
12: Era lampante che c'era un problema a livello societario e anche a livello tecnico, non solo societario. Quindi in ogni società che si rispetti, ma l'abbiamo visto con la Roma, cioè quando è stato allontanato Ranieri per le vicissitudini all'interno della squadra, quando è stato preso alla Juve Spalletti, quando nel Milan non si sapeva chi sceglieva i giocatori. Cioè, nelle società purtroppo ci sono delle regole alle quali non si può imprescindibili, che sono quelle di uno spogliatoio, che è uno spogliatoio che permette il raggiungimento degli obiettivi. Nella Juve e nel Milan purtroppo da una parte hanno sbagliato le società, le proprietà, e dall'altra qualche responsabilità tecnica sicuramente nel Milan c'è stata.
1: Beh, per me sì.
12: Se non qualche responsabilità, molte responsabilità.
1: Molte responsabilità. Però ragazzi stanno dando Allegri in direzione Napoli.
11: No.
1: Non ci credete? Silenzio totale.
4: Buon viaggio,
1: dice Stefano.
10: No, io ci posso anche credere, perché so, Matteo, che De Laurentiis lo stima molto, però onestamente io credo che sono d'accordo col discorso di Simone. Sicuramente la società ha un peso all'interno di una situazione simile. Però ragazzi, il Milan ieri sera doveva vincere contro il Cagliari già salvo ed è andato in vantaggio dopo due minuti. Cioè sicuramente la società ha un peso nelle situazioni all'interno dello spogliatoio, però qua stiamo parlando di una squadra che veramente aveva tutto apparecchiato per quantomeno raggiungere l'obiettivo minimo, che poi stiamo parlando di un quarto posto, eh. Non dimentichiamocelo, il Milan quest'anno non ha avuto le competizioni europee, l'anno scorso il Milan è arrivato ottavo facendo la Champions League, la Supercoppa, arrivando in finale di Coppa Italia. Quest'anno il Milan arriva quinto uscendo agli ottavi di Coppa Italia, al primo turno in Supercoppa e perdendo in casa col Cagliari all'ultima giornata. Cioè io credo che sia sicuramente un disastro societario, ma purtroppo è anche un disastro dell'allenatore, e ripeto purtroppo perché io l'ho difeso, quindi è anche tra virgolette non un mio fallimento, però insomma non ci avevo capito nulla neanche io.
1: No, vabbè,
10: e la cosa no, però è
1: uno può sbagliare, non è che
10: veramente
1: voglio
10: dire. No, ma certo, assolutamente, però per come si era messa veramente è stato un suicidio sportivo. Io quello di ieri non trovo un'altra definizione.
1: Sì.
10: Onestamente, per quanto riguarda Allegri al Napoli, io non so il Napoli dopo quello che è successo ieri come faccia ad avere l'ambizione di puntare ad Allegri. Cioè sicuramente è un grande gestore, sicuramente può dare qualcosa a livello di spogliatoio, a livello di compattezza, visto quello che è successo con Conte, come si è lasciata la squadra all'interno. Però ragazzi, cioè, ripeto, quello di ieri è uno psicodramma. Io non so quale presidente possa puntare su Allegri il giorno dopo aver visto una cosa simile. Mi sembra veramente allucinante.
1: Come?
13: Per me ci sta invece. Cioè, io per amor del cielo, con tutto quello che sono le negatività espresse nella non valorizzazione, perché l'altra, diciamo, l'altra grossa negatività è che oggi anche i big del Milan, che devono eventualmente magari chiedono di andare via, non hanno lo stesso prezzo che avevano all'inizio dell'anno.
1: Certo.
13: Perché a livello di valorizzazione hai praticamente depennato e negativizzato quei giocatori che potevano essere venduti con un discreto guadagno, e quindi anche da quel punto di vista.
1: Ma i giocatori secondo voi hanno scaricato Allegri? Domanda che vi faccio.
4: Ma no.
1: No?
10: Secondo me no.
1: Secondo Matteo no, secondo Stefano nemmeno.
13: No, il problema
1: Braglia nemmeno per te?
13: No, diciamo che qualche giocatore può essere stato non tanto scaricato Allegri, ma quanto essere Allegri indigesto a qualche giocatore. E quando ci sono i malumori all'interno di uno spogliatoio non giochi con la necessaria concentrazione, serenità e tranquillità, e quindi non riesci a dare il meglio di te stesso nelle partite topiche. Però qui entrano in scena mille discorsi sulle leadership e su quello che sono i giocatori dal punto di vista caratteriale. Io credo che la grossa sconfitta è stata il fatto di non valorizzare, non essere stato capace, come invece ha fatto Conte, che ho già detto nella tua trasmissione, come nella negatività far reagire la squadra. Esatto. Quindi io credo che invece nel Napoli trova una proprietà che è sempre presente innanzitutto e non assente come quella.
1: Quindi se va lì fa bene, dai.
13: Secondo me, trovo una squadra che da un punto di vista di leadership, ci sono dei leader all'interno della squadra, ed è una squadra già
1: quindi
13: forte.
1: Se Allegri va lì al posto di Conte potrebbe anche far bene, intraprendere un percorso come la Juventus.
4: Tra le prime quattro.
1: Le prime quattro. Pure quest'anno doveva arrivare tra le prime quattro, poi ha visto
4: vincere, non lo so, poi dipende dagli campagna.
1: Non c'è un impegno a settimana solo dopo lì, lì no. Bisogna giocare, c'è Champions.
4: Vabbè, mica Allegri l'ha fatte,
1: Coppe? No, apposta dopo lì.
4: Però non lo so, vedremo, siamo certi che vada a Napoli?
1: No, di certezza non ne abbiamo nessuna in questo momento, se non commentare quello che sta avvenendo un po' così in questo momento, perché poi tanto lì una panchina.
4: Però sono d'accordo con libera. Simone, cerchiamo un po' di separare le due cose. Cioè non è che adesso Allegri, io ripeto, ho fatto un discorso generale, io credo che ci siano allenatori con tanta energia, e giocatori che hanno la cattedra e non trasmettono poco. Io credo che poi ci fossilizziamo giustamente sulla proposta di calcio, ma che calcio fa, due passaggi di fila, quello che vi pare, però io credo che l'allenatore, la prima cosa che debba avere in questo calcio molto molto stressante, energia. Abbiamo visto Guardiola trasfigurato, Luis Enrique probabilmente farà doppietta, vediamo un attimo anche il suo volto, insomma sono stanchi, cioè gli allenatori sono nel tritacarne, Marco. Io credo molto in questa cosa qua. Gasperini, e non faccio un discorso questione di età, Gasperini è brillante, fresco, energico, Fabregas altrettanto. Poi lascia perdere che fanno una proposta di calcio, però insomma Gasperini dice nella crisi noi proveremo in ogni maniera di raggiungere la Champions League.
1: Ci sono riusciti.
4: Molti altri allenatori erano secondi o terzi, avevano un buon margine di vantaggio rispetto agli avversari, dicevano però sta squadra insomma cerchiamo, perché
1: facciamo il minestrone pure parlare.
4: No, cerchiamo un attimo di conservare sapo, perché no, non siamo pronti, infatti si è uscito fuori.
1: Esatto.
13: Però sono Marco, scusami, sono d'accordo con quello che sta dicendo Stefano, perché non so se avete sentito l'intervista di Mancini che ha fatto Mancini ieri sera.
1: Mancini, il giocatore della Roma.
4: C'è già lui.
13: Mancini della Roma, sì. Se voi l'avete sentita, quello che sta dipingendo Stefano è quello che è la freschezza mentale dell'allenatore che ha sei partite alla fine, diversamente da quello che è successo al Milan, ha rinvigorito e ha messo lo spogliatoio.
4: È come il Fantino quando dà la frustata al cavallo al momento giusto, all'ultima curva, all'ultimo giro. Ragazzi,
13: secondo me
4: e se no di che parliamo? Se volete parliamo delle società.
13: Però
4: ha ragione Piccari, parliamo di altro, perché se tu non vai in Champions League a 4 giorni dal termine avendo 5, 6, 10 punti di vantaggio, ma perché ragazzi, allora ci mettiamo scusate, Matteo Furlani, chi ti pare a te, perdi 2-1 col Cagliari, poteva finire tanto a poco ieri, colpa è di Ibrahimovic che commenta i mondiali. Io non lo so, a me mi sembra di sognare.
10: Mi sembra di sognare. La gestione cardinale con Furlani eccetera eccetera è disastrosa dal momento in cui Redbird è entrato nel Milan, ma non lo scopriamo ieri sera con la sconfitta col Cagliari. Cioè il Milan negli ultimi 4 anni a livello di risultati di campo, parlo di risultati di campo, per 3 volte non è andato in Champions League, perché il quinto posto del 22-23 io me lo ricordo molto bene con la Juve penalizzata, tu sul campo sei arrivato quinto, quindi quinto nel 22-23, secondo con Pioli nel 23-24, poi ottavo e quinto su 4 anni, 3 volte fuori dalla Champions. Quindi il disastro dirigenziale e di cardinale è un dato di fatto. Però qua si sta parlando di una squadra che era seconda in classifica, che aveva vinto 2 derby, dopo il secondo derby è crollata.
4: Però perdonami Matteo perdonami, cioè,
10: la dirigenza ha un peso, ragazzi.
4: Matteo, non perdonami se ti interrompo,
10: la colpa principale certo dimmi.
4: No, dicevo, quando tu sei milanista, avete vinto il titolo, che c'era? Un fondo? C'era Berlusconi? C'era, c'era Colombo? Chi c'era? C'erano Maldini e Mazzara, che probabilmente hanno fatto bene la campagna acquisti e cessioni. C'era Chessy, c'era Tomori, c'era Giroud. E allora alla fine, ma chi è che Cardinale sceglie? Ma Cardinale sceglie i calciatori, che non credo, con tutto il rispetto, se il pallone come devi calciarlo, d'esterno o di sinistra.
10: Quindi,
4: allora ho capito, però Maldini e Massara, voi vi dovete concentrare su questa cosa qua, su questo fatto. Sono stati bravissimi perché hanno avuto le stesse difficoltà. Perché quella società non è che era dissimile, non era tanto lontana da quella attuale, era un fondo pure quello, o no?
10: No, chiaro.
4: Allora,
10: per me l'errore nasce da lì.
4: Chapeau a Maldini e a Massara che non ci hanno fatto vedere, ci hanno raccontato che tutto andava. Poi c'è stato quello sfogo prima della partita di Champions League, ha detto Maldini, ha detto vabbè basta, non ce ne posso più, perché così non c'è continuità, però hanno fatto dei miracoli, ha vinto uno scudetto, ha più andare in Champions League e arrivare secondi. Secondo me
10: sono d'accordissimo, però
4: adesso i risultati non arrivano e la colpa adesso è la colpa di Cardinale. E se non arrivavano prima con Maldini e Massara, di chi era la colpa?
10: Guarda, per me il primo imputato, l'ho detto, proprio per la situazione che avevamo, era Allegri. Troppo facile tirar fuori adesso la dirigenza, che è un disastro da 4 anni. Poi è chiaro che sul campo Allegri ha delle responsabilità evidenti. Questa è la realtà.
1: Ma Massimo, vengo anche da te, che poi c'è una news da darvi.
14: Prima ha detto Stefano una cosa molto corretta, ha detto energia degli allenatori. Guarda caso, però, sono due allenatori che amano lavorare sulla testa dei giocatori e amano giocare a calcio ed è più facile.
1: Ti riferisci a Fabregas e Gasperini?
14: Sì, a loro due. È più facile scendere in campo quando si gioca bene e non quando, come con Allegri,
1: che devi arrancare un po'. Sì.
14: Ad arrancare tutta la partita e sperare che questo non va più bene nel calcio moderno.
1: Sono d'accordo. Senti, vi fanno una domanda, la rigiro a Braglia e Orlando. Parto da Braglia: il Como come lo vedete in Champions? Simone, al volo. Come lo vedi in Champions?
13: Ma a mio modo di vedere, ha le idee chiare. Beh, è una società dalla quale...
1: Non te buttan pronostici che stiamo ancora lontano dal mercato. Dai.
13: Non te lo giocare adesso.
1: Scusa, aspettiamo un attimo il mercato.
13: Ma no, io parlo anche con largo anticipo.
4: Aspetta, largo anticipo.
1: Facci gustare questo finale.
4: Devi fare 8 partite di Champions League
1: e
4: poi dove giocheranno? A Reggio Emilia.
1: E dai, aspetta un attimo.
4: Devi anche riempire lo stadio.
1: Facci gustare il finale, la polemica, il traguardo, piano piano. Ci abbiamo tutta un'estate qui ancora.
13: Il Como sarà una squadra che comunque resisterà nel tempo e secondo me farà molto bene anche in Champions League, per amor del cielo. Non dico, non arriverà a trentesimo.
1: Hai capito qui, attenzione.
13: Una bordata a Conte
1: hai lanciato in Pallomeni,
4: No, quale Conte?
1: Come
4: detto, non arriverà.
1: Napoli è arrivato trentesimo.
4: Non mi ricordavo. Chiedo scusa al Napoli, ma non era proprio voglio dire oltre, che ne so, 25esimo,
1: 28esimo. Orlando, tu che dici? Come lo vedi? Ti chiedevano anche a te, dai.
15: Vedo un Como che almeno a parte ci farà far bella figura, perché gioca a calcio e fa divertire. Poi chiaramente non è il Milan, l'Inter, la Juve, non giocherà con quella pressione, ma sono sicuro che con la qualità che mette in campo a Fabregas, comunque la prima parte la passerà sicuramente. Io la vedo così, poi dopo sai, quando si va agli scontri diretti con gli squadroni si starà a vedere, però la vedo molto molto positiva.
1: Allegri aveva 12 punti di vantaggio, si scrive un nostro amico sulla quinta. La colpa non può essere attribuita alla società, che non è esente, ma Allegri è un allenatore che al momento con poche idee. La verità è che anche il tifoso milanista è diventato piccolo. Arriva Fonseca, non si sostiene e si massacra. Arriva Allegri, che ha palesemente fallito, e la colpa è della società, scrive il nostro amico. Vedi, Matteo, non so se vuoi rispondere.
16: Ma ha ragione.
1: Io mi sono stancato poi di sentire questa spiegazione che manca sempre qualche cosa. Cioè, ok, mancherà, è vero. Le squadre non sono perfette,
16: Ma guarda, però, che quest'anno però Milan lì, non ha alibi. Ma ragazzi, ma il Milan non ha nessun alibi quest'anno. Cioè, aveva una competizione sola. Aveva 10 punti di vantaggio, ragazzi, nelle ultime 10 partite 6 sconfitte, ma è un ruolino di marcia imbarazzante, non è accettabile una cosa del genere.
1: Io lo dico veramente,
16: mi piange il cuore, ma non è il quarto o il quinto posto che fa la differenza, perché probabilmente io avrei fatto lo stesso discorso se il Milan fosse andato in Champions. Certo, avrebbe raggiunto l'obiettivo, però oggettivamente il finale di stagione sarebbe stato drammatico allo stesso modo. Ma con il risultato di ieri è ancora peggio. Ragazzi, ieri il Milan dopo 2 minuti vinceva 1-0. Per il piano gara di Allegri, per come lo conosciamo, era perfetto. E invece non è riuscito a mantenere il risultato, non solo. Ha anche perso la partita, e con questa attenzione il dito va anche contro i giocatori. È chiaro che noi ce la prendiamo con l'allenatore, ma i giocatori, ragazzi,
1: non c'è dubbio, Matteo.
16: Aberranti.
1: Non c'è dubbio. Sentite,
16: serve un repulisti totale.
1: Vi faccio commentare questa news che sta prendendo corpo: Gattuso sempre più vicino alla Lazio come allenatore. Che cosa ne pensate, Stefano? Un pensiero flash.
4: Ma servono allenatori lavoratori. Cioè, bisogna fare pochi metri da dove si abita per andare vicino al campo d'allenamento. Quindi Gattuso italiano, questo è un profilo, perché lì proprio c'è da arare, solcare un nuovo ciclo. Non so che poi ciclo sarà, però insomma, devi far riportare i tifosi allo stadio. È un allenatore che si dedica H24 a questa causa laziale, che mi sembra abbastanza impegnativa.
1: Gattuso, tu lo approvi?
4: Casa molto vicina al campo.
1: Vabbè, ho capito. Orlando,
15: in bocca al lupo.
1: Ecco, grazie Orlando, hai detto la cosa giusta.
15: Bocca al lupo. Tanto ti voglio Roma bene. In Champions, che farà un supermercato, perché è così, sì. Con entusiasmo, la Lazio che prende Gattuso, con tutto il rispetto per Gattuso, che comunque squadra di club insomma non ha fatto grandi cose. Fra l'altro, questo secondo me è anche un segno di debolezza
14: del presidente, che molto probabilmente grandi idee di fare investimenti sulla squadra non credo che l'abbia. Se pensa di venire fuori con le caratteristiche di un allenatore che fa squadra, che fa quello che sa fare bene Gattuso, ma è poco.
1: Braglia, chiudi tu.
13: Non ce lo vedo Ringhio alla Lazio. Non
1: è per lui,
13: non, secondo me no. Se ci pensa bene, è un ambiente che è una polveriera in questo momento, al di là che ce ne sono tante come polveriere in questo momento, però a mente fredda non è la piazza di Ringhio.
1: Va bene, mi devo fermare. Voglio salutare tanto Matteo Mosconi per essere stato con noi. Matteo, grazie, buon lavoro come sempre. Ragazzi, a te, alla redazione di Netflix.
9: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Massimo Orlando di nuovo collegato con noi. Ciao Massimo, ben ritrovato.
4: Ciao Massimo.
1: Ci sei Massimo? Ciao, non lo sento. Simone Braglia c'è? Credo, forse.
4: Sì. Ciao Simone.
1: Allora, ciao. Si aggiunge con noi, mi fa molto piacere, Gianni Balzarini. Ciao Gianni, ben trovato.
4: Ciao Gianni.
17: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, stiamo richiamando intanto... c'è Massimo?
17: Ciao,
1: Massimo, non ti sentivo. Sentite, no, approfitto della presenza di Gianni. Ne parlavo adesso prima, mentre stavamo andando in diretta, qui a microfoni spenti io e Stefano. Io, ne abbiamo sempre parlato, ho grande considerazione del lavoro di Spalletti, no? È arrivato in corsa e comunque qualcosa ha portato a questa squadra. Però nell'ultimo periodo a me mi cominciano a sorgere dei dubbi e volevo condividerli con voi, sia dopo l'ultima conferenza quando ha detto il passaggio, ne abbiamo parlato Stefano tanto, no, nei giorni successivi, ma potevamo non andare anche in Europa League, eccetera eccetera. C'è qualcosa, diciamo così, che non mi torna in questo finale. Non vorrei che eccessiva pressione.
4: Semplificherei il tutto. Si rosica. È competitivo, molto bravo Luciano Spalletti, quindi secondo me dovremmo valutare il suo lavoro
1: il prossimo anno.
4: Gli è sfuggito qualcosa di mano. Magari
1: però ha qualche responsabilità in
4: questo
1: finale.
4: Anche i calciatori hanno delle responsabilità, okay. Però certamente è clamoroso quello che è successo nel finale alla Juventus. Io non avrei mai immaginato una cosa del genere, però succede nello sport, nel calcio. Quindi si riparte e Spalletti resta il garante di questo nuovo, diciamo così, questa nuova ripartenza bianconera. Poi non quello che faranno, però insomma ieri è stato molto chiaro su questo. Si cercherà di costruire una Juventus molto competitiva e siccome lui è molto competitivo e molto bravo, poi resettando questa stagione e cercando, insomma, che alla fine lui dice non dormo, ecco, invece deve star calmo.
1: Ma pure non dormiamo,
4: voglio dire, però deve recuperare le energie, ripartire, fare una buona vacanza.
1: Detto garante.
4: È il garante
1: Gianni,
4: nuovo,
1: sei d'accordo anche tu? È il garante per la ripartenza bianconera del prossimo anno?
17: Assolutamente sì, perché ha dimostrato, visto che a volte contano un po' di numeri, no? La Juve, se non sbaglio, sarebbe seconda nella classifica da quando è arrivato lui dietro all'Inter, quindi i punti li ha portati. Si è poi scontrato con una realtà che nel momento in cui doveva fare il definitivo salto di qualità non l'ha fatto, ma non credo per colpe esclusivamente sue. Sì, qualche errore l'ha commesso anche lui, qualche scelta di giocatori, non ultimo per esempio la sostituzione di Vlahovic, visibilmente contrariato ieri sul 2-0. A quel punto tienilo dentro, e difatti le cose sono cambiate nel momento in cui lui è uscito, per un David che ormai è una sorta di oggetto misterioso, meno di quanto non lo sia stato Openda, ma non è più un giocatore in grado di giocare nel nostro campionato. Quindi qualche errore l'ha fatto anche lui, l'eccesso di fiducia nelle ultime settimane a Miners, che non ha mai ripagato minimamente questa fiducia. Nessuno è esente da errori, ma se si deve individuare una persona con la quale la Juve deve ripartire, e questa volta senza più prove d'appello, perché giustamente il mondo della Juve si è stancato dopo 6 anni, il settimo tentativo di vincere qualche cosa, a parte la Coppa Italia con Allegri, è chiaro che devono cambiare un po' di cose, un po' tante cose, ma la ripartenza con Spalletti credo che sia fuori discussione.
1: Braglia, è fuori discussione?
13: Sì, sono d'accordo anch'io, anzi in discussione c'è tutto l'altro organigramma della Juventus, a mio modo di vedere, e nel rispetto delle idee di tutti, però l'unico garante che, che in questo momento intravedo è anche gli sfoghi di Spalletti, e sono sfoghi magari sbagliati nei toni quando li ha fatti, però sono sfoghi che fanno trapelare quello che è un certo nervosismo nella costruzione di chi ha costruito la squadra, perché comunque, come diceva Balzarini, i giocatori che ha menzionato nella Juve non c'entrano nulla nel contesto Juve, e quindi per cui chi li
1: non potevano battere, non so, Verona e Fiorentina.
13: L'abbiamo visto in questo ultimo scorcio delle ultime partite, che ci sono stati dei risultati molto a sorpresa, e se vuoi e se vogliamo anche è il calcio, cioè nel calcio, come diceva anche Stefano, non c'è mai niente di certo e di sicuro, certo. E anzi, secondo me il fatto che si siano giocate e abbiano giocato alla morte comunque sia il Verona che il Cagliari, con tutti i limiti che possono avere, perché deve vincere la squadra? Se è superiore la squadra, però anche la tua allusione, secondo me, io non la concepisco da un punto di vista, rispetto per l'amor del cielo, ma non la concepisco da un punto di vista di una normalità che dovrebbe sempre esserci. Noi in Italia sbagliamo tanto a livello di cultura da questo punto di vista, all'estero sono completamente diversi. Perché la Juve doveva vincere per forza col Verona, o il Milan doveva vincere per forza col Cagliari? Poi, per amor del cielo, ci sono tutte.
1: Ma non è per forza, però dai ragazzi, non è il discorso di per forza.
13: Sì, doveva vincere.
1: Ma cavolo, il Milan ha fatto una partita che è stata una roba.
17: Posso dire una cosa?
1: Sì.
17: Allora, è chiaro che tecnicamente la Juve poteva e doveva battere il Verona, la Fiorentina, doveva battere il Lecce all'andata e sbaglia un rigore, doveva battere il Sassuolo e sbaglia anche lì un calcio di rigore, ma lì non è una questione tecnica, tattica o quant'altro, lì è una questione mentale, cioè quando Locatelli dice, parlando da capitano, non si è stati capaci di reagire alla pressione, ecco che il discorso si sposta totalmente dal punto di vista tattico a quello mentale, di gente che non è in grado di reggere la pressione.
1: E mentalmente l'allenatore non incide mai?
17: È una domanda. No, Spalletti. No, non ci può contestare altro. No, siccome me la sono sentita fare questa domanda. Spalletti ha fatto un'ora a parlare alla squadra prima che partissero in pullman dalla Continassa allo stadium, e ha parlato un'ora alla Continassa perché il tragitto è di solo 5 minuti, non poteva farlo in pullman, no? Parlando dell'importanza di questa partita con la Fiorentina, e questi sono entrati in campo con le gambe che tremavano. E col Verona è stata la stessa cosa, cioè la devi vincere, è una specie di finale, vai a ipotecare la Champions e giochi nel tuo stadio, quindi con tutti gli occhi puntati addosso, questi crollano. Dopo il Verona, come si chiama, Cambiaso dice una frase allucinante, e apprezzo la sincerità nell'averla detta, ma è allucinante: non abbiamo la percezione del pericolo, e io per primo, e lo dice sorridendo. Beh.
1: Aspetta, vado un attimo, ragazzi, da Orlando.
17: Hai voglia a parlare ai giocatori, se poi reagiscono così.
1: Questo è vero.
17: Parlarci delle ore.
1: Orlando, c'è un amico al nostro messaggio, ai nostri messaggi ci manda: l'unica cosa che dovrebbe garantire Spalletti la Juve sono le sue dimissioni. C'è solo un uomo per ripartire, e per storia e DNA può sedere sulla panchina della Juventus. Puntini, maiuscolo, scritto Antonio Conte.
17: E tra due anni perché dopo sei mesi si lamenta della campagna acquisti.
15: È chiaro che il pensiero vada anche su Conte, visto che ha dato comunque si è lasciato col Napoli. Anch'io credo che Spalletti sia la persona giusta. Poi ha instaurato un rapporto con John Elkann che secondo me è molto importante, perché Spalletti ha capito, parliamoci chiaro, che questa squadra per essere la Juventus è una squadra da quinto sesto posto, cioè i giocatori della Juventus, la rosa della Juventus può arrivare un anno quarto, può arrivare un anno terzo.
14: terzo, ma non può con questa squadra competere a vincere né una coppa né a vincere il campionato.
1: Certo.
14: Dunque, parlando con John Elkann, secondo me gli ha detto: guarda, io figure non ne voglio
1: metti
14: fare.
1: Mano al portafoglio, dai, avrà detto.
14: Piuttosto ritorno nella mia campagna ricercando. Certo. Qui ci vogliono almeno 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra, perché è vero che ha fatto 4-5 giocatori di quelli forti che mi cambiano completamente la squadra, perché è vero che ha fatto 52

0: una squadra che vale l'Europa League, cioè lì dove è arrivata.
1: Vale l'Europa League, secondo Massimo Orlando. Stefano.
2: No, è corretto quello che dice, sì. Massimo.
1: No, per carità. Io...
2: È più che corretto. Più che altro, secondo il mio punto di vista, dovrebbero snellire quello che è l'organigramma societario. Troppe persone ci sono intorno a Spalletti. Meno persone ci sono, è meglio, eh. Dovrebbero dare un ruolo maggiormente di peso a Chiellini, che potrebbe fare, tra virgolette, con tutto rispetto per tutti, il Maldini della Juve, però ci sono troppe persone, da Comolì a Modesto a...
1: Aspetta, chiedo a Gianni
2: a
1: soltanto
2: Ottolini,
1: se andrà...
2: Troppe persone.
1: Gianni, andranno... troppe persone, dice Braglia, andranno a snellire qualcosa, a cambiare qualcosa, Gianni?
3: Ma non so se a snellire, ma non credo, perché uno dei difetti che si imputavano alla Juve all'inizio della stagione era che mancava un organigramma e che facesse tutto come lì. Poi si è dotato di un direttore tecnico, che è una figura che c'è anche in altre società, e di un direttore sportivo che c'è in tutte le società. E ecco, si tratta di capire il vero ruolo di Chiellini, che secondo me potrebbe subire delle modifiche in positivo, nel senso che le sue competenze potrebbero essere allargate, e quindi dargli maggior peso, per esempio, sulle scelte di mercato e quant'altro. Insomma, io credo che la figura di Chiellini pian piano
1: emergerà.
2: Posso fare una domanda a Bazzarini?
1: Sì, aspetta, fammi sentire un audio, perché sennò gli ascoltatori non li sentiamo mai. Proprio sentiamo un pensiero velocemente, dai, vai.
4: Buon pomeriggio, sono Marco di Torino, complimenti per la trasmissione, come sempre. Dissento da quello che ha detto Gianni Balzarini, io assolutamente non partirei con Spalletti. È un allenatore che non ha dato un gioco a questa squadra, non ha motivato i giocatori, ha fatto dei cambi strampalati, non ha preparato le partite, non sa leggere le partite durante gli incontri. Secondo me, come ho già detto un'altra volta nei messaggi, si deve partire da Antonio Conte.
1: C'è niente da fare. Antonio Conte, che tra l'altro danno anche al Milan, è vicino al Milan, attenzione. Attenzione.
3: No, allora, se prendiamo spunto da questa telefonata, allora Spalletti dovrebbe andare a fare il fruttivendolo. Quindi, cioè, se non,
1: sono d'accordo con Gianni. Non esageriamo, se no passiamo sempre da un eccesso all'altro.
3: No,
1: hai ragione, Gianni, sono con te.
3: Ha fatto tutta una serie di critiche per cui praticamente non fa l'allenatore.
1: Esatto, insomma, l'ha dipinto proprio come uno che è lì per caso, insomma, adesso non esageriamo. Insomma, che...
3: Assolutamente no, io credo che abbia fatto tanto di buono, c'è stato un periodo in cui ha svegliato veramente la squadra. È vero, ha preso 5 gol a Galatasaray. Come ha fatto la partita di ritorno? Non so quante altre squadre sarebbero state in grado, con l'ingiustizia di un'espulsione come quella di Kelly, di fare la partita di ritorno. E questo è il punto. È stata la mancanza di continuità. Questo atteggiamento ondivago a livello mentale di una squadra che non è eccelsa, siamo d'accordo tutti, non è una squadra che può competere per lo scudetto in questo momento, chissà quando lo sarà, ma non è nemmeno la squadra da buttare al macero. E quando se e quando si dovesse trovare un filo logico, perché il problema di Spalletti è questo: quando lui dice a un certo punto io non so come saremo domani, io vedo come siamo oggi ma non so come saremo domani, questo lo diceva alla vigilia di una partita, è lì che ti dice tutto, questa è una squadra ondivaga, un po' anche schizofrenica, se mi passate il termine. Anche all'interno della stessa partita alterna dei momenti in cui ti dà estrema sicurezza ad altri in cui gioca da provinciale impaurita.
1: Sono d'accordo, e il campo ha detto questo. Stefano, volevi aggiungere tu qualcosa? No, perché, per esempio, pure qui dice Marco, mi scrive Antonio Spalletti quest'anno non mangia il panettone, si è involuto come tecnico. Guardate che è un finale che ha rimescolato molto le carte degli ascoltatori.
5: Comprensibile,
1: Stefano,
5: la delusione da parte dei tifosi, quindi questo è da registrare e anche da rispettare. Sono d'accordo con Gianni. Cioè, voglio dire, secondo me è un punto di ripartenza certo da questo punto di vista, a patto che lui superi anche questa difficoltà. Quando lui dice io non dormo la notte, ho passato notti senza vita. Cioè, tutta questa esasperazione secondo me la deve mettere da parte, e deve ripartire, deve fare un'ottima vacanza.
1: Di leggerezza, tu dici?
5: Deve ricaricarsi, deve credere, ma lui ha le idee chiare, però certamente Spalletti non è Superman, è un punto di partenza, però io sono curioso di vedere che squadra sarà allestita. Ha bisogno di 5-6 giocatori, lui ieri ha tenuto a precisare, ci ha tenuto insomma su questo punto qui, sul carattere, Marco, cioè. Non ha detto bene la discontinuità che ha dimostrato questa squadra, come diceva Gianni, è figlia di

0: mancanza proprio di carattere, no? E devi andare a prendere a giocatori di carattere, se no la squadra non la fai. Cioè, lui deve essere sostenuto dalla società, da chi lavorerà, da chi farà il mercato, devono fare le cose per bene e poi lui ci metterà il suo. Però lui solo, e se c'è questa cosa abbastanza un po' così, sta patina, non c'è chiarezza sugli obiettivi, io credo che insomma rischi anche il prossimo anno di diventare, cioè di esaurirsi. Siccome l'ho visto molto provato, non vorrei vedere uno Spalletti provato, è un valore aggiunto, va messo in condizione di essere sereno e poi il grip ce lo mette lui. Però se non hai i giocatori adatti, siamo sempre le solite.
1: Vediamo che cosa succede, perché poi quando c'è in giro Conte, caro Gianni,
2: No, ma ragazzi, io non penso assolutamente che Conte torni alla Juventus, anche perché...
1: E dove va, al Milan?
2: Ma insomma, ma non lo so, questo non lo so, sinceramente forse andrà in nazionale, che ne so. Allora, lo dite a uno che ha vissuto il Conte calciatore e il Conte allenatore e che lo ha praticamente messo nell'Olimpo, personalmente, anche per conoscenza personale e tutto. Ma la sua storia parla chiaro, lui ha fatto 3 anni solamente nella Juventus, in tutte le altre esperienze ha fatto 2 anni,
1: è vero.
2: Perché già a metà del primo anno qualcosa comincia a logorarsi, poi porta a casa l'obiettivo e nel secondo anno la crisi diventa praticamente irreversibile. E quindi se vuoi fare una programmazione, in questo momento la storia dice che non è l'allenatore adatto. Se vuoi provare a vincere nell'immediato,
1: quello no, tu antifoso della Juve, allora... adesso se gli dici guarda facciamo una programmazione, però potresti cercare di vincere subito con Conte, che ti dici?
2: Ma la realtà programmazione salta, cioè se anche vinci con Conte, ripeto, al secondo massimo terzo anno come succede nella Juve, qualcosa si rompe. Qualcosa si rompe inevitabilmente, per cui
1: no, ma io cerco sempre di fare la zanzara fastidiosa, quindi
3: Marco, sai cos'è anche che comunque lo diciamo spesso, finisce un ciclo, no? E la Juventus l'ha finito già da un po', poi si è trascinato come è stato per il Milan, no? Si è trascinato fino quando hanno retto certi giocatori, e adesso andare a spiegare ai tifosi della Juventus che ci vuole 4, 5, 6 anni, io magari mi auguro meno, prima di tornare ad essere competitivi.
1: Ma non ce la fanno più, Massimo, non ce la fanno più, dobbiamo essere sinceri, non ne possono più di sentire dire aspetta ancora un altro anno, è dal 2020 che non vincono. Lottano per lui, c'hanno le palle piene, c'hanno ragione, scusami, stiamo parlando della Juve,
3: hai
1: ragione, stiamo parlando della Juve, quando poi senti uno che ti dice potevamo non andare pure in Europa League, ma gli girano ancora di più, capisci? Cioè, io sono d'accordo con voi, ragione, progetto, costruzione, tutto quello che volete, però stiamo a parlare della Juve, la Juve, ragazzi, stiamo parlando della Juve, e questo io sono d'accordo con voi, pienamente d'accordo con voi. Però capisco pure i tifosi.
3: Ma no, ma io certo, no, io ho detto solamente che dovrebbe la società, qualcuno, avere il coraggio di andare pubblicamente a dire un po' di pazienza. Il tifoso della Juventus non ha pazienza, dunque è facile sbagliare, perché il prossimo anno, se tu dopo due giornate di campionato hai fatto 2 pareggi, c'è malumore a Torino, perché c'è questo obbligo di vincere. Per dirti, con il Milan è già diversa come situazione, anche il Milan ha vinto tanto, certo, però i tifosi del Milan hanno capito un po' di più
1: però situazione. Ha vinto recentemente, capito, sono arrabbiati pure loro, però almeno uno scudetto recentemente l'hanno preso.
3: Va bene il quarto posto, il tifoso da Juve il quarto posto non l'accetta.
1: Attenzione, vado su tutto mercato web perché c'è una fumata bianca clamoroso. La Lazio c'ha 2 allenatori in questo momento, il nuovo allenatore sarà Gattuso, c'è la fumata bianca, tutti i dettagli scrivono. Allora, un'accelerata improvvisa da parte del club di Claudio Lotito, che appunto ha chiuso, secondo tutto mercato web, dalle ultimissime raccolte da TMV, l'accordo fra la Lazio e l'ex CT è ormai imminente, di fatto già raggiunto per quello che saranno le basi di partenza, con i dettagli finali che potrebbero essere definiti e sottoscritti già nella giornata di oggi. Resta da capire se oggi potrà essere anche il giorno giusto per formalizzare la separazione con Maurizio Sarri. Allora, Gattuso guadagnerà comunque una cifra inferiore ai 2 milioni di euro all'anno. L'ultima panchina del tecnico, ricordiamo appunto, è stata l'Italia, e tutto quello che è successo. Abbiamo commentato prima, io vi do. C'è Orlando che fa boh, io non dico niente, lascio a voi.
3: No, ma dico
1: in forma di commento e di analisi.
3: Un anno sabbatico non se lo piglia mai nessuno, voglio dire.
1: Un anno sabbatico. Chi doveva prendere l'anno sabbatico? Il presidente della Lazio, un anno sabbatico forse.
3: No, lui ha anche qualcosa in più, secondo me. ma Gattuso viene fuori da una battuta del genere, subito ti ributti, cioè, ma io sinceramente.
1: Aspetta, che c'era Braglia che voleva fare una domanda a Balzarini, che stava voleva ultimare una cosa. Gianni, vai. Sì.
2: No, dopo perché... ti devo lasciare, ragazzi. Rispondo a questa domanda.
4: Io non sono convinto che ci sia un pieno consenso nella figura di Spalletti alla Juve, perché comunque Spalletti è stato scelto da Chiellini e per me Comolli, Modesto e Ottolini non lo so, e non so se Spalletti possa essere cioè è per me la personaggio che, se lo lasciano lavorare, è il personaggio
1: chi chiede a Gianni se vanno via gli altri?
4: Il problema è che se Spalletti dovesse rimanere e la Juve Exor ha la disponibilità per accontentare Spalletti,
1: ma chi devono comprare?
5: Comolli, o meglio Modesto, aveva contattato Palladino a suo tempo, quando poi la scelta di Rosso Spalletti, la scelta di Spalletti è di Chiellini, ma pienamente appoggiata da John Elkann, dalla proprietà, quindi John Elkann ha sempre difeso la scelta di Spalletti. Non dimentichiamo quel famoso comunicato agli azionisti Exor, nei quali non viene nominato Comolli ma viene nominato Spalletti. Quindi, più chiaro di così, io credo che dal punto di vista della proprietà Spalletti sia una botte di ferro. Per concludere rapidamente dico, è vero, può esserci un problema di coesistenza, perché c'è stato, e chiaramente il tutto adesso deve passare al vaglio di John Elkann. È lui che dovrà decidere, uno, se farli conciliare, nel senso di fare una sorta di cane da guardia, o mettere un cane da guardia che vada a dirimere questioni che peraltro ci sono in tutte le società, perché non ci sono mai complete identità di vedute, però comunque o riesce ad armonizzare la contemporanea presenza dei due, oppure deve decidere o l'uno o l'altro. Allora, a questo punto io dico che se deve decidere tra l'uno o l'altro, il fortemente indiziato a rimanere è Spalletti.
1: Gianni, perché ha fallito Allegri a tuo giudizio? E ti saluto.
5: Allegri?
1: Anche questo lo conosci bene.
5: Sì, lo conosco bene e mi ha sorpreso tantissimo, perché sapevo di... ho sempre conosciuto un Allegri che ha sempre portato a casa l'obiettivo che gli è stato chiesto. Prima o poi doveva evidentemente fallire anche lui, però ragazzi, allora ci si è lamentati dell'attacco della Juve, ma se andiamo a vedere l'attacco del Milan, credo che ci sia chi è riuscito a fare peggio dell'attacco della Juve, che tra l'altro, e qui chiudo, per 3 mesi non ha avuto Vlahovic, e queste ultime 4 giornate avete capito quanto pesa Vlahovic in questa squadra.
1: Va bene, Gianni, grazie, un abbraccio a Gianni Balzarini e grazie. Allora, siamo quasi ai saluti con Orlando e Braglia. Lo sai che pure Orlando ha fatto una top 11, la mettiamo a confronto con quella precedente, quasi simile però, vedi? Sempre Fabregas se scelgono come allenatore. Chivu che ha vinto lo scudetto non lo scegliete, ma com'è possibile?
3: Ho capito, ma non sapeva la squadra di Chivu.
1: Ah, Fabregas.
3: Dai.
1: Mignan tra i pali.
3: Marco, no, adesso mi dispiace perché non c'è più Balzarini, però... non può venire a dirmi che il Milan in attacco, il Milan gli attaccanti ce l'aveva,
1: non gliela fa passare questa cosa.
3: C'aveva Leao, c'aveva Pulisic, c'aveva Pulkrug, c'aveva Di Venez, c'aveva Nkunku, non sono giocatori scarsi,
1: no. Ma pure Vlahovic segnava poco
3: sì, però già ricordo. Ti ripeto, c'aveva con sé Ciao Ildiz, che comunque Milan, ma io non lo so, adesso ancora una volta ha sempre portato a casa il risultato, ma ha sempre avuto le squadre più forti.
1: Vabbè, aspetta, dai. Vai, formazione velocissima. Lui ha cambiato il modulo 4-2-3-1, Maignan tra i pali, miglior portiere per Orlando, Wesley, Akanji, Bremer, coppia centrale. Bremer sono così e così, non sono molto convinto, non sì, siamo molto no. convinto. Di Marco centrale, Da Cugni e Conè davanti alla difesa, quindi i due mediani. Poi i trequartisti, Rabiot, Nico Pass, McTominay, Lautaro come punta.
0: C'è poca Inter.
1: Cioè, non c'è pure Malen che ha fatto.
3: Ma volevo metterlo, ero indeciso.
1: Ma
3: però...
1: gli allenatori devono fare delle scelte, caro Orlando. Tu l'hai fatte, esatto. Bravissimo.
0: Però insomma, un'ottima squadra, una buona squadra.
1: Vabbè, comunque,
0: manca Braglia in porta, però.
1: Manca Braglia in porta, che questo, insomma, sì. potevamo
0: avrei messo Braglia in porta.
1: A proposito, Braglia, ci salutiamo così con te invece. Mi fai la tua top e flop dei portieri di questa stagione, i tre migliori e i tre peggiori. Vai.
4: Allora, da dove parto? Dai migliori?
1: Vai.
4: Per me Svilar è il numero uno, il miglior portiere. Sì. Maignan. E poi per me non è né il tuo preferito, Marco. Guarda, indico un portiere che ha avuto poca notorietà, ma che dal momento in cui si è messo a giocare ha raddrizzato la difesa del Torino, che è Paleari.
1: No, sei tu l'esperto, mica io. E i flop invece?
4: Chi?
1: I flop, i peggiori.
4: I flop. I flop Israel del Torino, ha fatto le prime partite che è un disastro, non so che cosa abbiano visto gli scouting del Torino. Audero e Di Gregorio.
1: Di Gregorio non benissimo. Va bene. Grazie a Simone Braglia. Ci sentiamo venerdì. Preparati. Torneremo
4: grazie
1: ancora a parlare.
0: Ciao Simone.
1: Simone. Massimo, grazie.
0: Ciao Massimo.
1: Vediamo che effetto farà la tua top 11 sui social. A presto.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: C'è Franco. Stiamo parlando male di te, insomma. Ciao, buon pomeriggio.
0: No, insegnaci a dare i voti agli altri. Io non sono capace, capito?
1: Sì, Piantanida che non è
7: sai qual è, sai qual è il problema? Innanzitutto come in Champions, prima giornata a Siena con Marco Piccari e Stefano Impalmeni, dico c'è come in Champions, punto numero uno. Poi sul Milan abbiamo sbagliato tutti, quindi grande serenità. Poi no, i voti, no, ma
1: questo è vero.
0: Senti, ma i tuoi voti, perché sentiamo quelli di Piantanita.
1: Come no, adesso li facciamo dare assolutamente anche a Piantanita. No, però voglio dire, i voti fanno discutere come sempre. Franco, no? Quello è l'obiettivo dei voti.
7: Sono 50 anni che fanno discutere per quello che funzionano sempre.
1: Certo.
7: No, ma il problema dei voti, questi qui di fine stagione, sono per me infattibili. Io li odio, cioè odio il voto alla stagione perché ci sono 7.000 componenti. Ovviamente sulla partita è più facile dare sia 0 che 10 perché la valutazione è su, diciamo, una cosa, due cose, ma sulla stagione sono veramente ma che ne so, però si possono dare, ma ovviamente sono molto più complicati, questo sicuro, perché ci sono 100 componenti da tenere in ballo in gioco e quindi è più complicato.
0: Dovuto dare due insufficienze, una grave ad Allegri e una
1: adesso ti dico
0: voi, però... a Spalletti, ma insomma avrei dato anche la sufficienza a loro per come sono fatto io. Avrei dovuto fare invece un discorso diverso. Sei politico e poi
1: ma
0: a salire.
1: Ma che sei politico?
0: Però non
1: ma
0: sei
1: dai,
0: stato credibile.
1: Ma non sei credibile, sei politico, non ne dà più, sei politico ormai. Pier Vincenzi, buon pomeriggio.
0: Ciao Andrea.
8: Buon pomeriggio ragazzi.
1: Adesso te li chiedo a te i voti pure. C'è pure Di Benedetto? C'è Lorenzo? Non risponde. Vabbè, speriamo che arriva.
7: Non risponde. Alle 2:30 ogni martedì tutta la stagione non risponde.
1: Ma è una roba, ma c'ha paura. Perché
7: sono 50 putate che stiamo qua alle 2:30 non risponde.
1: Ma perché non ne ha presa una nelle... Allora, qui c'ho i punti, caro Franco, caro Pier Vincenzi.
7: Siamo tutti messi male, mi sa.
1: Allora, Di Benedetto nelle ultime i punti delle ultime tre partite di Milan, Juve, Roma e Como non ha indovinato nessuna e aveva detto che sarebbero andati in Champions in base ai suoi punti Milan e Juve, quindi è toppato completamente. Piantanita ha preso solo il Como, però aveva detto che andavano in Champions in base alle ultime tre partite Milan e Juve, quindi pure tu zero.
7: Okay.
1: Pier Vincenzi ha preso come punti Roma e Como, hanno fatto nove punti nelle ultime però ha preso solo la Roma in Champions.
0: Tu Milan e Juve ho detto.
1: Tu avevi detto 9 punti, avevi messo la Juve, 9 punti la Roma, 9 punti il Como. alla fine hai preso i 9 punti del Como e della Roma, hai preso solo la Roma in Champions perché avevi pronosticato insieme alla Roma, avevi pronosticato la Juve in Champions.
9: Sì, Juve e Roma.
1: Juve e Roma. Sì, sì. Io ho preso la Roma in Champions e avevo messo anch'io la Juve, però ho preso i 9 punti del Como, quindi i 9 punti del Como abbiamo presi tutti, tranne di Benedetto che aveva detto 6. Quindi ecco perché
9: temeva la trasferta di Cremona
1: e temeva queste trasferte. Va bene, adesso se ci risponderà gli rinfacceremo questa cosa, però facciamo il gioco anche con voi, visto che ci hanno contestato il 6,5 a Conte dato da Impallomeni. Piantanita, quanto gli daresti tu a Conte?
7: No, adesso qual è il problema, devo ricordarmi quanto ha dato a qualcun altro che mi ha chiamato e mi ha chiesto i voti, perché sennò sembro matto. No, comunque gli ho dato più alto a Conte. Secondo me questa della stagione, visto tutto, sì. Ok? Secondo me comunque per me almeno è 7. Ok.
9: Mezzo punto in più
7: perché comunque
1: alza la media, il mezzo punto delle volte.
7: Essere arrivato là,
9: sette non è il mezzo, c'ha ragione.
7: Essere arrivato secondo.
9: Vabbè, ho capito, quella squadra là non dico che il mio.
7: No, però non l'ha avuta la squadra là.
9: Infatti l'ho detto io. Se ci fosse stato un altro al posto suo, probabilmente Napoli avrebbe fatto peggio.
7: Il problema di un voto del genere sulla stagione potrebbe essere un'altra.
9: Però la Champions League, ho capito, il trentesimo posto in Champions League
7: è stata disastrosa.
9: Infortuni?
7: Bravo, infatti è quello il problema. Il problema di dare un voto. No, ma aspetta, sarebbe molto più basso di 6,5 allora. Cioè, visto che il Conte è il responsabile degli infortuni, inutile che ci giriamo attorno, perché chi è responsabile?
1: Chi è responsabile? Il presidente, non ho capito.
7: È lui il responsabile.
9: Beh, questo non lo sappiamo, però.
1: Ma io gli do un 6, ragazzi.
9: Se è direttamente responsabile, non lo sappiamo. Può essere con partecipazione
7: di quella struttura lì. Poi dopo che risponde, cioè è ovvio che risponde Conte, non risponde il fisioterapista di Conte, perché voglio dire, adesso parliamoci chiaro, perché sennò sarebbe un po', è come gli allenatori pagano, Allegri paga perché i giocatori hanno fatto male e è responsabile comunque lui. Quindi anche degli infortuni è responsabile lui. Allora se devo guardare gli infortuni, a Conte gli devo dare 2. Cioè, se devo guardare gli infortuni,
9: Si fa la media, quindi 6,5 tu di 7, io 6,5, Andrea che dà?
10: 6,
9: vedi? Ancora più severo.
1: Io pure do 6.
9: Pure tu 6? Allegri quanto gli date? Ad Allegri quanto gli dai, Frank?
7: No, ma tu voi pensate Allegri Allegri con 40 infortuni, arriva 18° il Milan, no? Cioè, questo è il problema, e quindi quello secondo me è stato Conte molto bravo.
1: Allegri 4.
9: Guarda, io ho evitato, perché Marco mi ha detto, dai il voto e la motivazione, io ho evitato di dire con impegni a settimana, di una bara, cioè, sta cosa veramente io non la so.
1: 4 senza un'idea, io avrei detto così.
7: No, ma che c'è?
9: Vabbè, no, mi sembra, 4 senza un'idea. Mi sembra perentorio, anche abbastanza offensivo. Invece 4
1: Spalletti,
9: è perché
1: 5
9: tu sei,
1: col fiato corto.
9: Tu che sei amante delle cose, sai, due giri, un giro avanti gli altri, c'hai 20 secondi sul secondo e perdi il gran premio. Cioè, al Milan è successo sta roba qua, capisci? 4. Inesorabile.
7: Esattamente. Ma certo, ma è così, ma il problema di Allegri è che per un gol, ragazzi, cioè per un gol, questo 4, facciamo questo giochino qua, scusami Marco, faccio il tuo ruolo, ma per un gol, perché di un gol stiamo parlando, un gol, come e quindi il Milan in Champions League, quel 4 cosa diventa? Onestamente.
1: 6, non più di 6.
7: Quindi,
9: e quanto gli daresti tu, Franco? Non ho capito.
7: Sì, no.
9: Cioè, uno, se fa 2-2 allora, col Cagliari,
1: però
9: c'è
1: adesso noi dobbiamo essere sinceri. Uno che fa, mezzo, scusami, poi
9: vabbè, ma non puoi perdere con il Cagliari.
1: Però perdonami,
9: Franco,
1: Franco, uno che fa un girone di ritorno
9: non si può.
1: Di una mediocrità pazzesca. Le ultime 10 partite fa 10 punti.
9: No, ma 10 punti faceva di vantaggio a 7 giorni dalla termine, cioè, sulla quinta.
1: Anche se c'entrava la zona Champions, che io volevi da 7. Ma gli dicevi, gli davi 6, e 6 politico gli davi, perché sei arrivato a prendere la Champions. E quindi ci sta che gli dai un 6 politico, ma la stagione, cioè ripeto, il Milan con un impegno a settimana sarà banalità o meno, quello doveva fare, è riuscito fino all'ultimo 90 minuti,
9: Marco,
1: a sta aggrappata a sta cosa.
9: Per carità, però il 4 è lo motivo meglio, perché non ho avuto tempo, cioè sei in Milan, lascia perdere quella. Hai 10 punti di vantaggio, correggimi se sbaglio, Marco,
1: sulla quinta. Sì.
9: Hai questo vantaggio con tutti i problemi. E non hai fallito l'obiettivo della Champions League.
1: No, è così, non c'è.
9: Che hai avuto per tutto l'anno.
7: 4-4,
9: capito? Come fai a non dare?
1: Voglio sentire anche Pier Vincenzi. Pier, quanto avresti dato?
11: Ma perché Marco, secondo me, sta facendo
8: passa, il giudizio suo è sul lavoro sul campo, per esatto. quello passa da 4 solamente a 6, perché non lascia niente a me esatto. ogni volta che fa.
9: Ah, ecco,
8: purtroppo se avesse centrato la Champions League era una delusione per tutti uguali, non sapevi da dove ripartire, quindi si prendeva un 6. Io sono d'accordo con Marco.
9: Quanto gli avresti dato tu?
8: In Champions 6, pure no. meno forse.
9: Adesso invece che voto gli dà? Adesso?
8: Ah no, ma no, senza voto, cioè
10: come senza voto, mi sembra.
9: Senza voto come? Perché?
10: No, senza voto è brutto. Dai,
8: tre,
10: un voto.
8: Tre.
9: Cioè, addirittura tre.
8: Giocatori.
9: Tre. Alla pianta allora, vita, hai dato un voto.
8: Il problema del Milan con il Cagliari non è essere o non essere andato in Champions League. Chi ha visto tutta la partita si è reso conto che il Cagliari ha preso pallonate del Milan. Questa è la verità.
10: Sì, sì.
8: Scusa, non è accettabile, vuol dire che la squadra svuotata, senza idee, i giocatori sono responsabili quanto Allegri, perché se non riesce un minimo a compattarsi, a portare via quella partita in qualche modo, anche i giocatori, poca cosa, questo va detto, non diamo tutto la responsabilità ad Allegri. Poi altri si sono proprio innalzati a dei voti.
10: Allora aspetta, Conte, tu quanto hai detto che gli dai? 6? Giusto?
8: Sì, 6 e mezzo, non di più.
10: Io pure sono su questa.
9: Ancora più severi di me e di Frank
10: è
8: molto
10: sette.
8: Forte, secondo me.
10: Però adesso facciamo una riflessione velocissima.
7: Ma non c'è stata la squadra.
10: Che non c'è stata?
7: La squadra non c'è stata. No, e quindi io con quello che ha avuto.
10: Lui c'è stata, ma.
9: No, io gli riconosco che nel momento di difficoltà ha tenuto
10: botta. Ha tenuto botta, va bene. Però
9: c'è stava un altro, il Napoli
10: la domanda è come mai tutti questi infortuni? Non, questa è una domanda che non troveremo mai una risposta.
7: Ma questo ce lo devo dire lui.
10: Ma non troverà mai una risposta.
9: Il 6 e mezzo è di grande stima confronto.
10: Per me va bene, io sono severo. Ma preciso, molto,
9: mi sembra
10: molto preciso. Vabbè. No, però a questo punto facciamo un attimo una riflessione. C'è stata questa conferenza stampa congiunta, no? Dove c'era grande trasporto di Conte nel stare lì, perché se voleva sbrigare, diceva adesso fatemi questa domanda finale, io me ne vado e poi state qui col presidente quanto volete. E io l'ho trovata, non so Franco che ne pensi, ma a me non mi è piaciuta come conferenza, ti devo dire la verità, proprio una così.
7: Completamente inutile,
10: voto 4 e mezzo, cioè proprio ecco,
7: no, inutilità totale, cioè nel senso inutilità totale, anche perché voglio dire cioè almeno queste cose qui secondo me voi vi ricordate, e credo che i tifosi della Juve se la ricorderanno, stiamo parlando di un'altra cosa, è vero, quando Allegri dopo il primo giro, quindi per carità 5 scudetti, quindi un'altra vita, un'altra cosa, un'altra situazione, va via, fa la conferenza stampa con Andrea Agnelli, piangono, sono padre e figlio, ok, allora lì faccio una conferenza stampa congiunta, perché viene fuori un momento storico, iconico, bello, abbracci, lacrime, due giganti che piangono, bellissimo. Questa roba qua è stata una cosa inutile, non c'era bisogno di farla, bastava che uno dicesse vado via perché gli stessi motivi che ha detto lì e basta, punto, stop, ma poi... sembrava quasi non avessero neanche veramente litigato.
10: No,
7: non
10: no, vabbè, poi ti ripeto, gli infortuni coinvolgono tutti, non è che esentano l'allenatore, coinvolgono tutti, perché quando ci sono 31-35 infortuni, quello che è un problema di tutto lo staff, quindi pure dell'allenatore, e siccome chi è, chissà queste cose, sa benissimo.
8: Marco, gli infortuni li ha avuti l'Inter, li ha avuti tutti.
10: No, ma molti infortuni muscolari, però Andrea, tu che sei più dentro di noi, sai quanto gli allenatori influiscono nella preparazione? Soprattutto alcuni proprio.
8: È uscita un'intervista di Lange l'altro ieri.
10: Alcuni proprio mettono proprio bocca su quello che è il lavoro atletico che devono fare le squadre e fanno delle richieste ben precise anche sui tempi di recupero dei giocatori. Non ci dice, cioè, se vogliamo raccontare un'altra cosa, raccontiamoci. Allora, questa è la verità. Ma detto,
8: se vogliamo andare sul tecnico, Marco, Stefano lo sa, Conte è un allenatore che con lo staff della preparazione atletica lavora molto a secco, in gergo, molta poca palla durante il ritiro, tante corse in linea, quindi non c'è la componente tecnica, lavora molto sul fondo. Però l'ha sempre fatto, per quello non mi sento di dire di uno che ha 500
7: bravo,
10: no, però può sbagliare pure qualcosa una stagione, si può pure sbagliare.
8: No, faccio fatica perché c'hanno tutti i dati, c'hanno tutto.
10: Allora vabbè, facciamo così, casualità.
8: Non è possibile fare un errore così grave rispetto all'anno precedente.
10: Però mi dite una cosa,
8: casualità.
10: Facciamo una cosa adesso, noi abbiamo due panchine in questo momento che sono libere, ragazzi, due panchine, una è il Napoli che è la squadra vice campione d'Italia e l'altra è il Milan, cioè due panchine da poco. Proviamo un attimo a individuare chi potrebbe andare e per quale motivo secondo voi a guidare queste squadre. Si fanno un sacco di nomi, partiamo dal Napoli un attimo, perché oggi leggo che c'è una sorta di, ci sono dei candidati, Motta, Italiano sembrerebbe prendere molto quota, nell'ombra rimane sempre, non so se l'ombra o di più, Massimiliano Allegri. Partiamo un attimo dal Napoli, ditemi la vostra su questa panchina. Stefano, parto da te. Quale potrebbe essere in questo momento la figura più idonea?
9: Come si dice in questi casi, anche il recente passato, insomma, ha visto protagonista il faraone De Laurentiis fare il casting, no?
10: Non so se siamo
9: così nel periodo del casting, quindi ci sarebbe, non lo so, da quello che leggo, Italiano a pochi passi da qua, da dove a Roma. In attesa, gli agenti sicuramente parleranno con Manna o De Laurenti, sono Manna e De Laurenti. Detto questo, Italiano sembra in vantaggio sul resto del gruppo. Allegri lo escluderei. Se dovesse andare male, diciamo, l'accordo, non dovessero trovare l'accordo con Italiano, secondo me la strada, il colpo alla De Laurenti sarebbe Simone Inzaghi. E chiudo dicendo, perché De Laurenti, se mi ricordo, subito dopo a caldo i festeggiamenti per lo scudetto conquistato con Conte, si lasciò andare, dire ma adesso io mi aspetto che Conte si cimenti meglio nella campagna europea, perché il Napoli deve, eccetera eccetera. Ma chi meglio di Simone Inzaghi può fare un percorso del genere, cioè accontentare tra virgolette De Laurentiis, per dire oh, io voglio essere protagonista in Europa perché là ci sono i soldi veri, no? E poi soprattutto la vetrina internazionale, eccetera
10: profilo
9: eccetera.
10: Europeo, ecco, dai. Piantanida,
7: guarda, ti do le parole chiave, facciamo solo Napoli, ti do le parole
10: adesso
7: chiave
10: Napoli, adesso Napoli, poi andiamo
7: adesso
10: al
7: Napoli. Allora facciamo così, la parola d'ordine per l'allenatore del Napoli secondo me è certezza o certezze, cioè, e l'altra parola è niente fenomeni, ok? Secondo me, per gestire il dopo Conte, questo vuol dire che Italiano andrebbe benissimo, ma sarebbe secondo me qualche certezza in meno rispetto, per esempio, a Simone Inzaghi, sarebbe il profilo perfetto. Anche uno come Allegri, anche se questa stagione qui secondo me potrebbe lasciare un po' di dubbi a De Laurentiis, però dei profili del genere. Italiano è una certezza secondo me sotto alcuni punti di vista, sotto altri no, perché a livello di Napoli non c'è mai stato, però prima o poi ci deve andare, quindi andrebbe benissimo per certezza, ecco, però evitando come dire dei voli pindarici, andando a cercare fenomenismi vari in giro.
10: Pier Vincenzi, profilo Napoli in questo momento.
11: No, ma è scritto perché la squadra è nata per giocare 4-3, perché si ritrova Neres e Allison e Fenni, oggi un centravanti, tre grandi centrocampisti, e quasi sempre ha giocato anche con Italiano. Credo che sia tatticamente l'allenatore ideale. In Europa ha fatto sempre benissimo, merita uno stesso, prima o poi va pure testato ad alti livelli. Credo che sia pronto, secondo me. L'altro, Simone Inzaghi, è tornato a giocare a 4 dopo circa 6-7 anni, 10 anni quasi, in Arabia. E grandi certezze, uno delle squadre che sa costruire, però costa di più. Io credo che Italiano sia in vantaggio. Beh, De Laurentiis l'ha cercato già 2 anni fa.
10: Sì, questo è vero. E aggiungo, noi abbiamo sentito 20-25 giorni fa Inzaghi che aveva detto che insomma lì stava benissimo. Poi le ultime situazioni qui ci parlano di un... così, qualche incertezza c'è intorno alla panchina in Arabia di Inzaghi per questo finale di stagione che c'è stato, quindi attenzione. Pastorello aveva confermato, mi sembra una settimana fa, intercettato da Niccolò Ceccarini, aveva detto chiaramente che non aveva intenzione di tornare in Europa, però ripeto, lo scenario è un po' cambiato negli ultimi giorni, staremo a vedere se verrà interpellato o meno. Andiamo adesso in casa Milan, perché qui c'è una rivoluzione totale, via tutti, è rimasto solo Ibra, e leggo dei nomi. Li prendiamo un attimo al volo in grafica, leggo dei nomi, eccoli qui: Glasner, Iraola, Pochettino, Xavi, tutti stranieri in questo momento, dopo l'addio di Allegri. Stefano, una scelta, se, per quale motivo potrebbe andar bene uno di questi nomi oppure nessuno?
9: Alla Milan serve un allenatore che possa, cioè deve riorganizzarsi, non soltanto a livello di organigramma, ma a livello di gioco, di campo, di idea, disciplina, tattica, di principi, di lavoro. Iraola,
10: vai per Iraola, che è molto gettonato, che ha fatto molto bene in Premier in questa stagione. Vado da Pier Vincenzi.
11: Guarda, almeno deve ritrovare, ha ragione, uno stile di gioco che deve essere la fondamenta per ripartire. Non si può cambiare sempre, puntare tanto sui giocatori che non hai, tra l'altro, perché sono giocatori normali, buoni, ma non hai che campioni. E quindi ho visto che i nomi vanno su un allenatore di principi, uno che comunque ti trasmette tanto dal punto di vista tattico. Io non andrei su un allenatore straniero, ti dico la verità. Prenderei comunque, ecco, io sia al Milan che a Napoli, Italiano lo vedo anche lì.
8: forse proverei a dare un'occasione a Thiago Motta, non so se al Milan, perché mi sembra tanto, però credo che può tornare. È difficile, non ho ovviamente il
10: va bene, tu non andare. Andresti su un profilo
8: conosco poco, l'ho visto qualche partita, e l'altro viene dal mondo Red Bull, quindi è tutta intensità, è un allenatore particolare.
10: Bene, tu dici
8: io sono sempre su per Thiago Motta,
10: perfetto.
8: Poi anche Grosso, ragazzi, si può provare una volta anche a Grosso a dare un'opportunità, è l'altro allenatore che quest'anno insieme,
10: guarda, a me, io ti dico una cosa, sposo molto bene. Sposo l'idea di Stefano Di Iraola o di uno di questi qua, ad esempio anche Xavi, a me non dispiacerebbe, vorrei un allenatore,
9: però,
10: sì, un allenatore che porta anche
9: molto bravo,
10: culturalmente qualcosa di nuovo. Cioè diamogli la possibilità, arriva uno,
9: cioè Iraola ti allena
10: Iraola ti allena
9: vediamo, anche il carnea, cioè capisci, vediamo, cioè, lo sconosciuto, quello che
10: almeno a tre anni non
9: costa
10: cambia
9: poco
10: subito,
9: e serve un allenatore così, ma non che dico che Iraola è un fenomeno,
10: no. Hai detto
9: serve un allenatore così,
10: esatto. Aspetta Piantanida, manca la tua scelta.
12: Sul Milan, ragazzi, siamo nella classica situazione in cui quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito, no? Si dice così. Perché il problema dell'allenatore del Milan è benissimo Iraola, potrebbe andare benissimo Thiago Motta. Il problema è uno solo. Quando arriva Iraola e Iraola dice voglio il numero 10 Marco Piccari, ok? Si va col numero 10 Marco Piccari. Fine della storia. Se questo vuol dire che il numero 10 Marco Piccari poi la partita buona per la prima la fa a novembre, perché il Milan ingrana a novembre, perché c'ha tutto un sistema dietro da supportare, va supportato. Ma il problema del Milan è la luna, in questo momento la luna è spenta e non si può prendere Iraola se dietro non c'è un direttore sportivo, un amministratore delegato, uno scouting che sia completamente dedicato a Iraola, nel senso, o a chi per lui. Perché se io sento dire serve un allenatore alla Fabregas, Fabregas quando chiede lo sconosciuto giocatore greco o mezzo sconosciuto, bisogna prenderlo e tutti ci devono credere. Se c'è anche solo una persona che non ci crede, e a parte che adesso manco ci sono queste persone qua a parte Ibra, viene fuori un casino, ed è questo che succede al Milan e che rischia di succedere un'altra volta. Quindi io direi, ovvio che poi Iraola è l'allenatore che stuzzica, ma qui bisogna partire, cioè stiamo mettendo un come dire, il tetto senza le fondamenta e senza i muri. E se facciamo così anche l'anno prossimo, il Milan cadrà.
10: Sentite, però, siccome abbiamo ancora due minuti prima di chiudere questo blocco, ci andiamo adesso tra poco con Stefano. Spalletti è rimasto alla Juve, poi bisogna vedere sto patto con Comolli se funziona o non funziona. Io ho dei grossissimi dubbi, ma staremo a vedere. Ma Conte può rimanere fuori? Cioè, qui abbiamo due squadre che, secondo me, adesso faccio l'avvocato del diavolo, devono tornare a vincere. Se penso di tornare a vincere, mi viene solo un nome in questo momento: Antonio Conte. È da escludere, lo escludete?
9: In questo momento o nazionale o sta fermo, perché Spalletti resta la Juve, secondo me.
10: Piantanida, sarebbe una follia?
12: Ma allora il Milan si dovrebbe rimangiare tutto quello che ha detto, perché cercano un Fabregas, se poi prendono Conte vuol dire che non vogliono lasciare all'allenatore delle capacità decisionali e manageriali, e anche Antonio Conte se viene comanda sarebbe la cosa giusta. Ci hanno provato l'anno scorso con Allegri e poi è andata inevitabilmente male.
10: E la Juve?
12: Secondo me la Juve cioè Spalletti resta e Conte valuterà se stare fermo un anno e tornare alla Juve l'anno prossimo oppure andare in nazionale, perché poi lui è inutile che si girano intorno, Conte prima o poi vuole tornare alla Juve, perché la Juve non vince, cioè quanta voglia potrebbe avere uno come Conte di far tornare la Juve, la sua Juve contro tutti, che vince lo scudetto. Io credo che quello sia la mira della sua carriera in questo momento, bisogna capire. Però tra Spalletti e Comolli alla fine resterà Spalletti, cioè anche cioè tra i due, o tutte e due o resta Spalletti, ma che resti Comolli e arrivi Antonio Conte
10: non ci credo.
12: Oggi non ci credo, poi abbiamo visto di tutto, quindi.
10: Te Andrea e chiudiamo.
13: No, per me la stagione di Spalletti è più che sufficiente. Io non gli do responsabilità neanche sulle ultime partite, non mi sento, secondo me lui gioca la squadra, gliel'ha dato, gli ha messo in condizioni i giocatori di fare bene. Per me la responsabilità è di chi è andato in campo, te lo dico chiaramente. Dove il suo l'ha fatto e forse anche di più, perché in poco tempo ha fatto questo. Secondo me è un grande allenatore, una Juve di
14: e la Juve deve ripartire da Spalletti.
10: Aspetta, che devo salutare, mi sembra Franco. Giusto, Franco, ti devo salutare. A presto.
9: Ciao, Franco.
10: Di prossimo, un abbraccio. Ciao, Franco. Ciao, ciao. Vai.
14: Quindi, se Spalletti ha una richiesta che può essere un giocatore, va accontentato. La Juve veramente va costruita intorno a lui. È un allenatore che ha grande esperienza. Io non cambierei mai. Su Conte ti dico che secondo me aspetta la nazionale, perché ti dà riposo proprio a livello psicofisico. Ma secondo me è un progetto che a lui può piacere rilanciare gli azzurri. E poi se mi dici al Milan prendersi Conte, forse sì, senza almeno una garanzia, come dici te. Se devo tornare a vincere, lui non fa primo, fa secondo.
10: Io faccio fatica a pensare che sia fuori dal giro Conte il prossimo anno, però vediamo, perché io ho poche convinzioni anche sulla nazionale.
9: Però ha dato tanto, bello, bello stato.
10: Va bene, vediamo. Vediamo un attimo. Tanto Cardinali, che tra l'altro abbiamo anche delle immagini di questa mattina, ha detto che tra 10 giorni deciderà tutto. E vedi, andava via. E, insomma, hanno raccolto Milan News le informazioni. Tra 10 giorni deciderà entro 10 giorni tutto quanto. Allenatore, struttura, tutto. Quindi capiremo le mosse del Milan. Staremo a vedere. Va bene, va bene. Allora, Andrea, ci dobbiamo fermare. Grazie, come sempre. A presto.
9: Ciao, Andrea.
14: Ciao, Marco. Un abbraccio.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
10: Allora, c'è anche Michelangelo Rampulla. Ciao, Michelangelo. Ben trovato.
9: Ciao, Michelangelo.
15: Marco.
10: Ciao,
15: buon pomeriggio.
10: Cioè, ci sono collegati anche Francesco Repice e Gianni Bezzi con noi questo pomeriggio. E Gianni, vengo da te, faccio la stessa domanda di questa eventuale patto, e poi così la butto lì, no? Ma con Conte libero in questo momento non può venire uno strano pensiero alla Juve o al Milan, non lo so.
16: Ma non sarebbe stato serio. Perché? Per un club come la Juventus, che appena ha rinnovato il contratto a Spalletti, per intavolare un rapporto, diciamo un progetto più lungo, che mi sembra fondamentale per la crescita di un club, di una società, di una squadra. È vero che poi il campionato è finito come sappiamo, e quindi ovviamente è deprimente per questa Juventus trovarsi fuori dalla Champions League, però da lì deve ripartire, perché non puoi fare un'altra rivoluzione e poi dopo chiami Conte e poi i ritorni non si sa mai se sono i cavalli di ritorno, non si sa mai se sono quelli giusti. Secondo me Spalletti è un allenatore che credo che dopo i fallimenti che ci sono stati dopo Motta, poi Tudor, insomma tutto quello che è successo, adesso la Juve ha cambiato, ha ricambiato, ha perso anche Giuntoli. Adesso deve dare un segno della continuità, perché è su quello che deve lavorare e cercare di rinsaldare, rinforzare anche una rosa se ha dei punti che sono ovviamente un po' carenti rispetto diciamo a squadre che, voglio dire, stanno davanti. Ma il progetto come allenatore è fondamentale.
10: Fondamentale. Repice.
17: No, io non lo so se ci sia stato o meno un patto, non, veramente non ne ho idea, non lo so, non potrei dirti se sì, se no, eccetera. Vi posso dire che, come diceva Gianni, giustamente andare adesso a interrompere un rapporto con un allenatore che hai rinnovato poche settimane fa, di fatto mi sembrerebbe una follia. Cioè, anche lì bisognerà fare una scelta, secondo me, come sarà fatta a Roma. Se questo patto c'è stato, e vabbè, che provino a lavorare insieme, eccetera, ma se questo patto non c'è stato, bisogna che qualcuno arrivi da sopra a dire: vabbè, chi decide qua? Decidi tu, e prendo una direzione, come è stato fatto dai Friedkin a Roma.
10: Una direzione, sì, chiara, no? Per mettere poi l'allenatore nella miglior modo di lavorare. Michelangelo Rampulla,
18: eccomi qua.
10: Tu che dici?
18: Di cosa parliamo?
10: Stiamo parlando di Spalletti, di questa...
18: No, dico che sì, sono d'accordo con Francesco, perché credo che rivoluzionare adesso sarebbe non idoneo, no, per ripartire. Credo che Spalletti sia un allenatore di grandissimo spessore e la Juve faccia bene a ripartire dall'inizio con un allenatore del genere. Assolutamente sì. Se rimane... diciamo che io da un certo punto di vista, no, dalle batoste, questa è una batosta importante, perché sì, la Juve che non partecipa alla Champions League non è che ha perso punti contro squadre che lottavano per qualcosa, contro squadre che già una retrocessa, l'altra è già salva, e quindi dimostra il valore di questa squadra, sinceramente. Credo che partecipare alla Champions League a questo livello significava essere una comparsa della Champions League. Allora tanto vale ripartire dal basso, ricominciare con un allenatore, come dicevo prima, di un certo spessore qual è Spalletti, e porre le basi per cercare di fare in futuro fare delle competizioni ad altissimo livello. Credo che sia faccio un esempio stupido, quello di Sinner l'anno scorso, quando ha perso Roland Garros, si pensava adesso molla tutto, no? Invece da lì, da quello sguardo, se vi ricordate alla premiazione di Alcaraz, da lì è ripartito, ha vinto Wimbledon e ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Quindi dalle sconfitte, dalle grandi sconfitte si può ripartire con grande entusiasmo, si spera.
10: Io non ci credo a sto patto che hanno fatto, non ci credo.
18: No, il patto, guarda,
10: se
18: io
10: patto,
18: sono stato,
10: non patto,
18: sono...
10: incontro, non incontro, perché poi dice che...
18: No, siamo stati... Come se,
10: a me
18: sai,
10: mi sembra come...
18: Venerdì siamo stati insieme a tempesta. Loro. Siamo stati insieme a loro venerdì.
10: Sì.
18: Ed erano tutti abbastanza tranquilli. Sì. Certo, erano delusi dall'andamento della situazione, però sia Comolli che Spalletti... Si parlava tranquillamente qui con tutti, quindi credo che, non so se è un patto o non un patto, però insomma è giusto che una grande società debba ripartire con delle idee ben chiare.
10: Stefano, volevo aggiungere...
15: ha detto un centravanti, però
10: sì, ci vuole un centravanti, sì. Non solo un centravanti,
18: però... ci vogliono secondo me 3-4 buoni acquisti adesso.
15: Sì, è chiaro che ci vogliono 3-4 buoni acquisti, però come dice giustamente qualcun altro, datemi un portiere che para e un centravanti che fa gol, e voglio dire, già sono sulla buona strada. E lì il portiere che para e il centravanti che fa gol, sebbene lui li abbia chiesti, non sono arrivati.
19: Ma senza i soldi comunque della Champions dovranno essere molto bravi sul mercato, perché qui mancano tanti soldi.
10: Ora questo è vero.
15: Certo.
18: Bisogna tornare a essere quelle che si era una volta, no? Cercare di scoprire dei talenti senza andare a rincorrere i procuratori.
15: Esatto. È una parola,
18: no? Però bisogna tornare lì. Quando non ci sono soldi,
15: io sono d'accordo,
18: fare necessità virtù.
15: Oramai io sono d'accordo, figurati con te, sempre, però non. È difficile, il pallone ce l'ha in mano loro adesso. Cioè,
18: lo so, sì, sì. Beh, questo purtroppo è così. Vabbè.
10: Stefano, stavi appuntando di qualcosa?
9: No, ma molto semplicemente, secondo me bisogna guardare in faccia la realtà senza colpevolizzare nessuno, e con lucidità all'interno della Juve devono fare questo tipo di riflessione. 4 sessioni di mercato sballate, 3 allenatori di cui la scelta più illuminante è stata quella di Spalletti, che rappresenta un po' la luce in fondo al tunnel, punto. Da qui ripartire. Sono state toppate 4 sessioni di mercato, no 2, 4. Quindi questo è il risultato della Juve. I tifosi, io capisco la delusione, ma bisogna essere molto lucidi, nessuno deve avere...
10: Sai, i tifosi scrivono, se vuoi vincere vai a prendere punti.
9: Ma hai perso 2 anni, ma hai perso 2 anni. L'allenatore, hai cambiato 3 allenatori, la colpa è dell'allenatore. Hai perso 2 anni in cui ti sei superato, Michelangelo. Cioè, dopo il primo anno pensavi che invece... quindi arriva l'allenatore Spalletti, già è incavolato nero, perché non, che può dire tutto quello che pensa? 3 allenatori di cui Spalletti è l'unica fonte, l'ultima luce di speranza, perché se tu mi dici Tiago Motta, tu Spalletti, io dico Spalletti. Ecco, forse è l'arrivo di Spalletti, no, è l'unica cosa che rappresenta un po', ma tu non è che poi... Tu devi lucidamente, quando fai una chiacchierata all'interno, detto, allora
10: è lucidamente 2 anni, quello che mi preoccupa.
9: No, ho capito, ma senti, mamma, ho preso quell'altro. La Juventus ha sbagliato 4 sessioni di mercato di calcio, perché questa è la mia opinione. Poi non vi voglio convincere, ma questo è il dato di fatto. Poi l'allenatore, perché Tiago Motta non riesce? Perché Tudor E perché Spalletti,
10: quindi, per battere Verona e Fiorentina serviva a fare un supermercato?
9: No, vabbè, adesso no, tu così provochi e lo sai come la penso. No, quindi Spalletti ha le sue responsabilità, per carità. Però riparti da Spalletti, sono d'accordo con Francesco, con Gianni, con Michelangelo, siamo tutti d'accordo. Però se ti trovi a questo punto è perché tu hai sbagliato il calcio o no?
15: Esatto.
9: No, l'hai indovinato? Però, esatto. Se l'hai indovinato no, non stavi a sto punto, ragazzi, ma è molto semplice.
15: Allora, chi c'era a Madrid in conferenza stampa di Tudor quella sera? Quando ha una domanda di Guglielmo Buccari semplice, una domanda innocua, è partita una filippica di 25 minuti a spiegare, guardate che qua non andiamo da nessuna parte. Anche se cacciano me, ormai mi hanno cacciato, che si era capito che l'avevano cacciato. E chi si prende la responsabilità mai di questi errori? Non si può dar sempre,
9: sì, Francesco, ma nemmeno tanto io devi capisco riflettere, perché si va di corsa.
15: Ma certo,
9: tu se ti chiami Juventus devi ripartire, poi quello che è stato però devi capire perché ti ritrovi dopo due anni in queste condizioni, questo lo devi capire,
15: perché se no bisogna capire chi ha sbagliato, deve alzare la mano e dire però cioè anche la colpa è mia, perché non è possibile che Thiago Motta abbia avuto tutte le colpe, non è possibile che tu abbia avuto tutte quelle colpe, non è possibile che Spalletti, che non è un allenatore, è un top allenatore a livello mondiale, abbia solo con, cioè, voglio dire, è chiaro che basta per battere la Fiorentina in casa, il Verona, eccetera.
20: Io su questo però non sono vero d'accordo, caro.
10: Su che cosa, Gianni? Su che cosa?
20: Che un allenatore mondiale, Spalletti, ha vinto un campionato in Russia. Che ha vinto? Ha vinto niente qua.
10: Ha vinto il campionato italiano con Napoli.
20: Col Napoli, ho scritto, vabbè, ho capito, con una grandissima squadra. Ma se allenatore mondiale, se mi parli di Ancelotti, ti dico hai ragione, ma non mi dica Spalletti è un allenatore mondiale, scusami.
15: No, per me sul campo, il lavoro sul campo Spalletti è il numero, lo metto nel lavoro sul campo, lo metto vicino ai più grandi in assoluto.
20: Però allenatore mondiale, insomma, cioè, voglio dire, Conte ha vinto molto di più, Allegri ha vinto molto di più.
15: Figurati, io lo sai che lo come la penso, Gianni, però se tu devo pensare al lavoro che fa lui sul campo e da come fa a giocare le squadre, non ce n'è. Poi ci sono altri problemi e magari, però un allenatore come questo non può prendersi la responsabilità di una roba che è andata male, insomma, di due partite andate
9: Francesco,
15: male.
9: Francesco, però tocca andare anche oltre.
20: È entrato pure in corso d'opera, perché Spalletti se fosse tra l'altro.
10: Quindi tu che mi stai dicendo che prenderesti Conte, Gianni?
20: No, io l'ho detto già all'inizio. Ho detto io la Juventus è proprio perché deve dare una linea di continuità, anche perché prima chi l'ha detto non mi ricordo, ma è molto giusto, ha sbagliato talmente tanto tra operazioni di mercato e scelte di allenatori, adesso deve andare avanti su una linea. Questo, guarda, che è un problema. Adesso, al di là del fatto che voi mi direte perché io parlo così, perché sono pro Allegri, ma guardate che il Milan, voglio dire, ha fallito da tutti i punti di vista. Cioè, il signor Cardinale
10: ha fallito pure Allegri, ha fallito solo Milan.
20: Lo dovrebbero si fa diventata cardinale a un parrocchiano per tutti gli errori che ha fatto lui insieme a Ibrahimovic.
10: Aspetta, poi
20: anni.
10: Ci andiamo un attimo al Milan, perché
20: vabbè, dai.
10: Ci andiamo, però ha fallito pure Allegri, non ha fallito solo Cardinale.
20: Sì, alla fine sì, anche lui, però voglio Allegri. Dire,
10: però qui Milan, ogni volta noi dobbiamo santificare i curriculum, la storia e bla bla bla. Ha fallito pure lui, non è lesa maestà se uno dice che ha sbagliato pure Allegri. Cioè, non stiamo offendendo.
9: Ma Gianni, capita Allegri anche ai più bravi di farti incappare in stagioni un po' sfortunate.
10: No, facciamo capito Gianni?
15: Posso dirvi, perché figuratevi se Gianni è con Allegri, figuratevi quanto lo sia io, cioè, perché lo adoro. Però
20: grazie,
15: ragazzi, cioè, nel senso che, ragazzi, ma l'avete vista la rosa del Milan?
20: Bravo,
15: il miracolo
20: bravo.
15: è che sia stato lì tutti quei mesi. Poi è chiaro che aveva sbagliato anche lui, perché qui chi è che non commette errori, ragazzi? Solo il Padre Eterno. Però caspita, cioè anche lì ti chiede un centravanti e arriva Fulkrug, ma quello c'ha tre giocatori lui là, c'ha il portiere, Modric in mezzo al campo e Rabiot, dopodiché ragazzi si fa fatica
20: a pensare che i giocatori gli
10: quindi fatemi capire, nella prima parte che fa un girone sempre praticamente addosso, certo, alle prime, quasi all'Inter, è un fenomeno, certo, Allegri. La seconda parte che
9: colpa
10: fa
9: Cardinale,
10: è colpa di Cardinale e dei giocatori che hanno fatto ridere. A me me la state incartando così, io non l'accetto.
20: È l'unico che c'ha personalità, è scoppiato. Leao non è stato mai un leader.
10: No, c'è qualcosa che non torna, ragazzi. Perché prima parte.
9: Diamo la parola a Michelangelo.
10: Michelangelo, tu che dici?
2: No, io dico una cosa: che quando si fanno le squadre, in questo caso anche le parole di Spalletti mi sembrano perfette, quando si fanno le squadre, i direttori sportivi fanno le squadre, non le devono fare con i procuratori, o almeno le squadre vanno fatte con la consulenza del proprio allenatore, perché è così che si fa. Cioè, io voglio prendo un allenatore Spalletti, prendo Allegri, prendo chiunque prendo, io mi confronto con l'allenatore.
10: Se e io quindi non si sono mai confrontati con Allegri? Cioè, Allegri gli hanno detto questo, perché, ti è allenalo.
2: Allora, il discorso, no, beh, ti ricordi? Era una squadra un po' variegata in Milan, cioè sì, abbiamo sempre detto. No, però, cioè, un po' fatto,
9: il variegato fatto di Michelangelo, sì.
2: Esatto. Però il discorso è che io devo fare una squadra insieme all'allenatore, cioè ho delle priorità. L'allenatore lo devo mettere in condizione di poter esprimere le sue idee calcistiche con i giocatori che vuole lui. Se io non riesco a prendere, perché
10: ma qual è l'idea calcistica di Allegri? Però io parliamo allora dell'idea calcistica,
2: quella di vincere, perché l'idea
10: calcistica, questa è un'idea, vincere è un'idea. Vincere, certo, un'idea
2: è una splendida idea che poi
10: e quindi Fabregas giocando, non ce l'ha, Gasperini non ce l'ha, che ne so, De Zerbi non ce l'ha, giocano tanto per giocare.
20: Milioni è andato a comprarsi i giocatori che gli ha detto che voleva.
10: Chi? Non ho capito.
2: L'idea di calcio ce l'hanno tutti, tutti hanno un'idea di calcio, poi sta, non è che per forza tu la mia idea la metto nel calcio, gioco 11 contro 0 e funziona, ma io gioco con altri 11, per cui magari quelle, la mia idea non me la fanno attuare, nel senso che trovo un'altra squadra che mi mette là, io mi devo difendere. Non è che dire Allegri va là e dice mettiamoci tutti e 10 lì e poi partiamo.
9: Però Michelangelo, perdonami, quello che dice Marco non è tanto distante dalla realtà. Allora siamo tutti d'accordo con te, con Francesco, con Gianni, con che è vero che ci sono società che sono discutibili, lasciate serare.
2: Sì, sì. No, ma
9: però se
2: lui
9: poi,
2: c'ha ragione.
9: Però se
2: no,
9: poi,
2: Marco, c'ha ragione,
9: però se no, poi, no, scusa, Stefano, tu perdi in casa l'Udinese, no, tu perdi in casa col Cagliari alle ultime partite, certo, c'hai 10 punti di vantaggio sulla quinta, a 7 giornate al termine,
2: però,
9: c'è
2: Stefano,
9: qualcosa che non va.
2: Anche tu, Stefano.
9: E B, e con la Verona e con la Fiorentina fa un punto in due partite in casa,
2: sì,
9: c'è qualcosa,
2: Stefano,
9: che non va.
2: Ma dai, sei, no, scusa, sei stato un calciatore anche tu.
9: Lo so, che
2: l'allenatore che è colpa, io ho detto anche l'altra volta.
9: Ma infatti l'abbiamo detto, però è colpa l'allenatore, ho capito, però. E allora,
2: scusa, o il Milan non vince col Cagliari.
9: Però Michelangelo, tu sei stato un giocatore importante, la squadra di campioni.
10: Allora, che è colpa dei Cardinali, allora, non vinci col Cagliari,
9: è anche il manico che te deve dire, ti deve far fiutare il pericolo. Guardate le cose.
2: Scusami, Stefano, ma tu fai l'allenatore, metti nel panno
9: dell'allenatore. Allora, che vuol dire? Che sto Milan
2: devi dire ai giocatori che perdono col Cagliari prima della partita, mica gli devi dire adesso giochiamo tranquilli, non facciamo, no, vai in campo per vincere.
9: E come mai quella prestazione? Ma la prestazione, però, perché?
2: Ma poi sono i giocatori, scusami, non mi fai dire che i giocatori sono scarsi, io, per l'amor del cielo. Però i giocatori che non vincono certe partite di testa non sono.
9: Ma ha perso sei nelle ultime 10, perché? Uno si può chiedere perché.
2: Perché
9: i giocatori sono diventati tutti brocchi? Perché?
2: Ma non ce l'ha, non lo so.
9: Io non ci credo.
10: Aspetta, una alla volta, fate sentire Ribice che stava dicendo perché.
20: No, io ti posso dire quello che mi ha risposto lui dopo Milan-Atalanta. Mi ha detto: noi fino a quando ha retto la difesa e poi lì davanti in qualche modo vinciamo le partite. Quando abbiamo cominciato, perché è il succo del discorso, il senso, diciamo così, intrinseco del discorso, noi questi siamo. Se reggiamo dietro, in qualche modo facciamo un gol e magari andiamo avanti così. Nel momento in cui non reggiamo più dietro, è finita.
9: E allora il problema è che ha fatto troppo bene prima.
20: Sì, certo, secondo me.
2: Poi Stefano, poi subentra anche la stanchezza.
9: No, no, per carità, però stai lì a un filo dal traguardo, devi portare a casa,
2: devi portare a casa
9: il risultato, Michelangelo, dai.
2: Esatto. No, no, lì, infatti lì la stanchezza finisce, se io devo vincere, come la Juve con la Fiorentina, io devo vincere,
9: ma
2: o col
9: punto.
2: Verona, devo vincere.
9: Ma un punto col Cagliari stiamo in Champions League, un punto.
2: Noi diamo la colpa all'allenatore, che colpa ne ha l'allenatore? In campo ci vanno 11 ragazzi che sanno che devono vincere. Ma che giochi a 4, giochi a 5, giochi a 10 davanti alla difesa, devi vincere, in qualche modo devi vincere, punto.
10: Aspetta, Pato,
2: non è che giochi contro Real Madrid per devi vincere, lì sì ti do ragione, però lì gioco contro squadre già retrocesse o già salve, e tu vabbè, comunque ti posso dire una cosa, quando c'è la tensione, e io ne so qualcosa, no, perché no, a c'ero, certo. Quando c'è la tensione, una squadra che noi se giochiamo 20 volte con la partita ne vinciamo 22. Abbiamo preso la partita perché c'è la tensione che ci attaccava.
9: Ma Michelangelo, nessuno adesso qui vuol fare il fenomeno, quindi, perché siamo seduti.
2: C'entra poco, eh.
9: Allora, nessuno toglie il valore ad Allegri, che resta un allenatore formidabile. Però l'aggravante è che tu c'hai a 7 giornate dal termine un vantaggio enorme sulla quinta. Enorme! Tu non puoi non andare in Champions League. Non puoi non andare in Champions League. Dai, su, Michela, ci stiamo a girare intorno. Dai, su. Enorme! Tu non puoi non andare in Champions League. Non puoi non andare in Champions League, dai, su, Michela, ci stiamo a girare.

0: che non va in centro.
1: Spalletti Allegri hanno chiesto proprio.
2: Gattolini ha fatto 36 punti dire. Nel girone d'andata e 37 nel girone di ritorno con Malen, un punto in più ha fatto.
3: Senza Malen 36.
1: Senza Malen 36.
2: Senza Malen 36.
3: Miglior difesa del campionato senza Malen.
1: Poi erano tutti fuori però.
3: Dobby, bravo, Ferguson, bravo.
1: Tutti fuori. Quindi Roberto, a me non mi poteva convocare anche perché io gioco mezzala, quindi non faccio la punta. Però cioè, la cosa è questa, quei due ti hanno chiesto un centravanti. Te l'hanno chiesto esplicitamente, ti hanno chiesto un centravanti, uno che butta la palla dentro.
3: A France, io ti voglio bene, Vlahovic è tornato, ha fatto 4 gol nelle ultime 5, a Juve non è andata in Champions League. Che
1: ma Vlahovic
2: ha pure tolto tutto il
1: Torino. Ha gol nelle ultime 5.
3: Che ti sono servito? Che non sei andato in Champions League?
1: Ma sei stato infortunato.
3: No, ma ha segnato decisivo. Con l'attaccante, ha segnato... Cioè, ma la
1: sì, ma ha segnato, ma è stato fuori. Vabbè. Tutto là. Cioè, se uno ti chiede un caspita di centravanti,
3: e no, siamo, no, siamo d'accordo, sfondi una porta aperta, siamo d'accordo. Ma per fare, ripeto, un po' un discorso forse da bar o terra terra, però non lo so, qui abbiamo un campione, Michelangelo, tu hai commentato un miliardo di partite, Gianni pure. Allora io dico, per fare un punto, per fare tre punti, per fare quattro punti in casa all'Allianz Stadium, gremito.
1: Ma io non ho detto che lui non
3: col Verona e Fiorentina, ti sembri viva Pelé?
1: Certo.
3: No, infatti, secondo me non lo so, boh, parliamone.
1: Infatti Locatelli è andato al dischetto e si è fatto parare il rigore, per esempio. Cioè, magari quei due punti ti avevano cambiato la storia. No? Vide.
2: Sì.
4: Ma che cosa stiamo parlando?
2: Dimmi Gianni, che poi vado in chiusura e ci fermiamo un attimo.
4: Di
2: dai.
4: Allegri, ma perché non parliamo di D'Aversa che ha fatto un grande campionato col Torino e ancora devo capire da qualcuno perché lo mandano via? Ma parliamo anche del Torino. Ma che è Torino? La squadra che non conta, che non esiste. D'Aversa ha fatto una grandissima stagione quando è arrivato.
3: Appunto, allora
2: anche Vanoli ha fatto una grande stagione.
3: Allora ti stai smentendo. Allora,
2: anche
3: cioè,
2: Vanoli
3: dire,
2: ha fatto qualcosa di incredibile, eppure va via.
3: Può essere importante, questo stai dicendo.
2: Quindi
3: già.
2: Vedi, allenatori quindi, poi alla fine pure loro incidono. Allora, quindi,
4: infatti,
2: pure...
4: Guarda, che cioè, è questa cosa delle panchine è un manicomio. Sarri ha fatto il fenomeno con la Lazio.
1: Esatto.
4: Quando voglio dire, sì, perché voi non guardate quanti punti ha fatto Sarri, la Lazio è arrivata nona. Ha fatto una finale di Coppa Italia e chi va a prendere adesso Gattuso che non allena da 6 anni?
2: No, vabbè,
4: ha bucato il mondiale.
3: Ma che stava a dire? Ma neanche voglio dire corretto.
4: Ma che
3: stava
4: a dire?
2: Scatenato
4: Bizzo. Parliamo delle cose vere.
2: E allora, scusi, aspetta, poi ci arriviamo subito perché devo, sì, mi devo fermare. Francesco, prima
4: parliamo
2: di
4: salutare. Allegri ancora, parliamo di Allegri e di Spalletti che ha già rinnovato.
2: Allegri è stato
3: che dobbiamo parlare
2: ieri,
3: allora decidi stato... tu di quello che dobbiamo parlare Gianni che
2: si
3: dire?
2: È parlato ma di esonero quello di Allegri non è una
3: allora
2: cosa...
3: parliamo che voi che parlate cosa... grosso parliamo di grosso
4: ma secondo me
2: è stato esonerato
3: il Milan e la Juve non c'entra la Champions League di che parli del zio Arduino
4: cardinale Ibrahimovic loro sono stati i principali responsabili.
2: Sì.
4: Senza una campagna acquisti, come ha detto prima Francesco, senza un attaccante.
2: Sì.
4: Ma che stiamo a dire? Ha giocato con Modric 40 anni e Rabiot, basta, stop.
3: Va bene.
4: Ma
1: non solo, posso dire una cosa?
2: Sì.
1: Ma perché è qui ha ragione assolutamente, secondo me Gianni. Cioè, ma perché non
3: ma non glielo dire perché è peggio.
1: No, ma perché qualcuno si prende la responsabilità di dire io sono quello che ha mandato via Paolo Maldini?
4: Ecco.
1: Ma io di qua. Ma cioè, ma vi rendete conto?
3: Là è un po',
1: cioè, sì. Uno mandava uno che l'ha portato in Champions e ha fatto vincere un campionato con Pioli in panchina, con tutto. Cioè, voglio dire, ma di che cosa? Ma veramente siamo alla pazzia totale. Cioè, nessuno che alzi la mano in società, un responsabile, dica scusate, ma dire almeno scusate.
2: Ma questo non avviene dappertutto, chiede scusa.
1: Cioè, voglio dire, ma possibile.
2: Senti, Francesco, prima di salutarti ti chiedo una cosa, qual è il profilo secondo te ideale per andare sulla panchina del Napoli? Perché c'è un'altra panchina vuota, oltre a quella del mio.
1: Ma chiedi a me?
2: Sì, a Francesco, poi ci fermo.
1: Massimiliano, Allegri, va benissimo.
2: Lo vedi proprio Allegri. Ideale per il
1: sì.
2: Napoli?
1: Ma certo. Ma ideale per tutti Allegri è uno che vince, poi è chiaro che tutti sbagliano ragazzi, cioè non è che stiamo parlando, ripeto, del padre eterno, però se c'è un top manager in giro e tu hai una squadra che comunque ambisce alle prime posizioni è chiaro che Allegri diventa una,

0: non dico una scelta cioè voglio dire l'unica, però però insomma io se fossi De Laurentiis non me lo lascerei mai scappare.
1: Michelangelo, sei d'accordo anche tu? Oppure no, non sì, so, si parla anche di italiano, si parla anche di italiano.
2: No, dipende, in questo caso noi parliamo da detti lavori, però molto, molto al di fuori. Io credo che dipende dalle scelte della società, come vuole impostare la squadra e tutto, ma credo che con Allegri sbaglierebbe poco. Allegri è un allenatore vincente, il Napoli è una buonissima squadra, credo che potrebbe essere il posto ideale per Massimiliano.
1: Gianni, attento, chiedo per niente, insomma, voteresti pure tu Allegri?
0: Ma guarda, io mi sarebbe piaciuto anche l'idea del ritorno di Sarri. E io poi tra l'altro questa cosa poi non l'ho capita di Sarri, perché alla sua età davvero andrà all'Atalanta? Cioè io mi aspettavo da Sarri che scegliesse una squadra dove poteva anche cercare di puntare a qualche obiettivo importante. Tu vai all'Atalanta, ma lì diventi una sorta di manager che per far ripartire un progetto, boh, non lo so. Comunque
1: ha fatto un anno formativo qua.
0: Voi Allegri,
1: come anche tu Allegri, quindi sì, non italiano sì, ma Allegri. Vedi Allegri.
0: Sì, sì.
1: Va bene, mi devo fermare un attimo. Francesco, grazie.
3: Ciao Francesco.
1: Un abbraccio.
0: Grazie a voi, buona
1: ciao, un ciao, abbraccio.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Ciao Gianni, ben trovato. Gianni Bezzi.
0: Ciao, ciao, ciao Marco.
1: Ti voglio far arrabbiare oggi. Allora, ciao, Michelangelo Rampulla è collegato con lui. Michelangelo, ti riprendo al volo. Lo dovrei anche vedere in video, eccolo qui, già sorride. E poi mi fa tanto piacere perché è con noi anche Alberto Cerruti. Ciao Alberto, ben trovato.
3: Ciao Alberto.
5: Buon pomeriggio a voi che ascoltate MV Radio. Un saluto a Rampulla che ricorda i tempi del Varese.
2: Ciao Alberto, ciao.
1: Era giovane, vero? Era un po' di tempo fa, è vero.
5: Qualche mese settimane fa. quando il Milan vinceva.
1: Ecco, quando il Milan vinceva, infatti, Alberto. Senti Alberto, io stavo leggendo un po' alcuni punti dell'incontro di ieri, no? Me ne è saltato uno all'occhio così, ieri Cardinale che si è incontrato, fissato dei punti, poi dopo ha spazzato via tutti, ha tenuto solo Ibrahimovic, non so se siete d'accordo o meno con questa scelta. Però ha detto anche una cosa, Allegri gioca per non vincere, guarda specchietto retrovisore. Se ieri avessimo vinto, avremmo perso un anno. Vabbè, che dici Alberto?
5: Ma io dico che Cardinale è il primo che doveva autolicenziarsi.
1: Addirittura.
5: Quindi... Certo, certo, perché lui è la responsabile di tutto e quindi se Allegri non gli sta bene non doveva prenderlo, non scopre Allegri improvvisamente. Secondo me Allegri in questa situazione è il meno responsabile. I responsabili sono coloro che hanno fatto le scelte, dei dirigenti, dei giocatori, perché i giocatori sono più importanti degli allenatori.
1: Vabbè.
0: Come vedi, sono d'accordo. Marco, quello che ha detto adesso abbiamo ascoltato, l'ha già sentito prima.
1: Ma io non sono d'accordo, tu lo puoi dire anche, lo puoi mettere anche a ritornello questo discorso.
0: È responsabile, cardinale che dovrebbe
1: non trovare
0: essere...
1: una responsabilità Allegri è qualcosa di poco obiettivo e diciamo così eccessivamente difensivo nei confronti di un allenatore che ha fallito, che ha fallito, non riconoscere anche il fallimento di Allegri. Non lo trovo obiettivo, ma lo dico con grande sincerità. Come fai a non riconoscere ultime 10 partite fa 10 punti, ne perde 6? Andate a vedere con chi ha perso.
0: Di certo anche lui, dobbiamo un'altra volta ripeterci, di certo anche lui ha delle responsabilità, ma la sua rosa, se l'avete vista bene, che è stata competitiva fino a metà marzo, fine marzo, poi ha avuto questo crollo, perché sono venuti a mancare dei giocatori importanti come rendimento, compreso Modric che aveva dato tantissimo, ma a 40 anni, e quindi non disponendo di un Lautaro, non disponendo di un Malen, tu dai Malen ad Allegri e poi vediamo se Allegri ci va in Champions League. Quindi non diciamo sciocchezze.
3: Sarebbe così facile.
0: Il cardinale che dovrebbe essere a far parrocchiano da cardinale. Le responsabilità sono tutte le sue e quelle dell'Ibrahimovic che è sempre stato uno sopravvalutato. capito?
1: No, ma io la cosa questa che mi fa vita. Impazzire quando sento questo ragionamento è che non c'è mai, si parla sempre del di quello che è la società, non del campo. La Juve non va in Champions, la colpa è di Comolli. Il Milan non va in Champions, la colpa è di Cardinale. Vai a vedere poi il campionato, la Juve aveva tutto per poter conquistare la Champions, l'ha cestinata con due partite, Verona e Fiorentina, però la colpa è della società. Il Milan fino a pochi minuti, fino all'ultima partita, aveva la Champions in mano, la cestina è colpa di Cardinale. Allegri non c'aveva i giocatori, Spalletti non c'aveva i giocatori, Conte, Poraccio, tutti gli infortunati. Ma come si fa a trovare giustificazioni sempre agli allenatori strapagati? Io questo dico, strapagati.
0: Senti, la verità è che comunque una società, tu l'esempio è stato la Roma, intanto questi americani che vengono a fare il cosiddetto business non sanno niente di quello che veramente serve, che ne sanno loro di quello? Ma che il soccer è uno sport che loro conoscono? Questa è una Philadelphia, ma che ne sa? Allora la Roma a un certo punto ha fatto una scelta con i fricchi, ha mandato via Ranieri, ha dato la cosa in mano, la situazione in mano a Gasperini, è arrivato un attaccante importante che è stato stravoluto, l'ha detto prima, l'abbiamo sentito anche da Francesco, e la Roma alla fine ha preso la Champions. Cardinale, Ibrahimovic, ci stavano a giocare a padel, capito?
1: Va bene.
0: O uno stava a giocare non so a che cosa.
1: Va bene, va bene. E Alberto, proprio giro, e chi si siederà secondo te adesso sulla panchina del Milan? Che profilo, che allenatore, chi ci andrà?
5: Il problema è che non lo sanno nemmeno loro, quindi non possiamo saperlo noi. Ma io dico che il problema dell'allenatore del Milan è l'ultimo dei problemi. Lo stesso discorso vale per la nazionale. Se non c'è uno staff che sceglie i giocatori, che decide quali sono i giocatori e che decide chi è l'allenatore, il Milan non andrà da nessuna parte. Io ho seguito il Milan anche in Serie B, ma uno sfascio dirigenziale come questo non l'ho mai visto. Il signor Cardinale ha licenziato tutti tranne il signor Ibrahimovic, che non conta nulla, che se ne va per i fatti suoi. Questo deve preoccupare in prospettiva, perché se siamo nelle mani di Cardinale e Ibrahimovic, chi oggi critica Allegri lo rimpiangerà.
1: Vabbè, staremo a vedere. E quindi questi nomi che abbiamo letto, fra Michelangelo, Iraola, Xavi, un allenatore...
0: Iraola che è il basco.
1: Sì.
0: Quello che ha giocato nel...
1: In Premier.
0: Nel soccer con Pirlo.
1: No, in Premier ha fatto molto bene nell'ultimo anno.
0: No, in Premier ha giocato nel campionato statunitense.
1: Vabbè, però ha fatto l'allenatore nell'ultimo soccer, campionato.
0: Sì, l'ho detto. Sì, poi ha ottenuto l'Europa League, sì, col Bournemouth.
1: Sì. Vorresti...
3: Anche con Rayo Vallecano ha fatto molto.
1: Michelangelo, non ti piacciono questi profili?
2: Assolutamente nemmeno uno.
1: Nemmeno uno di questi forse, che abbiamo messo?
2: No, forse bravo, guarda, Michelangelo. L'unico che potrebbe insomma, la curiosità di vederlo in un campionato italiano potrebbe essere Xavi, perché è stato un grandissimo calciatore, ha delle idee, non dico come Fabregas, però più o meno. Mi piacerebbe vederlo confrontarsi con il calcio italiano. L'unico sarebbe Xavi, però anche lì non è per guidare certe squadre, ci vuole gente di una certa esperienza, ci vuole gente che sappia il calcio, soprattutto farsi valere in società, perché ripeto, come ho detto prima, quando costruisci una squadra devi costruire insieme all'allenatore, e l'allenatore deve avere delle idee, ben precise, non allenare una squadra fatta da altri e poi alla fine della squadra vengo esonerato. È assurdo questo,
1: Alberto.
2: Quindi
5: io dico che nella storia recente del Milan soltanto Lidl è stato un allenatore straniero che ha vinto, tutti gli altri hanno fallito. Penso a Terim, a Tabarez, l'anno scorso Fonseca con Seisao. Perché bisogna prendere un allenatore straniero che non conosce il campionato italiano, non conosce i giocatori italiani? Io dico che la prima persona da prendere è Giovanni Sartori, direttore sportivo del Bologna, che ha portato il Chievo in Champions League, che ha fatto grande l'Atalanta, che ha portato il Bologna in Europa. Lui è l'uomo giusto per ricostruire, per scegliere l'allenatore, per scegliere i giocatori. l'allenatore è una pedina, ma non è determinante l'allenatore. Se l'allenatore non può decidere, non ha uno staff del quale si fida, non ha i giocatori, l'allenatore non farà niente. Io ricordo Arrigo Sacchi, grande rivoluzionario, ha vinto tutto con il Milan, quando è stato richiamato è arrivato all'11° posto, peggior piazzamento dei 31 anni della gestione di Berlusconi. Sacchi non era rimbambito, però non aveva più i grandi giocatori di prima, e ripeto, la differenza la fanno i giocatori, quindi chi sceglie i giocatori e chi poi li fa giocare in campo. Ma se si prende un allenatore e non c'è niente intorno, non succederà niente, il Milan ricomincerà da capo e vedremo che cosa farà l'anno prossimo.
1: Però un allenatore bisognerà prenderlo, quindi un profilo,
5: certo,
1: qualcuno
5: bisogna prenderlo. Basta prendere l'allenatore a caso e pensare di aver risolto i problemi. Mi pare che l'anno scorso, quando è arrivato Allegri, fossero tutti d'accordo sul nome di Allegri. Fino a qualche settimana fa qualcuno pensava che il Milan potesse addirittura lottare per lo scudetto, e allora mettiamoci d'accordo. Non è che Allegri è rimbambito nelle ultime settimane.
1: Stefano, tu profilo hai detto prima, mi sembra già,
3: Iraola, sì.
1: Iraola, ti piacerebbe insomma vedere
3: un... No, non è che mi piacerebbe, io penso invece a una tesi diversa, che anche se a dispetto di un grande curriculum, adesso il calcio ti trita, ti entra dentro, ti aggredisce la testa, abbiamo visto Guardiola svuotato, non reggi, e se tu non ti metti in discussione e pensi di essere più bravo degli altri e poi scopri che ti giri... E
1: ma un Guardiola in Italia non ci sarebbe mai stato, Stefano.
3: No, ma uno ti frega, perché poi alla fine Chivu è la storia di Chivu, la storia di Fabbrica, se è sta roba qua. Cioè tu pensi di essere più bravo di loro, lo devi dimostrare sul campo, ogni anno. E il curriculum se lo porta via, cioè non ci fai niente. Perché sono esperienze del calcio di 20 anni fa, di 10 anni fa, di 30 anni fa, non sono replicabili, questo è un calcio... da PlayStation, schizofrenico, folle, a volte anche contraddittorio, va alla velocità della luce, e quindi molti allenatori sono provati, la figura, perché adesso è tutto spostato sugli allenatori, perché il materiale umano tecnico è deprimente, non ci sono più fenomeni, è cambiata la gestione del calcio, sulla tattica, sulla gestione del gruppo, sono in 45 negli staff, no, Michelangelo vi ricorderà, insomma, voglio dire che è un esercito, 20 persone al seguito, cioè, ma ci domandiamo del perché. Allora diciamo, il calcio è una cosa semplice, sì, allora l'hanno complicata, facciamo così, mettiamola così. E allora l'allenatore, pur bravo che sia, deve considerare che può fallire domani, dopodomani. Se non lo mette in cantiere è un impreparato, è uno sprovveduto. E allora, perché tu sai che la competizione è molto più alta, e un Fabregas o un Chivu o un Iraola o un Pincopallo ti può dare la paga, è come nelle... è così, non c'è niente da fare, perché secondo me è un discorso di energia, di impatto, di dialettica che funziona all'interno dello spogliatoio, non è che voglio fare il fenomeno, però nemmeno mi divido tra giochisti e risultatisti, però se Allegri e Spalletti non hanno raggiunto, si sono fatti sorprendere, è una colpa lieve, grave, decidete voi, è una colpa perché tu sei forte, sei bravo e tu non ti devi far sorprendere, anche se stai con una squadra costruita male, e se le responsabilità sono della società, e se non c'è società, e se è colpa di quello, se è colpa di quell'altro, c'è un campo, manca un mese alla fine del campionato, tu devi portare la nave in porto, se non ci riesce è colpa tua. Io la vedo così. Poi detto questo, restano due formidabili allenatori, però non è che uno può è prosciutto sugli occhi e dire no, ma quello è bravo a prescindere, perché è bravo, perché quello ha vinto. Ma che vuol dire? Ma questo è proprio il calcio, le lezioni che apprendiamo a livello europeo, a livello nazionale, è che se non stai su Gasperini, alla soglia di 70 anni, c'è un entusiasmo di un ragazzino. E questa è la differenza. E il gruppo lo assorbe, lo recepisce e ti dà in cambio, ti ricambia. Se tu invece magari fai, non lo so, aneddoti, cose, sei un discorso, oppure io dico in generale, non mi riferisco ad Allegri e Spalletti, però se dentro lo spogliatoio Michelangelo c'è stato, cominci a parlare a vuoto e vedi che non c'è grip, e vedi che le partite non le vinci, e vedi che il giocatore non dice vabbè, ma questo che sta a dire? Io non lo seguo. Ma non è che non lo seguo perché non lo voglio seguire, perché sta fuori pure lui, come noi. E non raggiungi l'obiettivo, poi facciamo un discorso di identità, di calcio di proposta, poi tu puoi giocare a calcio in mille modi, a me piace il calcio in tutte le sue espressioni, però ci dobbiamo mettere d'accordo qua, cioè quando tu non c'entri, Alberto, un traguardo del genere, c'è una grande responsabilità, Alberto, tu sei stato un fior di professionista, una firma storica eccezionale, lo sei stato perché, perché è così,
5: non puoi,
3: ma tu hai 10 punti a 6 giornate dalla fine, sulla quinta, e non vai in Champions League. Ti basta un pari col Cagliari e tu non vai in Champions League. È cardinale. Mettici qui chi ti pare. Mettici la società più disorganizzata del mondo, degli ultimi 60 anni della storia del Milan, ma tu devi andare in Champions League. Alberto, ci dobbiamo mettere d'accordo, dai.
5: Benissimo, ma lui ha delle responsabilità, nessuno le nega. Però io vi dico, quando Gasperini si lamentava che non aveva attaccanti, dov'era la Roma? In che posizione di classifica era la Roma? Poi è arrivato Malen e ha fatto tutti i gol che hanno portato la Roma avanti. Se Malen
3: è arrivato Malen, la Roma ha fatto peggio.
5: La Juventus sarebbero in Champions.
3: No. Malen ha segnato, la Roma perdeva e non vinceva. Andate a vedere i campionati.
5: Ma quanti gol ha fatto Malen?
3: Ma lascia perdere, sì, però ha vissuto la crisi con Malen, titolare.
5: Ma chi ha preso Fulkrug invece di Malen?
3: Malen ha fatto bene, ma non è che Malen ti ha portato in Champions. La Roma ha costruito gran parte delle sue fortune senza Malen.
1: Girone d'andata 36 punti, girone di ritorno 37 punti. Ha fatto un punto in più nel girone di ritorno.
3: Miglior difesa del campionato era.
1: Quindi voglio dire, è stato importante, ma il conteggio totale c'è un punto in più sul girone di ritorno.
3: È stato importante,
1: ma c'è un punto in più complessivamente nel girone di ritorno.
3: Le ultime tre partite che ha giocato.
1: Aspetta, Alberto, ti faccio concludere perché voglio che Gianni, mi mancava però il tuo pensiero sulla panchina del Milan. Chi vedi a questo punto? Hai un'idea, insomma, perché sti nomi non ti piacciono nemmeno a te, quindi.
0: Ah, guarda, io in questo momento non sono molto interessato a chi andrà sulla panchina del Milan, considerando che prima bisognerebbe capire come viene riformata tutta la società. Non lo so.
1: Tra 10 giorni dovremo sapere, secondo quello che ha detto Cardinale, un po' tutto.
0: Sì, si parla. Ogni giorno c'è un nome, viene fatto un nome, si vanno a cercare quelli che, soprattutto il nome di Italiano.
1: Italiano conteso anche dal Napoli, perché sta pure nella lista del Napoli.
0: Dal Napoli. Non lo so, ma lì dipende, l'abbiamo detto prima.
1: C'è l'incontro oggi.
0: In più occasioni, è la ricostruzione della società, come riparte, a chi affida il mercato. Prima giustamente è stato fatto il nome di Sartori, che è uno dei più bravi direttori che ci sono in circolazione, che ha fatto le fortune dal Chievo, Verona, fino poi ad Atalanta, Bologna, eccetera, eccetera. Ma se tu non hai queste figure qui all'interno della società, il Ibrahimovic e Cardinale, certo. Secondo me, possono prendere anche l'allenatore base.
3: Su quello siamo d'accordo, che il Milan si debba dare una sistemata. Alberto ha straragione. Non è che può pensare di improvvisare fino a. Però io ho detto, sicuramente al campo.
0: Anche Trapattoni, che è stato il più vincente, uno degli allenatori più vincenti, poi quando andava a Cagliari ha fallito, perché poi comunque ci vuole
3: l'organizzazione. Può succedere, ma perché dobbiamo dire che Allegri e Spalletti non sono formidabili? Restano formidabili, ma può succedere di sbagliare, di non centrare l'obiettivo. Sì. Ma che male c'è? Ma quando Sarri fa autocritica e dice: sono stato forse mai empatico come in quest'anno, alla soglia dei 70 anni, a 40 anni ero diverso, ma ha fatto un'autocritica, ma io non ho sentito autocritica da altre parti. Io non lo so, secondo me non c'è niente di male a dire, guardate, è andata male.
1: Prima di chiudere, Michelangelo, che ne pensi della scelta della Lazio di Gattuso?
2: Questo lo dirà il campo, perché dopo all'inizio siamo tutti convinti delle scelte che si fanno, no? E tutte le società fanno. Gattuso, quando era andato a Napoli, era fantastico, è tutto qua, poi adesso dipende da quello che incontra, dall'ambiente, dalla società e da chi ti mette a disposizione per, ritorniamo sempre al solito ritornello di prima, che il giocatore ti mette a disposizione per le tue idee di calcio. Se ti mette dei giocatori che tu non hai idea di come farli giocare o di fallisci sicuramente. Però io credo che, insomma, dare un'altra chance a Gennaro, a Gattuso, sia importante. La Lazio è una società importante, una squadra importante, credo che possa essere un profilo giusto.
1: Profilo giusto. Alberto Cerruti, Gattuso Lazio e Sarri Atalanta.
5: Penso che Gattuso sia un ottimo allenatore e, come ho detto prima, dipende sempre dai giocatori che avrà a disposizione. Questo vale per tutti, quindi è importante il fatto che sia stato preso subito, quindi ha il tempo per incidere nelle scelte. Gli ho mandato ieri un in bocca al lupo, mi ha risposto immediatamente, questo fa capire l'entusiasmo che ha Gattuso di tornare ad allenare una squadra dopo l'esperienza amara con la nazionale.
1: Gianni Bezzi, che conosci molto bene l'ambiente di Roma.
0: Sì, infatti questo è l'aspetto principale. Io so che Gattuso avrà accettato perché ovviamente non avrà più una panchina da molti anni, a parte la breve esperienza negativa in nazionale. E la Lazio, ho letto che punta su di lui per il suo desiderio di rivalsa, però qui a Roma c'è un'atmosfera che bisogna conoscerla per capire, e se non si cambia registro, nel senso, se non si torna a un discorso di dialogo tra tifoseria e squadra e campionato eccetera, ma si resta con lo stadio vuoto, siccome il calcio è fatto per vedere i tifosi, perché sennò è di una malinconia e di una tristezza infinita. Qui a quel punto non è più il discorso del nome di Gattuso o di un altro. Qui il problema è che c'è un problema che qualcuno forse pensa che si possa cambiare registro, ma qui non cambia niente, perché il presidente della Lazio, Claudio Lotito, andrà avanti per la sua strada. Il presidente si conosce come persona e come agisce, e gli piacciono le sfide. I tifosi hanno fatto questa scelta: non bisogna andare ad abbonarsi, non bisogna andare allo stadio, e quindi in questa atmosfera io non lo so chi ha il coraggio ovviamente poi di affrontare una situazione. Qui bisognerebbe prima di tutto cambiare qualche cosa a livello di ambiente.
1: Stefano, ti faccio chiudere a te un pensiero su questa.
3: Ma io la penso come Michelangelo. Io capisco che poi magari non è per il tifoso laziale, insomma, è intontito, stordito, disorientato, incavolato, deluso. C'è una spaccatura, c'è una disaffezione totale, non c'è una non presenza costante dentro lo stadio. Io credo che la questione ambientale debba essere risolta in ogni caso. E beh, è da lì, e poi si parte, perché ci puoi mettere Gattuso, Italiano, palla di cioè, ecco. Dopo Sarri, che ti pare a te? Adesso magari Gianni, oppure
0: una cosa. Dopo il derby io ho parlato con diversi tifosi della Roma, mi ha molto colpito che alcuni di loro mi hanno detto, dice, guarda, il fatto di andare a vedere un derby con la curva della Lazio completamente vuota è stato per noi una cosa anche triste, perché comunque certo. Non si può giocare un derby, vedere un derby senza anche l'avversario.
3: Ma è evidente, Gianni, che vada risolto, risolto questo nodo ambientale, questo discorso, questa spaccatura che non so quanto possa essere, chissà quanto sanabile.
0: Ma è unica al mondo, non è mai successa nella storia del calcio mondiale.
3: Ha fatto il giro del mondo. Quindi
0: dalle Alpi alle piramidi.
3: Però Gattuso, io sposo la tesi di Michelangelo, è un allenatore lavoratore, poi non è, voglio dire, preparato, serve l'elmetto e serve soprattutto casa e lavoro, perché questo deve fare, magari con qualche risultato riesci a fare, ma insomma
1: vediamo.
3: Dipende
0: voglio aggiungere è che il prossimo anno le tre squadre della Regione Lazio sono in primis la Roma, poi il Frosinone e la terza.
3: Va bene, ma queste sono le tue solite esagerazioni.
1: Vabbè, dai, esageriamo, perché sennò così veramente non facciamo però
3: va bene, va bene, rivendichi pure questa cosa che avevi detto
1: del maestro che è andato. Vabbè,
3: avevi detto.
1: Fermiamoci qua. Michelangelo, grazie.
3: Ciao Michelangelo,
1: un abbraccio, a presto.
6: Ciao Marco, ciao Stefano,
1: ciao a tutti.
3: Ciao Michelangelo,
1: un saluto ad Alberto Ceruti.
3: Grazie Alberto.
5: Grazie, buon pomeriggio a voi che ci ascolta.
1: Un saluto anche a Gianni Bezzi.
3: Ciao Gianni, a presto.
1: Ciao Gianni.
0: Ragazzi, a presto. Ciao.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Maracanã.
1: Sembra tanto paradossale, perché voglio sperare che abbia preso tutte le sue precauzioni, perché poteva continuare col Bologna, se si separa è perché è certo di andare a Napoli e quindi dovrebbe prima di tutto aver acquisito questa certezza.
2: Lavorare a quattro mani tra l'area tecnico-sportiva composta dal direttore e dall'allenatore in primis che sono affiatati aiuta molto. È chiaro che ogni momento storico di ogni club è diverso.
3: La sua scelta di Bergamo è una scelta ponderata ma anche diciamo giusta, per cui oltretutto con un direttore sportivo così di qualità è ovvio che l'Atalanta si forma e si prepara per essere comunque sempre ai vertici.
4: Non si fatica a vedere delle frizioni, a vedere delle cose che vanno a confliggere, delle idee diverse, e non può mica durare. Cioè, nel calcio lo scotch non lo devi mettere mica mai. Se metti lo scotch poi viene via dopo poco tempo, tra l'altro con personaggi di grande personalità come Luciano Spalletti.
5: Ma dato che sono tutte sensazioni, sono tutti uomini, come diceva Palomeni, di Ragnik, lo sceglierà lui. Chiaro che sarà un Milan Red Bulliano, tedesco, certo. Tedesco austriaco, non lo so.
3: Io so che c'è un grandissimo rapporto di amicizia / stima tra Allegri e De Laurentiis.
6: Sì.
3: E io so al 100%, perché me l'ha raccontato Max, che nel momento in cui Allegri viene cercato per fare i nuovi 3 anni alla Juve, De Laurentiis lo massacra di telefonate.

0: Bentrovati, buon pomeriggio, benvenuti all'anteprima di Maracanã in studio Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco, ciao, ben ritrovati a tutti.
0: Ben trovato, avete sentito dei passaggi nel diciamo così, anteprima, dove ieri si parlava con Massimo e ancora non era arrivata l'ufficialità, naturalmente, del passaggio dell'arrivo, anzi, di Massimiliano Allegri al Napoli. E quindi
1: divide un po',
0: divide un po',
1: no, diciamo, a Napoli non divide perché
0: all'anima del po',
1: praticamente c'era quasi un plebiscito al contrario.
0: Al contrario, quindi oggi analizzeremo anche questo. Vabbè, e ieri ne abbiamo parlato tanto perché comunque era nell'aria, e ne abbiamo parlato un po' di questo sprint tra Italiano e Allegri. Tra l'altro, quando eravamo qui in diretta, era arrivata anche la separazione consensuale tra Italiano e il Bologna. Quello aveva aperto una finestra, vuol dire che Italiano va al Napoli, invece
1: sembrava logico,
0: Sembrava logico, ma di logico nel calcio non c'è mai nulla. Io quando ci sono delle notizie logiche o degli scenari logici nel calcio, io tendo sempre ad andare dalla parte opposta. Come ad esempio adesso continuo a pensare che tutti dicono Conte sarà la CT della nazionale. È troppo scontato anche questo, è troppo logico anche questo, e quindi ci credo poco, ma insomma avremo tempo e modo anche di affrontare questo tema. E tra le altre cose voglio dire, siamo anche alla vigilia della finale di Champions League.
1: Mamma mia,
0: che domani si giocherà in un orario che anche questo di calcio, una finale roba da matti,
1: alle 18,
0: ci dobbiamo adattare a tutto. E quindi un fine settimana di sport. Peccato ieri per il nostro Sinner, che si è arreso purtroppo per un problema ed è stato battuto. Ieri abbiamo vissuto qui in diretta tutto il momento veramente di grande difficoltà e quindi apprensione nei confronti di questo grande campione, che avrà modo e tempo per rifarsi. Purtroppo
1: è un super umano, ma è pur sempre un umano.
0: Purtroppo non sono dei robot, mentre c'è anche il Mugello, con un robot che invece è ritornato in pista, che è Marc Márquez, dopo due operazioni, dopo 10 giorni, è di nuovo in pista oggi nelle prove libere, così, ma è stato praticamente vicino ad esempio a Marco Bezzecchi, che invece non ha problemi fisici. Quindi vedete, sarà un fine settimana di sport, dai, come sempre.
1: Sì, allora seguiremo tutto.
0: Sì. Allora, detto questo, caro Lucio, salutiamo tutti, salutiamo gli amici che sono sul canale 61 come sempre, sulla nostra app, salutiamo Andrea Magliocca e Giorgio Sorani in cabina di regia, tutti coloro che ci hanno preceduto per questo venerdì. Vi ricordo come sempre un po' la programmazione, naturalmente dopo Maracanã il secondo appuntamento con A Tutta Ci, poi il Tempo News e poi Storie di Calcio. Oggi non perdete Storie di Calcio, perché Francesco Tringali, insieme ad un giornalista che è un amico della radio, ossia Daniele Garbo, si è fatto raccontare una serie di aneddoti legati alla professione di Daniele, che però coinvolgono tutta una serie di personaggi, tra cui Maradona.
1: Ce n'è da raccontare,
0: tra
1: Daniele,
0: cui Maradona. Tra cui Maradona ci racconterà una cosa su Maradona bellissima, che era uno scoop che aveva fatto lui. Che però c'è una storia particolare dietro questo scoop, quindi è una storia di calcio legata però a quello che insomma è stata poi la vita e l'attività di un giornalista.
1: Le storie di calcio di Daniele,
0: Assolutamente, che però si intrecciano con quelle dei grandi campioni. Vabbè, tutto questo alle 18:30 nella nostra app, quindi per gli amici della TV, dici come faccio io a vederla, a sentirla? Semplicissimo, vi scaricate l'app e andate sull'app e vi potete seguire la programmazione, quindi Storie di Calcio 18:30. Detto questo, caro Lucio, andiamo subito ai titoli di questa giornata e poi apriamo un po' anche le dirette, andiamo a recuperare anche un po' di news perché ci sono degli aggiornamenti, quindi dai, si comincia per questo venerdì. Beh, io qua potrei fare un giorno all'improvviso. È arrivato Max, quindi al Napoli arriva Massimiliano Allegri. Abbiamo un po' forzato, però pure qui spunta un italiano al Milan, perché insomma qualcuno dà anche italiano in questo casting della panchina, anche se le indicazioni che arrivano sono di un profilo straniero, staremo a vedere. Juventus clima teso e le due foto riguardano come lì da una parte Spalletti dall'altra. Oggi abbiamo anche le immagini della commemorazione delle vittime dell'Aisel, dopo ve le facciamo vedere. È una tregua armata questa, ragazzi, che però non so dove possa portare. Inter e Roma, mosse di mercato, alcune si intrecciano, altre no. Parliamo, insomma, perché si sta preparando la prossima stagione di due allenatori che hanno vissuto una bella stagione: Chivu, campione d'Italia, e Gasperini, che ha raggiunto la zona Champions. Juventus, Fiorentina, intanto i complimenti vanno alla Fiorentina Primavera, che è tornata campione d'Italia, e oggi avremo un approfondimento proprio con Radio Firenze Viola. Però c'è questa grossa attesa Viola.

0: Con la Champions atto finale, ossia la finalissima tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Beh, anche qui nella finale sembrerebbe un po' tutto apparecchiato per dire vince il Paris Saint-Germain. Però, come
1: però,
0: sappiamo benissimo,
1: attenzione, le finali all'Arsenal.
0: Sono finali e quindi può succedere di tutto.
1: Però,
0: e quindi
1: Alma dare già tutto per scontato.
0: No, no, no, no, assolutamente. Sarà una bella partita che ci gusteremo domani in un orario, ripeto, fastidiosissimo.
1: Avremmo preferito però, tutti vederla come sempre si faceva di sera. Però per garantire, sai, i fusi orari più disponibili in tante parti del mondo.
0: Figurati.
1: Si è deciso di spostarla alle 18 e penso che ormai sarà una cosa fissa per tutte le prossime stagioni, tutte le prossime finali, quindi abituiamoci.
0: Sì, sì, ormai dobbiamo cambiare tutto. Poi dopo si lamentano che magari ci sono degli atleti che vanno in sofferenza, come quella di Sinner ieri, che insomma la partita è giocata, è iniziata
1: sì, non è stato neanche l'unico peraltro, Marco, perché abbiamo visto altri giocatori. Menšić pure collassato sul campo.
0: Ma va bene così, cioè, finché non ci scappa veramente qualcosa di molto grave, continuiamo con queste cose che con lo sport veramente cozzano in maniera impressionante,
1: evidente,
0: però andiamo avanti così e quindi va bene. Caro Lucio, torniamo a noi perché abbiamo un po' di cose da affrontare, insomma. Leggo qui anche alcune situazioni, diciamo così, su tutto mercato web di mercato. Ad esempio, ieri si è liberata la panchina del Bologna e sembra il Bologna puntare dritto su Domenico Tedesco,
1: sì.
0: Da un italiano al tedesco.
1: Sì, peraltro la cosa divertente è che italiano è nato in Germania, tedesco è nato in Italia, quindi c'è questa particolarità anche, insomma, divertente. Scelta interessante, qui c'è l'approfondimento.
0: Sì, c'è l'approfondimento che ci possiamo subito andare perché il Bologna
1: punta dritto su di lui.
0: Eccolo qui.
1: Insomma, sembra stia sciogliendo un po' le riserve. Sono girati tanti nomi, Marco, fra ieri, le ultime ore addirittura. C'è stato un momento in cui era stato avvistato questa a Casteldebole. Ieri ci aveva detto anche Leonardo Revischi. Tu eri rimasto leggermente spiazzato. Certo, sarebbe stata una scelta singolare, con
0: ma
1: tutto rispetto per questa.
0: Bologna, insomma,
1: sì,
0: dai.
1: Tu dici da Parma a Bologna, effettivamente non è che ci sia troppo a livello di distanza.
0: Voleva visitare Bologna, che è una città molto bella, e quindi è andato a fare un giro. Non credo,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, una passeggiata. Comunque, quanto viene scritto sul pezzo di approfondimento di tutto Mercato Web, le parti in questo momento starebbero lavorando alacremente per chiudere l'accordo sia al Bologna e Domenico Tedesco e permettere così la definitiva fumata bianca. Tedesco sembra dunque aver sbaragliato la concorrenza, soprattutto di Eusebio Di Francesco, che sembrava essere il suo principale avversario in questa corsa. Poi c'erano stati appunto tutti gli altri nomi, Palladino, Pioli, eccetera. Per Tedesco si tratterebbe della prima esperienza in un club italiano. Lui ha fatto tanta Germania, insomma, prima a livello giovanile, Stoccarda, Hoffenheim, poi ha giocato, ha allenato, pardon, nel Erzgebirge, che è una delle squadre delle serie inferiori tedesche, poi Schalke, Spartak Mosca, nel 2021 Lipsia, dove ha fatto benissimo, Marco, soprattutto nel primo periodo, poi CT del Belgio è andata, insomma, leggermente meno. In questa stagione ha preso le redini del Fenerbahce, ha sostituito Mourinho, gioca con il 4-2-3-1, ha un calcio offensivo, ha un calcio moderno, sembra rispondere a tutte le caratteristiche, quindi Domenico Tedesco dovrebbe essere il tecnico del Bologna. A mio modo di vedere, ottima scelta.
0: Pensa che oggi ho letto anche che comunque rimane la candidatura di Di Francesco, che è un allenatore anche lui propositivo, che io mi sono sbilanciato l'altro giorno, ho detto "Bah, secondo me meriterebbe un'attenzione Di Francesco, di guidare, meriterebbe di guidare una squadra non più di con tutto il rispetto,
1: no, medio-bassa classifica,
0: di medio-bassa classifica, ma una squadra che insomma di medio-alta. Ecco, il Bologna mi sembra una squadra strutturata che potrebbe anche accogliere un allenatore come Di Francesco. È chiaro che lui si porta dietro le ultime vicende non brillantissime dal punto di vista della sua carriera, però dobbiamo anche dire
1: che quest'anno
0: ha salvato il Lecce dopo, diciamo, due retrocessioni che aveva, diciamo, purtroppo gli erano capitate precedentemente. Personalmente penso che meriterebbe una squadra un po' più ambiziosa, un po' più, diciamo, strutturata.
1: Con tutto il rispetto, di una fascia superiore, non dimentichiamoci quello che ha fatto Sassuolo, quando il Sassuolo iniziò ad affacciarsi sulla medio-alta classifica, l'ha portata in Europa Di Francesco. quindi anche questo.
0: Allora, cosa vi avevo detto, Massimo, questi messaggi mi fanno impazzire, cosa vi avevo detto, che l'allenatore più vincente d'Italia virava verso Napoli, casomai il Napoli ad aver virato verso Allegri, non Allegri verso il Napoli, altro che italiano, dove si presentava con quella difesa che schiera italiano a Napoli. Aspettatevi altre sorprese, occhio a Sarri, di sicuro e certo non c'è nulla. Sarri va all'Atalanta, sta iniziando.
1: In carità, non è ufficiale, però Marco, sì, vabbè, è praticamente ufficioso.
0: Sì, vabbè, poi se vogliamo fargli indovini un altro
1: discorso.
0: No,
1: tutto può essere, diciamo sempre che nel calcio le cose possono cambiare da un momento all'altro, però sì, per quello che sappiamo noi, Marco, Sarri è praticamente mi sento di dire al 99,5%.
0: Sì, sì, poi vediamo adesso
1: italiano,
0: la scelta del Napoli.
1: Povero italiano, neanche a denigrarlo così.
0: Vabbè, ma che sì, ti ripeto, no, certi messaggi lasciano il tempo che trovano, come dico sempre.
1: Povero italiano, è in realtà anche cresciuto nel corso di queste stagioni. A Bologna secondo me è maturato, rispetto a quando era la Fiorentina ha cambiato delle cose.
0: Vediamo, vediamo. La scelta di Allegri fa molto discutere. Fa molto discutere. Napoli praticamente inizia già con un pubblico contro, perché di fatto tutti i sondaggi sono altissimi, diciamo, nel non volere o comunque nel non accettare Allegri alla guida del Napoli. Quindi parte in salita, come partì anche qualche anno fa con la Juventus. Allora è chiaro che adesso si torna sempre indietro a quel passaggio, no? E perché si torna indietro a quel passaggio, Lucio? Perché sostituì Conte, entrò praticamente con l'opinione pubblica contro, e quindi tutti vedono, no, dei contatti con quella vicenda, prende una squadra strutturata e quindi c'è addirittura, ho letto, qualcuno potrà iniziare un lungo ciclo vincente. Però io mi permetto di fare un'osservazione: c'è questa coincidenza? Però prima di tutto sono passati un sacco d'anni, primo, da quella situazione lì.
1: Più di 10.
0: Secondo, quel Napoli lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi, quella Juve lì aveva vinto 3 scudetti consecutivi. E quindi già prendi una squadra
1: la base era diversa,
0: la cui base, certo, era fortissima. E in quel momento non aveva rivali, o comunque pochissimi. Sono passati tanti anni da quella Juventus lì e da quell'Allegri lì. Gli ultimi 4 anni di Allegri, mettiamoci anche che è stato fermo un anno, sono degli anni molto ombrosi. Ci sono state anche delle vicende che hanno portato a rendere un po' più la vita difficile ad Allegri, no?
1: Sì, beh, le gestioni non erano semplici.
0: Esatto. Però la domanda che mi faccio io è una sola: a che livello è oggi Allegri come allenatore? Cioè, che Allegri è? Non può essere quello della Juventus, di quella Juventus lì, della prima Juventus lì, e ha dimostrato, insomma, negli ultimi anni di essere un Allegri in questo momento, possiamo dire, in difficoltà, o comunque non
1: un Allegri di quello che
0: non
1: era
0: brillantissimo,
1: prima.
0: Non brillantissimo, ancora anche un po' in difficoltà nel trovare delle idee nuove. Per esempio, io oggi leggevo questa cosa del 4-3-3 di Allegri, che a me fa sorridere. Che vuol dire 4-3-3? Hanno messo la formazione 4-3-3 di Allegri, come se a Napoli adesso arriva lui, fa il 4-3-3 che abbiamo visto negli anni a Napoli. No, niente, 4-3-3 sono, prendi i pupazzi del Subbuteo, li metti 4-3-3 e fanno il truccia in 4-3-3. Ma poi il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Li avete visti questi movimenti con Allegri con il 4-3-3 negli ultimi anni o con un diverso modulo? Non sono proprio avvicinabili ad un ipotetico 4-3-3. Quindi metti giù i giocatori così, e questo è il 4-3-3 di Allegri, che mi sembra una forzatura clamorosa. Io non ci andrei su questa strada, aspetterei di vederlo.
1: Ma cioè, tu ti aspetti un Napoli diverso, quindi?
0: Ma no, non mi aspetto. Prima di tutto voglio capire, ti ripeto, a che livello è Massimiliano Allegri.
1: Sì, quello è l'interrogativo principale.
0: Questo è l'interrogativo principale. Lasciamo perdere giochista, non giochista, a me non me ne frega niente, perché la ritengo sempre una divisione molto creata mediaticamente, e adesso tutti, anche coloro che stanno difendendo in maniera feroce, anche giornalisti importanti Allegri, secondo me gli fanno un danno, non gli fanno un beneficio. la difesa così, no, dichiarata, spudorata, ostentata. Non c'ha bisogno di difese, uno che ha vinto scudetti, ha fatto due finali di Champions.
1: Le analisi vanno fatte,
0: va fatte sul campo, e quello che è l'allenatore,
1: sì,
0: quello
1: non a prescindere, fa, né da una parte né dall'altra.
0: È inutile ogni volta mettere, diciamo così, il curriculum delle vittorie fatte, perché uno potrebbe mettere gli ultimi 4 anni da allenatore, e comunque al di là delle difficoltà sono 4 anni più negativi che positivi, più negativi
1: con più,
0: che positivi,
1: con più ombre probabilmente,
0: più
1: che
0: ombre
1: positivi.
0: Che luci,
1: certo,
0: quindi...
1: sarà strano perché Allegri va in una piazza comunque, Marco, Napoli negli ultimi anni anche per composizione della squadra è una piazza che teoricamente deve puntare a lottare per lo scudetto, questo non c'è dubbio, e poi ci sarà Mourinho che invece ritorna in sella al Real Madrid, quindi anche questo, due che sono stati molto criticati nelle ultime stagioni, che in realtà con i risultati un po' hanno dimostrato di avere una parabola calante rispetto al loro apice.
0: Però sai, Real Madrid c'ha i giocatori molto forti,
1: vero, però quest'anno con i giocatori molto forti,
0: esatto,
1: non è andata
0: non
1: bene,
0: è andata,
1: quindi
0: sono andata,
1: curioso,
0: quindi...
1: di capire che cosa combineranno tutti e due, perché
0: ma guarda,
1: fanno parte di,
0: me,
1: di una generazione un po' precedente.
0: Si è
1: ormai
0: preso un grosso rischio il presidente del Napoli,
1: il patron.
0: Sì, si è preso un grosso rischio, perché ti spiego, perché quando prende Conte tu avevi l'idea, e comunque c'era da tutti la percezione di aver preso un allenatore che era vincente, perché comunque aveva vinto, e comunque sapevi che dove è andato
1: quasi
0: ha
1: sempre
0: ricostruito e ha vinto, e quindi c'era, anche non facendo un calcio scintillante, perché Conte non è che faccia un calcio scintillante di quello che magari avevamo visto in passato da altre parti, no? Però c'era la cosa di dire, oh, comunque ha preso quello che ha vinto con l'Inter, ha vinto con la Juve, ha risollevato il Tottenham, insomma,
1: vinto col Chelsea.
0: Ha vinto col Chelsea, dove è andato tu dici, oh, questo ha vinto, adesso prendi, e quindi eri un po' anche protetto da Conte, cioè il presidente alla fine era anche un po' protetto da Conte, era una protezione, no? Dicevo, vi ho portato quello che comunque negli ultimi anni dove è andato ha vinto, che volete? Ora tu porti un allenatore la cui stima tra i due c'è sempre stata, perché questo l'abbiamo raccolto,
1: sì,
0: sempre.
1: Sì, ma infatti quante volte è stato accostato a Napoli,
0: esatto,
1: Allegri?
0: Però tantissimo. Porti uno che negli ultimi 4 anni ha vinto una Coppa Italia. Attenzione, vinto una Coppa Italia, piazzamenti non eccelsi, 2 esoneri.
1: Sì, poi no, più che quello, sai,
0: ho capito, però conta pure quello.
1: Sì, certo,
0: conta pure quello.
1: Certo, probabilmente quelli a Juventus e quel Milan non avevano le potenzialità per vincere qualcosa di importante. Più che altro è sul percorso tecnico progettuale. Io sai che non sono un anti-allegriano, tutt'altro.
0: Ma non
1: io
0: è questione
1: sempre
0: di essere anti.
1: Sì, no, però sai che c'è chi non lo apprezza per niente, giustamente, comprensibilmente. Io non sono uno di quelli. Lo stimo, secondo me rimane comunque un tecnico di alto livello che ha fatto grandi cose, però gli ultimi anni ci hanno raccontato che non è forse un tecnico di primissima fascia, mentre il Napoli in Italia è diventato un club di primissima fascia.
0: Esatto.
1: Quindi sono curioso di capire se possa elevarsi lui a livello della squadra da primissima fascia, o se invece possa risentirne un po' la squadra stessa.
0: Va bene, questo poi sarà uno dei punti che analizzeremo, no? Ad esempio, anche se dopo diciamo questi 4 anni e l'ultimo finito così, se Allegri meritava di guidare una squadra come il Napoli, perché stiamo parlando di uno dei club più importanti,
1: paradossalmente un salto in avanti,
0: certo, però se lo meritava visto quello che diciamo aveva ottenuto sul campo, no? Dunque, andiamo.
1: Vedo gli audio di Luigi, che ho già non oso immaginare
0: Luigi.
1: Quali
0: Luigi
1: siano
0: è quello
1: contenuti
0: della parte un po', perché vedi, si va sempre da una parte
1: sì,
0: all'altra.
1: Sì, no,
0: non
1: ma
0: c'è
1: io
0: mai un po' di qui.
1: Grande Luigi.
0: Allora, andiamo anche, abbiamo detto del Bologna, e
1: sì,
0: andiamo anche un attimo al volo su quello che riguarda la Fiorentina, perché noi abbiamo fatto anche il titolo sulla Fiorentina, poi andremo anche a parlare della Fiorentina, caro Lucio, perché c'è da festeggiare anche questo scudetto della primavera, che però io lo dico subito,
1: 43 anni dopo,
0: guardate, quello che serve è capire di questo gruppo, ce lo faremo dire poi da chi segue la Fiorentina, ma di questi ragazzi che hanno ottenuto questo obiettivo, sono quanti possono arrivare in prima squadra? Perché poi è quello che deve interessare. Oggi non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina, non è che dobbiamo festeggiare la Fiorentina campione d'Italia della primavera. La festa sarebbe quella da fare è quanti di questi ragazzi arrivano in prima squadra, cioè quanti possono essere utili già dalla prossima stagione, perché quello che dovrebbe fare la primavera, bisognerebbe sottolineare questo, non il fatto che sia campione d'Italia dopo più di 40 anni. Grosso sta risolvendo con il Sassuolo gli ultimi dettagli burocratici, poi la Fiorentina, ieri avevamo parlato di una frenata, poi ci ritorneremo anche con più tardi per analizzare un po' il tutto, però ecco, sta arrivando la risoluzione del contratto che è in essere. Ad oggi le parti coinvolte per la risoluzione di Grosso con il Sassuolo hanno fatto degli ulteriori passi in avanti, la definizione dell'accordo appare davvero ormai vicina, i club e i rappresentanti dell'allenatore stanno sistemando la parte burocratica, quella relativa alla documentazione necessaria per l'operazione. Non appena Grosso si sarà liberato dal Sassuolo potrà diventare a quel punto il nuovo allenatore della Fiorentina. Ecco, ci sono dei tempi tecnici in questo momento.
1: Certo, sì, leggevo che comunque potrebbe portarsi dietro vari giocatori dal Sassuolo, perché ci sono tanti elementi che piacciono, Volpato, Pinamonte sulla lista, Torsvet, Kone, Lorienté, insomma la lista è veramente lunga. Intanto ti do un'ultima ora però, Marco, perché era già più o meno... si era già intuito, ma ti posso confermare che l'operazione Alisson Juventus è saltata definitivamente, pare, per volontà del Liverpool. Non c'è apertura all'uscita del brasiliano. Alisson aveva un accordo verbale su base triennale con la Juventus, però il Liverpool ha posto un veto sostanzialmente. E quindi ti dico che al momento solo un clamoroso colpo di scena potrebbe portare le cose a rimescolarsi, ma al momento, ecco, l'ultima ora è che Juventus Alisson definitivamente saltata.
0: Bene, sarà molto contento Spalletti.
1: Sì, immagino.
0: Che poi abbiamo delle immagini
1: che l'aveva già avuto a Roma.
0: Era la commemorazione delle vittime dell'ASL,
1: sì, 41 dire, anni.
0: Lo dico subito, c'era anche Comon lì, si sono praticamente ignorati.
1: Io devo dire, non ho visto.
0: Poi ve lo faccio vedere. Guarda, questa è la prima. Sono vicini. Adesso la camera si alla. Non si parlano, non si guardano.
1: Guarda, non sappiamo se prima o dopo.
0: Vabbè, questa è l'immagine che ci ha mandato.
1: Però devo dire, fa abbastanza ridere. Sembra una scena.
0: Sì, poi guarda, loro poi, poi dopo uno va da una parte. Vabbè, dobbiamo anche insomma commentare la cronaca di quello che stiamo vedendo. L'altro va dalla parte opposta. E sono lì, insomma. Nel rispetto delle vittime,
1: dai,
0: eccetera.
1: Stiamo poi facendo
0: i cattivi. Poi c'è un'immagine, no, c'è un'altra, credo, che non so se... Allora, qui vede, passa Comon lì tra, penso, i parenti delle vittime, non saluta nessuno, tira dritto, mentre Spalletti, devo dire, molto bene, dà la mano a tutti i presenti, parenti appunto delle vittime, facendo ancora le condoglianze e stringendo le mani a tutti i presenti, quindi due approcci diversi, però vabbè, adesso non vogliamo fare.
1: Sì, non sappiamo
0: tutto,
1: anche perché qui è solo un pezzo,
0: però,
1: questo
0: è
1: di quello che è accaduto.
0: C'è una settimana, saranno dei giorni particolari perché si parla di una tregua armata tra i due, vediamo come va a finire. Però ieri Camillo ci ha illustrato benissimo la situazione e non è delle più rose, insomma. Quindi,
1: beh, lo avevamo intuito, Marco. Insomma,
0: non so dove possa portare
1: evidente
0: un clima del genere per preparare la stagione e tutto, però adesso noi ci fermiamo perché abbiamo sforato di due minuti e facciamo un break e torniamo tra pochissimo.

0: Bene, bene, ben trovati di nuovo nel pomeriggio di Maracanã. Salutiamo anche gli amici che si collegano adesso sul canale 11 del Digitale Terrestre Gol TV nel Lazio.
1: Ben ritrovati.
0: Ben trovati anche a voi che si uniscono a noi in questo pomeriggio di Maracanã. E allora ci sono un po' di audio da recuperare, quindi li andiamo subito a prendere, poi altri aggiornamenti che andremo subito a raccontarvi. Quindi vai Andrea.
2: Ciao, Max De Rosario da Pavia. Io lunedì vi dissi che Allegri sarebbe stato allenatore del Napoli. Voi mi avete detto di no, che era italiano, ma alla fine Allegri.
0: Vabbè, daremo un premio a tutti quelli che hanno indovinato Allegri.
2: Ma lo ricordo, a parte quello che vi chiedo io, ma come mai De Laurentiis non ha visto gli ultimi 4 anni che ha fatto Allegri? 3 alla Juve e 1 al Milan? Boh, io non lo so. Un allenatore vecchio, sorpassato, senza gioco, senza idee, senza niente. Ma perché? Ma italiano non andava bene, non si fidava? No, non lo so, va bene. So. Buona giornata, fatemi sapere, ditemi voi qualcosa. Ciao, ciao.
0: Vai con un altro audio.
3: Ciao Marco, Antonio Saminato. Io sinceramente sono un po'... No, stupito no, perché mi immaginavo, però sono un po' contrariato a questo negativismo presso Allegri a Napoli. È vero, Allegri ha fatto male nelle ultime esperienze, però ragazzi è anche vero che non mi sembra che dopo Allegri alla Juve sia andato benissimo, o il prima Allegri al Milan era così bello, eh? Cioè, è anche vero che i giocatori della Juve si sono dimostrati che non hanno troppo all'altezza, e quelli del Milan altrettanto, anche senza Allegri. Sicuramente può fare meglio con il gioco, ma io sono convinto che il Napoli, se resta questa squadra qui, è un'ottima squadra, e Allegri lotterà per lo scudetto. E sicuramente in Champions andrà più avanti, almeno agli ottavi ci arriva.
0: Va bene, però perdonatemi, questione di negativismo e qualcuno scrive astio, non mi cominciate a rompere le palle con sta storia dell'astio. Lo dico perché sono molto chiaro, qui non si tratta di astio, noi siamo personalmente, analizziamo quello che sono stati gli ultimi percorsi e le perplessità ci possono stare. Se è una scelta che in questo momento raccoglie, diciamo, più negatività che positività, penso che ci sono anche perplessità ci possono stare. Se è una scelta che in questo momento raccoglie, diciamo, più negatività che positività,

0: Vendono delle cose, non può essere vero.
1: No, bisogna avere...
0: Allora, bisogna dire, se si fanno degli appunti anche sulla qualità di calcio che esprime, è la verità, non possiamo nascondere questo. Nel Milan, nel girone di ritorno, fa un disastro, non può essere solo colpa che non c'ha l'attaccante, perché, ripeto, hai perso la Champions perdendo l'ultima partita con il Cagliari, e non te ce vuole Maradona, Pelé, Xavi, Iniesta per battere il Cagliari all'ultima partita andando in vantaggio 1-0. Vuol dire che c'è dell'altro. Se tu nelle ultime 10 partite ne perdi 6 e andate a vedere con chi ha perso, se tu perdi con la Lazio rabberciata allo Stadio Olimpico 1-0, non puoi parlare sempre di quello che ti manca. Ma questo vale per tutti. Questo vale per tutti.
1: Certo,
0: so di che parliamo.
1: Bisogna avere, secondo me, insomma, giudizio. Io non credo che Antonio ce l'avesse con te o con noi, anche perché siamo stati...
0: No, ma questa storia dell'astio, del gioco, quando arrivò qualcuno, quando arrivò Conte, lo voleva solo, non lo cercava nessuno. È vero, quando Conte fu preso dal Napoli, c'era il Napoli, punto. In quel momento c'era il Napoli.
1: No, sì, questo è vero.
0: Non c'erano 200.000 squadre che volevano Conte, c'era il Napoli. È andata a Napoli perché c'era il Napoli, perché c'era una squadra forte, perché comunque la struttura di quella squadra, la stragrande maggioranza di giocatori che ha trovato Conte, avevano vinto lo scudetto con Spalletti.
1: Sì, sì, questo è vero, ma ripeto, non credo che ce l'avesse con noi,
0: ma
1: voglio credere,
0: però
1: Antonio.
0: La storia adesso del l'astio, questa, ripeto, è un allenatore che negli ultimi anni il suo calcio ha lasciato delle perplessità. Non è che lo diciamo noi, lo dicono tutti. Allora bisogna, lasciamo perdere, perché i difensori estremi fanno più danni di quelli che criticano e di quelli che dalla parte opposta, perché bisognerebbe avere l'equilibrio in certe situazioni.
1: Però ecco, no? Secondo me è proprio quello il problema, Marco. Il fatto che ci siano, io mi sento di dire, non da parte nostra, ecco, però spesso delle narrazioni un po' preconcettuali, Allegri o è il migliore o è il peggiore, e adesso sulle prospettive per Napoli pare che il Napoli o retrocederà o vincerà il campionato. Probabilmente, ecco, bisogna trovare un punto d'equilibrio. Allegri non è più quello di una volta, negli ultimi anni ha dimostrato di non esserlo.
0: Ma questo è un dato di fatto.
1: Questo è un dato di fatto.
0: Questo è un dato di fatto. Allora, se le perplessità ci sono, è perché ci sono dei dati che certificano le perplessità. Questo non vuol dire che farà male. Però chi si poteva immaginare che Massimiliano Allegri potesse guidare il Napoli? Adesso lasciamo perdere il pronostico, io l'avevo detto, tu non l'avevi detto, quello l'aveva detto, perché sennò siamo tutti frati indovino qua, no? Lasciando perdere, diciamo, il pronostico, ma dopo un anno del genere e anche pensando a quello che il Napoli ha proposto in questi anni, dove è stata sempre, c'è stata un'attenzione a voler fare un certo tipo di calcio, era difficile pensare di
1: questo
0: tipo di unione.
1: Mi sembra chiarissimo, Marco, mi sembra solare, insomma, siamo stati molto chiari. Ecco, la nostra perplessità è una perplessità, un interrogativo, e lo dico appunto da non anti-allegriano, però ecco, io mi sento dire, non è che penso che con Allegri il Napoli possa finire al decimo posto, poi magari mi sbaglierò anche io. Però, ecco, una via d'equilibrio. Non so quanto possa essere un progetto sul massimo livello a lungo termine.
0: Quello,
1: l'interrogativo,
0: no,
1: è quello
0: un'analisi.
1: Lì. Poi non mi aspetto, francamente, un disastro. Non mi aspetto un Napoli in Conference League. Vedremo. Il campo ci darà dei responsi. Però, ecco, io penso si debba sempre mantenere l'equilibrio. C'è chi adesso festeggia quasi perché Allegri è finito a Napoli e può finalmente continuare ad elogiare il suo pedigree, il suo percorso, e c'è chi è disperato e lo attacca a prescindere perché si aspetta che con lui il Napoli fallisca. Bisogna avere una narrazione non preconcettuale, ecco, tutto qui.
0: Va bene, allora
1: sento dire che noi non ce l'abbiamo.
0: Andiamo a sentire qualche altro audio, dai.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Lucio. Io non ce l'ho con Spalletti, però l'anno scorso la Juventus cambia allenatore, va Iamotta, arriva Tudor e Tudor manda praticamente in Champions la Juve. Quest'anno va via il carissimo Tudor, perché a me mi sta simpatico anche se non sono juventino, e arriva Spalletti, ma a ottobre già, e Spalletti non va in Champions, eppure quest'anno Spalletti è confermato. C'è confusione nell'aria.
0: Però perdonami.
2: Che furbacchioni.
0: Però perdonami un attimo. Ok, se cambi in corsa un allenatore vuol dire che tu che sei all'interno ti accorgi che qualcosa non va bene. Poi può essere giusto o sbagliata la decisione, però se lo fai vuol dire che ti accorgi. Non è che ti alzi una mattina e dici cambio Tudor,

0: evidentemente ci sono state delle valutazioni che sono state fatte, altrimenti io non ho la certezza che Tudor potesse andare in Champions. Non possiamo avere questa certezza. Tudor è stato cambiato in corsa, evidentemente qualche cosa non andava, ed era abbastanza, diciamo, anche visibile, no?
1: Beh, era le cose sotto non andavano. Gli occhi di tutti,
0: sì. Si decide di cambiare per dare una sterzata, prendi Spalletti, che una sterzata tutto sommato l'ha data, con rigenerando dei giocatori, dando il gioco, ma non ha raggiunto l'obiettivo. Ora la domanda è: lui si è trovato una squadra non sua, un attaccante che voleva e non gliel'hanno comprato, un attaccante che non segnava nemmeno se gli spostavano la porta quando tirava, un attaccante che si è infortunato, cioè diciamo così che delle attenuanti a mio giudizio Spalletti le ha avute, anche se io lo dico, per me nell'ultima parte ci ha messo del suo pure lui.
1: Beh, qualche errore l'ha commesso.
0: Qualche errore l'hai commesso, se hai perso la Champions con squadre onestamente dove si poteva fare meglio, no? Un punto, ripeto, con Verona e Fiorentina è troppo poco, e lì forse hai perso la Champions, no? Forse l'hai persa lì perché stavi sopra ed era nelle tue mani. Dopo sei andato a dipendere dagli altri, e quando dipendi dagli altri devi pregare che succeda qualcosa agli altri, ma tu puoi far poco. Quindi poteva essere anche cambiato l'allenatore, sì, ci poteva stare, è stata fatta una scelta diversa nel voler ricostruire questa Juventus con Spalletti. Ora il problema lì è capire la sintonia che c'è tra
1: Comolli e Spalletti. Beh, quello è un altro
0: problema. Questo è un altro problema che mi sembra, insomma, in questo momento forse la cosa più delicata che c'è nel contesto Juve.
1: È così.
0: Quindi bisognerà capire che cosa succede. Sì, vai con un altro audio.
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti. Ma io volevo esprimere un pensiero su Allegri a Napoli. Ma a dire la verità sono sorpreso di questa scelta di De Laurentiis. Lui che ha sempre bei pensieri rivoluzionari sul calcio italiano, poi è il primo che quando ha l'occasione prende Allegri. E complimenti.
0: Vabbè, ma potrebbe essere stata un'altra intuizione però, ragazzi, eh?
1: Per questo dico, non giudicare preconcettualmente. Noi giudichiamo sulla base di quello che abbiamo visto nelle ultime stagioni, e quindi qualche perplessità c'è. Però ecco, io non mi sento di subito gettare addosso ad Allegri, perché poi è sempre così. C'è chi già dice, va bene, allora Allegri è esonerato alla decima giornata. E chi dice così, secondo me, sbaglia. Poi, se avrà ragione nei fatti, chiederemo, sarò il primo a chiedere scusa. Però...
0: Ma che chiedi scusa? Ma questa storia delle scuse, ma che me ne frega a me di chiedere... Cioè, ripeto,
1: sì, però se uno
0: facciamo un lavoro dove
1: spara a zero,
0: parliamo,
1: insomma,
0: all'inizio, analizziamo i fatti all'inizio, poi in corso d'opera noi dobbiamo smettere di chiedere scusa, ma io non lo dico a te.
1: Dire... le analisi devono essere fatte...
0: Vedevo un'analisi in un modo, si è sviluppata in un'altra. Ma che io le scuse, avevi detto... Perché... Anche sto fatto che spesso arrivano messaggi, avevi detto, e tu che hai detto? Tu che
1: no,
0: fai,
1: cioè,
0: nella
1: dipende
0: vita?
1: Dipende come uno si esprime,
0: cioè, capisci?
1: La differenza
0: se uno
1: lì
0: analizza un fatto e dice, guardate che adesso è una decisione, è una scelta che può lasciare dei dubbi, non è che se poi succede il contrario tu sei un pirla perché hai detto quelle cose, quello che arriva all'ultimo dice, hai visto?
1: Figurati,
0: ha vinto?
1: Cioè, è troppo facile parlare a posteriori.
0: Non funziona così. Questo è un discorso da tifosi. Lasciamolo fare i tifosi. I tifosi possono anche dire in corso d'opera quello che gli pare.
1: No, ma effettivamente hai detto, non chiedo scusa, insomma, dico, ammetterò di aver sbagliato. Ecco, questo è diverso. È chiaro, anche qui dipende tutto come si comunica. Se dopo la terza giornata Chivu aveva una vittoria e due sconfitte, uno pensava di avere delle perplessità, era un conto. Certo, un altro è dire, fra
0: una
1: settimana è esonerato e lo vedo via.
0: Lo stesso discorso possiamo farlo per Chivu, no? Che all'inizio la stragrande maggioranza aveva dei dubbi sulla guida di Chivu all'Inter per dei fattori che erano oggettivi.
1: Sì,
0: dopo è
1: normali.
0: Stato bravissimo Chivu ad allontanare tutti quei dubbi che potevano avere chi aveva analizzato all'inizio l'Inter, ed è stato bravo lui. Ma non è che chi aveva dei dubbi era non mi fate dire, però era uno stupido,
1: uno sprovveduto.
0: Non è così, perché c'erano i presupposti per avere dei dubbi. E che cosa succede? Che in quel caso chi è sottoposto, diciamo così, ad un giudizio dubbioso deve demolire i dubbi, e lui li ha demoliti. e dopo gli devi dire bravo a lui. Infatti, devi chiedere scusa a te che avevi dei dubbi all'inizio.
1: Dipende tutto.
0: Eri bravo, mai convinto.
1: Certo, dipende tutto come si dà il giudizio. Ecco, se dopo quelle tre giornate c'era chi diceva chi va un incapace, vedrete.
0: Ma
1: che tra una settimana deve essere esonerato perché non sa allenare.
0: Ma questo è
1: chiaro che quella è un ragionamento sbagliato, superficiale, che quello sì meriterebbe anche delle scuse. Un conto è analizzare razionalmente, avere dei dubbi, pensare che possa esserci un percorso. Ecco, dipende tutto anche da come si comunica.
0: Assolutamente.
1: Quello fa la differenza.
0: Andiamo a prendere qualche approfondimento, dai.
1: Sì, ci sono tante novità. Effettivamente ti porto anche a questo punto sull'Inter, perché si parla sempre del mercato, dei vari incastri. Sappiamo, e non è un segreto, che l'Inter voglia, insomma, fare un innesto di spessore anche sulle fasce. Dumfries potrebbe lasciare. Il primo sulla lista dei desideri di Chivu è Palestra, Marco Palestra, che è stato protagonista di una grande stagione con il Cagliari, classe 2005, e c'è un piano, Marco, per prendere Palestra. Perché? Perché l'Atalanta, che esatto, potrebbe accogliere Sarri, anzi dovrebbe accogliere Sarri, potrebbe di conseguenza passare al 4-3-3, potrebbe ricevere in scambio un giocatore che nell'Inter non ha vissuto, insomma, stagioni particolarmente saltanti, per quanto abbia segnato anche dei gol molto pesanti, però parliamo di Frattesi, e di conseguenza potrebbe essere intavolato uno scambio, quindi Palestra a Milano, Frattesi a Bergamo, ovviamente un conguaglio economico da parte del ci dovrebbe essere un conguaglio economico da parte dell'Inter, insomma Frattesi più un tot di milioni, però ecco, potrebbe essere una sorta di sconto abbastanza importante sul cartellino molto oneroso di Palestra. Si parla almeno di 40 milioni di euro come valutazione, se non di più. Ecco, Frattesi potrebbe essere inserito come contropartita e poi qualche decina di milioni, ma decisamente meno rispetto al prezzo del cartellino completo, per arrivare al giocatore. Ecco, questa potrebbe essere un'ipotesi, anche perché Frattesi è un giocatore, appunto, che piace molto, Marco, a Sarri. Non sarebbe così dispiaciuto, ecco, per usare un eufemismo, anzi, di lavorare sotto la guida dell'allenatore toscano, e quindi questa potrebbe essere una pista che potrebbe riscaldarsi nel prossimo futuro. Così veniva scritto nel pezzo di approfondimento di Tutto Mercato Web.
0: Sì, stavo leggendo da stamattina che questa è una cosa che stava circolando.
1: Avrebbe senso, eh?
0: Sì, secondo me sì, avrebbe senso dal punto di vista tattico per entrambi. Poi a Sarri questi giocatori che si inseriscono, di inserimento, i centrocampisti di inserimento piacciono.
1: Poi torna nel modulo che l'hai saltato, esatto, a Reggio Emilia, 4-3-3-4-3-1.
0: Dunque, andiamo a prendere un altro audio, 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3. Vai.
3: Ciao Marco Luigi.
1: Eccolo.
3: Allegri al Napoli. Allora prepariamo i pomodori, perché saranno pomodori di quelli belli maturi. Ma voglio dire, ma con Allegri voleranno gli stracci. E Allegri ha il coraggio di andare al Napoli. Io me ne scapperei, me andrei a Lugano, me andrei a Lipiga.
0: Dai, vabbè, Luigi, tu sei troppo.
1: Vedi, Luigi è molto schierato.
0: Vabbè,
1: Luigi, tu puoi permetterti tutto, chiaramente. Qui sei il padrone di casa.
0: I tifosi possono dire questo.
1: Ecco, questo molto netto, come
0: lui è molto netto, molto schierato da sempre. Non
1: noi
0: gli piace,
1: non abbiamo un'idea differente.
0: Io sono invece curioso di vederlo all'opera. E la domanda che mi sono fatto e che mi sono posto io è quello: a che livello è Allegri? Cioè, è l'Allegri che degli ultimi anni, oppure ritorna agli Allegri che avevamo visto ai tempi della Juventus,
1: anche in ambito internazionale,
0: anche in ambito internazionale.
1: Lui ha fatto molto bene con quella Juventus, però
0: dopo
1: bisogna
0: non
1: anche
0: ha più
1: dire
0: fatto bene, però,
1: le squadre erano meno attrezzate, però mi sento di dire che anche il calcio internazionale è cambiato,
0: esatto,
1: però
0: anche il discorso delle
1: anni.
0: Squadre meno attrezzate, tu devi anche, diciamo, fare un po' di necessità virtù e quindi inventarti pure qualcosa.
1: Però ecco, per dire, per vincere non avrebbero potuto
0: non
1: vincere.
0: Non ci dimentichiamo che nonostante gli infortuni che ha avuto il Napoli, e questo bisogna dirlo, tanti attribuibili anche alla gestione tecnica, però con Conte sono rimasti sempre lì,
1: hanno mantenuto sempre la zona Champions,
0: quindi non ci dimentichiamo questo. Magari un altro allenatore di fronte a tutta una serie di infortuni sarebbe crollato, lui comunque è rimasto aggrappato lì a quel treno fino alla fine,
1: sempre detto,
0: questo bisogna sottolinearlo. Poi che gli infortuni siano attribuibili anche a lui, io non c'ho dubbi, perché fa parte dello staff e quindi evidentemente qualcosa è stato sbagliato, però comunque il Napoli è rimasto lì. 3-3-1-8-2-0-0-2-1-3, vai.
4: Ciao Marco, Daniele da Palermo. Per quanto riguarda Allegri a Napoli, io credo che De Laurentiis poi volesse Allegri da anni, da prima di Conte. Credo che Allegri fosse un pallino di De Laurentiis. E poi sinceramente non sono d'accordo su quello che dici tu sul 4-3-3, perché un conto è fare il 4-3-3 con Atecame, come si chiama, Gabbia, Bartesaghi, un conto è farlo con Di Lorenzo, Ramani, Buongiorno, Spinazzola o chi verrà al posto suo. Completamente diverso, completamente diverso.
0: Non sono d'accordo per un semplice motivo e mi spiego. Il 4-3-3 richiede un lavoro di campo, movimenti di campo. È un modulo che richiede un lavoro che con Allegri io non ho mai visto. Il 4-3-3, anche se tu lo fai con dei giocatori di basso livello, devi vedere i movimenti. Se non li vedi, significa metterli in campo con quel modulo, ma non significa vedere i movimenti da 4-3-3.
1: Tu dici più di altri moduli.
0: Esatto, cioè, capito? Il 4-3-3 implica una serie di movimenti. Quando tu vedi il 4-3-3, a prescindere da chi lo possa, da chi sono i giocatori, devi vedere i movimenti. Se non vedi i movimenti senza palla, se non vedi un certo lavoro di copertura, vuol dire che non c'è il lavoro di campo, ma c'è. È stato scelto uno schieramento per fare che cosa? Per mettere qualche attaccante in più per provare a fare qualcosa. È un discorso diverso.
1: Sì, posso che ormai nel calcio moderno tutti i moduli hanno bisogno di preparazione, di campo, non si può più pensare di improvvisarsi. Certo, il 4-3-3 per me rimane, per le caratteristiche del Napoli, l'unica strada veramente percorribile. Quindi io in realtà invece mi aspetto che giochi con quel modulo, perché
0: sì,
1: sennò
0: depotenzieresti... Ma io mi aspetto di vedere però i movimenti.
1: Beh, quello
0: capisci?
1: È inevitabile,
0: cioè,
1: sai,
0: non è, il fatto che
1: Alisson
0: lui possa
1: Santos,
0: mettere quel modulo
1: Neres, non si può...
0: sicuramente lo farà, però dopo voglio vedere come lo interpreta quel tipo di modulo.
1: Tu dici che livello riesce a dare,
0: che livello gli dà quel tipo di modulo scelto. Beh, perché non è che se te fai il 4-3-3 sei diventato improvvisamente l'allenatore offensivo. Non funziona così, eh? Non funziona così. Io non sono un allenatore, ma basta vedere le partite. Se tu li metti in campo col 4-3-3, come ha fatto anche nel Milan, ma se andai a vedere che 4-3-3 era di posizione.
1: Certo, poi il livello degli interpreti ti aiuta, il Milan dietro, con tutto il rispetto dei nomi fatti, con la difesa a 4 ha fatto disastri, probabilmente anche per le caratteristiche degli interpreti, mentre a Napoli forse avrebbe dei giocatori con cui potrebbe lavorare meglio, anche se pure lì qualcuno, ecco, Buongiorno, un po' meno presente nella difesa 4, Rahmani quando è più coperto dà di più, quando è meno coperto qualcosa è meno, anche lì ecco bisognerà lavorare sicuramente.
0: Vediamo.
1: Il modulo dovrebbe essere
0: dammi l'ultima e ci fermiamo.
1: L'ultimo approfondimento, beh, sul Milan inevitabile sulla panchina, perché ormai Ralf Rangnick si avvicina sempre di più con questo ruolo di direttore tecnico, anche se Marco poi c'è il mondiale di mezzo con l'Austria, quindi anche quella è una variabile non di poco conto. Ci sono tanti nomi per la panchina, l'ultimo che sta uscendo fuori è quello di Matthias Jaisl, che è all'Al-Ahly, è già da un po' uno dei tecnici più giovani, più emergenti fino a qualche anno fa del calcio tedesco, poi ha optato in maniera un po' sorprendente per l'Arabia Saudita. Sorprendente in realtà è stata una scelta prettamente economica, anche tecnica come l'ha detto lui, ma prettamente economica. Sarebbe uno dei pupilli di Rangnick, perché Jaisl è tedesco, ha smesso prestissimo di giocare per via degli infortuni, ma ha allenato in Austria a scuola Red Bull, prima il Liefering, che è uno dei club satellite del Salisburgo, poi il Salisburgo, quindi sarebbe uno dei nomi che piacerebbero a Rangnick, allenatore molto moderno, calcio molto offensivo, pressing molto alto, lo ha sempre fatto, lo faceva col Salisburgo, lo fa adesso all'Al-Ahly. Certo, okay. Il Milan è un altro paio di maniche, ma questo è un nome che sta venendo fuori.
0: Bene, ci dobbiamo fermare, termina qui l'anteprima, grazie Lucio come sempre.
1: Grazie a te Marco,
0: a presto,
1: buon fine settimana.
0: Adesso noi ci fermiamo, poi rientriamo con Stefano e con tutti gli ospiti, a tra poco.

0: Ciao Marco.
1: Ciao Stefano, ben ciao trovato. Ben trovato. Sei carico, sei pronto per questo venerdì?
0: Ma diciamo così, carico. Una parola grossa, carico.
1: Ma no, tu sei sempre carico, ci mancherebbe.
0: No, no, sì. Aspetta. Però insomma, poi alla fine Allegri andò a Napoli.
1: Ti ricordi che c'era un giorno all'improvviso è arrivato Max. Così, tac.
0: No, complimenti a lui.
1: Questa scelta che sta dividendo,
0: Ma italiano, che dove sei?
1: Italiano si è perso, non lo so, sta cercando, sta girovagando. No, ma no, però, insomma, però ieri abbiamo dato la lettura giusta su Italiano.
0: Sì, sì, sì.
1: Italiano aveva già deciso di andare via a prescindere, dai. Non credo
0: aveva
1: che...
0: deciso?
1: Secondo me sì.
0: Sì. E però pensava andare a Napoli. Non lo so, in retroscena è
1: avrà
0: importante
1: sentito
0: saperlo.
1: Anche il Napoli avranno sentito una cosa, cioè si saranno sicuramente sentiti, però dopo evidentemente De Laurentiis ha virato su altro. Sai, io non so, adesso poi lo chiederò a Necker.
0: Comunque
1: però...
0: a me questi colloqui a ridosso del là dove sta lui dal Filmauro a Roma, a ridosso proprio vicino al Quirinale, mi mettono veramente paura. Cioè nel senso che immagino, sai, uno va a fare un colloquio, pensa di essere il prescelto, invece non è così.
1: Però insomma i colloqui,
0: perché
1: senti,
0: tu fai un
1: candidati.
0: Colloquio e non è scontato che tu possa diventare allenatore del suo Napoli.
1: Sicuramente quindi, avrà sentito anche loro. E
0: mi
1: poi...
0: ricordo con Garcia quanti ne aveva
1: lasci
0: sentito.
1: Fare, ho sì, fatto no.
0: Lasci fare. No, ma con Garcia ne ha fatti, ne aveva sentiti 5,
1: sì.
0: 4-5.
1: Dopo ha deciso lui, insomma, alla fine il presidente lui e decide lui, giustamente, perché poi
0: giusto.
1: Si prende le responsabilità e decide.
0: E mica
1: lui.
0: Decidono i tifosi.
1: Assolutamente. I tifosi sono. Sto leggendo.
0: Sono contenti.
2: Signori, ci metto i soldi miei.
1: Quando ce li mette lui.
0: Però è importante che
1: lui.
0: Siano contenti, dai.
1: Sì. Lui è contento. I tifosi
2: i
1: meno.
2: Non vanno mai fatti perché portano sempre iella.
1: Va bene, presidente.
0: Presidente, noi allora, ci alliniamo. Alliniamo.
1: Buon pomeriggio a Nicolò Ceccarini. Ciao Nick.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Cecca se lo aspettava.
1: Te lo aspettavi, Cecca? Dai, di la verità.
0: Di teatro da parte del.
3: Ma questo colpo di teatro su Allegri lo sai perché non me l'aspettavo più di tanto? Perché io sapevo che aveva stima di Allegri e anche di Italiano, però avevo una mia percezione che forse volesse cambiare un po' la linea, perché Conte bene o male un po' si riallaccia alla linea di Allegri per tante cose, no? Per la gestione, per l'esperienza, per le vittorie. Io pensavo lui volesse passare di palo in frasca e tentare finalmente la carta vincente Italiano, e invece mi ha stupito, in questo mi ha stupito, ma forse perché ha avuto paura di correre un grande rischio, perché probabilmente forse Italiano avrebbe avuto una pressione enorme che invece magari Allegri sa gestire meglio.
1: Ci sta anche come chiave di lettura, il rischio forse era maggiore con Italiano. Daniele Garbo, te l'aspettavi e buon pomeriggio.
0: Ciao Daniele.
4: Buon pomeriggio a voi, ma guarda, la cosa che mi ha più sconcertato è la scelta fra due allenatori che sono agli antipodi l'uno rispetto all'altro. Cioè, tu mi dici, scelgo fra Italiano e De Zerbi, ti capisco. Ma se tu mi dici, scelgo fra Italiano e Allegri, non capisco cosa hai in testa. Tutto qui. Questo mi ha lasciato perplesso. Dopodiché, certo, lui fa i casting, essendo un produttore, fa i casting come quando si scelgono i protagonisti dei film, e ha scelto il suo protagonista. Mi sembra che l'accoglienza di Napoli nei confronti di Allegri sia molto simile a quella di Roma nei confronti di Gasperini l'estate scorsa.
1: No, forse peggio, forse peggio.
4: Forse addirittura peggio.
1: Peggio,
4: sì.
1: Peggio.
4: E forse quindi peggio. Sarà un ambiente caldo quello che lo accoglierà. Credo che dovrà.
1: Ma lui se ne frega, subito. Lui per me se ne frega.
4: Certo.
1: Proprio.
4: No, certo, però voglio
1: a
4: dire.
1: Lui non gli tange proprio.
4: È uno scafato, però voglio dire, dovrà fare risultati subito, altrimenti andrà subito incontro a delle polemiche feroci, secondo me.
1: Buonanni!
0: Ciao Massimo.
1: Ciao Massimo.
5: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
1: Non te l'aspettavi nemmeno tu, la verità. Buon pomeriggio.
5: Beh, no, non se l'aspettava nessuno, insomma, e in questo sono d'accordo con Daniele, ma in primis non me l'aspettavo perché credevo che Allegri potesse rimanere comunque al Milan.
1: Addirittura, questo, no, io no, lì no. Lì non me l'aspettavo e secondo me
0: vabbè,
1: non
0: dovevo. Vabbè, ma tu ci hai chiesto prima dell'ultima partita, ma che pensavi? Che Cagliari potesse andare a vincere a San Siro, Marco? Dai,
1: questo è vero.
0: Sì, bravo, dai.
5: Abbiamo sbagliato tutti con il Milan.
0: Che va a perdere l'ultima partita con Cagliari in casa? Dai.
1: Dai.
0: Tutti avevamo detto Allegri di restare al Milan, pure lui pensava di restare al Milan. No, diciamo battiamo il Cagliari, c'ha poco da dire.
5: Certo, ma difatti dopo sono successe delle cose che hanno portato a fare tante valutazioni, ma io ero convinto, insomma, che Italiano andasse al Napoli, e la scelta di Allegri, come ha detto Daniele, è un po' controtendente rispetto al pensiero che aveva prima con Italiano. Tutto qua, insomma.
3: De Rossi resta al Genoa, Massimo?
0: Chi?
3: Una notizia ogni tanto.
1: Una notizia?
0: Sì, è che gli dice a lui, sì. Ma dai, ma lui è l'ultimo a sapere.
5: Che ne so.
0: Ma lui è bravo. Ma è
5: Daniele oggi ha altro a cui pensare, credo.
1: Ah sì?
5: In questo momento.
3: Deve pensare, certo. Sicuramente all'ostia mare più che il Genoa, giustamente.
1: Certo. No, ma
3: mai una notizia, ragazzi. No,
0: ma neanche non lo mettere in difficoltà, perché appena cita dice qualcosa.
1: Hai sentito come cambia succede. Subito atteggiamento.
0: Fatto una risata contratta.
5: Non
0: mi chiedete niente.
5: Ho saputo una cosa. Che Gattuso va alla Lazio.
1: Sì, questo sì.
0: Sei contento?
1: Hai saputo, hai letto da un po'.
5: Questo ho saputo.
0: Sei questo contento? Saputo.
5: Poi il resto. Nel senso non mi fa né caldo né freddo.
0: Tu dici i problemi sono altri. Hai pure ragione.
5: Bisognerà
0: comunque
5: capire.
0: Scusami Marco, a questo punto Allegri torna nel suo habitat, cioè voglio dire a squadra forte.
1: È un'analisi. Infatti
0: uomini forti, com'è? Destini allora, forti, la frase
1: una squadra strutturata, ok?
0: Beh, insomma, adesso lotta per il titolo.
1: Però adesso vi faccio una domanda.
0: A patto che non si cambi, non si stravolga.
1: No, diciamo così,
0: sulla carta con questa squadra qua,
1: il mercato ci sarà per forza, quindi molto
0: Allegri ritrova il suo territorio, il suo terreno.
1: Ma il Napoli che Allegri trova?
0: Beh, motivato, ha messo 10 giorni a firmare, 8 giorni.
1: Ok, però gli ultimi 4 anni di Allegri
0: ma non significa
1: non
0: niente.
1: Sono stati esaltanti.
0: Lanciatissimo,
1: quindi trova una
0: deve vincere lo scudetto. Deve lottare per vincere lo scudetto, se è questa la squadra. ma che facciamo adesso? Ci giriamo intorno? Quindi cioè lui che fa? Le conferenze state, ha detto no, ci dobbiamo piazzare tra le prime 4 a Napoli. Ma vedo difficile a Napoli,
1: Quindi tu vedi un Allegri formato,
0: un Allegri che
1: Juventus,
0: torna in corsa, cioè come tu sei appassionato di motori, esperto di motori, dammi la macchina migliore, pilota migliore, devi vincere il titolo mondiale, o no? O quantomeno devi lottare, devi arrivare secondo però insomma battagliando, non a 10 punti, a 6 punti di distanza.
1: Lo vedi, poi faccio il giro anche con gli altri, guarda, più da campionato o da Champions?
0: Allora, non cominciamo a mischiare
1: lui
0: le
1: Champions
0: carte.
1: Viene preso
0: non
1: anche
0: cominciamo
1: quello.
0: A mischiare le carte. Se la squadra è questa, lui ha l'obbligo di lottare per il titolo. Non siamo d'accordo su questo?
1: Sì, ma figurati.
0: Oppure lo dice tra le prime 4, adesso vediamo un po'.
1: È la squadra che è arrivata
0: quarto posto, terzo posto.
1: È arrivata seconda.
0: Con tutti i problemi che ha avuto.
1: Tutti i problemi, che fai un lotti per il titolo. Mi sembra doveroso, insomma. Non è che puoi presentarti.
0: Per me restano ancora Inter
1: e Napoli. Cercheremo di andare sui primi 4.
0: Le più forti restano ancora Inter e Napoli.
1: Dai, vediamo. Facciamo un giro su questo. Nick, tu che ne pensi?
3: Io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con Stefano, perché allora al Milan arrivi, sono stati decimi il campionato precedente, devi dire noi dobbiamo tornare ai nostri livelli, quindi l'obiettivo è la Champions League. Ma se vai al Napoli, che è arrivato secondo dietro l'Inter, non puoi dire confermiamo la Champions League e poi si starà a vedere, perché la gente non si aspetterà mai un discorso del genere. Quindi lui dovrà dire che siamo una squadra forte, come del resto lo è l'Inter, questa base c'era già anche l'anno scorso, cambieremo qualcosa, ma è chiaro che il nostro obiettivo sarà quello di lottare per il vertice. Cioè, se dice una cosa diversa, allora veramente vale tutto e io allonerò l'ostia mare l'anno prossimo.
1: Daniele Garbo, voglio un tuo pensiero, perché poi io la domanda che si legava a quello che diceva Stefano, perché vi avrei chiesto che tipo di Allegri trova il Napoli. Perché il Napoli che sia forte, strutturato, io sono d'accordo con voi, però che Allegri trova il Napoli?
4: Ma allora troverà un Allegri molto, molto motivato, perché deve ovviamente cancellare il pessimo finale di stagione col Milan, l'obiettivo mancato della Champions, e quindi avrà voglia di dimostrare di essere ancora un top coach, un top allenatore. E dopodiché bisognerà anche vedere che tipo di squadra gli metteranno a disposizione. Siamo sicuri che il Napoli non venderà nessuno? siamo sicuri che Napoli,
1: vabbè, ma pure se vende qualcuno, capito, mica smonta Daniele, Napoli, insomma, voglio
0: anche
1: dire,
0: se
1: no?
0: Perde
1: no,
0: tre pezzi,
1: se no cominciamo già a trovare scusa Allegri,
4: allora
1: alzare le mani, cioè.
4: Un momento, allora se il Napoli rimane questo,
0: andiamo tutti a Napoli,
4: cioè. Se il Napoli rimane questo, secondo me non è all'altezza dell'Inter, per esempio,
0: vabbè, ma comunque è la seconda squadra più attrezzata del campionato,
4: ho capito, ma se tu vuoi,
0: certo,
4: se
0: tu stravolgi tutto, no, siamo d'accordo, se stravolgi tutti, ma se partono, che ne so, Lobotka, Anghissali, devi rimpiazzare, la squadra resta forte o no?
4: Allora, se tu dici ad Allegri io voglio che tu vinca lo scudetto, poi mi devi dire che giocatori acquisti.
0: Cioè, se viene Rabiot e va via Anghissà, facciamo un esempio, o Lobotka arriva un altro, non lo so, rimane
4: allora, secondo me il Napoli ha bisogno di un paio di ritocchi per essere competitivo per lo scudetto, a mio avviso, perché quest'anno è arrivato secondo, ma lontano dall'Inter. Quindi se vuole colmare questo gap con l'Inter, senza contare, bisognerà anche vedere cosa farà la Juventus, ad esempio, nel mercato. Immagino che Spalletti vorrà una squadra competitiva. Certo. Quindi se tu mi dici questo Napoli può lottare per lo scudetto, io dico ni. Tu mi dici Allegri vuole una squadra scudetta, ti dico sì, vediamo cosa fa De Laurentiis, perché è evidente che deve potenziare una squadra che è già forte di base.
0: Ma sì, Daniele, io mi riferivo adesso seriamente, mi riferivo al fatto che va ad allenare un gruppo, no? Una squadra che negli ultimi 4 anni ha vinto 2 scudetti e che l'ultimo anno ha vinto una Supercoppa italiana ed è arrivato secondo. Allora, se noi poi cominciamo a dire certo, però insomma c'è di meglio, secondo me che cosa c'è di meglio? L'Inter.
1: Vedi, tu mi hai citato gli ultimi 4 anni del Napoli. Mi prendi la scheda?
0: Hai preparato tutto?
1: No, ti faccio vedere gli ultimi 4 anni di Allegri.
0: Ho sbagliato?
1: Quarto posto, vabbè, esonerato in Coppa Italia, quinto posto.
0: Allegri non va bene, dai.
1: Come no? È questo. 2024-25 fermo, questi sono gli ultimi anni, insomma, no?
0: Esonero.
1: Il settimo posto con una... 2 esoneri c'ha in questi anni,
0: Ma perché è stato esonerato? È vero, non ricordavo.
1: C'ha 2 esoneri, mica ce n'ha uno, ce n'ha 2.
0: La Juve l'hanno esonerato.
1: Juve e Milan sono 2 esoneri.
0: Non era finito il contratto?
1: No, no, che finito il contratto? O no, Nick, non so, 2 esoneri, perdonami.
3: Di Allegri? Allora, Allegri è stato esonerato al Milan ed è stato mandato via dalla Juventus. Certo, sì, 2 esoneri. Cioè, allora, però sono esoneri diversi.
1: Però sono 2.
0: Ecco perché non me lo ricordavo. Però sono 2, sì.
1: Son 2.
0: Non me lo ricordavo perché mi ricordavo il trionfo della Coppa Italia e mi sono
1: aggiungi anche che in questi anni in Europa, con questi anni in Europa, non ha brillato. Aggiungiamo anche questo.
0: Comunque, vabbè.
3: Sì, sì. Però insomma voglio dire, la Juventus
1: ecco perché chiedevo che Allegri trova. Io la domanda era che Allegri trova anche il Napoli. Cioè il Napoli abbiamo detto tutti che se rimane così e fa l'aggiunta di qualcosa.
0: Per me, io sono d'accordo con Daniele, motivato.
1: Motivato. Tu dici ma vicino a quello della Juve, la prima Juve?
0: No, ma lascia perdere la prima Juve, dai. Era
1: no, perché molti fanno il paragone, sai?
0: No,
1: perché subentra Conte.
0: Ma c'è uno squadrone, la Juve ha uno squadrone. Dai,
1: veniva da 3 titoli consecutivi.
0: Perché dopo sono arrivati altri calciatori forti. Dai.
1: Buonanni, tu che dici? Mi mancava il tuo pensiero.
6: Io, sul fatto che è stato esonerato dal Milan, di fatto sì, è stato esonerato, ma sostanzialmente la stagione è stata finita, poi è stato cambiato l'allenatore, cioè un esonero meno pesante rispetto a un esonero fatto durante l'anno, però che non sia che è stato che il Milan abbia fatto una scelta diversa perché secondo loro il lavoro che è stato fatto non era in linea con quello che erano gli obiettivi, è fuori discussione. Detto questo, secondo me il Napoli, sono d'accordo con Stefano, insomma il Napoli è al momento la squadra più pronta per poter giocarsi il campionato insieme all'Inter, quindi sì, cioè, lo vedo, c'è l'Inter e poi il Napoli. Quanto possa essere secondo me giusto per il Napoli non lo so.
1: Vabbè, vediamo. Comunque, dai, è una mossa che incuriosisce e che dobbiamo poi aspettare naturalmente anche il mercato e tutto quello che sarà in queste settimane che ci porteranno poi al campionato successivo, il mercato, le scelte.
0: Questa è una mossa.